0: interesse strategico nazionale. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Vladimir Putin si prepara a un'escalation degli attacchi contro l'Ucraina, lo riporta l'agenzia Bloomberg. Mosca starebbe infatti valutando di intensificare gli attacchi con potenti missili balistici convenzionali e starebbe pensando anche all'uso di armi nucleari tattiche. Scenario altrettanto complesso in Medio Oriente, sentiamo.
2: La Cisgiordania è diventata una terra di nessuno, una terra senza legge. A lanciare l'allarme a 2 mesi dalle elezioni in Israele, quando la tensione nei territori occupati è altissima, è il cardinale patriarca di Gerusalemme Pizzaballa al meeting di Rimini.
3: Gaza forse in questo momento è la situazione deteriorata tantissimo, ma anche più stabile da un certo punto di vista. Mentre invece in Cisgiordania, come tutti abbiamo visto, abbiamo sentito, la tensione è un continuamento, soprattutto tra i coloni e la popolazione palestinese, un po' ovunque, devo dire, è diventata un po' una terra di nessuno, o meglio, una terra senza legge.
2: L'irruzione israeliana nel centro dell'UNRWA a Gerusalemme Est ha sollevato poi le proteste dell'ONU e di molti paesi e anche dell'Unione Europea. A Gaza intanto un drone israeliano ha preso di mira una tenda di sfollati a Khan Yunis, nel sud della striscia. Secondo i media palestinesi c'è almeno una vittima e ci sono diversi feriti. È solo l'ultimo attacco in ordine di tempo nella striscia di Gaza, dove teoricamente da oltre 10 mesi è in vigore la tregua. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Negli Stati Uniti Mark Zuckerberg cede nel processo sulla dipendenza da social fra i più giovani. Pagherà fino a quasi 17 miliardi di dollari.
4: Svolta nel processo contro Meta sulla dipendenza da social media tra bambini e adolescenti, il colosso proprietario di Facebook e Instagram ha raggiunto un accordo con gli stati americani per chiudere il contenzioso, sul tavolo fino a circa 17 miliardi di dollari e una profonda revisione delle piattaforme destinate ai più giovani. Il processo, iniziato la scorsa settimana ad Oakland, accusava Meta di aver progettato funzioni capaci di favorire un uso compulsivo dei social, mettendo a rischio la salute mentale dei minori. L'intesa prevede limiti al tempo trascorso sulle piattaforme, blocchi notturni, restrizioni alle notifiche durante l'orario scolastico e maggiori controlli per i genitori. Secondo Mark Lanier, avvocato dei querelanti, l'accordo potrebbe ora creare un precedente e costringere anche le altre piattaforme social a modificare il proprio modello di business.
5: Other social media companies to come to grips with it as well.
4: Un'intesa quindi che potrebbe cambiare le regole dell'intero settore nel rapporto con bambini e adolescenti. Veronica Maffei, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Los Angeles.
1: Nel frattempo Wall Street ha chiuso in negativa una seduta poco mossa, il Dow Jones perde lo 0,21%, il Nasdaq cede lo 0,08%, mentre l'S&P 500 lascia sul terreno lo 0,02%, euro a 1,1652 sul dollaro. La cronaca ci riporta in Italia, in Lombardia, il primo suicidio assistito gestito interamente dal Servizio Sanitario Nazionale.
6: Ha dovuto aspettare oltre 9 mesi Domenico Zuccarella, affetto da sclerosi multipla, per accedere alla morte assistita. Il doppio del tempo previsto dal regolamento regionale lombardo, ma è stato il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal servizio sanitario. «Sono stanco, non ne posso più», aveva detto Domenico al giudice lo scorso 23 giugno, dopo il ricorso d'urgenza presentato dall'associazione Coscioni che lo ha assistito. Il percorso si è svolto nel pieno rispetto delle procedure previste, ha dichiarato l'assessore al welfare Guido Bertolaso, ricordando che la regione non ha diffuso la notizia rispettando la volontà del paziente. Per evitare che la procedura sia condotta in tempi così lunghi o che un futuro assessore alla salute possa disfare tutto, è fondamentale che il Consiglio regionale approvi la legge di iniziativa popolare Liberi Subito, sottolineano Filomena Gallo e Marco Cappato dell'Associazione Luca Coscioni. In Italia non esiste ancora una legge nazionale che regoli in modo organico il suicidio medicalmente assistito e solo 3 regioni, Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, hanno approvato leggi regionali. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Per lo sport, quinta vittoria consecutiva per l'Italvolley donne agli europei. Le azzurre hanno battuto 3-1 la Francia, assicurandosi così il primo posto nel loro girone. Bulgaria o Ucraina, la prossima avversaria agli ottavi. Grazie a Martin Garramone in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: 24 ore podcast.
1: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
2: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
3: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
4: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
3: Non lo sanno, naturalmente.
0: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
6: Beh, si passava e allora ho detto, andiamo a trovare i nostri intellettuali.
7: Alessandro Milan, Leonardo Manera.
6: Cosa fate qua?
8: Beh, ero entrato.
6: Non sapete che confinati e politici è proibito entrare nei pubblici locali,
8: Sì, ma...
6: Ma che cosa? Avanti, andate via!
9: Io mi permetto di farle osservare che questo non è un pubblico locale, ma è...
10: Uno, nessuno, 100 Milan! 100 Milan!
11: Un covo di smidollati antifascisti, vorreste dire. E vi assicuro che sarebbe già chiuso da un pezzo se fosse dipeso da me. Dico bene, camerate?

0: uno, nessuno, 100 Milan. Frullato.
1: Buongiorno cari ascoltatori, benvenuti, il frullatino di uno, nessuno, 100 Milan torna con voi. Non perdiamo tempo perché insieme a tutta la nostra redazione possiamo partire.

0: Cari ascoltatori, oggi in studio sono venuti a trovarci due ospiti perché dobbiamo far luce su alcuni temi oscuri della storia dell'umanità. Lo sapevate, per esempio, che l'Homo sapiens è l'unica specie umana rimasta in vita nonostante 40.000 anni fa sulla Terra ne esistessero 5? E in più che tra 900.000 e 800.000 anni fa gli esseri umani furono a un passo dall'estinzione? Beh, a queste domande e non solo a queste prova a dare una risposta il libro Dove comincia l'uomo? Ibridi e migranti, una breve storia dell'avventura umana. I nostri ospiti che sono in studio e sono gli autori del libro sono Telmo Pievani e Giuseppe Remuzzi. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie.
0: Grazie di essere qui. Allora, dove comincia l'uomo? No, io davvero non lo dico per piacere, ho letto questo libro in questi giorni e ho trovato intanto affascinantissimo, perché è una breve storia di tutti noi, effettivamente. Mi viene subito da chiedere perché siamo rimasti solo noi. Ecco, è una domanda che prevede una risposta forse molto complessa, ma cerchiamo di capire perché siamo rimasti solo noi. Io non so neanche a chi fare la domanda, faccio tutte e due, o a Pievani o a Remuzzi, decidete voi guardandovi negli occhi chi risponde.
2: Beh, comincio io dicendo che forse sono due caratteristiche che ci hanno differenziato da tutti gli altri umani. Una è quella che stiamo usando adesso qui, la radio, cioè il linguaggio articolato. Lì probabilmente noi abbiamo avuto un'evoluzione ulteriore che ci ha reso più capaci di muoverci, di organizzarsi socialmente. E poi, come anche Beppe Remuzzi ha scritto nei suoi pezzi, l'altruismo, no? La cooperazione, il fatto di stare insieme in gruppo, quella è stata la nostra grande forza.
0: Ecco, questa effettivamente è una caratteristica che forse è sottovalutata, ma è importante, l'importanza della socialità, cioè del collaborare.
3: Sì, la socialità e l'altruismo. Pensate a queste persone che vivevano 60.000 anni fa, avevano il problema di procurarsi il cibo, vedevano un grande animale, un animale enorme, perché gli elefanti erano alti 4 volte quello che sono alti adesso, e si dovevano organizzare per cacciare questa, quindi dovevano anche mettere insieme degli strumenti che gli consentissero di farlo a distanza, perché questi animali erano anche pericolosi, quindi dovevano poter comunicare, ma soprattutto dovevano anche avere la possibilità di essere altruisti, di dire andiamo insieme, facciamo insieme, io faccio questo, tu fai quello, ci dividiamo quello che...
0: Per esempio, sì, la caccia del mammut è descritta bene, no? Il mammut era uno degli animali che si lanciavano delle specie di frecce o comunque
2: I propulsori,
0: esatto. E poi si seguiva il mammut per settimane, perché il mammut ci metteva tanto a morire.
2: Lì il fatto interessante è che hanno ucciso un maschio giovane in piena vitalità, quindi un animale pericolosissimo. Immaginati a quel tempo se ti fratturavi o se ti rompevi o ti ferivi, non c'erano antibiotici, non c'era nulla, quindi era la morte certa, quindi devi stare molto attento. Quindi voleva dire che dovevi stare lontano, mai colpirlo da vicino, quindi lanciargli questi propulsori da lontano, colpirlo nel punto giusto, alla base del tronco, vicino al collo, dove l'animale sanguinava di più, quindi pensa anche alla precisione, il calcolo. Dopodiché, cos'è la cosa più intelligente da fare? Inseguirlo, mano a mano che lui si dissangua, diventa sempre più debole, poi gli davano il colpo di grazia e lo macellavano, e anche lì è pazzesco perché non lasciavano niente del mammut, non si buttava via niente perché c'era buono il grasso, la pelle, i muscoli, le zanne d'avorio preziosissime. Ora, se ci pensi, per fare questo serve l'altruismo, e poi il giorno prima, la sera prima, devi dirlo, cioè devi programmare, guarda che domani facciamo questo, cioè devi fare in modo che l'altro da te immagini quello che tu hai in testa. Questa è la grande forza nostra.
0: Ma perché le altre specie umane invece non collaboravano? Cioè rimane sempre la questione perché siamo rimasti noi, no? Che poi chi erano le altre specie umane? No?
3: Le altre specie umane erano 5, c'erano i Neanderthal in Europa, che erano arrivati in Europa prima di noi, c'erano i Denisovani, il nome deriva da una grotta. Dove
0: questo mi ha molto incuriosito,
3: stati.
0: Denisovani, sembra una roba i marziani, invece erano qua.
3: Deniva sì, da una grotta di Denisova che c'era nei Monti Altai, nella Siberia e nell'Asia. Vivevano questi Denisovani, e poi c'erano delle specie pigmei
0: le quali, in Indonesia credo, nell'isola di Flores
3: nell'isola di Flores, e in tutto erano 5 specie umane con cui noi ci siamo confrontati, abbiamo vissuto insieme, ci siamo ibridati, abbiamo fatto figli ibridi. Pensate adesso l'idea che un figlio ibrido, figlio di un Neanderthal e un Sapiens, di un Sapiens e un Denisova, che viene accolto nella comunità, che viene accudito, che viene considerato uno di loro e che poi dà origine a altra progenie da cui alla fine deriviamo noi. Quindi noi deriviamo da persone che hanno migrato e che si sono ibridate.
0: Che hanno migrato, l'origine è l'Africa.
3: L'origine è l'Africa.
0: Questo ormai è accettato, tutti, no?
2: Sì, sempre l'Africa, questo sempre è interessante. L'Africa. Sempre. Siamo usciti tante volte dall'Africa, non soltanto una volta. Noi Sapiens siamo solo gli ultimi usciti dall'Africa e peraltro anche noi siamo usciti in tante ondate successive. E il mistero sta proprio che nelle prime ondate arrivavamo fuori, tipo in Medio Oriente, in Europa, in Asia, e convivevamo con questi altri umani e appunto ci accoppiavamo, ci ibridavamo. Poi è uscita un'ultima ondata, quella appunto con queste caratteristiche più invasive, più invadenti, e da lì in poi vedi che tutti gli altri umani declinano finché 40.000 anni fa rimaniamo da soli. Però è bene ricordare che la nostra solitudine come specie umana è un evento evolutivamente recentissimo. Fino all'altro ieri c'erano altri umani qua.
0: No, tra l'altro, insieme a Telmo Pievani e Giuseppe Remuzzi, per dire quante cose si imparano leggendo questo saggio intitolato Dove comincia l'uomo, io ho scoperto che la famosa teoria dell'evoluzione di Darwin non dovrebbe essere chiamata così, perché la parola evoluzione Darwin nel suo trattato l'ha usata mai, una volta.
2: Verbo, due righe dalla fine,
0: cioè,
2: evolvere.
0: Come? È la teoria dell'evoluzione di Darwin, ma la parola evoluzione Darwin non la utilizzava.
2: È diventato famoso così, ma lui preferiva trasmutazione, ma non è andata bene.
0: Sì.
2: Però c'era una ragione precisa, perché evoluzione a quel tempo, ma anche un po' adesso, dà l'idea, sai, di una linea, no? Una evoluzione era come il papiro che si apre ed è già scritto tutto all'inizio, si usava così. Invece lui dice giustamente, no, l'evoluzione non è qualcosa di già stabilito, è un'esplorazione di possibilità contingenti, quindi meglio trasmutazione, metamorfosi, preferiva quei termini più neutri.
0: Infatti c'è questa espressione, l'evoluzione dovrebbe essere intesa, e magari Remuzzi ce lo può spiegare, come un bricolage. Che cosa vuol dire? E sottintende poi la domanda che vorrei fare, cioè, e voi cercate di dare una risposta, noi Homo sapiens, quello che conosciamo adesso, siamo l'apice di questa evoluzione, siamo al vertice o tra 30.000 anni chissà cosa sarà?
3: Beh, questa è una domanda a cui certamente non possiamo rispondere.
0: Non si può dare risposta.
3: Siamo quelli che sono arrivati per ultimi, siamo relativamente recenti, perché 40.000 anni in rapporto al periodo di 2 milioni di anni fa, quando il genere Homo ha cominciato a apparire in Africa, è pochissimo. Però noi... dove andremo a finire? E non lo so dove andiamo a finire, non credo che nessuno possa dare una risposta a questa domanda. Certo, ci stiamo modificando anche in rapporto alla tecnologia, si sta modificando i nostri comportamenti in termini, in un certo senso, evolutivo, non nell'accezione di cui ha parlato Temo adesso, ma in un'accezione di evolvere, nel senso di tentare sempre nuove sfide, di tentare sempre di migliorare, e speriamo che questo ci porti davvero a migliorare, tenuto conto però dell'ambiente, la nostra capacità di diventare diversi, di evolvere in un certo senso, dipende anche da quello che ci sta succedendo intorno. Tu hai detto prima c'è stata un'estinzione,
0: rischio di estinzione, infatti questo mi ha molto colpito.
3: La cosa... 2180 persone e basta, su tutta la terra, poi tutti
0: fertili
3: sono venuti da lì, noi siamo venuti da lì, poteva non succedere, poteva non
0: essere. Questo è un aspetto importante, cioè noi abbiamo rischiato appunto questa estinzione tra 900.000 e 800.000 anni fa. Intanto come facciamo a saperlo, Pievani? Cioè anche questi dati, i numeri, quanti sono rimasti fertili, e questo per dire che noi siamo qui, ma poteva essere un'altra storia.
3: Per caso. Noi siamo qui per caso.
2: Sì, quella fu una grande catastrofe climatica, ricordiamoci che però ci vollero migliaia di anni e quindi fu comunque lenta sul piano evolutivo, però portò a quello che noi chiamiamo un collo di bottiglia, cioè un restringimento fortissimo della popolazione. Come facciamo a saperlo? Grazie alla genetica, perché siccome la variabilità umana ancora oggi è molto bassa, l'unico modo per spiegare perché ce n'è così poca è che in alcuni periodi del passato noi siamo stati pochi, cioè poche persone si riproducevano. Sono dei colli di bottiglia che sono accaduti più volte, quello è il più drammatico di tutti, ed è prima che ci fosse Sapiens, quindi un nostro antenato, ma anche noi Sapiens l'abbiamo avuto, quando è esploso il Toba, un grande vulcano enorme a Sumatra, anche lì c'è stata una catastrofe pazzesca, pensa che più dell'80% in quel caso dei Sapiens si sono estinti, ne sono rimasti pochi in Africa e di nuovo poi sono ripartiti dall'Africa, quindi questo è importante perché ci ricorda che viviamo su un pianeta violento, imprevedibile, che non è fatto per noi, questo viene ricordato.
0: Ecco, non è fatto per noi. Qui entriamo un po' nella discussione, forse un po' tecnico-scientifica, ma il professor Remuzzi ce lo saprà spiegare bene, del nostro DNA. Io ho capito, leggendo il vostro libro, che gran parte del nostro DNA è impropriamente chiamato DNA spazzatura. Cioè, di tutto il nostro DNA noi in teoria ne utilizziamo il 2%, credo,
3: sì,
0: il 2%.
3: Certo,
0: tutto
3: certo.
0: Il resto, in teoria, adesso ci spiega che non è così, in teoria non servirebbe a nulla, in realtà serve molto, serve a molto.
3: Sì, tutto questo è stato considerato DNA spazzatura perché non serviva formare le proteine e quindi non serviva a essere noi sani, oppure a, quando si modificava per delle mutazioni, a determinare l'insorgenza di una malattia. Pian piano si è visto che la funzione di questo 2% dipende dal cosiddetto DNA spazzatura, perché noi abbiamo delle situazioni che sono geneticamente determinate, questo dipendono da quel 2% dei geni. E poi abbiamo una condizione che adesso i ricercatori chiamano epigenetica, per cui tutto il resto del DNA consente a quel 2% di esprimersi dove si deve esprimere.
0: Quindi non è spazzatura, anzi è fondamentale.
3: È fondamentale in moltissime situazioni fisiologiche. Noi funzioniamo grazie certamente alla nostra genetica, al nostro DNA, quello che codifica per le proteine, quindi quello che ci consente di fare tutto quello che facciamo. Ma tutto questo è governato da quello che si chiamava DNA spazzatura.
0: Anche perché forse, non vorrei sbagliare, ma la cipolla ha un DNA più complesso del nostro,
3: sì.
0: Se ho capito. Cioè, dici, però no, noi dovremmo essere... considerarci un po' più intelligenti, si può dire questo?
2: Con tutto il rispetto per la cipolla, naturalmente, però pensa che la cipolla ha 5 volte il nostro DNA, quindi questo vuol dire che non è quanto DNA hai, ma come è organizzato,
0: come
2: è regolato.
0: Certo.
3: E come è regolato e come il DNA spazzatura consente di regolare, quindi di questo DNA, che tutte le cellule hanno lo stesso DNA, però perché l'occhio funziona in un certo modo serve...
0: Esatto.
3: Che venga espresso un determinato DNA in un determinato tessuto, che l'altro venga espresso in un altro, perché questo fa funzionare il fegato.
0: No, ma è chiaro, cioè al DNA più complesso la cipolla, però una cipolla che dipinge un quadro non si è mai visto, mentre un essere umano sì. E qui veniamo alla questione appunto perché noi siamo più intelligenti, se si può dire, penso di sì, di uno scimpanzé o di una lumaca.
2: Sai, nell'evoluzione l'intelligenza dipende da come la definisci, no? Perché per esempio se intendi intelligenza adattativa, quanto si resiste sulla Terra, noi non siamo per ora i più intelligenti. Neanderthal per esempio è sopravvissuto quasi 400.000 anni sulla Terra, noi siamo qua da poco meno di 300.000, quindi dobbiamo ancora raggiungere quel risultato. Se invece intendi, come di solito per noi, intelligenza come pensiero, immaginazione, linguaggio, capacità di concetto, lì sì, perché noi abbiamo questa corteccia prefrontale che si è sviluppata molto, molto più che in altre specie, e quindi abbiamo la capacità di interpretare in modo diverso il mondo, di farci un concetto del mondo, oppure di essere consapevoli della nostra mortalità, per esempio, come soggetti. Non abbiamo evidenze che gli altri animali siano capaci di concepire concetti astratti come questi.
0: Telmo Pievani, un aspetto che mi ha colpito molto di questo saggio è quando sottolineate che l'unicità della specie umana non si deve confondere con la superiorità rispetto, per esempio, che ne so, a un orso, ma anche a una lumaca o addirittura a una cipolla.
2: E Darwin lo diceva benissimo, no? Ogni specie è unica a modo suo, quindi è portatrice di sue differenze, un modo di stare al mondo, no? E anche di percepire il mondo. Quindi tu pensa ai sensi, per esempio, noi abbiamo i nostri 5 sensi, a volte ce la caviamo bene con la vista e poco altro, ma gli altri, molte forme di vita hanno sensi meravigliosi che noi ci sogniamo, il senso magnetico, il senso elettrico, il senso della corrente, cioè vedono cose e sentono cose che noi non percepiamo, già questo perché, ti fa capire, no?
0: Perché parametriamo tutto allora con l'intelligenza? Remuzzi, cioè dice quando vedremo un branco di lupi fare una trasmissione radiofonica magari penseremo che i lupi sono al nostro livello.
3: Perché questo è uno dei problemi che porterà tra l'altro la Terra al rischio di un altro processo di estinzione. Ce n'è stato uno famosissimo 250 milioni di anni fa, quando non è rimasto quasi nessuno sulla Terra. Poi abbiamo visto questo di 900 milioni, poi abbiamo visto di 900 mila, poi abbiamo visto quello più recente. Voi pensate che nel 2200, se noi andiamo avanti così, con il cambiamento di clima che sta diventando così rapido in questi ultimi anni, arriviamo esattamente al riscaldamento globale che c'era 250 milioni di anni fa, quando si sono estinte tutte le specie di terra, le specie, poi sono rimasti gli insetti, sono rimasti i microbi, sono rimasti i virus, e da lì è ripartito tutto.
0: Sì.
3: Quindi l'idea che noi siamo al centro è un'idea profondamente sbagliata. Dobbiamo capire che tutti sono utili con i loro sensi, con le loro sensibilità, con le loro capacità. Le api, per esempio, pensate quanto il nostro potersi alimentare dipende dalle api. Le api sono sempre di meno. E se a un certo punto è vero che ci sono altri insetti che si stanno sostituendo alle api nell'impollinare, ma se a un certo punto questi insetti non ci sono più,
0: è un problema.
3: Non ci saremo più noi, quindi noi dipendiamo da dei piccoli insetti.
0: Beh, il fatto che noi non siamo al centro lo dimostra proprio la notizia a cui facevo cenno prima, no? È stata scoperta vita su un pianeta a 124 anni luce, che poi vita, Telmo Pivani, cosa significa?
2: No, non è proprio vita, è una traccia possibile di vita, una ricerca molto interessante, era già uscita 2 anni fa, è stata confermata. Stiamo parlando di un pianeta extrasolare, quindi che orbita attorno a una stella diversa dal Sole, a 124 anni luce da noi, quindi sarà un problema a comunicare, perché tu gli mandi un messaggio, ci mette 124 anni a arrivare e ce ne mette altrettanti la risposta ad arrivare. Hanno trovato dimetilsolfuro, che per quanto ne sappiamo sulla Terra è prodotto solo da alghe, è quell'odore di salsedine buonissimo che si sente in riva all'oceano,
0: quando
2: ci sono quelle alghe grosse, no? Tipo il kelp, quell'odore lì. E ora, per quanto ne sappiamo, solo delle forme di vita sanno emetterlo in atmosfera, però sai, dipende anche dal fatto che potrebbe esserci qualche altro fenomeno fisico, geochimico che non conosciamo, quindi ancora da confermare, però sarebbe bellissimo, capito? Pensa come relativizza anche tutto ciò di cui parliamo quotidianamente.
0: Esatto.
2: Non siamo soli nell'universo.
0: Non siamo soli. No, faccio mio il messaggio di Serena, che dice: quando, perché non invita più spesso questi straordinari ospiti? Quando volete, caro professor Remuzzi, caro Telmo Pivani, noi siamo qua. Però dicevo, nel saggio, l'ho detto all'inizio, ci sono anche tante domande a cui cercate di dare una risposta, che sono domande un po' più terra-terra, è un po' più tipo: perché facciamo sesso? Perché ci baciamo? Perché ridiamo? Da dove vogliamo iniziare? Dal sesso, ovviamente. Insomma, iniziamo dal sesso, si sa.
3: Beh, il sesso è successo quasi per caso, infatti il titolo è proprio "Facciamo sesso quasi per caso", perché una volta le cellule si dividevano e veniva una cellula uguale all'altra. A un certo punto
0: non c'era bisogno, quindi.
3: No, non c'era bisogno. A un certo punto, per un errore nella divisione, è successo che metà del corredo cromosomico di una cellula è stato sacrificato a favore di metà del corredo cromosomico dell'altra cellula, e queste cellule si sono unite. Da quel punto di vista lì, e da quel momento lì, il vantaggio di avere il doppio del corredo cromosomico era ovvio, perché tu potevi avere un danno su un cromosoma che veniva da una cellula, ma l'altro compensava.
0: Quindi fare sesso, diciamo, è una necessità anche per, uso questa espressione magari sbagliata, migliorare nell'evoluzione la specie.
3: Assolutamente, è diventato così, anche se il dividersi le cellule con lo stesso corredo cromosomico aveva dei vantaggi di consumo di energia, di evitare di importare dall'altra cellula delle cose negative, ma anche aveva il vantaggio di prendere dall'altro quello che l'altro aveva di buono e poteva darti.
0: Quindi insomma, questo è il motivo per cui ci sono però delle scimmie particolari che fanno sesso, non so se Telmo Pivani ce lo vuoi spiegare. Io ho riso molto quando ho letto di queste scimmie, no? E fanno sesso perché? o in situazioni particolari di stress, sicuramente.
2: Il bonobo, esatto.
0: Bonobo.
2: Perché sai, il sesso nasce così, quindi è un generatore di diversità, è fondamentale, no? Perché tu pensaci, è una cosa geniale, grazie al sesso, mescolando il patrimonio genetico di un padre e di una madre, tu fai dei figli che sono simili al papà e alla mamma, ma no, mai del tutto, perché hanno delle loro variazioni, e non sono mai uguali tra di loro i figli. Quindi se arriva un agente patogeno, ne colpisce uno, ma è probabile che qualcuno dei figli
0: si
2: sia resistente, certo. No? Quindi una difesa tra l'altro contro i virus e i batteri, contro i microbi. Poi con l'andare dell'evoluzione, per esempio nei bonobo, la sessualità ha assunto anche altre funzioni, cioè principalmente sociale, quindi loro la usano come modulatore sociale, per esempio per ridurre la tensione. Un mio collega ha fatto questo esperimento con dei bonobo in natura, quindi se tu generi adrenalina, quindi li stressi, e con le scimmie è molto facile, tipo generi un'ingiustizia, dai da mangiare sempre cose buone a qualcuno e cose schifose a qualcun altro, le scimmie si arrabbiano. Esatto. Però vedi, loro quando aumenta l'adrenalina, mentre gli scimpanzé, quelli grossi, farebbero a botte, si scannano, i bonobo invece iniziano a fare sesso, maschi con maschi, femmine con femmine, tutti incrociati.

0: Cioè si scaricano la tensione
1: e scaricano
0: così.
1: La tensione. Dai. Esatto.
0: E perché ridiamo invece? Questa è poi la diciamo a maniera. Perché ridiamo?
2: Il ridere è stato un comportamento, ma da una certa parte sembrava un comportamento per deridere l'altro, e quindi è stato vissuto anche nel momento in cui si doveva essere sociali, è stato questa cosa è stata vissuta in modo negativo, ma poi pian pianino è diventato un modo per comunicare, per esprimere la felicità, per esprimere il consenso, per esprimere anche il disappunto, quindi ci sono molti modi di ridere.
0: E tra l'altro bene perché rilascia ossitocina,
2: sì,
0: cioè fa bene
2: assolutamente,
0: proprio
2: sì, assolutamente. Beh, l'ossitocina è uno degli ormoni che hanno tantissime funzioni. Non potremmo partorire senza ossitocina, non potremmo allattare i bimbi senza ossitocina, e l'ossitocina ha anche questa capacità di consentirci di accudire ai piccoli, la capacità dell'uomo di accudire i piccoli al contrario dei ratti che per esempio molto spesso hanno fenomeni di cannibalismo, mangiano i piccoli appena nati. L'uomo ha questa produzione di ossitocina. E l'ossitocina, tra l'altro, è un ormone fantastico perché aumenta nel caso in cui due persone siano innamorate e si vogliono bene.
0: Ma dai.
2: E comincia a ridursi quando vede che due persone non vanno d'accordo.
0: Questo anche Manera lo racconta in uno straordinario suo pezzo, dicendo dopo 3 anni in generale di una relazione l'ossitocina, il livello di ossitocina. Come dire, scema.
2: Ecco, però è molto
0: non sempre
2: è
0: non
2: molto
0: sempre.
2: Variabile il livello di ossitocina, perché l'ossitocina a un certo punto, quando vede che è una relazione un po' complicata, ma una delle due persone ci tiene all'ossitocina, paradossalmente aumenta nel sangue, fino al punto in cui si capisce che non c'è più niente da fare. Allora anche l'ossitocina, il cervello getta la spugna, non produce più ossitocina e lì non c'è più niente da fare. Quindi addirittura potrebbe essere visto dal punto di vista biochimico
0: questo tipo, esatto, uno va a fare gli esami del sangue per vedere se è innamorato.
1: Qui tra l'altro c'è una scoperta nuova che è appena uscita, non abbiamo fatto in tempo a metterla nel libro, ma è meravigliosa secondo me, perché in alcune parti, in alcune nazioni al mondo ci sono tanti papà adesso che accudiscono i figli, prendono il congedo parentale. Quindi dei miei colleghi antropologi americani hanno cominciato a studiare questi uomini che fanno i papà accudenti. E cosa si aspettavano di trovare? Cambiamenti ovviamente culturali, psicologici, per carità, e li hanno trovati, ma sorprendentemente hanno trovato che questi uomini hanno il quadro ormonale completamente stravolto e cambiato e diventa femminile, quindi hanno addirittura un cambiamento biologico dovuto a un cambiamento comportamentale. Quindi vuol dire che noi maschietti quella competenza ce l'avevamo già, e poi, come dicevamo prima, per via epigenetica l'abbiamo riattivata al bisogno. Quindi questo è interessante secondo me.
0: Allora grazie mille a Telmo Pievani e Giuseppe Remuzzi per essere stati qui con noi. Caro Andrew, nell'episodio sulla scuola ci hai fatto capire che andare in carcere negli Stati Uniti non è così raro.
3: Può capitare anche dai bravi ragazzi,
0: Addirittura.
3: Ma sì, magari una lite, aver scritto sui muri da qualche parte, una birra di troppo.
0: Ah, in effetti, sì, ci avevi raccontato della Beach Week, no? Quando i neodiplomati vanno al mare per una settimana e le fanno di tutti i colori.
3: Magari vanno a Ocean City nel Maryland, nel posto sbagliato per bere, per esempio.
0: Sembra che tu sia ben informato, Andrew.
3: In effetti, in carcere sono finito anch'io. Because that's America!
4: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
3: Almeno That's America per i milioni che finiscono dentro.
0: Infatti. Allora, Andrew, mi sa che oggi, parlando di carcere, avrai molto da raccontare, eh?
3: Molto, ma andiamo con calma. Prima, le keywords.
0: Le parole chiave. Senti che bella pronuncia. Com'è che si dice?
3: Keywords.
0: Keywords. Allora, parleremo di carcere, quindi parliamo di jail, prigione, quello che noi diciamo prigione. Ma
3: jail e prison non sono la stessa cosa.
0: Ah, ecco, poi parleremo di slammer, giusto?
3: The slammer.
0: The slammer. Bail bond,

0: il carcere, però in realtà ci sono la casa circondariale dove, esatto, stanno gli imputati o gli indagati, poi ci sono anche quelli condannati in via definitiva, ma dovrebbero stare solo gli imputati o gli indagati, e poi c'è la casa di reclusione quando proprio sei stato giudicato e vai in carcere, però diciamo si va in carcere.
1: Così, casa circondiale, allora jail, e poi c'è il prison, la reclusione dove devi fare anni, e spesso questo è fuori dalla città, in un posto un po' diverso, quindi io vedo a volte San Vittore, uno va dentro e ci rimane per anni, no, in America tendenzialmente dove vai dentro poi vieni spostato.
0: Vieni spostato. Allora, si va in carcere abbastanza facilmente, cioè...
1: Oddio, se combini certe cose,
0: sì,
1: diciamo,
0: chiaro.
1: I motivi più evidenti, almeno più comuni, sono per droga, no, ho trovato con la droga, come anche in Italia sicuramente, il furto, la violenza e poi anche le infrazioni della strada, per esempio se guidi sotto l'effetto dell'alcol.
0: Beh, questo già c'è un po' di differenza in Italia, si dice in Italia c'è un po' più di tolleranza, adesso magari meno, invece in America no.
1: È un tema che toccheremo sicuramente in un altro episodio, c'è la polizia che ti ferma anche su strada. A volte per queste cose esci con un'ammenda, paghi una multa, altri sono reati più a lungo.
0: È interessante però, esci con un'ammenda ma ti devi presentare dal giudice. Cioè io vedo dei filmati di gente che con una infrazione al codice della strada si deve comunque presentare in tribunale. Questo in Italia non succede.
1: Poi c'è il processo. C'è il processo, esci su cauzione, spesso ti rilasciano semplicemente riconoscendo che sei una persona normale, non sei un pericolo, e poi devi tornare magari tra un mese, due mesi e si vede cosa ti succede.
0: Però, caro Andrew, adesso non è che puoi continuare a negare quello che hai ammesso. Cioè, tu hai visto il carcere, hai visto la prigione. Insomma, sei un farabutto, no? Nel senso, no, per carità, no, questo non si può dire.
1: Di empatia, di solitarietà.
0: Sì.
1: Ma sono innocente.
0: Ecco,
1: e adesso ti racconto il mio percorso.
0: Onore,
1: ti racconto il mio percorso. 1990.
0: Sì.
1: Quindi un anno dopo che ho finito le superiori, c'era il Beach Week.
0: Eccolo lì.
1: La settimana in cui si va. Allora, io e due amici, Ted e Sarah, stavamo camminando sera tardi al lungomare. Lungomare in America, in queste spiagge sono cose di legno, cioè poi ci sono tutti i negozietti, i ristoranti. E avevo della birra dentro un bicchiere, ma un bicchiere chiuso, a sports bottle. Sai cos'è una sports bottle?
0: No, cioè, è una bottiglia, borraccia.
1: Una borraccia di plastica che diceva fuori Pepsi, però c'era dentro la birra.
0: Vabbè.
1: Perché non si può andare in giro a bere la birra negli Stati Uniti, soprattutto non a Ocean City, Maryland. E cosa succede? Arriva
0: questo
1: la polizia.
0: No, aspetta, però è un punto importante, cioè non si può girare con un bicchiere di birra, una bottiglia di birra aperta,
1: open container. Questa città, come tanti altri comuni, hanno una legge sulla open container, cioè non puoi andare in giro con la birra, l'alcol aperta. Poi dipende, alcuni posti tipo New York devi mettere una busta,
0: sì,
1: intorno, si chiama brown bagging,
0: cioè che copre la scritta,
1: non si vede.
0: E quindi si vede nei film, quelli che vanno in giro dice ma perché hanno un sacchetto? È perché la legge ti dice.
1: E quindi io ero coperto da questo punto di vista, però la polizia non voleva soprattutto.
0: Scusa, ma la borraccia però è chiusa.
1: Era chiusa, infatti la polizia non voleva tutti questi studenti universitari che vengono e fanno chiasso e bevono, e quindi vanno fuori e ti tirano dentro, ti arrestano. E quindi come è successo? Il poliziotto ha detto cosa ha dentro quella borraccia? Io ho detto Pepsi.
0: Ah, hai mentito.
1: No? Ho detto
0: hai
1: Pepsi.
0: Mentito.
1: E lui ha detto posso vedere? Io ho detto no, preferisco di no, perché conoscevo i miei diritti.
0: E infatti?
1: E io ho detto no, preferisco di no. Posso vedere quello che c'è dentro? No, preferisco. E me l'ha preso, me l'ha aperto e birra!
0: Eh no, ma questa allora è un'azione assolutamente...
1: Ci torneremo.
0: Sei stato arrestato per aver mentito,
1: no,
0: o per la birra?
1: No, per la birra, per aver avuto la birra. Quindi ci portano Sarah, era minorenne, per fortuna non l'hanno portata dentro, mi ha smesso a piangere. Però io e Ted aveva un anno in più di me, io e Ted ci hanno presi,
0: ma
1: ci hanno
0: ammanettati?
1: Messi... Ammanettati? No, ammanettati no. Ci hanno messo addosso al furgone, tolto le cose dalle tasche,
0: e
1: tra l'altro e dicevano un poliziotto all'altro cosa c'è, quindi una chiave, portafoglio, no, $27, e poi ha detto un biscotto Oreo.
0: Vabbè,
1: ma che cos'era biscotto Oreo? Io e te ci siamo messi a ridere,
0: ma sono
1: a non finire, ma non era un biscotto da mangiare.

0: era un orologio. E io e Ted lavoravamo insieme a dipingere le case e dicevamo sempre: che ore sono? It's cookie time, l'ora del biscotto. E ci siamo messi a ridere, non potevamo finire. E i poliziotti si sono un po' innervosi.
1: Perché? Perché hai trovato un poliziotto più precisetti di te.
0: Cookie time. Comunque, siamo finiti dentro, ci hanno portato nel jail, nel carcere del comune di Ocean City.
1: Quindi nel commissariato di polizia, diremmo noi, no?
0: Esatto, ma dietro le sbarre, dentro le sbarre. Su un letto di metallo eravamo in due attaccati. Poi c'era una terza persona che era sulla sedia. Noi attaccati, avevamo bevuto in effetti un po' di birra. Era un po' scomodo, mi ricordo, quel letto di metallo in due. Ma la domanda è: cosa succede poi? Ti lasciano, poi devi ripresentarti. Appunto. In tribunale. Tu devi chiamare qualcuno, hai la telefonata.
1: La famosa telefonata a chi vuoi.
0: E accanto al telefono sono i numeri di bail bonds. I bail bonds è chi viene a pagarti la cauzione.
1: Cos'è? Il primo che passa?
0: No, ce n'è un'agenzia.
1: Ah, ok.
0: Sono delle agenzie, quindi io ho chiamato gli Anchor Bail Bonds.
1: Ok, è un'agenzia. Che anticipano la cauzione e poi la chiedono ai familiari, ovviamente.
0: Poi dopo sì, glielo devi ripagare.
1: Ma, scusa, no? Con degli interessi? Cioè la paghi un po' di
0: più? C'è un fee, cioè tu paghi, okay. Io mi ricordo che io ho pagato $50 a lui per venire, poi se io non mi presento poi dopo verrà a chiedermi i soldi. Però per quello di Ted è arrivato subito. Il mio non è arrivato.
1: Come mai?
0: Alle 6 di mattina non è arrivato. E sai cosa è successo? Mi hanno sbattuto dentro. No, mi hanno sbattuto dentro un furgone. Mi hanno portato alla prigione.
1: No!
0: A 40 minuti di distanza.
1: Quindi tu hai visto anche la prigione.
0: Ho visto la prigione. Allora, tieni presente che non avevo le scarpe, perché eravamo lì fuori a camminare, in zona di mare. Ero senza scarpe. Finisco dentro la prigione con... si direbbe dei brutti ceffi, nel senso era una situazione, c'era gente che sembrava insomma un po' arrabbiata per essere lì, ecco, persone che magari erano lì per aggressione. Oddio, sono tutti esseri umani,
1: sì,
0: però
1: certo,
0: la situazione
1: però...
0: eravamo dentro un holding pen, una zona di passaggio dove aspettare. Mi ricordo benissimo la colazione, waffles, ci hanno portato i waffles con il maple syrup,
1: il sciroppo d'acero,
0: d'acero, no? Poi doveva arrivare questo tipo, mi stavano dando il jumpsuit, cioè la divisa arancione della prigione.
1: Ma è incredibile, no?
0: Perché ha detto: oh, se il tipo non arriva, lei entra con me. Porca miseria, è arrivato. È arrivato, ha pagato, mi ha riportato a Ocean City. Ci siamo fermati, ha comprato dei Twinkie e di un succo per me, per darmi qualcosa da mangiare.
1: Si sentiva un po' in colpa per essere arrivato in ritardo.
0: Insomma, è stato molto gentile dopo, in effetti. Vabbè, dopo avermi fatto passare questa notte.
1: Andrew Spanhouse ha la fedina penale sporca.
0: No,
1: questo,
0: no.
1: Sì.
0: Perché poche settimane dopo mi è arrivata una lettera a casa. E su questa lettera c'era scritto: perquisizione illegale.
1: Quel poliziotto che ti ha strappato la birra, la
0: lo borraccia. Sapevano benissimo che non poteva farlo.
1: E chi, scusa, ha testimoniato?
0: Nessuno ha dovuto testimoniare. E il poliziotto stesso sapeva benissimo che non poteva fare così. Uh-huh. E quindi hanno lasciato cadere l'accusa. Però per loro non importa. Perché? Perché io non tornerò mai più sulla spiaggia Ocean City con la birra aperta.
1: Questo sì, ti è servito almeno per imparare qualcosa. Vabbè, insomma, quindi sei andato in prigione, prima in jail e poi in prison.
0: Sì.
1: Questo per colpa,
0: per poco tempo.
1: Per colpa di altri, vabbè, si dice sempre così.
0: È stata un'ingiustizia, un'ingiustizia terribile.
1: Però non è la prima volta che sei andato in prigione, no? Poi ci sei tornato altre volte?
0: Ci sono tornato da ospite, per fortuna.
1: Ecco.
0: Non da detenuto, perché pochi anni dopo io ho visitato prigioni in Virginia, North Carolina, sì. Pennsylvania, perché il movimento per cui lavoravano i miei genitori aveva ingaggiato uno scontro con dei personaggi un po' potenti, Henry Kissinger, George Bush padre, e hanno perso a livello giudiziario. Alcuni sono stati condannati per cospirazione di ostruire la giustizia e, tra l'altro, casi famosi da personaggi dall'Italia, Emma Bonino e tanti altri sono andati in America a dire: questi sono casi politici, possiamo parlare qualche volta. Ma così sono andato a vedere le prigioni quelli a lungo termine.
1: Sì, anche a me è capitato di entrare in carcere a San Vittore o a Bollate. Ecco, sono anche esperienze diverse. Ad esempio, si dice Bollate è un carcere, come dire, moderno, molto... San Vittore effettivamente, anche per la struttura, l'architettura, molto antico, è un qualcosa che fa spavento, come impatto emotivo.
2: That's America.

0: Ma intanto spiegaci un po' come funziona il sistema carcerario. Cioè, sappiamo che ci sono gli stati, c'è il livello federale.
1: Esatto, questo fa una grande differenza, perché le prigioni degli stati, dei singoli stati, sono molto peggiori, sono tenuti in modo meno preciso,
0: c'è cioè
1: meno sicurezza, spendono meno soldi, è diverso avere il governo federale che decide tutto dall'alto. E poi ci sono le prigioni a bassa sicurezza, minima sicurezza ed alta sicurezza. Quelli statali tendono ad essere più alta sicurezza perché sono persone più violenti, mentre i federali spesso ci sono dei reati più white collar, cioè colletto bianco.
0: Ecco, questo è un tema. Per esempio in Italia, ricordo un'inchiesta di Gian Antonio Stella, un giorno raccontò che in Italia c'erano, non so se 3-4 detenuti in tutta Italia per motivi fiscali oppure di frode fiscale, di i cosiddetti colletti bianchi. Invece in America ci sono
1: tanti, sono andati quelli della Enron, c'è andato Bernie Madoff che ha rubato milioni e milioni di dollari, ci sono tanti, e questi finiscono nel prison camp, cioè le prigioni di minima sicurezza. E io ho visitato questo più volte, è un posto dove se non sta guardando la guardia potresti anche andare via, però siccome sei dentro per 1, 2, 3 anni
0: non lo fai
1: dentro. Spesso ci sono c'è una fabbrica di mobili, c'era dentro una prigione, la gente lavorava.
0: Ho capito, ma dentro. Chi stabilisce dove vai? Cioè, una questione di fortuna o in base al reato?
1: In base al reato. Se è un reato violento, un reato di droga, chiaramente vai in un posto più regimentato. Se è un reato fiscale, una frode, è una cosa diversa. Però vai dentro nel minimum security. Comunque alcuni erano lì per pochi anni. Questo è importante anche per quanto tempo sei dentro, perché appunto meno tempo sei dentro, meno probabile che tu vorrai fare delle difficoltà. Mi ricordo una cosa molto bene, che quando si andava lì la domenica per la visita potevi metterti al tavolo con la persona,
0: sì, no?
1: E compravi il popcorn da fare al microonde.
0: Vabbè.
1: Questa era per loro, per il detenuto era la domenica. No. Invece massima sicurezza c'è il vetro, c'è col telefono, come avete visto nei film. Lì ci sono regole ferree dentro, da come mi dicono, da come parli a persone, chi guardi, chi eviti. Bisogna stare attenti.
0: Tra l'altro mi incuriosisce, ci sono molti programmi televisivi, no? Ce n'è uno, Inside Toughest Prisons, cioè dentro le prigioni più dure, dove non si capisce mai, cioè ci sono le telecamere, c'è l'attore protagonista, però ci sono le risse, non si capisce mai quanto sia finzione cinematografica o televisiva, però queste cose succedono.
1: Purtroppo è molto vera questa situazione di gangs, cioè di questi gruppi di sovraffollamento. Ci sono grossi problemi nelle prigioni americane, soprattutto quelle appunto statali, di singolo state. Questo è il risultato di una politica di anni di leggi sulla droga, che davano delle sentenze obbligatorie, cioè che anche per poco tu finivi dentro per anni. E poi chi ha l'idea che bisogna essere duri con i criminali, allora hanno tolto dei programmi di riabilitazione. Poi c'è anche il problema di personale, non abbastanza guardie. Questo crea un misto veramente combustibile e pericoloso dentro molte prigioni.
0: C'è un tema fondamentale, è un po' un luogo comune forse visto dall'Italia, quando si dice le prigioni americane sono spesso private, costruite da privati, finanziate da privati, che quindi hanno l'interesse in qualche modo a farle funzionare, e quindi hanno interesse al fatto che le persone entrino in carcere. Cosa c'è di vero?
1: È una parte minoritaria delle prigioni americane, ma alcuni stati hanno questo sistema. Tendenzialmente i democratici lo vogliono rimuovere perché sono stati tanti abusi, chiaramente. La prigione privata ha un motivo di profitto, e quindi il modo in cui trattano i detenuti spesso non hanno proprio, tolgono proprio queste opportunità, perché quando sei dentro, a parte molti fanno sport, fanno palestra, dicevano, uno mi diceva, più crescono i muscoli un po' diminuisce il cervello, non so se è così,
0: ma credo di no. Però d'altronde sei lì rinchiuso, cosa fai, no? Ti eserciti, fai sport,
1: devi cercare di studiare. E ti ricordi Le ali della libertà, grandissimo film. Lui chiede tutti i libri, no?
0: Certo.
1: C'è chi studia dentro, studia e crea, entro mentre crescono i muscoli cresce anche il cervello, studia, magari prende una laurea dentro.
0: Effettivamente,
1: cioè, chi può fare così?
0: Quanti film sono ispirati al carcere? Tu dici Le ali della libertà, vabbè, il mitico Fuga da Alcatraz,
1: tantissimi,
0: con Clint Eastwood,
1: no? E un altro grande tema è proprio come queste condizioni influiscono su chi esce, perché la recidiva è alta, il tasso
0: questo,
1: di recidiva.
0: Questo succede per esempio anche in Italia, e laddove si lavora, tu prima hai parlato di chi lavorava nei mobili e faceva mobili, laddove si lavora nelle carceri italiane la recidiva è bassissima, cioè vuol dire persone che escono dal carcere e non compiono più reati. Se invece non si lavora, si è in strutture fatiscenti, magari messi uno sopra l'altro, dopo diventa la vera scuola del crimine,
1: delle condizioni veramente negative che si autoperpetuano, un grosso problema. Poi negli Stati Uniti c'è un alto tasso di incarcerazione, abbiamo primato, sai?
0: Ah, attenzione.
1: Abbiamo circa,
0: vedi, d'altronde se si va in carcere per una birra sulla spiaggia, vedi?
1: Circa 25% dei prigionieri nel mondo, quasi 2 milioni di persone.
0: Accidenti.
1: A livello di numeri per popolazione, pro capite, ci sono altri che ci battono, El Salvador, per esempio, Ruanda, Cuba, ma in termini assoluti nessuno ci batte, neanche la Cina.
0: Cioè, quindi, vedi, andare in carcere negli Stati Uniti è un'esperienza abbastanza possibile, può capitare, magari un giorno, due giorni, tre giorni.
1: Diciamo che ho visto qualcosa, il problema... Altro grande problema è le disparità, però, cioè, a parte che arrestano un ragazzo liceale, universitario, per poco tempo, però il problema è che dentro c'è proprio una questione socio-economica, culturale. Gli afroamericani sono quasi il 40% dei prigionieri, ma solo 11% della società.
0: Ecco, questo è un tema che effettivamente farebbe, come dire, istintivamente urlare al razzismo, nel senso di come mai, se l'11% della popolazione americana è afroamericana, nelle carceri è il 40%.
1: È un tema da studiare perché viene dalla struttura socio-economica, cioè possiamo dire che se gli afroamericani crescono in una zona, cioè tendenzialmente, non tutti ovviamente, mai presumere sull'individuo, ma se crescono in situazioni più disagiate, più difficili, allora si troveranno, no, in un contesto che facilita la criminalità o almeno le difficoltà.
0: Ho visto di recente dei video su un giudice buono, adesso non ricordo il nome, credo che sia Providence in Rhode Island, un giudice che praticamente è italo-americano,
1: sì.
0: Questo giudice, e praticamente manda a casa tutti quanti, un signore di 100 anni che guidava per portare il figlio a fare la chemioterapia, il giudice si è messo a piangere, si è commosso, ha detto lei è il vero uomo che incarna lo spirito americano, ed è diventata quasi una trasmissione televisiva di questo giudice buono, forse il giudice più buono degli Stati Uniti, che manda assolti tutti praticamente, quelli che si presentano davanti a lui con qualche problema alla guida.
1: È in realtà una questione di grande polemica politica,
0: sì.
1: Cioè dei giudici o degli stati che hanno passato delle leggi, tendenzialmente democratici, cercando di depenalizzare le cose, di dire no, facciamo più riabilitazione, facciamo meno carcere, eccetera, e i conservatori dicono no, questo incoraggia la violenza, la delinquenza, tutto quanto. Mm-hmm. Non bisogna trattare le persone bene così.
0: Però fammi capire, Andrew, tu quella birretta, poi ti è arrivato a casa il tema della falsa perquisizione, ma ti sei dovuto presentare dal giudice o questo ha fatto decadere tutto?
1: No, hanno fatto decadere tutto, però poi rimaneva sulla fedina penale questa cosa.
0: Appunto.
1: Sono andato dal giudice, da un avvocato,
0: sì.
1: No, e ho dovuto pagare un avvocato qualche centinaio di dollari per expunge, cioè, per togliere dalla mia fedina penale, visto che mi avevano arrestato in modo illegale.
0: Illegale.
1: Sono innocente.
0: Vabbè, insomma, però tra le keywords me ne sono persa una, che era slammer.
1: The slammer. Quando vai dentro e sbattono con la porta, quel cancello, questo è to slam, sbattere fortemente la porta, e quindi sei dentro the slammer.
0: E vabbè, non ripeto beach sweep, perché
1: beach sweep, appunto, proprio la pulizia quando vengono a fare a scopare via gli elementi indesiderati sulla spiaggia.
0: Come
1: quello
0: fatto
1: che facevano,
0: con
1: hanno fatto con me, molto
0: vabbè,
1: indesiderato.
0: Vabbè, insomma, ci hai detto tante cose sulle prigioni, forse rimangono ancora dei punti di domanda. Un modo per approfondire tutto questo potrebbe essere questo. tornare in prigione, magari una bella birretta sulla spiaggia.
1: No,

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio. GR24 di mezzanotte.
1: Centinaia di morti e dispersi nell'alluvione fra Tibet e Nepal, molti turisti stranieri. Il governo proroga al 5 settembre 17 centesimi di sconto sulle accise e sul gasolio. Accordo con gli stati americani nel processo per la dipendenza dei più giovani dai social, Meta pagherà 16,7 miliardi di dollari. Sport, l'Italvolley donne supera anche la Francia e vola imbattuta agli ottavi degli europei. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In primo piano la devastante alluvione fra Tibet e Nepal. Sentiamo.
2: Urlano, fischiano, si disperano gli abitanti di un villaggio in collina. Da quell'altezza vedono arrivare la piena. Un muro d'acqua che più giù a valle distrugge case e avvolge ogni cosa nel fango, nella regione himalayana al confine tra Nepal e Tibet, provocando decine di vittime. 150 a fine giornata i corpi senza vita recuperati, ma sono oltre 500 le persone ancora disperse. Particolarmente colpito il distretto nepalese di Rasuwa. Secondo le prime ricostruzioni, una valanga di ghiaccio e roccia avrebbe ostruito il corso di un fiume, provocando un'improvvisa onda di piena verso valle. I soccorsi proseguono senza sosta, la speranza è di trovare qualcuno ancora in vita. L'India ha inviato 10 tonnellate di aiuti umanitari. La Cina ha mobilitato tutte le risorse disponibili. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Torniamo in Italia. Approvata la proroga sullo sconto diesel, ma è scontro nella maggioranza sugli extra profitti.
3: Una misura che si aggira attorno ai 130 milioni di euro è la proroga fino al 5 settembre per il taglio delle accise sul gasolio approvata dal Consiglio dei Ministri. Dopo questa scadenza dovrebbero scattare misure per sostegni selettivi sulla base del reddito. Ma è scontro nella maggioranza sull'ipotesi di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. A favore la Lega, contraria Forza Italia, così Antonio Tajani.
4: Io sono contrarissima a qualsiasi ipotesi di extra profitto, di tasse. Non voglio sentire la parola extra profitto e mi sa molto da Unione Sovietica.
3: Nel decreto legge approvato in CDM spunta comunque un meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati destinati ai grandi gruppi energetici con ricavi nel 2025 oltre 20 miliardi di euro. L'acconto fa maturare alle società un equivalente credito d'imposta. La misura è stata definita in accordo con i gruppi coinvolti. Approvato anche il decreto legge riguardante l'ex Ilva, che prevede misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Vladimir Putin si prepara a un'escalation degli attacchi contro l'Ucraina, lo riporta l'agenzia Bloomberg. Mosca starebbe infatti valutando di intensificare gli attacchi con potenti missili balistici convenzionali e starebbe pensando anche all'uso di armi nucleari tattiche. Scenario altrettanto complesso in Medio Oriente. Sentiamo.
5: La Cisgiordania è diventata una terra di nessuno, una terra senza legge. A lanciare l'allarme a 2 mesi dalle elezioni in Israele, quando la tensione nei territori occupati è altissima, è il cardinale patriarca di Gerusalemme Pizzaballa al meeting di Rimini.
6: Gaza forse in questo momento è la situazione deteriorata tantissimo, ma anche più stabile da un certo punto di vista. Mentre invece in Cisgiordania, come tutti abbiamo visto, abbiamo sentito, la tensione è in continuo aumento, soprattutto tra i coloni e la popolazione palestinese, un po' ovunque devo dire, è diventata un po' una terra di nessuno, o meglio, una terra senza legge.
5: L'irruzione israeliana nel centro dell'UNRWA a Gerusalemme Est ha sollevato poi le proteste dell'ONU e di molti paesi e anche dell'Unione Europea. A Gaza intanto un drone israeliano ha preso di mira una tenda di sfollati a Khan Yunis, nel sud della striscia. Secondo i media palestinesi c'è almeno una vittima e ci sono diversi feriti. È solo l'ultimo attacco in ordine di tempo nella striscia di Gaza, dove teoricamente da oltre 10 mesi è in vigore la tregua. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Negli Stati Uniti Mark Zuckerberg cede nel processo sulla dipendenza da social fra i più giovani. Pagherà fino a quasi 17 miliardi di dollari.
7: Svolta nel processo contro Meta sulla dipendenza da social media tra bambini e adolescenti, il colosso proprietario di Facebook e Instagram ha raggiunto un accordo con gli stati americani per chiudere il contenzioso, sul tavolo fino a circa 17 miliardi di dollari e una profonda revisione delle piattaforme destinate ai più giovani. Il processo, iniziato la scorsa settimana ad Oakland, accusava Meta di aver progettato funzioni capaci di favorire un uso compulsivo dei social, mettendo a rischio la salute mentale dei minori. L'intesa prevede limiti al tempo trascorso sulle piattaforme, blocchi notturni, restrizioni alle notifiche durante l'orario scolastico e maggiori controlli per i genitori. Secondo Mark Lanier, avvocato dei querelanti, l'accordo potrebbe ora creare un precedente e costringere anche le altre piattaforme social a modificare il proprio modello di business. Other social media companies to come to grips with it as well. Un'intesa quindi che potrebbe cambiare le regole dell'intero settore nel rapporto con bambini e adolescenti. Veronica Maffei, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Los Angeles.
1: Nel frattempo Wall Street ha chiuso in negativa una seduta poco mossa, il Dow Jones perde lo 0,21%, il Nasdaq cede lo 0,08%, mentre l'S&P 500 lascia sul terreno lo 0,02%, euro a 1,1652 sul dollaro. La cronaca ci riporta in Italia, in Lombardia, il primo suicidio assistito gestito interamente dal Servizio Sanitario Nazionale.
8: Ha dovuto aspettare oltre 9 mesi Domenico Zuccarella, affetto da sclerosi multipla, per accedere alla morte assistita. Il doppio del tempo previsto dal regolamento regionale lombardo, ma è stato il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal servizio sanitario. «Sono stanco, non ne posso più», aveva detto Domenico al giudice lo scorso 23 giugno, dopo il ricorso d'urgenza presentato dall'associazione Coscioni che lo ha assistito. Il percorso si è svolto nel pieno rispetto delle procedure previste, ha dichiarato l'assessore al welfare Guido Bertolaso, ricordando che la regione non ha diffuso la notizia rispettando la volontà del paziente. Per evitare che la procedura sia condotta in tempi così lunghi o che un futuro assessore alla salute possa disfare tutto, è fondamentale che il Consiglio regionale approvi la legge di iniziativa popolare Liberi Subito, sottolineano Filomena Gallo e Marco Cappato dell'Associazione Luca Coscioni. In Italia non esiste ancora una legge nazionale che regoli in modo organico il suicidio medicalmente assistito e solo 3 regioni, Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, hanno approvato leggi regionali. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Per lo sport, quinta vittoria consecutiva per l'Ital Volley donne agli europei. Le azzurre hanno battuto 3-1 la Francia, assicurandosi così il primo posto nel loro girone. Bulgaria o Ucraina la prossima avversaria agli ottavi. Grazie a Martin Garramone in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
9: Allora, sono pervaso da un senso di compiutezza morale nel tornare al microfono di Leoni per Agnelli. Io sono melismaticamente Manuel Agnelli e mi cada il cielo sulla testa se stasera non ci sarà un personaggio che ha fatto la storia della musica italiana nel mondo di Manuel.
10: Manuel.
11: Manuel.
10: Manuel.
11: Manuel. Manuel.
12: Il mondo di Manuel.
10: Manuel.
12: Il mondo perfetto.
10: Manuel.
12: Il mondo di Baduel.
11: Manuel.
12: Dove tutti sono Baduel.
9: Okay, okay. E allora, pubblico di Leoni per Agnelli, dopo questa allegra cazzatella è il momento di dare un grande benvenuto a Eugenio Finardi.
13: Ciao. Salve Eugenio. A tutti.
9: Ciao, grazie mille per essere qua, davvero.
13: È un piacere.
9: Senti, cominciamo subito a parlare del tuo primo album, che è Non gettare alcun oggetto dai finestrini, che è stato pubblicato 50 anni fa.
13: Sì.
9: Il mio, diciamo, primo singolo degli After Hours si sale all'87, quindi sono quasi 40 anni. Qualche domanda sul tempo che passa, io comincio a farmela. Tu
13: Beh, io me le sono già fatte quando avevo la tua età e adesso mi interessa di più il futuro, nel senso che se ripenso all'Eugenio di non gettate alcun oggetto dai finestrini, sì, ero io, ma io lo vedo come mio figlio. Razionalmente mi vedo come io, ma emotivamente mi sembra mio figlio, mi fa tenerezza il piccolo Finardi, il giovane Finardi che faceva così il duro e aveva tanta paura.
9: Bello questo. Tu comunque ci hai aperto la strada, cioè fai parte di quella generazione che ci ha un po' aperto la strada, perché un po' da fratelli maggiori vi siete beccati, diciamo, un periodo molto complicato quando eravate già grandi. Io l'ho vissuto gli anni 70, anche gli anni dell'estremismo, del terrorismo, della politica intesa anche come coercizione, come violenza, ma da ragazzino, quindi un po' dall'esterno, e questo mi aveva portato poi negli anni 80 a mettere le mani avanti e a non essere interessato politicamente, perché per me la politica era quella roba lì, no? Però oltre ad aver fatto la storia hai vissuto un periodo comunque leggendario in cui c'erano linguaggi nuovi da esplorare, in cui gli artisti avevano una libertà espressiva pazzesca, in cui addirittura il mercato sembrava più disponibile ad accettare.
13: Lo era. Cioè, quando io facevo radio, cioè, c'è un articolo di Umberto Eco sull'Espresso che parla del fenomeno delle radio libere e cita la trasmissione che facevo io la notte, che si chiamava Suda Dio o Tutti i Frutti a seconda di come girava, in cui mettevo da Pergolesi a Donna Summer, dai Weather Report alla musica più elettronica, più avanzata, proprio per far conoscere. Cioè l'idea allora di fare radio non era confermare, ma era informare.
9: Bello.
13: C'era stato per così tanto tempo il controllo, la censura reale della RAI, no? Che di colpo poter dire, poter far ascoltare quello che volevamo era di per sé preziosissimo, e la comunicazione, proprio questo essere veri, essere, per me la radio è vado e dico, certo con un minimo di autocontrollo, ma dico e faccio quello che voglio, metto la musica che voglio. Non c'era una scaletta pre-scelta dal computer o comunque decisa prima.
9: Anche
13: c'era
9: i tempi, no? erano più dilatati.
13: Più dilatati. Beh, quando si faceva la notte, un classico era Inagada da Vida per dormire quel quarto d'ora o andare a prendersi un caffè. No, cioè, Inagada da Vida, Atom Heart Mother, Set the Controls to the Heart.
9: Che non, esatto, non duravano due minuti. Ultima qualcosa in più, diciamo. Senti, lo so che te lo chiedono tutti, però cosa ti ricordi della Cramps, questa etichetta leggendaria che ha fatto comunque un sacco di dischi in quel periodo fondamentale?
13: Beh, mi ricordo Gianni Sassi. La Cramps era Gianni Sassi, era questo luogo con tante immagini di Frankenstein, con Marilyn, con tutta una serie di icone, frequentata da personaggi straordinari, cioè Demetrio, ma Franco Battiato. La prima volta che l'ho visto era in ufficio da Sassi, perché Sassi curava la sua immagine. E in realtà io mi sono reso conto che la Cramps era... non era una vera casa discografica, non era una società a scopo di lucro, diciamo. Era una opera d'arte situazionista che Gianni Sassi ha messo in piedi per, come diceva lui, far cadere un asteroide, una meteora nello stagno della musica leggera italiana.
9: E tu Battiato lo conoscevi già allora?
13: Sì, Battiato Franco è nel mio primo disco, con lo pseudonimo di Franchioni, perché lui aveva il VCS3. Cioè, allora Franco non era conosciuto per la musica che faceva musica sperimentale, quella che sappiamo, sulle corde di Aries, Pollution, Fetus, L'Egitto prima delle sabbie. Tutti i dischi che io conoscevo bene la musica di Franco, perché era l'altro che suonava nelle situazioni psichedeliche. Cioè, o suonavamo noi del pacco o c'era Battiato. E come dire, lui era quello che aveva il VCS3. Premoli aveva il Moog, quindi se avevi bisogno del Moog andavi da Premoli. Se avevi bisogno del VCS3 perché volevi fare gli Who andavi da Battiato. Se avevi bisogno dell'Oberheim, dell'OBX, dell'Odyssey andavi da Fariselli degli Are.
9: Fantastico. No, è bello questa catena di contatti che alla fine della fiera si faceva proprio perché c'era un senso anche forte musicale, prima di tutto, no?
13: Ma c'era anche un senso del collettivo. Poi quelli che erano parte di quel gruppo lì sono entrati in tutta la musica
9: di quel periodo
13: degli anni 70 e 80. No? Io stesso ho conosciuto praticamente chiunque. Quindi i Pooh sono miei amici, cioè i ricchi e poveri, cioè.
9: Comunque tutti i personaggi che avevano...
13: John Cage però anche.
9: Ah sì?
13: Sì. Ah, andavamo a cena, il Sassi faceva queste cene, metteva... C'era Demetrio, Paola Pitagora, John Cage, due del Cobas dell'Alfa, Hidalgo e Marchetti che erano una coppia di musicisti contemporanei, e un comico, non so, capito? Era proprio, metteva bello insieme gente diversa, si creava un ciclotrone da queste cene, tutti uscivano con un'idea nel loro campo.
9: È super stimolante essere
13: all'interno. No, era veramente straordinario, cioè la gente mi diceva: ma come è nato quel pezzo? Niente, eravamo, sono andato a casa, mi sono seduto al piano ed è uscito.
9: Certo.
13: E anche l'età, quelli a 20 anni i pezzi nascono così.
9: Senti, ascoltiamocelo un pezzo. Il primo che hai scelto qual è?
13: Si chiama La mano di uno che sa, ed è un disco che parla di questo rapporto fra musicisti, di questo essere un tessuto, no? Tra musicisti. Nel sottofondo c'è una citazione di Fabrizio, che era anche lui parte di, chiaramente era più vecchio, più grande, di quel giro, una citazione di Fabrizio, un omaggio a Ivano, nel senso che si parla
9: Fabrizio
13: del mare.
9: Fabrizio D'Andrea e Ivano,
13: sì,
9: Fossati.
13: Chiaramente, Ivano Fossati. E niente, è un pezzo che credo sia molto adatto al discorso che stiamo facendo.
9: E ce lo ascoltiamo, è Eugenio Finardi con La mano di uno che sa.
14: Qualunque cosa farai, qualunque storia vivrai,

0: Leoni per Agnelli.
1: E siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli. Io sono sempre, purtroppo per voi, ma soprattutto per me, Manuel Agnelli, e sono in compagnia piacevolissima di Eugenio Finardi. Eugenio, parlavamo prima in maniera appunto entusiastica di questa musica sintonizzata su un mondo che cambiava, no? E che faceva parte del cambiamento in un modo o nell'altro, che lo alimentava, se non addirittura provocandolo, però lo alimentava. C'era un legame diretto fra la musica e la politica?
2: Io credo che ci sia sempre, anche quando non sembra. Per esempio, la musica delle dittature di solito è molto allegra. Le canzoni che ci sono durante le autocrazie sono molto... Capito? Tutto... la musica più ponderosa, più seria, invece nasce Shostakovich, per esempio, no?
1: Ma detto ascoltare venendo qua per l'intervista prima.
2: No, ascoltavo Schoenberg.
1: Ah, Schoenberg,
2: ma Schoenberg è, non te l'ho detto per fare come si dice il ganassa a Milano, lo sborone dicono in Emilia. Te l'ho detto perché sto addestrando il mio orecchio a sentire cose nuove. Onestamente, ho 73 anni e
1: hai
2: veramente la musica
1: tutto.
2: Che ho sentito, ne ho sentita tanta e so quella che mi piace e conosco quasi tutta la musica che mi piace. Quindi vado ad ascoltare musica che non mi piace, certo. Ma non so, musica leggera, inutile, che non mi serve, ma la musica che per me era troppo difficile, troppo armonicamente complessa. E Schoenberg, devo dire, è sorprendente, perché se a un certo punto ti dimentichi della tonalità, del ritmo, di tutto, e lasci andare... ti porta in posti veramente fuori.
1: Però tornando al fatto che un artista possa in un modo o nell'altro prendere posizione anche politicamente, no? Adesso io faccio fatica anche nella nuovissima generazione, quella dei 15-20 anni, ad ascoltare cose che mi sorprendono, perché sono molto derivativi, anche se hanno la freschezza di quell'età e quindi comunque c'è un'energia pazzesca, no, nel comunicare certe cose che ho già sentito ma le sento fresche. Però c'è un ritorno, per fortuna, almeno credo, almeno è quello che mi sembra di vedere, al prendere posizione, ad avere delle posizioni anche nella loro musica, oltre che...
2: Sì, io questo lo sto notando nell'ultimissimo periodo.
1: Sì.
2: Cioè... No, nel senso che anche prima c'erano situazioni, prese di posizioni, ma che mi sembravano un pochino, a volte un po', insomma, la costruzione di cose di cui preoccuparsi, sai, il gender, per esempio.
1: Sì.
2: Cioè, secondo me, no, io lo rispetto, per carità, non voglio entrare in nessun tipo di polemica, però è quel tipo di lusso che ci si può permettere quando si è una società ricchissima, quando veramente non hai fame, non hai sete, non hai sonno, hai tutto quello che ti puoi occupare anche di cose di questo tipo di diritti. In questi giorni sento invece che c'è come una rinascita di una nuova, di qualcosa di nuovo, un grosso movimento attorno a quest'area di guerra che sta tirando, non solo in Medio Oriente, ma anche questi droni sopra l'Europa. Cioè, si sta costruendo, a me ricorda molto il

0: prima dell'Iraq, della guerra, dell'invasione dell'Iraq. E dall'altra parte mi ricorda il Vietnam. L'Iraq è dove a Genova si è spento, al G7 di Genova si è spento il movimento. Cioè, sono riusciti con la violenza.
1: Era un movimento trasversale, c'erano tutti movimento, i pensionati, gli studenti, gli estremisti, c'era di tutto, insomma.
0: C'era di tutto e diciamo che era l'ultimo tentativo di ancora la gente era convinta di poter influire.
1: Sì.
0: Poi c'è stato un lungo periodo di disperazione, incluso il Covid divisivo, di disperazione, cioè di senso di più che altro di impotenza, magari non disperata, ma di impotenza, di senso che tanto le cose vanno così. E di colpo adesso sto risentendo un vento di... c'è una cosa buffa, io ho fatto una puntata con Massini, con Stefano Massini, sì. Molto bella di Riserva Indiana, registrata 3 settimane fa, prima diciamo del venerdì, che è andata in onda il venerdì delle grandi manifestazioni, o il martedì dopo le grandi manifestazioni, quel weekend veramente in cui milioni di persone sono scese in strada. E nella trasmissione a un certo punto Massini nel suo monologo dice: oramai la gente non scende più in strada. Ecco, e di colpo ho capito che in un mese era cambiato il vento. E io sento molto che c'è quest'aria di attesa, purtroppo non è un'aria, è un'aria tesa,
1: sì.
0: Di attesa, e non è bello questo. Però
1: io appunto ho fatto tutto un tour inneggiando il fatto che bisognava essere presenti fisicamente, no? Perché il fatto di stare a casa, e noi sappiamo cosa vuol dire perché noi conosciamo la differenza, prima di internet noi c'eravamo già, insomma, no?
0: E perché prima di internet, se volevi parlare con qualcuno, dovevi averlo davanti.
1: Dovevi averlo davanti, ma anche se dovevi chiedergli di uscire, no? E ricevendo anche dei no in faccia, se vogliamo, piuttosto che se dovevi criticare qualcuno e lo facevi di persona, eri stimabile perché dovevi avere il coraggio di criticarlo, non come i leoni da tastiera, no? Che scrivono su internet criticando a destra e manca, ma alla fine rimangono anonimi o comunque lontani. Però al di là di questo, più che altro internet ci tiene a casa, ci rende innocui perché stiamo su un divano illudendoci di partecipare schiacciando dei bottoncini, ma alla fine non creiamo una vera pressione, facciamo tendenza. E il fatto che ci siano state queste manifestazioni con la gente fisicamente presente, che ci metteva la faccia e in qualche modo prendeva dei rischi, perché li hanno presi, e anche se è ingiusto prenderseli perché è un diritto...
0: No, c'è anche un rischio più sottile, c'è il rischio di dare lo spazio ai violenti, eccetera, eccetera.
1: Purtroppo quello succede sempre.
0: Agli infiltrati, certo. Lo slogan degli anni del movimento era: non accettate provocazioni.
1: Ma lo devono rimparare,
0: adesso
1: rimparare,
0: bisogna questo. Rimparare, adesso quello che noi vecchi dobbiamo insegnare, non tu, io, che abbiamo fatto il 60, ragazzi, non accettate provocazioni, non cadete, perché poi si fa in fretta. Io mi ricordo gli anni 70, i grandi sogni, proprio per il Vietnam, la guerra contro la cosa, la critica di tutto il sistema, per fare qualcosa di nuovo abbiamo fondato le radio, eccoci qui, abbiamo cambiato la storia della musica, abbiamo creato tante cose, se c'è Coachella, se c'è Burning Man è perché noi abbiamo fatto il Parco Lambro, l'Isola di White, eccetera eccetera. Però c'è, io l'ho visto succedere, ho visto come hanno ammazzato quel movimento, e potrebbe succedere oggi, l'hanno ammazzato con l'eroina e con le armi, le P38.
1: E poi a Genova con le botte.
0: No, beh, ma questa è stata la seconda volta, diciamo, il movimento
1: però
0: anni 70.
1: Però il movimento anni 90 per
0: 90,
1: noi
0: infatti,
1: è stato nel piccolo quello che era per voi gli anni 70.
0: Ah, è vero, sì, scusami.
1: Ma nel senso che anche noi pensavamo che il mondo potesse cambiare per il meglio, no? Cade il muro di Berlino,
0: sì, infatti.
1: Ceausescu viene deposto.
0: Io ho creduto tanto in quello, nella globalizzazione, mi piaceva un mondo globale, anche perché io sono appunto, ho i piedi in due nazioni, e mi sento parte di un mondo e di nessun paese in realtà del tutto, no? Anzi, mi sento parte dell'Italia, ma non di una parte particolare dell'Italia, cioè vedo l'identità più come un tratto somatico che non, cioè si è quello che si è, cioè e dove ti capita, e poi puoi diventare quello che vuoi, se in determinate condizioni, e queste condizioni stanno diventando sempre più strette, di questo mi rendo conto. Cioè si sta prendendo per scontato l'autocrazia, perché si è forse perché almeno in America, per esempio, si è preso troppo per scontata la libertà. Cioè, adesso nelle città americane c'è l'emergenza, per esempio fentanyl, che non puoi aiutare questa gente palesemente morente, se loro non danno il consenso, ovviamente non lo daranno mai, e questa è una causa che aiuta tantissimo la destra, cioè aver combattuto per i diritti, cioè che loro non finissero in galera, alla fine hai della gente che si suicida per strada. Cioè ogni cosa, purtroppo i problemi sembrano semplici alla radice, poi man mano si frattalizzano in piccoli dettagli,
1: però
0: no?
1: Dobbiamo ricominciare a prendere delle posizioni,
0: bisogna continuare, è questo il fatto. Bisogna insegnare la cultura del costante, cioè l'atteggiamento, la direzione ostinata e contraria non è una scelta, faccio il figo, mi metto in direzione ostinata e contraria, no, è il confrontare qualunque cosa, dimostramelo. Ma si fa così, prima si mangia l'antipasto, poi si mangia il primo. No, io ho capito invece che per non fare balzare l'insulina devi prima mangiare le verdure, cioè, tipo spinaci ripassate, poi la carne, e alla fine, se ti rimane fame, i carboidrati.
1: Faccio così anch'io. Anche se
0: lo dico ai ristoranti, quando siamo in tour mi guardano come se fossi un extraterrestre.
1: Senti, torniamo a cose più leggere, fra virgolette, perché ho letto che Tutto potrebbe essere l'ultimo album di inediti della tua carriera.
0: Beh, è un fatto statistico, dai. Chi è che... già il fatto che sia uscito Tutto, poi io ho la sensazione che tu non l'abbia sentito.
1: Non ancora,
0: perché visto che se l'avessi sentito la saresti molto stupito del suono che ha, perché ha un suono assolutamente contemporaneo,
1: ma
0: da una radice
1: stupido.
0: Anni 70, cioè in realtà se tu sentissi i demo, no? Cioè domani in Triennale farò io e Giuvazza faremo una conferenza, un incontro sulla genesi, sulla creazione quasi architettonica, e nelle varie fasi del disco tu senti che all'inizio è proprio chitarra, voce, e a un certo punto c'è l'entrata dell'oggi, che è le basse che non
1: potevano
0: mai esistite
1: essere
0: prima, tutto questo gestire le frequenze, i riverberi, capito, la qualità della voce.
1: Ed è una cosa che tu hai fatto raccogliendo gli input che hai ascoltando, o è anche un progetto volontario, cioè il fatto di mischiare questo tipo di influenze?
0: È quello che si può fare in due con un computer in un salotto.
1: Quindi,
0: più che altro.
1: Quindi non è progettata.
0: La grande influenza è la musica, per me non è quello che capita, cioè cosa abbiamo qui, una lattina, una roba, vedete, pum.
1: È già un suono, no?
0: I got money, I got pain. I got sunshine and I got rain. Cioè, basta niente, però ho rovinato la tolla.
1: Sì, però questa te la rubo adesso. Senti, nel disco c'è un pezzo in cui canti con tua figlia Francesca, no? Che si è scelta un nome d'arte, Pixel.
0: No, è il suo terzo nome.
1: Ah,
0: in
1: il suo terzo
0: è
1: nome.
0: Il suo, è il nome dopo la virgola.
1: Ah, ok.
0: Lei si chiama Francesca Beatrice Pixel Finardi.
1: Come io ho avuto un'esperienza simile con mia figlia, che però ha scelto un nome d'arte, Vaselin Kandinsky.
0: Urca!
1: Alla fine, che esperienza è stata per te? Perché per me è stata fantastica, nel senso che è stata la sublimazione del perché io faccio musica. A, per fare quel cazzo che voglio nella vita, non con la musica. E B, per sentirmi bene.
0: C'è anche una terza ragione, sai, che fare... quello che in effetti diventare Manuel Agnelli, Eugenio Finardi, Claudio Baglioni, ti costringe a esserlo, cioè devi meritartelo a un certo punto, e alla fine può costringere a essere migliori, o per esempio a uno come Trump a essere i peggiori dei cattivissimi, non cattivissimo me. Ma che dicevamo di Francesca, Francesca ha vissuto tutta la sua vita con un musicista in casa, e ha studiato il violino fin da piccola, fin dall'età di 4 anni, e a 18 ha appena detto adesso posso fare quello che voglio, pum, non ha mai più toccato il violino. Ama la musica, conosce la musica, è una musicista, è una straordinaria armonizzatrice. E fa una parte infatti armonizzata molto, molto bene. Nella canzone lei prende a un certo punto il potere, perché okay. Lo devi ascoltare per capire. E, però ha scelto di fare la discografica, perché ha capito che si soffre di meno. E siccome l'importante nella vita è la qualità della vita, secondo me noi siamo dei condannati, cioè siamo dei privilegiati estremi, siamo fortunatissimi, ma siamo anche condannati a essere, insomma, a tutto quello che comporta, no? Mentre invece i nostri figli, forse più sani di mente, quelli sani di mente scelgono di
1: stare bene,
0: di stare intorno alla cosa, ma di stare meglio.
1: Senti, ci ascoltiamo un altro pezzo.
0: Dai, che parla di genitori e figli.
1: Fantastico, si chiama?
0: La battaglia della risposta a mio cucciolo d'uomo di 35 anni fa.
1: E allora ascoltiamocelo, Eugenio Finardi con La battaglia.

trovare un contatto. Il desiderio del padre di insegnare qualcosa e quello del figlio di impararla, ma anche di staccarsi, anche di andarsene, di liberarsi e detestare.

quando parte se ne va lontano e fa qualcosa perché vuole veramente farla e non per compiacerti senza neanche pensarti, è libero.

0: rientrano semplicemente usando quello che hai davanti, il computer.
1: Sì, adesso c'è questa cosa di lavorare in the box, cioè in pratica il discorso è che l'unico che ha i soldi per fare un disco straordinario, bellissimo, che suoni come dovrebbero suonare oggi i dischi con strumenti analogici è Peter Gabriel, perché c'ha lo studio suo.
0: Uno studio pazzesco.
1: Noi siamo stati 6 mesi in sala. Solo che non era sala, era il salotto,
0: sì, certo,
1: di casa mia, e trasformato in sala d'incisione. Addirittura non c'era un gabinetto, io ho cantato col microfono aperto, con così, la sonorità che c'era. A un certo punto c'è persino l'aspirapolvere. Però abbiamo potuto lavorare, cesellare, abbiamo lavorato 6 mesi ogni giorno.
0: Una volta 6 mesi di studio impossibile,
1: era un lusso inconcepibile, no? Lavorando in the box, ma suonando anche, c'è Paolo Costa che suona il basso, io che sono il Wurlitzer, è incredibile quanto puoi tirare fuori di suoni. Però adesso con la tecnologia si possono creare milioni di suoni. Ti ricordi quando i computer chiedevano: vuoi 256 colori o milioni di colori? Ecco, adesso prima c'erano 256 suoni, no? L'oboe, il clarinetto, la batteria, la chitarra elettrica. Adesso puoi fare quello che vuoi. Puoi creare, puoi prendere il tuo profilo e farne un'onda e vedere come suona e modificarle, dargli, capito? È straordinario. E noi questo abbiamo fatto con il materiale sonoro. L'abbiamo proprio lavorato, e non essendo dei ragazzi di oggi, abbiamo usato le stesse tecnologie che usano loro, ma loro si ingabbiano in usano certo. Solo la TR-808, certo. Solo quelle cose, sei presente, no? Capisci cosa intendo? Si tende sempre a no, è fuori dal nostro genere. Invece noi abbiamo semplicemente avuto questa tavolozza incredibile davanti, senza nessun preconcetto, e con una base analogica, insomma, abbastanza normale.
0: Senti, anche il tour ha una struttura particolare.
1: I tour sono 3 in realtà, sono quello, diciamo, full band elettrico, in cui quello che manca fondamentalmente sono basso e batteria. Il basso perché appunto voglio i bassi
0: elettronici
1: di sintesi, cioè per me sono straordinari.
0: Anch'io la penso
1: quando
0: così.
1: Uno mi chiede che ma la musica di oggi è più com'è, dico guarda, comincia dai bassi, ascolti i bassi e poi dimmi, infatti non sono quelli di una volta, sono... E poi dopo quelle parole chi se ne frega, cioè, ok, dicano quello che vogliono, ma se vuoi capire per cosa gli piace, sono quei suoni lì. Quei suoni su invece un contesto, all'interno di un contesto di contenuti, di fare un album di 11 pezzi
0: dove racconti delle cose,
1: capito, dove si sviluppa. Ma il bello di questi pezzi è che non sono nati uno dopo l'altro, non sono fratelli, sono nati tutti insieme come un ciuffo di funghi, molto in fretta. Dopo 2 mesi c'erano già tutti i pezzi in fase infantile, poi e pian piano è quello che ci si è costruito intorno, è quasi biologico, si è creato da solo nell'ascolto continuo, nelle piccole modifiche, nell'intervento, nel lavoro proprio sulla radice, no? È che adesso si può fare ed è straordinario. Il disco, se tu lo senti, suona immenso ed è stato fatto in un salotto.
0: Fantastico. Senti Eugenio, starei 2 giorni a parlare di queste cose, purtroppo siamo arrivati alla fine della trasmissione. Io ti ringrazio tantissimo per essere stato qua con noi, è stato bello, molto bello, e in qualche modo anche istruttivo, se vogliamo.
1: O distruttivo,
0: che comunque spesso coincide con istruttivo. Ti saluto e grazie davvero, spero di riaverti qua prima o poi, ma quanto prima, insomma.
1: Sarebbe bello tornare, ciao a tutti.
0: Ringrazio allora tutti quelli che ci hanno seguito, grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione e Anna Riva e Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. E anche questa puntata si chiuderà con un brano di una band di carne fresca. Loro sono gli Aimless, band di 20enni che partecipò alla prima edizione di novembre 2024 di Carne Fresca. Li ritroviamo nella raccolta Woodworm con questo pezzo che si chiama Midas.

0: e per chi l'avesse perso vi riproponiamo Hashtag Autotrasporti.
1: Hashtag Autotrasporti, l'appuntamento del lunedì di Radio 24 con le voci, le notizie dal mondo dei trasporti e della logistica. Lunedì 24 agosto, oggi andiamo in onda dal meeting di Rimini, in particolare dal padiglione allestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dunque buon pomeriggio da Andrea Ferro. Il prezzo del gasolio continua a salire, contestualmente salgono i costi e le preoccupazioni da parte delle imprese di autotrasporto. Lo sconto di 17 centesimi varato il 4 agosto dal governo con il decreto carburanti e uno stanziamento di 245 milioni scade alla mezzanotte. Ieri, come abbiamo sentito ancora nel GR di poco fa, la notizia del decreto interministeriale varato d'urgenza per prorogare per altri due giorni, quindi fino a mercoledì, il taglio di 17 centesimi. Secondo alcuni analisti, alla luce della situazione geopolitica internazionale, il prezzo del diesel potrebbe arrivare presto ai 2,50 euro al litro. Per questo le categorie della logistica, chiaramente non solo loro, attendono un nuovo intervento da parte del governo per calmierare i listini. E ora le interviste qui dal meeting di Rimini. Al nostro microfono Lucilla Mattei, direttore operativo di RAM S.p.A. RAM è la società in-house del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Allora, carenza di autisti, nuove iniziative da parte di RAM?
2: Sì, allora RAM, come sapete, è un soggetto, diciamo, gestore degli incentivi per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e affianca tutte le direzioni generali che richiedono il supporto appunto per mettere in pratica diversi programmi. Abbiamo supportato anche l'albo degli autotrasportatori nella gestione del progetto Guidiamo Sicuro, e questo appunto era un progetto ed è un progetto che, insomma, adesso prenderà di nuovo il via, speriamo breve, e per la formazione degli autisti sulla guida sicura e la guida sostenibile. È un bando, diciamo, un progetto che ha sempre molto successo, e sono 1800 gli autisti che vengono formati attraverso questo progetto in tutta Italia. La carenza degli autisti effettivamente è una casistica ormai sempre più eclatante, nel senso che ne parliamo spesso, e noi cerchiamo di dare supporto alle strutture, al ministero e alle associazioni di categoria in tutti i modi, anche attraverso appunto la gestione degli incentivi. Anche gli incentivi infatti sono diretti per la formazione professionale degli autisti delle imprese di autotrasporto in conto terzi. Proprio in questi ultimi giorni, prima dell'estate, è stato pubblicato il bando per la formazione professionale degli autisti delle imprese di autotrasporto, appunto, e sono ulteriori 5 milioni per questa 17ª edizione di incentivo. Quindi, insomma, sono 17 anni che questo incentivo viene erogato dal Ministero dei Trasporti, ed è un incentivo che riscuote sempre grande successo, perché appunto raggiunge l'obiettivo anche di elevare la sicurezza sulle strade, perché sappiamo che la sicurezza parte da una buona formazione anche degli autisti e della professionalità, insomma, che si mette in circolazione.
3: Sostenibilità vuol dire rinnovo delle flotte.
2: Sostenibilità, un altro tema caro al Ministero dei Trasporti, e infatti siamo alla 13ª edizione del bando incentivi agli investimenti. Questo bando viene erogato sempre dal Ministero dei Trasporti, il RAM supporta la gestione di questa misura ed è destinato a quelle imprese che rinnovano la propria flotta veicolare. Quindi ci sono questi ulteriori 13 milioni, è un bando ormai annuale, per cui anche le imprese fanno, diciamo, una programmazione dei propri investimenti proprio in base alla possibilità di accedere a questo bando. Siamo ancora in attesa e speriamo anche che si sblocchi presto del bando invece di 5 anni rivolto sempre per il rinnovo del parco veicolare, a cui è destinato un importo importante di 590 milioni, e RAM sosterrà il Ministero anche nella gestione di questo progetto.
3: Sì, la categoria attende il varo di questo decreto. Digitalizzazione, anche su questo fronte la sfida è aperta.
2: Digitalizzazione, ci siamo occupati, sempre per conto del Ministero, del bando Login Business, fondi 157 milioni di euro stanziati dal PNRR a favore della digitalizzazione delle imprese di trasporto e logistica. La prima volta che questa categoria riceve un aiuto così importante per la digitalizzazione. Siamo in chiusura della misura e i target fissati dall'Unione Europea erano molto elevati, diciamo, sia come numero di imprese beneficiarie che come diciamo importi da raggiungere, da sostenere. I progetti però sono stati realizzati, quindi le imprese hanno risposto con grande partecipazione e a breve finiremo di erogare questi ulteriori fondi.
3: RAM vuol dire anche intermodalità, spinta verso l'intermodalità. Si sa, un sistema dei trasporti efficiente e sostenibile non può che passare dall'intermodalità.
2: Certo, e anche le misure dell'intermodalità sono incentivi che fanno parte del nostro core business, quindi il C-Modal Shift, il Ferro Bonus, ormai i bandi sono stati già avviati, siamo in chiusura delle terze annualità e anche qui diciamo che il riscontro è sempre molto positivo e stiamo cercando di supportare il Ministero anche per studiare un modo per rendere strutturali questi fondi anche per i prossimi anni.
3: Tanto più in un tempo in cui l'ETS in qualche modo ha complicato un po' i trasporti.
2: Certo, e quindi dobbiamo velocemente trovare il modo, insomma, di adeguarci e di supportare le imprese anche in questo percorso.
3: Nel secondo semestre dell'anno in Europa aumentano le tariffe dei servizi di autotrasporto. L'indice dei noli a contratto in risalita arriva a quota 148 punti, più 7,9 rispetto al trimestre precedente, mentre quello dei noli spot si attesta a 146,8 punti, con un incremento di quasi 15 punti, sempre rispetto alla media dei primi tre mesi dell'anno. L'aumento dei costi operativi, le incertezze economiche, legalità, sostenibilità, efficienza dei servizi di trasporto e di consegna sono i temi che qui al meeting di Rimini ho affrontato con Guido Bertolone, presidente di Fedit, la federazione che rappresenta i Corrieri Espresso. Allora, che tempo è questo per i Corrieri Espresso?
4: È un tempo complicato, è un tempo difficile, ma anche un tempo di grande opportunità per riposizionare il settore, la sua reputazione e anche il suo business, soprattutto in Italia.
3: Allora, elenchiamo le difficoltà.
4: Le difficoltà sono sicuramente contingenti del mercato, c'è una difficoltà sociale rispetto a tutto quello che è successo con le procure della Repubblica di Milano e tutte le altre procure, e quindi diciamo che c'è un momento di grossa confusione che dobbiamo cercare di razionalizzare e portare a sistema per rilanciare il settore e il settore al servizio del paese, perché ovviamente siamo attori principali del traino dell'export dell'Italia.
3: E poi c'è un problema, presumo, di costi operativi, chiaramente schizzati in alto in queste ultime settimane.
4: C'è sicuramente un problema degli aspetti molto delicati sui costi operativi. Quello che sta succedendo in queste settimane col prezzo del gasolio e dell'energia, perché poi in realtà noi stiamo facendo molto anche per l'elettrificazione, però in Italia entrambi, diciamo, le commodity primarie hanno problemi di costo, e quindi sì, sicuramente c'è un punto di attenzione rispetto a tutto quello che si potrà fare in termini di efficientamento e di cercare di non portare questi costi operativi sul mercato il più possibile.
3: In qualche modo lei accennava alla sostenibilità, l'impegno dei Corrieri è lanciato da tempo lungo questa direzione, però non è semplice il rinnovo delle flotte.
4: No, non è semplice, c'è un tema di investimento e c'è un tema anche di capire qual è il giusto passo nel giusto momento. Sicuramente il prezzo del gasolio, che poi ha una simmetria anche rispetto a quello della benzina per ragioni, insomma, che stiamo leggendo questi giorni sui giornali, è una spinta che ci deve far riflettere. Allo stesso tempo però dobbiamo cercare di fare sistema nel paese per abbassare il costo dell'energia elettrica, che comunque è impattata direttamente, almeno in maniera preponderante in Italia, dal prezzo del gas, e quindi ha dei vincoli importanti anche da questo punto di vista.
3: Il vostro settore, la sostenibilità, si declina anche nelle modalità d'accesso ai centri urbani, in particolare ai centri storici?
4: Sì, c'è tutto un tema che stiamo discutendo in questi giorni proprio al Ministero dei Trasporti rispetto alla regolamentazione dell'accesso alle zone urbane. Ovviamente è un trade-off di interessi tra cercare di rispettare il più possibile il tema della sostenibilità, con l'elettrificazione una risposta, e dall'altra parte cercare di non introdurre troppi vincoli operativi agli operatori economici che comunque stanno sul territorio, perché quando il problema è del corriere poi in realtà il problema si riflette sul cliente, sul mittente, e quindi anche da questo punto di vista Fedi sta cercando di mediare il più possibile le posizioni, cercando di portarle in una posizione di equilibrio.
3: Talvolta però anche il cittadino comune forse dovrebbe capire che non si può avere tutto e subito, insomma il capriccio talvolta condiziona anche l'operatività dei vostri servizi.
4: Sì, questo in generale non vale solo per le zone a traffico limitato, vale in realtà proprio sui tempi di consegna eccetera. È chiaro che usciamo da un periodo in cui c'è stata post-Covid, durante il Covid, che ha aiutato molto la spinta sull'e-commerce, alcuni principi non corretti formalmente, che sono quello della spedizione gratis, del tutto e subito. È chiaro che alcuni grandi e-commerce spingono molto a questa situazione, è altrettanto chiaro che rispetto a questo si possono avere dei bilanciamenti, dei trade-off che renderebbero in generale più sostenibile il business in sé, dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista dei costi.
3: Chiaramente è tutto gratis, il lavoro però non può essere gratis.
4: Il lavoro non deve essere gratis, anzi siamo qua per raccontare un po' questa storia e per dire che dobbiamo sempre valorizzare un lavoro e un'attività di tutti gli operatori di questo settore, che nel passato probabilmente è stata sottovalutata e anche, diciamo, non sufficientemente valorizzata. Ora, sicuramente la spedizione gratis non è l'elemento causa di questo, ma è un concetto che va smontato perché non aiuta, diciamo, a rendere una coscienza migliore sul business.
3: Ora un flash sui noli marittimi: sono in calo tra Oriente e Europa. Shanghai-Genova -2%, Shanghai-Rotterdam -1%. Se però compariamo il dato con quello di 12 mesi prima, il segno più resta molto significativo, +66% e +48%. Sulla rotta tra Europa e Oriente i noli restano sostanzialmente stabili. Aggiorniamo il calendario dei divieti per i mezzi pesanti su strade extraurbane ed autostrade per l'ultimo fine settimana di agosto, quello che segnerà un altro atto del controesodo estivo dalle località di villeggiatura alle città. Sabato 29 agosto stop dalle 8 alle 16, domenica dalle 7 alle 22. Hashtag autotrasporti, mettiamo la freccia, accostiamo. Oggi siamo andati in onda dal meeting di Rimini. Vi ricordo che a Radio 24 si parla di trasporti e logistica anche il giovedì, in questo periodo alle 13:10, e il sabato alle 13:15. Grazie per l'attenzione, da Andrea Ferro una buona giornata.
0: Hashtag autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. GR24 di mezzanotte.
5: Centinaia di morti e dispersi nell'alluvione fra Tibet e Nepal, molti turisti stranieri. Il governo proroga al 5 settembre 17 centesimi di sconto sulle accise e sul gasolio. Accordo con gli stati americani nel processo per la dipendenza dei più giovani dai social, Meta pagherà 16,7 miliardi di dollari. Sport, l'Italvolley donne supera anche la Francia e vola imbattuta agli ottavi degli europei. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In primo piano la devastante alluvione fra Tibet e Nepal. Sentiamo.
6: Urlano, fischiano, si disperano gli abitanti di un villaggio in collina. Da quell'altezza vedono arrivare la piena. Un muro d'acqua che più giù a valle distrugge case e avvolge ogni cosa nel fango, nella regione malayana al confine tra Nepal e Tibet, provocando decine di vittime. 150 a fine giornata i corpi senza vita recuperati, ma sono oltre 500 le persone ancora disperse. Particolarmente colpito il distretto nepalese di Rasuwa. Secondo le prime ricostruzioni, una valanga di ghiaccio e roccia avrebbe ostruito il corso di un fiume, provocando un'improvvisa onda di piena verso valle. I soccorsi proseguono senza sosta, la speranza è di trovare qualcuno ancora in vita. L'India ha inviato 10 tonnellate di aiuti umanitari. La Cina ha mobilitato tutte le risorse disponibili. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Torniamo in Italia, approvata la proroga sullo sconto diesel, ma è scontro nella maggioranza sugli extra profitti.
7: Una misura che si aggira attorno ai 130 milioni di euro è la proroga fino al 5 settembre per il taglio delle accise sul gasolio approvata dal Consiglio dei Ministri. Dopo questa scadenza dovrebbero scattare misure per sostegni selettivi sulla base del reddito. Ma è scontro nella maggioranza sull'ipotesi di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. A favore la Lega, contraria Forza Italia, così Antonio Tajani.
8: Io sono contrarissimo a qualsiasi ipotesi di extra profitto, di tasse, non voglio sentire la parola extra profitto e mi sa molto da Unione Sovietica.
7: Nel decreto legge approvato in CDM spunta comunque un meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati destinati ai grandi gruppi energetici con ricavi nel 2025 oltre 20 miliardi di euro. L'acconto fa maturare alle società un equivalente credito d'imposta. La misura è stata definita in accordo con i gruppi coinvolti. Approvato anche il decreto legge riguardante l'ex Ilva, che prevede misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: Vladimir Putin si prepara a un'escalation degli attacchi contro l'Ucraina, lo riporta l'agenzia Bloomberg. Mosca starebbe infatti valutando di intensificare gli attacchi con potenti missili balistici convenzionali e starebbe pensando anche all'uso di armi nucleari tattiche. Scenario altrettanto complesso in Medio Oriente, sentiamo.
9: La Cisgiordania è diventata una terra di nessuno, una terra senza legge. A lanciare l'allarme a due mesi dalle elezioni in Israele, quando la tensione nei territori occupati è altissima, è il cardinale patriarca di Gerusalemme Pizzaballa al meeting di Rimini.
10: Gaza forse in questo momento è la situazione deteriorata tantissimo, ma anche più stabile da un certo punto di vista. Mentre invece in Cisgiordania, come tutti abbiamo visto, abbiamo sentito, la tensione è in continuo aumento, soprattutto tra i coloni e la popolazione palestinese, un po' ovunque devo dire, è diventata un po' una terra di nessuno, o meglio, una terra senza legge.
9: L'irruzione israeliana nel centro dell'UNRWA a Gerusalemme Est ha sollevato poi le proteste dell'ONU e di molti paesi e anche dell'Unione Europea. A Gaza intanto un drone israeliano ha preso di mira una tenda di sfollati a Khan Yunis, nel sud della striscia. Secondo i media palestinesi c'è almeno una vittima e ci sono diversi feriti. È solo l'ultimo attacco in ordine di tempo nella striscia di Gaza, dove teoricamente da oltre 10 mesi è in vigore la tregua. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Negli Stati Uniti Mark Zuckerberg cede nel processo sulla dipendenza da social fra i più giovani. Pagherà fino a quasi 17 miliardi di dollari.
11: Svolta nel processo contro Meta sulla dipendenza da social media tra bambini e adolescenti, il colosso proprietario di Facebook e Instagram ha raggiunto un accordo con gli stati americani per chiudere il contenzioso, sul tavolo fino a circa 17 miliardi di dollari e una profonda revisione delle piattaforme destinate ai più giovani. Il processo, iniziato la scorsa settimana ad Oakland, accusava Meta di aver progettato funzioni capaci di favorire un uso compulsivo dei social, mettendo a rischio la salute mentale dei minori. L'intesa prevede limiti al tempo trascorso sulle piattaforme, blocchi notturni, restrizioni alle notifiche durante l'orario scolastico e maggiori controlli per i genitori. Secondo Mark Lanier, avvocato dei querelanti, l'accordo potrebbe ora creare un precedente e costringere anche le altre piattaforme social a modificare il proprio modello di business. Other social media companies to come to grips with it as well. Un'intesa quindi che potrebbe cambiare le regole dell'intero settore nel rapporto con bambini e adolescenti. Veronica Maffei, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Los Angeles.
5: Nel frattempo Wall Street ha chiuso in negativa una seduta poco mossa, il Dow Jones perde lo 0,21%, il Nasdaq cede lo 0,08%, mentre l'S&P 500 lascia sul terreno lo 0,02%, euro a 1,1652 sul dollaro. La cronaca ci riporta in Italia, in Lombardia, il primo suicidio assistito gestito interamente dal Servizio Sanitario Nazionale.
12: Ha dovuto aspettare oltre 9 mesi Domenico Zuccarella, affetto da sclerosi multipla, per accedere alla morte assistita. il doppio del tempo previsto dal regolamento regionale lombardo, ma è stato il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal servizio sanitario. «Sono stanco, non ne posso più», aveva detto Domenico al giudice lo scorso 23 giugno, dopo il ricorso d'urgenza presentato dall'associazione Coscioni che lo ha assistito. Il percorso si è svolto nel pieno rispetto delle procedure previste, ha dichiarato l'assessore al welfare Guido Bertolaso, ricordando che la regione non ha diffuso la notizia rispettando la volontà del paziente. Per evitare che la procedura sia condotta in tempi così lunghi o che un futuro assessore alla salute possa disfare tutto, è fondamentale che il Consiglio regionale approvi la legge di iniziativa popolare Liberi Subito, sottolineano Filomena Gallo e Marco Cappato dell'Associazione Luca Coscioni. In Italia non esiste ancora una legge nazionale che regoli in modo organico il suicidio medicalmente assistito e solo 3 regioni, Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, hanno approvato leggi regionali. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Per lo sport, quinta vittoria consecutiva per l'Ital Volley donne agli europei. Le azzurre hanno battuto 3-1 la Francia, assicurandosi così il primo posto nel loro girone. Bulgaria o Ucraina la prossima avversaria agli ottavi. Grazie a Martin Garramone in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: comuni di Riccardo Poli e Beppe Salmetti con Ginevra Fenies.
1: Allora, andando alla ricerca delle cose della prima invenzione e anche delle cose relative alle invenzioni, a un certo punto mi è venuta una domanda enorme che non potevo più sciogliere. Cioè, ho avuto proprio una crisi.
2: È arrivata al piano zero, diciamo.
1: Sì, cioè ero lì e mi sono detto, vabbè, dai, vediamo qual è la prima invenzione. No?
2: Ma comincia... della storia?
1: Della storia,
3: in generale.
1: La primissima.
2: È un po' difficile.
1: Bravissimo. Cosa succede? Che a un certo punto appare, di solito, no, dicono, la scrittura è una delle più grandi invenzioni, perché da lì in poi abbiamo cominciato a prendere nota di
2: a ricordarci delle invenzioni precedenti, per quello che la chiamano, cioè, la prima, esatto.
1: Dici, scrittura, cioè brevetti senza scrittura
2: non potrebbe esistere.
1: O non lo so, forse rispetto al tramandarselo oralmente, magari l'Iliade, l'Odissea, magari queste grandi opere che venivano trasportate a voce, no?
2: Esatto.
1: In maniera orale, possono essere un primo segno. Vabbè, chi se ne frega.
3: Come
1: non dovevamo arrivare.
2: Esatto.
1: Dici?
2: Esatto.
1: Sì, forse è
3: beh, comunque è una
1: Gigi,
3: delle
1: secondo
3: più grandi, secondo me, tradizioni orali ancora esistenti.
2: Dopo Omero, effettivamente c'è Gigi, nel suo pantheon personale.
1: No. Certo. Spero ne sia, come dire,
2: cosciente.
3: Cioè, trovami
2: cosciente,
3: uno e non conosci un nuovo bacio.
2: Io non so cosa sia. Scusa, guarda, dai, Gabriella, possiamo chiedere, conosci questa canzone di Gigi D'Alessio?
4: No.
2: Ecco, siamo tre, sei in minoranza.
3: Domeniche d'agosto, quante? Questa è una
2: quella sì.
1: Ma tu conosci il titolo?
4: Continua, non so.
1: No, io faccio parte adesso di quelli che la conoscono.
2: Grazie.
1: Però
2: no,
1: cioè, non conoscevo,
2: non sapevo il titolo.
3: Vabbè, ma questo è essere fan a livello proprio.
2: Quindi sei andato alla ricerca della prima invenzione. Cosa è successo?
1: A un certo punto mi è crashato tutto, perché mi sono chiesto effettivamente se la prima invenzione deve essere un'invenzione umana o deve essere animale, che è stato il primo vero
3: molto
1: scoglio
3: vero
1: che ho incontrato, ed era così enorme che ho detto, ma che me frega, ma verrà Gabriella Grayson in trasmissione,
2: esatto,
1: questa settimana, e io perché, chi sono io per arrogarmi il diritto adesso
2: di dare una risposta
1: con l'ausilio dell'intelligenza artificiale? Ero lì che spipolavo,
3: sì,
1: e detto, no, ma la teniamo lì, è un interrogativo che noi mettiamo sul tavolo come un ragionamento così,
2: esatto,
1: condiviso quest'oggi.
2: Perché?
1: Cosa ti è caduto, Riccardo?
2: Non lo so, l'ha borrato.
1: Io capisco che parliamo di fisica e tu vuoi, come dire, palesare la forza di gravità.
2: Esatto. No, perché appunto il luogo comune di oggi, ho finito le idee, giustamente Beppe, prima di dire abbiamo finito le idee, andiamo alla primissima idea. Gabriella, qual è l'idea proprio capitale che ha fatto cambiare anche il nostro pensiero, secondo te, dal tuo punto di
4: guarda,
2: vista?
4: Guarda, io ma voi mi avete fatto altre domande prima o sbaglio? Questa non me l'avevate mai fatta.
2: No,
4: come
2: no,
1: nuova,
2: così
1: siamo un po'
4: sono
1: matti,
4: proprio
1: un po'
4: preparatissima
1: matti.
4: Comunque, beh, il Big Bang è la prima cosa che mi viene in mente,
2: giusto,
4: che è stato un'invenzione dell'universo tutto.
1: E chi l'ha fatto il Big Bang?
2: Però.
1: Qua noi siamo abituati a fare domande a cui non per forza bisogna rispondere.
2: No, esatto.
1: Questa facciamo,
2: noi solleviamo il dubbio.
1: Bravezza.
2: Allora, con noi Gabriella Grayson. Ciao Gabriella, grazie di essere con noi. Allora, fisica, narratrice di meccanica quantistica e scrittrice. Attenzione ragazzi, qua c'è una vera mente, non come noi. Ideatrice del podcast Fondamentali che trovate su Radio 24 e autrice dell'ultimo libro La lunghezza d'onda della felicità, edito Mondadori, che a me ha aperto la mente veramente. E il luogo comune, Gabriella, che vorremmo aprire oggi è quello delle idee che finiscono. Ma ti è mai capitato a te di finire le idee? Cioè di trovarti in un cul-de-sac e dire adesso come ne vengo fuori? O c'è qualcuno che ti ha dato una mano a uscirne?
4: È una bella domanda. Dunque, le idee ci hanno messo un po' ad arrivarmi, ma nel momento in cui mi sono arrivate, poi a cascata ne ho capito come estrapolarle dal mio cervello. Però c'è stato un tempo in cui non uscivano, erano lì incastonate da qualche parte. Bisogna capire su in che direzione portare le idee, in che direzione voler lavorare per tirarle fuori. Però c'è tutta una preparazione per far uscire un'idea, e dunque c'è tutto uno studio. Io sono secchiona nel mio modo di fare, nel modo di non soltanto seguire la mia professione, ma anche nella vita, e dunque c'è tutta una preparazione. Poi da lì in poi, se uno è preparato, l'idea nasce, secondo
2: mi
4: me.
2: Viene da dire quasi
4: secondo
2: come
4: voi...
2: nell'arte contemporanea, uno vede un taglio su una tela e dice vabbè, quello lo potevo fare pure io.
1: Intanto non è vero, perché quando la tagli si sfibra,
2: esatto,
1: nel senso,
2: se non hai la mano giusta,
1: questo dicono quelli studiati.
2: Però questo è il risultato di tanta ricerca, di tanto studio. Cioè Schifani non è che è arrivato lì a tagliare la tela,
1: era Fontana. Però vabbè,
2: Fontana, vabbè, ma chiamiamolo, appunto, io non ho studiato, capito?
3: Sì,
2: che era Fontana. Sicuramente che ci sia qualcuno che lo sa. Gabriella, nell'ultimo libro dici che l'intuizione in fondo è solo una scoperta che si è presentata senza appuntamento. E a me ha fatto venire in mente che quando succede questo, si innesca lo stupore e le nuove idee sono sempre qualcosa che ci lascia quasi a bocca aperta.
4: Sì, sono accompagnate dallo stupore, dall'essere esterrefatti. Ecco, io nel libro racconto la più grande idea del Novecento, la fisica quantistica, che è nata da delle menti. Non è un genitore solo che ha creato la fisica quantistica, come può essere la relatività e quindi Einstein, ma per la fisica quantistica sono in tanti ad averla creata, hanno lavorato sui concetti della fisica classica, hanno capito che qualcosa non tornava e insieme, mettendo un pezzo per ciascuno, hanno tirato fuori questa grande teoria quantistica, però in 20 anni e in posti diversi, sparsi per il mondo. Penso a Louis de Broglie, appunto, a cui ho dedicato l'ultimo libro, a Parigi, Niels Bohr a Copenaghen, a Einstein dalla Germania e poi dall'America, Max Born dalla Germania, Heisenberg anche lui dalla Germania,
1: non come adesso
4: Schrödinger,
1: tra l'altro, che si sentono tutti su WhatsApp, tu ti immagini un dialogo tra di loro su WhatsApp,
2: una chat di fisici quantistici,
1: ho provato a fare questa cosa, ho pensato questa cosa,
2: sarebbe più veloce,
4: però in realtà sì, esatto, però oggi quello che vediamo oggi sono le applicazioni della fisica quantistica e quello che stai raccontando tu avviene nei laboratori di ricerca scientifica e dunque quando questo scambio tramite anche WhatsApp avviene per capire quali sono le applicazioni nuove oggi della fisica quantistica e che ancora rivoluzionano il mondo.
3: Io non sono nel gruppo, non so perché, però
2: ti abbiamo estromessa.
1: Io ho abbandonato perché non capivo.
2: Siamo rimasti io e Gabriella che tra l'altro
3: mi hanno mai messa senza motivo.
2: Lo scoprì adesso che esiste questo gruppo dei fisici quantistici. Scusa.
1: Europei o italiani, tra l'altro? In che gruppo tu? In che gruppo sei? In un gruppo di fisici?
4: Io sì, in più gruppi, sì, anche americano, in uno americano, in due europei. Però insomma è divertente perché ma a parte facciamo battute che capiamo soltanto noi.
2: Dai, ti prego, veramente. Cioè, sembra Big Bang Theory così, in un attimo, veramente.
4: E poi no, ma perché ci divertiamo con poco, siamo puri, ecco.
1: Scusa, avete mai analizzato quella teoria per cui quando scriviamo ha ha ha ha ha ha molto spesso non stiamo ridendo?
4: No,
1: cioè, non ti è mai successo quando scrivi ha ha ha ha ha,
2: sì,
1: non
2: è come mandare un cuore, prima. Dai. Sì, no, è vero.
4: Sì, è vero.
1: Quindi
4: è vero.
1: Non so, magari da un punto di vista fisico quantistico.
4: Nel momento in cui osservi qualcosa, quel qualcosa appare, quindi forse quello che scrive ha ha ha ha detto
1: è la risata dentro di noi.
4: È dentro di noi che dovrà uscire.
2: O forse la scrive e poi ride, cioè nel senso si rende conto e materializza la risata nel momento in cui l'ha scritta, cioè è una,
4: certo,
2: un fenomeno
4: la legge
2: opposto.
4: È come il gatto di Schrödinger, nel
2: cioè,
4: momento in cui guardi nella scatola capisci se il gatto è vivo o morto, prima è vivo e morto allo stesso tempo,
2: cioè la stessa probabilità di essere vivo o morto.
4: Sì, se vuoi ti racconto bene il
1: certo,
4: gatto
1: è molto
4: di Schrödinger.
1: Bello, siamo qua. Sì, non, facciamo così, noi non lo sappiamo, facciamo questo esperimento in cui noi non sappiamo, facciamo finta di non sapere cos'è.
2: Io so solo una cosa, che c'è un gatto, c'è una proprietaria qui dentro in questa studio che ha un gatto che si chiama Edoardo, che lo chiama sempre così.
1: Durante
2: Edoardo.
1: Ciao, Edo. È molto ripreso.
2: Quindi,
1: il gatto.
2: Vogliamo che il gatto di Schrödinger si chiami Edoardo.
4: Sì?
2: Cosa succede?
4: Dunque, Schrödinger ha messo un gatto idealmente nel laboratorio del cervello.
1: Don't try this at home. Scusami, la premessa è questa. Fatelo a casa.
4: Ha messo un gatto in una scatola con un dispositivo contenente un veleno mortale e un nucleo atomico radioattivo. Quando il nucleo atomico radioattivo decade, immette il veleno nella scatola e il gatto muore istantaneamente.
2: È un esperimento mentale,
4: esatto,
2: signori.
4: Fin qui però è tutto logico, no?
2: Sì.
4: Parte, tutto inizia dal decadimento di quest'atomo, che non si sa quando avviene, è soltanto una probabilità che possa capitare, e poi parte il veleno e il gatto muore. Il problema è che non si sa quando decade questo nucleo atomico radioattivo e dunque finché la scatola è chiusa, anche se passa tantissimo tempo, non sappiamo come sta il gatto. Perché può essere vivo e morto. Schrödinger dice è vivo e morto nello stesso tempo. Poi è arrivato in questa diatriba perché in realtà Schrödinger ha dato manforte ad Einstein per fare la sua guerra intellettuale contro Niels Bohr, che è un altro di questo gruppo di fisici quantistici.
2: Il gruppo WhatsApp.
4: E Bohr ha detto no, siamo noi che guardiamo nella scatola e decidiamo lo stato di salute del gatto, perché siamo noi nell'azione che facciamo di guardare e siamo noi che determiniamo diciamo che è vivo o morto, esatto, perché nel momento in cui lo guardi, e quindi l'osservatore determina il risultato, e quindi torniamo a quel
1: sì, torniamo anche agli uomini, no? All'essere
4: quando
1: umano.
4: Quando guardi ridi, perché lo stai leggendo, è una metà.
1: Torniamo all'essere umano e a quella frase che mi sono annotato e che ti vorrei sottoporre, che è: se un albero cade in una foresta dove non c'è nessuno, fa rumore?
4: Questo è interessante, perché può essere una lettura della fisica quantistica. Esiste la teoria relazionale della fisica quantistica, creata da Greta Hermann 100 anni fa, che dice: noi esistiamo in relazione agli altri, altrimenti noi siamo qualsiasi cosa, possiamo anche non esistere. E quindi a questo punto, questo vale per gli elettroni, tutto quello che vi sto raccontando rappresenta il mondo dell'infinitamente piccolo. Metaforicamente si può capire qualcosa anche del nostro mondo per avere dei paragoni. In questo caso l'albero, se non lo guardiamo, non sappiamo qual è il rumore che fa l'albero, non sappiamo in realtà se anche se è mai esistito quest'albero.
1: Potrebbe fare anche gnè gnè, cosa ne sappiamo? Noi? Se non siamo lì potrebbe fare tutto.
2: Non so se vi rendete conto, nell'ipotesi. Ma esatto, nel raccontarci la fisica quantistica parla molto di noi, Gabriella, cioè sembra sociologia in realtà, certo, quello che racconta. E infatti mi sono chiesto, Gabriella, una costante nelle storie che racconti, sia in fondamentali che nei libri, è che spesso c'è lo scetticismo intorno a chi enuncia una nuova idea o vede un

0: un oggetto che è sempre stato lì e lo descrive in un modo diverso.
1: Beh, c'è perché... chi crede ancora alla terra piatta, esatto, io direi che esatto. Insomma...
0: Cosa ci rende secondo te così tanto ostili al cambiamento, così scettici nei confronti di chi emerge un giorno e dice: signori, è tutto da provare, però forse io ho trovato qualcosa di nuovo?
2: Guarda, è una bellissima domanda. Einstein diceva: tutti dicevano che una cosa è impossibile, poi arriva qualcuno che non lo sa e la fa.
3: Esatto.
2: Fino a quando non arriva qualcuno che non sa che è impossibile, tutti continuano a credere soltanto a ciò che si è sempre fatto, la famosa frase "si è sempre fatto così", quella che odiosa, distrugge sì. qualsiasi posto di lavoro e non solo, e le relazioni, qualsiasi cosa. E nella teoria quantistica c'era, per esempio, l'altro gruppo, non di WhatsApp, ma diciamo quelli che si citofonavano,
0: su
2: che
0: Telegram,
2: ancora più vecchi,
0: così.
1: Carteggi.
2: Esatto, che erano seduti sulla rassicurante fisica classica e da lì non si volevano muovere. Dunque, quello che stavano creando i creatori non la volevano neanche ascoltare, perché erano rassicurati da Newton, da F uguale M per A, da azione,
0: uno svenimento di
2: reazione.
0: Ginevra, aspetta l'attetta.
1: No, stavo pensando, in realtà sì, che erano fermi, seduti, a un certo punto gli è caduta una mela in testa. Per citare
2: quello a tutti prima o poi. E la cosa è che appunto lo scetticismo c'è sempre perché ogni volta scardini le teorie precedenti, però se riesci a inglobare quello che è stato creato prima in questa nuova teoria hai vinto.
1: Scusa, una domanda umana, cioè tu come ti comporti nei confronti dello scettico o della scettica?
2: Beh, dipende. Se io sto raccontando la fisica quantistica è lecito, perché c'è anche uno dei creatori, Bohr, che diceva se non rimani scioccato la prima volta che ne hai sentito parlare della fisica quantistica, allora non hai capito niente. Ecco, avviene proprio questo.
4: Comunque io non capirei niente, però
0: neanche di questa frase dici.
4: In generale capire.
0: Quindi diciamo questa. Una prima reazione sull'oggetto di fisica quantistica tu lo capisci come scetticismo, come moto di reazione anche un po' ostile, contrario. Però su teorie condivise, ad esempio lo sbarco sulla luna, mettiamo di fronte a uno che ti dice, al classico zio complottista della cena a casa di Ginevra,
1: che tra l'altro gira tutte le cene di
0: casa di Beppe,
1: i tavoli di Natale,
2: è sempre lui, è sempre
1: lo stesso,
0: è diventato come Baldanzò, cioè una figura, una maschera,
1: sì,
0: del teatro, pantalone,
1: sì,
0: esatto,
1: sì.
0: Quelle lì. Cosa
2: guarda
0: fai?
2: Io non rispondo, in realtà.
1: Cioè non hai come dire teorie da utilizzare,
0: non visualizza il messaggio, per intendere.
2: Esatto, lascio la spunta grigia.
0: Mannaggia. Gabriella, tu sia nel podcast che prima hai citato anche inventrici, scoperte fatte da donne, e mi pare che possiamo annoverare il fatto che noi quando studiamo la fisica, ad esempio, i nomi e il Pantheon sia prettamente maschile. Cosa succede e quante in realtà, quante invenzioni di donne sono state rubate, tra virgolette, dall'universo maschile, da inventori, a partire anche per esempio dalla forma adelica del DNA, ma anche molte altre invenzioni che racconti in Fondamentali?
2: Sì,
4: secchione.
2: Allora ce ne sono.
4: Secchione.
0: Io? Ho sbagliato il nome di Schifani con Fontana.
1: Capito.
0: Che Secchione, sono un paraculo, sono altro che Secchione.
2: No, in realtà ce ne sono tantissime, la storia è fatta da uomini, è raccontata da uomini, e la scienza in particolare, la fisica, che è la scienza più dura, è sempre stata rappresentata da uomini bianchi e vicino alla lavagna, soprattutto vecchi devono essere. Ecco, tutto questo è stato scardinato di recente, è una conquista recente, anche le scoperte di molte donne sono state oscurate perché c'erano le regole, se per esempio moglie e marito lavorano in fisica, allora si chiedeva alla moglie di mettere a disposizione i risultati per l'uomo, lei doveva stare a casa. Ecco, Marie Curie è l'eccezione. Ad esempio Mileva Maric, cioè la prima moglie di Einstein, studiavano insieme al Politecnico di Zurigo e voleva diventare fisica, soltanto che poi è rimasta incinta del primo figlio di Albert Einstein, era una ragazzina, è morta dopo poco tempo, si sono sposati, hanno avuto due figli, la società le ha impedito di progredire negli studi, le ha impedito di andare avanti, perché le donne dovevano stare a casa, curare i figli, avevano quello come svago, lo svago della fisica doveva essere uno svago degli uomini, e tutto questo è andato avanti per tantissimo tempo. Basta pensare, come hai citato giustamente tu, Rosalind Franklin oppure Lise Meitner, tanti Nobel negati. Su 222 premi Nobel in fisica soltanto 5 sono le donne premiate,
0: e a chi pensa che sia 5 che siano solo quelle meritevoli si sbaglia. sbaglia, è perché certo. I posti, la scarsità del posto, diciamo, la logica della scarsità,
1: come
0: racconta Marina Pierri, dopo va sempre

0: favore del maschio.
1: Scusa,
0: del
1: tu hai trovato, cioè hai detto che oggi chiaramente è cambiato rispetto a un tempo, però secondo me non siamo ancora in una fase totalmente egualitaria. Cioè, trovi ancora dei bias cognitivi su di te nel mondo del lavoro oppure no?
2: Allora, su di me ormai no, perché ho scavalcato, ho infranto una barriera. Agli inizi naturalmente sì, perché una ragazza giovane, quando ai tempi ho iniziato ero una ragazza giovane che voleva raccontare la fisica quantistica, era impossibile, in un momento in cui era impossibile raccontare già la fisica quantistica, figuriamoci fatta raccontata da una ragazza. Quindi ho iniziato più di 20 anni fa, quando anche l'accessibilità al sapere era limitato e bisognava attingere da testi che erano sempre quelli. Quindi per quello i miei libri io li scrivo andando sul posto e dunque cercando negli archivi, parlando con le persone. I miei 14 libri, dal primo L'incredibile cena dei fisici quantistici, ambientato a Bruxelles, li ho fatti riscrivendo la storia, facendo un revisionismo di quello che è stato il racconto della fisica, in particolare la fisica quantistica, e oggi sono insomma diventato a quello che sono grazie appunto a tutti questi contatti, alle ricerche. Nel frattempo sono diventata amica del figlio di Heisenberg, amica del cugino.
0: Cosa fai stasera? Vado fuori a bermi una birra.
1: C'è nel gruppo WhatsApp, sì. Lui c'è nel gruppo WhatsApp.
0: Guarda, vorrei vedere gli amici di Ginevra a parte noi.
3: Uguali soprattutto i miei date.
1: Scusa, più che altro che se non li vedi non esistono, giusto?
3: Esatto.
1: Ci racconta questa puntata
0: fisica quantistica applicata alle relazioni, bellissima. Gabriella, noi parliamo di fisica quantistica e immagino chi ci ascolta, ascoltatori e ascoltatrici, pensare vabbè, ma noi cosa ce ne frega della fisica quantistica?
2: No.
0: Ci puoi fare 2 o 3 esempi di applicazione pratica di cose che noi ogni giorno utilizziamo e che dietro hanno principi di fisica quantistica?
2: Sì, allora, quando noi apriamo col telecomando il cancello a distanza, stai usando l'effetto fotoelettrico di Albert Einstein e quindi il suo premio Nobel che gli è valso per la fisica quantistica e non per la relatività.
0: Se uno non
3: tutto
0: ha un cancello...
1: Capito? Pensateci, però ogni
3: tutto.
1: Volta che lo aprite, cioè non voi
0: grazie
1: non
0: Einstein.
1: Ce l'avete ovviamente un garage, perché andate a Milano.
0: A Milano è impossibile.
1: Ti pare che ci avete il garage, però amici della provincia, esatto. Il garage, no, anche a Milano.
2: Ma è facile, fotoelettrico, fotone che si trasforma in elettrone e dunque fantastico. Movimento, è facilissimo da
0: un
2: ricordare.
0: Esempio?
2: Un altro esempio, i telefonini, lettori CD, DVD, le tacche, chip al silicio e quindi i computer, sono applicazioni della fisica quantistica e oggi siamo nella seconda rivoluzione quantistica. Le applicazioni sono l'intelligenza artificiale generativa, il machine learning, tutto quello che sta arrivando, i supercomputer quantistici. Con l'equazione di Schrödinger si fa tutto oggi.
1: Ha risposto alla cosa del gatto e supercomputer oppure non ancora?
0: Potrebbe essere un bel esperimento.
1: Non lo so, magari non fatelo se è una cosa pericolosa. Io non so, poi no, quando non sai quali sono poi le conseguenze.
0: Esatto.
1: Quindi fate, maneggiate
0: tutto con
1: cura.
0: Una cosa che ci tocca adesso è ovviamente il quizzone da parte di Ginevra, a cui sì. Gabriella si deve sottomettere purtroppo.
3: Allora,
0: con un'aggiunta di una domanda
3: spiego...
0: anche. No, non te lo dico.
1: Cioè?
0: Quella che mi segnavi prima, che secondo me è bella.
3: No, era bella se la facevi tu quella.
0: No, dai, vai.
1: Volete fare ancora un po' di moine? O?
0: Sì, dai,
3: no,
0: ci piace.
3: Allora, ti chiedo di rispondere il più velocemente possibile. Sono domande un po' complesse, però insomma, data la tua testa, immagino che non sarà un problema. Allora, pronti?
1: Vai.
3: Quanto fa 2 più 2?
0: Complesso.
2: Dipende dal sistema di riferimento.
1: Stavo per dire, adesso risponde sicuramente dipende.
0: In maniera intelligente, ha ragione.
1: Vai.
3: Questa puntata è troppo difficile.
1: È troppo
0: alta.
3: Di che marca era la mela di Newton?
1: Questa è una bella domanda. Questa è una bella domanda. È una bella domanda. Non credo esistessero le marche.
0: No, non credo.
2: Magari era girata dal lato sbagliato.
0: Esatto.
2: Non lo sappiamo.
0: Brava.
3: Perché
1: se nessuno l'ha visto,
3: si vede,
0: non esiste.
3: Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto sì.
2: Mangia?
0: Perfetto, è la
3: stupendo.
0: Nostra ospite,
3: era
0: fantastico.
3: Esattamente quello che volevo sentire.
0: Vai.
3: È possibile che nei buchi neri dell'universo si nascondano Michael Jackson e Elvis Presley?
2: Giusto, tutti possono nascondersi lì.
3: Ok.
1: Diciamo che poi succede una cosa brutta, vero? Non è bello andare
2: si allungano, diventa...
1: Vabbè, fa un po' male, credo faccia male. Okay.
3: Secondo la fisica quantistica, troverò mai un fidanzato?
0: Questa è tua.
1: La risposta forse è quanti?
2: Allora,
3: non faccia il bartender.
0: No? Aspetta, se sentiamo la risposta.
2: No, allora dipende sempre. La parola dipende la usano sempre i fisici per rispondere, ma in questo caso dipende dall'osservatore. Se tu lo guardi oppure non lo guardi.
3: Ma io lo guardo.
0: Ma non scatta.
3: Però vabbè.

0: Comunque, niente, basta, questo è finita. Però ti faccio un'altra domanda che a me interessa e che Riccardo non ti ha ancora fatto.
1: Prego.
0: Forse. Cosa ne pensi degli oroscopi?
2: Le peggio cose che si possono pensare.
0: Dici cosa tipo?
1: Esatto, perché una fisica quantistica.
2: Che cosa ci può essere mai di scientifico in un oroscopo? Niente, sono invenzioni, sono storie, lo faccio io.
3: Di che segno sei? No, anche io non ci credo come te, però
1: ogni tanto giochiamo su queste cose.
0: Mi chiami sa tanto di Ariete.
1: Esatto. Invece
3: che segno sei, però? No, dici che segno sei.
2: Sono inutilmente pesci.
3: Si vede. Questa è una cosa che bisogna mi hanno detto che bisogna dire quando uno risponde a un segno.
1: Fantastico. Gabriella, vorrei chiudere questa puntata chiedendoti, siccome il luogo comune ho finito le idee, se tu hai mai avuto anche solo sulla carta un'invenzione che hai detto questa secondo me potrebbe cambiare qualcosa. Perché per esempio da noi è venuto Giovanni Mucciaccia, ospite, e ci ha detto che lui ha inventato line splitter, ovvero un dispositivo tecnico per i kitesurfer, per evitare che i cavi del kitesurf si incrociassero. Così non lo sapevamo, siamo rimasti un po' esterrefatti. A te è mai capitato?
2: Guarda, invenzioni pratiche no, non le ho mai inventate. Ho inventato un modo di raccontare la fisica quantistica che è diverso da quello che è mai esistito, ecco, questo mi piace, mi sono applicata su questo, diciamo, faccio poche cose, ma
1: e ci applichi molto bene.
2: Esatto.
3: Poche cose non fatte bene.
1: A differenza di noi che ne facciamo tante, le facciamo tutte male.
3: Tutte male.
1: Sempre.
3: Però serviamo tutti in questo mondo per bilanciare un po' lo spazio, no? Giusto?
0: Serviamo per assicurare le non menti.
1: Comunque, allora, vi raccomandiamo di leggere il libro La lunghezza d'onda della felicità, edito Mondadori, di Gabriella, perché io personalmente leggendolo ho avuto delle epifanie, micro momenti in cui dicevo, questo voleva dire il mio professore di fisica quando in quinta superiore cercava di spiegarmi qualcosa di fisica quantistica.
0: Il presupposto però morivo. Per capirlo non è saper leggere,
1: è saper comprendere. Esatto.
3: L'importante non è leggere, l'importante è capire. Esatto. Questa è la mia unica frase, mi freggio, l'ho detta per la prima volta off topic credo un po' di anni fa.
1: Sì,
3: è l'unica frase nata,
1: è la tua invenzione,
3: sì.
1: Beppe. E poi vi consigliamo di ascoltare Fondamentali su Radio 24, il podcast che vi racconta 6 invenzioni, soprattutto le menti che ci sono dietro, che hanno rivoluzionato la nostra storia. Per esempio il GPS?
2: Sì, il GPS di Lamar, che è stata una grande attrice di Hollywood, e dietro a quel volto bellissimo c'era invece l'idea di voler contrastare il razzismo, il nazismo di Hitler, e aveva creato il sistema per intercettare i siluri, un sistema che aveva messo nero su carta, e poi invece se ne sono appropriate l'industria della telefonia mobile per le comunicazioni a distanza, e quindi lei è Lady Bluetooth, Lady Wi-Fi, perché è alla base di quello che è il nostro Bluetooth.
1: Quindi ringraziamo Edi se possiamo mandarci i messaggini.
0: La classica bella e brava, posso dire.
1: Esatto, è brava e bella. E possiamo mandarci i messaggini. Ha, ha, ha, ha.
3: Sto controllando e forse l'ha già detta qualcuno la frase che...
1: Non hai inventato niente.
3: Però mi era venuta in mente una volta.
1: Vabbè. Grazie Gabriella.
2: Grazie a voi, ciao.
3: L'importante non è inventarle le frasi.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. I podcast originali di 24 ore podcast.
1: Ok.
2: Parola d'ordine di oggi, chirurgia, come la tua scaletta che ho qua fra le mani. 1, 2, 3, 4, 5 pagine, salvate l'Amazzonia. La cosa divertente è che io non ho scritto una riga, come sempre, in tutte le puntate, perché mi ripropongo di mettere i nostri bullet point e poi però non lo faccio. Sai che non so neanche di cosa parliamo quest'oggi?
1: Oggi parliamo di Luna.
2: Di Luna.
1: O meglio, di ritorno alla Luna.
2: Perché ci siamo stati?
1: Io posso andare a casa dopo questa?
2: No, perché ho visto un video su YouTube.
1: Sentiamo, sì.
2: Che nega assolutamente la presenza umana sul territorio lunare. Addirittura Stanley Kubrick ci ha fatto un film. Ne abbiamo già parlato di questa cosa. Un film godibilissimo. Room 4.
1: Non ti mi dico la verità.
2: Dimmi.
1: Questo accenno a Stanley Kubrick è perfetto.
2: Perché?
1: Perché qualche tempo fa un lander Blue Ghost 1 dell'azienda texana Firefly Aerospace si è posato sul mare Crisium. E tu dirai: che cos'è il mare Crisium?
2: Non è un mare.
1: È una zona sita a nord-est rispetto a dove Neil Armstrong e Buzz Aldrin camminarono. Ed è dove Arthur Clarke ambienta La Sentinella, che è il racconto da cui Kubrick ha tratto 2001 Odissea nello spazio. E a me piace pensare che il nuovo passo sulla Luna sia cominciato esattamente da dove Clarke e Kubrick l'avevano previsto.
2: Che poesia meravigliosa. Io invece, che sono terra terra, ti faccio una domanda e voglio un telegramma. Andiamo sulla Luna per le terre rare, sì o no?
1: Sì.
2: Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ho una smodata passione per Africa e Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
1: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
2: Il futuro del pianeta Terra.
0: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
1: Io alla domanda sulle terre rare avrei dovuto rispondere anche.
2: Vabbè, non importa. Adesso puoi correggerti, scusami.
1: Allora mi correggo adesso.
2: Sì.
1: Anche.
2: No, facciamo così, ti rifaccio la domanda.
1: Vai.
2: No, la rampa era bellissima, adesso siamo decollati. No, perché ti chiedo questa cosa delle terre rare, Emilio? Perché terre rare, fino a, diciamo, 2 mesi fa, nessuno sapeva cosa fossero. Cioè, neanche adesso in realtà, perché sono un gruppo di 17 elementi dei nomi impronunciabili, no? 17 elementi strategici per l'industria aerospaziale, non soltanto, per l'alta tecnologia. 17 elementi che, attenzione, a dispetto del nome, terre rare, in realtà sono diffusissime.
1: Vero,
2: il
1: vero.
2: Problema vero è che sono in basse concentrazioni, spesso contenute in altri elementi, e molto spesso la loro estrazione è particolarmente difficile, tecnologicamente impegnativa e altamente inquinante. Però ci sono dei luoghi della Terra dove già ci sono, vengono sfruttate, per esempio la Cina ha la filiera più completa di tutte le terre rare. L'appetito di Donald Trump per la Groenlandia non è peregrino, perché lì ce ne sarebbero parecchie. Qualche stima parla di, addirittura con lo scioglimento dei ghiacci del circolo polare artico, quindi maggiore navigabilità, del fatto che il 70% delle terre rare inesplorate potrebbe essere proprio lì. Insomma, da questo capiamo che le terre rare sono fondamentali e quindi andare sulla Luna potrebbe essere un buon motivo.
1: Potrebbe essere un gran buon motivo, non l'unico, ma non è un caso che, allora, abbiamo parlato di questa missione Blue Ghost 1 che peraltro, attenzione, aveva l'Italia fra i suoi protagonisti, perché l'Italia con uno strumento che si chiama Lugre, che è stato sviluppato dall'Agenzia Spaziale Italiana insieme con la NASA, costruito da un'agenzia vicentina, la Cascom, con la partecipazione, la collaborazione scientifica del Politecnico di Torino, ha segnato 2 record. Con questo strumento la missione era di acquisire segnali GNSS, nella fattispecie Galileo e GPS, sì, dalla Luna. E tu mi chiederai, ma cosa serve usare satelliti terrestri sulla Luna? Perché in una prima fase di esplorazione lunare, quando ancora non ci sarà un'infrastruttura dedicata alla navigazione e al posizionamento lunare, noi dovremmo usare, per muovere rover, per dare indicazioni agli astronauti, i nostri sistemi di terra. Ebbene, ci siamo riusciti, acquisendo anzitutto un segnale da 200.000 km, battendo il record della NASA, e attenzione, il 3 marzo, ore 7.48, dalla Luna, una volta nel mare Crisium, Lugre ha trasmesso la sua posizione da là, quindi pieno successo e altro record da Guinness. Ma ti dico questo perché mentre parliamo, mentre registriamo questa puntata, sta atterrando un'altra missione di Intuitive Machines, un'azienda statunitense, che andrà, guarda caso, a posarsi sul Polo Sud. Polo Sud, lo abbiamo detto diverse volte in questo podcast, dove non solo si prevede che ci sia molta acqua, dove si prevede che ci sia un altro tipo di risorse, e dove in qualche modo si inizierà a inaugurare quella che si chiama Lunar Economy, che ha, guarda caso, le terre rare fra i suoi pilastri.

0: sono sotto pressione da parte delle milizie etniche, e la Cina sta seguendo con profonda attenzione quello che sta accadendo, perché noi sappiamo una delle regole fondamentali cinesi è che vada tutto bene. Business innanzitutto, non voglio conflitti perché mi interessano le terre rare e voglio continuare a avere quel vantaggio competitivo che ho rispetto ad altri stati. Una cosa forse antintuitiva che ce l'abbiamo molto vicine, tipo in Serbia, ma addirittura in Sardegna, in Italia, in Europa, ma è molto costoso. Ma il vero motivo per cui da 3 mesi si parla di terre rare è quel dannato, famigerato, famoso contratto che Volodymyr Zelensky avrebbe dovuto firmare quel giorno in cui si è consumato il fattaggio nella sala ovale della Casa Bianca. Sostanzialmente gli Stati Uniti dicevano: ok, noi vi garantiamo una certa protezione. Devo dire che Trump e Vance sono stati un pochino vaghi sul tipo di protezione, in cambio dello sfruttamento delle terre rare. Sostanzialmente l'idea era di andare a creare dei fondi comuni che si sarebbero autoalimentati con i proventi dei nuovi giacimenti. Non solo terre rare, ma anche l'Ucraina è un forziere notevole, eh? Parliamo per esempio di titanio, di uranio, di carbone. Il Donbass è uno dei più grandi bacini carboniferi che esistono in quella zona, però anche le terre rare. Mistero dentro al mistero, la maggior parte dei think tank, compresi anche istituti geologici ucraini e statunitensi, hanno ridotto fortemente la presenza di terre rare in Ucraina. Insomma, si è trasformato in un piccolo mistero, quasi come se fosse più che un interesse geologico, vado veramente a prendere terre rare, quasi una leva politica. E veste le cose come sono andate quella sera nello studio Vale, sembra più veramente un'arma un po' di ricatto. Ho la sensazione che interessi più il titanio, francamente, che le terre rare. E mi confermi che il titanio è importantissimo anche per noi.
1: È decisamente importante, e ti confermo che oltre alle terre rare, proprio i metalli preziosi o un altro tipo di minerali molto preziosi sulla Luna ci sono. Tanto che Jim Bridenstine, che era l'amministratore della NASA ai tempi del primo mandato Trump, a domanda specifica: si potranno estrarre terre rare e metalli preziosi dalla Luna? Rispose: assolutamente sì, entro una decina d'anni. E qua occorre, secondo me, fare una premessa. Sì. In questo momento esatto, estrarre risorse dalla Luna o dagli asteroidi è assolutamente non sostenibile dal punto di vista economico. Costerebbe tantissimo andare a fare intanto delle prospezioni, intanto andare a capire dove sono esattamente. Una volta capito, perforare, estrarre e riportare a terra.
0: Senza presenza umana tutto questo si ipotizzerebbe di fare.
1: Si ipotizzerebbe, chiaramente sarebbe più opportuno che ci fosse lì qualcuno. Appunto, adesso è ancora fantascienza. Ma come diceva Bridenstine, lo ripeto, durante il primo mandato Trump, quella è la prospettiva che sulla Luna potrebbe un giorno diventare ordinaria. Non è un caso che tutte queste missioni, e ce ne aggiungo una terza, che è partita a gennaio, giapponese, ma arriverà sulla Luna a giugno, perché hanno usato un'orbita diversa che sostanzialmente permette loro di risparmiare carburante. Anche quella missione è deputata a verificare la fattibilità di una permanenza umana continuativa sulla Luna. È questo il punto. Noi non stiamo tornando sulla Luna, come nel caso del programma Apollo, per metterci una bandierina e tornare indietro. C'è anche questo aspetto geopolitico di prestigio, certamente, ma stiamo capendo come rimanerci il più lungo possibile, evidentemente anche per sfruttarne le risorse.
0: E qua entriamo in un aspetto geopolitico affascinantissimo, perché abbiamo un target, un obiettivo, che è la Luna, che abbiamo già raggiunto, che è abbastanza difficile e costoso da raggiungere, ma adesso dobbiamo fare un salto di qualità, cioè rendere quell'obiettivo qualcosa di sfruttabile. Perdonerete l'irriverenza della mia metafora, è un'arancia da spremere. Il primo che arriva è meglio la spreme, ci avrà il frullatore, lo spremiagrumi più efficace, naturalmente si porterà a casa più risorse. Sai che faccio fatica però, Emilio, a immaginarmi la Lunar Economy nella sua massima espressione? Cioè mi immagino i cinesi nella faccia nascosta. Tutti che comunque puntano al polo sud per la presenza di acqua. Tutti che più o meno a un certo punto diranno: guarda, le terre rare sono concentrate qua. A un certo punto noi arriveremo a bomba. E bomba vuol dire la deficitaria, l'asca legislazione che esiste a livello spaziale. Cioè, come facciamo noi a stabilire che questo pezzo di luna è mio e tuo, me lo garantisco io, faccio un consorzio, ci dividiamo i proventi? Qui...
1: questo è un punto serissimo. In questo momento, lo abbiamo già detto in questo podcast, la, diciamo così, legislazione vigente, che si basa su un vecchio trattato, l'Outer Space Treaty del 67, è lacunoso. Però in quel trattato la Luna e tutte le risorse extraatmosferiche sono considerate bene comune, per cui nessun governo, nessuna nazione
0: può rivendicare la proprietà.
1: Esatto.
0: Nemmeno i privati?
1: In realtà quello non è contemplato.

0: Esatto,
1: è qua che
0: e
1: ti
0: questo
1: voglio.
0: È il punto. Tanto che la NASA, nei suoi Artemis Accords, che sono diciamo delle linee guida che tra l'altro sono obbligatorie per partecipare al programma lunare statunitense e che l'Italia è stata tra i primi a firmare, comincia a contemplare delle safe zone in cui sostanzialmente non ci si dovrebbe dare fastidio. E il discorso quando si parla di space law è sempre quello: occorre vedere quali altri paesi aderiscano e soprattutto qual è l'ente sovranazionale in grado di sanzionare chi dovesse eventualmente violare le regole.
1: Cioè tu mi stai parlando delle Nazioni Unite lunari?
0: Esatto.
1: Allora già è lunare pensare di far funzionare il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel Palazzo di Vetro qui sulla Terra, farlo funzionare lì sopra potrebbe essere difficile, però c'è forse un pregresso,
0: sì.
1: C'è un caso di scuola che forse ci aiuta a essere un po' ottimisti. E sto pensando all'Antartide.
0: Esatto.
1: Che alla fine, per fini scientifici, siamo tutti d'accordo. Perché una delle magie del diritto internazionale, e ancora di più quello dello spazio extraatmosferico, è che funziona perfettamente se tutti sono d'accordo. Se qualcuno non è d'accordo, aia.
0: E io ci aggiungo il trattato di Montego Bay che disciplina l'utilizzo delle acque internazionali, per cui nessuno può rivendicare la proprietà su un pezzo di mare internazionale, certo. Però se peschi il pesce, chi lo pesca se lo tiene. E attenzione, Giampaolo, qui torno alla questione della lunar economy. Nei prossimi 10 anni sono previste circa 250 missioni tra governative e private sulla Luna. E la lunar economy potrebbe essere molto vasta. Tra le missioni di cui stiamo parlando, ce n'è una che rilascerà, se arriva sulla Luna, quella appunto di Intuitive Machines, un piccolo rover, una macchinetta che gira sulla Luna. Si chiama MAP ed è deputato a verificare come costruire poi un rover per spostare anche gli astronauti. Sulla sua fiancata c'è, e qui tutti i tifosi e le tifose di calcio potrebbero gioire o no, a seconda appunto del tifo, ci sarà il logo della Juventus, che sarà la prima squadra a mettere il suo stendardo sulla Luna. Anche questa è economia lunare.
1: Ma tu pensa se si giocasse una partita di calcio sulla Luna? Con quella gravità potrei essere bravo anch'io.
0: Forse anch'io in porta. In porta.
1: No, in realtà a me duole, perché tu lo sai perfettamente, poche cose ci uniscono. Uno è il metallo, l'altro è essere abbastanza anticalcio. Tu hai giocato a football americano, quindi ami la pallavolo. Io adoro il rugby, perché secondo me è un grandissimo sport. Mi immaginavo una partita di rugby. Tu immagino un pacchetto di mischia con quella gravità lì.
0: Non sarebbe
1: niente. Una roba
0: male.
1: Pazzesca.
0: Letteralmente.
1: I sei nazioni giocato sulla faccia nascosta della Luna.
0: Letteralmente potrei farti volare via.
1: Sicuro.
0: Sai come si chiama il chief marketing officer della Juventus che ha parlato di questa missione? Mike Armstrong.
1: Ma veramente, nome nomen.
0: Yes.
1: stavo dicendo Jan Solo.
0: Ci starebbe.
1: Anzi, Martin Landau, grande, spazio 1999. Quelle citazioni. Sai che ho scoperto che i nostri ascoltatrici e ascoltatori piacciono un sacco queste citazioni nostalgiche da modernariato totale che denunciano la nostra anagrafe.
0: E allora te ne faccio una più recente. C'è un bellissimo.
1: Più recente, più vecchia. Denuncia la tua anagrafe.
0: Esatto. Però questa citazione ci porta veramente al discorso che stiamo facendo.
1: Sì.
0: C'è un film che peraltro la NASA è stato utilizzato anche per fare delle lezioni con chi lo aveva fatto. Lo ha girato il figlio di David Bowie, Duncan Jones.
1: Sì.
0: Il film si chiama Moon. Parla di questo astronauta che in solitudine gestisce, guarda caso, dei giacimenti di terre rare e sostanzialmente altri minerali sulla Luna. Spesso e volentieri la fantascienza anticipa cose che poi si realizzano.
1: Allora, non voglio sapere come va a finire il film, perché sennò diventa uno spoiler incredibile, però grazie per questa citazione, mi è piaciuta molto, mi è piaciuta. Sì, sì.
0: Non so se l'abbiamo finito, cosa manca?
1: Secondo me...
0: Aggiungiamoci qualcosa.
1: Ti potrei chiedere qualcosa sul ruolo dell'Europa. Senti, siccome io sono terra a terra e ho studiato economia, anche se non sembra, so per certo che l'economia lunare, da Tiesa, entro il 2040 vale 140 miliardi di dollari. Allora, se vale così tanto, facciamo un passo indietro. Sappiamo che gli Stati Uniti puntano tanto su Marte.
0: Bravo.
1: La Cina punta tanto sulla Luna, ma anche su Marte. E l'Europa?
0: Questo è un punto nodale perché l'Europa certamente insieme con gli Stati Uniti partecipa al programma Artemis realizzando il modulo di servizio che infatti si chiama europeo, quello che darà da sopravvivere agli astronauti e darà tutti i sistemi propulsivi, sì, e di funzionamento elettrico per Orion, che è la capsula. Per cui l'Europa ha un forte interesse al ritorno sulla Luna. Tra l'altro, e questo l'abbiamo già raccontato in questo podcast, l'Europa e l'Italia stanno realizzando buona parte di quello che sarà il Lunar Gateway, cioè il primo avamposto, la prima stazione lontana dall'orbita, sì, terrestre, che sarà una stazione che ruoterà attorno alla Luna e darà supporto logistico alle missioni sulla superficie. Il problema in questo momento è che non si sa quanto e se gli Stati Uniti punteranno direttamente a Marte, perché intanto nella missione Artemis 3, quella che è deputata a portare la prima donna e il prossimo uomo sulla Luna, possono andarci senza il Lunar Gateway, sì, se loro punteranno direttamente alla Luna. E poi bisogna vedere se gli basterà questo, e per cui per questioni di geopolitica e di prestigio andranno direttamente, sì, su Marte, e questo danneggerà potentemente l'Europa e l'Italia, ci saranno evidentemente penali da pagare perché i contratti, certo, sono già in stato avanzato, oppure se, come io credo e preferisco, ci si fermerà sulla Luna, perché la Luna è anche un laboratorio per fare scienza e per imparare processi e dinamiche per poi spingersi oltre.
1: Allora io chiuderei questa nostra puntata con la parola laboratorio, perché negli ultimi giorni c'è stato un Consiglio Straordinario Europeo che sta riflettendo sulle capacità di autonomia di difesa strategica europea svincolata dagli Stati Uniti. Tu lo sai che il mio incubo peggiore qual è, no? Quando mi sveglio e dico: ma se Donald Trump stacca la spina a tante cose che sta facendo, tra cui il potenziale ombrello di difesa statunitense, se lo fa nello spazio, la palla passerà in parte anche all'Europa e l'Europa dovrà rimboccarsi le maniche parecchio. Altro che autonomia strategica, già litighiamo sulla Terra per capire se mandare i peacekeeper o meno, e nello spazio potrebbe essere, scusate il francesismo, un casino vero, eh?
0: Ci aggiungo un pezzo.
1: Di casino o di risoluzione?
0: Forse di tutte e due.
1: Perfetto.
0: Poco tempo fa la Cina ha firmato con il Pakistan un accordo di collaborazione che prevede l'addestramento degli astronauti pakistani e poi il loro utilizzo sulla stazione, sì, Tiangong. La stazione Tiangong a oggi è l'unica stazione nazionale cinese che orbita intorno alla Terra, e sarà una grande piattaforma di space diplomacy. Sappiamo che la Cina vuole già con la Russia e l'Arabia Saudita fare una base lunare sulla superficie entro il 2035. Nulla vieta che l'Europa a un certo punto, se messa alle strette, si giri dall'altra parte.
1: D'altra parte, Ursula von der Leyen poche settimane fa, di fronte alla minaccia dei dazi americani, ha detto: sapete che c'è? Beh, la Cina ha comunque un partner, mandando un messaggio molto preciso all'amministrazione Trump, e questo invece è il messaggio molto preciso che il nostro Emilio Cozzi manda a Elon Musk e a Donald Trump. Casomai fossero all'ascolto, sai mai tu. Vogliono imparare l'italiano, vogliono sapere due robe, insomma.
0: Io credo che Elon e Trump ci ascoltino regolarmente.
1: Ah, dici? Sì.
0: Sicuro, è sicuro. Anzi, salutiamoli. Ciao Elon.
1: Ciao Trump. Devo dire ciao Donald, però.
0: Ciao Donald.
1: Ciao Donald.
2: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design Carmelo Lauricella. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Zanzara Tour, avanti tutta.
4: Io mi rassegno al peggio.
5: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei Palazzetti. Prima data Roma, 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
6: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
7: YouTube, l'intervista di Marta Cagnola.
8: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di RadioTube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Radio 24, Milano. rap emozionale e cantautorato. È sulla scena dagli anni 90 ed è maturato umanamente e musicalmente con il suo pubblico. Il nuovo album, come il precedente, affronta il dolore della perdita di un fratello. Con Si riparano ricordi torna Tommaso Zanello, cioè Piotta.
9: Lo trovavo molto poetico, l'idea era di riparare il mio di ricordo, però poi grazie all'arte che parte dal dato personale lo fa diventare collettivo, riparare ricordi tutti quanti assieme, io, chi ascolta il disco, chi viene magari dal vivo a cantarlo con me e con la band. Tanto che avevo il grande quesito, cosa metto in copertina, perché la mia faccia mi sembrava banale per un disco così. Casualmente sono andato a una mostra di uno scultore giapponese, Keisuke Matsuoka, ho visto un'opera molto grande che è quella in copertina, che provo a descrivere, se no magari chi non conosce il disco non lo sa. È come un volto in marmo diviso a metà, per metà è pieno, per metà è vuoto, tipo una sorta di Colosseo, perché sono tutte le assenze delle persone che non ci sono più e che vanno colmate con i ricordi e appunto l'arte, lui scultoria, io musicale.
8: È un disco che chi non ti conoscesse troverebbe inaspettato.
9: Sì, magari qualcuno l'ha anche ascoltato e dice: come si chiama questo artista, non lo conosco. Perché in effetti se uno prende il percorso dall'inizio alla fine sembrerebbero un po' in antitesi questi due dischi, l'ultimo e il primo. In realtà lo sono, nella misura in cui, come nell'albero, vedi le radici e le foglie verdi, sono molto differenti come colori, però l'uno necessita delle altre e viceversa. Cioè non sarei qui senza tutte quelle esperienze accumulate ormai 25-26 anni fa, dal vivo, in studio, errori inclusi. Certamente non solo non avrei avuto il coraggio di scrivere quello che sto scrivendo adesso, né le capacità tecniche e interpretative, perché comunque non è facile, mentre quell'inizio più goliardico mi permetteva di andare sul palco anche un po' superando la mia timidezza, perché ero un po' nascosto, no, dal soprannome, da una cosa molto giocosa che il rap consente di fare, che a 20 anni trovo molto bello, a 50 lo trovo un po' patologico, e quindi nel tempo ho deciso di continuare a raccontare con la musica me stesso, quindi goliardico a 18-20 anni e un po' più malinconico a 50 anni, perché accadono cose e non posso negarle a nessuno, tantomeno a me stesso.
10: E così

0: pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima, tagliato fra ghiaccio e vodka, piove di colpo, apro la bocca, seguo la corsa, vado con calma.
1: A volte mi chiedo se questo Piotta non ti sia stretto.
2: No, perché io vorrei riuscire invece a fare una cosa incredibile, cioè partire, che in pochi fanno, uno è Jovanotti, cioè partire da dei brani che sono apparentemente molto leggeri o comunque giusti per quell'età e riuscire a traghettare me stesso e chi mi ascolta, magari il pubblico nel tempo cambia un po', in un'altra dimensione musicale, ribadendo che io faccio da colonna sonora la vita altrui ma anche la mia, e quindi fare a 50 quello che faccio a 20 sarebbe o impossibile o un falso, e quindi magari sarebbe fatto a tavolino per vendere sempre la stessa cosa, ma io non l'ho fatto manco al secondo album, pensa all'undicesimo.
1: È vero, ma siamo o non siamo già guariti una volta? Perché secondo me
2: c'è ancora qualcosa, non lo so, diciamo che
1: secondo me all'epoca pensavamo, e invece
2: diciamo che c'è una dimensione più poetica, come se c'è qualche ferita, però ancora uno cerca di muoversi agilmente e libero nei territori selvaggi.
1: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Piotta. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Centinaia di morti e dispersi nell'alluvione fra Tibet e Nepal, molti turisti stranieri. Il governo proroga al 5 settembre 17 centesimi di sconto sulle accise e sul gasolio. Accordo con gli stati americani nel processo per la dipendenza dei più giovani dai social, Meta pagherà 16,7 miliardi di dollari. Sport, l'Italvolley donne supera anche la Francia e vola in battuta agli ottavi degli europei. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In primo piano la devastante alluvione

0: fra Tibet e Nepal. Sentiamo.
1: Urlano, fischiano, si disperano gli abitanti di un villaggio in collina. Da quell'altezza vedono arrivare la piena, un muro d'acqua che più giù a valle distrugge case e avvolge ogni cosa nel fango, nella regione himalayana al confine tra Nepal e Tibet, provocando decine di vittime. 150 a fine giornata i corpi senza vita recuperati, ma sono oltre 500 le persone ancora disperse. Particolarmente colpito il distretto nepalese di Rasuwa. Secondo le prime ricostruzioni, una valanga di ghiaccio e roccia avrebbe ostruito il corso di un fiume, provocando un'improvvisa onda di piena verso valle. I soccorsi proseguono senza sosta, la speranza è di trovare qualcuno ancora in vita. L'India ha inviato 10 tonnellate di aiuti umanitari. La Cina ha mobilitato tutte le risorse disponibili. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Torniamo in Italia. Approvata la proroga sullo sconto diesel, ma è scontro nella maggioranza sugli extra profitti.
2: Una misura che si aggira attorno ai 130 milioni di euro è la proroga fino al 5 settembre per il taglio delle accise sul gasolio approvata dal Consiglio dei Ministri. Dopo questa scadenza dovrebbero scattare misure per sostegni selettivi sulla base del reddito. Ma è scontro nella maggioranza sull'ipotesi di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. A favore la Lega, contraria Forza Italia, così Antonio Tajani.
3: Io sono contrarissimo a qualsiasi ipotesi di extra profitto, di tasse. Non voglio sentire la parola extra profitto e mi sa molto da Unione Sovietica.
2: Nel decreto legge approvato in CDM spunta comunque un meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati destinati ai grandi gruppi energetici con ricavi nel 2025 oltre i 20 miliardi di euro. L'acconto fa maturare alle società un equivalente credito d'imposta. La misura è stata definita in accordo con i gruppi coinvolti. Approvato anche il decreto legge riguardante l'ex Ilva, che prevede misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Vladimir Putin si prepara a un'escalation degli attacchi contro l'Ucraina, lo riporta l'agenzia Bloomberg. Mosca starebbe infatti valutando di intensificare gli attacchi con potenti missili balistici convenzionali e starebbe pensando anche all'uso di armi nucleari tattiche. Scenario altrettanto complesso in Medio Oriente, sentiamo.
4: La Cisgiordania è diventata una terra di nessuno, una terra senza legge. A lanciare l'allarme a due mesi dalle elezioni in Israele, quando la tensione nei territori occupati è altissima, è il cardinale patriarca di Gerusalemme Pizzaballa al meeting di Rimini.
5: Gaza forse in questo momento è la situazione deteriorata tantissimo, ma anche più stabile da un certo punto di vista. Mentre invece in Cisgiordania, come tutti abbiamo visto, abbiamo sentito, la tensione è un continuo aumento, soprattutto tra i coloni e la popolazione palestinese, un po' ovunque devo dire, è diventata un po' una terra di nessuno, o meglio, una terra senza legge.
4: L'irruzione israeliana nel centro dell'UNRWA a Gerusalemme Est ha sollevato poi le proteste dell'ONU e di molti paesi e anche dell'Unione Europea. A Gaza intanto un drone israeliano ha preso di mira una tenda di sfollati a Khan Yunis, nel sud della striscia. Secondo i media palestinesi c'è almeno una vittima e ci sono diversi feriti. È solo l'ultimo attacco in ordine di tempo nella striscia di Gaza, dove teoricamente da oltre 10 mesi è in vigore la tregua. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Negli Stati Uniti Mark Zuckerberg cede nel processo sulla dipendenza da social fra i più giovani. Pagherà fino a quasi 17 miliardi di dollari.
6: Svolta nel processo contro Meta sulla dipendenza da social media tra bambini e adolescenti, il colosso proprietario di Facebook e Instagram ha raggiunto un accordo con gli stati americani per chiudere il contenzioso. Sul tavolo fino a circa 17 miliardi di dollari e una profonda revisione delle piattaforme destinate ai più giovani. Il processo, iniziato la scorsa settimana ad Oakland, accusava Meta di aver progettato funzioni capaci di favorire un uso compulsivo dei social, mettendo a rischio la salute mentale dei minori. L'intesa prevede limiti al tempo trascorso sulle piattaforme, blocchi notturni, restrizioni alle notifiche durante l'orario scolastico e maggiori controlli per i genitori. Secondo Mark Lanier, avvocato dei querelanti, l'accordo potrebbe ora creare un precedente e costringere anche le altre piattaforme

0: piattaforme social a modificare il proprio modello di business.
1: Other social media companies to come to grips with it as well.
0: Un'intesa quindi che potrebbe cambiare le regole dell'intero settore nel rapporto con bambini e adolescenti. Veronica Maffei, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Los Angeles.
2: Nel frattempo Wall Street ha chiuso in negativa una seduta poco mossa, il Dow Jones perde lo 0,21%, il Nasdaq cede lo 0,08%, mentre l'S&P 500 lascia sul terreno lo 0,02%, euro a 1,1652 sul dollaro. La cronaca ci riporta in Italia, in Lombardia, il primo suicidio assistito gestito interamente dal Servizio Sanitario Nazionale.
3: Ha dovuto aspettare oltre 9 mesi Domenico Zuccarella, affetto da sclerosi multipla, per accedere alla morte assistita. Il doppio del tempo previsto dal regolamento regionale lombardo, ma è stato il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal servizio sanitario. «Sono stanco, non ne posso più», aveva detto Domenico al giudice lo scorso 23 giugno, dopo il ricorso d'urgenza presentato dall'associazione Coscioni che lo ha assistito. Il percorso si è svolto nel pieno rispetto delle procedure previste, ha dichiarato l'assessore al welfare Guido Bertolaso, ricordando che la regione non ha diffuso la notizia rispettando la volontà del paziente. Per evitare che la procedura sia condotta in tempi così lunghi o che un futuro assessore alla salute possa disfare tutto, è fondamentale che il Consiglio regionale approvi la legge di iniziativa popolare Liberi Subito, sottolineano Filomena Gallo e Marco Cappato dell'Associazione Luca Coscioni. In Italia non esiste ancora una legge nazionale che regoli in modo organico il suicidio medicalmente assistito e solo 3 regioni, Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, hanno approvato leggi regionali. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Per lo sport, quinta vittoria consecutiva per l'Ital Volley donne agli europei. Le azzurre hanno battuto 3-1 la Francia, assicurandosi così il primo posto nel loro girone. Bulgaria o Ucraina la prossima avversaria agli ottavi. Grazie a Martin Garramone in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Don't Tell My Mom è una serata che è nata 15 anni fa dal vivo in un locale di Milano che si chiama Pinch, in cui io che sono Matteo Caccia invito 5-6 persone su un piccolo palco a raccontare una storia che è successa realmente nella loro vita, che preferirebbero non raccontare alla loro mamma. In questi 15 anni sono passate sul palco centinaia di persone, sono state raccontate storie di ogni tipo, divertenti, molto buffe, imbarazzanti, tristi, malinconiche, molto emozionanti. Quella serata è diventata un podcast originale di Radio 24, lo trovate disponibile sulla app, sul sito di Radio 24 oppure sul sito di 24 ore podcast o ovunque voi ascoltiate i vostri podcast nella versione podcast, cioè registrato dal vivo con le voci dei raccontatori che ci raccontano delle storie molto personali, molto buffe, ma anche molto emozionanti.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Non mi capisci.

0: non mi capisci.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, eccoci qua ogni giorno dalle 10 alle 11 con l'appuntamento quotidiano estivo con il meglio di Non mi capisci. Stiamo riascoltando alcune delle storie più significative della stagione, ma prima ogni giorno vi vogliamo dare un consiglio, una lettura, un libro, un fumetto, un manga e comunque uno stimolo per così avere un confronto sano e divergente tra le generazioni. Matteo, oggi cosa ci proponi?
2: E oggi suggeriamo un bel romanzo di Giuseppe Festa, La pescatrice, Salani Editore. Scilla ha 14 anni ed è una pescatrice di pesci spada sulla barca di suo zio, una feluca chiamata Cariddi. Suo padre è morto in mare 2 anni prima e sua madre se n'è andata dall'isola di Marettimo quando Scilla era piccola, scomparendo nel nulla. E un giorno Scilla e Mansur, i lanzaturi della Cariddi, pescano un pesce spada gigantesco. E nella gola di questo pesce Scilla trova un ciondolo con una foto di una donna che tiene in braccio un neonato. E la donna è sua madre e il neonato è proprio lei, la stessa Scilla. Insomma,

0: capite già dalle premesse che si apre un romanzo davvero molto bello, come insomma accade sempre con i romanzi di Giuseppe Festa, ed è una storia sulle radici, è una storia piena di prospettive, di ricchezza su una possibile nuova vita, una storia per ragazzi e ragazze, ma che certamente sarà appassionantissima anche per noi adulti. Giuseppe Festa, La Pescatrice, Salani Editore.
1: Viva la leggerezza e viva le nostre storie. Andiamo a riascoltarci insieme il meglio di Non mi capisci.
2: Non mi capisci.

0: Quando sei con lui, il nuovo singolo di Tiki B con cui introduciamo la prossima storia. Il titolo di un articolo uscito sul il Dolomiti qualche giorno fa diceva: Paolo a 20 anni scopre il più grande bunker del Calvario. E poi dice: sin da bambino lo cercavo. Questa notizia Matteo ci ha incuriosito, siamo andati a fare le nostre ricerche, abbiamo scoperto appunto che Paolo Visintin, 20 anni, è un cacciatore di bunker, che non è male come attività. Che dici, Matteo?
1: Sì, ma soprattutto non è male il fatto che questa storia ci parla alla fine della... cioè è partito tutto dalla curiosità di un bambino, no? che ha, insomma, ce lo racconterà il nostro ospite, questa scoperta è partita da una scoperta fatta per puro caso da bambino e che poi lo ha portato alla tenacia e alla curiosità di arrivare a compimento di questa intuizione.
0: Una passione nata da bambino e che lui racconta sulla pagina Le vie di Gorizia, in cui appunto racconta le curiosità sotterranee e non della sua città. Diamo il benvenuto a Paolo Visintin. Ciao Paolo.
2: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Cosa porta un bambino a sognare di diventare un cacciatore di bunker?
2: Ma diciamo che io in questi bunker mi sono imbattuto la prima volta casualmente, tra virgolette. E poi ho scoperto che esiste un vero e proprio mondo sotterraneo che si sviluppa nelle profondità del Monte Calvario, e queste scoperte pian piano negli anni mi hanno spinto a scoprire cos'altro c'è sottoterra, ecco.
0: E hai scoperto appunto questo bunker grandissimo, no? Una fortificazione di 150 metri quadrati progettato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Cosa si prova a entrare in un luogo come questo?
2: Sì, vi spiego. Allora, la prima volta che sono entrato in un bunker della Guerra Fredda, perché questi bunker risalgono alla Guerra Fredda, era il marzo del 2022 ed ero andato a cercarli. Ero andato a cercare un manufatto di cui avevo un ricordo vivido di quando ancora ero bambino, e preso questo ricordo con me ho deciso di andare a scoprire cosa effettivamente avessi visto anni prima, e cercando nella vegetazione oltre i sentieri sono riuscito effettivamente a trovare qualcosa. Sono entrato in questo manufatto sotterraneo e mi sono trovato davanti a questa stanza enorme con scritte armi portatili, maschere antigas, per cui è stata veramente un'emozione forte per me, soprattutto che non avevo idea di tutta la storia che celava il nostro territorio di Gorizia e dintorni, ecco.
0: Quando hai messo il piede in questo nuovo bunker che hai appena scoperto, c'è anche la paura di quello che potresti trovare di inatteso?
2: Sì, assolutamente sì. Come vi dicevo, entrare in questi manufatti da solo non è una cosa facile, soprattutto perché alcuni non sono facilmente accessibili, magari gli ingressi sono ripidi o comunque un po' franosi, essendoci della terra gli ingressi, per cui in quel momento in cui tu sei fuori dal manufatto, dal bunker, che aspetti, pensi a cosa ci possa essere dentro, a come si possa sviluppare e a chi possa esserci dentro, perché non è raro che anche animali, essendo un luogo lontano dalla città, entrino in questi bunker, per cui sì, mi è capitato anche di imbattermi in animali, però e sentire nella lontananza del buio magari anche dei rumori, sì, diciamo che sono sensazioni forti, sì.
1: Paolo, tu sei molto giovane, hai questa passione, insomma, particolarmente originale, se così possiamo dire, no? Ci capita a volte di chiedere ai ragazzi e le ragazze come te, che hanno passioni poco comuni, come li guardano i coetanei? Che cosa ti dicono i tuoi amici? Cioè, condividono questa passione con te? Ti guardano un po' come se fossi quello originale o strano del gruppo? Ti chiedono, si incuriosiscono? Come funziona il rapporto con i tuoi coetanei?
2: Allora, ammetto che le prime volte durante le quali ho parlato ai miei amici, ai miei coetanei, insomma, delle mie scoperte, che era 2022, quindi avevo 16 anni circa, mi hanno guardato un po' come quello strano, ecco, perché effettivamente non è da tutti nel tempo libero andare cercare manufatti bellici risalenti alla guerra fredda. Però sì, poi diciamo che ovviamente ci sono state le prese in giro, comunque amichevoli, però poi col tempo si sono accorti che era una mia vera e propria passione e adesso, tra virgolette, mi danno quello che del rispetto che all'inizio non avrei mai pensato di ricevere, perché mi vedono come un esperto ormai, per cui sono soddisfazioni anche queste, sì.
0: Le vie di Gorizia, la tua pagina social, appunto in cui racconti tutte le curiosità sotterranee, non della tua città. Complimenti per la tua scoperta. Stai attento, questo è il papà che parla. E però siamo curiosi appunto di aspettare le tue prossime imprese. Ciao Paolo, grazie. Paolo Visentini.
2: Ciao,
0: Ciao ciao.
2: grazie
0: Ciao.
2: mille.
3: Non mi capisci.

0: Palermo per sempre, il Santa Marea non è, mi capisce, la musica emergente che facciamo passare nel nostro programma, e con questo Palermo per sempre riparte. Non è, mi capisci, Federico Taddi e Matteo Bussola. E Matteo, adesso un'altra storia, una storia di intraprendenza, una storia di idee, una storia di intuizioni, una storia di successo.
1: È una storia di moda, ma tra l'altro è una storia che ci, almeno a me, insomma, ha portato a scoprire una dimensione della moda che ammetto che non conoscevo prima di oggi, e quindi sono particolarmente curioso di sentirla raccontare dalla voce del nostro ospite.
0: La moda è la moda adattiva, adesso capiremo che cos'è, lo facciamo con Francesco Saverio Matera, 25 anni, un designer originario di Matera e fondatore del brand Materia, nato tra le aule dello IED di Milano, ha già un sacco di esperienze alle spalle, ha realizzato i costumi per la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina, ha vinto il Camera Moda Fashion Trust Award 2026. Francesco, hai già un super curriculum, complimenti.

0: Senti.
1: Ciao a tutti, grazie, grazie mille,
0: Ciao.
1: piacere.
0: Matera di cognome, Matera di origini, Materia, il tuo brand, insomma, tra queste 6 o 7 lettere si nasconde un grande mondo. Però forse è l'inizio, no? Leggo un'intervista che tutto parte dalla tua storia familiare. Che cos'è la moda adattiva?
1: Allora, Materia nasce un po' da un bisogno, da un'esigenza, da un qualcosa che ad oggi non esiste sul mercato e tante persone davvero la urlano e la richiedono. Materia nasce da un'esperienza personale che è quella legata comunque alla mia famiglia, a mio fratello che è tetraplegico, quindi in carrozzina dalla nascita. E io ho sempre avuto un po' un occhio di riguardo legato al mondo adattivo, comunque al mondo delle disabilità, quindi con il progetto di tesi nasce un po' Materia. Quindi ormai 2 anni fa, quasi 3 anni fa, nasce questo progetto che proprio cerca di studiare, ingegnerizzare nuove soluzioni per facilitare la vestibilità a tutti. Quindi un prodotto che nasce, viene studiato anche per i disabili, però in realtà poi è un prodotto che tutti possono indossare, quindi davvero a 360 gradi. Ed è sicuramente un'unione di vari puntini della mia vita, quindi la storia legata a mio fratello, più le mie origini, il mio territorio, Matera, questa città scavata nella roccia, e in più un qualcosa che nasce da me, essendo un ex calciatore professionista. Ho sviluppato un po' questa capacità di ascoltare il mio corpo e quindi tutto quello che realizzo in realtà poi ha una vera e propria funzione, ecco.
2: Francesco, ma infatti mi veniva da pensare mentre ascoltavo la tua bellissima storia, no? Quando tu parlavi del dialogo che hai con il tuo corpo, che in qualche modo, correggimi se sbaglio, la moda è un po' sempre adattiva, no? È un modo per esprimersi, per dichiarare un'identità, per usare il proprio corpo. Essere alla moda oggi. Per te, che cosa vuol dire? Vuol dire seguire in qualche modo i dettami delle indicazioni che ci vengono fornite o significa sempre trovare una propria misura, una propria interpretazione, come ci stavi raccontando?
1: Secondo me Materia è un progetto che si allontana un po' dai meccanismi tipici della moda, perché comunque tutte le aziende, tutti i grandi brand cercano sempre di dettare le nuove tendenze, il nuovo trend. Qui il design deriva dalla funzione, in tutto quello che faccio non c'è la volontà di creare una nuova tendenza, ma il bisogno proprio di andare a risolvere delle problematiche. Quindi persone che ad oggi non riescono a vestirsi, io faccio sempre l'esempio un po' di mio fratello che il giorno del matrimonio, giorni di grandi eventi, si mette la tuta, quindi non trova davvero sul mercato niente che possa soddisfare determinati momenti e il mio obiettivo è quello di andare a risolvere determinate problematiche.
0: Francesco, ti senti capito? Lo chiediamo spesso nel nostro programma, no? Tu sei comunque giovanissimo, sei già un imprenditore. Come ti senti guardato dal mondo degli adulti?
1: Ho avuto un po' di difficoltà a farmi capire, farmi comprendere, soprattutto nel periodo, diciamo, di università, dove iniziavo a partecipare ai grandi concorsi, alle prime sfilate, dove addirittura non volevano farmi sfilare i ragazzi in carrozzina, i ragazzi disabili. Poi in realtà sono riuscito sempre a metterli tutti d'accordo e a far aprire un po' questa visione, questa nuova mentalità. Sicuramente il mio obiettivo nei prossimi mesi, prossimi anni sarà quello proprio di educare un po' il mercato, un po' le persone che si avvicinano un po' a questo mondo adattivo. Quindi il mio modo di comunicare dovrà essere proprio in grado di far capire a tutti che è un prodotto per tutti, tutti i normodotati, tutte le persone possono indossarlo e in più quella zip, quel dettaglio calamita, quell'apertura riesce a facilitare, a risolvere le problematiche di tutti i giorni, che vivono determinate persone tutti i giorni.
2: Francesco, mi è piaciuta moltissimo, no, la tua risposta sul fatto come dire, il design deve adattarsi alla funzione, o dovrebbe essere così, no? Lo diceva già Bruno Munari, per cambiare contesto. Sì. E invece oggi viviamo in un mondo in cui sembra che la funzione debba come dire, adattarsi al design che ci viene proposto. Com'è accaduta questa inversione di secondo te, di modalità, insomma?
1: Sicuramente, se non si vivono determinate situazioni, purtroppo ad oggi non tutti arrivano a darsi delle risposte o a porsi delle domande e a risolverle direttamente. Un po' i designer, come i grandi Munari o i grandi, si ponevano delle problematiche, le studiavano e andavano a ingegnerizzarle, a risolvere tutti questi problemi. Ad oggi, purtroppo, per fortuna, ho avuto questa difficoltà in famiglia e quindi ho il compito di andare a risolvere questa problematica e a dare sollievo a tante famiglie con un prodotto che in realtà poi è per tutti. Quindi bisognerebbe far aprire un po' la mentalità a tante aziende, a tanti grandi del settore, e far capire che comunque c'è della gente che urla e ha bisogno di sentirsi ascoltato, sentito, e in più vorrebbe sentirsi vestirsi in maniera dignitosa, ecco. Ma poi comunque è un progetto che parte dalla moda, ma in futuro si inizierà ad affacciare un po' sotto tutti gli aspetti, tutti i settori, architettura, infrastrutture e tanto altro, ecco.
0: Francesco Saverio Matera, il brand Materia punta a un progetto in crescita. Lo potete conoscere meglio attraverso i social, Materia_Adapt, per tutte le informazioni. Ciao Francesco, grazie.
1: Ciao, grazie mille, a presto.
3: Non mi capisci.

0: qua.
1: Sei meglio di così, canta 50-70. Continuiamo con le nostre storie. Parliamo di un gruppo di ragazze e ragazzi delle scuole superiori che un'azienda l'hanno fondata, con la loro idea hanno vinto un concorso importante, il più grande concorso imprenditoriale italiano, no? Si chiama Junior Achievement Italia, un progetto che coinvolge decine di ragazzi. Pensate che nell'edizione 2026 sono stati coinvolti oltre 6.000 studenti e studentesse, alla faccia delle decine, in 14 tappe territoriali, con 330 team e quasi 900 docenti, volontari e giudici coinvolti in un processo di selezione. C'è stata una grande manifestazione finale che tra l'altro ho avuto anche il privilegio di condurre, e lì è stata scelta la squadra italiana che sfiderà altre squadre europee in questa grande finale che si terrà a Riga, da Geni, la più grande manifestazione europea dedicata all'imprenditorialità. E con noi c'è una studentessa dell'Istituto Maiorana di Milazzo che con la sua classe ha creato Natural Shield GIA, una mini impresa che ha ideato un polistirolo innovativo ed ecologico, e un'idea geniale. In questo caso la parola geniale si può utilizzare, e diamo il benvenuto a Giorgia Gullifa. Ciao Giorgia.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao, grazie per essere con noi. Siete emozionati? Avete fatto le valigie? No. Quando partite?
2: Ora partiamo lunedì notte, okay. Siamo emozionatissimi ovviamente.
1: Quante volte avete già provato la presentazione?
2: Già abbiamo provato un bel po' di volte, abbiamo fatto diversi incontri sia online che a scuola, nella nostra scuola.
1: Tra l'altro Giorgia, quando avete fatto appunto la selezione italiana, c'era anche una parte obbligatoriamente in inglese, perché ovviamente la finale di Riga sarà tutta in inglese, e dovete... Quanti minuti avete a disposizione?
2: Abbiamo sempre 3 minuti a disposizione, e ovviamente abbiamo cambiato totalmente tutto il pitch, perché è obbligatorio parlare totalmente in inglese qui a Riga.
1: Giorgia, insomma, la vostra idea è davvero rivoluzionaria, no? Perché si parla di un polistirolo ecologico.
2: Sì.
1: Come è nata questa idea?
2: Allora, come nella nostra città, noi abitiamo a Milazzo, e purtroppo è stata colpita da un forte ciclone che prende il nome di ciclone Harry, grazie a lui, purtroppo ha riversato, le mareggiate hanno riversato migliaia di microparticelle di polistirolo sia sulle nostre spiagge sia sulle nostre strade. Per questo motivo io insieme al mio team abbiamo colto uno studio molto approfondito, abbiamo notato che il polistirolo è uno degli inquinanti maggiori che riguardano sia il mare ma anche il suolo.
1: E quindi insomma avete pensato di appunto cercare un'alternativa, no? Quindi un materiale, esatto, che fosse simile al polistirolo ma che fosse ecologico. Ho una domanda banalissima da farti, ma secondo te perché nessuno ci aveva mai pensato, e soprattutto perché nessuno c'era mai riuscito?
2: Allora, diciamo che alcune persone magari ci avranno pensato, però diciamo che noi abbiamo analizzato diverse aziende, diversi competitors, così si usa dire, diciamo che non si è mai riusciti a renderlo biodegradabile al 100%. La formula, noi prima di stabilire la formula definitiva, è stato veramente un processo molto lungo, molto arduo, ma dopo diversi studi, dopo mille prove, ci siamo riusciti finalmente. Diciamo che non è stato un percorso molto facile, ecco.
1: Tu hai 16 anni, tuoi compagni di team. Cosa vuol dire a fianco della propria attività scolastica normale buttarsi in un'impresa del genere? Perché immagino ore di extra scuola, no? Dedicate alla ricerca, allo studio, agli esperimenti. Sì.
2: Esattamente, in particolare nella mia scuola, ovvero l'ITT Ettore Maiorana di Milazzo, che sarà una base fondamentale per noi, si usa a fare una volta entrati appunto nel terzo anno, si prende il nome di impresa simulata. Ogni classe inizia proprio a creare la sua mini impresa, la sua mini startup, e poi appunto si gareggia appunto tra di noi, e poi quella vincente appunto arriva, quest'anno è capitato a noi, arriva appunto lì in Lettonia. Diciamo che a 16 anni è un'impresa, diciamo, si sente un pochettino realizzato già a un'età molto molto piccola, ecco. Quindi sono grandi soddisfazioni che sicuramente ci porteranno avanti nel nostro futuro, e anche con la nostra idea, ecco.
1: Anche perché c'è qualcuno che immagino abbia già, no, buttato l'occhio su questo vostro prodotto.
2: Sì, sì, sì, noi già a Roma in particolare, diciamo che i giudici erano meravigliati della nostra presentazione, ma soprattutto del nostro prodotto. Alcuni giudici in particolare ci hanno anche lasciato dei bigliettini così che li potessimo ricontattare, proprio per parlare, proprio per approfondire meglio appunto questo argomento.
1: E vai, adesso vi aspetta questa finale, insomma, la GNI dal 7 al 10 luglio, al di là del risultato, credo che sarà una grande, grandissima esperienza, però insomma,
2: assolutamente,
1: il nostro in bocca al lupo perché questo polistirolo ecologico possa invadere nel senso buono del termine tutta l'Europa. Ciao Giorgia,
2: certo.
1: Grazie.
2: Ciao,
1: ciao, grazie, ciao,
2: a te, ciao.
1: Ciao.
0: Non mi capisci.
3: No, aspetta.

0: Vita, questa è l'ultima pezzo di Simone Quartuccio in arte Sime. Vi ricordo anche che su Spotify potete trovare la playlist di Non mi capisci, in cui carichiamo tutti i pezzi appunto di giovani artisti che scopriamo e a cui vogliamo dare spazio. Ripartiamo dalla maturità a proposito di Vita e lo facciamo con Leonardo Flore. Leonardo Flore è uno studente del liceo scientifico Plinio di Roma, ha sostenuto l'esame di maturità scegliendo una forma di protesta diversa dalla scena muta. Ricordate, no? Lo scorso anno molti studenti, molte studentesse hanno fatto scena muta, quest'anno invece c'era la bocciatura in automatico, quindi Leonardo, e non solo, ha escogitato un'altra forma di protesta che ora ci racconterà. Ciao Leonardo, benvenuto.
1: Ciao.
0: Ciao, come stai?
1: Bene, te?
0: Io molto bene, però tu stai meglio perché l'esame l'hai concluso. Che peso era?
1: Beh, devo dire che a livello di ansia e stress la maturità ha gravato molto su noi studenti, soprattutto quest'anno con questo cambiamento repentino, con questa nuova riforma spuntata, diciamo, dal nulla.
0: Allora, Leonardo, tu hai appunto portato avanti questa forma di protesta, hai di fatto consegnato una lettera alla commissione, giusto, chiedendo loro di leggerla e soprattutto di mettere questo gesto a verbale. E come mai questa scelta e cosa c'era scritto in questa lettera?
1: Allora, questo documento è stato elaborato insieme a diversi studenti su scala nazionale tramite la rete degli studenti medi. Sì. E abbiamo quindi elaborato, in risposta a questa riforma che presenta evidenti carenze logiche e logistiche, questo documento che va ad evidenziare tutte quelle che sono le lacune che a noi studenti gravano di più sul percorso, fornendo anche delle proposte alternative. In concomitanza di questo documento noi abbiamo dunque deciso di presentarlo in sede d'esame direttamente alle commissioni e poi lasciare a loro la possibilità di consultarlo, prenderne atto. E infatti io per esempio ho preso questo plico di fogli, l'ho introdotto alla commissione e poi l'ho lasciato sul banco e a porte chiuse sarà stato consultato. Non so cosa ne sia rimasto di quel documento, se sia gli atti oppure no, perché non era una richiesta esplicita, certo. Però comunque è stato decisamente accolto, a mio parere, con costruttività.
0: Un atto di proposta più che un atto di protesta, no? Mi verrebbe da dire. Intanto come ha reagito la commissione? Che faccia hanno fatto i docenti?
1: È stata di sicuro una risposta curiosa. I pareri ovviamente dei commissari interni in qualche modo li avrei previsti, perché facendo un intero percorso con loro, bene o male, tramite il dialogo si capiscono le attitudini. Però anche dai commissari esterni ho ricevuto una curiosa volontà di dialogo che spesso non rintracciamo però in quelli che sono i vertici della scuola. È abbastanza naturale che il dialogo si ottenga non dai vertici ma dai docenti, ma allo stesso tempo è paradossale, perché è proprio da determinate parti del sistema scolastico che dovremmo indirizzare le nostre speranze, ecco.
0: Generazione che costruisce, era un po' il clima anche, no? che avete portato avanti anche con questa lettera. Infatti Leonardo, cosa porta uno studente come te, che è all'ultimo atto di fatto della sua vita nelle scuole superiori, a fare un gesto che di fatto non porterà nulla a te, no? Porterà qualcosa, speriamo, alle ragazze e ragazzi di quarta, di terza, no? Le future generazioni che andranno a fare questo esame di maturità. Cosa ti porta però a metterci competenza, energia, ma soprattutto a metterci la faccia per portare un cambiamento?
1: Beh, certamente alla base di questo documento e di tutti noi studenti che nelle varie regioni abbiamo condiviso il documento, penso ci sia una grande volontà di rinnovo di un sistema di cui noi abbiamo fatto esperienza in primo luogo. È infatti abbastanza naturale che la volontà di rinnovo venga proprio da chi il sistema l'ha provato nell'ultimo periodo e non di chi magari ci lavori ma lo abbia esperienziato ormai 40 anni fa magari. E

0: contestate un po' questa visione, ma tu ce l'hai nella tua testa un esame ideale di maturità?
1: Beh, sì, certamente è appurato ormai che questo colloquio, sebbene rimanga accettabile rispetto alle aberranti prove scritte, perché comunque consente il confronto, sebbene sia parziale, con le figure che sono consapevoli delle nostre capacità per quanto concerne i commissari interni, comunque rimane una forma di dimostrare quelle che sono le nostre competenze, ma a livello prettamente mnemonico. Noi effettivamente abbiamo avuto questi 5 minuti di introduzione per presentarci, ma poi si è proceduto con quella che è una classica interrogazione mirata su 4 discipline rispetto a tutte le discipline di un nostro percorso. È chiaro che questa riduzione delle discipline sia anche legata, a mio avviso, a un fattore economico, perché evidentemente un taglio degli stipendi è anche correlato alla riduzione, ma più in generale sarebbe maggiormente consono, magari, per rendere più omogeneo il colloquio a livello nazionale, renderlo totalmente incentrato su quello che è il percorso e non solo il saper racchiudere quelle che sono le conoscenze dell'ultimo anno. Molte persone sviluppano il proprio pensiero critico, che adesso è camuffato, diciamo, come merito, quando in realtà di merito ci sta ben poco, perché se i presupposti di partenza sono diversi, più che di merito si può parlare di competizione. Per un colloquio ideale ovviamente si dovrebbe incentrare tutto su quello che è il percorso quinquennale, certo, non solo sul colloquio che espliciti quelle che sono le competenze apprese. Questo perché è evidente che non ci si possa giocare un intero quinquennio in un colloquio da 60 minuti, perché è proprio impossibile racchiudere le proprie competenze in così poco tempo. Certo, c'è chi riesce in maniera ottimale, chi non riesce, ovviamente questa discrezione della persona, però a mio avviso ideare un colloquio che individui quello che attualmente nella riforma è formalmente valorizzato come pensiero critico e giudizio, magari nel colloquio andrebbe effettivamente esplicitato, magari levando invece del tempo a quelle pratiche che sono maggiormente formali. Ad esempio, la presentazione sulla formazione scuola-lavoro, sì, è una pratica che effettivamente non consente l'individuazione di competenze effettivamente appurate, perché la formazione scuola-lavoro è un percorso che punta all'aziendalizzazione della scuola e a mio avviso risiede proprio nel saper premiare quello che è il pensiero critico, la chiave del colloquio. Ad esempio, noi abbiamo presentato questo documento e paradossalmente non abbiamo ricevuto, non siamo stati biasimati, non siamo stati liquidati, né niente. Abbiamo ricevuto, bene o male, anche dalle testimonianze che ho avuto da parte degli altri studenti, ad esempio una ragazza nelle Marche, abbiamo comunque avuto delle risposte volenterose di dialogo. A mio avviso, se si incentivasse nel colloquio questo dialogo, sarebbe ottimale.
0: Certo. Hai preso 93, possiamo dirlo? Ti senti definito da questo numero?
1: Ma senz'altro questo numero è molto condizionato da quelle che sono le prove scritte. A mio avviso, sebbene il colloquio comunque sia andato bene, sono contento di questo, purtroppo devo riconoscere che questo voto è basato su un 40% da delle prove scritte che potevano tranquillamente avere degli esiti differenti e molto vari. È tutto legato alla somministrazione di prove comuni che sarebbero potute essere maggiormente consone col mio percorso oppure di meno. Penso che la chiave maggiore per riassumere il percorso sia magari dare più importanza a quelli che sono i crediti formativi, magari.
0: Certo. Leonardo, grazie davvero. Grazie, insomma, a te e a tutte le ragazze e ragazzi anche che, appunto, usano la scuola per portare un cambiamento, no? Ragazzi della rete degli studenti medi, ma non solo, perché lo sappiamo, insomma, la scuola sono quei 5, 6, 7 anni fantastici di studio, di fatica, però poi c'è anche l'impegno di chi le cose le vuole cambiare, non vuole solo subirle passivamente. Quindi grazie davvero e in bocca al lupo per tutto. Ciao Leonardo.
1: Grazie mille.
2: Non mi capisci.

0: Che salta il titolo del singolo di Ego all'anagrafe Lorenzo Cardini, artista genovese classe 2000, e con questa gente che salta entriamo nel mondo della rete, lo facciamo come ci piace farlo, no? Quando appunto abbiamo parlato di internet, delle facce scure appunto dei social, e poi invece c'è anche l'altra faccia dei social, che è quella della creatività, è quello dello spazio di relazione, di connessione, ed è anche lo spazio della divulgazione e, aggiungo, culturale, che sembra un ossimoro affiancare la parola cultura a TikTok.
1: Sì, ma tra l'altro è anche adesso il nostro ospite naturalmente ce lo racconterà meglio, è anche lo spazio di chi usa i social in maniera controintuitiva, nel senso che il nostro ospite, è una sua dichiarazione, sostiene che il suo account si basa sulla noia.
0: Ah, ci piace. Sei così noioso, Raffaele?
2: Eccomi, ciao. No, guarda, io mi auguro di no. I tassi di ascolto sono molto alti, quindi speriamo che, insomma, io non sia veramente noioso e che la gente non mi ascolti a schermo spento, altrimenti sarebbe un problema. Però speriamo di no.
0: 23 anni, Raffaele Giuliani, a cui diamo il benvenuto, alias Raffa Giuliani.
2: Grazie.
0: Sei studente di psicologia. Grazie. Clinica, però appunto sei divulgatore culturale, hai quasi 400.000 follower. Cosa combini nel tuo spazio virtuale?
2: Tendenzialmente parlo tanto, delle volte troppo, però racconto un po' quello che penso da una prospettiva giovanile, con l'obiettivo del fatto di avvicinare altri ragazzi o ragazze, insomma, a temi d'attualità della psicologia, che è una materia importantissima, che tra l'altro scandisce, insomma, le giornate d'ognuno, e quindi ci provo, ci avviciniamo ai ragazzi, ai giovani.
1: Raffaele, sai, prima ho fatto questo, insomma, ti ho citato naturalmente non per sottintendere che tu sia noioso, ma perché tu sulle tue piattaforme proponi, su piattaforme che sono nate, lo sappiamo tutti, no, per essere piattaforme a scorrimento veloce, video che non devono superare i 10 secondi, eccetera, tu proponi video che durano anche 10 minuti, cioè proponi approfondimenti, no? Proponi di spostare la soglia, o di allenare, o di esercitare la soglia dell'attenzione critica o cognitiva. Che feedback stai ricevendo in questo senso? Ti premia questo essere anticonformista? Ti punisce? Cosa succede?
2: Ma guarda, i feedback sono ottimi, perché io credo che la nostra generazione e la mia generazione venga dipinta male, no? Spesso si dice che i ragazzi hanno perso l'attenzione, la voglia, la propensione allo studio, alla cultura. Questo è falso. È falso perché una piattaforma come TikTok, dove il video medio dura 8 secondi, 10 secondi, e quello viene premiato, io invece vengo ancora più premiato. E video di 10 minuti magari vengono ascoltati per 7 minuti, 8 minuti, insomma, è difficile che qualcuno arrivi alla fine, questo è raro, lo ammetto. Però la maggior parte comunque se lo ascoltano quasi tutto. Questa dimostrazione del fatto che ancora tantissimi giovani, anche se in realtà secondo me la maggior parte, vogliono veramente fare approfondimenti culturali importanti, dare spazio alle cose e dare spazio allo studio.
0: È proprio il parlato, metti al centro il contenuto, non ci sono montaggi, non ci sono suoni, non ci sono costruzioni, non ci sono scorciatoie furbe, cerchi proprio di lasciare spazio al pensiero.
2: Sì, non c'è niente, non c'è mai un gancio, non c'è mai qualche effetto luminoso che catturi gli sguardi e le attenzioni, c'è solo e solamente la mia persona, le mie idee e la mia camera che fa da sfondo in ogni video col telefono davanti.
1: Raffaele, sai, i social naturalmente hanno anche dei lati oscuri, hanno anche dei lati critici, li vediamo spesso nei commenti. Secondo te, da persona che li usa e li frequenta in modo virtuoso, i vantaggi, le luci, superano ancora, mi auguro di gran lunga, il lato oscuro dei social, oppure, come dire, c'è un pericolo in questo senso che sta sopravanzando senza che ce ne accorgiamo?
2: Guarda, io non saprei quantificarti da quale parte penda la bilancia tra vantaggi e svantaggi. Sicuramente gli svantaggi sono tantissimi, però anche i vantaggi, cioè i social network ad oggi offrono un posto di aggregazione. Noi non dimentichiamoci mai che al mondo c'è qualcuno là fuori che è timido, che è riservato, che non socializza come magari la maggior parte delle persone fanno, e quindi dove trova spazio? Negli schermi, nelle community, nei forum e così via. Tra l'altro i social network ad oggi comunque rimangono, se usati nella maniera corretta, insomma, come spero facciano i miei spettatori, posti di cultura dove tantissime persone, giovani, anziane e non, portano contenuti approfonditi, seri e divulgativi.
0: Raffaele Giuliani, lo trovate sul sito giulianiraffaele.it oppure sui social, l'account è Raffa Giulians. Ciao Raffaele, grazie.
2: Grazie a voi, ciao,
1: grazie,
2: ciao,
1: Raffaele.
2: Un bacio.
3: Non mi capisci.

0: pezzo dell'artista emergente Sciicchi. Vi ricordo che tutti questi brani li potete trovare anche sulla nostra playlist e su Spotify, c'è proprio la playlist di Non Mi Capisce. La musica, facciamo passare la musica che non passa nelle altre radio. Un posto per me può essere proprio quel posto là, sotto quell'albero, scavando un po' di terra, e lì... Già ridi perché?
1: No, perché mi intrigano le tue narrazioni. Non si capisce mai dove vuoi andare a parare.
0: E lì trovi i tuoi occhiali. No, sto scherzando, che abbiamo perso gli occhiali di bussola oggi, quindi sta cercando ovunque.
1: Invece... Lancerai un appello in radio, ma sarebbe poco utile.
0: In verità, no, non trovi i tuoi occhiali, ma trovi il tartufo. Mi piace un sacco la storia della prossima ospite.
1: Asia Bertello, 18 anni, vive a Barbaresco in provincia di Cuneo e fin da piccola accompagna il padre Massimiliano nei boschi alla ricerca di tartufi, appunto. Benvenuta Asia.
0: Ciao Asia.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao. Intanto ho scoperto una parola nuova, non sapevo che... Trifolera?
2: Sì, trifolera.
0: Cioè, tu sei una trifolera?
2: Io sono una trifolera, al maschile trifulau, però sì, trifolera.
1: Ma sei già una trifolera o ti stai allenando per diventare una trifolera?
2: Sono già una trifolera.
0: Vai, quindi tu lo scorso anno hai finito appunto il tuo ciclo di scuole superiori e ti sei buttata in questa professione, quindi a tempo pieno tu cerchi il tartufo. Adesso ti faremo domande molto banali, tipo si lavora tutto l'anno con questo lavoro?
2: Si lavora tutto l'anno perché tutto l'anno si trova il tartufo, tranne nel periodo di settembre-maggio.
0: Ah, ok, che fai vacanza lì.
2: Sì, esatto, sono le mie ferie, tra virgolette.
0: Com'è nata questa voglia di dedicarsi anima e corpo a questa arte? Perché di fatto è un'arte che ti porta a contatto con la natura, ti porta a contatto con gli animali. E quando hai capito che quello è ciò che volevi fare da grande?
2: Allora, io fin da quando sono piccola ho vissuto insieme ai miei nonni in campagna, quando i miei genitori lavoravano, quindi sono abituata a stare in mezzo alle colline, in mezzo agli animali e alla natura. Poi mio papà ha intrapreso questo percorso ormai 10 anni fa e quindi quando ho finito le scuole ho detto perché no, e adesso sono una neotrifolera.
0: Beh, questa cosa del rapporto con l'animale, perché diciamolo, di fatto poi è lui che lavora, è il cane.
2: È lui, esatto.
0: E quindi allora, vi dovete capire al volo.
2: Esatto, con l'animale si crea una simbiosi già dei primi mesi, come è successo a me quest'anno. Ormai da un mese sto addestrando un cucciolo di Border Collie. Uh-huh. E quindi creiamo proprio un legame di simbiosi.
1: Ma senti Asia, una curiosità adesso, cioè... Ora, la passione per i tartufi, no? la vocazione a diventare trifolera non è esattamente, come dire, no? Nelle ragazze della tua età, la prima passione che mi verrebbe in mente se dovessi attribuirvene una. Mi chiedo, cosa ti dicono i tuoi amici in questo senso, come ti vedono, a parte dirci portaci i tartufi, suppongo, ma come ti inquadrano?
2: Ma allora, io sono sempre stata un po' quella fuori dal coro, quella che viveva in campagna, quindi che viveva dall'altalanga. Io qui

0: l'hanno nominata la langhetta, che non è assolutamente un termine dispregiativo, ma non sono cittadina albese, non mi ritengo una cittadina, sono più una langhetta, una barotta, come si dice da noi. E quindi i miei amici sono super contenti, mi supportano, quindi è anche bello. Insomma, da loro un grande supporto.
1: Ti vedono un po' come l'Heidi delle Langhe, insomma.
0: Sì, però, esatto.
2: Però non vestita come Heidi, perché insomma tu hai fatto l'istituto professionale di estetica, so che ci tieni molto anche a questa parte, giustamente, no?
0: Sì, esatto. Io l'anno scorso mi sono diplomata in estetica, poi ho capito che per ora non era la mia strada, nonostante sia tuttora appassionata di beauty ed estetica, però ho preferito fare appunto un lavoro diverso, nonostante la mia passione per l'estetica, che ancora tuttora c'è.
2: Cioè, non puoi metterti le unghie finte a fare la trifolera?
0: No, no, assolutamente no. Infatti mi dispiace un po' questo, no, sto scherzando, però no.
2: Vabbè.
0: Devo avere comunque le sembianze di una trifolera.
2: Asia.Bertello, questo è il tuo account social, complimenti davvero intanto per l'entusiasmo, per la passione, poi insomma so che sei davvero molto molto brava, quindi avrai una super carriera. Grazie davvero, Asia.
0: Grazie mille.
2: Ciao. E termina qui questa puntata di Non mi capisci. Vi ricordiamo che sul nostro sito radio24.it potete ascoltare tutti i podcast. L'appuntamento Matteo è a domani, appunto, alle 10 con il meglio di Non mi capisci,
1: in cui torneremo ad ascoltare queste storie, ad ascoltare queste testimonianze, ed è un bel ripasso anche per noi. A domani.

0: Ma va, che roba che si sono lasciati dietro sti greci. Oh, da non credere, eh? Ragazzi, oh, cosa ci facciamo con sto cavallo?
1: Perciò ci vuole la scallullata. Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti.
2: E io se ci fo'.
3: Lo sapevate che il teatro non va mai in vacanza? Che ci sono rassegne all'aperto, spettacoli nei teatri antichi, festival per tutta la penisola. Ma soprattutto il teatro non va in vacanza qui, su Radio 24, con le puntate speciali di Cartellone Vi racconto uno spettacolo, dedicate agli spettacoli più belli della stagione appena passata. Mi chiamo Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.30 per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre per raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.
4: GR24, il sole 24 ore.
5: Centinaia di morti e dispersi nell'alluvione fra Tibet e Nepal, molti turisti stranieri. Il governo proroga al 5 settembre 17 centesimi di sconto sulle accise e sul gasolio. Accordo con gli stati americani nel processo per la dipendenza dei più giovani dai social, Meta pagherà 16,7 miliardi di dollari. Sport, l'Italvolley donne supera anche la Francia e vola imbattuta agli ottavi degli europei. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In primo piano la devastante alluvione fra Tibet e Nepal. Sentiamo.
6: Urlano, fischiano, si disperano gli abitanti di un villaggio in collina. Da quell'altezza vedono arrivare la piena. Un muro d'acqua che più giù a valle distrugge case e avvolge ogni cosa nel fango, nella regione himalayana al confine tra Nepal e Tibet, provocando decine di vittime. 150 a fine giornata i corpi senza vita recuperati, ma sono oltre 500 le persone ancora disperse. Particolarmente colpito il distretto nepalese di Rasuwa. Secondo le prime ricostruzioni, una valanga di ghiaccio e roccia avrebbe ostruito il corso di un fiume, provocando un'improvvisa onda di piena verso valle. I soccorsi proseguono senza sosta, la speranza è di trovare qualcuno ancora in vita. L'India ha inviato 10 tonnellate di aiuti umanitari. La Cina ha mobilitato tutte le risorse disponibili. Cristina Carpinelli, Radio 24, il Sole 24.

0: 4 ore.
1: Torniamo in Italia, approvata la proroga sullo sconto diesel, ma è scontro nella maggioranza sugli extra profitti.
2: Una misura che si aggira attorno ai 130 milioni di euro è la proroga fino al 5 settembre per il taglio delle accise sul gasolio approvata dal Consiglio dei Ministri. Dopo questa scadenza dovrebbero scattare misure per sostegni selettivi sulla base del reddito. Ma è scontro nella maggioranza sull'ipotesi di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. A favore la Lega, contraria Forza Italia, così Antonio Tajani.
3: Io sono contrarissima a qualsiasi ipotesi di extra profitto, di tasse, non voglio sentire la parola extra profitto e mi sa molto da Unione Sovietica.
2: Nel decreto legge approvato in CDM spunta comunque un meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati destinati ai grandi gruppi energetici con ricavi nel 2025 oltre 20 miliardi di euro. L'acconto fa maturare alle società un equivalente credito d'imposta. La misura è stata definita in accordo con i gruppi coinvolti. Approvato anche il decreto legge riguardante l'ex Ilva, che prevede misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Vladimir Putin si prepara a un'escalation degli attacchi contro l'Ucraina, lo riporta l'agenzia Bloomberg. Mosca starebbe infatti valutando di intensificare gli attacchi con potenti missili balistici convenzionali e starebbe pensando anche all'uso di armi nucleari tattiche. Scenario altrettanto complesso in Medio Oriente, sentiamo.
4: La Cisgiordania è diventata una terra di nessuno, una terra senza legge. A lanciare l'allarme a 2 mesi dalle elezioni in Israele, quando la tensione nei territori occupati è altissima, è il cardinale patriarca di Gerusalemme Pizzaballa al meeting di Rimini.
5: Gaza forse in questo momento è la situazione deteriorata tantissimo, ma anche più stabile da un certo punto di vista. Mentre invece in Cisgiordania, come tutti abbiamo visto, abbiamo sentito, la tensione è in continuo aumento, soprattutto tra i coloni e la popolazione palestinese, un po' ovunque devo dire, è diventata un po' una terra di nessuno, o meglio, una terra senza legge.
4: L'irruzione israeliana nel centro dell'UNRWA a Gerusalemme Est ha sollevato poi le proteste dell'ONU e di molti paesi e anche dell'Unione Europea. A Gaza intanto un drone israeliano ha preso di mira una tenda di sfollati a Khan Yunis, nel sud della striscia. Secondo i media palestinesi c'è almeno una vittima e ci sono diversi feriti. È solo l'ultimo attacco in ordine di tempo nella striscia di Gaza, dove teoricamente da oltre 10 mesi è in vigore la tregua. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Negli Stati Uniti Mark Zuckerberg cede nel processo sulla dipendenza da social fra i più giovani. Pagherà fino a quasi 17 miliardi di dollari.
6: Svolta nel processo contro Meta sulla dipendenza da social media tra bambini e adolescenti, il colosso proprietario di Facebook e Instagram ha raggiunto un accordo con gli stati americani per chiudere il contenzioso, sul tavolo fino a circa 17 miliardi di dollari e una profonda revisione delle piattaforme destinate ai più giovani. Il processo, iniziato la scorsa settimana ad Oakland, accusava Meta di aver progettato funzioni capaci di favorire un uso compulsivo dei social, mettendo a rischio la salute mentale dei minori. L'intesa prevede limiti al tempo trascorso sulle piattaforme, blocchi notturni, restrizioni alle notifiche durante l'orario scolastico e maggiori controlli per i genitori. Secondo Mark Lanier, avvocato dei querelanti, l'accordo potrebbe ora creare un precedente e costringere anche le altre piattaforme social a modificare il proprio modello di business.
7: Other social media companies to come to grips with it as well.
6: Un'intesa quindi che potrebbe cambiare le regole dell'intero settore nel rapporto con bambini e adolescenti. Veronica Maffei, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Los Angeles.
1: Nel frattempo Wall Street ha chiuso in negativa una seduta poco mossa, il Dow Jones perde lo 0,21%, il Nasdaq cede lo 0,08%, mentre l'S&P 500 lascia sul terreno lo 0,02%, euro a 1,1652 sul dollaro. La cronaca ci riporta in Italia, in Lombardia, il primo suicidio assistito gestito interamente dal Servizio Sanitario Nazionale.
8: Ha dovuto aspettare oltre 9 mesi Domenico Zuccarella, affetto da sclerosi multipla, per accedere alla morte assistita. il doppio del tempo previsto dal regolamento regionale lombardo, ma è stato il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal servizio sanitario. «Sono stanco, non ne posso più», aveva detto Domenico al giudice lo scorso 23 giugno, dopo il ricorso d'urgenza presentato dall'associazione Coscioni che lo ha assistito. Il percorso si è svolto nel pieno rispetto delle procedure previste, ha dichiarato l'assessore al welfare Guido Bertolaso, ricordando che la regione non ha diffuso la notizia rispettando la volontà del paziente. Per evitare che la procedura sia condotta in tempi così lunghi o che un futuro assessore alla salute possa disfare tutto, è fondamentale che il Consiglio regionale approvi la legge di iniziativa popolare Liberi Subito, sottolineano Filomena Gallo e Marco Cappato dell'Associazione Luca Coscioni. In Italia non esiste ancora una legge nazionale che regoli in modo organico il suicidio medicalmente assistito e solo 3 regioni, Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, hanno approvato leggi regionali. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Per lo sport, quinta vittoria consecutiva per l'Ital Volley donne agli europei. Le azzurre hanno battuto 3-1 la Francia, assicurandosi così il primo posto nel loro girone. Bulgaria o Ucraina la prossima avversaria agli ottavi. Grazie a Martin Garramone in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Le migliori puntate dell'anno.
1: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. In tempi di allarme inflazione, spettro recessione, ai noi si torna a parlare di tutti quei trucchetti, chiamiamoli così, che possono essere messi in atto dalle aziende alimentari per scaricare sui consumatori in modo nascosto i rialzi dei costi di produzione. Ricordate la shrinkflation? Ecco, adesso arriva anche la skimpflation. Vi raccontiamo tutto tra pochissimo. E poi dal DJ set di mattina ai ristoranti che servono pancake anche per cena, ecco come la colazione diventa sempre più protagonista nel mondo food e ispira nuovi fenomeni di tendenza. Ne parliamo nel focus sui trend.
2: Qualità significa fare le cose bene quando nessuno ti sta guardando. Henry Ford.
1: Crisi come quella che stiamo attraversando per il conflitto in Medio Oriente, ci ricordano gli esperti, colpiscono l'economia a ondate successive, prima attraverso l'aumento dei prezzi dell'energia, poi dei prezzi dei generi alimentari, infine con un'inflazione più elevata che farà salire i tassi di interesse con effetti sul credito alle imprese. In questi giorni si torna a parlare delle strategie commerciali scorrette che possono essere messe in atto dalle aziende per scaricare sui consumatori i rialzi dei costi di produzione. In particolare si parla di skimpflation, dal verbo to skimp, che significa risparmiare, lesinare. È il fenomeno secondo cui a parità di prezzo si abbassa la qualità dei prodotti, come cambiando gli ingredienti e mascherando magari l'operazione utilizzando il claim nuova ricetta. Un esempio su tutti, il burro sostituito dalla margarina. Fenomeno diverso ma con finalità simili dalla shrinkflation, nel quale si riducono invece le quantità di un prodotto a parità di prezzo della confezione. Ne abbiamo parlato con Alessandro Franceschini, ex presidente di Altromercato, autore di Non è cibo, l'invasione degli ultraprocessati.
3: È stato proprio l'introduzione, diciamo, l'invasione degli ultraprocessati nelle nostre diete, sui nostri supermercati, sulle nostre tavole, a fare in modo che questo tipo di fenomeno poi prendesse piede. Perché? Perché ci siamo abituati proprio al fatto di avere dei prodotti fatti con ingredienti molto elaborati e soprattutto con un principio che è proprio la base di questo nuovo tipo di inflazione, cioè prendere dei prodotti naturali, scomporli nei componenti molto spesso economici e poi ricomporli in cibi ultraprocessati, diciamo come dei mattoncini di un puzzle, ricostruire una parvenza di cibo con delle provenienze appunto da prodotti naturali però ricombinati e ricomposti. La caratteristica è che molto spesso queste, diciamo, componenti sono molto molto economiche e quindi più si elabora il cibo, più si passa, non so, dallo zucchero al dolcificante, dall'olio di qualità o dal burro all'olio di palma, si riducono per esempio le percentuali di carne all'interno dei preparati e tutte queste sono modalità con cui l'industria può affrontare il tema inflattivo, può affrontare la concorrenza però riducendo decisamente la qualità del prodotto.
1: Di quali cibi parliamo quando parliamo di ultraprocessati? Facciamo qualche esempio.
3: Allora, gli ultraprocessati, diciamo, sono cibi che hanno una grande lista di ingredienti, molti dei quali non sono presenti nelle nostre cucine. Quindi partiamo da tutte le carni trasformate, alle bibite gassate, a tutti i dolciumi, le patatine, ma anche, nuova categoria che sta invadendo i nostri supermercati, a tutti i cibi pronti. Quindi cibi, i cosiddetti microwave foods, cioè quei cibi da microonde, che barattano la qualità con appunto la praticità e i 2 minuti di preparazione. Quindi tutto quel tipo di cibo che magari assomiglia al cibo naturale o quello preparato nelle cucine delle nostre tradizioni e nella famosa cucina appunto italiana patrimonio UNESCO, ma che poi in realtà viene rielaborato e riproposto in chiave iperindustriale, per cui la lasagna classica, che poi se andiamo a vedere magari siamo portati a pensare che la besciamella sia fatta con farina, burro e latte, in realtà se si vanno a vedere poi gli ingredienti si scopre che sono grassi di pessima qualità, margarina margarine e latte disidratato, quindi veramente è una sostituzione sistematica dell'ingrediente naturale, dell'ingrediente originale con una rielaborazione industriale. Questo riduce molto i costi della produzione, fa aumentare il profitto delle aziende, però naturalmente ha degli impatti negativi non solo sulle nostre diete e sulla nostra salute, ma anche in generale sull'agricoltura e sull'ambiente, perché sono tutti cibi che vengono da pochissime specie vegetali, soia, grano, mais, olio di palma e soprattutto, come proprio diciamo, i best seller degli ultraprocessati, da cui vengono tratti gli sciroppi di glucosio, tutte le proteine, le varie farine raffinate, i vari elementi raffinati con cui si compongono poi gli ultraprocessati.
1: Sono cibi che, come spieghi nel tuo libro, seducono il consumatore attraverso una serie di elementi su cui fanno leva, dal colore alle consistenze. Così.
3: Certo, sono stati proprio progettati per in qualche modo superare la nostra forza di volontà e renderci molto, così, molto morbidi verso questo tipo di consumo e anche un po' dipendenti. E sono dei cibi che sono, intanto sono più economici, l'abbiamo visto, ma anche hanno proprio dei gradi di attrattività, hanno delle combinazioni tra dolce, salato e grasso che il nostro cervello in qualche modo non riconosce perché non sono presenti in natura e quindi attiva dei meccanismi neuronali proprio di dipendenza, di volontà di consumarne sempre di più. Per questo è difficile che ci fermiamo di fronte a un sacchetto di patatine o a un gelato confezionato, mentre è molto più raro che ci abbuffiamo, non so, di finocchi crudi o di carote crude. E sono morbidi, sono attraenti, ricordano la tradizione, c'è sempre questo richiamo ossessivo alla tradizione della nonna, alle antiche fattorie, agli antichi orti. In realtà sono cibi industriali processati che poco hanno a vedere appunto con l'originale della nostra tradizione.
1: L'umami, no? Il famoso umami, insomma,
3: certo.
1: Il gusto così seducente, mix di varie sensazioni che rende questi cibi così attraente. Dicevamo, e tu le illustri ampiamente, le conseguenze sociali e ambientali dell'invasione degli ultraprocessati. C'è una responsabilità collettiva per questi cibi? Che cosa possiamo fare per fermarne le conseguenze, appunto, negative?
3: Beh, io ho proprio individuato tre tipi di interlocutori per cercare di fermare questa invasione. La prima è la politica. Ci sono degli stati nel mondo e anche in Europa che hanno legiferato per cercare di informare i consumatori dei danni provocati da questi prodotti e cercare di limitare l'uso. E in alcuni paesi si è arrivati proprio a mettere, come per le sigarette, proprio degli annunci sul packaging che avvisano che questi prodotti sono ad alti contenuti di zucchero, di grassi e non sono salutari. E sicuramente la politica può fare tanto. Ci sono dei paesi in cui è vietato, per esempio, pubblicizzare i prodotti ultraprocessati, compresi biscotti, cereali per bambini, durante le fasce protette per i bambini, quindi durante i cartoni animati, cosa che in Italia è impensabile. Quindi la politica sicuramente è un interlocutore. Un secondo interlocutore sono le imprese, che naturalmente possono fare tanto, e devo dire che in Italia c'è una certa sensibilità, non sono tutte uguali le imprese e alcune proprio

0: stanno specializzando nel ridurre la lista degli ingredienti nell'etichetta e renderli appunto il più possibile tracciabili e di qualità. E poi sicuramente tanto possiamo fare noi consumatori, intanto informandoci, ci sono delle app, ci sono tante fonti di informazione, ma poi soprattutto cercando di ridurre il più possibile l'acquisto di ultraprocessati e di spendere un po' di più di tempo per magari preparare il cibo. È una cosa che si faceva fino a pochi anni fa, insomma, magari è un po' più difficile, però spendere un po' più di tempo e prenderci cura del cibo che, appunto, come l'UNESCO ha riconosciuto, nella cucina italiana vede una tradizione non solo dal punto di vista dei prodotti che si mangiano, ma anche della ritualità, del fatto di avere convivialità legata al cibo, di spendere tempo per prepararlo, ma anche per consumarlo insieme. Se no, diciamo, il triste traguardo sarà quello di avere una cucina sempre più vicina a quella anglosassone in cui si mangia delivery preso sul divano, prodotti di fast food, senza neanche più sedersi a tavola per consumare appunto insieme il pranzo e la cena.
1: Essere e avere.
2: Con una email mi dicono che è scaduta la app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
1: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14.30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
2: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
1: Beh, non tutti. Essere e avere. Focus sui trend.
3: Dopo anni di dominio incontrastato della cena, è la colazione, il pasto sempre più protagonista del mondo food, come occasione di consumo e offerta, ma anche come nuova leva di racconto per l'ospitalità, la ristorazione, l'intrattenimento. Sui social la colazione è al centro di contenuti e contaminazioni molto interessanti. Slow breakfast, la tendenza che ha esplorato per noi Patrizia Martello, esperta di trend di consumo, docente di NABA. Ciao Patrizia, ben trovata.
4: Ciao Maria Luisa, grazie, è sempre un piacere.
3: Partiamo dal fenomeno di cui tutti parlano, importato dalle capitali europee, arrivato prepotentemente anche in Italia, il soft clubbing. Si va nei locali per ballare non più la notte ma la mattina, e al posto dell'alcol c'è il cappuccino. Patrizia.
4: Allora, il clubbing da sempre sinonimo di nightlife, sera, divertimento notturno, magari anche eccesso. E invece, parlando di soft clubbing, che non a caso è detto anche coffee clubbing come fenomeno, ecco che andiamo a collocarci al mattino, e qui le vibrazioni, i significati, ma anche tutti i codici relazionali sono molto diversi. È un po' una sorta di happy hour che cambia orario e quindi cambia tutto, diventando magari una sorta di coffee hour. Al posto dell'alcol, come dicevi, trionfa il caffè, la caffeina; al posto della luce artificiale c'è quella naturale, la musica è un po' la stessa, anche se l'elettronica diventa più soft e la house diventa più leggera. Qui il punto interessante è che il mattino, proprio come momento della giornata, diventa uno spazio-tempo conviviale del tutto nuovo, e nascono locali appunto dove si balla a colazione, con eventi molto molto frequentati. A Milano citiamo il collettivo Fame Club, brioche, cappuccino, caffè e DJ set. Quindi il soft clubbing rispecchia come fenomeno una tensione culturale molto precisa: stiamo cercando un nuovo inizio, un inizio migliore di giornata. Questo fenomeno fa molta presa proprio perché diventa un contenitore di tempo di qualità, di energie leggere, di relazioni più rilassate, proprio favorite dalla vibrazione del mattino. E quindi le nostre vite, che sono iperaccelerate, iperperformative, ecco che in questo format di soft clubbing la parola chiave diventa invece lentezza.
3: Altra formula che sta prendendo piede, la Brinner, credo si dica così, Patrizia. Breakfast e dinner insieme, locali destinati solitamente alla cena che includono nelle ore serali un'offerta colazione.
4: Sì, dopo il brunch, che già era un neologismo con breakfast più lunch e aveva già spostato la colazione verso il centro della giornata, arriva la Brinner, breakfast più dinner, cioè la colazione a cena. Anche questo è un neologismo, una nuova parola, ma soprattutto un segnale culturale, perché questo spostamento rompe, diciamo, definitivamente una delle strutture più rigide della nostra vita, cioè la sequenza dei pasti, che era già ampiamente destrutturata. Colazione, pranzo, cena, in questo ordine già non guidano più le nostre giornate, perché mangiamo ciò che vogliamo, quando vogliamo, ovunque, ma in questa fluidità colpisce comunque la colazione, che si svincola dal mattino e un conto è arrivare fino al pranzo, ma si infila a cena e quindi non ha più limiti di orario, e nel percepito conferma che non esistono più momenti giusti per certi cibi, ma esistono momenti giusti per certe esperienze, perché il cibo, sappiamo, l'esperienza per eccellenza. E cito un caso di Roma che offre questo format, BAP, ma anche a Milano ci sono i primi locali che stanno andando nella direzione Brinner. E dunque, dai pancake alle uova, lievitati, insomma, tutto questo a cena, rigorosamente con musiche, atmosfere informali, insomma, la socialità leggera da colazione. Anche questo è un fenomeno interessante, perché mostra come la cosiddetta coffee culture, nelle sue diverse forme espressive, stia presidiando tutta la giornata e incontrando anche una preferenza latente, evidentemente diffusa.
3: In questo contesto, in questa tendenza, anche la colazione diventa stellata e molti ristoranti, nonché hotel, ne fanno un elemento caratterizzante.
4: Sì, allora la colazione è entrata nell'alta gastronomia, questo è un passaggio forte e significativo, cioè quello che era il pasto più veloce, funzionale, come dicevamo, della giornata, diventa il più rituale, ritualizzato e anche caricato simbolicamente. La colazione stellata è un impegno diverso dalla colazione normale, perché la prenoti come prenoteresti una cena, la pianifichi, ti siedi lì per stare, cioè ti prendi tanto tempo, ti godi tutto il tripudio sensoriale e anche investi. Qui siamo nel mondo, diciamo, premium del lusso, e il lusso riferito al cibo, perché adesso parliamo di cibo, ma è così anche in altri settori, oggi non è più solo il cosa mangi e dove, che rimangono imprescindibili per l'esperienza, ma è il quanto tempo ti concedi per vivere quel pasto, quell'esperienza gastronomica. Cito un paio di casi di Milano, Orto, che è anche una stella verde Michelin, o Portrait, che hanno portato la colazione a questo livello gastronomico e di experience. E Orto, per esempio, ha anche lanciato addirittura la Slow Breakfast Ritual, o il, se lo vogliamo tradurre come rituale, con lo specialty coffee di Lavazza. La colazione diventa allora un altro vero e proprio pasto stellato che si aggiunge al pranzo, alla cena, ma che ancora ci sorprende, perché se noi pensiamo al tempo stellato che passiamo in un locale, non siamo ancora abituati a pensarlo e concedercelo a inizio giornata. Quindi questo è un trend che intercetta questo bisogno forte, emergente, e cioè la riappropriazione del tempo, e quindi dare anche alle prime ore e a quello che facciamo nelle prime ore, compreso mangiare, tanta densità esperienziale e farlo diventare un momento di lusso.
3: Chiudiamo con il fenomeno del dating breakfast. Raccontaci, Patrizia.
4: Allora, qui si parla di amore al mattino, mettiamola così. Si sposta il primo appuntamento, sempre più persone scelgono la colazione per il primo incontro sentimentale. Ce lo dice una recentissima ricerca

0: ricerca condotta dall'Istituto Astra Ricerche per Unione Italiana Food, secondo cui il caffè al bar è scelto dal 55% degli italiani, con un picco poi che va al 70% in Campania, che non sorprende nessuno, e quindi il caffè al bar come luogo preferito per conoscersi. Ulteriore dato, un 75,3% di italiani ci dice che è il luogo preferito soprattutto quando ci si è incontrati online, quindi come modo migliore e momento perfetto per verificare se la chimica digitale poi funziona anche dal vivo. Allora, la colazione e il caffè del mattino sono vissuti come dei momenti facili, informali, anche più confortevoli per rompere il ghiaccio nella vita vera, e questo è un dato molto interessante, no? In epoca digitale. E a preferire questa modalità di dating sono soprattutto le donne, un 61%, e i giovani adulti tra i 25 e i 35 anni di età. Qui arriviamo a un 60%. Quindi il punto interessante è che il mattino aiuti gli incontri sentimentali, perché rispetto alla sera c'è meno performance, meno costruzione del momento, anche meno pressione dal punto di vista delle aspettative. E c'è più autenticità, più facilità conversativa, insomma è tutto più semplice e più leggero. E poi al mattino siamo anche più presenti, meno stressati, quindi più disponibili a quell'ascolto vero che ormai è merce rara e preziosa nelle relazioni. Allora il caffè e la colazione diventano proprio un totem, no? Di questo rituale sociale di incontri, e diventa un alleato del cuore, diciamolo così.
1: Patrizia Martello, grazie, alla prossima.
0: Grazie mille a te. Ciao.
2: Il consumautore.
1: Questo è il momento della nostra riflessione finale in compagnia del nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato Francesco, qual è il tema che hai scelto per questa puntata?
3: Grazie Maria Luisa, ben trovata. Ieri ha inaugurato la Biennale d'Arte a Venezia, ma io vorrei parlare invece di un'iniziativa che è cominciata martedì scorso, quindi il 5 maggio, con un titolo molto interessante che è Kunsthaus Paradiso, Abitare Venezia. È un progetto che durerà fino al 31 maggio a cura di Caroline Corbetta, e l'idea è quella di valorizzare il mondo artistico di Venezia, perché nel momento in cui la città ospita artisti che arrivano da tutto il mondo, spesso ci dimentichiamo che invece in loco c'è un'attività molto vivace di artisti, di performer. Quindi questa idea di abitare Venezia significa riportare in un palazzo storico sul Canal Grande, che è il Palazzo Molino Querini, tutta questa grande attività artistica. Quindi c'è una mostra, una permanente che dura fino al 31 di maggio, ma soprattutto incontri con gli artisti stessi, con esperti e con Caroline Corbetta che gestisce questa, diciamo, comunità. La cosa che è interessante è capire quanto l'arte sempre più stia diventando una pratica culturale condivisa, quindi anche un modo di abitare i territori e non solo, diciamo, di arredare i musei.
1: Sì, perché Venezia vive in qualche modo questo contrasto, questa polarizzazione tra la dimensione puramente contemplativa, quella di un museo a cielo aperto, un luogo unico al mondo, la dimensione turistica, quindi, e invece la dimensione di vita, di città, quella dei cittadini veneziani, non dei turisti che la vivono ogni giorno.
3: Esattamente, e come sai il concetto di genius loci per noi è sempre molto importante. C'è un grande ritorno a investire sui territori fisici, sulle comunità dal vivo. E pochi sanno appunto che a Venezia in realtà esiste una comunità di artisti giovani e meno giovani molto attivi, molto presenti. È chiaro che la Biennale, che ogni 2 anni porta stimoli da tutto il mondo, alimenta anche questa creatività, ma è importante dare spazio e voce a chi a Venezia abita e sviluppa appunto progetti artistici.
1: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A domani, non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: tempo in diretta.
1: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 27 agosto. L'anticiclone di matrice subtropicale surriscalda il centro-sud e alcune zone del nord. Condizioni di bel tempo, il cielo sarà al massimo poco nuvoloso al mattino, un po' più nuvoloso al centro-nord nel pomeriggio. Inizia la quinta ondata di caldo africano, temperature in sensibile aumento. Scarica l'app di ilmeteo.it.
2: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione. Ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!

0: ci piaceva darvi il buongiorno con Domenico Modugno, perché anche questa canzone ti apre il cuore, ti dà un senso di leggerezza e insieme di profondità. Ritorno al tema subito, vado subito al tema dal volo, al tema della puntata di oggi. Intanto saluto Matteo Tettamanzi, grazie Matteo sempre.
1: Buongiorno a tutti, ciao.
0: Con cui ci stiamo accompagnando in questo ciclo dedicato, in effetti è un piccolo corso di cucina, no? Ci fai volare,
1: sì, dai, stiamo passando
0: fai
1: un po'
0: volare
1: mesi
0: la fantasia,
1: insieme. Bello.
0: Bello, vedi, ho fatto bello. Proprio un aggancione. Allora, se ci avete incontrato per la prima volta, intanto insomma siete stati fortunati, e Matteo Tettamanzi, che voglio presentarvi, è cuoco e docente di scienze dell'alimentazione, cultura gastronomica ed è attore di Progetto Figo, non figo come pensate voi, ma un acronimo, giusto?
1: Figo con la Y.
0: Con la Y.
1: Che mi trovate anche su Instagram.
0: Bravissimo, bravo, bravo, bravo. Allora, è tempo, insomma, l'estate è anche il momento in cui si griglia, griglia, griglia. Ormai siamo al 27 agosto e siamo diventati bravi a grigliare, ma ci sono delle regole che spesso aiutano, ecco, non solo chi si muove, i grigliatori di primo pelo, come si dice, ma anche per rendere magari un po' diverse le grigliate. Abbiamo fatto tutti gli esperimenti Ferragosto, prima di Ferragosto, al mare, in montagna, in campagna, col barbecue, eccetera. Ci addentriamo in questo tema della, no, che è un po'
1: della griglia,
0: perché chi li ama, chi le ama, invece chi invece dice no, preferisco una cosa classica. Però per chi ama le grigliate,
1: eh sì, sicuramente
0: non solo carne, posso
1: bello
0: dire.
1: Spazio. Ecco. Esatto, la prima cosa che mi viene in mente è magari provare non a grigliare solo carne.
0: No, per la varietà, non perché è assolutamente giusto.
1: Sì, per
0: certo.
1: Variare, certo, ecco. Se no ci mancherebbe. Poi, vabbè, sulla carne invece mi viene da dire, attenzione, magari adesso un po' di esperimenti si sono fatti, perché a volte succede che magari il tempo di cottura, cioè non è proprio facilissimo gestire il calore e il tempo di cottura dei vari pezzi.
0: Perché dato
1: di carne.
0: Che noi abbiamo Carmelo che dovrà grigliare nel weekend,
1: sì.
0: Facciamo un piccolo ripassino per Carmelo Lauricella, non so che livello sia di basic, ecco, come me. Facciamo un po' l'ABC.
1: Ma allora, ecco, adesso magari sarò, diciamo, non lo so, riceverò dei commenti negativi.
0: Allora,
1: però una
0: importa,
1: cosa
0: servono comunque.
1: Una cosa che mi sentirei di buttar lì, e poi a chi serve se la porta a casa, se
0: sì,
1: no
0: se no.
1: A volte mi è capitato, è bello grigliare, però appunto, ripeto, poi magari

0: cose non vengono benissimo, o troppo bruciate o troppo crude, un suggerimento magari per chi è alle prime armi o per chi vuole provare una cosa diversa è una precottura. Magari anche delle salsicce, magari alcuni pezzi di carne, soprattutto magari il maiale o il pollo, no? Che sono quelli che non devono rimanere crudi.
1: Sì.
0: Ecco, se uno si fa la bistecca è un po' più semplice. Ma se si vuole cuocere bene sia l'alimento che anche la fase di grigliatura, un suggerimento può essere una precottura che sia leggera, che non porti a completa cottura l'alimento, per poi finirla sulla griglia, in modo tale che il momento della griglia diventa quello dove si dà il sapore, si dà, diciamo, la striatura, il colore, ecco, e si affumica anche un pochino il prodotto, ma siamo tranquilli che non c'è bisogno di stare a controllare la cottura.
1: Certo.
0: Che ecco, non è proprio una cosa per tutti, quindi questa
1: intanto
0: cosa
1: intanto devi avere una cucina vicino.
0: No, beh, si può fare anche prima.
1: Ah,
0: cioè il vantaggio
1: anche
0: grosso
1: tempo.
0: È che puoi farlo addirittura il giorno prima.
1: Carmelo, anche aspetta che guardo, sei pronto? Fai prima, porti e grigli.
0: Okay. E si griglia lì, ma guarda, questo lo dico in realtà da cuoco, perché quando si fanno, non lo so, per i matrimoni, le grigliatone, per tutti, chi sceglie di fare quei momenti lì, solitamente sono tutte precotture, l'alimento non perde, anzi secondo me ci guadagna, nel senso che viene poi trattato bene, e la questione della griglia, se non si è capaci di gestire il colore, il calore, alla fine tutto il valore aggiunto è tutta questa questione gustativa.
1: Sì, ho capito.
0: Ti sei tolto di mezzo lo sbattimento della cottura, l'hai controllata prima, sei tranquillo che è già praticamente quasi cotto, e si fa questo passaggio finale dove è molto scenografico, è anche più veloce, perché a volte mi sono capitate anche grigliate che stai lì e ti dici è cotto, non è cotto, stai lì, sì, un'altra mezz'ora, dopo è bruciato, allora dopo fai gli spaghetti.
1: È
0: no?
1: Vero, è vero, si
0: quindi
1: mette
0: questo
1: via
0: potrebbe
1: tutta
0: essere...
1: È vero, questo mi sembra un'idea molto da progetto figo, zero sbatta, e questo va bene solo per la carne.
0: Questo sì, per la carne, nel senso che poi invece svoltiamo, se togliamo la carne e ci mettiamo sopra dei vegetali, che può essere verdura classica, la zucchina è classica, però per esempio grigliare dei peperoni interi o delle melanzane intere bucherellate, il peperone no, la melanzana si bucherella, le si mette lì nell'angolino, le si lascia lì a cuocere, la melanzana intera con la sua buccia non c'è neanche il problema che si bruci, perché in realtà poi il suggerimento è quando senti che è molle la sbucci e tu ottieni una polpa che è praticamente già una crema. La metti dentro in una ciotola, in una marmitta, un po' di aglio se ti piace, un po' di prezzemolo, un filo d'olio, poi se vuoi puoi mettere la tahina che usano quando si fa quando si fanno queste salse medio orientali eccetera, oppure puoi tenerla un po' più mediterranea, diciamo, o con l'origano anche, e praticamente questa crema che ti puoi usare o per condirci la pasta o da mettere sul pane che è bruscato nell'altro angolino.
1: Certo.
0: Il
1: poi si sposa perfetto con il pomodoro, che tanto un pomodoro grigliato lì la metti, o anche sul pane. Quindi abbiamo già fatto la nostra precottura della carne rosolata, poi la grigliamo, la finiamo. Carmelo, ricordati la melanzana intera,
0: bucherellata,
1: così. Non fare la fetta,
0: no,
1: così,
0: intera, così
1: che banalità, si fa da sola la melanzana.
0: Sì, la buccia resta il suo contenitore, no? Quindi poi si butta via la buccia che sarà bruciacchiata e si tiene la polpa che prende un sapore incredibile.
1: Abbiamo detto non solo carne, proprio per variare, infatti ci hai fatto l'esempio della melanzana, poi il classico, il peperone anche lì lui o viene crudo o viene bruciato, perché
0: peperone,
1: è difficile
0: farlo intero, scusami, il suggerimento è questo qua, lo fai intero, anche lì aspetti che si bruci proprio la pelle tenendolo girato, poi il trucco è metterlo in un contenitore e chiuderlo. Cosa succede? Il peperone caldo butta fuori il suo vapore dell'acqua e essendo chiuso si crea questa camera dove praticamente favorisce il fatto che la pelle si stacchi dalla polpa. Quindi si lascia lì 20 minuti, mezz'oretta, così si intiepidisce anche, si apre, si spela come se fosse... Cioè, si spera,
1: io sono preoccupata, ma Carmelo sarà con i tuoi consigli, diventerà talmente bravo che diventerà un grigliatore, sarà super, super ricercato, poi non viene più a sentirci, a stare con noi. Vabbè, comunque, nel frattempo, è già anche questa la seconda, pesce, difficilino, come cottura, di la verità.
0: Esce difficile perché anche qui è ancora più difficile della carne, perché rischi veramente di sfarlo tutto.
1: E quello
0: per cui
1: sarebbe...
0: o una cottura sulla griglia al cartoccio, quello facilita, di pesci interi.
1: Oppure la fettina.

0: coso, sì, certo, erbe, è utile magari distribuirle su, in modo che uno butta un po' di origano, un altro...
1: Come cioè anche lì condire un po' prima, sì, oppure condire durante, però tutti questi, diciamo, condimenti ci si può veramente sbizzarrire. Un ultimo segreto, cioè un'ultima cosa magari per Carmelo, così per chiudere in bellezza.
0: Ormai è diventato per Carmelo.
1: Sì, per carino. Chiudere in bellezza, così con la svolta finale, grigliare della frutta da mettere sul gelato.
0: Scusa, però io ho un tema. Se io ho grigliato ad esempio del pesce, ci saranno degli angolini.
1: O l'angolino, o va grigliata prima, perché? E poi la si tiene da parte.
0: Perché la pesca al profumo di pesce spada, cioè, va bene, abbiamo spinto delle cose, è buonissima.
1: Però sul gelato dopo no.
0: No, quindi teniamo un angolino, Carmelo, mi raccomando, non mi cadere sulla pesca, Ecco, semmai solo gelato.
1: Se no solo gelato, mal che vada solo gelato.
0: Mal che vada solo gelato. Grazie a Matteo Tettamanzi. Noi ci fermiamo e ritorniamo subito dopo la pausa. Grazie.
2: Strade in diretta.
3: Un saluto, buon inizio di giornata. Al momento le uniche segnalazioni riguardano la 1 Milano-Napoli per lavori, code tra Chiusi e Fabbro in direzione Napoli. Nella stessa direzione un incidente provoca rallentamenti tra Monte San Savino e Val di Chiana. Questi i maggiori disagi, grazie per l'attenzione.
2: Vacanza con Obiettivo Salute.
0: Abbiamo parlato di cucina, abbiamo parlato di profumi e certo che non potevamo non parlare di naso. Che dite? Oggi ho in studio una persona che direi farà guardare allo specchio in modo molto diverso. Non perché nel frattempo cambiamo, ma perché con molte probabilità dopo questa conversazione faremo più attenzione e non riusciremo più a ignorare una cosa che abbiamo al centro della faccia da sempre. Bene, do il benvenuto al professor Marco Klinger, sono molto contenta. Buongiorno prof, grazie per essere tornato.
4: Grazie Nicoletta, buongiorno a tutti.
0: Responsabile della chirurgia plastica all'Istituto Humanitas di Rozzano. Professore, parliamo di lui, del naso, no?
4: Di lui, proprio.
0: Di lui, esatto. Ecco. E intanto molte persone accarezzano l'idea di regalarsi un naso nuovo, ma non è sempre solo un capriccio estetico, c'è di mezzo, perché il naso ci permette anche di respirare bene, esatto. Quindi rischiamo di prendere due piccioni con una fava?
4: Sì, ma poi
0: sono riuscita a dirle, un'espressione che non mi viene mai.
4: Il naso c'è un po' tutto, Nicoletta, il naso c'è anche i tumori, c'è di tutto, voglio dirti, capito? Non c'è solamente l'aspetto estetico e funzionale, come giustamente dicevi tu, perché è lì il problema. E poi soprattutto, sempre già detto da te in questo momento, è in centro alla faccia, quindi è in pole position, è una cosa che si vede sempre. Cos'ha il naso di particolare? A che respira male, B che è storto, C che ha la gobba. 4 per esempio, Nicoletta, molto importante, che invecchia.
0: Lo so.
4: Cioè, invecchiare vuol dire essere attratti purtroppo dal centro della terra. Ogni faccia, parte triangolare, passa il tempo, tende a diventare quadrata. Il naso, salvo alcuni nasi corti, piccoli, il mio per esempio modestamente, ma in generale tende a scendere verso il basso.
0: Certo.
4: E i nasi che sono globosi o cicciosi sulla punta nel tempo diventano più globosi e più cicciosi, non si sa perché è questo. Quindi in realtà il naso è un segno di invecchiamento. E devo dirti che l'esperienza, adesso taglio corto,
0: porta
4: a dire che in alcune situazioni, in alcune facce è stato molto più condizionante per riportare ad avere un aspetto più giovane, mettere a posto il naso, che non altre cose che sono quelle tradizionalmente più citate, dal mini lifting agli occhi. Il naso è importante.
0: Fa la sua.
4: Fa la
0: Quindi
4: sua,
0: magari
4: molto,
0: un nasetto
4: molto.
0: Un po' corretto ti dà un'idea.
4: Leggermente
0: un po'
4: più leggero, leggermente più corto, meno convesso il dorso, più aperto quell'angolo così importante che è l'angolo tra labbro e naso.
0: Certo.
4: Questo angolo qua, che ognuno di noi può toccarsi in questo momento mentre io ne parlo, è un angolo che deve essere mediamente intorno ai 90 gradi. In un uomo intorno ai 90-95 gradi, che io non ho, come dico sempre ai miei pazienti, perché sono di meno. In una donna 95-105, cioè un po' più aperto dell'angolo retto. Già
0: quindi
4: questa cosa qua,
0: su,
4: a riportare il naso ad essere il naso del liceo in termini di apertura di questo angolo, è già un segno di ringiovanimento.
0: Dai, il naso del liceo. Ma lei quindi guarda il naso, perché ogni viso è diverso, ma guarda anche tutto.

0: ma se non so, al mento, tutto, a questo angolo, perché
1: esattamente la cosa che citava, che citavi tu, Nicoletta, in questo momento, anche il labbro superiore, il mento nel tempo tende a diventare più piccolino, okay? Diventa più piccolino, il collo diventa più molle e quindi il mento qualche volta avvantaggia a guadagnare qualche millimetro, per esempio lì si può utilizzare il grasso, ma diventa più lungo, e questo le donne lo sanno benissimo, molto meglio di noi uomini, più di noi uomini, diventa più lungo il labbro superiore, e il labbro superiore, vi posso assicurare, quanto accorciare il labbro superiore, che è una cosa molto facile, si ottiene asportando due mandorline sotto le narici, come dire, accorciare il labbro superiore è un altro segno di piccolo ringiovanimento, cioè il ringiovanimento del volto è fatto in realtà di tante piccole cose settoriali.
0: Sì. Ecco. In cui il naso dice la sua.
1: Sì, e poi il naso può respirare male.
0: Esatto.
1: Altra cosa veramente, veramente importante. Cosa c'è nel naso che fa respirare? C'è una lamina centrale che nasce dal cervello, va verso l'esterno, che è il setto, che è in parte osseo e in parte cartilagineo. Questo setto qua è deviato in 8 persone su 10. C'è chi l'ha deviato come me, ma respiro benone, mi guarderò bene a farmelo operare. Mediamente è deviato e non dà fastidio, qualche volta è deviato e dà fastidio, ma non è deviato a destra o a sinistra, è deviato ad esse,
0: sì,
1: sia dal davanti all'indietro che dal basso verso l'alto. Il 7 è quello che in realtà impedisce all'aria di entrare bene. A fianco al 7 sono i turbinati che crescono nel tempo, soprattutto dalla parte dove il 7 è concavo. È vero, poi la respirazione è una cosa così importante che anche questa un'altra volta dipende dall'angolo, nel senso che la valvola nasale anteriore è la prima cosa attraverso la quale passa l'aria, e se questa valvola è chiusa perché il naso è girato a rovescio, l'aria non entra. Questi sono i cerottini che usano gli sciatori, alcuni sportivi, cercano di tenere la valvola nasale anteriore aperta.
0: E quindi
1: per respirare meglio,
0: l'aria entra meglio.
1: Poi Nicoletti invece va sottolineato, cosa che i miei colleghi ottorini non dicono mai, che esistono situazioni anatomiche di setto perfetto, turbinati perfetti, eccetera, ma si respira male allo
0: e
1: stesso.
0: E come mai?
1: Ma perché è una cosa misteriosa. Io mi sono dato ormai ho accettato il fatto che sia una cosa abbastanza misteriosa, dipende da un complesso di cose, dalle mucose, dalle abitudini di vita, dagli ambienti in cui vivi, cioè ce n'è mille di cose. Certamente se fai una buona settoplastica è meglio di prima.
0: Ecco, ma quando uno fa una settoplastica, tanto che c'è, corregge anche il naso esteticamente.
1: È in parte vero quello che dici, nel senso che spesso funziona così e la gente pensa così. Però c'è.
0: Anzi, spesso ci sono persone che dicono non respiro bene, esatto, perché non hanno. Perché c'è questo pudore a dire
1: molto,
0: mi rifaccio
1: molto,
0: il naso,
1: molto,
0: ma perché no?
1: Molto.
0: E anche, allora dicono respiravo bene, adesso finalmente. E escono con un nasetto
1: è
0: perfetto.
1: È spesso una scusa per avere un naso più bello, perché dici visto che respiro male, però anche è vero che in alcune situazioni queste pazienti qua non l'avrebbero mai fatto magari da solo. La scusa di dover respirare meglio ti permette di fare una rinoplastica. Però se vogliamo specificarla meglio, la situazione è un po' differente. Torniamo al punto di vista funzionale rapidissimamente, Nicoletta. Allora, 50% dei nasi, se li operi di sette turbinati, respirano meglio.
0: Sì.
1: L'altro 50% ha la valvola nasale anteriore, che è così chiusa, che se non fa insieme una rinoplastica non ottengono il 100% del miglioramento funzionale.
0: Certo.
1: Quindi è quasi obbligato una rinosettoplastica. Questo è importante specificare.
0: Ma, professor Klinger, abbiamo parlato di naso, delle variabili che lei tiene in considerazione, degli angoli, eccetera, c'è anche la corporatura e c'è anche l'età. Tutto. Allora, fino a quando ha senso farsi un naso nuovo? Perché poi gli anni invecchiano. Se lei mi fa un naso nuovo, mi fa un naso non di una ventenne.
1: È una domanda molto intelligente, come sempre, Nicoletta. Allora, anche nell'ottantenne ci può essere il vantaggio a ridurre la pesantezza della punta del naso e a ridurlo leggermente, perché comunque è un piccolo segno di ringiovanimento che male non sta a quella paziente lì. È altrettanto vero che non puoi immaginare di fare all'ottantenne o alla persona o alla donna che sia alto 1,90 m per 130 kg un nasino piccolino scavato eccetera, perché non c'entra niente con la sua faccia.
0: Perché la corporatura anche in generale...
1: Questo è un discorso centratissimo, è un gioco di proporzioni. Ogni faccia grossa in cui tu pensi di fare un naso piccolissimo, la faccia diventa più grossa.
0: Ecco.
1: Ogni faccia in cui il naso è largo, grosso e pesante, in realtà spesso sembra più grossa ancora, è stringendo le ossa che la fai diventare più magra. Cioè c'è un perenne gioco delle proporzioni che devi essere così esperto da capire come rispettarle per dare un improvement a tutto quanto.
0: Ma quanto è complessa un intervento di questo tipo, che rimette il setto nasale dritto, e nello stesso tempo fa quelle correzioni di cui lei ha parlato, che aiutano anche a migliorare la respirazione, ma al tempo stesso danno un miglioramento estetico.
1: Risposta è tanto e poco. Tanto perché, per come è insegnata la rinoplastica, ormai oggi in giro per il mondo è insegnata che è un intervento che lo fa solo chi fa la rinoplastica, e secondo me non deve essere vero. Quindi diventa un intervento di 3, 4, 5, 6, 7 ore in cui vai a sminuzzare il micron, eccetera. È una cosa che è talmente delicata che tu comprendi che se non fai solo quella è meglio che lasci perdere il naso. In realtà è una parte della chirurgia plastica. Se viene affrontato in modo, come dire, tradizionale, come lo fa ancora una buona parte di noi, come per esempio me, è un intervento che nelle mie mani può durare al massimo un'ora, qualche volta anche mezz'ora, ma che ti permette di avere con uno scarso trauma esattamente il tipo di risultato che vai a chiedere tu. Quindi tanto e poco la risposta.
0: Tanto e poco, professore, comunque è un intervento.
1: Sì, è un intervento.
0: Professore, ma il post-operatorio?
1: Post-operatorio,
0: che cosa bisogna sapere, che spesso non si dice? Ad esempio,
1: sì,
0: quelle specie di, come si chiama?
1: I tamponi di una volta, che arrivavano fino al cervello, che erano il terrore di tutti. Ormai sono dei tamponcini piccolissimi di gomma piuma, qualcuno li mette neanche.
0: Quando tengono
1: poche ore, non te ne accorgi neanche di quelli di adesso, veramente piccoli, corti.
0: Io ero ancora il tampone
1: quello.
0: Sì,
1: siamo rimasti un po' da medioevo, fino agli 80, anni 80, anni 90, era così, poi dal 2000 in avanti è cambiato. Gesso, qualche volta se rompi le ossa nasali, che vuol dire plastica dura sul dorso del naso. Anche questo devo dire che nel tempo è diventato anche meno indispensabile. Non è che occorre che tu fissi le ossa lì, anche con dei cerotti, se non prendi colpi è quello. Importante capire che il tuo naso diventa solido un'altra volta, soprattutto se hai modificato la parte ossea, nell'arco di 2-3 settimane. Quindi è giusto tutelarlo prima. Io sono contrario, e spesso lo spiego ai giocatori che seguo, di qualunque tipo, calcio, basket, eccetera, a usare maschere. Hanno il terrore di rifarsi male, usano maschere per 2 mesi, totalmente inutili, nel senso che in realtà se tu dopo un mese prendi colpo, rirompi il naso, ma l'avresti rotto anche prima. Quindi io poi da ex giocatore ti posso dire che se usi un sistema per tutelare il tuo naso, è come quando io usavo la ginocchiera, sarà un caso, ma tu ti danno delle botte lì, cioè avverti l'avversario che la tua debolezza è quella,
0: è lì, quindi bisogna far finta di niente, a naso libero.
1: Meglio far finta di niente.
0: Professor Klinger, torni a trovarci.
1: Grazie Nicoletta, grazie a tutti. Grazie ancora.
0: C'è Martin Garramone in regia, la parte tecnica, Laura Manossi in assistenza e redazione, con nasi tutte e due entrambi perfetti, l'ha visto. Guardi un po' il loro di naso, che è giovane, perfetto, dritto. Poi invece guarda il mio e so che lui mi direbbe vieni che ti risistemo. Va bene, teniamolo così. Mi sembra di respirare bene.
1: Respiri già meglio, esatto.
0: Noi ci sentiamo e ci vediamo. Grazie a voi, una buona giornata, avanti tutta.

0: 24 ore podcast.
1: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
2: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
3: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
4: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io a mio figlio, sai chi era Pannella?
3: Non lo sanno, naturalmente.
0: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
5: Una telefonata di notte.
6: Una fiammata improvvisa.
7: Dio mio, adesso.
6: La fuliggine.
8: Tutto nero, gran fumo.
7: Probabilmente una scintilla.
9: La produzione ferma.
10: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
8: Grazie anche a loro.
9: Non si vede più nulla del disastro.
11: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, Pronto Intervento Azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
12: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

0: Le 6:59.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Via libera del governo alla proroga del taglio alle accise al gasolio. Le aziende energetiche dovranno anticipare le imposte. Almeno un migliaio di dispersi ufficiali e decine di vittime fra Nepal e Tibet, l'alluvione provocata dal crollo di un ghiacciaio. Meta patteggia accordo miliardario con gli stati americani nel processo per la dipendenza dei giovani dai social network. Oggi il sorteggio di Champions League, l'Italvolley intanto donne supera anche la Francia e vola agli ottavi agli europei. Una buona giornata dalla redazione di GR24, da Enrico Pagliarini al microfono, Carmelo Lauricella alla parte tecnica. Iniziamo anche il dibattito, chiamiamolo così, sulla proroga per le accise sul gasolio. È arrivata dal governo una nuova proroga e nella maggioranza non c'è pieno accordo per tassare le aziende energetiche.
2: Il governo ha deciso lo sconto fiscale di 17 centesimi al litro per il gasolio è prorogato fino al 5 settembre. Lo prevede il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, che ha così nuovamente prolungato il taglio delle accise sui carburanti in scadenza ieri. La misura, pensata per fronteggiare l'impennata del costo dei carburanti nei giorni del controesodo estivo, costerà circa 130 milioni e sarà finanziata con un nuovo meccanismo di acconto fiscale delle ritenute sugli utili dei grandi gruppi energetici. Società in sostanza verseranno in anticipo le ritenute sugli utili di quest'anno in cambio di un credito d'imposta. L'acconto dovrebbe essere fissato al 39% e il nuovo meccanismo non sarebbe legato alla tassa sugli extra profitti. La mini proroga dello sconto fiscale sui carburanti è temporanea. L'esecutivo ha infatti ribadito l'obiettivo di definire nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito contro il caro carburante. Nei prossimi giorni il governo valuterà quindi come intervenire e studierà soprattutto la copertura finanziaria. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: La questione su chi deve pagare il taglio delle accise. La nuova proroga costa già da sola 130 miliardi. Si accende lo scontro tra Lega e Forza Italia sul tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Una soluzione bocciata da Forza Italia, così Antonio Tajani.
4: Deve esserci un confronto concordato, chiedere un contributo in un momento difficile anche da parte delle aziende del settore, ma non voglio sentire la parola extra profitto, che mi sa molto da Unione Sovietica.
3: Pronta la replica del Carroccio, che è anche tornata a chiedere negli ultimi giorni un contributo alle banche. Risponde a Tajani Claudio Borghi.
5: Il ministro Tajani è contrario alla tassazione sulle banche perché dice che le tasse gli danno l'orticaria. Purtroppo però anche le accise sono tasse e le pagano i cittadini. Per la Lega è meglio chiedere un piccolo aiuto a un settore che sta facendo 50 miliardi di utili quest'anno piuttosto che a un cittadino che fa fatica a fare il pieno.
3: Attacca l'opposizione. Per la segretaria Dem Elly Schlein a Palazzo Chigi sta andando in scena l'ennesimo atto del teatro dell'assurdo. Salvini dice una cosa, Tajani il contrario, Meloni tace imbarazzata. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Allora, avete sentito due cifre nei nostri servizi, 130 milioni e 130 miliardi, la cifra corretta è 130 milioni. Vi chiediamo scusa di questo piccolo errore. Allora, adesso parliamo di una questione ben più importante: sarebbe stato il crollo di un ghiacciaio a causare la devastante alluvione fra Tibet e Nepal. Al momento le fonti ufficiali parlano di 165 vittime accertate, circa un migliaio di dispersi, ma varie fonti indicano come ancora imprecisato il numero vero di dispersi.
6: Quando sono passati ormai più di 24 ore dall'inondazione che ha colpito Nepal e Tibet, i contorni del disastro vanno facendosi più chiari, ma non del tutto. Ci vorrà tempo, per esempio, per capire quanti dispersi, tra loro centinaia di turisti stranieri, dovranno essere aggiunti all'elenco delle vittime. Il contingente più numeroso era composto da pellegrini indiani partiti dal Nepal e diretti in Tibet. Quello che è certo è che l'ipotesi avanzata dal governo nepalese, secondo cui il disastro sarebbe stato causato da un terremoto che a sua volta avrebbe provocato il distacco di un pezzo di ghiacciaio, pare tramontata. La US Geological Survey ha rivisto le sue analisi e ha stabilito che quello che aveva inizialmente indicato come un sisma di magnitudo 4.4 e poi 5.2, altro non era che il risultato del distacco del ghiacciaio e dell'immensa frana caduta a valle, dove ha trovato fiumi gonfiati dalle abbondanti piogge monsoniche degli ultimi giorni. Un elemento che non fa che dare ulteriore corpo all'ipotesi che una delle concause, se non la causa principale di questo disastro, sia l'impatto del surriscaldamento globale su una delle regioni più fragili del pianeta. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New Delhi.
0: La guerra tra Russia e Ucraina, un attacco russo nel porto di Izmail, nella regione di Odessa, ha preso di mira infrastrutture portuali e una nave cargo che avrebbe trasportato materiale militare. Di contro, missili ucraini sulla città di Donetsk hanno provocato almeno 8 feriti. Continuano intanto le speculazioni sui motivi dell'inaspettata visita del capo della CIA, John Ratcliffe, a Mosca. Secondo il Wall Street Journal, avrebbe recapitato un avvertimento a non attaccare i paesi della NATO. Nessuna indiscrezione né da Donald Trump, che l'ha definita una visita di routine, né dal portavoce del Cremlino Peskov, che ha parlato di un incontro a livello di intelligence. Adesso parliamo del conflitto, o dei conflitti per meglio dire, in Medio Oriente. Dal meeting di Rimini le parole del cardinal Pizzaballa.
7: A 2 mesi dalle elezioni in Israele, la tregua a Gaza sembra sempre più velleitaria e le tensioni in Cisgiordania sempre più reali. Nella striscia un drone israeliano ha preso di mira una tenda di sfollati a Khan Yunis nel sud. Secondo media palestinesi c'è almeno una vittima e ci sono diversi feriti. È solo l'ultimo attacco in ordine di tempo nell'enclave palestinese dove teoricamente da oltre 10 mesi è in vigore una tregua. Il cardinale patriarca di Gerusalemme Pizzaballa al meeting di Rimini invita a guardare anche alla Cisgiordania.
8: Gaza forse in questo momento è la situazione deteriorata tantissimo, ma anche più stabile da un certo punto di vista. Mentre invece in Cisgiordania, come tutti abbiamo visto, abbiamo sentito, la tensione è in continuo aumento, soprattutto tra i coloni e la popolazione palestinese, un po' ovunque devo dire, è diventata un po' una terra di nessuno, o meglio, una terra senza legge.
7: Intanto l'irruzione israeliana nel centro dell'Urwa a Gerusalemme Est ha sollevato le proteste dell'ONU, di molti paesi e anche dell'Unione Europea. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Una notizia che riguarda un 59enne affetto da sclerosi multipla che è morto dopo aver ottenuto l'assistenza del servizio sanitario lombardo al suicidio medicalmente assistito. Si tratta del primo caso nel quale il servizio sanitario ha organizzato l'intera fase attuativa. Allertati gli uffici di frontiera italiani dopo i casi di malaria registrati all'aeroporto di Francoforte, dove si sono registrati 2 morti e altri 4 contagiati. Si tratta in tutti i casi di dipendenti dell'aeroporto infettati sul posto di lavoro, punti da zanzare provenienti da altri continenti e giunte in Germania tramite aerei o bagagli. Continua la stretta sull'immigrazione da parte del presidente americano. Trump ha ordinato alla sua amministrazione di sospendere le richieste di visto per immigrati a livello globale. Questo per consentire ai funzionari consolari di accedere ad una formazione approfondita con l'obiettivo di garantire che ogni domanda sia valutata in modo da escludere che si tratti di persone che avranno poi bisogno di sussidi pubblici. Rimaniamo negli Stati Uniti. Meta cede nel processo sulla dipendenza da social network fra i più giovani.
9: Meta chiude con un accordo miliardario il processo che la vedeva contrapposta agli Stati americani, con l'accusa di aver progettato Facebook e Instagram per creare dipendenza nei più giovani. L'intesa, approvata dal giudice federale Yvonne Gonzalez Rogers, prevede pagamenti per oltre 12 miliardi di dollari, che potranno salire fino a 17 in 10 anni. Ma soprattutto cambierà l'utilizzo dei social per i minorenni, limite complessivo di 2 ore al giorno, blocco notturno da mezzanotte alle 6 e notifiche disattivate durante l'orario scolastico. Stop anche alle visualizzazioni del numero dei like e ai filtri che simulano interventi di chirurgia estetica. L'avvocato dei querelanti, Mark Lanier, sottolinea che l'accordo avrà conseguenze che vanno oltre Meta, aumentando la pressione anche sulle altre piattaforme perché modifichino il proprio modello. Veronica Maffei, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Los Angeles.
0: Abbiamo un paio di notizie che riguardano lo sport. Oggi alle 18 il sorteggio della fase a campionato della Champions League. Per il calciomercato sempre più vicino il passaggio di Leao dal Milan ai turchi del Galatasaray Istanbul, pronti a pagare 45 milioni di euro l'attaccante portoghese, garantendogli un ingaggio di 12 milioni all'anno. Il volley, quinta vittoria consecutiva per la nazionale femminile agli europei. A Göteborg le azzurre hanno battuto 3-1 la Francia, assicurandosi il primo posto nel proprio girone. Bulgaria o Ucraina la prossima avversaria agli ottavi. Abbiamo concluso questa edizione di GR24, tra poco Giulia Crivelli in onda su Radio 24, torniamo con le notizie alle 7.59.
1: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
10: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: 24 mattino, estate, con Giulia Crivelli.
1: Buongiorno, buon giovedì, benvenuti a questa prima parte di 24 mattine estate, quella dedicata alla rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che oggi proprio ci porta verso la manovra, con questo titolo: assunzioni, contratti, tredicesime, lavoro e sanità, pacchetto da 8 miliardi. Sul tavolo ci sono nuovi sgravi per i giovani, le donne, le ZES, le zone economiche speciali, e la detassazione dei rinnovi dei contratti. Anche appunto di alcuni di questi temi abbiamo parlato, e di manovra, anche ieri con il fondatore del Partito Liberal Democratico Luigi Marattin, che aveva appunto anche citato come misura positiva questa detassazione dei rinnovi dei contratti, come esempio anche di, speriamo anche questa volta, un cantiere della manovra dove opposizione e centrodestra si parlano per arrivare al risultato migliore. Scrive anche il Sole 24 Ore: in gioco circa 1 miliardo per il personale destinato alle case di comunità. A centropagina non poteva che essere diversamente, e fanno la stessa scelta anche molti altri quotidiani, la notizia che avete sentito anche nel GR. Ieri è arrivata questa sentenza, la Meta, la holding che controlla tutte le società, tutto quello che è nato intorno a Facebook, quindi Facebook, Instagram e tutte le altre società di Meta, ha patteggiato. Qui è molto, è proprio in punta di diritto patteggiare, perché ci si dichiara colpevoli, quindi si ammettono tutte le accuse che sono state fatte, o patteggiare per evitare un lungo processo. La società naturalmente sostiene che di non essere colpevole, e poi ha anche prospettato una serie di misure per cambiare il modo in cui in particolare i minorenni utilizzano i social, e in particolare Facebook e Instagram, e intanto però paga una maxi multa, maxi sicuramente sulla carta, poi in realtà è circa un terzo dei profitti di un solo trimestre di Meta, che è quotata alla borsa di New York. Il titolo comunque, con poi l'articolo di Livia Caivano a pagina 20, dipendenza dei minori dai social, Meta paga 18 miliardi. E la foto appunto è un primo piano di Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook e ora presidente e amministratore delegato di Meta, con quei famosi Ray-Ban di cui abbiamo parlato anche ieri, cosiddetti intelligenti, cioè con si vede chiaramente dalla fotografia, con le due piccole fotocamere ai lati delle lenti. Poi naturalmente c'è il tema del risico bancario. Ieri sono arrivate le osservazioni di Banca Intesa alla Consob, con un documento che richiama la necessità di tutelare l'integrità del mercato e definisce alcune criticità nelle operazioni MPS. Poi naturalmente ci sono gli aggiornamenti, come ieri, nella fascia azzurra subito sotto il logo della testata, che vengono dalla Cisgiordania. Da una parte l'intervento del cardinale Pizzabarra ieri al meeting di Rimini, e Rosalba Reggio lo racconta con questo titolo: Cisgiordania diventata terra di nessuno senza legge. Roberto Bongiorni raccoglie la denuncia del quotidiano Haaretz: milizie palestinesi, braccio operativo di esercito e servizi di Israele. E poi c'è un'intervista al rabbino Arik Asherman: mai vista tanta connivenza tra IDF, cioè l'esercito, e i coloni in Cisgiordania. E vi annuncio che poi sentiremo anche la viva voce del rabbino Arik Asherman nel primo degli approfondimenti dopo il GR delle 8. Corriere della Sera, come altri giornali, apre sulla decisione che avete sentito anche nel GR, ma già da ieri sera, di prorogare lo sconto sul gasolio. Sulla benzina non viene introdotto alcuno sconto, che riguarda le accise, fino al 5 settembre. Sconti sul gasolio ancora per tutti, poi misure mirate. E a centropagina due foto impressionanti di quella che viene definita un'apocalisse di fango, strage fra Nepal e Tibet, con il numero molto alto di turisti dispersi. Vi segnalo anche, l'ha un po' anticipato ieri in onda l'intervento di Paolo Mieli, che esamina quello che sta succedendo in Calabria, dove Roberto Vannacci, il partito di il Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci, ha arruolato un esponente storico di Forza Italia, Ciccio Cannizzaro. Un voto per capire, dice Paolo Mieli, cioè la tesi è, siccome qui sarà veramente non un sondaggio ma un voto, sarà un modo per capire la forza elettorale concreta di Roberto Vannacci e del suo partito, scrive Mieli. Dobbiamo aspettare un mese, la sera del 28 settembre sapremo quanto conta davvero Roberto Vannacci. Quel lunedì si conosceranno i risultati per le supplettive di Reggio Calabria, dove sarà eletto, scusatemi, il deputato che prenderà il posto di Ciccio Cannizzaro di Forza Italia. E Vannacci, scrive Mieli, ha fatto un colpo da maestro rubando a Forza Italia, questo è il nome del big appunto tra virgolette rubato, Domenico Giannetta. Perché è definito un big? Perché Domenico Giannetta ha 4 mandati da consigliere regionale, nel 2020 fu eletto deputato ma preferì tornarsene in regione. E come sempre il Corriere della Sera manda in edicola o fra i lettori anche un'edizione di anni prima, perché il Corriere della Sera quest'anno compie 150 anni, a volte si va molto indietro nel tempo. Settimana scorsa abbiamo visto una prima pagina del 1979, oggi si va indietro di tra virgolette solo 3 anni, questa è la prima pagina del 27 novembre 2023, ma quel ragionamento

detto sul fatto che siamo un po' nel giorno della marmotta, nel senso che rivediamo, è come rivivere sempre lo stesso giorno, e tutto sommato vale anche oggi, perché il titolo dell'epoca era "Accusa le toghe, scontro". Sappiamo che è tuttora scontro tra governo e magistratura. E poi anche qui c'era un editoriale di Paolo Mieli, ma che riguardava gli stupri di Hamas. A centropagina c'era una notizia sulla Coppa Davis: Sinner trascina l'Italia, Coppa Davis dopo 47 anni. La Repubblica di oggi, Russia pronta ad alzare il tiro della guerra. Dopo aver detto no all'ultimo piano di pace, Putin prepara un'escalation e la propaganda di Mosca torna a evocare l'uso del nucleare. A centropagina alcuni soccorritori che estraggono una persona dal fango dopo appunto questa frana disastrosa, quella che viene definita una catastrofe in Nepal, centinaia di morti e dispersi nel fango. Dalle prime valutazioni, tutto causato dal crollo di un ghiacciaio. C'è anche la notizia del caro carburanti con questo titolo: buoni benzina ai bisognosi, petrolieri tasse anticipate, perché non è ancora stato definita l'eventuale misura su un eventuale prelievo sugli extra profitti, anche perché delle grandi aziende che lavorano nel settore dell'energia e del petrolio in particolare, anche perché bisogna definire che cos'è un extra profitto. La Stampa apre su un intervento di Bill Gates di ieri. Bill Gates, fondatore di Microsoft, non ha più incarichi operativi all'interno dell'azienda che ha fondato, però presiede la fondazione che prende il suo nome, quello dell'ex moglie Melinda, e che si occupa soprattutto di opere di sostenibilità, diciamo, sociale e ambientale. E ieri, ed è il virgolettato con cui apre la Stampa, tra le altre cose ha detto: salviamo il lavoro dall'intelligenza artificiale, milioni di posti a rischio, riserviamo, questa è la proposta di Bill Gates, il 40% delle attività agli esseri umani. Nella seconda riga del sommario anche la notizia che riguarda Meta, che patteggia nel processo sulla dipendenza dai social, pagherà 17 miliardi. Qui naturalmente la differenza è solo legata alla valuta che si sceglie per dare la cifra di questa multa, appunto 17 miliardi di dollari o 18 in euro. Qui mi colpisce, ma molti di voi sicuramente lo ricorderanno, sì, Bill Gates, milioni di posti a rischio, riserviamo il 40% dell'attività agli esseri umani. Siamo in un momento in cui Microsoft e tantissime altre grandi società della tecnologia stanno licenziando a suon di migliaia di dipendenti alla volta, ma suppongo che sia una delle tante contraddizioni del mondo contemporaneo. A centropagina anche qui una foto scattata in Nepal, davanti al posto di frontiera di Rasuwa, l'onda di fango che arriva, acqua e fango, e spazza via l'edificio della dogana. Apocalisse appunto di fango. A centropagina anche una notizia sull'ex Ilva, perché a Milano, che ricordiamolo, la procura di Milano è competente per le indagini sull'ex Ilva, perché la sede legale di una delle nuove società acciaierie italiane in particolare è a Milano, e quindi a centropagina questo titolo: bancarotta fraudolenta, i PM indagano sull'ex Ilva. Messaggero apre come il Corriere sul caro carburanti: caro benzina, spunta il bonus. Il governo studia aiuti esentasse in busta paga per i dipendenti e detrazioni per le partite IVA, tassazione anticipata ai gruppi petroliferi per trovare i fondi. E su questo tema degli extra profitti c'è quello che secondo il Messaggero è uno scontro Forza Italia-Lega, perché Matteo Salvini invoca questi extra profitti sulle aziende dell'energia da diversi giorni. Ieri al meeting di Rimini il leader di Forza Italia, nonché vice premier, nonché ministro degli esteri Antonio Tajani, invece ha detto che qualsiasi ipotesi di tasse, mi sembra abbia usato la parola orticaria, lì dà l'orticaria. A centropagina la notizia di Meta, non con una foto di Mark Zuckerberg, ma con una foto di una manifestazione che si è tenuta il 18 agosto.

0: scorso a Auckland con due madri di giovanissimi che si sono suicidati secondo le due madri e secondo una delle tante accuse mosse a Meta per il disagio mentale in cui erano piombati dopo le critiche ricevute, gli insulti ricevuti, la spirale di negatività in cui si erano infilati su Facebook o Instagram. Dipendenza social, Meta paga. E poi qui c'è un'analisi, oltre al fatto di cronaca, trovate poi sul Messaggero un'analisi con questo titolo: Big Tech, uno strapotere da 50 miliardi. Lo strapotere delle Big Tech vale più di 50 miliardi. La grandezza finanziaria dei colossi dimostra l'incapacità dei paesi di regolarli in modo efficace. Dal copyright ai motori di ricerca fino all'intelligenza artificiale si moltiplicano le cause e le condanne, ma il valore è irrisorio rispetto alla ricchezza delle aziende. Anche La Nazione apre sul caro carburanti, gasolio, sconti a tempo, soldi dai big dell'energia. Anche qui a centropagina una foto scattata in Nepal, apocalisse di fango, morti e dispersi, salvi due italiani. E perché dalle prime stime ci sono molti turisti naturalmente in Nepal in questo momento, gli italiani già individuati che si trovavano nella zona, però sono anche stati individuati e stanno bene, ma la Farnesina ha anche fatto sapere sono 90 gli italiani registrati tra Tibet e Nepal, i due localizzati nelle zone dell'alluvione sono salvi, ha assicurato il ministro degli esteri italiani. Come potete immaginare, La Nazione, che è il giornale per eccellenza di Firenze, poi del Quotidiano Nazionale, fanno parte anche il Resto del Carlino, Bologna e Il Giorno, Milano, ha in prima pagina la notizia della morte di Frescobaldi, aveva 97 anni, addio al signore del vino. Avvenire apre con questo titolo e fa riferimento proprio all'intervento del cardinale Pizzaballa, il patriarca di Gerusalemme Pier Battista Pizzaballa, ieri al meeting di Rimini, la terra di nessuno. Pizzaballa chiude il meeting di Rimini, in realtà si chiude domani, sì no, giusto, il 26, quindi ha chiuso il meeting di Rimini con un appello per la Cisgiordania senza legge. E poi c'è un reportage tra le 4.000 persone che vivono ad Al-Mughayr, un villaggio vicino a Ramallah, ostaggio di coloni e militari. Poi anche qui naturalmente la notizia dal Nepal, per ora la cifra che riportano i giornali è di 157 corpi recuperati, quindi così le vittime, però ci sono naturalmente tantissimi dispersi, una marea di fango sul tetto del mondo. E poi la notizia di Meta: l'accordo è un affare, pagherà tra virgolette solo 18 miliardi, la richiesta era di 200. Vi dicevo il reportage, ve lo segnalo subito a pagina 3, Luca Foschi da Al-Mughayr, il villaggio due volte ostaggio di coloni ed esercito. Questo tema appunto è anche il virgolettato che ha scelto Il Sole per presentare l'intervista a Arik Ascherman, il rabbino Arik Ascherman che lavora in Cisgiordania, vive in Cisgiordania da 31 anni, anche lui denuncia proprio questo, cioè la connivenza tra coloni ed esercito israeliano. Il Fatto Quotidiano a centropagina: F-35 e antimissili, 9 miliardi, questa è la cifra che l'Italia chiederà di quel fondo SAFE, che prevedeva anche una disponibilità maggiore, ma ieri appunto Crosetto ha annunciato 9 miliardi. Il Fatto Quotidiano in realtà con due righe con i caratteri nella stessa grandezza, la prima è F-35 antimissili 2 punti 9 miliardi, la seconda riga caro benzina 2 punti 0 euro. Poi c'è un aggiornamento subito sotto il logo della testata sulla vicenda Report, cronisti divisi, Movimento 5 Stelle chiede Meloni in aula su questa questione. Il Giornale: benzina, prorogati gli sconti e pagano i big dell'energia. In realtà sapete che non è sulla benzina che sono stati prorogati gli sconti, ma sulla diesel. Il governo rinnova il taglio delle accise fino al 5 settembre. Risorse dall'acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi. Tensioni in maggioranza sugli extra profitti. E anche riferimento poi qui le pagine sul Fatto Quotidiano di oggi, una pagina su Ranucci, sul giornale 2, richiamate in prima pagina con questo titolo: Rai Ranucci pronto alle carte bollate. Domani due titoli principali: benzina e micro sconti di Meloni nel governo lite sugli extra profitti, e l'altro è dedicato al Nepal, una bomba di fango travolge il Nepal, centinaia di vittime e dispersi, le autorità locali parlano di un'alluvione glaciale. Ultima prima pagina che vi segnalo prima dell'aggiornamento che sentiremo sul meteo è quella del Foglio. Da una parte Claudio Cerasa che cerca insomma di fare un po' il punto su tutto quello, sull'incertezza più che altro politica, più che geopolitica, che attraversa l'Occidente: New York, Londra, Parigi e l'Italia cercansi disperatamente alternative al vuoto. Cosa ci dice il ritorno del partito dei sindaci, panico compreso? E Giuliano Ferrara, la Toccapiano sul PD, nel nome del nulla. Speranza fa quasi il filosofo. Roberto Speranza, esponente del PD, è stato anche ministro della salute, pur non essendo medico né avendo una formazione scientifica, ricordiamolo, nei due governi che governarono l'Italia ai tempi del Covid, dice Speranza, ricorda Giuliano Ferrara, ha detto: i nomi dipendono dalle cose, senza cose ben venga anche un prestanome per guidare un governo, la dura realtà di un partito costruito sulla sabbia. Mentre Stefano Cingolani, come ieri, torna sul tema di Essilor Luxottica con questo titolo: l'erede e il mentore del vecchio junior e Francesco Milleri, attuale presidente amministratore legato di Essilor Luxottica, storia finanziaria e familiare della rottura Luxottica. E con questo, come vi dicevo, ci fermiamo qualche minuto.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
2: Ecco perché!
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calciolone!
10: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Tempo in diretta.
12: Bentrovati, ecco le previsioni per giovedì 27 agosto. L'anticiclone di matrice subtropicale surriscalda il centro-sud e alcune zone del nord. Condizioni di bel tempo, il cielo sarà al massimo poco nuvoloso al mattino, un po' più nuvoloso al centro-nord nel pomeriggio. Inizia la quinta ondata di caldo africano, temperature in sensibile aumento. Scarica l'app di ilmeteo.it.
13: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
14: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
15: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
16: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
17: Ehi amico!
18: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
17: ai ai ai,
18: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
17: Evviva!
18: Vai su agenti.it.
16: Agenti.it,
17: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
19: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
6: 4 mattino, estate.
0: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Due precisazioni, sì, avevo detto due giorni fa che i senatori sono 50, mi sono corretta ieri appunto in realtà sono 100 i senatori americani, due per ogni stato. E all'ascoltatore che per l'ennesima volta oggi chiede quando torna Simone, gli ripeto che torna lunedì 7 settembre insieme a Paolo Mieli dopo il GR delle 8, 24 mattino torna nel suo format normale con inizio alle 6:30. No, non c'è la possibilità che torni prima e Simone, e naturalmente quel giorno, il 7 settembre, torna anche, finisce il palinsesto estivo e torna il palinsesto nella sua forma che ben conoscete. Con questo, la prima pagina di Libero, primo sciopero islamico, il riferimento a quello che sta succedendo a Venezia, ultimatum della comunità bengalese. Come sapete, qui la loro religione, la maggior parte delle persone che vengono dal Bangladesh sono di religione islamica. Subito la moschea a Venezia o blocchiamo la città. Siamo 40.000, senza di noi si fermano fabbriche e turismo. A centropagina due foto, una di Susanna Tamaro, la scrittrice Susanna Tamaro, che fa un appello perché i figli della cosiddetta dei genitori della cosiddetta famiglia del Bosco tornino, vengano riuniti appunto con i genitori, anche la Tamaro con i bimbi del Bosco, cosa aspettate a riunire la famiglia. E l'altra foto è di Paolo Crepè, psichiatra, che viene definito psichiatra e sociologo, che poi a pagina 3 in un'intervista dice: dipendenza da social, Meta deve pagare, Crepè ai genitori, date il buon esempio. La Verità, sinistra in stato confusionale, quindi sulla stessa linea di Giuliano Ferrara, fondatore del Foglio, non avendo idee cercano di nascondersi dietro a quelle degli altri. Ieri le primarie erano il massimo della politica, ora non piacciono più. E poi c'è una foto a centropagina di Guido Bertolaso, assessore lombardo alla sanità, che ha steso il protocollo tecnico utilizzato per porre fine alla vita di Domenico Zuccarella. Avete sentito la notizia nel GR, aveva 59 anni, era affetto da sclerosi multipla, aveva chiesto più di un anno fa di accedere appunto al suicidio medicalmente assistito. È il primo caso interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, e Francesco Borgonovo titola così il suo di fatto commento a questa vicenda. Persino il centrodestra, perché Guido Bertolaso fa parte della giunta di centrodestra che guida la Lombardia, adotta il fine vita in barba alla democrazia. Il Manifesto apre sul tema di Venezia, di rito di sciopero. Gli avevano promesso una moschea dove pregare, che si pagherebbero da soli, ma ora il sindaco di Venezia dice no, e la comunità bangladese, che ha una leadership di destra, minaccia di incrociare le braccia per il tradimento. Fermerebbe questo sciopero generale, fermerebbe industrie e turismo. Subito sotto la testata, la foto principale che il Manifesto mette sempre in prima pagina, la notizia di Meta: dipendenza da social, Meta patteggia. Sono 16,7, in realtà questa è la cifra precisa, 16,7 miliardi di dollari per mettere fine a questo procedimento davanti al tribunale di Oakland, che poteva però costare molto di più, abbiamo visto, perché la richiesta, poi in generale tra richiesta e multa finale c'è una via di mezzo, però la richiesta era di 200 miliardi. Il Riformista invece apre con una grande foto di Antonio Tajani, leader di Forza Italia, nonché vice premier, nonché ministro degli esteri. Io speriamo che me la cavo. Forza Italia, secondo il Riformista, è sull'orlo di una scissione. Tajani deve rinnovare davvero il partito. E con questo torniamo sul Sole 24 Ore e ne parleremo anche dei temi principali trattati dal Sole 24 Ore dopo la pausa per la viabilità con il nostro direttore Fabio Tamburini. Vi dicevo, il cantiere della manovra, incentivi e contratti, il pacchetto lavoro, quindi per quanto riguarda il lavoro, parte da 3 miliardi. Claudio Tucci racconta nuovi sgravi su giovani, donne, ZES, zone economiche speciali, e stabilizzazioni. Fisco Light sui rinnovi dei contratti nazionali, notturni e festivi, e sono previsti anche più fondi alla formazione, l'analisi di dinopesole, conti, spazi stretti, anche se l'Europa ci promuove. E per quanto riguarda invece la sanità, Marzio Bartoloni spiega: la sanità chiede 5 miliardi, uno per le assunzioni. Giorgetti, ministro dell'economia, non chiude a queste richieste, ma le risorse in più si potrebbero ridurre a 3-4 miliardi. Poi un approfondimento, una pagina di approfondimento molto interessante di Flavia, curata da Flavia Landolfi, intitolata "Dalle caserme agli studentati, 5,1 miliardi per la rigenerazione del patrimonio pubblico". Da Roma a Torino, 6 progetti per la riqualificazione di immobili dello Stato in collaborazione con gli enti locali, siglati 37 piani città, altri 28 entro il 2028, fabbisogno finanziario di 10 miliardi. Poi un'altra pagina molto interessante che riguarda il funzionamento reale delle dogane e di quello che succede nelle dogane, e dove naturalmente molto è cambiato con l'introduzione dei dazi. E Enrico Perticone e Benedetto Santa Croce, a pagina 6 del Sole di oggi, spiegano: la simmetria USA Unione Europea, in dogana senza dazi i beni a stelle e strisce. Dal 1 luglio l'Unione Europea ha concesso a Washington il trattamento di origine non preferenziale, cioè non reciproco, su tantissimi beni e prodotti americani, sia alimentari sia industriali. Sempre dal Sole 24 Ore, una pagina dei commenti che è con un articolo dedicato a questo libro che è in uscita in questi giorni, si intitola "Scienza e cultura", lo hanno scritto Paolo Adubini e Fiorenzo Galli, che sono rispettivamente professoressa di management all'Università Bocconi e direttore generale del Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia di Milano. E il libro è molto interessante perché appunto spiega come sia necessario che la scienza sia parte integrante della cultura e dei cittadini, perché la scienza crea la buona cittadinanza. Infine vi segnalo, anche qui direi che è una buona notizia per quanto riguarda l'area di Bagnoli, vicino a Napoli, o meglio a Napoli, dove sono in corso lavori perché nel 2027 si terrà l'America's Cup, ma già nei prossimi mesi ci saranno regate di avvicinamento. È la prima volta che il più antico trofeo sportivo al mondo, un trofeo velico, si svolge in Italia. Bagnoli, l'America's Cup, spinge i lavori, speso il 45% dei fondi, spiega Vera Viola. Con questo passiamo al Corriere della Sera. Dal Corriere della Sera vi segnalo, ma la notizia naturalmente è su tutti i giornali, la scelta, la definisce Sara Bettoni sul Corriere, di Domenico Zuccarella. È originario di Giussano, provincia di Monza e Brianza, aveva 59 anni e aveva chiesto appunto di accedere al suicidio medicalmente assistito, e adesso è successo. Era affetto da sclerosi multipla, ricordiamolo, e lo ricorda il Corriere con una scheda: malattia infiammatoria cronica del sistema nervoso centrale. Il sistema immunitario attacca la mielina, che è la guaina protettiva che riveste le fibre nervose, colpisce il cervello, midollo spinale, nervi ottici. I sintomi possono essere lievi o gravi e variano da persona a persona. La sclerosi multipla secondariamente progressiva è una forma caratterizzata da un'evoluzione della disabilità persistente, progredisce in modo graduale e costante nel tempo. E Domenico Zuccarella è stato assistito dall'associazione Luca Coscioni, e il servizio sanitario regionale ha organizzato l'intera fase, e comunque appunto ha dovuto attendere dalla sua richiesta 290 giorni, quindi un termine superiore a quello che prevede il regolamento della regione. Ricordiamo, la regione Lombardia non ha varato una legge, questo l'hanno fatto solo Sardegna, Emilia Romagna e Toscana, però c'è questa possibilità data da un regolamento, da cui l'appello della stessa associazione Luca Coscioni a varare una legge per evitare che la prossima giunta magari faccia dei cambiamenti che annullano questa possibilità di chiedere il suicidio medicalmente assistito. Dal Corriere della Sera vi segnalo anche aggiornamenti su quell'inchiesta che era stata aperta per caporalato nel cantiere del consolato americano qui a Milano.

0: ambientale iraniano, direttore dell'Istituto dell'Università delle Nazioni Unite per l'Acqua, l'Ambiente e la Salute. A gennaio ha firmato un rapporto ONU che dichiara ufficialmente l'ingresso del pianeta nell'era della bancarotta idrica globale. Poi c'è il tema dell'allarme malaria a Francoforte, dove sono Tonia Mastrobuoni e racconta sono già morti 2 addetti dall'aeroporto per la malaria, perché la malaria è si può fare prevenzione, come sa chiunque parte per i paesi dove è ancora endemica la malaria, ma poi non c'è una cura una volta che una cura efficace e rapida una volta che la malattia si manifesta. La zanzara anofele, che causa questa malattia, sarebbe arrivata nello scalo attraverso il vano bagagli di un volo. Contagiati in luglio, ci sono altri 4 dipendenti ammalati, e su questo tema la Repubblica con Michele Bocci ha intervistato l'infettivologo Francesco Castelli, che dice, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale di Brescia, che dice l'Europa si sta tropicalizzando, c'è il rischio di importare insetti che trasmettono la malaria. Con il super caldo le zanzare anofele provenienti da Africa e Asia sono in grado di vivere più giorni da noi. Vi segnalo anche, a proposito di insomma tutelare anche i territori nostri, c'è una bella intervista di Clemente Pistilli a Frida Giannini, che è stilista di formazione, ha lavorato prima da Fendi, poi da Gucci, che dice, lei è di origine romane e frequenta Sabaudia, basta incuria, la mia amata Sabaudia sta perdendo la bellezza. La stilista ha restituito al comune la targa di ambasciatrice della città, da Gioiello di Pasolini e Moravia a centro di Camorra e di Servizi. E con questo ci lasciamo per l'aggiornamento sulla viabilità.
1: Strade in diretta.
2: Nuovo appuntamento sulla 7 Milano-Genova. Un incidente provoca code tra Busalla e Genova-Bolzaneto verso Genova. Sulla 14 nel tratto Bologna-Ancona per veicolo in avaria, code tra Bologna-Borgo Panigale e l'allacciamento con la 13 verso Ancona. Nel tratto Ancona-Pescara per lavori, code tra Teramo e Valvibrata verso Ancona. Ci spostiamo sulla tangenziale est di Roma. Si viaggia a rilento per incidente all'altezza della via Salaria in direzione Piazzale degli Eroi. Consuete code sul tratto urbano della A24 da Portonaccio alla tangenziale est per lavori, che fino alle 23 di domani rendono necessaria anche la chiusura dello stesso tratto in direzione opposta. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Mattino, estate.
0: Ancora buongiorno e buon giovedì da Giulia Crivelli e buongiorno a Fabio Tamburini, come sempre al giovedì qui con noi.
3: Buongiorno a tutti, eccomi qua per l'ultimo giovedì di agosto.
0: Cominciamo come sempre, insomma, guardiamo le scelte che avete fatto per la prima pagina del Sole 24 Ore. Il titolo, come abbiamo detto all'inizio, è dedicato al cantiere della manovra, con tante anticipazioni sul Sole su vari settori.
3: Sì, certo, cominciano ad arrivare i desiderata dei vari ministri, per esempio quelli di cui diamo informazione oggi sul giornale, quello della sanità, ma diciamo che siamo proprio all'inizio della vicenda manovra 2026, si potrebbe dire tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, più esattamente c'è di mezzo quello che si potrebbe chiamare, permettimi Giulia di definire così, mani di forbice. Chi è mani di forbice? Mani di forbice è il ministro dell'economia Giorgetti, molto impegnato a tenere dritta la barra dei conti. Quindi tanti progetti, tante richieste, e poi bisogna tirare una riga e vedremo che cosa resterà. Io posso fare un auspicio, e cioè che mani di forbice alla fine tenga presente quelle che sono le emergenze. Certamente la salute, la sanità è una emergenza per l'Italia di oggi, ma anche la necessità di investire sullo sviluppo economico. Se non c'è sviluppo,

0: se le imprese non vengono messe nelle condizioni di dare il meglio di se stesse, per tutto il paese poi sono tanti problemi. Al contrario, credo che sarebbe un errore grave puntare tutto sulla difesa. Oggi molte famiglie fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, c'è il tema, ripeto, della sanità, c'è il tema dell'energia, insomma sono esigenze degli italiani che non vanno trascurate.
1: Tra l'altro questi spazi stretti nell'analisi di Dino Pesole sono molto chiari, no? Dino Pesole indica prima di tutto il 22 settembre, quando l'Istat renderà noti i dati aggiornati sui conti pubblici, poi naturalmente si vedrà anche la reazione dei mercati, perché tanto debito pubblico, tanti interessi da pagare, e abbiamo visto cosa è successo negli Stati Uniti quando proprio con te abbiamo parlato dello sforamento del tetto dei 40 mila miliardi di dollari di debito pubblico, con anche l'aumento dei tassi di interesse. Quindi appunto sono tante le questioni da tenere in conto, e ho trovato interessante il fatto che Dino Pesole dica fugata, insomma, la tentazione di fare una manovra, di ricorrere a extra indebitamento, perché come sappiamo poi questa è l'ultima manovra prima delle elezioni e conterà pur qualcosa questo.
0: Sì, io spero che si tenga poi presente l'invito piuttosto esplicito fatto dal Papa Leone XIV, puntare sulle esigenze degli italiani e non sul riarmo. Il riarmo è un alibi, quindi più risorse per la sanità, più risorse per la ricerca, più risorse per l'istruzione, più risorse per le imprese, più risorse per calmierare gli effetti devastanti dalla guerra in Iran in poi sui prezzi dell'energia. Qui è un problema per le aziende, è un problema per le famiglie. La benzina, ormai il diesel sono andati hanno raggiunto dei prezzi insostenibili, e siamo soltanto alla vigilia di quanto potrà poi accadere in questo fine anno. Abbiamo pubblicato un paio di mesi fa un'intervista all'amministratore delegato dell'ENI, Descalzi, che l'ha detto chiaramente: quanto abbiamo visto finora sui prezzi dell'energia è poco, perfino niente, perché il mondo, quindi non soltanto l'Italia, ma l'Europa, gli stessi Stati Uniti, la Cina, hanno consumato le riserve, ma le riserve si chiamano tali perché prima o poi finiscono, e dopodiché poi non ci sarà più barriera agli aumenti dei prezzi, e quindi ci aspettano mesi difficili. Mani di forbice avrà modo di sperimentarsi sul campo.
1: E poi naturalmente c'è la notizia di Meta. Il Sole 24 Ore ha messo in prima pagina una foto di Mark Zuckerberg, tra l'altro con questi occhiali Ray-Ban che a lui piacciono molto, quelli intelligenti, e la notizia
0: posso dire che a me paiono poco intelligenti, cioè, però questo è un po' irriverente come osservazione, ma a me sembra più un gangster, con tutto il rispetto, per carità.
1: No, ma tra l'altro guarda questa questione degli occhiali intelligenti, che ricorda quella dei Google Glasses, che poi furono un flop. Questi naturalmente sono di nuova generazione, però ieri ho visto tanti report di analisti che dicono: ma tutto questo entusiasmo per questi occhiali definiti smart, cioè intelligenti, comincia un po' a scemare.
0: Non vorrei equivocare, secondo me gli occhiali intelligenti, che permettono di avere tante funzioni, sono una cosa che ha un suo perché e possono rappresentare davvero una rivoluzione, provare per credere. È la fotografia del ragazzo che a me sembra più il ritratto di un gangster che dell'amministratore delegato di un'azienda così importante.
1: Si è preso una bella legnata, no? A proposito di gangster, viene sempre in mente Al Capone, che era stato incastrato per evasione fiscale, non per tutto il resto che aveva fatto, però qui il tema è questa maxi multa.
0: Però guarda che se l'è cavata bene alla fine, perché sì. È chiaro che per noi umani quelle cifre di così tanti miliardi hanno un loro perché, ci sembrano cifre altissime, però Meta ha rischiato una multa di

0: qualche centinaia di miliardi, quindi alla fine il ragazzo se l'è cavata molto bene.
1: E poi appunto ricordiamo che è una cifra che è pari a circa metà, forse anche meno, degli utili di un solo trimestre di Meta, quindi insomma se lo può assolutamente permettere. Il problema naturalmente è che questo potrebbe preludere, costituire un precedente per tantissime altre cause che o sono minacciate o sono già intentate a Meta, e tra l'altro anche in Unione Europea potrebbe succedere qualcosa, quindi a maggior ragione una notizia che merita molto rilievo, così come il risico bancario che quest'estate ci ha veramente impegnati e continua a impegnarci.
0: Sì, certo, anche qui diciamo che quanto è accaduto, quanto sta accadendo non delude le aspettative. Ti ricordi, Giulia, all'inizio dell'estate avevamo invitato tutti a farsi una bella riserva di popcorn come sì, al cinema, e devo dire che ormai ne abbiamo consumati un bel po' di questi popcorn. Le vicende sono spesso surreali, viene da farsi una domanda: ma risico bancario o a spettacolo? Perché davvero, se andiamo a vedere le varie operazioni, caliamo sipario, per carità di patria, alcune di esse sono davvero un po' surreali, più da spettacolo che da operazioni bancarie.
1: Comunque insomma la notizia appunto oggi, noi abbiamo questo titolo: intesa osservazioni alla Consob, criticità nelle operazioni MPS, quindi la partita per il Monte dei Paschi che come ci ricordavi anche settimana scorsa è quella dove ci sono state più novità, e però naturalmente non è detta l'ultima parola, anche perché devono arrivare i CDA di tutte le società in settembre, quindi è tutto appunto rifate scorta di popcorn, potremmo dire.
0: Io credo che sia necessario avere due fari. Primo faro, alla fine deve decidere il mercato, perché questo è penso che sia la strada migliore. Il secondo faro è che comunque occorre il rispetto delle regole. Le regole, se ci sono, vanno rispettate. Certo. L'impressione è che non sia proprio così. Ecco, vedremo. In questi casi regola numero uno: far lavorare chi ha il compito di farle rispettare queste regole, quindi la Consob e magari anche le procure della Repubblica.
1: Certo, tra l'altro Luca Davi allarga un po' lo sguardo e spiega che non è soltanto il risico bancario, potrebbe presto riguardare non solo questi grandissimi istituti ma anche le casse di risparmio e popolari, le cosiddette banche minori, quindi altro popcorn.
0: Certo, certo, siamo tutti in attesa.
1: Grazie Fabio, buon giovedì, e naturalmente ci risentiremo per l'ultimo giovedì di 24 mattino estate, e intanto appunto una buona giornata e una buona fine d'agosto a te.
0: Che però non sarà più un giovedì di agosto.
1: Hai ragione.
0: Sarà, correggimi se sbaglio, di settembre, il primo,
1: certo,
0: giovedì di settembre.
1: Certo.
0: Il tempo passa, il tempo va, ma noi siamo ancora qua.
1: Grazie Fabio, buona giornata. Tra l'altro vi segnalo su questo tema del risico bancario che c'è anche una, ne terremo naturalmente, ne daremo conto sul Sole e su probabilmente anche tanti altri quotidiani, cioè è previsto un incontro dell'amministratore delegato di Unicredit Orcel in Germania per seguire l'altra parte del risico bancario europeo, che è quella appunto dell'intenzione di Orcel, ostacolato in realtà sia dai vertici della banca Commerzbank, seconda banca tedesca con ancora una partecipazione dello Stato, sia nelle settimane, nei mesi scorsi, dallo stesso governo tedesco. Però adesso è in programma un incontro di Orcel in Germania con i vertici della banca, quindi quella potrebbe essere una parte di risico bancario europeo che arriva a una conclusione. Intanto però noi siamo arrivati alla fine di questa prima parte di 24 mattino estate. Un grazie fin d'ora a Carmelo Lauricella e Giorgio De Luca in redazione. Parola al GR delle 8.
2: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.

0: perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
2: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
3: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
4: Le 7:59.
5: GR24, il sole 24 ore.
4: Sarà un anticipo di tasse delle aziende energetiche a finanziare il nuovo mini sconto sul diesel fino al 5 settembre. Almeno un migliaio di dispersi e decine di vittime fra Nepal e Tibet, l'alluvione provocata dal crollo di un ghiacciaio. Meta patteggia accordo miliardario con gli stati americani nel processo per la dipendenza dai social network per i più giovani. L'Ital Volley donne supera anche la Francia e vola agli ottavi degli europei. Una buona giornata dalla redazione di GR24, Enrico Pagliarini al microfono, Carmelo Lauricella alla parte tecnica. Arriva una nuova proroga, è la 13ª, lo sconto sulle accise del gasolio e per finanziarlo verrà chiesto di anticipare una parte delle imposte alle aziende energetiche che fatturano più di 20 miliardi.
6: Il governo ha deciso lo sconto fiscale di 17 centesimi al litro per il gasolio e prorogato fino al 5 settembre. Lo prevede il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri che ha così nuovamente prolungato il taglio delle accise sui carburanti in scadenza ieri. La misura, pensata per fronteggiare l'impennata del costo dei carburanti nei giorni del controesodo estivo, costerà circa 130 milioni e sarà finanziata con un nuovo meccanismo di acconto fiscale delle ritenute sugli utili dei grandi gruppi energetici. Le società in sostanza verseranno in anticipo le ritenute sugli utili di quest'anno in cambio di un credito d'imposta. L'acconto dovrebbe essere fissato al 39% e il nuovo meccanismo non sarebbe legato alla tassa sugli extra profitti. La mini proroga dello sconto fiscale sui carburanti è temporanea. L'esecutivo ha infatti ribadito l'obiettivo di definire nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito contro il caro carburante. Nei prossimi giorni il governo valuterà quindi come intervenire e studierà soprattutto la copertura finanziaria. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: E parallelamente prosegue il dibattito sull'aumento delle tasse alle industrie che hanno aumentato i ricavi negli ultimi anni, come ad esempio le industrie energetiche, ma anche le banche.
7: Si accende lo scontro tra Lega e Forza Italia sul tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere, una soluzione bocciata da Forza Italia, così Antonio Tajani.
8: Deve esserci un confronto concordato, chiedere un contributo in un momento difficile anche da parte delle aziende del settore, ma non voglio sentire la parola extra profitto che mi sa molto da Unione Sovietica.
7: Pronta la replica del Carroccio, che è anche tornata a chiedere negli ultimi giorni un contributo alle banche. Risponde a Tajani Claudio Borghi.
9: Il ministro Tajani è contrario alla tassazione sulle banche perché dice che le tasse gli danno l'orticaria. Purtroppo però anche le accise sono tasse e le pagano i cittadini. Per la Lega è meglio chiedere un piccolo aiuto a un settore che sta facendo 50 miliardi di utili quest'anno piuttosto che a un cittadino che fa fatica a fare il pieno.
7: Attacca l'opposizione. Per la segretaria Dem Elish Line a Palazzo Chigi sta andando in scena l'ennesimo atto del teatro dell'assurdo. Salvini dice una cosa, Tajani il contrario, Meloni tace imbarazzata. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: E oltre allo sconto sul gasolio, il Consiglio dei Ministri ha approvato anche un decreto legge per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Nella fattispecie parliamo dell'ex Ilva. Sarebbe stato il crollo di un ghiacciaio a causare la devastante alluvione fra Tibet e Nepal. Al momento le fonti ufficiali parlano di 165 vittime accertate e poco più di un migliaio di dispersi, ma varie fonti indicano come imprecisato il numero appunto di dispersi.
0: Quando sono passati ormai più di 24 ore dall'inondazione che ha colpito Nepal e Tibet, i contorni del disastro vanno facendosi più chiari, ma non del tutto. Ci vorrà tempo, per esempio, per capire quanti dispersi, tra loro centinaia di turisti stranieri, dovranno essere aggiunti all'elenco delle vittime. Il contingente più numeroso era composto da pellegrini indiani partiti dal Nepal e diretti in Tibet. Quello che è certo è che l'ipotesi avanzata dal governo nepalese, secondo cui il disastro sarebbe stato causato da un terremoto che a sua volta avrebbe provocato il distacco di un pezzo di ghiacciaio, pare tramontata. La US Geological Survey ha rivisto le sue analisi e ha stabilito che quello che aveva inizialmente indicato come un sisma di magnitudo 4.4 e poi 5.2, altro non era che il risultato del distacco del ghiacciaio e dell'immensa frana caduta a valle, dove ha trovato fiumi gonfiati dalle abbondanti piogge monsoniche degli ultimi giorni. Un elemento che non fa che dare ulteriore corpo all'ipotesi che una delle concause, se non la causa principale di questo disastro, sia l'impatto del surriscaldamento globale su una delle regioni più fragili del pianeta. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New Delhi.
4: Abbiamo notizie che arrivano da Ucraina e Russia, altri attacchi reciproci nella notte. Intanto ci si interroga sulle ragioni della visita a Mosca del capo della CIA, ma né la Casa Bianca né il Cremlino danno informazioni.
10: Ancora una notte di allarme antiaereo in molte località ucraine, compresa la capitale, dove sono state udite diverse esplosioni e si attende un bilancio dei danni. Di contro, fonti russe riferiscono che missili ucraini sulla città di Donetsk hanno provocato almeno 8 feriti. Continuano intanto le speculazioni sui motivi dell'inaspettata visita del capo della CIA John Ratcliffe a Mosca. Secondo il Wall Street Journal, avrebbe recapitato un avvertimento a non attaccare i paesi della NATO o anche solo a mettere alla prova la NATO. Altri parlano di colloqui relativi alla situazione in Iran. Casa Bianca e Cremlino non dettagliano. Donald Trump ha parlato di colloqui di routine, anche se l'ultimo incontro vis-à-vis tra intelligence americana e russa risaliva al 2021, e identica è la linea del portavoce del presidente russo Peskov, che ha solo aggiunto che Ratcliffe non ha incontrato Putin. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Abbiamo una notizia di poco fa: un'altra petroliera è stata attaccata nello stretto di Hormuz, lo ha riferito l'agenzia britannica per le operazioni commerciali marittime, precisando che la nave è stata colpita da un proiettile al momento sconosciuto. Il conflitto in Medio Oriente, in particolare in Cisgiordania, dal meeting di Rimini le parole del cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme.
11: Gaza forse in questo momento è la situazione deteriorata tantissimo, ma anche più stabile da un certo punto di vista. Mentre invece in Cisgiordania, come tutti abbiamo visto, abbiamo sentito, la tensione è in continuo aumento, soprattutto tra i coloni e la popolazione palestinese, un po' ovunque devo dire, è diventata un po' una terra di nessuno, o meglio, una terra senza legge.
4: E anche questa mattina abbiamo notizie che arrivano dal Libano meridionale, dove aerei militari israeliani hanno lanciato due ondate di attacchi mattutini contro la collina di Ali al-Taher, una zona più volte bersagliata dall'esercito israeliano. Proseguiamo con altre notizie. Gli uffici di frontiera italiani sono stati allertati dopo i casi di malaria registrati all'aeroporto di Francoforte, dove due persone sono morte e altre quattro sono state contagiate. Si tratta di dipendenti dell'aeroporto infettati sul posto di lavoro, punti da zanzare provenienti da altri continenti arrivate in Germania tramite gli aerei. 12 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite a causa degli incendi boschivi scoppiati ieri sera nel nord-est dell'Algeria. Molte famiglie sono state evacuate dalle proprie case. Continua la stretta sull'immigrazione da parte del presidente americano. Trump ha ordinato alla sua amministrazione di sospendere le richieste di visto per immigrati a livello globale. Questo per consentire ai funzionari consolari di accedere ad una formazione approfondita, con l'obiettivo di garantire che ogni domanda sia valutata in modo da escludere che si tratti di persone che avranno bisogno di sussidi pubblici. Rimaniamo negli Stati Uniti. Meta ha ceduto nel processo sulla dipendenza del social network fra i più giovani.
12: Meta chiude con un accordo miliardario il processo che la vedeva contrapposta agli Stati americani con l'accusa di aver progettato Facebook e Instagram per creare dipendenza nei più giovani. L'intesa, approvata dal giudice federale Yvonne Gonzalez Rogers, prevede pagamenti per oltre 12 miliardi di dollari che potranno salire fino a 17 in 10 anni, ma soprattutto cambierà l'utilizzo dei social per i minori.

0: minorenni, limite complessivo di 2 ore al giorno, blocco notturno da mezzanotte alle 6 e notifiche disattivate durante l'orario scolastico. Stop anche alle visualizzazioni del numero dei like e ai filtri che simulano interventi di chirurgia estetica. L'avvocato dei querelanti, Mark Lanier, sottolinea che l'accordo avrà conseguenze che vanno oltre Meta, aumentando la pressione anche sulle altre piattaforme perché modifichino il proprio modello. Veronica Maffei, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Los Angeles.
1: Il colosso americano dei chip utilizzati nei data center dedicati all'intelligenza artificiale, ovvero Nvidia, supera le attese per il 15° trimestre consecutivo. L'azienda archivia il secondo trimestre con ricavi più che raddoppiati a 96,2 miliardi di dollari e un utile netto di quasi 60 miliardi. Oggi alle 18 il sorteggio della fase a campionato della Champions League. Per quanto riguarda il calciomercato, sempre più vicini il passaggio di Leao dal Milan ai turchi del Galatasaray Istanbul, pronti a pagare 45 milioni di euro l'attaccante portoghese, garantendogli un ingaggio di 12 milioni all'anno. Quinta vittoria consecutiva per l'Italvolley donne agli Europei in Svezia. A Göteborg le azzurre hanno battuto 3-1 la Francia, assicurandosi il primo posto nel proprio girone. Bulgaria o Ucraina la prossima avversaria agli ottavi. Sono le 8:10 minuti in questo istante, abbiamo concluso, vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona giornata, prossima edizione di GR24, 8:59.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
0: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Quattro mattino, estate.
3: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, benvenuti a questa seconda parte di 24 mattino estate. Buongiorno ad Arik Asherman, fondatore di Torah of Justice, è collegato con noi da Tel Aviv e ci eravamo sentiti proprio un anno fa, nell'agosto del 2025, e purtroppo non ci sono stati cambiamenti positivi. Potrei addirittura farle le stesse domande sui due stati, sull'assemblea dell'ONU, sulla comunità internazionale, e probabilmente mi darebbe risposte simili. Iniziamo allora dalla novità più preoccupante rispetto a un anno fa: le violenze estreme dei coloni, di cui si parla da settimane, verso i palestinesi e anche verso i cattolici.
4: Well, you know, there's a very ironic situation.
5: Sono testimone di una situazione che potremmo addirittura definire ironica. Da una parte, nei 31 anni che ho vissuto in Cisgiordania, non ho mai visto, letto e sentito tante voci critiche levarsi da Israele sulle violenze dei coloni. Non passa praticamente giorno senza che sui media mainstream israeliani non appaia un articolo o un servizio su queste violenze, reportage, racconti, ma anche interventi istituzionali dal presidente di Israele Herzog in giù, che condannano apertamente queste violenze. In passato, quando si aveva notizia di atti violenti dei coloni, la reazione dei media mainstream e delle istituzioni era di guardare i coloni della Cisgiordania come una specie di Frankenstein che si rivoltava contro il suo creatore, perché le violenze venivano descritte solo quando coinvolgevano la polizia o l'esercito israeliano, o quando polizia ed esercito venivano affrontati o contrastati dai coloni. Solo in tempi recentissimi si dà notizia, si discute e si stigmatizza la violenza contro i palestinesi. Per

0: Esponenti della destra e rabbini che vivono con i coloni condannano queste violenze, spesso riducendole però a episodi scatenati da giovani ebrei problematici. In realtà si tratta di violenze commesse con la connivenza attiva o passiva del governo israeliano, e questo si fa ancora fatica ad ammetterlo sui media mainstream. Parlavo però di situazione ironica perché questo cambiamento nelle pubbliche denunce delle violenze non ha portato ad alcun cambiamento pratico. Anzi, se possibile, la situazione è peggiorata.
1: In che senso?
0: Nei 31 anni in cui ho vissuto qui, ho sempre visto violenze nei confronti dei palestinesi, spesso con la convivenza e la partecipazione dell'esercito. Ho sempre assistito a tentativi di far passare nuove norme che dessero ai coloni maggiore libertà di costruire e occupare territorio a sostegno del movimento dei coloni. Ho visto violare più volte la risoluzione 1907 del Tribunale dell'Aia, che vieta allo Stato ebraico di decidere quali terreni sono pubblici e quali privati. Sono stati concessi i permessi di costruzione di case o aziende, facoltà che non è tra quelle dello Stato occupante, Israele. Tutto per sostenere le ragioni dei coloni e le loro imprese, in primis agricole. Ripeto, tutto questo è sempre successo, ma non nella misura che vedo adesso. Non ho mai visto questo tipo di sostegno da parte delle forze di sicurezza, che significa dello Stato israeliano, non solo al movimento dei coloni, ma alle loro violenze. Non hanno smesso soltanto di impedire di fatto ai coloni di attaccare i palestinesi. Hanno anche iniziato, esercito e polizia, quindi, ripeto, lo Stato di Israele, a rendere impossibile a noi che li difendiamo di farlo. Un esempio molto pratico è che non fermano i coloni che rimuovono i blocchi stradali, un sistema che riesce a fermare gli sconfinamenti dei coloni e le conseguenti violenze. Spesso vediamo membri dell'esercito che si uniscono ai coloni mentre portano avanti i loro atti di violenza.
1: Ufficialmente però l'esercito annuncia misure di blocco dei coloni.
2: Ma la realtà è, first of all,
0: sì, lo ha fatto anche recentemente. Sono di fatto chiusure annunciate di intere aree che dovrebbero durare fino a un anno. Sulla carta l'esercito si impegna a impedire ai coloni di entrare in queste aree dove vivono i palestinesi. Il problema è che l'esercito non rispetta praticamente mai l'impegno a fermare i coloni. E c'è di più. I soldati ci dicono chiaramente che non solo non agiranno contro i coloni fermandoli prima che entrino in un'area loro vietata o inseguendoli ed espellendoli se riescono ad entrare. Ci dicono che l'ordine di non entrare nell'area protetta o di esserne espulsi sarà applicato diligentemente a noi. Un altro modo per impedirci di attuare quel minimo di protezione dei palestinesi che abbiamo sempre cercato di attuare.
1: Ufficialmente però l'esercito annuncia misure di blocco dei coloni.
2: Well, wouldn't it be okay if they were...
0: Sì, lo ha fatto anche recentemente. Sono di fatto chiusure annunciate di intere aree che dovrebbero durare fino a un anno. Sulla carta l'esercito si impegna a impedire ai coloni di entrare in queste aree dove vivono i palestinesi. Il problema è che l'esercito non rispetta praticamente mai l'impegno a fermare i coloni. E c'è di più. I soldati ci dicono chiaramente che non solo non agiranno contro i coloni fermandoli prima che entrino in un'area loro vietata o inseguendoli ed espellendoli se riescono ad entrare. Ci dicono che l'ordine di non entrare nell'area protetta o di esserne espulsi sarà applicato diligentemente a noi. Un altro modo per impedirci di attuare quel minimo di protezione dei palestinesi che abbiamo sempre cercato di attuare. Siamo arrivati al punto di dire: va bene, applicate anche a noi il divieto di entrare in certe zone ed espelleteci se lo facciamo, a patto che lo stesso valga però per i coloni. Non siamo stati ascoltati, e persino nei casi in cui un comandante dell'esercito decide di agire contro i coloni, il tempo che passa tra la segnalazione di una violazione dell'ordine di non entrare dove vivono i palestinesi e il momento in cui l'esercito arriva sul posto può bastare ai coloni per iniziare le violenze contro i palestinesi. E noi non siamo lì a frapporci tra loro e i coloni, non riusciamo ad avvertirli di quello che sta succedendo, né possiamo poi negoziare con l'esercito perché non solo fermi le violenze, ma prenda misure contro i coloni che quelle violenze le hanno appena commesse praticamente sotto i loro occhi.
1: Il peggioramento della situazione che ci ha descritto è legato alle elezioni del 27 ottobre?
2: Yes. Well, I mean yes and no, but yes.
0: Sì,
2: In
0: mi
2: other
0: spiego.
2: words.
0: Credo che l'attuale coalizione di governo pensi che ci sia una concreta possibilità di perdere le elezioni. Non una certezza, ripeto, una possibilità. Vogliono quindi guadagnare più terreno possibile, proprio in senso fisico, in Cisgiordania e aumentare così il

0: consenso della propria base elettorale nel suo complesso. Smotrich lo ha detto molto chiaramente, anche perché non è certo di essere eletto alla prossima Knesset. Si rivolge anche ai sostenitori dell'altro estremista, Ben-Gvir, dicendo di essere impegnato per finalizzare l'annessione della Cisgiordania. Si preparano a entrambi gli scenari, insomma, occupare più terra possibile nel caso non vengano rieletti e rafforzare il consenso già forte della base, che sarà ancora più utile nel caso vengano eletti.
1: Their base supports.
2: Prima delle elezioni cadrà il terzo anniversario della strage del 7 ottobre. A questo come si preparano governo e opposizione?
0: Credo che la coalizione di governo farà di tutto per non enfatizzare l'anniversario. Persino a destra c'è chi non ha mai smesso di criticare Netanyahu per non essere riuscito a prevenire il massacro. Cercheranno di spostare l'attenzione sulla reazione della coalizione dopo il 7 ottobre 2023, rivendicando tutto quello che è stato fatto contro Hamas, Hezbollah e l'Iran. L'opposizione per contro enfatizzerà l'anniversario, cercando di tenere vivo il dibattito sul fallimento a tutti i livelli istituzionali nel prevenire il massacro. Continuerà ad insistere sul fatto che Netanyahu si rifiuta di istituire una commissione d'inchiesta sul 7 ottobre. Credo che ci saranno manifestazioni ed eventi in molte parti di Israele, in particolare ai confini con la striscia di Gaza, e si faranno sentire anche le famiglie degli ostaggi e dei sopravvissuti, mentre il governo cercherà di spostare l'attenzione e il dibattito sulle azioni militari che ha intrapreso.
1: Military strategies which they adopted after the massacre.
2: I fronti aperti da Netanyahu contro Hezbollah e il Libano e l'Iran hanno ulteriormente distratto l'attenzione internazionale da quello che succede in Cisgiordania?
1: Certainly the international community.
0: Per l'intera durata dell'offensiva nella striscia di Gaza, l'attenzione della comunità internazionale si era concentrata lì mai sulla Cisgiordania e sul movimento dei coloni. Lo stesso succede da quando è iniziata l'offensiva contro l'Iran alla fine di febbraio. Però qualche segnale di attenzione di esponenti importanti della comunità internazionale molto di recente c'è stato. Penso in particolare all'ambasciatore americano in Israele, da sempre sostenitore del movimento dei coloni, che ha parlato di atti di terrorismo, persino di terrorismo ebraico. Quindi sì, qualche segnale c'è, ma continuo a pensare che la comunità internazionale non abbia il coraggio, la schiena sufficientemente dritta per esercitare le pressioni su Israele perché agisca contro le violenze dei coloni.
2: Nessun segnale, dunque, come quelli che lei stesso aveva raccontato di aver visto nel 2018?
0: All'epoca il premier, nonché ministro della difesa, era Lieberman, che appartiene ad un partito più a destra dei Likud di Netanyahu, e c'erano voci insistenti che l'esercito avrebbe occupato parti importanti della Cisgiordania. Altrettante voci circolavano su governi di importanti paesi dell'area e occidentali pronti a fare pressioni su Israele perché non attuasse il progetto, anzi ponesse un argine o addirittura fermasse le violenze in Cisgiordania. E in effetti la comunità che erano state minacciate da Lieberman non furono annesse né annientate, anche se non ci sono prove o resoconti di presunte pressioni su Israele da parte della comunità internazionale. Il fatto è che questo governo è molto più fanatico, estremista e messianico di quello di Lieberman, e sarebbe ancora più difficile tentare la strada scelta nel 2018, ma penso che volere è potere sempre. La comunità internazionale molto semplicemente non vuole intervenire.
1: Expansion of the occupation.
2: Tornando alle ironie della storia, cosa pensa dell'annuncio di Erdogan sul mandato di cattura per Netanyahu?
0: Certo, sembra assurdo che sia un leader come Erdogan a fare questi annunci, ma considero le sue mosse e parole parte dei giochi geopolitici internazionali, niente di più. Il punto resta la comunità internazionale nel suo complesso e la mancanza di volontà di esercitare le necessarie pressioni su Israele, ma non mi nascondo un'altra dolorosa verità che riguarda il popolo ebraico. Sono veramente tante le volte in cui nella storia gli ebrei sono riusciti ad essere autodistruttivi.
1: We've been so destructive to ourselves.
2: Cosa intende?
1: First of all, when you look at the public opinion polls around the world.
0: Guardi ai dati sull'antisemitismo in giro per il mondo e ai sondaggi. Persino all'interno della comunità degli ebrei americani, il sostegno a Israele sta crollando. Le faccio anche un esempio personale. Ho pubblicato sulla mia pagina Facebook un post che ha fatto impazzire i coloni ed è diventato virale. In pochissimo tempo ho ricevuto migliaia di commenti, la maggior parte dei quali apertamente antisemiti. Da sempre mi sono dato la regola di non cancellare alcun commento e di accettare ogni tipo di critica alle mie posizioni o opinioni. racconti di quello che vedo. Da sempre però ho anche un'altra regola: cancello i post dove i coloni vengono paragonati ai nazisti o dove i palestinesi vengono paragonati ai nazisti, e naturalmente cancello i post negazionisti dell'Olocausto. Cancello i commenti in cui si dissacra la memoria dell'Olocausto, anche facendo paragoni tra quello che sta succedendo nella striscia di Gaza. Li cancello sia che vengono da posizioni di destra, sia da posizioni di sinistra. Di queste migliaia di commenti al mio post sui coloni, tantissimi erano appunto antisemiti e definivano tutti i coloni nazisti, auspicandone l'uccisione e inneggiando ogni tipo di risposta violenta alla violenza. La maggior parte di questi commenti venivano, per intenderci, da posizioni di sinistra. Non ho avuto altra scelta che bloccare i commenti dopo aver cancellato tutti quelli che potevo marcatamente antisemiti.
2: Continuerà a criticare dall'interno le azioni del governo di Israele?
1: As somebody who has very, very, very deep criticism.
0: Sono e continuerò a essere duramente critico di ciò che di terribile i governi del mio paese hanno fatto e che il mio popolo ha fatto. Ma queste azioni che critico così duramente e in profondità non delegittimano l'esistenza dello Stato di Israele. Non metterò mai in discussione il diritto di Israele a esistere, anche perché penso a quello che altri governi e popoli hanno fatto di terribile nella storia dell'umanità. Mi inquieta tutto quello che mi raccontano altri ebrei israeliani e rabbini da tutto il paese. Sono spaventati e temono anche la loro incolumità fisica.
2: Quindi anche lei lega il crescente antisemitismo nel mondo a quello che è successo dopo il 7 ottobre 2023?
1: At the same time, I understand how
0: e dico che lo capisco questo legame che viene fatto. Abbiamo servito ad Hamas su un piatto d'argento la possibilità di far cambiare il giudizio delle opinioni pubbliche mondiali di Israele. Ora non solo i vertici di Hamas rivendicano il successo ottenuto massacrando migliaia di persone il 7 ottobre, ma rivendicano il successo di aver fatto cambiare al mondo idea su Israele.
1: In making a real sea change in public opinion around the world.
2: Condivide la paura che serpeggia tra gli ebrei?
0: Continuerò a criticare duramente, a oppormi, a esprimere la mia repulsione morale per le cose terribili che Israele ha fatto e sta facendo, e ribadisco l'emergenza che c'è in Cisgiordania per via della violenza dei coloni, ma allo stesso tempo sì, ho paura per il mio paese, per la mia famiglia, per il mio popolo, qui e in tutto il mondo, perché le critiche a Israele hanno tolto il guinzaglio all'antisemitismo, quello che non c'entra con le colpe più recenti di Israele. Ho paura che la storia si ripeta, come ho detto prima, che le nostre stesse azioni come ebrei aprano le porte alla distruzione e all'orrore. Posso riassumere così: sono terrorizzato in qualsiasi direzione io guardi.
1: For what our actions may do to us.
2: E infine, cosa pensa del Board of Peace? Non ho
0: dettagli né conoscenze dirette di chi sta conducendo i negoziati. Posso dire due cose. Il disarmo di Hamas è comunque una buona notizia per tutti. Senza Hamas staremo meglio noi israeliani, ma anche i Gazawi. Non ho alcuna intenzione né autorità per dire a un popolo da chi dovrebbe essere governato, ma credo che dopo l'entusiasmo iniziale siano stati i palestinesi stessi a rendersi conto che la promessa di Hamas di avere ordine e sicurezza, ad esempio, si sia concretizzata nella trasformazione della striscia di Gaza in uno stato di polizia. Credo anche che molti Gazawi capiscano il ruolo che Hamas ha avuto nel portare tanta distruzione nella loro terra, ma aggiungo che nella storia abbiamo tanti esempi del fallimento dei tentativi di instaurare una democrazia in un paese da parte di un altro paese. Auspico che i Gazawi possano avere pace, stabilità, sicurezza e Israele di conseguenza. Se succedesse grazie a questo board esterno ne sarei felice, ma realisticamente dobbiamo constatare che simili tentativi esterni difficilmente hanno successo.
2: Grazie ad Arik Ascherman, fondatore di Torah of Justice. Noi ci fermiamo per una breve pausa e poi continuiamo con i nostri approfondimenti di 24 Mattino Estate.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
7: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
8: Ehi, amico!
9: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
8: ai, ai, ai.
9: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
8: Evviva!
9: Vai su agenti.it.
7: Agenti.it,
8: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
10: Quattro mattino, estate.

0: E l'avete riconosciuta, insomma, ne avevamo mandato anche nel GR di ieri un breve estratto. Questa è una delle canzoni più famose di Dolly Parton, Jolene, ma qui cantata da Miley Cyrus in una versione acustica bellissima che trovate su YouTube con estrema facilità. Miley Cyrus considerava Dolly Parton la sua madrina, il papà di Miley Cyrus è sempre stato molto amico di Dolly Parton, che è scomparsa 2 giorni fa a 80 anni, forse la più famosa cantante country americana. E la canzone, probabilmente, lo dico da donna tradita e lasciata più volte nella sua vita, ha avuto così tanto successo perché appunto è l'appello di Dolly Parton a questa Jolene di non prendersi il suo uomo, anche se può, even if you can, perché la sua bellezza è beyond compare, cioè è bellissima, e quindi Dolly Parton capisce che Jolene potrebbe in effetti rubare quest'uomo che dice il suo nome di Jolene mentre sogna di notte, ma di non farlo. Però lo sentite con queste note appunto da musica country. E da Dolly Parton vorrei ripartire con Marta Cagnola, che ho di nuovo disturbato, diciamo così, perché sicuramente Marta può darci qualche spunto in più su questa figura così eccezionale, impegnata da sempre diceva mio padre era analfabeta e uno dei miei impegni e un modo per ringraziarlo è stato di creare questa associazione che aiuta i bambini più sfortunati ad avvicinarsi alla lettura e ai libri, ma poi donò 1 milione per la ricerca sui vaccini Moderna, era impegnata in tantissime cause di sostenibilità sociale e ambientale, quindi una figura amatissima. E però vorrei magari ripartire dalla sua figura di artista. Buongiorno Marta.
1: Buongiorno, non mi hai disturbato perché intanto sono felicissima di parlare di Dolly Parton, ma poi ci sentiremo anche nei giornali radio perché dovremo parlare di un'altra grande donna che ci ha lasciato qualche giorno fa, l'abbiamo saputo questa mattina, di Hayao Ikusama, grandissima artista giapponese. Allora, stiamo parlando con Dolly Parton dell'American Dream, del vero American Dream, cioè nascere povera, 11 fratelli, Tennessee, capanna di legno, una chitarra costruita da sola, la fame, la fede, il talento, la fama e poi la costruzione consapevole di una persona e di un personaggio. Quello che Dolly Parton mostrava era qualcosa che lei aveva scientemente costruito, le parrucche esagerate, queste unghie lunghissime con cui non si capiva come riuscisse a suonare la chitarra. C'è un video famosissimo tratto dal Johnny Carson Show in cui chiunque abbia almeno un po' suonato la chitarra si stupisce di come lei possa fare, ma quello era un involucro che lei aveva costruito. Don't judge by the look but by the book, cioè lei aveva costruito questa immagine, ma dietro c'era molto molto di più. C'era questo mondo del country, che è un mondo che noi italiani conosciamo pochissimo, è stato sempre poco proposto, tra virgolette, in Europa, perché ritenuto lontano dalla nostra cultura. Sicuramente lo è, ma tanta altra musica.
0: Certo,
1: è stata lontana dalla nostra cultura.
0: Me lo sono chiesto tantissime volte, perché come dici tu, è poco trasmessa, forse oggi naturalmente con lo streaming è un pochino più facile accedervi, però sappiamo che ruolo importante hanno le radio, le riviste, i siti. Tutto sommato è bellissima musica, ricordiamo, è da lì che viene anche Taylor Swift, per dire, quindi, che poi si è evoluta naturalmente, però sono musicisti serissimi, ecco, questo voglio dire, con appunto sanno suonare gli strumenti, hanno spesso delle voci molto belle, donne e uomini, eppure ha esportato qualsiasi genere l'America, ma non il country.
1: Io credo che ci siano anche quasi ragioni di carattere industriale, diciamo così. Sicuramente delle barriere culturali ci sono. La lingua, che non è solo l'inglese, ma un inglese molto particolare, ma anche quello del rap lo è. Il legame profondo con il territorio americano, la vita del sud, il patriottismo, cioè, lontano da noi, altre musiche lo sono. Differenza del pubblico, perché il country è una musica molto adulta, mentre noi spesso abbiamo importato nella storia, da 60-70 anni a questa parte, fenomeni giovanili più che musica adulta. Però sicuramente secondo me c'è stata anche una barriera volutamente industriale. Il country non è mai stato davvero importato. Prova ne sia, hai citato Taylor Swift, ma posso citare anche Beyoncé. Quando cantanti certo. superano questa barriera, hanno grandissimo successo. Taylor Swift o Miley Cyrus, cantanti country, e Beyoncé, cantante black, ovviamente, che però quando ha deciso di fare un album country è stato celebratissimo, riconosciuto in tutto il mondo. Vorrei darvi un piccolo consiglio, e purtroppo anche qui dobbiamo parlare di un lutto che è avvenuto in questi giorni. Recuperate la serie televisiva Nashville, con protagonista Hayden Panettiere, che è mancata la scorsa settimana tragicamente a 36 anni, che racconta molto bene la natura di questa musica e il suo essere un mondo a parte, ma estremamente affascinante. Peraltro le melodie sono culturalmente più vicine a noi di tanta altra musica che invece abbiamo ampiamente importato.
0: Tra l'altro credo anche che in questo momento in cui, o meglio, da anni ormai, da un paio di tornate elettorali, facciamo anche fatica a capire gli umori degli americani, perché votano in un certo modo, perché sostengono certi candidati, perché hanno sostenuto Donald Trump. Ecco, la musica country, nel bene e nel male, apre anche delle finestre su tutti questi stati di cui non si parla tanto, perché ancora adesso hanno tra l'altro comunità rurali molto estese, perciò è anche un modo per conoscere, no, questa America che conosciamo così poco.
1: Sì, a volte sentiamo parlare di Bible Belt, sentiamo parlare del Sud, sentiamo parlare, ma noi siamo nati e cresciuti guardando i film ambientati a New York, in California, forse qualcosa a Miami, abbiamo visto Miami Vice da bambini, ma il Sud è sempre stato dipinto con o serie umoristiche come i duchi di Hazzard in Italia, oppure parlando del passato, Via col vento. Ecco, c'è questa America profonda che noi abbiamo interiorizzato poco e che davvero fa sì che capiamo poco anche di tante scelte anche politiche degli americani.
0: Certo, tra l'altro due numeri appunto, ma molti lo sapranno, insomma, Dolly Parton ha registrato più di 50 dischi in studio, ha venduto 100 milioni di copie, si è esibita in N concerti, tra l'altro spesso anche con Miley Cyrus, proprio ha cantato dal vivo la fantastica Jolene, e ha vinto anche dei Grammy. Cito i Grammy Awards perché di recente sul palco sono anche qui trovate tutto su YouTube con estrema facilità, ci sono stati Tracy Chapman con la sua famosissima canzone Fast Car dal suo album di esordio, e si è esibita con Luke Combs, che è un giovane cantante under 40 credo di musica country, che più volte canta questa canzone in una versione leggermente country nei suoi concerti, la definisce una delle più belle canzoni secondo lui mai create negli Stati Uniti, quindi continuano anche questa interazione secondo me bellissima tra generi diversi.
1: Assolutamente, tra l'altro questa versione di Fast Car con Luke Combs importantissima, perché intanto anche visivamente c'è questo duetto che ci fa capire l'incontro tra due culture, perché Luke Combs è proprio anche fisicamente il cantante
0: cowboy,
1: country,
0: certo,
1: non so,
0: sì, sì,
1: è
0: sì.
1: proprio il cowboy, è proprio come ce lo immaginiamo, un cowboy con qualche birra in più nel saloon, possiamo dirlo così, ecco.
0: E se vuoi ne sentiamo un pezzettino, ne abbiamo recuperato un pezzettino.
1: Volentieri.
0: Ok.

0: Ecco, guarda Marta, veramente mi vengono i brividi. Tra l'altro una cosa secondo me molto anche da ricordare di Dolly Parton è che fu paladina di tantissime cause, però rifiutò proprio di essere tirata per la giacchetta da questa o da quella parte politica, che poi sostanzialmente negli Stati Uniti sono i due partiti. Cioè ogni volta che le chiedevano ma lei chi sostiene, e vado indietro a quando Hillary Clinton sfidò Donald Trump, e lei disse chiaramente: io non sono per nessuno dei due, chiedetemi di singole cause, vi posso dire cosa faccio per quella causa, ma non arruolatemi in uno o l'altro degli schieramenti. Quindi anche questo, tutto sommato, appunto, come dicevi tu, scegliere le proprie battaglie, scegliere il proprio, anche il proprio aspetto fisico. Se ne fregava delle critiche sul fatto che si era rifatta il seno, sembrava, sicuramente è morta a 80 anni, ne dimostrava molti meno, ma giustamente, certo, diceva: sono mie scelte, quindi le rivendico e parliamo d'altro, grazie.
1: Allora, tra l'altro sto leggendo un po' i messaggi e leggo: mettete Trump dappertutto, in questo caso c'entra tantissimo. Io non lo so se lo si mette dappertutto, ma in questo caso c'entra tantissimo. Poi c'è qualcuno che chiede: questa signora che film ha visto una vita? Non so, io guardo film di mestiere. Piacere, signor Aldo, sono Marta Cagnola, mi occupo anche di cinema su Radio 24. Sì, il sud e il Midwest sono strapresenti nel grande cinema americano, ma sempre in un certo modo. Ma sono sempre raccontati come una realtà da raccontare nel passato, da raccontare nei drammi, ma la vita quotidiana noi l'abbiamo sempre interiorizzata pochissimo. E sono contenta che qualcuno citi I Will Always Love You, perché la storia di I Will Always Love You ci fa capire, secondo me, alla fine la vera natura di Dolly Parton. La scrisse, molti di noi la conoscono per la versione di Whitney Houston, perché poi è quella più recente che diventò famosissima, certo, con The Bodyguard. Quando la scrisse, Elvis Presley le disse: la voglio portare al grande successo, la voglio incidere. Immaginatevi, Elvis Presley che dice: incido la tua canzone, però voglio la metà dei diritti. E lei disse no. Disse no, ebbe un gran coraggio,

0: certo. Ma non lo sono.
1: E poi consigliamo a tutti, a proposito di film, insomma, andate a rivedervi i Fiori d'acciaio, Steel Magnolias, dove insomma recitava accanto a altre grandissime attrici. Grazie Marta. E
0: allora grazie. Fammi dire solo una cosa in 30 secondi, grazie a Giulia Cridaelli, perché Giulia Cridaelli è una certezza di Radio 24 e quindi quando gli altri vanno al mare, lei va in onda, lei va in onda, ragazzi, Giulia Cridaelli.
1: No, io invece ringrazio te perché non sapevo di Yayoi Kusama, questa grandissima artista giapponese, ultra novantenne, una figura eccezionale, quindi aspettiamo i tuoi racconti e i tuoi ricordi nei GR. Grazie Marta e buona fine d'agosto.
0: A voi.
1: Ci lasciamo per un ultimo aggiornamento sulla viabilità e poi ci ritroviamo per l'ultima parte di 24 Mattino Estate.
2: Strade in diretta.
3: Nuovo appuntamento, ben trovati sulla 4 Venezia-Trieste. A causa di un mezzo pesante in panne si verificano code tra Sanstino di Livenza e l'innesto con la 28 verso Trieste. Incidente, code sulla 14 Bologna-Taranto verso Bologna tra San Benedetto del Tronto e Pedaso. Nella stessa direzione per lavori code tra Giulianova e Valvibrata. E per lavori code sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e l'innesto con la tangenziale est in direzione di quest'ultima. È tutto. Grazie per l'attenzione.
2: Mattino, estate.
1: Ancora buongiorno da Giulia Crelli e buongiorno a Mara Monti, amica collega del Sole 24 Ore, sicuramente una voce nota agli ascoltatori di Radio 24. Mara, abbiamo pensato appunto di chiederti questa partecipazione perché si parla sempre degli effetti negativi o la paura dell'intelligenza artificiale. Oggi, ieri Bill Gates che dice riserviamo posti alle persone prima che l'intelligenza artificiale rubi posti di lavoro. Tu sul Sole 24 Ore di qualche giorno fa hai raccontato, era esattamente sabato, cieli puliti, rotte intelligenti, la sfida della sostenibilità per gli aerei passa dall'intelligenza artificiale e sarebbe appunto un fatto molto positivo.
4: Sì, buongiorno Giulia e buongiorno agli ascoltatori di Radio 24. Sì, questo diciamo che è l'ultima frontiera che si sta sperimentando per cercare di rendere il trasporto aereo meno inquinante ed è diciamo una buona notizia perché diciamo è una delle volte in cui l'intelligenza artificiale viene utilizzata per un buono scopo. Anche perché finora i tentativi che sono stati fatti per il settore del trasporto aereo, dalla elettrificazione degli aerei allo studio di combustibili sostenibili e meno inquinanti a motori alimentati ad idrogeno non ha dato i risultati sperati, ovvero sono ancora in via di sperimentazione, ma i risultati al momento non si vedono. E questa delle AI applicata alla rotta degli aerei è un nuovo studio finanziato dal governo inglese che per due inverni cercherà di individuare le traiettorie meno inquinanti delle aerei sulle tratte dall'Europa verso il Nord America. E quindi un esperimento sul campo che verrà effettuato in collaborazione con Google, che attraverso l'AI fornirà le mappe delle rotte ritenute meno inquinanti per la formazione delle scie di condensazione degli aerei. Ora, cosa sono queste scie di condensazione? In determinate condizioni, ad esempio quando un aereo attraversa aree molto fredde e umide, si crea un effetto di riscaldamento che insieme alle emissioni di anidride carbonica delle aeree rendono il volo particolarmente inquinanti. Quindi non si tratta di stravolgere il traffico aereo da questo esperimento. I controllori di volo, supportati appunto da Google, potranno chiedere ai piloti leggere deviazioni delle tratte di volo dell'ordine di 2000 piedi, circa 600 metri, così proprio da evitare le aree indicate come più probabili nella formazione di queste nubi e di queste scie. Ecco, la novità è che non si tratta di una simulazione al computer, ma certo, di un esperimento sul campo, su centinaia di voli che ogni giorno puoi immaginare attraversano l'Atlantico.
1: Certo, e diciamo che tutto questo si inserisce naturalmente nel fatto che sappiamo gli aerei consumano molto carburante, quindi sono una delle cause appunto probabilmente anche del riscaldamento globale. A proposito di questo, il famoso jet fuel era stato lanciato, e tu ne avevi scritto naturalmente rilanciando vari dati, era stato lanciato un allarme sull'emergenza legata alla più ampia emergenza carburanti, poi in realtà non ci sono stati

0: questi effetti così disastrosi sul traffico aereo?
1: Sì, diciamo, allora, ci sono due aspetti. Primo, il settore del trasporto aereo è uno dei settori più difficili da rendere meno inquinante. E infatti ci sono diverse sperimentazioni e questo dell'AI applicato alle tratte aeronautiche è sicuramente una nuova frontiera. L'altro fronte, quello del jet fuel di cui tu facevi riferimento, è il problema nato all'indomani dell'inizio del conflitto lo scorso 28 febbraio. Perché il jet fuel, ovvero il carburante per aerei, il 30% passava dallo stretto di Hormuz prima dell'inizio del conflitto. Ovviamente, chiudendosi lo stretto, si è creato un gap e c'è stato un problema alla vigilia dell'estate di approvvigionamento di carburante, con il rischio per le compagnie aeree di dover lasciare a terra gli aerei o di cancellare addirittura le rotte. Invece, fortunatamente, questo non è successo perché quel 30% di jet fuel che fino al 28 febbraio transitava dallo stretto è stato sostituito da altre fonti, in primo luogo dagli Stati Uniti, che è diventato un grande esportatore verso l'Europa appunto di carburante per aviazione, poi la Nigeria con lo stabilimento di raffinazione di Dangote, ma sono stati riaperti anche stabilimenti di raffinazione in Europa e anche in Italia, che di fatto hanno così colmato il gap. Ora, ovviamente la sostituzione non è stata indolore perché nel frattempo il prezzo del jet fuel è schizzato a livelli mai visti ed è ancora a livelli molto alti dal momento che lo stretto è ancora chiuso. Chiaramente, quindi il problema, diciamo, è stato risolto, ma non si sa che cosa succederà nei prossimi mesi. Chiaramente l'inverno è una stagione più debole per il trasporto aereo, cioè non è l'estate dove ovviamente è il momento di punta per il settore. Quindi è probabile che le compagnie aeree ridurranno i collegamenti per cercare di far fronte a questo enorme costo che quest'anno dovranno affrontare, appunto il costo del carburante.
0: Certo, e comunque insomma il settore aereo anche qui ovviamente sappiamo la grande crisi durante il Covid con compagnie aeree addirittura che sono fallite, poi insomma alla fine credo che questo sarà l'ennesimo anno record per il traffico aereo, però tu oggi nella pagina 19 dai anche questa notizia che comunque tra le ricadute del conflitto lo scalo di Dubai che era un hub, che è un hub importantissimo per quell'area e non solo, dato appunto hub per Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways, insomma nel primo semestre i dati del traffico indicano un calo del 31%, quindi in effetti insomma, le previsioni poi in parte si sono avverate su questo.
1: Beh, diciamo che quella è stata l'area più colpita per il traffico aereo, proprio perché, specialmente per i voli di connessione, cioè i voli che da Dubai passavano per poi raggiungere altre destinazioni. Ecco, diciamo che sono stati più colpite perché c'è stata proprio la chiusura degli aeroporti di Dubai, Abu Dhabi, nell'Oman. E quindi e anche le compagnie aeree europee hanno cancellato i voli per queste destinazioni. E quindi diciamo che l'impatto è stato molto forte. C'è una leggera ripresa, infatti la stessa Emirates prevede per la seconda metà dell'anno una ripresa del traffico aereo. Emirates, ricordiamo che è il principale vettore di Dubai ed è quella, diciamo, che appunto ha avuto un impatto molto molto forte però appunto il tutto si tratta di vedere come questo
0: Certo.
1: conflitto evolverà di
0: Certo.
1: fatto.
0: Esattamente, insomma, gli effetti, appunto, lo dicevo anche prima con il nostro direttore Tamburini, in realtà qui siamo tutti un po' a guardare e a seconda di quello che succederà nello stretto di Hormuz, poi ci saranno le varie conseguenze. Un'ultima domanda volevo fartela sui nostri aeroporti in Italia, al di là di quello che è successo a Catania, che purtroppo lì c'entra un vulcano e non si può certo comandare al vulcano. Però, per esempio, Fiumicino continua a essere definito uno dei migliori aeroporti d'Europa, quindi forse anche al mondo, perciò anche lì forse tanti progressi ci sono stati, cioè per l'Italia che dove arrivano in estate in particolare tantissimi turisti, il quadro è tutto sommato positivo.
1: Tieni conto che appunto Fiumicino ha appena rilasciato i dati dei primi 6 mesi e sono estremamente positivi e lo si capisce anche dall'interesse che c'è verso l'Italia da parte delle compagnie americane. C'è una battaglia all'ultimo volo tra United e Delta ad accaparrarsi gli scali italiani. United, per esempio, ha appena annunciato nuovi collegamenti dal prossimo anno per Olbia, Catania e anche Milano da Washington. Quindi diciamo che l'Italia è sicuramente una destinazione, una destinazione principe per
0: Certo.
1: le compagnie aeree internazionali e naturalmente gli aeroporti si adeguano anche a questo aumento della domanda,
0: Certo.
1: perché comunque le previsioni sono di un aumento, di una continua crescita del trasporto aereo, in Italia.
0: Grazie Mara, e naturalmente tu segui il settore da vicino da tanti anni, è la tua, un po' anche la tua passione, direi. E quindi ti
1: Grazie.
0: leggeremo, insomma, sempre sul Sole, ti sentiremo qui a Radio 24. Grazie ancora per aver accettato il nostro invito e naturalmente una buona fine di agosto.
1: Grazie Giulia, grazie a tutti.
0: E noi abbiamo finito per oggi il nostro tempo, ma ringrazio naturalmente ancora Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca in redazione. Era il nostro penultimo giovedì insieme di questo 24 mattine estate, così ricordo anche all'ascoltatore che me lo richiede, il 7 settembre torna il palinsesto, diciamo, post-estivo di Radio 24, quindi torna anche 24 mattino a partire dalle 6:30 con Simone Spezia. Ora io, augurandovi naturalmente ancora a tutti un buon giovedì, lascio la parola al GR delle 9.

0: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
1: Elegance is a journey. Air France.
0: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Siamo stati alluvionati.
5: L'azienda era compromessa.
6: Un fiume di fango, detriti.
7: L'assicuratore mi dice chiama la Belfort.
8: Grazie anche a loro.
9: Non c'è più traccia di quello che è successo.
10: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
11: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto, dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
12: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
13: Yeah, uno c'è!
14: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
13: Piacere! Calzolone!
14: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
13: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
15: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Le 8:59.
17: GR24, il sole 24 ore.
16: Proseguono anche questa mattina i bombardamenti israeliani nel sud del Libano. Almeno un migliaio di dispersi e decine di vittime tra Nepal e Tibet e l'alluvione provocata dal crollo di un ghiacciaio. Sarà un anticipo di tasse delle aziende energetiche a finanziare il nuovo mini sconto sul diesel fino al 5 settembre. Una buona giornata dalla redazione di GR24, da Enrico Pagliarini al microfono, Paolo Corleoni alla parte tecnica. Iniziamo dalle notizie che arrivano dal Libano. Aerei militari israeliani hanno lanciato 2 ondate di attacchi mattutini contro la collina di Ali al-Taher nel Libano meridionale, una zona spesso bersagliata dall'aviazione israeliana. Altri attacchi sono stati segnalati durante la notte. Sarebbe stato un crollo di un ghiacciaio a causare la devastante alluvione fra Tibet e Nepal. Al momento le fonti ufficiali parlano di 165 vittime.
18: Quando sono passati ormai più di 24 ore dall'inondazione che ha colpito Nepal e Tibet, i contorni del disastro vanno facendosi più chiari, ma non del tutto. Ci vorrà tempo, per esempio, per capire quanti dispersi, tra loro centinaia di turisti stranieri, dovranno essere aggiunti all'elenco delle vittime. Il contingente più numeroso era composto da pellegrini indiani partiti dal Nepal e diretti in Tibet. Quello che è certo è che l'ipotesi avanzata dal governo nepalese, secondo cui il disastro sarebbe stato causato da un terremoto che a sua volta avrebbe provocato il distacco di un pezzo di ghiacciaio, pare tramontata. La US Geological Survey ha rivisto le sue analisi e ha stabilito che quello che aveva inizialmente indicato come un sisma di magnitudo 4.4 e poi 5.2, altro non era che il risultato del distacco del ghiacciaio e dell'immensa frana caduta a valle, dove ha trovato fiumi gonfiati dalle abbondanti piogge monsoniche degli ultimi giorni. Un elemento che non fa che dare ulteriore corpo all'ipotesi che una delle concause, se non la causa principale di questo disastro, sia l'impatto del surriscaldamento globale su una delle regioni più fragili del pianeta. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New Delhi.
16: Abbiamo notizie che arrivano da Ucraina e Russia, altri attacchi reciproci nella notte. Intanto ci si interroga sulle ragioni della visita a Mosca del capo della CIA, ma né la Casa Bianca né il Cremlino danno informazioni.
4: Ancora una notte di allarme antiaereo in molte località ucraine, compresa la capitale, dove sono state udite diverse esplosioni e si attende un bilancio dei danni. Di contro, fonti russe riferiscono che missili ucraini sulla città di Donetsk hanno provocato almeno 8 feriti. Continuano intanto le speculazioni sui motivi dell'inaspettata visita del capo della CIA John Ratcliffe a Mosca. Secondo il Wall Street Journal, avrebbe recapitato un avvertimento a non attaccare i paesi della NATO o anche solo a mettere alla prova la NATO. Altri parlano di colloqui relativi alla situazione in Iran. Casa Bianca e Cremlino non dettagliano. Donald Trump ha parlato di colloqui di routine, anche se l'ultimo incontro vis-à-vis tra intelligence americana e russa risaliva al 2021, e identica è la linea del portavoce del presidente russo Peskov, che ha solo aggiunto che Ratcliffe non ha incontrato Putin. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: È arrivata ieri una nuova proroga, la 13ª, lo sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio, che il Consiglio dei Ministri ha esteso fino al 5 settembre. Per finanziarlo verrà chiesto di anticipare una parte delle imposte alle aziende energetiche che fatturano più di 20 miliardi. Siamo all'apertura dei mercati finanziari in Europa, in diretta c'è Deborah Rosciani.
5: Buona mattinata a tutti. Questa mattina la partenza per le borse europee leggermente contrastata. Gli indici sono deboli all'indomani del dato sull'inflazione americano, che si è rivelato leggermente superiore alle attese, ha pesato a Wall Street, che ha chiuso in calo, e poi chiaramente si guarda anche ai conti e record di Nvidia. Nell'after hours il titolo del colosso tecnologico ha chiuso con un rialzo di quasi 5 punti dopo aver comunicato di aver registrato un utile netto e un fatturato più che raddoppiati, e ha fornito anche previsioni di fatturato superiori alle stime. Corre ancora quindi tutto quello che è il mondo degli investimenti legato all'intelligenza artificiale. L'amministratore delegato del gruppo ha detto: il settore è decisamente ad una svolta. Vedremo cosa implicherà questo anche in borsa. Andiamo agli indici: Parigi meno 0,11, Francoforte più 0,26, leggermente negativi questa mattina gli indici asiatici, Piazza Affari più 0,06%, i titoli che partono bene: STM più 3, Prismian più 2,7, Saipem più 0,20, Avio più 0,20, peggiori con un calo di circa un punto Ferrari e Buzzi. Naturalmente anche oggi continuiamo a guardare ai titoli protagonisti del risico bancario. Ieri Intesa San Paolo ha presentato alla Consob osservazioni sulle criticità emerse dalle operazioni annunciate dopo il lancio dell'offerta pubblica di acquisto e scambio su Monte dei Paschi. È tutto.
16: Abbiamo una notizia che arriva dall'Abruzzo. È praticamente stato spento ieri l'incendio sul Monte Morrone, che, pensate, da oltre 15 giorni ha interessato i territori di Rocca Casale Corfinio nell'Aquilano e Popoli Terme nel Pescarese. Proseguono anche oggi però le operazioni di bonifica. Quinta vittoria consecutiva per l'Ital Volley donne, gli europei in corso in Svezia. A Göteborg le azzurre hanno battuto 3-1 la Francia, assicurandosi il primo posto nel proprio girone. Bulgaria o Ucraina la prossima avversaria agli ottavi. Era l'ultima notizia di GR24, prossima edizione alle 10.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Salve!
5: Sì, lo abbiamo un tavolo
4: faccio,
5: decimale.
4: Mi disdice adesso?
5: Purtroppo non l'ho posto.
4: Veramente?
5: Che faccio?
4: Sì. Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.

0: Nessuno. 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, siamo di nuovo con voi per mezz'ora, un frullatino di Uno Nessuno 100 Milan, seguito poi da una puntata del podcast That's America. E allora, non perdiamo tempo.

0: Caro Leonardo Manera, oggi sono molto felice perché è venuto a trovarci in studio un ospite regale. Salutiamo il principe Emanuele Filiberto di Savoia. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Che proprio oggi esce con un libro per Sperli & Kupfer dal titolo La regina di maggio. La regina di maggio è sua nonna, nonna Maria José del Belgio.
1: Che ha regnato per un mese, il mese di maggio-giugno.
0: Esatto, 80 anni fa. Smarchiamola subito, 80 anni fa lo sappiamo, 2 giugno, referendum che ha portato.
1: Ne abbiamo sentite tante questi giorni.
0: A scegliere la Repubblica. Però sua nonna, lei racconta nel libro, quasi si sente sollevata da questa scelta della Repubblica.
1: Mia nonna si sente sollevata perché

0: Aveva visto, aveva capito che la monarchia non aveva futuro in Italia e aveva capito che, diciamo, questo ventennio, anche dopo l'arresto di Mussolini, che per lei è avvenuto molto troppo tardi, la discesa era già fatta, e ha vissuto questi ultimi, diciamo, mesi dalla luogotenenza di mio nonno. La luogotenenza è che quando Vittorio Emanuele III non ha abdicato, ma ha nominato Umberto II luogotenente, cioè uno che aveva tutti i poteri, dopo l'abdicazione di Vittorio Emanuele III e la partenza poi per l'esilio, li ha vissuti in un modo molto complicato per lei, provando di fare tutto quello che era possibile per proteggere, diciamo, la sua famiglia e i suoi ideali, i suoi ideali, perché i suoi ideali erano molto contrari a tutto questo ventennio.
1: E infatti è molto interessante intanto il fatto che lei abbia voluto raccontare quel periodo d'Italia attraverso la figura di sua nonna più che di suo nonno, anche perché ha conosciuto e frequentato più sua nonna, insomma, no? Suo nonno è morto.
0: Mio nonno è morto nell'83, avevo 11 anni, mia nonna è morta nel 2001, dunque mia nonna l'ho conosciuta bene. Noi andavamo ogni domenica a casa sua a Ginevra e nonna mi portava, aveva una grande proprietà con un grande giardino, e mi portava in un capannone dove lei amava segare la legna.
1: Per una regina, uno
0: era
1: dice.
0: Il suo sport, e segava la legna. Se era un po' nervosa, era un po' di mano destra, un po' mano sinistra, e si beveva sempre un piccolo whisky con la cannuccia, perché non voleva rovinarsi il rossetto. E quello che in più ubriaca molto di più che berlo normale, dunque non immaginatevi come finivano le nostre passeggiate.
1: No, ma la cosa interessante era la figura, ma lei già ci ha accennato, di una regina che... È vero che, per esempio, entrava nello studio di Mussolini senza annunciarsi, senza bussare, e posso dire, forse è sbagliato, detestava Mussolini, forse è troppo.
0: Detestava. Allora, come dico anche nel mio libro, all'inizio è rimasta affascinata da quest'uomo, perché in un modo un po', diciamo, squallido, diciamo, questo era un uomo comunque imponente che sapeva presentarsi. Poi, quando, capendo un po' cosa c'era sotto, era totalmente
1: lo detestava
0: e ha fatto tutto il possibile per giustamente trovare una via diciamo una via di mezzo per poter salvare l'Italia. Ha avuto molti contatti con tantissimi antifascisti, per esempio nel libro racconto che lei si ritrova, perché era seguita da Lovra, erano le prime intercettazioni telefoniche, e allora lei doveva andare nei fori imperiali, c'era un piccolo ufficio, e si ritrovava lì con Croce, con De Gasperi, con Einaudi, con Badoglio, con Pio XII prima che fosse Papa, e provavano in ogni modo di capire cosa si poteva fare, non cosa si poteva fare per salvare la monarchia, perché per lei la monarchia era già, diciamo, persa, ma per salvare l'Italia e gli italiani.
1: C'è un'intervista famosa, la trovate, di Enzo Biagi, che lei la ricorda questa intervista nel libro, in cui addirittura la regina dice: avrei voluto farla partigiana a un certo punto.
0: Ha fatto? Beh, allora, voleva entrare in una brigata partigiana e purtroppo non gli è stato permesso, perché era troppo pericoloso per i partigiani avere la regina all'interno della brigata. Per via dei, però è stata, gli hanno dato ad honorem delle brigate partigiane, eccetera. Ma quando lei è partita in Svizzera dopo l'armistizio, Hitler vuole rapinare e ammazzare mio padre. Dunque lei parte in Svizzera con mio padre e con le altre tre sorelle, e va a Montreux, accolta dal generale Guizot. La Svizzera ha un generale in tempo di guerra e cambiavano luogo sempre, ma lei andava al confine con il Ticino e portava munizioni, armi, soldi, viveri
1: alla resistenza
0: dei partigiani.
1: Insomma, Leonardo,
2: no, chiedevo, questa posizione, diciamo, politica di sua nonna non le causò grandi contrasti col marito?
0: Allora, col marito no, con Vittorio Emanuele III sì. Del resto, Vittorio Emanuele III, quando poteva, l'allontanava, e diciamo tutto il periodo dopo l'8 settembre Lei venne allontanata prima in Valle d'Aosta e poi dopo è partita per 3 o 4 anni in Svizzera. Lei tornò in Italia solo nel 1946.
1: Eh sì. Questo è un tema perché nel libro è profondamente studiato. Emanuele Filiberto di Savoia, e vorrei su questo coinvolgere Paolo Crepè, si chiede: ma io in quanto Savoia, cosa c'entro in tutto questo? Cioè, se i miei avi, se mio bisnonno non contrastò il fascismo, se ci sono state le leggi razziali, il fascismo, la guerra, io in quanto Savoia che peso devo portare sulla mia coscienza? Perché Emanuele Filiberto se lo chiede nel libro.
0: Sì, me lo chiedevo soprattutto quando ero giovane, non capendo quello che stava succedendo, non capendo perché i miei amici potevano prendere o entrare su una macchina e partire in Italia, io non potevo farlo, e la mia domanda era: ma perché? Ma ho anche avuto una reazione molto, diciamo, negativa, una reazione abbastanza anche brutta. Del resto, quando sono tornato in Italia, io non volevo neanche farmi chiamare di Savoia. Quando ho fatto televisione era solo Emanuele Filiberto. Poi poco a poco ho potuto riscoprire il tutto e pacificarmi con questa rabbia che avevo prima, questa rabbia e questa ingiustizia che mi era stata fatta.
1: Nelle pagine Emanuele Filiberto di Savoia, mi corregga poi se sbaglio, non è che non risparmia critiche, per esempio, al suo bisnonno, al fatto della marcia su Roma. Certo, però dice: perché dovremmo pensare che un solo uomo debba portare tutte le colpe di un periodo storico?
0: No, giusto, ma per questo libro l'ho dedicato alle mie figlie, e l'ho dedicato nella speranza che non abbiano a vivere nello stesso conflitto. Ciao, poi, come ha detto giustamente, ognuno ha il peso del suo cognome, ha il peso della storia, ma nello stesso conflitto, forse anche in un momento anche pregiudizio che ho potuto avere. E l'ho scritto perché loro possano scoprire la storia di una famiglia che nel bene e nel male è stata una famiglia italiana, e si capirà alla fine del libro o durante il libro che ha fatto tutto il possibile per il suo paese. Ed è vero che non risparmio critiche a Vittorio Emanuele III, per me è stato e sarà sempre qualcosa di terribile vedere la firma di Vittorio Emanuele III sulle leggi razziali, soprattutto sapendo che Casa Savoia nei secoli ha sempre avuto dei rapporti con gli ebrei, voglio dire, i duchi di Savoia accoglievano gli ebrei dalla Spagna di Filippo II di Asburgo, da loro. Emanuele Filiberto in Piemonte crea le prime comunità ebraiche, cambia, un piccolo aneddoto, il giorno del mercato del sabato al martedì. Dunque, Casa Savoia ha sempre avuto, prima di tutto, una costituzione molto democratica, molto all'avanguardia, lo Statuto Albertino del 1848, ma vedere questa firma, e sapendo anche, lo si scopre nel libro, lui com'era, perché, in che stato d'anima, cosa poteva fare, cosa non poteva fare, è ancora peggio. Ed è quello che dico, io penso che una storia non va giudicata in superficie, soprattutto una storia così complessa di una famiglia, di un re, se parliamo di Vittorio Emanuele III, di un re che ha vissuto le due uniche guerre mondiali che abbiamo avuto. Dunque un periodo molto, molto, molto difficile.
2: A suo parere c'è qualcosa di diverso che Vittorio Emanuele III avrebbe potuto fare nel rapporto con Mussolini?
0: Ma il suo rapporto con Mussolini, e non lo dico io, lo dice anche Ciano nella sua biografia, era pessimo. Del resto Mussolini diceva sempre: ah, il re ha 70-71 anni, speriamo che Dio mi ascolti, se tutto va bene tra poco non ci sarà più. E allora il suo rapporto personale era pessimo. Poi lui era un re costituzionale, era un re che era lì ma non governava, regnava, dunque doveva farsi al Parlamento, alle leggi, a quello che gli dicevano di fare. Cosa avrebbe... Sì, ci sono tante cose, ma col senno del poi potrei dire mille cose, chiaro. Come tutti gli italiani, avrebbe potuto firmare lo stato d'assedio, avrebbe potuto abdicare per non firmare le leggi razziali, sarebbe dovuto rimanere a Roma l'8 settembre. Però ci si rende conto, leggendo questo libro, e voglio dirlo a tutti i nostri ascoltatori, non è solo un libro, diciamo, di storia, dove parlo di Vittorio, sono dei momenti molto belli, dopo ne parleremo. Però cosa sarebbe successo? Mm-hmm. Cosa sarebbe successo se tutto questo fosse fatto? È quella la cosa. E dunque non è giudicare. Col senno del poi siamo sempre tutti più furbi, chiaro, intelligenti.
1: C'è tutto un filone storico.
0: C'era un uomo che era solo, che si è ritrovato solo in un periodo difficilissimo, con un tirano davanti, con un dittatore davanti, con un paese che non c'era più niente di democratico, dove anche la fedeltà delle forze armate era in discussione. Quando Diaz gli dice, maestà, quando lui a un momento vuole firmare lo stato d'assedio, dice, maestà, le forze armate hanno giurato fedeltà, però io non le metterei alla prova. E dunque è stato molto molto difficile.
1: No, ma c'è anche tutto un filone storico, l'ho citato anche qualche giorno fa, chiamato Ucronia, per il quale si va a indagare che cosa sarebbe successo se un qualche evento storico fosse andato nella maniera opposta. E si crea, diciamo, una controstoria, ma questa la lasciamo un po' a una narrazione distopica.
0: Se
1: l'è fatto
0: in un modo diverso, forse questa intervista la faremo al Quirinale.
1: Lei avrebbe potuto essere re d'Italia. Se fosse andato in un altro modo,
0: e con il se possiamo dire qualsiasi cosa.
1: No, però c'è anche molto, appunto, del racconto, si può dire intimo, della nonna, no? Per esempio, di una nonna che era innamorata del nonno, che non è una cosa secondaria, perché all'epoca non è che i matrimoni si scegliessero per amore, proprio in maniera, si decidevano a tavolino.
0: È il racconto d'una nonna anticonformista, d'una nonna belga cresciuta in un modo completamente diverso da come sono stati cresciuti i membri di Casa Savoia, che erano tutti dei militari. Lei è stata cresciuta, grazie a Dio, con la cultura, con l'arte. Aveva una madre che si chiamava la regina Elisabetta, che era la prima che era andata a vedere Mao in Cina, la chiamavano del resto la regina rossa a Cuba, incontrava Marie Curie, incontrava Einstein, Charlie Chaplin veniva a trovarla in Svizzera, ha incontrato tutti i più grandi come i meno grandi, ha potuto aiutare anche molte cose, per esempio Montessori, la regina Maria José l'ha aiutata concretamente, come anche molte regine di casa di Savoia hanno potuto aiutare molto la cultura italiana.
1: E infatti si trovava ogni tanto, lei lo racconta, un po' spiazzata, tipo voleva andare a cavallo una futura regina non va a cavallo,
0: voleva ballare il tango non poteva ballare il tango, c'era, perché anche Mussolini non voleva però comunque si è fatto uno spazio, un bel spazio in Italia, ha fatto dei contatti eccezionali. E da quella, diciamo, principessa belga, alla fine della sua vita era una vera regina italiana. Ed è quello che perché ho chiamato il libro La regina di maggio, che vuol dire regina per
1: un mese,
0: ma è un modo di dire: non avete dato abbastanza tempo a questa coppia che si è veramente sacrificata per l'Italia. Pensiamo a Umberto II, che con un referendum, ancora oggi gli storici, c'è chi dice, io non voglio neanche entrare lì dentro.
1: È convintissimo che abbia vinto la Repubblica.
0: Siamo in Repubblica. C'è, punto e basta. Però è un uomo che, senza ancora i conteggi o i ricorsi della Corte Costituzionale, essendo ancora re, non avendo abdicato, lui decide, dopo i problemi di via Medina, degli scontri, di non voler vedere più sangue in Italia. Con un grande atto d'amore, fa un passo indietro, mette la sua famiglia e la sua persona indietro e dice: io lascio l'Italia. Sì. Perché avrebbe la Polonia, gli avevano già detto: io ti do il mio esercito e rimani lì e facciamo una guerra civile. Il Sud Italia aveva votato per il 75%, per Napoli il 90%. Dunque poteva rimanere se voleva.
2: Però sarebbe voluto dire scontrarsi con gli Stati Uniti.
0: Sarebbe voluto dire scontrarsi con gli Stati Uniti.
1: Sì, esatto.
0: Però lui ha deciso di
1: piombare l'Italia in una guerra
0: ed è una cosa che lui non ha mai voluto, e del resto l'ha annunciato prima del referendum. Ha detto: se io vinco questo referendum ne farò un secondo, perché una monarchia non può tenere col 51%. Se io lo perdo,
1: mi faccio.
0: Parto immediatamente.
1: Emanuele Filiberto, lei nel libro racconta che un giorno, improvvisamente, come solo i bambini sanno fare, sua figlia le chiede cosa significasse la parola esilio.
0: Dico, l'esilio è un posto che, quando sei in una stanza e che guardi la finestra, non puoi raggiungere, perché io quello che per me l'Italia era così.
1: Sì.
0: Io andavo in Corsica, vedevo le coste italiane e non potevo. Ginevra, l'Italia era lì anche. E lei mi guarda e mi dice: ma allora la luna è il mio esilio?
1: Beh,
0: e ho trovato molto bello questa sua risposta, e ho voluto metterla lì. E il libro parte così. Ma noi abbiamo parlato, per esempio, di cose molto anche gravi, complicate, storiche.
1: Sì, sì.
0: Ma questo libro io ho voluto, diciamo, dare la parola
1: a
0: mia nonna, che è l'ultima vera testimone di Casa Savoia di questi tempi. E attraverso questo racconto, attraverso queste passeggiate che facevamo insieme, la scopriamo giovane, da piccolo, i suoi genitori, quando è andata a Poggio Imperiale, quando l'avevano promessa al futuro re d'Italia,
1: di cui però sei innamorata,
0: il primo incontro.
1: Come ci si fa a innamorarsi se sei stata promessa?
0: Ma allora forse sono formattati, forse un po' così, reali.
1: Sì.
0: Ed è meglio un momento innamorarsi che trovare il suo marito tutta una vita, qualcosa di ignobile, e non amarlo. Ma voglio dire, nonno era prima di tutto un uomo molto bello,
1: sì,
0: era un uomo molto colto, e hanno preso il tempo di conoscersi, di ascoltare l'uno e l'altro. E si sono veramente amati, anche se dopo mio nonno in esilio è andato in Portogallo e mia nonna in Svizzera, si sentivano sempre. Io mi ricordo, vedevo spesso venire mio nonno a Ginevra, lo incontravamo lì o andavamo in Portogallo, e sempre con un grande, grande affetto e amore da parte di mia nonna.
1: Ne esce fuori anche una umanità rispetto alcuni dicono al carattere un po' spigoloso invece di sua nonna, che però un po' spigolosa lo era,
0: sì,
1: no?
0: Era una donna che non si lasciava dire, che voglio dire, era una donna molto avanti per i suoi tempi, molto molto avanti.
1: Ed è vero che votò socialista, questo lo ha detto Enzo Biagi, credo.
0: Allora, lei mi ha
1: votò socialista, così.
0: Lei per il referendum Repubblica Monarchia non votò, perché lei ha detto: non è chic votare per se stessi. Dunque ha deciso di
1: non male.
0: Però era una donna molto avanti sul suo tempo, era una donna veramente eccezionale, e la si scopre in questo libro, in tutti questi momenti, in questi racconti. C'è anche l'aneddoto del suo abito da sposa.
1: Era scomodo
0: perché mio nonno l'aveva fatto, e lei prima del matrimonio, poi si vede questa immagine bellissima dei due quando si sposano, lei strappò le maniche e si mise dei guanti lunghi. Era una donna che ha voluto far qualcosa di importante per l'Italia. Purtroppo ha avuto troppo poco tempo.
1: Vabbè, Leonardo.
2: E lei, scusi, invece Emanuele Filiberto.
0: Io sto bene, grazie. Ma lei dove
1: è? Io sono a Catania.
0: Lo sa che ieri ero in Calabria io.
1: Ecco, quindi
2: abbastanza vicino.
0: Quasi.
2: La prima volta che è venuto in Italia, lei che cosa ha fatto? Dove è andato?
0: La prima volta siamo tornati a Roma, dove ho avuto la grande fortuna di essere ricevuto dal Papa. ed era Giovanni Paolo II.
1: Anche se, mi scusi, nei giornali qualche volta avevate ammesso l'esilio era stato violato per qualche gita. Così.
0: Era talmente anacronistico tutto questo che, tanto essendo ero in Corsica, prendere una barca e andare in Sardegna era niente. Però io sono tornato a Roma e siamo stati ricevuti da Giovanni Paolo II, che era un incontro che ricorderò.
2: Quindi siete andati fuori dall'Italia subito.
0: Siamo subito andati fuori dall'Italia, giusto. Però dovevamo incontrare la persona più importante che c'era sul suolo, tra virgolette, italiano.
1: Sì.
0: E poi siamo tornati a marzo a Napoli, perché papà ha voluto tornare da dove è partito. Mio padre ha lasciato l'Italia da Napoli con un incrociatore per andare in Portogallo, e poi siamo tornati a Roma. C'era il presidente Ciampi, che molto gentilmente ci ha ricevuto al Quirinale e ha guardato mio padre e gli ha detto: benvenuti a casa vostra.
1: Senta, visto che ha parlato di suo padre, di cui non si parla, però c'è stato anche un padre che ha avuto delle vicissitudini giudiziarie, adesso non vogliamo, però insomma anche questo ha dovuto vivere.
0: Ho vissuto anche io. Ho sempre avuto un rapporto bellissimo con mio padre, è stato per me una persona straordinaria, incompresa purtroppo, ma credo che se oggi mi dicono che padre avresti voluto avere, questo qua non avrei cambiato niente. Uh-huh. Abbiamo fatto tante cose insieme, dallo sport, parlo molto di mio padre nel libro. Sì. Mio padre mi insegnava la storia di Casa Savoia, ma voleva trovare un modo un po' simpatico per farlo. E allora mi portava ogni domenica al Mercatino delle Pulci a Ginevra, uh-huh, e andavamo a scegliere le monete di Casa Savoia. E dunque si prendevano delle monete da Carlo Alberto, a Umberto I, anche i duchi di Savoia, e poi, tornando a casa, gli rimettevamo in ordine, e lui mi raccontava le storie di questi duchi, re o membri di Casa Savoia.
1: Allora, dobbiamo andare alla
2: domanda.
1: Sì.
2: Invece una domanda rapida: con Pupo vi siete sentiti ancora?
0: Con Pupo
1: veri vincitori di Sanremo, secondo la Vulgata.
0: Con Pupo ci sentiamo molto spesso, una persona a cui voglio molto bene, molto molto bene.
1: Ma davvero pensate abbiamo vinto noi Sanremo?
0: Io non l'ho pensato, io sinceramente non capivo niente, era la prima volta che vedevo Sanremo, ed è anche stata l'ultima, perché Sanremo non è qualcosa che mi interessa tanto. E detto ciò, tu sei nel tuo camerino, serata finale, e aspetti, mm-hmm, e vedi tutti che partono, ma io mi dicevo: partono, non so, vanno a fumare. No, partono perché non vanno oltre questo passaggio.
1: Okay.
0: E uno, e due, tre, ma anche grandi cantanti, Toto Cutugno, e noi rimaniamo, ho detto: ma Pupo, cosa sta succedendo? Siamo arrivati secondi, era una rapina, non lo so, io non ritorno nel luogo del delitto, dunque a Sanremo mi hanno esiliato da Sanremo.
2: Dopo il referendum monarchia repubblica, anche il voto di Sanremo poi è stato dubbio.
1: Emanuele Filiberto, sull'aneddoto di Sanremo ci dobbiamo fermare, la salutiamo e la ringraziamo, ricordo che il libro La Regina di Maggio è in tutte le librerie. Ci fermiamo per la pubblicità e tra poco una nuova puntata di That's America.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
5: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
6: I podcast originali di Radio 24.
7: Allora, dichiariamo subito, caro Andrew, io mai bocciato, mai rimandato a settembre, tra medie e liceo.
8: Ma cos'è sto rimandare a settembre? Cioè, o sei promosso oppure devi ripetere?
7: Beh, è una cosa un po' italiana, gli esami di riparazione, no?
8: Boh. Sarà That must be Italy.
7: Sì, esatto, potrei dire That's Italy. Ma comunque, se devo essere onesto, in prima elementare ho rischiato la bocciatura.
8: In prima già?
7: In prima.
8: Hanno capito subito?
7: No, facevo troppe assenze, non mi piaceva il maestro. E quindi, però poi dopo, di fronte alla prospettiva di ripetere l'anno, ce l'ho fatta.
8: Vabbè, mi fa capire un po' di cose. Comunque, in questo episodio io ti riporto sui banchi di scuola. Ma stavolta è oltreoceano. Ti prometto niente bocciature, almeno oggi.
7: Ah, niente bocciature. Prima ho una curiosità, ma è vero che il valore delle case aumenta se in quel quartiere c'è una buona scuola?
8: Cioè... Assolutamente sì, addirittura esistono dei siti che ti permettono di cercare casa in base al distretto scolastico. È proprio così, perché dove aumentano per esempio i test standardizzati, cioè i valori, la performance dei ragazzi, cioè hanno calcolato anche quanto costa di più la casa.
7: Accidenti, ma perché tutto questo?
8: Because that's America!
6: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
7: Allora, mi riporti a scuola, perché la scuola negli Stati Uniti d'America è il nucleo di questa chiacchierata, eh? La scuola. Dunque, le parole chiave che scopriremo: playground, oppure high school, oppure Pledge of Allegiance.
8: Aspetta, questa me la rifai?
7: C'è l'ultima. Pledge of Allegiance.
8: Vabbè, dai, mi sa che devi tornare a scuola, sì, almeno di inglese. Però.
7: Mamma mia, sto precisetti, vabbè. Poi parleremo di Walk Halls, di Beach Week.
8: Ce ne sono tante di parole chiavi questa settimana, ma voglio parlare soprattutto di come è organizzata la scuola. Farti sentire l'atmosfera della scuola americana, come si vive, il ruolo centrale che svolge nella vita americana, soprattutto quando si arriva alla scuola superiore, a high school. E iniziamo con la tua cosa preferita, la Pledge of Allegiance.
7: Vabbè, dai, non fare precisetti, c'ero abbastanza, eh.
8: Allora,
7: ma che cos'è?
8: All'inizio di ogni giorno scolastico,
7: sì,
8: gli studenti, mano sul cuore,
7: sì,
8: in piedi,
7: sì,
8: I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, indivisible, under God, with liberty and justice for all.
7: Non l'ha letta, giuro, l'ha recitata a memoria, te la ricordi ancora?
8: Ma tant'è vero che forse ho scambiato due parole, perché così sono così tanti anni.
7: Giuro fedeltà alla bandiera degli Stati Uniti d'America, la Repubblica che essa rappresenta, una nazione sotto Dio, indivisibile, con libertà e giustizia per tutti. Tanto ne avevamo parlato in un altro episodio, Dio anche qui, e quindi la religione, vabbè.
8: È obbligatorio in 47 stati su 50.
7: Ma tutti i giorni?
8: Tutti i giorni, la mattina tutti i giorni la bandiera, cioè voi avete il crocifisso, noi abbiamo
7: non
8: la bandiera
7: tutti.
8: Americana.
7: C'è un dibattito sul crocifisso, vabbè.
8: Quindi è obbligatorio, sono tre stati, solo tre stati, Wyoming, Vermont e Hawaii, che non lo impongono per legge, ma a livello amministrativo sì.
7: Poi perché questi tre stati? È così.
8: Cioè la realtà è

0: la Corte Suprema giustamente ha detto: beh, non è che puoi imporre a tutti di raccontare questa cosa con Dio dentro, e quindi uno può chiedere l'esenzione, può essere esentato da farlo, però è una cosa che è nata negli anni 50 col maccartismo, di fatto, cioè che noi giuriamo fedeltà al nostro paese, Dio, cioè i nostri valori occidentali contro i comunisti.
1: Ma questo avviene prima dell'inizio delle lezioni, no?
0: Prima cosa. Si fa l'appello, controllo se ci sono tutti e poi in piedi. Eh sì, ma non è che lo fai da solo, cioè tutti si alzano, tutta la scuola si sente su tutto l'annuncio.
1: Megafoni.
0: Si fa insieme.
1: E come la traduciamo questa Pledge of Allegiance? Com'è?
0: È un giuramento di fedeltà alla bandiera americana.
1: Mamma mia. Va bene, e la scuola inizia così, cioè la giornata a scuola inizia così. Ma da dove iniziamo? Beh, la scuola le elementari, dai.
0: Le elementari, no? Le elementari, almeno dove ho fatto io, sono state da primo al sesto anno a New York City. Poi c'è chi
1: anni.
0: Uno al cinque, dipende, ci sono alcuni stati hanno l'organizzazione diversa.
1: Cioè non è neanche, scusa, uniforme, alcuni stati sono cinque anni, altri sei anni.
0: Questo è un aspetto fondamentale della scuola in America, è l'organizzazione scolastica, è fatta a livello di singoli stati e anche poi a livello di contea. Le decisioni vengono prese a livello locale, si viene eletti alla school board, cioè al consiglio locale della scuola, e le decisioni sono a questo livello. Non c'è il ministero dell'istruzione che decida per tutto.
1: Federale.
0: Cioè esiste questa cosa nel governo federale, ma mette delle linee guida e fa dei programmi per incentivare, ma non decide poi il curriculum a livello singolo.
1: Però mi viene una curiosità, io faccio le elementari in uno stato in cui sono previsti sei anni, mi trasferisco poi in un altro stato in cui sono previsti cinque anni, non si creano delle problematiche?
0: No, io l'ho fatto, facevo le medie, è successo con le medie questa cosa, sì. Dove a New York si chiama Junior High School, che sono due anni appunto, perché sei di elementari. Invece in Virginia sono tre anni di medie perché sono cinque di elementari. Semplicemente mi hanno messo nel numero giusto. Usiamo i numeri. You're in fifth grade, sixth grade, eighth grade, ninth grade.
1: Non c'è questa divisione, ho fatto le elementari, le medie. Cioè,
0: voi
1: di
0: la
1: fatto
0: fate
1: sì.
0: complicata, voi la fate complicata. No, prima media, seconda media. E poi se vai al liceo, ginnasio, secondo ginnasio, è una roba complicata. Noi da 1 a 12 siamo a posto.
1: Basta che fai 12 anni di scuola.
0: Esatto.
1: Punto. Vabbè, quindi le elementari, com'è una tipica scuola elementare? Come hai fatto tu? Non lo so.
0: Allora, io ho fatto a New York City, Manhattan, e devo dire che era
1: Manhattan.
0: Ed era Washington Heights, la zona dove abitavo io. E devo dire che era un po' incasinato. Avevamo più di 40 ragazzi nella classe.
1: 40,
0: over 40,
1: altro che le classi pollaio, come si dice qui, 40.
0: Veramente tante. E poi chiaramente in mezzo alla città, tantissimi studenti. Se penso invece alla scuola elementare a Lovettsville, dove abitano i miei genitori, dove io ho vissuto per molti anni, Lovettsville in Virginia, che è un paesino di 1000 persone, è tutto un altro ambiente, tutto bello, grande,
1: soft.
0: E davanti c'è Lovettsville Elementary, the school that begins with love.
1: La scuola che inizia con l'amore. Perché
0: amore perché love. Lovettsville funziona.
1: Senti, invece le medie le hai fatte sempre a noi,
0: medie,
1: poi noi le chiamiamo le medie, come si chiamano?
0: Middle school, c'è middle school e c'è anche junior high school, appunto a New York chiamavano junior high school.
1: Vedi che siete anche voi un po' complicati, non potete chiamarle medie dappertutto, junior high.
0: È la libertà. E la libertà, that's America, perché da stato a stato ognuno ha la libertà di organizzarsi come vuole. Io ho finito l'elementare nel Bronx, che ci eravamo spostati.
1: Adesso io capisco tante cose di te. Nel Bronx.
0: In effetti il Bronx mi ha lasciato 4 anni, però tante memorie interessanti, tanti ricordi interessanti. Però ho finito le elementari lì e poi ho fatto junior high school. E devo dire che un'altra cosa fondamentale devi tenere presente della scuola americana è il playground. Sai cos'è il playground?
1: Ecco, sì. Una delle parole chiave è il campo da gioco, no?
0: Campo da gioco fuori dalla scuola, c'è un grandissimo cortile e io arrivavo per esempio elementari 45 minuti prima per giocare a football.
1: Oppure
0: stickball. Noi abbiamo negli altri giorni, cioè fuori dalla

0: diversi.
1: Senti, Bronx adesso sarà un luogo comune, però qualche problemuccio magari l'hai visto.
0: Era in effetti un po' più violento, devo dire che la Junior High School, GHS 141, mi ricordo che quando, lasciando le elementari, si aspettava di andare alla Junior High School, qualcuno dice: ma spero che sopravvivrai a questi anni.
1: Addirittura. Tra l'altro, come si chiama? 141, cioè noi intitoliamo 141. Le scuole a delle personalità storiche, voi la scuola 141.
0: A New York è così, i numeri. Poi hanno cominciato negli anni a dare anche i nomi, però ecco. I numeri, io ho PS 81, PS 173, PS Public School, JHS 141. Insomma, a New York sono tanti, sono 8 milioni, quindi
1: almeno la si identifica subito.
0: C'era un po', mi ricordo, ragazzi che portavano il coltello a scuola, c'erano delle risse violenti abbastanza in queste scuole.
1: Il coltello addirittura.
0: Sì, sì.
1: E le armi, visto che in un altro episodio abbiamo parlato di armi?
0: No, le uniche armi che ho visto appunto erano non pistole, ma solo chi aveva il coltello, oppure chi utilizzava per dare i pugni alle persone, magari le cose di ottone.
1: I tirapugni.
0: Il nome.
1: Sì. No. I tirapugni. Ma le fibbie, la fibbia della cintura
0: perché, però allora andava la fibbia della cintura con il nome quindi Andrew,
1: ragazzi,
0: quindi,
1: stiamo parlando di scuola
0: abbiamo imparato tante cose.
1: Stiamo parlando di scuola, siamo finiti a parlare di fibbie di cintura,
0: ma c'erano anche dei personaggi particolari. Avete visto Willy il principe di Bel Air, vi ricordate?
1: Sì.
0: Allora, Carlton, quello lì, Alfonso Ribeiro, è la mia middle school, la mia junior high school. Eravamo a scuola insieme, giocavamo a stickball insieme, io e lui.
1: Ecco, vabbè, adesso l'abbiamo
0: scoperto. Poi si è montata la testa subito lì, Poi arrivava qualche ogni tanto alla talent show, alla scuola, con la limousine, insomma.
1: Mamma mia. Beh, vabbè, e poi dopo sei passato in Virginia, cioè ti sei trasferito in Virginia.
0: Boom, da una città di 8 milioni di persone a un paesino di 800 persone.
1: Lovettsville.
0: Prima Hamilton. Virginia. Ci spostiamo tanto, come spieghiamo parlando della casa, ci spostiamo tanto in America.
1: Sì, sì.
0: Ma è stato un colpo duro, senz'altro. Una situazione molto più tranquilla, ma molto diversa. C'era la scuola bussa, quella famosa che vedete, quella gialla.
1: Sì, che prende tutti. E lì hai fatto il liceo, la high school.
0: Ho fatto l'ultimo pezzo della middle school, perché in Virginia c'è middle school.
1: Sì.
0: Quasi fatto a pugni il primo giorno, c'erano due ragazzi
1: certo,
0: che mi guardavano. Due ragazzi mi guardavano, ridevano un po' e io ho detto: oh, che cacchio volete? Insomma.
1: Hai tirato via la fibbia dalla cintura e no, dice: qua siamo in Virginia tra 800 persone, non è che poi...
0: Stiamo tranquilli, qua stiamo tranquilli.
2: That's America torna tra poco, qui su Radio 24. Strade in diretta.
3: Bentrovati all'ascolto sulla 14 nel tratto Ancona-Pescara per incidente, code tra San Benedetto del Tronto e Pedaso in direzione Ancona. Traffico rallentato per veicolo in avaria verso Bologna tra Imola e Castel San Pietro. Sulla 1 Milano-Napoli verso Milano per incidente si viaggia a rilento tra Cassino e Ponte Corvo. Sempre in direzione Milano rallentamenti per lavori tra l'innesto con la 30 e Caserta Nord. E per lavori si viaggia in coda sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e l'innesto con la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Più a nord sulla 9 Lainate Como Chiasso, operazioni doganali provocano code in direzione della Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: That's America.
0: Poi ho fatto high school.
1: High school, allora, il liceo. Ecco, il liceo. Noi abbiamo il liceo classico, il liceo scientifico, il liceo linguistico, scienze umane, adesso ce ne sono tantissimi.
0: E basta, avete troppa libertà sulla high school.
1: Ma come?
0: No, su questo, ecco, vi posso riconoscere, però il sistema americano è diverso, cioè la stragrande maggioranza, quasi tutti vanno alla high school semplicemente vicino a dove abitano. Per esempio, dove abitavo io, per arrivare a una high school specializzata bisognava fare un'ora di strada. Allora, New York City era diverso, avevo fatto anche la prova d'ingresso per la Bronx High School of Science, che è un liceo molto noto, prestigioso, che molti vanno a Princeton da lì, quindi è un po' un feeder school, si chiama. Però in Virginia, Loudoun Valley High School, c'era quella, se no...
1: Certo, cioè, ma non c'è una differenziazione appunto tra scientifico, classico, non è...
0: Tutti fanno la stessa cosa, almeno per i primi anni, però negli ultimi due anni... Scegli un po' l'indirizzo
1: in vista magari dell'università.

0: Yeah.
1: Se vai all'università cominci a fare le lezioni, corsi un po' più difficili. Se uno vuole fare l'agricoltore, ti permettono di fare dei corsi più vocazionali o imparare qualcosa, qualche mestiere. Quindi diciamo che negli ultimi due anni la metà dei tuoi corsi possono essere, cioè può essere così. Perfetto. Più indirizzati dove la tua vocazione.
0: Ed è importante dire che, se ho capito bene, quello che sarebbe il nostro liceo, comunque le scuole superiori, sono 4 anni.
1: Quattro anni, non cinque. Non sì, cinque. Perché noi impariamo più velocemente, sai.
0: Eccolo lì. Quindi 4 anni, e hanno anche delle diciture ben precise, cioè primo anno, secondo anno, come si?
1: Esatto, gli studenti sono freshman, primo anno, sophomore, secondo anno, junior, terzo anno e senior, quarto anno, che vale anche per l'università, di cui parleremo un'altra volta.
0: Eh certo, sì, l'università la teniamo fuori da questa conversazione, ma ci concentriamo su elementari, medie e liceo. 4 anni al termine dei quali non c'è l'esame di maturità?
1: Non c'è l'esame di maturità, o sei promosso o no, non è che
0: oppure
1: devi fare una...
0: Sì. Perché non abbiamo parlato di questa cosa, promosso, bocciato, settembre, i voti, come funziona in genere? Cioè alla fine di un anno, sia alle medie che al liceo, devi avere tutte le sufficienze?
1: Devi avere le sufficienze in tutte le tue materie, se non ce l'hai in due o più, ripeti l'anno.
0: Ripeti l'anno.
1: Ripeti tutto l'anno.
0: E i voti
1: fatto.
0: Non sono da 1 a 10.
1: No, i voti sono lettere.
0: Lettere.
1: A, B, C, D, F. La E la lasciamo fuori, e non ci interessa.
0: Perché la E non...
1: Scusa. Perché può essere scambiato per una congiunzione, dai.
0: Ah, ma A vuol dire che il compito è buono?
1: È il massimo. E poi mettiamo il più e il meno. A più vuol dire come se fosse 10. 100. Perché noi poi nelle scuole più basse si utilizzano anche i numeri da 0 a 100.
0: Ah, perfetto. Quindi no. A, B, C, D, F.
1: F, fail.
0: Fail,
1: bocciato. Fail. Perché fail funziona a livello...
0: Questo alla fine dell'anno, ma anche nei compiti. Cioè fai un compito di matematica e ti danno B...
1: Beh, matematica può essere è più probabile che ti diano il numero. Cioè il voto il numero. Hai preso 82. No,
0: 82.
1: Che è più proprio preciso su quello che hai fatto o non fatto. Dove c'è un po' più valutazione soggettiva, la lettera.
0: Ed è vero che fate soprattutto a crocette? Cioè nel senso con le multiple choice, le scelte multiple nelle risposte, oppure no?
1: Sono no,
0: che...
1: dipende dal periodo, anzi, cioè dalla materia. Anzi, nelle cose diciamo più umanistiche, diciamo in inglese, letteratura, si scrive moltissimo in America. Si scrive, impari a scrivere, devi scrivere saggi, piccoli saggi, lo fai già alle superiori, poi lo fai tantissimo all'università, bisogna scrivere, e questa è una cosa positiva. D'altra parte non abbiamo l'esame orale, cioè in generale non è che c'è l'interrogazione.
0: Ah, non c'è l'interrogazione? No. Tutto scritto.
1: Però devi esprimerti, devi imparare a esprimerti e organizzare le tue idee.
0: Ma torniamo alla high school, che è quella che vediamo un po' nei film insieme ai college, che sono le università. La high school si va da che ora a che ora si va a scuola?
1: Alla high school gli orari sono cambiati un po' negli anni. Io andavo dalle 8.45 circa alle 15.30, 15.40.
0: Il
1: quindi
0: sogno
1: rimani lì, eh.
0: Degli studenti italiani iniziare alle 8.45.
1: Rimani lì e mangi, e non è che bisogna andare a casa perché c'è la pasta asciutta a casa.
0: No, no. Ma c'è la mensa nella scuola?
1: La mensa c'è.
0: Cioè,
1: certo, la mensa c'è nella scuola, tutte le scuole hanno la mensa, anzi la mensa è molto importante a volte nelle zone più povere per dare i soldi gratis, cioè il cibo gratis a mangiare
0: per
1: a
0: mangiare,
1: chi non ce l'ha.
0: Certo.
1: Quindi 6 lezioni di solito con una pausa pranzo, e in buona parte delle scuole, la mia scuola, Loudoun Valley High School, come penso la maggioranza, si fanno gli stessi corsi tutti i giorni, tutti gli orari.
0: Come gli stessi corsi?
1: Tutti, cioè non è che ho matematica martedì e giovedì. No, io ho matematica alla terza ora tutti i giorni.
0: Perfetto.
1: Tutti i giorni.
0: Cioè,
1: poi,
0: tutti i giorni si fa un'ora di tutte le materie.
1: Esatto.
0: E si fa molto sport. Ecco, questa è una cosa che effettivamente possiamo dire è confermata, no? Si vedono anche i risultati di molti atleti che escono proprio dalla high school.
1: Tutti i giorni c'è l'educazione fisica. Physical education, poi qualche volta però c'è la parte in classe dove ti insegnano le cose sulla salute, oppure l'educazione sessuale avviene anche in questo.
0: Ce l'avete fatta voi a farlo?
1: Sì.
0: No, perché in Italia se ne discute.
1: Ma se abbiamo iniziato alle elementari, nel sesto anno, sì,
0: accidenti.
1: Nel sesto anno mi ricordo. Però lo sport è fondamentale come comunità. perché ci sono le squadre di tutto, cioè voi avete una serie di campionati per i più piccoli, per i ragazzi, i ragazzini. Mm-hmm. In America è organizzata, ci sono queste cose per il baseball, per i ragazzi piccoli, ma poi viene organizzata attraverso la scuola, high school, e ci sono i campionati, cioè la lega tra la mia high school e quella del paese più in là, e ci sono dei distretti, cioè è proprio una roba
0: poi
1: organizzatissima.
0: Regionale, statale.
1: Se vinci vai a livello regionale, poi a livello di stato.
0: E sono seguitissime, immagino, ci sono già le cheerleaders, come sono, invece ci sono anche i maschi che fanno...
1: sono anche i male cheerleaders.
0: Male cheerleaders no. E cheerleaders.
1: Io ero su, quali squadre?
0: Non lo so.
1: Basketball? E baseball.
0: E lo stickball non c'è la squadra.
1: Stickball non è dappertutto, lo trovi nelle città come New York. Però baseball e basketball, dove comunque avevo anche dei compagni che sono andati a finire l'università in scuole importanti. E poi ogni venerdì sera, ogni sabato sera ci sono le partite, o le partite di football, ed è una cosa per la comunità, soprattutto un po' rurale, e prende un po' tutti.
0: C'è un'altra ora di lezione che è molto interessante, che è la student government, cioè...
1: solo per alcuni, per l'elite come me, che ero stato eletto.
0: L'elite.
1: Ero stato eletto a uno dei funzionari, cioè dei politici eletti della scuola, perché avevamo quattro. Io ero tesoriere. E quindi ero responsabile.
0: I soldi,
1: giunta, la giunta studentesca, eravamo in quattro e ogni giorno avevamo un'ora in cui dovevamo occuparci della scuola. E guarda, abbiamo lavorato tantissimo, ma la mia campagna elettorale sai come l'ho fatta?
0: Come?
1: Ho preso un dollaro e ho messo la mia faccia in mezzo sul dollaro.
0: In Andrew we trust.
1: E l'ho fotocopiato e l'ho distribuito per la scuola. Oh, tu scherzi, ma io ho vinto, eh?
0: Perché pensava fossero veri se li rivendeva.
1: Andrew mi ha dato i soldi.
0: Ci sono due parole chiave però che non abbiamo affrontato per concludere. La prima è walk halls.
1: Walk halls, quando in alcune scuole, in Virginia era così, arrivi la mattina e cosa fai quando sei in anticipo, se non vai a giocare a stickball? Cammini intorno ai corridoi.
0: Che sei un
1: tutti camminano,
0: carcerato.
1: Tutti camminano.
0: Devi fare il giro del cortile.
1: Divertente, no? Saluti, parli.
0: Ah, socializzi. Forse è più divertente la parola finale. Beach week.
1: Cioè, oppure
0: la settimana
1: senior
0: di spiaggia.
1: Week. La settimana di spiaggia. Quando finisci, graduate, ti diplomi, sì. Ma noi diciamo ti lauri, ti graduate. Allora, nella zona della costa est e del sud, si fa una settimana alla spiaggia. Non organizzata dalla scuola, auto-organizzati, ma pensa a decine, centinaia di ragazzi che passano una settimana alla spiaggia in bikini, bevendo birra che non dovrebbero bere.
0: Cos'è? È un programma di sviluppo demografico a livello federale?
1: Esatto. A volte ha delle conseguenze anche penali, ma di questo parleremo un'altra volta.
0: Ah, cioè, nel senso, si beve tanto e tu conosci qualcuno che è finito in carcere anche solo per una notte, per...
1: C'è uno specchio qui in giro? Aspetta, ne parleremo.

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio.
1: Noi ci siamo e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Abbiamo visto l'incendio.
4: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
5: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
6: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
7: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
8: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni, pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro. Scegli Belfor.
9: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
10: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
11: Ehi amico!
12: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
10: Agenti.it,
11: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
13: Sono le 10.
0: GR 24, il Sole 24 Ore.
13: Oltre 600 i dispersi nell'alluvione che ha colpito il Nepal, più di 500 sono turisti stranieri. Proseguono anche questa mattina i bombardamenti israeliani nel sud del Libano. Sarà un anticipo di tasse delle aziende energetiche a finanziare il nuovo mini sconto sul diesel fino al 5 settembre. Una buona giornata dalla redazione di GR24, Enrico Pagliarini al microfono. Iniziamo dalle notizie che arrivano dal Nepal, sono 644 le persone ancora disperse dopo l'alluvione improvvisa che ieri ha colpito il paese. Secondo l'ufficio del turismo, dei dispersi 517 sono turisti stranieri e 127 sono cittadini nepalesi. Al momento le vittime sono 165. Aerei militari israeliani hanno lanciato due ondate di attacchi mattutini contro la collina di Ali al-Taher nel Libano meridionale, una zona spesso bersagliata dall'aviazione. Altri attacchi sono avvenuti durante la notte. Due persone sono morte e una decina sono rimaste ferite nell'investimento di alcuni pedoni da parte di un'auto a Caen, nel nord della Francia. La polizia ha fermato un 26enne cittadino russo che avrebbe compiuto il gesto volontariamente dopo una rissa. Al momento viene però escluso il movente terroristico. È arrivata una nuova proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio che il Consiglio dei Ministri ha esteso fino al 5 settembre. Per finanziarlo verrà chiesto di anticipare una parte delle imposte alle aziende energetiche che fatturano più di 20 miliardi. È morta a 97 anni Yaoi Kazuma, nominata da The Art Newspaper l'artista più popolare al mondo. Era anche considerata l'artista vivente più quotata e più venduta.
14: Anche chi non conoscesse il suo nome l'ha incontrata innumerevoli volte nella propria vita. L'ha vista ogni volta che ha incrociato quelle famosissime opere a Pua. Era proprio nota come la regina dei Pua, l'artista giapponese d'avanguardia Yayoi Kusama, di cui oggi è stata resa nota la morte, avvenuta il 14 agosto. Nata nel 1929, aveva iniziato la sua carriera negli Stati Uniti. La mia famiglia raccontava, voleva che io sposassi, come mia sorella, un uomo importante, ma io volevo fare arte e anche la mia psichiatra mi disse, parti, vai via. L'artista era famosa in tutto il mondo per le sue installazioni immersive, pois, reti, zucche, fiori, falli, specchi, sfere e luci ripetuti potenzialmente all'infinito, hanno attraversato pittura, scultura, performance e installazioni. Siamo nati sulla Terra, ha spiegato. In fin dei conti, la Terra è un po'. La Luna lo è anche il Sole. e li trovi anche nel profondo cosmo misterioso. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Abbiamo concluso questa edizione di GR24, prossima edizione alle 11:00.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Non mi capisci.

0: Non mi capisci.
1: Benvenuti al meglio di Non mi capisci. Federico Taddia e Matteo Bussola, e anche in queste giornate estive siamo con voi per ascoltare insieme alcune delle storie più belle che abbiamo raccontato. Vi faremo compagnia ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e ogni giorno vi daremo un consiglio di lettura per meglio capire le nostre ragazze e i nostri ragazzi. Matteo.
2: E oggi vi consigliamo un bellissimo romanzo, Un punto dopo l'altro, di Anne Becker, traduzione di Anna Patrucco, pubblicato da Becchi. Che dire, è un romanzo scritto dall'autrice di La più bella nuotata della mia vita, che è stato un libro finalista Premio Strega Ragazzi e Ragazze qualche anno fa, ed è la storia di un'amicizia, fatta di nodi, fatta di silenzi, fatta di coraggio. Matteo ha 17 anni e vive in un mondo silenzioso, a cavallo tra rituali quotidiani, ansia sociale e una interiorità coloratissima. Ma tutto cambia quando incontra Ricky, la nuova compagna di classe, che invece è esuberante, ribelle e con un segreto difficile da custodire. E attraverso piccoli atti di resistenza poetica, le due ragazze intrecciano un legame che supera il silenzio. Ecco, Un punto dopo l'altro è un romanzo proprio sulla fragilità che si fa forza, capace di raccontare come a volte possa bastare un filo di lana per ricucire le ferite del mondo e trovare il proprio posto. Un punto dopo l'altro, Anne Becker, ve lo consigliamo di cuore.
1: Ed è quello che cerchiamo di dimostrare in ogni puntata di Non mi capisci e anche in questo meglio delle puntate, appunto, che stiamo ascoltando insieme ogni giorno in quest'estate per conoscere meglio le nostre ragazze e i nostri ragazzi attraverso le loro storie.
0: Non mi capisci.
3: Oggi comincio a fumare,

0: Lo dicevamo in apertura, è un tema del quale negli ultimi mesi si sta parlando molto, moltissimo, il divieto, il famigerato tentativo di vietare i social agli under 14, perché a quanto pare, insomma, si è dimostrato o si è ipotizzato che l'esposizione precoce a determinati contenuti possa causare danni addirittura a livello cognitivo, no? E siamo abituati a sentire parlare di questi temi i pedagogisti, gli psicologi, i genitori, e invece oggi ne parliamo con uno studente, con Alessandro Gianesini, 18enne, presidente del coordinamento regionale delle consulte degli studenti del Veneto, perché a quanto pare questo tema sta particolarmente a cuore anche ai ragazzi stessi. È così, Alessandro?
1: Sì, buongiorno. Noi abbiamo cominciato a parlarne durante le assemblee d'istituto in tutta la regione, perché c'era questo fenomeno diffuso che notavamo di disagio profondo. Abbiamo analizzato questo fenomeno e abbiamo notato che il problema era appunto l'isolamento, e le motivazioni sono centinaia, le abbiamo approfondite tutte, però abbiamo notato che uno dei principali motivi sono appunto i social, che sono una delle principali cause di isolamento tra i nostri coetanei.
0: Ma fra l'altro c'è una rappresentanza, leggevo Alessandro, di quasi 700.000 studenti che ha promosso una proposta di legge per appunto vietare l'accesso ai social ai minori di 14 anni, no? Poi affiancata da un percorso obbligatorio di educazione digitale fin dalle scuole elementari. E ci parli meglio di questo percorso di educazione digitale, come si dovrebbe svolgere, chi la dovrebbe fare, quali obiettivi sperate di poter raggiungere attraverso di essa?
1: Appunto, la nostra proposta nasce da un confronto tra tutti i 700.000 studenti della regione Veneto, perché nasce dall'assemblea d'istituto e poi viene la loro voce viene incanalata da quelli che sono i rappresentanti d'istituto. E appunto durante l'assemblea abbiamo notato che ok vietare, però il limite senza un'adeguata formazione non ha senso. Perché? Perché l'età da sola porta a una maturità strutturale maggiore, però non sufficiente, perché la maturità e l'esperienza per usare oggetti di questa portata, questi strumenti, deve arrivare a un'adeguata esperienza e formazione che non è garantita soltanto da un numero qual è l'età. Quindi abbiamo richiesto appunto al Ministero che faccia iniziare questi corsi che partono dalle elementari e proseguono alle medie, per educarne ad un uso consapevole di questi potentissimi strumenti che usati nel modo corretto possono portare anche incredibili benefici.
2: Alessandro, ma tu hai 18 anni, giusto?
1: Sì.
2: Se ti guardi indietro, cosa vedi del tuo rapporto con lo smartphone, col cellulare? Cioè, ti ha rubato molto? Nel senso che tu adesso... È vero che sei il coordinatore regionale, ti sto facendo una domanda molto personale, però insomma, se tu oggi avessi 14 anni o 13 anni o 12 anni, lo vorresti, immagino, il cellulare. Quindi dall'esperienza di te 18enne invece cosa diresti a un 12enne?
1: Allora, io direi ad un 12enne di evitare di passare ore e ore sul telefono, perché anche a me anche adesso succede, perché l'algoritmo è fatto apposta, anche l'infinito scroll è fatto apposta per tenerti incollato là. Gli direi: lascia giù quel telefono e vai a giocare a calcio con i tuoi amici, vai a giocare a basket, esci di casa e divertiti. Perché io mi ricordo che quando io ero piccolo erano due le cose: i miei genitori mi vietavano di usarlo, e fino a che non ho avuto 14 anni circa, e loro sembravano i cattivi, quindi io magari uscivo di casa ed ero quello là un pochettino escluso, perché non avevo i social, perché non riuscivo ad arrivare a molte notizie, ero fuori da tutti i trend e sembravo io quello strano e diverso dagli altri, e questo mi ha portato molta esclusione nella mia vita, mi ha portato ad essere escluso, e allo stesso tempo ha portato molti miei amici invece a non uscire di casa. E che la fascia praticamente quella dai 12 ai 15 anni è la fascia dove esci di casa, ti fai nuove amicizie, impari anche un pochettino ad essere anche un po' autonomo, avere la vita di comunità. Invece molti miei ragazzi si sono trovati adesso a 18 anni che escono per le prime volte da casa, perché tutta quella fascia di età la passavano tornando a casa da scuola, mangiavano, dormivano, usavano quelle 4-5 ore il telefono, mangiavano e tornavano a letto e forse facevano i compiti per casa. Quindi mi ha rubato anche molti amici, perché potevo avere molti più amici, invece loro stavano a casa passando le giornate con il telefono, e si sono ritrovati oggi che che non sono incapaci di socializzare e fare una normale vita, rapportarsi con le emozioni, diciamo, perché quello che rubano i social è il tempo. È il tempo non lo recuperi più.
2: Il fatto che la proposta di questo divieto arrivi da dei diciottenni invece che dai genitori, invece che dagli educatori, invece che dai professori, tu pensi che possa avere un peso diverso, un peso maggiore nei confronti delle nuove generazioni?
1: Secondo me sì, perché oltretutto la proposta è stata votata con veramente una maggioranza larghissima. È passata con il 97% di voti favorevoli e solo il 3% di voti astenuti, neanche contrari. E questo è veramente una grande presa di consapevolezza. Cioè non è che siamo andati là e abbiamo fatto la votazione così. Ne abbiamo discusso ore e ore e ore su questo divieto. E alla fine si è raggiunti questa consapevolezza ed è veramente una cosa incredibile. Perché in altri paesi l'obbligo veniva imposto da chi governava e diceva questo va bene per te e questo te lo prendi. Invece questa è una consapevolezza che abbiamo veramente maturato noi stessi, in quanto siamo la prima generazione che veramente è stata influenzata ogni giorno della propria vita, sin da quando eravamo piccoli, i social hanno caratterizzato ogni nostro giorno, diciamo. E quindi veramente è una presa di consapevolezza la nostra.

0: Alessandro, ma tra l'altro, come sottolineava Federico, no, è un bene, è una cosa positiva che questa presa di coscienza arrivi da parte vostra, da parte dei nativi digitali, perché bisogna anche dire che quando questi divieti vengono calati dall'alto, dal mondo educativo, dal mondo degli adulti, suonano sempre un po' ipocriti, no? In fondo loro sono coloro che hanno creato il problema regalando gli smartphone ai figli di 9 anni, 10 anni e poi pretendono di vietare. Alessandro, grazie davvero per la tua testimonianza, grazie per questa vostra proposta, grazie per questa vostra presa di coscienza. Insomma, magari ci terrai aggiornato in futuro sullo sviluppo di questo vostro obiettivo. Grazie per essere stato con noi.
1: Certamente, grazie mille. Ciao. Buona giornata.
2: Non mi capisci.

0: meraviglia, che meraviglia, che tiro questo pezzo, che groove, che groove. Bert più in alto. E come avrete capito, insomma, nella prossima storia parliamo di musica, finalmente, e ne parliamo proprio con la giovane cantautrice, autrice di questo pezzo, che non è solo cantautrice, è anche una produttrice toscana, e ha recentemente pubblicato Più in alto, per l'appunto, questo singolo che completa senza fiato il suo primo album in italiano. E Bert oggi è qua con noi a Non mi capisci. Ciao Bert, benvenuta.
1: Ciao, buongiorno.
0: Che piacere averti qua con noi. Veramente complimenti, questo pezzo per me è già il pezzo dell'estate, te lo dico. Spero che giri, wow, il più possibile, perché veramente ti mette i brividi addosso. Ascolta Bert, cominciamo parlando un po' del tuo percorso, no? Come e quando arriva la musica nella tua vita, se magari hai ereditato questa passione da qualcuno o se è una cosa che ti sei conquistata da sola, e anche, soprattutto, mi verrebbe da dire, quando hai capito che potevi farne un mestiere?
1: Allora, io ho avuto la grande fortuna di avere la musica come linguaggio che veniva parlato un po' ovunque in casa mia, sia da parte di mamma sia da parte di papà. Insomma, i miei genitori sono musicisti, cantano, io e mia mamma passiamo tantissimo tempo quando siamo in macchina, per esempio, a fare l'armonizzazione nei brani, no? E quindi già questa fortuna che ho avuto, insomma, di avere questo linguaggio, che poi ho capito molto presto, anche guardando mio papà ascoltare musica in macchina, che potesse essere anche un pochino un modo per comunicare qualcosa di interiore. E questo, appunto, come dicevo, sia una grande fortuna, perché poi mi ha portato anche ad esplorare, sia da ascoltatrice sia da, insomma, da musicista, molto presto il linguaggio musicale. E proprio perché ho iniziato così presto, io ho avuto questo momento, sono andata a vedere un film nel 2001-2002, si chiama School of Rock, sono uscita dal cinema e ho detto: papà, io voglio fare la batterista. Poi non sono mai diventata una batterista, sono diventata una chitarrista piuttosto, però diciamo che questa passione mi è rimasta, e devo dire che, nonostante questo, capire che avrei potuto fare questo il mio lavoro è una cosa che è accaduta molto molto più tardi.
0: Bert, tu sei un'artista giovanissima, i tuoi brani nascono, credo, no, anche dall'osservazione delle passioni.

0: delle ossessioni, dei sogni dei tuoi coetanei, insomma, esattamente come accade in più in alto, in cui parli di relazioni. Che cosa vede lo sguardo di una giovane artista come te quando guarda la sua generazione? Cioè, quali paure o quali ansie o quali bagliori?
1: Ma allora, io vedo sicuramente un sacco di disillusione. Penso che la mia generazione, la generazione dopo di me, abbia capito che magari alcune cose che prima venivano date per scontate di come si raggiunge la felicità, non so, prendi la laurea, poi dopo smetti su famiglia, hai figli, il cane, la casa, adesso manco possiamo comprarcela una casa, insomma è molto difficile anche pensare di comprare una casa, è difficile pensare di vivere da soli pagando un affitto, figuriamoci comprarsi una casa, quindi sicuramente c'è molta disillusione su che cosa voglia dire felicità, magari perché alcuni di noi hanno anche visto i nostri genitori non essere felici nonostante quella vita, insomma, che si erano costruiti, che magari forse la felicità è una cosa più interna, una cosa meno basata su alcune scelte strutturali che vengono fatte, e sicuramente, insomma, è una cosa che vedo molto anche poi nel modo in cui ci relazioniamo con le strutture sociali, le strutture economiche in cui siamo cresciuti, però allo stesso tempo vedo anche tanta tanta voglia di vivere e non solo di sopravvivere, di un po', come posso dire, capire anche e riconoscere il fatto che la vita sia un dono preziosissimo e molto raro da avere, e che è bello passarla vivendo un po' di bellezza, vivendo dei momenti che ci diano qualcosa, una ricchezza interiore più
0: Certo,
1: forte, è una cosa che sento molto questa
0: certo.
1: con la mia generazione.
0: Berta, per parlare di vita e di bellezza interiore, andiamo ad ascoltarci un altro tuo nuovo brano, proprio per esprimere la varietà musica, che si chiama Inferno, non a caso.

0: Inferno di Bert. Bert, questa è questo brano ulteriore dimostrazione che sai fare praticamente tutto, perché sai anche rappare da Dio. Ti attende un lungo tour estivo. Bert, grazie per essere stata con noi, è stato un piacere ascoltarti, ascoltare la tua voce sia cantata che parlata. Ti facciamo il nostro migliore in bocca al lupo per la tua carriera e per il tuo futuro, e grazie davvero di essere stata con noi.
1: Grazie mille, è stato un piacere, buona giornata a tutti.
2: Non mi capisci.

0: Matteo Ceccarini, in arte Berto, con l'H prima della R. Berto è un cantautore, musicista, questa è la sua stupida città che noi abbiamo scelto per aprire questa nuova storia, che proprio da una città parte, proprio una città vede protagonista, perché il nostro ospite, 24enne, è un creator veronese, ideatore di un format di corse serali aperte a tutti. Dai suoi video pubblicati sui social è nata un'iniziativa che è partita all'inizio con pochissime persone e oggi coinvolge ogni settimana decine e decine di partecipanti che corrono insieme tra le vie di Verona. Il nostro ospite si chiama Richard Brown e è qua con noi a Non Mi Capisci. Ciao Richard.
1: Ciao.
0: Benvenuto. Richard, allora prova a raccontarcelo a modo tuo, come nasce quest'idea, come hai cominciato. Vogliamo sentirlo da te.
1: Allora, come dico, ogni volta che me lo chiedo è nata molto per caso la cosa, nel senso che io ho sempre fatto video sui social, quello che mi piace fare. Un giorno ho deciso di uscire una sera a correre in centro con un mio amico e ho semplicemente deciso di vloggare quello che stavamo facendo, il fatto di correre per le strade del centro, che è una cosa un po' sottovalutata per chi abita a Verona, me compreso, perché cioè, Verona è bella e tutto, ma non l'ho mai vissuta veramente come quando sono andato a correre quella sera lì. Quindi abbiamo fatto il video, alla gente è piaciuto, per chi era di Verona, anche per chi no, perché dicevano che bello, che bella città, ogni tanto mi dimentico anch'io di come sia la città eccetera, vorrei venire anch'io a correre, me l'hanno scritto una o due persone. Poi sembrava un po' una cosa buttata lì per ridere, diciamo. Io invece l'ho preso abbastanza seriamente, gli ho detto nessun problema, organizziamoci e mercoledì ci troviamo in questo punto qua e andiamo a correre tutti insieme. Quindi abbiamo iniziato, la prima settimana penso fossimo in 5, poi 6, 7, 8 e adesso a distanza di 2 mesi siamo 30, 40. Ai sondaggi mi rispondono anche 100 persone, però facendo tutto da solo è un po' difficile mantenere il gruppo con così tante persone.
0: Ma le amicizie, i legami che si creano durante la corsa, durante il vostro tempo condiviso insieme, poi funzionano anche al di fuori del momento sportivo? Cioè vi capita di ritrovarvi oltre la corsa o vi trovate solo quando correte?
1: Allora abbiamo il nostro appuntamento fisso che è ogni mercoledì, poi però sì, cioè, ci si trova anche fuori dalla corsa, perché esempio adesso ci sono 2 ragazzi che abitavano letteralmente a un palazzo di distanza che non si conoscevano. Poi venendo a correre 2 o 3 volte si sono conosciuti, hanno scoperto di abitare di fianco, adesso vengono in macchina ogni volta insieme. Poi so che ogni tanto stiamo pure provando a organizzare qualcosa magari con, diciamo, quelli più affiatati del gruppo, che può essere un beach volley, qualcosa, perché comunque alla fine dopo che passi tanto tempo insieme ad altre persone comunque nascono amicizie che si portano anche al di fuori del solo mercoledì. Quindi non so, il mercoledì corriamo tutti insieme, poi un giorno si va a giocare a beach volley sempre con gli stessi ragazzi con cui hai corso.
0: Richard, allora senti, a questo punto ti offro un'opportunità unica, puoi usarci come piattaforma per il tuo spot. Cioè, se qualcuno volesse contattarti per venire a correre con voi, no? Se fosse interessato a questa proposta, intanto dici se può contattarti e poi raccontaci come.
1: Beh, certo, cioè, chiunque può venire a correre con noi, perché io non ho limiti né di età né cioè, di niente. Cioè, chiunque voglia correre, io sono sempre disponibile, perché che piova o che ci siano 40 gradi, io ci sono sempre per le persone che hanno voglia di fare. Quindi semplicemente basta seguirmi su Instagram, che è BR Brown Rich G.
0: Sì.
1: Okay. Mi scrivete su Instagram, io il giorno prima della corsa faccio il sondaggio in modo da avere una mezza idea di quante persone saranno e poi basta, si va a correre.
0: Richard, bene, allora ci saprai dire se questo spot avrà funzionato. Mo adesso, come si dice, sono fatti tuoi. E comunque no, grazie davvero per aver condiviso con noi il tuo tempo, la tua storia, insomma questa storia alla quale
1: grazie,
0: ammetto sono particolarmente affezionato, perché parla anche della nostra città. Insomma, ci saprai dire gli sviluppi di questa faccenda. Grazie ancora.
1: Certo.
0: Ciao.
1: Ciao ciao.
2: Non mi capisci.
3: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
4: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi, amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
6: ai ai ai,
7: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
6: Evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Buona mattinata da Deborah Rosciani. La seduta in borsa questa mattina in Europa sta procedendo all'insegna della cautela, gli indici sono poco mossi, stanno cambiando direzione ripetutamente e dobbiamo registrare ancora una reazione, una presa di posizione rispetto al dato sull'inflazione americano che è stato diffuso ieri e che è risultato superiore alle attese. Questa circostanza ha riacceso i dubbi sulle prossime mosse della Banca Centrale Americana in materia di tassi. Sicuramente potrebbero arrivare indicazioni più precise domani dal discorso del Presidente della Banca Centrale Americana Kevin Warsh al simposio annuale di Jackson Hole, anche se nei suoi interventi pubblici recenti Warsh è sembrato orientato a non esprimersi più di tanto sulle sue intenzioni in termini di politica monetaria. E poi si guarda anche il settore tech con la pubblicazione ieri sera a mercati chiusi dei dati del bilancio del colosso tecnologico Nvidia. Il gruppo ha registrato utili netti e fatturato più che raddoppiati, ha fornito previsioni di fatturato superiori alle stime, una grande forza quella del settore delle infrastrutture per l'intelligenza artificiale, ma vedremo appunto se questo trend sarà in grado di essere sostenuto da tutto l'indotto del comparto. Andiamo comunque agli indici europei, dicevamo contrastati: Parigi -0,52, Francoforte +0,29, Milano -0,16, a Piazza Affari sulla spinta di Nvidia corre STM +4,55, Prismian +3,62, a distanza seguono il +0,6% di Saipem, l'automatica Stellantis +0,46% per Fincantieri, i cali più significativi Campari -2, Buzzi -1,48, Italgas in ribasso dell'1,11%. Per ora è tutto.
10: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
2: Non mi capisci.

Tell Me Wise, musica veloce, fa parte come sempre delle nostre selezioni, delle nostre proposte musicali di queste nuove generazioni. Come diciamo spesso, no? Vi facciamo ascoltare la musica che dalle altre parti non ascoltate o forse ascoltate di meno. E proprio attraverso questo brano presentiamo la nuova storia di oggi, una storia delicata, una storia potente allo stesso tempo, una storia dolorosa, ma una storia che parla anche di prendersi cura, di relazione, di un rapporto speciale tra un padre e un figlio. Lorenzo Boccucci, 24 anni, è uno studente universitario e 2 anni fa ha accompagnato il padre negli ultimi giorni di vita all'Hospice Faro di Torino e dopo la sua scomparsa ha proseguito un percorso psicologico con la Fondazione Faro. E la sua storia ci è interessato subito perché è una storia che parla, oltre che di relazione, parla anche del valore delle cure

0: palliative anche per i familiari e come a volte dal dolore possa nascere un nuovo sguardo sul futuro. Lorenzo oggi è qua con noi. Benvenuto Lorenzo.
1: Ciao, ciao a tutti, è un grande piacere essere qui.
0: Lorenzo, senti, insomma, dicevamo in apertura, la tua è una storia delicata, è una storia nella quale cerchiamo di entrare in punta di piedi. Tu hai attraversato il prima e il dopo di tuo padre, no? Hai scelto di stargli accanto, sì, negli ultimi giorni di questa malattia, e nel momento del passaggio proprio. Cosa ricordi più del resto di quei giorni?
1: Ma allora, è sicuramente tante tante cose, una grande, grande domanda, una domandona direi, perché sia parlando del prima che mio papà mancasse, ci sarebbe, penso, se dovessi dire tutte le cose che avevo in mente in quel periodo, potrei andare avanti per un sacco di tempo. E sicuramente le varie fasi della malattia di mio papà hanno avuto tutte la loro peculiarità, la loro importanza e anche la loro difficoltà. In particolare nell'ultimo periodo, poco prima che mio papà mancasse, quando ho conosciuto anche la Fondazione Faro, è stato un periodo che ricordo da una parte sicuramente come un periodo veramente veramente tosto, cioè a livello di presenza, anche solo nello stare, in cui stare, ma un periodo in realtà che è quello di cui tutto il percorso di malattia di mio papà è stato il periodo che ricordo con più gratitudine in realtà e con più affetto. Perché è anche il periodo in cui abbiamo vissuto, abbiamo parlato e siamo stati assieme abbiamo avuto degli spazi per stare assieme che prima non avevamo mai avuto, ecco. Poi anche qua ci sarebbe da potrei fare un discorso veramente veramente lungo solo su questo pezzo qua.
2: Sì. San Lorenzo, quando ho letto la tua storia, e insomma in parte l'ho vissuta anch'io, ero un po' più grandicello di te, però insomma ho avuto un'esperienza simile. Ti parlo però di più di 20 anni fa, no? E ricordo bene quel periodo, era con la mia mamma, non con il mio papà, ma era con la mamma dentro a un hospice, con la consapevolezza un po' che sono gli ultimi minuti, le ultime ore, gli ultimi giorni. Sai anche che stai facendo la cosa giusta, sai anche che è il posto giusto. Io provo una gran rabbia anche dentro, ma anche tu hai passato quella fase della rabbia o sei stato più bravo di me?
1: Ma allora, non direi, non mi verrebbe da dire più bravo, nel senso che io per la mia esperienza personale tutta quella rabbia l'ho provata dopo, quando subito nel primissimo periodo in cui è mancato mio papà, perché quando andavo lì mi ricordo che il mio pensiero era godermi il più possibile lo spazio, i momenti che avevo con lui, sapendo che comunque era come mi sentivo che ogni giorno era un po' un dono alla fine, non sapevo quanto spazio avrei avuto ancora. Però sì, sicuramente la rabbia è un sentimento che ho sentito, cioè comunque molto forte nella mia esperienza personale, non so se allo stesso modo appunto dell'esperienza che hai vissuto tu, ma penso che comunque queste esperienze si portino tante, cioè in qualche modo uniscano anche a livello di sensazioni e di esperienze vissute persone anche molto diverse. E io quella rabbia l'ho provata perché un po' mi sentivo all'inizio come se mi avessero strappato via qualcosa cui in realtà che volevo ancora, cioè qui io volevo essere ancora aggrappato, a cui ero ancora aggrappato, no? In qualche modo, che ovviamente in questo caso era mio papà, ecco.
0: Lorenzo, uno degli aspetti così particolari di questa storia, lo dicevamo in apertura, no? Fra l'altro, è che è una storia che parla anche di cure palliative, grazie alla Fondazione Faro, ma non tanto cure palliative rivolte al malato o solo al malato, ma rivolte anche alla famiglia, rivolte a chi resta. E come funzionano queste cure? Di cosa si tratta? Cioè di un percorso psicologico, di un percorso di metabolizzazione, di accompagnamento? Come funziona?
1: Allora, nella mia esperienza personale che ho avuto appunto con la Fondazione Faro qui a Torino, praticamente la mia esperienza è che ancora prima che mancasse mio papà ho incontrato una psicologa all'hospice dove era ricoverato, che mi aveva già parlato, anticipato di questo servizio di supporto al lutto dopo, diciamo, post lutto. E per me in realtà questo, diciamo, inizialmente era una informazione tenuta lì, perché ovviamente, diciamo, l'ho rimandata un po' a quando poi effettivamente è mancato mio papà. Però quello che è successo è che poi quando mio papà è mancato io, diciamo, mi sono subito lanciato, devo dire in maniera molto naturale, nel contattare questa persona che fa parte della Fondazione Faro. E le cure palliative per me sono state un percorso di accompagnamento, di supporto, di sostegno, di confronto con una psicologa, nel mio caso, che è durato più di un anno, ma non solo, perché appunto ho anche partecipato a un corso di scrittura emotiva con un gruppo con cui ho potuto, cioè, condividere la mia esperienza, ed eravamo tutte persone che bene o male avevano vissuto esperienze simili, e anche in qualche modo esprimere in un gruppo è stata una forza molto e un sostegno molto forte, che ha tirato fuori tantissime cose e tanta sofferenza, ovviamente, perché comunque la sofferenza c'è, cioè, quella, almeno io l'ho vissuta molto profondamente, però l'ho vissuta, diciamo, da persona che è stata sostenuta, ecco, che comunque ha avuto un sostegno per riuscire a comunque a stare in quella sofferenza senza farsi travolgere, sbandare chissà dove.
2: Chi è Cuore?
1: Cuore, allora, Cuore è il protagonista di un racconto che è nato prima che mancasse mio papà, in realtà per tutt'altri motivi, ma poi si è trasformato in un personaggio che ha vissuto una storia che parla un po' della mia esperienza, alla fine, poi ovviamente in modo molto velato, perché è il protagonista di una storia per bambini. Cuore con la Q, perché, diciamo, è un personaggio che inizia questo racconto sentendosi un po' come una lettera fuori posto, appunto, come se non si accettasse al 100%, sente che comunque c'è qualcosa che vorrebbe cambiare. E Cuore, io penso, uno di quegli errori grammaticali che si fanno da piccoli e che su cui si viene molto bacchettati, Cuore con la Q, un po' come Quadro con la C. E poi, però, in realtà questa storia sta parlando del corpo umano, perché Cuore va a finire per fare un viaggio all'interno del corpo umano, poi parla anche molto dell'esperienza che ho vissuto in vari modi metaforici, pensati, però parla tanto della mia esperienza, ecco.
0: Lorenzo, diamo un paio di coordinate, i social della Fondazione Faro, che sono chiocciola Fondazione Faro, quindi insomma li trovate sui social tranquillamente. E Lorenzo, grazie davvero per il tuo racconto, per le tue parole, per aver condiviso la tua storia con noi. Un abbraccio.
1: È stato un piacere. Grazie a voi, grazie mille.
3: Non mi capisci. Strade in diretta.
4: Nuovo aggiornamento, un incidente provoca code sulla 28 Porto Gruaro Conegliano nel tratto tra Porcia e Pordenone Sud verso Porto Gruaro. Per recupero mezzi sulla 10 Genova Ventimiglia, code tra Finale e Spotorno in direzione Genova. Un veicolo in avaria provoca code sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Montecatini e Pistoia in direzione Firenze. Sulla 15 Parma La Spezia rallentamenti tra Pontremoli e Berceto a causa di lavori e traffico in intenso. Sulla Firenze Pisa Livorno, a causa di lavori, si verificano code tra Montopoli e Pontedera Ovest verso Livorno. Ci spostiamo sulla 1 nel tratto Milano-Bologna per incidente, code tra Reggio Emilia e Terre di Canossa verso Milano. Nel tratto Roma-Napoli per lavori, code tra l'innesto con la 30 e Caserta Nord verso Roma. Da Radio Traffic è tutto, Strada in diretta tornerà tra un'ora.
3: Non mi capisci.

0: Tripolare, giovane cantautore, musicista, produttore napoletano, classe 2002, lo trovate sui social. Ovviamente con questo sound andiamo Matteo in Giappone, dove si sono tenuti dei campionati mondiali molto particolari. Lì c'era un giovanissimo italiano che non solo ha portato il suo talento, la sua arte, ma soprattutto la sua passione, perché appunto nelle sue parole, in quello che fa anche per portare nelle scuole ai più giovani questa possibilità, no? di poter realizzare il tuo sogno, credo che ci sia il messaggio più bello di questo racconto.
1: Sì, ma poi insomma partecipare ai mondiali di beatbox, che adesso insomma non so quanti dei nostri ascoltatori sappiano già di che cosa si tratta, ma a maggior ragione ce lo faremo spiegare bene da lui.
0: A 23 anni si chiama Alberto Niero, in arte Black Roll, è di Peseggia di Scorsè in provincia di Venezia, ma in questo momento è per noi fuori da una metropolitana di Tokyo. Ciao Alberto!
2: Ciao a tutti, buongiorno, la voi al sole adesso, a me no. Ciao a tutti.
0: Che bello, queste comunicazioni perfette, perché sembri qua sotto alla radio, nel senso che sembri veramente vicino.
2: E invece sono fuori un supermercato a Tokyo in questo momento.
0: Eh sì, perché insomma ti sei fermato per fare qualche giorno di vacanza dopo un bellissimo terzo posto in questo campionato del mondo di beatbox. Che cos'è il beatbox? Noi lo conosciamo, in tanti invece magari non conoscono questa tecnica. Ce la riesci a far vedere anche via radio?
2: Sì, allora il beatbox è comunque una forma d'arte dove tutti noi possiamo riprodurre musica, possiamo riprodurre suoni usando tre elementi che sono la voce, la bocca e il diaframma. Quindi sostanzialmente il beatboxer fa musica usando la propria voce.
0: Ok, un violinista, un chitarrista, un pianista di solito si chiede come ha iniziato e ci dicono da bambini, abbiamo fatto il corso di musica, ci siamo avvicinati a questo strumento. Invece un beatboxer come fa a scoprire che tutti questi strumenti li ha dentro di sé?
2: Allora, io ho iniziato grazie alla mia professoressa di musica che mi ha fatto vedere un video su YouTube e da lì mi sono appassionato, ho detto una cosa bellissima, voglio provare, voglio sperimentare. Poi ho iniziato a fare raduni in Italia, nel Veneto, perché sono appunto del Veneto, e ho conosciuto tantissimi ragazzi e ho iniziato sempre di più ad appassionarmi a quello che era lo sperimentare della musica in generale, no? Quindi provavo in maniera molto amatoriale a rifare suoni, a riprodurre suoni, tecniche, e poi pian piano con gli anni sono migliorato sempre di più. Però tutto nasce, è tutto autodidatta comunque, tutto quello che faccio.
1: Alberto, ma ci racconti cosa è successo ai mondiali? Cioè, come funziona la sfida di beatbox?
2: Ogni partecipante del mondiale, eravamo in 16 nella mia categoria, era lì perché ha vinto dei tornei internazionali in giro per il mondo. Quindi praticamente eravamo tutti campioni internazionali dei vari tornei e da lì dovevamo fare una fase di eliminatorie, quindi da 16 ne passavano 8 e dovevamo esibirci per 4 minuti e appunto ne passavano 8 e poi il primo andava contro l'ottavo, il secondo contro il settimo, il terzo contro il sesto, il quarto contro il quinto, quindi venivano fatti gli abbinamenti e lì avevi da fare due performance da 1 minuto e 30 come nel rap ad esempio, no? Che hai le entrate contro il tuo avversario e poi c'è una giuria che valuta al momento.
0: Ok.
2: È come se fosse una sfida di rap, tra virgolette, solo che tu ti puoi o preparare i pezzi o improvvisi, però a un livello così alto generalmente tutti si preparano tutto.
1: Ma come funziona la, tra virgolette, carriera di un beatboxer? Cioè che cosa c'è nel tuo futuro professionale?
2: Beh, allora io adesso sono 3 anni che vivo solo di beatbox, grazie appunto a show, performance, poi appunto laboratorio, un corso online, creo contenuti sui social, collaboro con brand, con aziende, faccio tante cose col beatbox, perché poi alla fine il beatbox è una nicchia, ma come ti dicevo prima riesci a portarlo in qualsiasi contesto se riesci a capire la chiave comunicativa. Mi piacerebbe tantissimo riuscire a collaborare anche con artisti musicali, però una cosa che vorrei riuscire a fare tantissimo col beatbox è riuscire a portarlo più in ottica commerciale in Italia, perché rimane sempre una nicchia, però tantissimo potenziale.
0: Mi piace questa consapevolezza, mi piace insomma che hai le idee chiare, sarà sicuramente una bellissima carriera la tua. Ringraziamo Alberto Niero, blackroll.beatbox, terza ai campionati del mondo, e scusate se è poco. Ciao Alberto.
2: Grazie mille, grazie a voi, ciao.
3: Non mi capisci.

0: Nota Taccia canta Saire con questa Nota Taccia. Riprendiamo questa puntata di Non mi capisci, la voce delle ragazze e dei ragazzi, le loro storie, i loro vissuti. E Matteo, la prossima storia è una storia piena di vita, piena di relazioni, piena di studio, piena di intuizioni, piena anche forse di notatacce.
1: Sì, ma è anche una storia in cui la scrittura in qualche modo diventa un modo per vedere meglio dei rapporti che abbiamo anche con i nostri cari. È una storia anche in cui la scrittura serve in questo caso anche per raccontare la malattia e come si reagisce davanti a una malattia. Quindi insomma è davvero una delle storie che noi preferiamo raccontare.
0: Questa storia inizia quasi 20 anni fa, quando la nostra protagonista Aurora aveva 2 anni e la mamma si ammala di sclerosi multipla. Oggi Aurora ha 23 anni, viene da Borgagni, si chiama Aurora Carcagni. Borgagni è un piccolo paese in provincia di Lecce. E Aurora si è laureata in scienze dell'educazione all'Università del Salento e lo ha fatto scrivendo una tesi molto particolare, perché in questa tesi ha scelto di raccontare proprio la storia della madre, fondatrice di una onlus che mette l'abbraccio al centro di una particolare terapia. Ciao Aurora, grazie per essere qua con noi.
2: Ciao Federico e Matteo, grazie mille per l'invito.
0: Valgono anche gli abbracci radiofonici?
2: Ovviamente sì, un abbraccio a voi.
0: Allora Aurora, insomma, abbiamo letto la tua storia sul Corriere di Lecce e ci ha molto colpito. È anche difficile capire da dove partire, se partire da oggi o se partire da ieri. Cosa significa essere una bambina e crescere con una mamma malata di sclerosi?
2: Bisogna dire che non è facile soprattutto per una bambina, appunto come ho scritto anche nella tesi, 2 anni. A 2 anni mi sono confrontata appunto con una malattia di mia mamma ed è stato molto molto molto complicato, specialmente poi ovviamente con la crescita, con l'adolescenza. Ho avuto in realtà un rapporto conflittuale, se vogliamo, con mia mamma, ma soprattutto con la malattia. Io non riuscivo ad accettare la malattia di mia mamma all'inizio.
0: Okay.
2: Quindi è stato veramente molto molto difficile. Crescendo poi ho avuto modo di assumere consapevolezza di quella che era appunto la malattia della mamma e vederla con occhi diversi.
1: Aurora, quando una madre si ammala di una malattia così invalidante, in qualche modo si ammala anche la figlia, no? Ce lo stavi raccontando che è stato difficile per te accettare questa malattia, capire come relazionarti ad essa, che hai avuto un rapporto conflittuale con tua madre. Dicevo in apertura che questa tua tesi di laurea in qualche modo è stata anche una lettera alla tua mamma, cioè un modo per riavvicinarsi, per riconciliarsi con lei. Ci racconti in che senso?
2: Nel senso che appunto proprio perché ho avuto questo rapporto molto conflittuale, io non ho mai avuto in realtà l'opportunità e la possibilità di dimostrarle poi effettivamente a mia mamma tutto l'affetto e tutto l'amore che io provo per lei. Un po' per vergogna, un po' perché non me la sentivo magari in un determinato momento della vita, no? Quindi scriverle e dedicarle una tesi per me è stato un modo per dimostrarle appunto quell'affetto e quell'amore che da parte mia era mancato e che lei comunque cercava ovviamente da parte mia.
1: Aurora, il focus, se così possiamo dire, della tua tesi è appunto questa teoria dell'abbraccio, no? Che poi non è un abbraccio solo terapeutico, ma è anche simbolico, rappresenta un gesto di accoglienza, di inclusività nei confronti delle persone con disabilità particolari. Ci spieghi però in cosa consiste questa teoria? Perché potrebbe sembrare intuitivo, invece leggevo per esempio che deve avvenire in un luogo particolare, tanto per cominciare.
2: Certo, la teoria dell'abbraccio nasce in realtà dal progetto che ha ideato mia madre. Il mare di tutti si chiama il progetto, dove si offre il servizio di talassoterapia appunto in mare per persone affette da sclerosi multipla e malattie neurodegenerative. Quindi la terapia dell'abbraccio in questo senso, ovvero accompagnare comunque le persone con disabilità in questo senso a rivivere un po' quella che è la sensazione poi ovviamente del mare, anche se vogliamo della compagnia in questo senso, sino poi ovviamente a svolgere quella che è la terapia appunto in acqua. Ha ovviamente anche un valore appunto simbolico più emotivo, che è quello appunto dell'abbraccio, perché in realtà in questo progetto c'è la presenza ovviamente di fisioterapisti, medici soccorritori, varie figure che accompagnano proprio le persone appunto con disabilità in un percorso appunto che non è soltanto fisico, se no anche psicologico.
0: Aurora, la mamma ha letto la tesi, che voto ti ha dato?
2: 30.
0: Ok, mi sembra un'ottima risposta. Allora, complimenti, ringraziamo te, ringraziamo la mamma, anche ringraziamo anche tutte le persone, tutto il team della Sunrise Onlus per la bellissima attività che fanno. In bocca al lupo per la tua nuova vita spagnola. Ciao, grazie.
2: Grazie mille. Ciao, ciao a tutti, grazie.
0: E termina qui questa puntata di Non mi capisci. Vi ricordiamo che sul nostro sito radio24.it potete ascoltare tutti i podcast. L'appuntamento Matteo è a domani appunto alle 10 con il meglio di Non mi capisci,
3: in cui torneremo ad ascoltare queste storie, ad ascoltare queste testimonianze, ed è un bel ripasso anche per noi. A domani.

0: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
6: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
7: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
8: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
0: Sono le 11.
9: GR24, il sole 24 ore.
0: Almeno 1300 i dispersi nell'alluvione fra Tibet e Nepal, molti fra questi gli stranieri. Al via gli interrogatori a Roma dei presunti esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report Ranucci. A Milano, inchiesta sull'ex Silva per bancarotta fraudolenta, indagata l'ex presidente Lucia Morselli. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Si fa più pesante di ora in ora il bilancio dell'alluvione in Nepal e Tibet provocata dal distacco di un ghiacciaio. Almeno 165 morti accertati, ma le vittime sarebbero centinaia, fra cui molti turisti. Sono infatti oltre 1300 i dispersi. Mobilitata la macchina internazionale dei soccorsi, gli Stati Uniti stanziano $500,000 di aiuto. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la presenza di altri connazionali nel paese al momento del disastro, oltre ai due già rintracciati e che stanno bene. È indagato per omicidio il compagno di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta domenica nella sua casa a Riposto nel Catanese, dove era scoppiato anche un incendio. Ivan Siragusa, fa sapere attraverso il suo legale, si proclama innocente. Sono iniziati nel penitenziario romano di Rebibbia gli interrogatori di due dei quattro presunti esecutori materiali dell'attentato contro il conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Si tratta di Pellegrino Davino e Antonio Passariello. Secondo il loro legale non dovrebbero essere in carcere perché non sussisterebbe l'aggravante del metodo mafioso. L'inchiesta della Procura di Milano sull'ex Ilva di Taranto. L'accusa è di bancarotta fraudolenta, iscritta nel registro degli indagati Lucia Morselli, ex presidente e amministratrice delegata di ArcelorMittal Italia e poi di Acciaierie d'Italia, quando è entrata nella compagine societaria Invitalia, braccio operativo del Ministero dell'Economia. Sono stati commissari straordinari a presentare a giugno una relazione alla Procura che ha originato il fascicolo. Il management è accusato di una serie di ipotesi distrattive e falsi in bilancio, con l'unico obiettivo di indebolire il gruppo siderurgico a favore della multinazionale franco-indiana. Dopo l'annuncio dei 50.000 esuberi, Volkswagen precisa che tutti i settori dovranno fare sacrifici. Previsti tagli anche nel management per un quarto dei posti di lavoro.
10: Un quarto dei manager di Volkswagen sarà sacrificato dal taglio dei costi messo a punto dall'amministratore delegato Oliver Blum. Era già stato annunciato che anche i dirigenti sarebbero stati coinvolti dalla pesante ristrutturazione e ora Blum indica un numero. Lo ha fatto parlando ai dipendenti dello stabilimento di Emden in Bassa Sassonia, uno dei quattro a rischio chiusura nei prossimi anni. Quella di Emden è la seconda tappa del ciclo di incontri tra la dirigenza e i dipendenti. Le assemblee straordinarie sono state pretese dal sindacato IG Metall, che contesta la dirigenza e si oppone al piano di esuberi. Martedì, Blum ha parlato davanti a 10.000 dipendenti dello stabilimento di Wolfsburg, quartiere generale del gruppo. A Emden, ha detto il manager, il costo del lavoro è più che doppio rispetto a quello di sedi europee comparabili. Volkswagen ha annunciato il taglio di altri 50.000 dipendenti entro il 2030, 25.000 dei quali in Germania. Si sommerebbero alle 50.000 uscite già concordate nel 2024. Gianluca Di Don Francesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Wolfsburg.
0: È tutto per questo GR24, il prossimo a mezzogiorno.

0: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi, amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
2: Evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: La voce è molto importante. Ormai mi identifico con quella voce, che è diventata il mio tratto distintivo, e non ho intenzione di cambiarla con un'altra, che suona più naturale.
5: I believe what makes us unique is transcending our limits. I lost my voice, but I can still speak thanks to my voice synthesizer.
4: Storie di voci elettroniche e antenne per ascoltare i colori, in una puntata che si intitola Al posto del mio corpo.
6: Matteo Cacce racconta. Storie che non sai.

0: Stephen Hawking è stata una delle voci della scienza che più hanno riecheggiato nelle nostre teste, nelle nostre menti, continua a farlo anche adesso che è scomparso. Aveva una postura, aveva una voce tutta particolare, Stephen Hawking, sappiamo anche il perché, aveva una malattia molto grave che l'aveva reso totalmente immobile, ma riusciva a parlare grazie a un sintetizzatore vocale che lui ha voluto mantenere negli anni, anche se avrebbe potuto cambiarlo con uno più moderno. Gabriella Grayson, che è una bravissima raccontatrice di scienza, divulgatrice scientifica, è venuta ospite a Quello che rimane e ci ha raccontato chi era e che cosa rimane di Stephen Hawking. Stephen Hawking ha vissuto, ha viaggiato, ha pensato, ha scoperto e soprattutto ha contribuito anche solo un poco, come direbbe lui, ad allargare il confine della nostra comprensione dell'universo.
1: Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane, un video podcast originale coprodotto da Sky e Radio 24.
0: Durante l'ultimo anno a Oxford, per Stephen Hawking qualcosa inizia a incrinarsi, quasi impercettibilmente. I movimenti diventano esitanti, impacciati. Una caduta dalle scale è il primo segnale evidente, ma il medico liquida tutto con una battuta: "Lasci perdere la birra", gli dice. Poi arriva Cambridge e con Cambridge l'evidenza che non si può più ignorare. Dopo l'ennesima caduta, sua madre lo porta dal medico di famiglia, poi da uno specialista. Poco dopo aver compiuto 21 anni, Stephen entra in ospedale. Ci rimarrà 2 settimane. Esami su esami, anche invasivi. Ma alla fine di quel percorso, nessuna diagnosi, solo esclusioni, mezze frasi. Non è sclerosi multipla, sembra un caso atipico, ma dietro quelle parole c'è qualcosa di non detto. E lui lo capisce subito. Sarebbe peggiorato e non c'era nulla da fare. Una malattia incurabile, probabilmente destinata a ucciderlo nel giro di pochi anni. Perché a lui? Perché proprio adesso? Eppure in quella stessa stanza all'ospedale la prospettiva cambia di colpo. Nel letto di fronte un ragazzo che conosce appena sta morendo di leucemia. Lo vede spegnersi giorno dopo giorno. In quel confronto improvviso la sua condizione si ridimensiona. Almeno la sua malattia non gli dà dolore, almeno non sta così. Da allora ogni volta che la tentazione di compatirsi riaffiora, il pensiero torna a quel letto di fronte. Uscito dall'ospedale rimane però l'incertezza. Che senso ha proseguire gli studi e costruire qualcosa che forse non avrebbe mai visto? Ma poi, contro ogni previsione implicita, contro ogni paura che aveva iniziato a prendere forma in quelle settimane, accade qualcosa di sorprendente nella sua semplicità. Non muore. Oggi vi raccontiamo quello che rimane di Stephen Hawking, uno dei più grandi scienziati che ha cambiato il nostro modo di vedere il mondo, di vedere l'universo. Per farlo abbiamo con noi un ospite d'eccezione, lei è fisica, è scrittrice, è narratrice di meccanica quantistica, Gabriella Grayson. Ciao Gabriella,
2: ciao,
0: buongiorno.
2: È un piacere essere
0: benvenuta.
2: Qui.
0: Grazie per essere qui. Siamo in verde tutte e due, questo è un segno. Per dire non so che cosa, partiamo da Stephen Hawking, parliamo di lui e cerchiamo di capire chi era, perché questa piccola storia che ho raccontato in apertura ci dice che la malattia a cui noi siamo stati quasi abituati a vedere addosso a Stephen Hawking in realtà è arrivata insomma in età già abbastanza avanzata, intorno ai 21 anni. Chi era Stephen Hawking prima della malattia?
2: Dunque, prima della malattia era un ragazzo iscritto all'università di Oxford, molto intelligente ed era un talento, è presente quelli che viene definito, è molto talentuoso però si perde.
0: Si impegna poco,
2: sì, perché lui arrivava al risultato molto velocemente ma non è che passava pomeriggi interi a studiare, era facile per lui qualsiasi materia e non si dedicava soltanto allo studio, alla scienza, aveva anche preso un accordo con la squadra di canottaggio della scuola e doveva essere il timoniere della squadra e quindi siccome era una figura esile, si metteva a poppa e dava il tempo e le indicazioni alla squadra. C'è un aneddoto bellissimo, appunto che racconta il suo essere distratto. Un giorno con l'imbarcazione sono tornati fermati dopo una gara con le pale tutte rovinate perché lui aveva preso una stradina con i muri troppo stretti e quindi aveva rovinato le pale perché aveva la testa sulle nuvole, pensava alle formule, pensava certo. ai suoi problemi e dunque sì, era intelligente però era disperso, perdeva tempo, ecco.
0: Ma quindi possiamo dire che qualcosa cambia nella sua testa quando cambia il suo corpo, cioè quando sì. la malattia arriva e si accorge che i movimenti sono complicati, lì la sua testa ha un movimento particolare, va in qualche direzione particolare.
2: Sì, ecco, mentre prima era un talento disperso, poi ha un limite e con il limite acquista una direzione e quello che fa è usare, vivere nel tempo che usa. Tutto il tempo che ha a disposizione, perché gli diagnosticano la malattia, gli dicono che non ha più così tanto tempo da vivere e
0: all'inizio
2: lo usa
0: gli
2: tutto.
0: Danno 2 anni di vita addirittura.
2: Sì, sì, esatto. Poi la scienza diventa sempre più fa progressi e dunque anche per lui le aspettative aumentano e il suo tempo diventa prezioso. Inizia a essere molto più concentrato e cambia il suo modo di porsi nei confronti dello studio, ma in generale nei confronti della vita. Poi conosce Jane e con lei il tempo acquisterà una direzione perché lei gli dà delle scadenze, gli dà una prospettiva, mentre prima all'inizio, quando gli avevano diagnosticato la malattia, lui si era chiuso in se stesso, non voleva più studiare, non voleva più fare niente. E grazie alla presenza di Jane, allora diventa un inseguire una scadenza e queste piccole scadenze, anche quotidiane, sono fondamentali per lui.
0: Gabriella, io vorrei sapere da te che cos'è la radiazione di Hawking, ma prima forse devo chiederti se ci puoi spiegare proprio for dummies. Che cos'è un buco nero?
2: Dunque sì, allora lui si mette a lavorare sulla fisica di confine, quella fisica che sta al limite, quella che ci consente di farci delle grandi domande. E i suoi 3 argomenti principali di studio sono le singolarità, sono i buchi neri e l'origine dell'universo. I buchi neri sono una singolarità e rappresentano quel punto dove la materia si concentra maggiormente, dove c'è una grandissima densità, dove la gravità è fortissima, si curva lo spazio-tempo e tutto quello che entra non esce più. Quello che lui ha fatto è studiare il bordo del buco nero e dunque l'orizzonte degli eventi e in questo bordo lui capisce che non è fatto di vuoto ma di fluttuazioni, di particelle che a coppie fluttuano. E queste particelle, una delle due entra nel buco nero, l'altra scappa via. E quella che scappa via è energia, è luce ed è la radiazione di Hawking. Viene chiamata così, viene studiata e ti consente di capire che il buco nero può evaporare, cosa che prima non pensavamo.
0: Quindi i buchi neri svaniscono?
2: Allora, i buchi neri hanno tante caratteristiche che non sono immediate, non sono facilmente raggiungibili da una mente abituata alla fisica classica, perché Stephen Hawking utilizza la fisica quantistica per entrare nel luogo dove la relatività generale fallisce. E dunque, se tu entri con la fisica quantistica in una questione, non puoi avere risposte immediate, svanisce, oppure quindi se parte da qui arriva lì, no, non puoi più applicare le regole della fisica classica, ma puoi iniziare a farti nuove domande. Quindi Matteo, se vuoi capire qualcosa dei buchi neri, devi farti tante domande. Quali domande? Ecco quello che ci ha insegnato Stephen Hawking, a farci le domande giuste, non che le altre siano sbagliate, ma lui ci consente, con i suoi libri e Brief History of Time per esempio, ci consente di aprirci a quelle domande per capire come è fatto l'universo, perché i buchi neri hanno un comportamento anomalo e perché noi siamo al mondo in una certa maniera. Quindi è un continuo farsi domande che diventano anche esistenziali e per lui sono fondamentali.

0: fondamentali. Sono fondamentali perché hanno gli consentono di respirare e di andare un po' più in là del suo corpo.
1: Gabriele, prima hai citato uno dei libri di Stephen Hawking, ce n'è uno in particolar modo che in Italia è stato tradotto con Dal Big Bang ai buchi neri, che lo hanno fatto diventare una star, cioè le varie cose che ha fatto, ma quel libro in modo particolare. Lui è diventato in qualche modo il primo scienziato pop.
0: Sì.
1: Cosa vuol dire? Quanto è riuscito ad esempio a rendere accessibile una materia così complessa? E quanto ha reso possibile, ad esempio, figure come la tua, cioè la figura della divulgazione scientifica per gente come me che non sa che domande farsi?
0: Allora, lui con il suo equalizer e quindi con il suo strumento che gli consente di comunicare fa una cosa ben precisa. Deve pesare le parole e quindi le parole che usa sono poche ed essenziali. Quando tu lo ascoltavi parlare, rimanevi ipnotizzato, ipnotizzata, perché ti aspettavi una risposta da titolo. Infatti lui le cercava dentro di sé le risposte che potessero essere fulminanti. Queste risposte consentono, o altre domande, che quelle che faceva lui in realtà come risposta, ti consentono di aprire nuovi varchi. Sì, lui è stato uno scienziato pop perché ha aperto nuove porte, è andato ospite a The Big Bang Theory o a Star Trek The Next Generation, nei Simpson. E la sua presenza era non voglio semplificarti la fisica, io nei miei libri la continuo a raccontare con la sua complessità, che è fondamentale questo, ma voglio farti vedere che puoi entrarci anche tu. E anche tu, pensando, puoi farti le domande che ti consentono di avere una nuova postura al mondo. Lui vive nel tempo che usa, le sue parole sono fondamentali e ci lascia con una domanda ancora aperta che oggi ancora tutti studiano nei centri di ricerca: che fine fa l'informazione, ad esempio, in un buco nero? Quello che ha lasciato Stephen Hawking è un'apertura, appunto, che consente anche a me, quando racconto la meccanica quantistica, un'apertura alla complessità. E le persone hanno capito che è possibile leggere un libro complesso, un libro che parli di relatività e fisica quantistica, senza necessità di correre a semplificare, senza necessità di avere la frase facile perché così ok, sono a posto, vado a dormire o vado a mangiare. No, esiste una complessità nella fisica e quella bisogna mantenerla. Però non esclude nessuno questa complessità, tutti possiamo entrarci dentro, possiamo anche noi, qualsiasi è la preparazione, farci le domande giuste.
1: Come era vissuta una figura come la sua nella comunità scientifica? Cioè il fatto che circoli che sono spesso così chiusi come alcune o sono state alcune comunità scientifiche possono essere scalfite da uno che arriva e dice: aspettate, posso raccontarvela anche più facilmente, è una cosa così complicata. Come la vivevano?
0: Allora, come sempre, come avviene sempre, ogni volta che c'è una rottura, ogni volta che l'energia si concentra in un solo punto, qualcuno storce il naso, perché è come se gli togli l'energia a lui, gli togli la luce a quest'altra persona, e quindi ci sarà sempre qualcuno che parla se emerge un'altra persona in qualsiasi tipo di gruppo. Ma lui eliminava il rumore di fondo, quindi a noi interessa sapere come la prendeva lui, e lui se ne fregava naturalmente, ne andava avanti esattamente come aveva immaginato di raccontare la fisica e la scienza, e questo è un grande insegnamento: togliere il rumore di fondo, anche perché lui non ne metteva di rumore di fondo nel mondo e nella società. Quello che facciano gli altri, dunque, ce ne freghiamo. Quello che interessa a noi è avere un riferimento così importante, che in realtà era molto leggero nel modo di essere. Non so, sono famose le scommesse che faceva con gli altri fisici. Per esempio, con Kip Thorne aveva fatto una scommessa: se il buco nero non fa questa cosa, allora paghi la scommessa. E qual è la scommessa? Un abbonamento a una rivista per adulti. Ecco, la scommessa l'ha vinta Kip Thorne, quindi ha avuto in omaggio per tutto l'anno la rivista. Poi la stessa scommessa l'ha fatta con un altro fisico, Perskill, l'ha persa lui, quindi l'abbonamento

0: Quindi in questo momento tanti fisici hanno l'abbonamento a riviste per adulti.
1: Grazie a Stephen Hawking.
0: Grazie a Stephen Hawking.
1: Lui aveva un grande senso dell'umorismo,
0: sì,
1: anche un
0: sì.
1: senso, grande senso dell'ironia che stava nascosto in queste pieghe, in questa sua capacità insomma, di essere una persona alla mano. Senti, prima hai citato l'equalizer,
0: Sì.
1: che era questo strumento di sintesi vocale che lui comincia a usare dopo l'85. Mi pare una
0: Sì.
1: broncopolmonite molto forte, devono eseguirgli una tracheotomia e la moglie accetta di farla eseguire, nonostante lui probabilmente non parlerà mai più. E lui ha trasformato, no, questo problema, questa forma di disabilità in un punto di forza, perché poi, come
0: Sì.
1: dicevi tu, la sua voce era ipnotica,
0: Esatto, allora lui
1: con un
0: non
1: forte accento
0: vuole.
1: americano, tra l'altro, nonostante
0: Esatto.
1: fosse una voce sintetica.
0: Allora lui, esatto, si divertiva per questo, non lo cambia, anche se poi la tecnologia evolve, può prendere un'altra macchina, lui decide di tenere quella perché è lui, quella voce è lui. E allora ormai si è identificato in quella voce, noi tutti lo ricordiamo con quella voce, ci sono anche delle gag televisive che appena c'è quella voce pensiamo a lui. Quella voce faceva una cosa grandiosa, costruiva pensiero e quando riesci a costruire pensiero sei immortale.
1: Gabriella, questa è una domanda a cui probabilmente non saprebbe rispondere neanche lui, ma io ci provo lo stesso a fartela. Tu, da quello che sai di lui, del suo modo di raccontarsi, di stare al mondo, possiamo dire che era un uomo felice?
0: Allora, essere felice, anche lì bisogna capire, è chiaro, no, non felice come siamo felici noi, è felice nel suo essere Stephen Hawking, gli consentiva di fare delle lotte, la lotta al cambiamento climatico, contro le armi nucleari, contro le pandemie, per combattere, per riuscire ad arrivare a delle soluzioni. Insomma, i grandi problemi lui li aveva a cuore e voleva portare avanti con questo suo essere personaggio, le lotte più importanti per lui. Costruiva pensiero e ti metteva nelle condizioni di essere aperto nei confronti dell'ignoto. Un personaggio così che ti consente di stare davanti all'ignoto con lui è una grande conquista.
1: Senti, che rapporto aveva con il tempo Stephen Hawking? Dicevamo che quando gli viene diagnosticata la malattia, che poi sarà chiamata SLA, a 21 anni, gli danno 2 anni di vita e
0: Sì.
1: poi invece ne vive più di 50 perché muore a oltre 70 anni. Ecco, sapendo comunque di avere una scadenza che inizialmente era breve, poi in realtà è diventata l'età più o meno media di un essere umano, aveva sviluppato un particolare rapporto con lo scorrere del tempo.
0: Dunque, il tempo all'inizio, come vi ho raccontato, lo perdeva e quando perdeva tempo non si accorgeva che era prezioso per lui il tempo. E lui ha ripetuto spesso in uno dei suoi libri, Einstein diceva: se non si perde tempo non si arriva da nessuna parte. E lui questa frase la ripeteva e dunque era cosciente che era uno molto dispersivo. Poi dalla malattia in poi, da quando gli hanno diagnosticato la malattia del motoneurone, il tempo è diventato limitato, ma ha preso una direzione e questo tempo per lui sapeva di doverlo utilizzare nella maniera migliore. Quando gli facevano domande sul futuro, lui diceva: ma attenzione, quale futuro? Perché lui viveva la giornata e quindi per lui il futuro vuol dire oggi, oggi pomeriggio, non andiamo oltre, diceva. Quindi scherzava anche su se stesso e sul suo stato, e in questa sta l'ironia di Stephen Hawking.
1: Cosa vuol dire che secondo la meccanica quantistica lo spazio-tempo si curva?
0: E dunque, secondo la relatività generale di Albert Einstein, che all'interno di un buco nero fallisce, avviene una curvatura dello spazio-tempo quando la densità è infinita. E in quel caso la densità è infinita, la gravità è fortissima e c'è una rottura delle regole. E in questa curvatura dello spazio-tempo, Hawking ha introdotto una cosa nuova, ha detto che il tempo deve essere utilizzata come una delle dimensioni spaziali. Anche qui ti posso aprire un altro buco nel cervello, probabilmente, però lui usava il tempo come una dimensione spaziale, e questa è la cosa più complicata. Se tu vuoi iniziare con una cosa complicata di Stephen Hawking, inizia da questa.
1: Lasciamo lì un secondo esatto. E andiamo invece ad argomenti che magari sono un po' più semplici, andiamo verso la fine della nostra chiacchierata, ahimè. Uno scienziato come lui, che posizione aveva su Dio, sull'origine dell'universo? Cosa diceva?
0: Lui studiava naturalmente l'origine dell'universo, perché era una di quelle domande enormi che si poneva, e l'origine dell'universo doveva essere spiegato con la scienza, secondo lui. Non c'era un'altra persona che poteva aver contribuito, un altro essere che poteva aver contribuito all'origine dell'universo, però diceva che se questa persona doveva far parte dell'universo, secondo lui. L'origine dell'universo è un altro momento, il Big Bang è un altro momento di singolarità, e anche questo lo studiava dal punto di vista scientifico. Ha scritto tanti libri sull'origine dell'universo, perché è uno di quei momenti in cui c'è una densità fortissima, e anche lì le regole scappano via, e in queste regole che scappano via lui viaggiava con la testa, che gli consentiva appunto di trovare altre strade per poter illuminarsi.
1: Lui parlava spesso del futuro, no? E aveva grandi preoccupazioni per il futuro dell'umanità.
0: Sì.
1: Il suo lo viveva in maniera molto immediata, dicevi. Quali erano le sue principali preoccupazioni rispetto all'esistenza dell'essere umano?
0: Erano i grandi temi, e dunque le pandemie, i cambiamenti climatici, le armi nucleari. Ecco, sull'intelligenza artificiale invece aveva un'altra postura. Lui diceva non aveva paura della tecnologia in sé. Aveva paura se la tecnologia diventava più intelligente dell'essere umano, e quindi se le regole potevano sfuggire. È per questo che oggi tantissimi scienziati, come il nostro Giorgio Parisi, vorrebbero che ci sia una regolamentazione dell'intelligenza artificiale, per riuscire a porre dei limiti.
1: Gabriella, ti chiedo di chiudere come chiedo a tutti gli ospiti, di chiudere rispetto alla persona, al personaggio di cui stiamo raccontando, ed è: che cosa rimane a noi di Stephen Hawking?
0: Una postura diversa per stare davanti all'ignoto.
1: Grazie, grazie Gabriella Grayson per questa chiacchierata, e chiudiamo, come sempre facciamo qui a Eco, con una storia finale che ci racconta sperabilmente qualcosa attraverso un episodio del nostro protagonista, che è Stephen Hawking, e la storia fa così. A 21 anni, quando arriva la diagnosi come una sentenza, sclerosi laterale amiotrofica, la prima reazione di Stephen Hawking è una ribellione silenziosa. Gli sembra un'ingiustizia quasi intollerabile, una di quelle che non cercano spiegazioni, perché nessuna spiegazione basterebbe. In quel momento la vita gli appare come qualcosa che si sta chiudendo troppo presto, come se tutte le promesse che sente di avere dentro siano destinate a rimanere incompiute. Eppure il tempo, con una pazienza che solo il tempo possiede, ha cambiato il senso di quella storia. 50 anni dopo, guardando indietro, quell'uomo non vede più una vita interrotta. Vede una vita piena. Non perfetta, non semplice, però una vita piena. Due matrimoni, tre figli cresciuti e affermati, e soprattutto una traiettoria scientifica che ha lasciato un segno molto profondo. Tra le sue intuizioni più celebri, quella quasi inconcepibile che anche i buchi neri, simboli assoluti di oscurità e di fine, possano emettere una forma di radiazione. Un'idea così potente da cambiare il modo in cui comprendiamo l'universo. La malattia, che all'inizio sembrava un limite invalicabile, non ha distrutto il suo lavoro. In un certo senso lo ha perfino ridefinito. Liberato dalle incombenze accademiche, quelle più ordinarie come le lezioni, le riunioni, la burocrazia, ha potuto dedicarsi con una concentrazione quasi totale alla ricerca. Dove il corpo si fermava, la mente continuava a muoversi. E alla fine, se c'è una verità che resta, non è una formula, ma la consapevolezza che la vita non si misura da ciò che manca, ma da ciò che si riesce ancora a fare. Ha vissuto ha viaggiato, ha pensato, ha scoperto e soprattutto ha contribuito, anche solo un poco, come avrebbe detto lui, ad allargare il confine della nostra comprensione dell'universo. Stephen Hawking è scomparso il 14 marzo del 2018. Aveva 76 anni.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
8: Una buona mattinata a tutti da Deborah Rosciani. Torna ad indebolirsi la situazione in Europa, con gran parte degli indici che passano in negativo. Resiste Francoforte più 0,25%, Parigi meno 0,8%, Milano meno 0,40%, pesa l'aumento di nuovo del prezzo del petrolio che naturalmente risente della confusa situazione in Iran, per la quale non si riesce a trovare una soluzione. Abbiamo il Brent a Londra 86,7 dollari al barile, il greggio americano ad 82. E poi all'indomani dell'inflazione americana si attendono le dichiarazioni che renderà domani il governatore della Banca Centrale Americana Kevin Warsh dal simposio di Jackson Hole. Ieri Wall Street ha chiuso contrastata e questa mattina negativa tutta l'Asia. Piazza Affari meno 0,41%, dicevamo, dopo i conti di Nvidia corre il tech, stamattina in Europa STM più 4,30, Prysmian più 2,75%, rialzo di oltre un punto per Leonardo, Saipem più 0,9% per Stellantis, i cali più significativi in questo momento per Campari meno 2,56, Buzzi meno 1,7, calo di un punto e mezzo per Unicredit, l'euro sul dollaro 1,1645, il cross in questo momento. Per ora è tutto.
9: Yuhu! C'è nessuno!
10: Yeah! Uno c'è!
9: Facciamo amicizia!
10: Oh sì sì sì sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
7: Matteo Caccia racconta.
1: Continuiamo a raccontare storie su Stephen Hawking e lo prendiamo direttamente da un libro che ha scritto lui di suo pugno, si chiama Breve storia della mia vita.

0: Nel 1985, durante un viaggio al CERN, l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, in Svizzera, presi la polmonite. Fui ricoverato d'urgenza nell'ospedale e attaccato a un respiratore. I dottori dell'ospedale consideravano la mia situazione talmente compromessa che proposero di spegnere il respiratore e porre fine alla mia vita. Ma mia moglie Jane rifiutò e mi fece riportare all'ospedale di Cambridge. Là i dottori cercarono con ogni mezzo di rimettermi in sesto, ma alla fine dovettero eseguire una tracheostomia. Prima dell'operazione farfugliavo in modo sempre più marcato, così che soltanto chi mi conosceva bene riusciva a capirmi. Ma almeno potevo comunicare. Scrivevo le memorie scientifiche dettando a una segretaria e tenevo seminari mediante un interprete che ripeteva le mie parole in modo più chiaro. La tracheostomia, invece, mi tolse completamente la capacità di parlare. Per qualche tempo, l'unico modo in cui potevo comunicare era quello di compitare le parole lettera per lettera, sollevando le sopracciglia quando qualcuno indicava la lettera giusta su un'apposita scheda. In queste condizioni è piuttosto difficile portare avanti una conversazione e ancor di più scrivere una memoria scientifica. Ma un esperto di computer californiano, Walt Woltos, venne a conoscenza della mia situazione e mi inviò un programma di sua creazione che si chiamava Equalizer. Tale programma mi consentiva di scegliere le parole da una serie di menu sullo schermo, premendo un interruttore che tenevo in mano. Oggi uso un altro suo programma, Word Plus, che controllo mediante un piccolo sensore posto sui miei occhiali, che risponde al movimento della guancia. Una volta composto ciò che voglio dire, posso inviarlo a un sintetizzatore vocale.
1: My old system worked well, and I wrote 5 books with it, including A Brief History of Time, which was on the Sunday Times bestseller list for over 5 years, longer than any other book.
0: All'inizio facevo semplicemente girare il programma Equalizer su un computer da tavolo. Poi David Mason, della Cambridge Adaptive Communication, dotò la mia sedia a rotelle di un piccolo personal computer e di un sintetizzatore vocale. Questo sistema mi permette di comunicare molto meglio di prima e riesco ad articolare fino a 3 parole al minuto. Posso sia pronunciare ciò che ho scritto sia archiviarlo su disco. Poi posso stamparlo oppure richiamarlo e pronunciarlo frase per frase. Servendomi di questo sistema ho scritto 7 libri e un certo numero di articoli scientifici. E ho anche tenuto diverse conferenze di argomento scientifico e divulgativo che hanno avuto buona accoglienza, soprattutto per merito, credo, della qualità del sintetizzatore vocale prodotto dalla Speech Plus. La voce è molto importante. Se parlate farfugliando è probabile che vi trattino come un deficiente. Questo sintetizzatore all'epoca era di gran lunga il migliore di cui avessi notizia, ma oggi non viene più prodotto. Io possiedo gli ultimi 3 sintetizzatori rimasti. Sono ingombranti, consumano molta energia e contengono chip che sono obsoleti e non possono essere sostituiti. Eppure ormai mi identifico con quella voce, che è diventata il mio tratto distintivo e non ho intenzione di cambiarla con un'altra che suoni più naturale, a meno che si guastino, tutti e 3.

0: Loro sono Fog, che cantano Pneumonia, e ora, dopo aver ascoltato questo estratto della vita di Stephen Hawking, vi invito davvero ad andare ad ascoltarvi Echo, la puntata che abbiamo registrato insieme a Gabriella Grayson. La trovate ovviamente, come vi dicevo, sulla app di Radio 24, su 24 ore podcast o sul canale YouTube di Sky, e parliamo di lui e di quello che è stato lui e che è girato intorno a lui. Ecco, ora invece continuiamo a raccontare le nostre storie, o meglio le vostre storie. In questo caso la storia ci è arrivata da Maurizio, che oggi è uno psicanalista, ma davvero sembra avere vissuto moltissime vite. Sono nato in un paese della Brianza il 4 febbraio del 75 e sono l'ultimo di una famiglia molto numerosa. 13 figli più mamma e papà. Superato l'esame di terza media, sono andato a lavorare come apprendista idraulico in un'azienda di artigiani del mio paese, Giussano, che oggi si trova in provincia di Monza Brianza. Avevo 14 anni e purtroppo, sabato 11 novembre 1989, due giorni dopo il crollo del muro di Berlino che ha determinato un cambiamento epocale in tutto il mondo, mentre svolgevo una semplice operazione di pulizia all'interno di una casa nella quale siamo stati chiamati per sistemare la perdita d'acqua di un impianto di riscaldamento, il mio datore di lavoro ha utilizzato la fiamma ossidrica per saldare la perdita e, dopo diversi tentativi, l'intera abitazione ha subito un'esplosione che ha distrutto le pareti, le solette e il tetto della stessa casa.
1: Si avvicina la fiamma ossidrica e da lì tutto buio. Cioè io da lì è come se mi si è spenta, come se fossi stato catapultato nel mondo dei sogni. Ho vissuto quell'esperienza lì, l'esperienza di uno switch vero e proprio, no? Senza più ricordo di cosa stavo facendo. In realtà ho perso i sensi. Che cosa è successo? È esploso tutto l'accumulo di gas naturale, è esplosa la soletta, è venuto giù il soffitto. Quindi è rimasto solo un accumulo di macerie.
0: Un mio collega è morto sul colpo. Io sono stato trovato sotto le macerie dopo alcuni tentativi. Sono stato trasportato in ospedale con l'elicottero, ho perso i sensi ed ero in fin di vita. Dopo alcune ore di attesa alla diagnosi, trauma della colonna vertebrale e midollo spinale interrotto a livello D4, 5 e D6. Da allora vivo accompagnato da una sedia a rotelle e per il 70% del mio corpo non ho più sensibilità come prima. Dopo un anno di degenza ospedaliera ho dovuto reinventarmi una nuova esistenza. Sono tornato sui banchi di scuola, mi sono diplomato in ragioneria, poi sono andato a lavorare in banca. Mi sono licenziato dopo qualche anno e infine sono andato all'università. Mi sono laureato inizialmente in psicopedagogia e successivamente in psicologia clinica. E oggi svolgo lavoro di psicoanalista. Ho realizzato una bella famiglia insieme a mia moglie, abbiamo 3 figli, eccetera, eccetera, eccetera. Spero che la mia storia possa essere ascoltata da altre persone che magari non ce l'hanno fatta a ristrutturare una vita degna di essere vissuta e possono provarci.

0: Loro sono i Cure, che cantano Disintegration, mentre il nostro ascoltatore Maurizio, che ci ha mandato questa storia breve ma direi piena di vita, è al telefono con noi. Ciao Maurizio, buongiorno.
1: Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori e ciao a te Matteo, carissimo.
0: Come stai Maurizio?
1: Bene, bene, grazie, non mi lamento.
0: Ottimo. Maurizio, quanti anni avevi quando è successa questa cosa?
1: 14 anni.
0: Ah, eri un ragazzino. Eri proprio un ragazzino.
1: Sì, però abile al lavoro, nel senso che avevo ottenuto la licenza media a giugno e quindi potevo benissimo, per le regole di allora, fare il libretto di lavoro e andare a lavorare. E così ho fatto.
0: Quindi il tuo datore di lavoro non ha passato dei guai terribili per quello che è successo?
1: Allora, in parte sì.
0: Ok. Beh, in parte, però diciamo non legato alla tua età, legato a quello che è successo.
1: No, no, no, no, non legato alla mia età, ma a quello che è successo. Certo. Esatto, sì.
0: Certo. Senti, esattamente. Tu ti ricordi, hai una memoria lucidissima su quello che è accaduto, al netto del fatto che, come dicevi, hai visto buio, però poi, insomma, ti ricordi cosa è successo prima, cosa è successo dopo?
1: Sì, esattamente, sì. È una memoria che è strettamente legata al trauma, che incide come delle lettere indelebili in ognuno di noi. Questo l'ho studiato dopo, approfondendo la questione con le lauree che ho ottenuto.
0: Perché hai deciso di studiare psicologia? Questa è proprio una cosa che mi incuriosiva.
1: Allora, in parte per comprendere come funziono, cioè come funzioniamo, e in modo più aperto, più allargato, per capire che strade, che strategie prendere per affrontare una sorta di ripresa dignitosa della vita dopo un trauma del genere.
0: Certo. È stata difficile all'inizio, immagino, molto difficile.
1: Devo dire in parte difficile, sono sincero. Perché
0: in quale parte?
1: Nella seconda, quella dell'aspetto sociale. Quella invece familiare, la famiglia ha, come dire, è stata colpita dal trauma anche lei, e standomi vicino, cercando di creare, come dire, una famiglia di mutuo aiuto, chiamiamolo così. Quella prima parte lì è stata, so che sembra un po' magari troppo esagerato, però no, è stata piacevole. Piacevole.
0: Questa è una cosa che mi incuriosiva, come si vive in una famiglia di 15 persone?
1: Come dire, siccome ci sono diverse generazioni, mio primo fratello ha 22 anni più di me, aveva già dei figli a cui la mia prima nipote ha la mia età. E quindi come si può vivere? Si può vivere con dei fratelli che potrebbero essere i tuoi genitori, che hanno dei figli che sono i tuoi nipoti ma sono i tuoi coetanei, e da lì poi fai conto che oggi ho 26 nipoti e 12 pronipoti.
0: Wow.
1: E quindi siamo davvero una grande squadra, anche se poi ognuno di noi facendo le proprie scelte,
0: certo,
1: alla propria famiglia, ci si vede alle cosiddette feste comandate, diciamo.
0: Dove vi vedete? In un palazzetto dello sport, nel senso che è difficile trovare un posto.
1: Sì, tra le altre cose, io ho avuto la possibilità, con una parte di risarcimento del trauma che ho subito, di acquistarmi una casa più grande. Quindi ogni anno venivano tutti lì a Natale, a Pasqua, eccetera. Però, pur avendo una sala grande, dovevamo fare a turni. Prima mangiavano i nipoti, poi

0: le altre persone che visibilmente testimoniano di aver superato al meglio un trauma del genere, un cambiamento radicale e paradigmatico della vita. Quindi è vero, c'è un valore aggiunto. Se io parlo con una persona che ha attraversato un trauma del genere, che l'ha costretto a cambiare radicalmente la vita, le regole della vita, il modo di interpretarla, scatta in maniera più genuina l'empatia. E se di là tu hai una persona formata adeguatamente, sfrutta questa empatia per raggiungere in maniera più efficiente l'obiettivo della terapia, cioè la capacità di essere più consapevoli di sé e quindi di amare sostanzialmente più la propria esistenza. Capisci?
1: Ho capito e hai risposto alla mia domanda, come immaginavo avresti fatto. Grazie davvero Maurizio, è stato un piacere raccontarti e ascoltarti. Alla prossima.
0: Grazie a te carissimo, alla prossima. Ciao.
1: Ciao ciao ciao, ciao.
2: Strade in diretta.
3: Nuovo aggiornamento per veicolo fermo, code sulla 10 Genova Ventimiglia tra Genova Aeroporto e Genova Pegli verso Ventimiglia. Sulla 14 Bologna Ancona, incidente code tra Rimini Nord e Cesena verso Bologna. Sul tratto Ancona Pescara, 5 km di coda per incidente tra Val Vibrata e Grotta Mare in direzione Ancona. Sulla 1 Roma Napoli per operazioni di ripristino in seguito a un incidente, code tra San Vittore e Ponte Corvo verso Roma. A causa di lavori, code sulla Firenze Pisa Livorno tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest verso Livorno, sulla 12 Genova Rosignano tra Rapallo e Chiavari verso Livorno, sulla 7 Milano Genova in direzione Milano tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia e tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone. È tutto, ci risentiamo più tardi.
2: Matteo Caccia racconta.
1: E dopo Stephen Hawking, che usa la tecnologia per continuare a comunicare quando il corpo lo limita, e anche dopo la storia di Maurizio, che si reinventava dopo un grave incidente, adesso c'è una storia in cui la tecnologia serve a fare un passo in più, non solo restare nel mondo, ma cambiare la percezione. È la storia di chi ha deciso di aggiungere un senso al proprio corpo, trasformandolo in qualcosa di nuovo. Noi l'abbiamo letta sul Guardian, si intitola Neil Harbison, il primo artista cyborg al mondo. Grazie all'antenna impiantata nel suo cranio, Neil Harbison può ascoltare le immagini e dipingere i suoni. Il primo artista cyborg al mondo mi racconta perché le suonerie dei telefoni sono verdi e Amy Winehouse è rossa e rosa. Posso ricevere telefonate direttamente nella testa, dice Neil seduto di fronte a me. Dalla fronte gli sporge un'antenna che parte dalla nuca, si incurva e ricade in avanti. Il dispositivo, che lui chiama Iborg, è stato recentemente aggiornato. Il suo cranio ora è abilitato al Bluetooth. Posso collegarmi a dispositivi vicini, spiega, oppure a internet. Di fatto posso connettermi a qualsiasi luogo nel mondo. Accanto a lui, in questo caffè londinese, c'è la sua collaboratrice artistica di lunga data, la coreografa catalana Moon Ribas, che ha un sensore impiantato nel braccio sinistro. Vibra ogni volta che si verifica un terremoto. Mi sento molto connessa alla terra, dice Ribas, che integra queste vibrazioni nelle sue performance. Il suo impianto è quasi invisibile, ma l'antenna di Neil Harbison, sospesa sopra a una capigliatura a metà tra Enrico V e i Monkees, è una dichiarazione di stile piuttosto evidente. Gli dico che sembra un incrocio tra un insetto e un operatore di call center. Capisco cosa intendi sugli insetti, dice ridendo. In effetti mi sento più connesso agli altri animali. È convinto che noi esseri umani abbiamo il dovere di usare la tecnologia per superare i limiti dei nostri sensi. Diventare un cyborg non è solo una scelta di vita, mi spiega. È una dichiarazione artistica. Tratto il mio corpo e il mio cervello come una scultura. Non è il primo a rivendicare uno statuto artistico attraverso il proprio corpo. La francese Orlan, per esempio, si è sottoposta a 9 interventi di chirurgia plastica per modificare bocca, fronte e mento e imitare i canoni della bellezza femminile nell'arte occidentale. Ma Neil non modifica soltanto il corpo, modifica il modo in cui percepisce. La sua antenna è collegata a un chip che traduce i colori in suoni.
4: Well, I was born with a rare visual condition called achromatopsia.

0: autopsia, which is total color blindness.
1: Rileva la tonalità della luce e la trasforma in una frequenza che posso sentire come una nota, dice. Il sensore era stato progettato inizialmente per aiutarlo a compensare una rara forma di daltonismo, l'acromatopsia, che colpisce una persona su 33.000 e fa vedere il mondo in scala di grigi. E infatti, anche se continua a vedere in bianco e nero, lui sente i colori in modo vivido, trasformando la sua esperienza del mondo e dell'arte. Mi piace ascoltare Warhol e Rothko perché i loro quadri producono note chiare, dice. Non riesco ad ascoltare Da Vinci o Velázquez. Usano tonalità troppo vicine. Sembrano la colonna sonora di un film horror. Collega anche i suoni ai colori. Una suoneria gli suona verde, appunto, mentre Amy Winehouse è rossa e rosa. Il primo cyborg, progettato 10 anni fa dall'esperto di cibernetica Adam Montandon dell'Università di Plymouth, richiedeva cuffie collegate a un laptop. Interventi successivi gli hanno permesso di eliminare tutto. Un chip vibrante è stato prima applicato e poi inserito nel suo cranio. E così è diventato il primo artista cyborg al mondo.

0: Neil, oggi 42enne, tiene molto a essere riconosciuto come cyborg. Ha dovuto perfino scontrarsi con l'autorità britannica per i passaporti, che inizialmente rifiutava una foto con l'antenna. Lui sosteneva che non fosse tecnologia, ma parte del suo corpo. Alla fine hanno ceduto. Un precedente importante per i diritti dei cyborg. Che la strada sia ancora lunga lo dimostra un episodio del 2012, quando la polizia di Barcellona gli ordinò di smettere di filmare una manifestazione. Harbison rispose che stava semplicemente camminando con la sua antenna. Gli agenti gli strapparono comunque la telecamera dell'Cyborg, lasciandolo con i fili penzolanti. È stato uno dei giorni peggiori della mia vita, dice.
1: This is my passport from 2004. You're not allowed to appear on UK passports with electronic equipment, but I insisted to the passport office that what they were seeing was actually a new part of my body, an extension of my brain, and they finally accepted me.
0: Perché ha scelto di farsi impiantare l'antenna nel cranio? Volevo diventare un tipo diverso di essere umano, dice. Una versione 2.0. Ride un po'. Sono un cyborg da 10 anni. Non sento di usare la tecnologia o di indossarla. Sento di essere tecnologia. Non penso alla mia antenna come a un dispositivo, è una parte del mio corpo. La porta anche a letto o sotto la doccia. L'antenna gli permette anche di percepire colori oltre lo spettro visibile, infrarossi e ultravioletti.
1: It's a color sensor that detects the color frequency in front of me and sends this frequency to a chip installed at the back of my head, and I hear the color in front of me through the bone, through bone conduction. So for example, if I have like, this is the sound of purple. For example, this is the sound of grass. This is red, like that. This is the sound of a dirty sock.
0: Per me il rosso non è il colore della passione, come per molti umani, dice. È un colore sereno. Il viola, invece, per le mie orecchie, è molto violento. Harbison ha studiato musica ed è convinto che sarebbe diventato pianista se non avesse avuto l'Cyborg. Mi ha liberato per diventare qualcos'altro, dice. La sua arte spesso trasforma i colori in suono, crea ritratti che si possono ascoltare. Ha realizzato ritratti sonocromatici del principe Carlo o di James Cameron. Fa anche il contrario, crea immagini a partire dai suoni, per esempio dalla voce umana. Ho dipinto un discorso di Hitler e uno di Martin Luther King, traducendoli in colore. Poi ho chiesto alle persone di indovinare quale fosse quale, e spesso sbagliavano. Forse è il futuro del cyborghismo. Si comincerà con cose molto semplici, come avere un

terzo orecchio dietro la testa, dice, oppure un piccolo sensore vibrante con rivelatore a infrarossi per percepire se c'è qualcuno dietro di noi, come i sensori di parcheggio di un'auto. Non è strano che abbiamo dato questo senso alle macchine e non a noi stessi, dice. Ma il cambiamento più grande arriverà quando qualcun altro deciderà di impiantarsi un cyborg. Allora Neil Harbison non sarà più solo su questa autostrada verso il transumanesimo. Potremo esplorare nuovi linguaggi e nuovi modi di comunicare oltre ai nostri sensi tradizionali, dice. Avremo una comunicazione da cranio a cranio.

0: chiudiamo così questa puntata ringraziando tutti quelli che hanno partecipato. Grazie a Gabriella Grayson che è venuta ospite a Eco Quello Che Rimane. Riguardate, riascoltatevi Eco se avete voglia, un video podcast, lo trovate quindi sul canale YouTube di Sky, lo trovate sui canali di 24 Ore Podcast e qua e là su Sky lo mandano in onda, ma non saprei dirvi esattamente la programmazione, quindi se avete voglia andate a cercarvelo, se no rimanete qui, domani vi raccontiamo un'altra storia. Linea GR, ci sentiamo appunto domani per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: In fondo l'attrezzo che costruisce un artista è come la barca che costruisce un carpentiere. Il carpentiere fa una barca bellissima che può navigare benissimo, la mette sulla spiaggia, chi la vuole la usa e chi non vuole può usare uno di quei yacht a quattro piani che se prendono male si rovesciano.
2: A Genova succede, come negli anni, che c'è un fitto sottobosco di cose che succedono, di dinamiche, di amicizie che si creano, influenze, questo, quell'altro. È una città che artisticamente è viva, non è esposta, il che la salvaguarda anche in realtà, perché almeno l'arte rimane libera.
3: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
4: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
5: Elegance is a journey. Air France.
4: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
6: Sono le 12.
7: GR24, il sole 24 ore.

0: Oltre 1300 dispersi, fra cui molti stranieri, nell'alluvione fra Tibet e Nepal. Mancherebbero all'appello anche due italiani. Donna trovata morta domenica nel Catanese, il compagno indagato per omicidio. A Roma gli interrogatori dei presunti esecutori materiali dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Oggi alle 18 il sorteggio Champions, 4 le italiane, l'Inter campione d'Italia, la Roma, il Napoli e il debuttante Como. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Ora si teme una seconda valanga fra Tibet e Nepal dopo quella che ha cancellato interi paesi. Fra le centinaia di dispersi si cercano anche due italiani.
1: 270 al momento i morti accertati dopo le devastanti alluvioni e frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet, ma ci sarebbero diverse altre centinaia di vittime, fra cui molti turisti, mentre cresce il numero dei dispersi, almeno 1300 secondo le stime in aggiornamento, fra cui centinaia di stranieri, indiani, americani, britannici, ma anche ucraini, canadesi, russi. Le autorità di Kathmandu hanno inserito anche due italiani nella lista di chi non ha ancora risposto all'appello, dato in corso di verifica alla Farnesina, che ha subito attivato l'unità di crisi, poiché al momento del disastro nel paese risultavano presenti 90 connazionali. Mia moglie è stata sepolta dal fango, racconta uno dei salvati, mentre continuano le operazioni sul campo e si mobilita la macchina internazionale dei soccorsi. Gli Stati Uniti stanziano $500,000 in aiuti. Servono soccorritori, chi può aiuti, l'appello dell'associazione nepalesi rivolto anche all'Italia. Infine, sul versante tibetano, i media statali cinesi parlano di 558 dispersi, tra cui 260 stranieri. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Almeno 23 persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in maniera grave, quando la cabina di una funivia ha urtato una gru nella località turistica francese dell'Alpe d'Huez. L'incidente a circa 2300 metri di altitudine. Nella cabina si trovavano una cinquantina di persone. È indagato per omicidio il compagno di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta domenica nella sua casa a riposto nel Catanese, dove si era sviluppato anche un incendio. La prima ipotesi era stata quella del suicidio, ma i familiari da subito hanno parlato di una messa in scena. Ivan Siragusa, fa sapere attraverso il suo legale, si proclama innocente. Sono iniziati nel penitenziario romano di Rebibbia gli interrogatori di due dei quattro presunti esecutori materiali dell'attentato contro il conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Si tratta di Pellegrino Davino e Antonio Passariello. Secondo il loro legale non dovrebbero essere in carcere perché non sussisterebbe l'aggravante del metodo mafioso. Oggi alle 18 il sorteggio della fase a campionato della Champions League. Intanto tiene banco la presa di posizione della Federcalcio nei confronti del presidente della FIFA Gianni Infantino.
2: L'Italia non sosterrà la candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. Dopo le sei nazionali nordiche, pure la FIGC ha infatti deciso di sfiduciare il numero uno del calcio mondiale, finito sotto processo in seguito al progetto di vendere a investitori privati i futuri profitti dei mondiali, sul quale aveva già trovato l'opposizione di UEFA e delle confederazioni del Nord e Centro America. Decisione comunicata dal presidente federale Malagò, ma che ha destato la perplessità dei vertici della Lega Calcio. Di fatto il fronte anti-Infantino è tutt'altro che compatto, ma la FIGC ha voluto anche così ribadire l'unità di intenti col numero uno dell'UEFA, Seferin, anche in vista di Euro 2032 che organizzeremo con la Turchia. Intanto oggi sorteggio della fase a campionato della Champions League, con Inter in prima fascia, Roma in seconda, Napoli in terza e Como in quarta. Domani tocca Europa League e Conference League, sperando in quest'ultima possa esserci anche l'Atalanta, che sul neutro in Ungheria cercherà il pass contro l'Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questo GR24, il prossimo alle 13.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
3: 24 ore podcast.
4: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
5: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
6: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
7: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
6: Non lo sanno, naturalmente.
8: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.

0: Ci piaceva darvi il buongiorno con Domenico Modugno, perché anche questa canzone ti apre il cuore, ti dà un senso di leggerezza e insieme di profondità. Ritorno al tema subito, vado subito al tema dal volo, al tema della puntata di oggi. Intanto saluto Matteo Tettamanzi, grazie Matteo sempre.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ciao. Con cui ci stiamo accompagnando in questo ciclo dedicato, in effetti è un piccolo corso di cucina, no? Ti fai volare.
1: Sì, dai, stiamo passando
0: fai
1: un po'
0: volare
1: un mese
0: la fantasia.
1: Insieme. Bello.
0: Bello, vedi? Ho fatto proprio un aggancione. Allora, se ci avete incontrato per la prima volta, intanto insomma siete stati fortunati, e Matteo Tettamanzi, che voglio presentarvi, è cuoco, è docente di scienze dell'alimentazione, cultura gastronomica ed è attore di Progetto Figo, non figo come pensate voi, ma un acronimo, giusto?
1: Figo con la Y.
0: Con la Y.
1: Che mi trovate anche su Instagram.
0: Bravissimo. Bravo, bravo, bravo. Allora, è tempo, insomma, l'estate è anche il momento in cui si griglia. Ormai siamo al 27 agosto e siamo diventati bravi a grigliare, ma ci sono delle regole che spesso aiutano, ecco, non solo chi si muove, i grigliatori di primo pelo, come si dice, ma anche per rendere magari un po' diverse le grigliate. Abbiamo fatto tutti gli esperimenti Ferragosto, prima di Ferragosto, al mare, in montagna, in campagna, col barbecue, eccetera. Ci addentriamo in questo tema della, no, che è un po'
1: della griglia,
0: perché chi le ama invece, chi invece dice no, preferisco una cosa classica. Però per chi ama le grigliate,
1: eh sì, sicuramente
0: non solo
1: è un
0: carne, posso
1: bello
0: dire.
1: Spazio, ecco. Esatto, la prima cosa che mi viene in mente è magari provare non a grigliare solo carne.
0: No, per la varietà, non perché è assolutamente giusto.
1: Sì,
0: certo.
1: Per variare, certo, ecco. Se no ci mancherebbe. Poi vabbè, sulla carne invece mi viene da dire attenzione, magari adesso un po' di esperimenti si sono fatti. Perché a volte succede che magari il tempo di cottura, cioè non è proprio facilissimo gestire il calore e il tempo di cottura dei vari pezzi.
0: Perché dato che noi abbiamo Carmelo che dovrà grigliare nel weekend,
1: sì,
0: facciamo un piccolo ripassino per Carmelo Lauricella. Non so che livello sia di griglia basic, ecco, come me. Facciamo un po' ABC.
1: Ma allora, ecco, adesso magari sarò, diciamo, non lo so, riceverò dei commenti negativi.
0: Ma
1: però
0: non
1: una
0: importa,
1: cosa,
0: servono comunque.
1: Una cosa che mi sentirei di buttar lì, e poi a chi serve, serve se la porta a casa, se
0: sì,
1: no
0: se no.
1: A volte mi è capitato, è bello grigliare, però appunto, ripeto, poi magari le cose non vengono benissimo, o troppo bruciate o troppo crude. Un suggerimento, magari per chi è alle prime armi o per chi vuole provare una cosa diversa, è una precottura. Magari anche delle salsicce, magari alcuni pezzi di carne, soprattutto magari il maiale o il pollo, no? Che sono

0: quelli che non devono rimanere crudi.
1: Sì.
0: Ecco, se uno si fa la bistecca è un po' più semplice. Ma se si vuol cuocere bene sia l'alimento che anche la fase di grigliatura, un suggerimento può essere una precottura che sia leggera, che non porti a completa cottura l'alimento, per poi finirla sulla griglia, in modo tale che il momento della griglia diventa quello dove si dà il sapore, si dà, diciamo, la striatura, il colore, ecco, e si affumica anche un pochino il prodotto, ma siamo tranquilli che non c'è bisogno di stare a controllare la cottura.
1: Certo.
0: Che ecco, non è proprio una cosa per tutti, quindi questa
1: intanto
0: cosa
1: intanto devi avere una cucina vicino.
0: No, beh, si può fare anche prima,
1: allora,
0: cioè il vantaggio grosso
1: tempo.
0: È che puoi farlo addirittura il giorno prima.
1: Carmelo, anche aspetta che guardo, sei pronto? Fai prima, porti e grigli.
0: Okay. E si griglia lì, ma guarda, questo lo dico in realtà da cuoco, perché quando si fanno, non lo so, per i matrimoni, le grigliatone, per tutti, chi sceglie di fare quei momenti lì, solitamente sono tutte precotture, non, l'alimento non perde, anzi secondo me ci guadagna, nel senso che viene poi trattato bene, e la questione della griglia, se non si è capaci di gestire il colore, il calore, alla fine tutto il valore aggiunto è tutta questa questione gustativa.
1: Sì, ho capito.
0: Ti sei tolto di mezzo lo sbattimento della cottura, l'hai controllata prima, sei tranquillo che è già praticamente quasi cotto, e si fa questo passaggio finale dove è molto scenografico, è anche più veloce, perché a volte mi sono capitate anche grigliate che stai lì e ti dici è cotto, non è cotto, stai lì, sì, un'altra mezz'ora, dopo è bruciato, allora dopo fai gli spaghetti.
1: È
0: no?
1: Vero, è vero, si
0: quindi
1: mette
0: questo
1: via
0: potrebbe
1: tutta
0: essere.
1: È vero, questo mi sembra un'idea molto da progetto figo, zero sbatta, e questo va bene solo per la carne.
0: Questo sì, per la carne, nel senso che poi invece svoltiamo, se togliamo la carne e ci mettiamo sopra dei vegetali, che può essere verdura classica, la zucchina è classica, però per esempio grigliare dei peperoni interi o delle melanzane intere bucherellate, il peperone no, la melanzana si bucherella, le si mette lì nell'angolino, le si lascia lì a cuocere, la melanzana intera con la sua buccia non c'è neanche il problema che si bruci, perché in realtà poi il suggerimento è quando senti che è molle la sbucci e tu ottieni una polpa che è praticamente già una crema. La metti dentro in una ciotola, in una marmitta, un po' di aglio se ti piace, un po' di prezzemolo, un filo d'olio, poi se vuoi puoi mettere la tahina che usano quando si fa quando si fanno queste salse medio orientali eccetera, oppure puoi tenerla un po' più mediterranea, diciamo, o con l'origano anche, e praticamente questa crema che ti puoi usare o per condirci la pasta o da mettere sul pane che è bruscato nell'altro angolino.
1: Certo,
0: poi
1: si sposa perfetto con il pomodoro, che tanto un pomodoro grigliato lì la metti, o anche sul pane. Quindi abbiamo già fatto la nostra precottura della carne, rosolata, poi la grigliamo, la finiamo. Carmelo, ricordati la melanzana intera,
0: bucherellata,
1: così. Non fare la fetta,
0: intera, così
1: che banalità, si fa da sola la melanzana.
0: Sì, la buccia resta il suo contenitore, no? Quindi poi si butta via la buccia che sarà bruciacchiata e si tiene la polpa che prende un sapore incredibile.
1: Abbiamo detto non solo carne, proprio per variare, infatti ci hai fatto l'esempio della melanzana, poi il classico, il peperone. Il peperone anche lì, lui o viene crudo o viene bruciato. Perché? Perché
0: peperone,
1: è difficile.
0: Farlo intero, scusami, il suggerimento è questo qua, lo fai intero, anche lì aspetti che si bruci proprio la pelle tenendolo girato, poi il trucco è metterlo in un contenitore e chiuderlo. Cosa succede? Il peperone caldo butta fuori il suo vapore dell'acqua e essendo chiuso si crea questa camera dove praticamente favorisce il fatto che la pelle si stacchi dalla polpa. Quindi si lascia lì 20 minuti, mezz'oretta, così si intiepidisce anche, si apre, si spela come se fosse... Cioè, si spera.
1: Io sono preoccupata, ma Carmelo sarà, con i tuoi consigli diventerà talmente bravo che diventerà un grigliatore, sarà super, super ricercato, poi non viene più a sentirci, a stare con noi. Vabbè, comunque, nel frattempo, è già anche questa la seconda, pesce difficilino, come cottura, di la verità.
0: Pesce difficile, perché anche qui è ancora più difficile della carne, perché rischi veramente di sfarlo tutto.
1: E quello
0: per cui
1: sarebbe...
0: o una cottura sulla griglia al cartoccio, quello facilita, di pesci interi.
1: Oppure la fettona.
0: Oppure la fettona di pesce, anche lì velocissimo, lì è un attimo. Lì diciamo che sul pesce c'è meno il problema della che sia cotto, no? Che la carne. Sì. Anzi, se lo mangi un po' tipo tataki che è scottato, se è pesce
1: deve
0: fresco, buono. Certo, deve essere abbattuto, deve essere di buona qualità.
1: Quindi

0: quando andiamo dal, ecco, quando lo prendiamo dal nostro pescivendolo al banco del supermercato, bisogna tanto comunque lo mangio crudo, loro sanno. Esatto. Giusto.
1: È giusto. E lì mi raccomando, sulla griglia non continuare a girare le cose, cioè ecco, lasciata su ferma, in modo tale che cuoce da un lato e che la temperatura giusta, poi lo si gira.
0: Senti, salse, salsine, oli profumati, aceti, cosa, sì, certo, erbe, è utile magari distribuirle in modo che uno
1: sì,
0: butta un po' di origano, un altro...
1: Come anche lì condire un po' prima, sì, oppure condire durante, però tutti questi, diciamo, condimenti ci si può veramente sbizzarrire. Un ultimo segreto, cioè un'ultima cosa magari per Carmelo, così per chiudere in bellezza.
0: Ormai è diventato per Carmelo.
1: Sì, per chiudere in bellezza, così con la svolta finale, grigliare della frutta da mettere sul gelato.
0: Scusa, però io ho un tema. Se io ho grigliato ad esempio del pesce, ci saranno degli angolini.
1: O l'angolino o va grigliata prima, perché? E poi la si tiene da parte.
0: Perché la pesca al profumo di pesce spada, cioè, va bene, abbiamo spinto delle cose, è buonissima.
1: Però vero, sul gelato dopo no.
0: No, quindi teniamo un angolino, Carmelo, mi raccomando, non mi cadere sulla pesca, eh? Ecco, semmai solo gelato.
1: Dai. Se no solo gelato, mal che vada solo gelato.
0: Mal che vada solo gelato. Grazie a Matteo Tettamanzi, noi ci fermiamo e ritorniamo subito dopo la pausa, grazie.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati sulla 10 Genova Ventimiglia verso Ventimiglia tra Genova Aeroporto e Genova Pegli, code per veicolo in avaria. E a causa di un veicolo fermo, code anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e il raccordo Casalecchio in direzione della 1. Restiamo sulla 14 per incidente, code tra Rimini Nord e Valle del Rubicone verso Bologna. Sempre sulla 14 a causa di lavori, code di 3 km tra Poggio Imperiale e Termoli. Questi i maggiori disagi, ci risentiamo più tardi per nuovi aggiornamenti.
2: In vacanza con Obiettivo Salute.
0: Abbiamo parlato di cucina, abbiamo parlato di profumi e certo che non potevamo non parlare di naso. Che dite? Oggi ho in studio una persona che direi farà guardare allo specchio in modo molto diverso, non perché nel frattempo cambiamo, ma perché con molte probabilità dopo questa conversazione faremo più attenzione e non riusciremo più a ignorare una cosa che abbiamo al centro della faccia da sempre. Bene, do il benvenuto al professor Marco Klinger, sono molto contenta. Buongiorno prof, grazie per essere tornato.
4: Grazie Nicoletta, buongiorno a tutti.
0: Responsabile della chirurgia plastica all'Istituto Humanitas di Rozzano. Professore, parliamo di lui, del naso, no?
4: Di lui, proprio.
0: Di lui, esatto. Ecco. E intanto molte persone accarezzano l'idea di regalarsi un naso nuovo. Ma non è sempre solo un capriccio estetico, c'è di mezzo, perché il naso ci permette anche di respirare bene. Esatto. Quindi rischiamo di prendere due piccioni con una fava?
4: Sì, ma poi
0: sono riuscita a dirle, un'espressione che non mi viene mai.
4: Il naso c'è un po' tutto, Nicoletta, il naso c'è anche i tumori, c'è di tutto, voglio dirti, capito? Non c'è solamente l'aspetto estetico, è funzionale, come giustamente dicevi tu, perché è lì il problema. E poi soprattutto, sempre già detto da te in questo momento, è in centro alla faccia, quindi è in pole position, è una cosa che si vede sempre. Capito? Cos'ha il naso di particolare? A che respira male, B che è storto, C che ha la gobba. Quattro, per esempio, Nicoletta, molto importante, che invecchia.
0: Lo so.
4: Cioè, invecchiare vuol dire essere attratti purtroppo dal centro della terra. Ogni faccia, parte triangolare, passa il tempo, tende a diventare quadrata. Il naso, salvo alcuni nasi corti, piccoli, il mio per esempio, modestamente, ma in generale tende a scendere verso il basso.
0: Certo.
4: E i nasi che sono globosi o cicciosi sulla punta nel tempo diventano più globosi, più cicciosi, non si sa perché questo. Quindi in realtà il naso è un segno di invecchiamento. E devo dirti che l'esperienza, adesso taglio corto,
0: porta
4: a dire che in alcune situazioni, alcune facce, è stato molto più condizionante per riportare ad avere un aspetto più giovane, mettere a posto il naso, che non altre cose che sono quelle tradizionalmente più citate, dal mini lifting agli occhi. Il naso è importante.
0: Fa la sua. Quindi magari un nasetto un po'

0: Corretto, ti dà un'idea
1: leggermente
0: un po'.
1: Più leggero, leggermente più corto, meno convesso il dorso, più aperto quell'angolo così importante che è l'angolo tra labbro e naso.
0: Certo.
1: Questo angolo qua, che ognuno di noi può toccarsi in questo momento mentre io ne parlo, è un angolo che deve essere mediamente intorno ai 90 gradi. In un uomo intorno ai 90-95 gradi, che io non ho, come dico sempre ai miei pazienti, perché sono di meno. In una donna 95-105, cioè un po' più aperto dell'angolo retto. Già
0: quindi
1: questa cosa qua,
0: su,
1: a riportare il naso ad essere il naso del liceo in termini di apertura di questo angolo, è già un segno di ringiovanimento.
0: Dai, il naso del liceo. Ma lei quindi guarda il naso, perché ogni viso è diverso, ma guarda anche tutta una serie, non so, al mento,
1: tutto,
0: a questo angolo. Perché...
1: esattamente la cosa che citava, che citavi tu, Nicoletta, in questo momento. Anche il labbro superiore, il mento nel tempo tende a diventare più piccolino, ok? Diventa più piccolino, il collo diventa più molle, e quindi il mento qualche volta avvantaggia a guadagnare qualche millimetro, per esempio si può utilizzare il grasso. Ma diventa più lungo, e questo le donne lo sanno benissimo, molto meglio di noi uomini, più di noi uomini, diventa più lungo il labbro superiore. E il labbro superiore, vi posso assicurare, quanto accorciare il labbro superiore, che è una cosa molto facile, si ottiene asportando due mandorline sotto le narici, come dire, accorciare il labbro superiore è un altro segno di piccolo ringiovanimento. Cioè, il ringiovanimento del volto è fatto, in realtà, di tante piccole cose settoriali.
0: Sì. In cui il naso dice la sua.
1: Sì, e poi il naso può respirare male.
0: Esatto.
1: Altra cosa veramente, veramente importante. Cosa c'è nel naso che fa respirare? C'è una lamina centrale che nasce dal cervello, va verso l'esterno, che è il setto, che in parte è osseo e in parte cartilagineo. Questo setto qua è deviato in 8 persone su 10. C'è chi l'ha deviato come me, ma respiro benone, mi guarderò bene a farmelo operare. Mediamente è deviato e non dà fastidio, qualche volta è deviato e dà fastidio, ma non è deviato a destra o a sinistra, è deviato ad esse,
0: sì,
1: sia dal davanti all'indietro che dal basso verso l'alto. Il 7 è quello che in realtà impedisce all'aria di entrare bene. A fianco al 7 sono i turbinati che crescono nel tempo, soprattutto dalla parte dove il 7 è concavo. È vero, poi la respirazione è una cosa così importante che anche questa un'altra volta dipende dall'angolo, nel senso che la valvola nasale anteriore è la prima cosa attraverso la quale passa l'aria, e se questa valvola è chiusa perché il naso è girato a rovescio, l'aria non entra. Questi sono i cerottini che usano gli sciatori, alcuni sportivi, cercano di tenere la valvola nasale anteriore aperta.
0: E quindi
1: per respirare meglio,
0: l'aria entra meglio.
1: Poi Nicoletti invece va sottolineato, cosa che i miei colleghi ottorini non dicono mai, che esistono situazioni anatomiche di setto perfetto, turbinati perfetti, eccetera, ma si respira male allo
0: stesso. Come mai?
1: Ma perché è una cosa misteriosa. Io mi sono dato ormai una, ho accettato il fatto che sia una cosa abbastanza misteriosa, dipende da un complesso di cose, dalle mucose, dalle abitudini di vita, dagli ambienti cui vivi, cioè ce n'è mille di cose. Certamente se fai una buona settoplastica è meglio di prima.
0: Ecco, ma quando uno fa una settoplastica, tanto che c'è, corregge anche il naso esteticamente.
1: È in parte vero quello che dici, nel senso che spesso funziona così e la gente pensa così. Però c'è.
0: Anzi, spesso ci sono persone che dicono non respiro bene perché non hanno. Perché c'è questo pudore a dire
1: molto,
0: mi rifaccio
1: molto,
0: il naso? Ma
1: molto,
0: perché no?
1: Molto.
0: E anche, allora dicono respiravo bene, adesso finalmente. E escono con un nasetto perfetto.
1: È spesso una scusa per avere un naso più bello, perché dici visto che respiro male. Però è anche vero che in alcune situazioni queste pazienti qua non l'avrebbero mai fatto magari da solo. La scusa di dover respirare meglio ti permette di fare una rinoplastica. Però se vogliamo specificarla meglio, la situazione è un po' differente. Torniamo al punto di vista funzionale rapidissimamente, Nicoletta. Allora, 50% dei nasi, se li operi di setto turbinati, respirano meglio.
0: Sì.
1: L'altro 50% ha la valvola nasale anteriore che è così chiusa, che se non fa insieme una rinoplastica non ottengono il 100% del miglioramento funzionale.
0: Certo.
1: Quindi è quasi obbligata una rinosettoplastica. Questo è importante specificare.
0: Ma, professor Klinger, abbiamo parlato di naso, delle variabili che lei tiene in considerazione, degli angoli, eccetera, c'è anche la corporatura e c'è anche l'età.
1: Tutto.
0: Allora, fino a quando ha senso farsi un naso nuovo? Perché poi gli anni invecchiano, se lei mi fa un naso nuovo, mi fa un naso non di una ventenne.
1: È una domanda molto intelligente, come sempre, Nicoletta. Allora, anche nell'ottantenne ci può essere il vantaggio a ridurre la pesantezza della punta del naso e a ridurlo leggermente, perché comunque è un piccolo segno di ringiovanimento che male non sta a quella paziente lì. È altrettanto vero che non puoi immaginare di fare all'ottantenne, o la persona o la donna che sia alto 1,90 m per 130 kg, un nasino piccolino scavato, eccetera, perché non c'entra niente con la sua faccia.
0: Perché la corporatura anche in generale.
1: Questo è un discorso centratissimo, è un gioco di proporzioni. Ogni faccia grossa in cui tu pensi di fare un naso piccolissimo, la faccia diventa più grossa.
0: Ecco.
1: Ogni faccia in cui il naso è largo, grosso e pesante, in realtà spesso sembra più grossa ancora, è stringendo le ossa che la fai diventare più magra. Cioè c'è un perenne gioco delle proporzioni che devi essere così esperto da capire come rispettarle per dare un improvement a tutto quanto.
0: Ma quanto è complessa un intervento di questo tipo, che rimette il setto nasale dritto e nello stesso tempo fa quelle correzioni di cui lei ha parlato, che aiutano anche a migliorare la respirazione, ma al tempo stesso danno un miglioramento estetico?
1: La risposta è tanto e poco. Tanto perché, per come è insegnata la rinoplastica ormai oggi in giro per il mondo, è insegnata che è un intervento che lo fa solo chi fa la rinoplastica, e secondo me non deve essere vero. Quindi diventa un intervento di 3, 4, 5, 6, 7 ore in cui vai a sminuzzare il micron, il micromicron, eccetera. È una cosa che è talmente delicata che tu comprendi che se non fai solo quella è meglio che lasci perdere il naso. In realtà è una parte della chirurgia plastica. Se viene affrontato in modo, come dire, tradizionale, come lo fa ancora una buona parte di noi, come per esempio me, è un intervento che nelle mie mani può durare al massimo un'ora, qualche volta anche mezz'ora, ma che ti permette di avere con uno scarso trauma esattamente il tipo di risultato che vai a chiedere tu. Quindi tanto e poco la risposta.
0: Tanto e poco, professore, comunque è un intervento.
1: Sì, è un intervento.
0: Professore, ma il post-operatorio?
1: Post-operatorio,
0: che cosa bisogna sapere,
1: di rinoplastiche,
0: che spesso non si dice? Ad esempio,
1: sì,
0: quelle specie di, come si chiama?
1: Tamponcini,
0: di una volta.
1: Non più tamponi di una volta, che arrivavano fino al cervello, che erano il terrore di tutti. Ormai sono dei tamponcini piccolissimi di gomma piuma, qualcuno li mette neanche.
0: Quando te li tolgono?
1: Si tengono poche ore, non te ne accorgi neanche di quelli di adesso, veramente piccoli,
0: vabbè,
1: corti.
0: Io ero ancora il tampone,
1: sì,
0: quello.
1: Sì, siamo rimasti a un po' da medioevo, fino agli 80, anni, sì. 80, anni 90, era così, poi dal 2000 in avanti è cambiato. Gesso qualche volta se rompi le ossa nasali, che vuol dire plastica dura sul dorso del naso. Anche questo devo dire che nel tempo è diventato anche meno indispensabile. Non è che occorre che tu fissi le ossa lì, anche con dei cerotti, se non prendi colpi è quello. Importante capire che il tuo naso diventa solido un'altra volta, soprattutto se hai modificato la parte ossea, nell'arco di 2-3 settimane. Quindi è giusto tutelarlo prima. Io sono contrario, e spesso lo spiego ai giocatori che seguo, di qualunque tipo, calcio, basket, eccetera, a usare maschere. Hanno il terrore di rifarsi male, usano maschere per 2 mesi, totalmente inutili, nel senso che in realtà se tu dopo un mese prendi colpo, rirompi il naso, ma l'avresti rotto anche prima. Quindi io poi da ex giocatore ti posso dire che se usi un sistema per tutelare il tuo naso, è come quando io usavo la ginocchiera, sarà un caso, ma tu ti danno delle botte lì, cioè avverti l'avversario che la tua debolezza è quella.
0: È lì, quindi bisogna far finta di niente, a naso libero.
1: Meglio far finta di niente.
0: Meglio far finta di niente. Professor Klinger, torni a trovarci.
1: Grazie Nicoletta, grazie a tutti, grazie ancora.
0: C'è Martin Garramone in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione, con nasi tutti e due entrambi perfetti, l'ha visto. Guardi un po' il loro di naso, che è giovane, perfetto, dritto. Poi invece guarda il mio e so che lui mi direbbe vieni lì che ti risistemo. Va bene, teniamolo così. Mi sembra di respirare bene.
1: Respiri già meglio, esatto.
0: Noi ci sentiamo e ci vediamo. Grazie a voi, una buona giornata. Avanti tutti.

0: Noi ci siamo, e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
8: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Dopo una partenza più promettente, gli indici continentali hanno notevolmente rallentato il passo, in qualche caso cambiando direzione, girata in negativa a Parigi, meno 1,14% addirittura in questo momento. Francoforte resiste, più 0,23%, Milano in calo di mezzo punto percentuale. Ieri sera abbiamo avuto una situazione contrastata a Wall Street dopo il dato sull'inflazione, una misura superiore alle attese, al 3,7% su base annuale questa è stata la crescita, e sarà un dato che non potrà non tenere in considerazione Kevin Warsh, il presidente della Federal Reserve, che domani terrà la sua relazione pubblica al simposio di Jackson Hole, e quindi c'è grande attesa, anche se nei suoi interventi pubblici recenti Warsh ha avuto la propensione a non sbilanciarsi più di tanto sugli orientamenti di politica monetaria per gli Stati Uniti. Nel frattempo si guarda anche l'andamento del settore tech. Dopo i dati di Nvidia comunicati ieri sera, il gruppo ha superato le attese per il 15° trimestre consecutivo. Il colosso dei chip ha archiviato il secondo trimestre con ricavi più che raddoppiati rispetto al trimestre precedente e rispetto ad un anno fa, a 96,2 miliardi di dollari, utile netto di quasi 60 miliardi, cifre stellari. Nell'after hours il titolo è andato bene, vedremo oggi alle contrattazioni regolari di Wall Street come reagiranno i mercati. L'amministratore delegato Jensen Huang ha detto: l'intelligenza artificiale ha raggiunto il suo punto di svolta. Andiamo a Piazza Affari, dicevamo un calo di mezzo punto per il paniere principale a causa dei cali di oltre 2 punti di Unicredit, Buzzi e Campari, un calo di 1,5 punti per Italgas e A2A, era meno 1,23. Nel settore bancario Intesa San Paolo in ribasso di 1 punto, il gruppo ha espresso le sue riflessioni alla Consob sull'offerta di scambio lanciata da Monte dei Paschi, che a sua volta ha rilanciato con delle offerte su Banco BPM e Banca Generali. I rialzi più vistosi: STM più 4, Prismian e Stellantis insieme a Leonardo in rialzo di oltre 2 punti, rialzo di mezzo punto per l'Ottomatica e Tenaris. Torna a risalire il prezzo del petrolio, l'euro a 1,1645. Per ora è tutto.
9: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
10: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
11: Mi chiamo Cristina, Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
12: Dal podcast di Radio 24, al suo salotto. Il 15 settembre, dalle 18 alle 20, in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel 5° anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre, la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su Radio 24.it, sezione eventi.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento. Centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Li invitiamo a Radio 24, uno a uno. Oggi con noi una ragazza record. Il numero dei suoi follower non smette mai di crescere.
2: Io sto andando a prendere un mito, una leggenda. Eccola lì.
3: Ciao.
2: Non ci posso credere. Allora, io non so cosa dire di Carmen, cioè New Martina. Posso dire che ha poco meno di 11 milioni di follower.
3: Quasi.
2: E già è una cosa che mi fa emozionare. Quest'anno è stata inserita nella Discover List di TikTok, fammi leggere perché se no mi sbaglio, sono 50 creator da tenere d'occhio in tutto il mondo, solo 50 in tutto il mondo, tu ci sei, nella categoria Originators, imprenditori, inventori e titolari.

0: di attività che infondono energia e immaginazione nel commercio, consentendo alle persone di scoprire i prodotti in modo creativo. E tutto questo è New Martina, per forza, e Carmen però, nella vita. Carmen, adesso sì, ti chiedo tutto.
1: Vai.
0: Voglio sapere, da, guarda,
1: sono
0: dall'inizio.
1: Pronta, non vedo l'ora, non vedo l'ora.
0: Mi devi raccontare tutto, andiamo?
1: Okay, andiamo.
0: Andiamo.
2: Questa cliente non solo c'è il telefono rotto, ma anche appena scoperto che non mi chiamo Martina. Quindi lei è scioccata perché non mi chiamo Martina e io sono scioccata perché è rotto. Quindi andiamo a fare una bella copertura, bella luminosa, perché lei ha detto io voglio una cosa luminosa. E a me così, ragazzi, che devo fare? È più forte di me, mi fa impazzire. Quindi già andiamo a coprire il sopra. Stessa cosa la facciamo anche per le fotocamere. Quindi ci facciamo proprio una copertura completa e andiamo a togliere questo blu. Voi lo sapete che io il blu non sono scema, quasi proprio. Andiamo a vedere un po'. Andiamo a coprire.
0: Io mi sento un po' intimidita, è la prima volta che mi sento intimidita di fronte a una creator.
1: No,
0: lo confesso. Carmen, tu hai un successo, ma che, guarda, divento bionda, mi stai spettinando e mi stai platinando. Senti, mi racconti com'è nato questo fenomeno enorme che tu rappresenti e incarni? Io lo so perché ho studiato. Però è nato un po' per passione, per ambizione e anche un filo per caso. Mi racconti?
1: Allora, diciamo che è nato per caso. Comunque quello che è capitato io non me l'aspettavo e non era nemmeno, diciamo, nei miei piani tutto questo. Nei miei piani c'era, ecco, portare avanti il negozio di famiglia e farlo crescere di più anche in ambito soltanto campano. E poi all'improvviso i miei video hanno iniziato ad andare virali, siamo cresciuti tantissimo e siamo diventati, appunto, ci siamo fatti conoscere un po' da tutti in tutta Italia, se non in tutto il mondo. Però ecco, non era nelle mie aspettative questo.
0: Allora, io intanto ovviamente ti sto chiamando Carmen perché
1: certo,
0: tu sei Carmen.
1: Grazie.
0: E allora la domanda, come si dice, a un tempo sorge spontanea, ti volti anche quando ti chiamano Martina?
1: Certo, ormai sì.
0: Perché sì. Da dove arriva New Martina?
1: Allora, New Martina è il negozio di famiglia aperto quasi 30 anni fa da mio padre, e quando l'ha aperto non aveva figli, aveva questa sorella che era mia coetanea. Quindi mise il nome di sua sorella. Quando io ho iniziato a lavorare, poiché chi veniva ad acquistare conosceva già mio padre, pensavano che Martina ero io la figlia. E a me piaceva tenere questo nome, anche perché la vita privata per me è privata. E quindi ho detto, vabbè, sai cosa c'è di nuovo? Questo nome me lo tengo. Io sarò Martina. E anche perché piaceva questa cosa che tutti volevano scoprire quale fosse la mia identità reale.
0: Ah.
1: Che poi è uscita fuori. Però era un gioco, diciamo, dove mi divertiva e a dirti la verità, essere chiamata Martina ormai è un nome che fa parte di me e quindi preferisco in ambito lavorativo.
0: Vabbè, questo è tutte e due, perché un po' scopro i tuoi segreti, un po' è lavorativo, quindi ti chiamerò un po' Martina, un po' Carmen.
1: Puoi chiamarmi Carmen, dai.
0: Dai, grazie. Quando uno ti vede dice, ma che bella ragazza, una ballerina. Tu sei ballerina?
1: Sì. Sono diplomata in danza, ho studiato danza per 14 anni ed è la mia passione ed è sempre stato il mio sogno nel cassetto. Però sai, poi quando cresci e diventi adulto devi prendere delle scelte. Io ho abbandonato, non perché per mancanza di passione o altro, però era un percorso molto più lungo e non facile. Non perché mi piacciono le cose facili, perché poi alla fine, ecco, mi sono messa in un percorso ancora più difficile.
0: Certo.
1: Giorno per giorno trovo tante difficoltà, però volevo crescere lavorativamente, sentivo questo bisogno. E alla fine è scoppiata un'altra cosa che mi rende molto felice e soddisfatta e che poi può aprirmi tante altre porte, magari un giorno, chissà. Anche perché io penso che TikTok, come anche un negozio dove vengono tante persone a vederti, sia un palcoscenico grande, no? E io amo il palcoscenico.
3: Ho il telefono tutto rotto e tu non riuscirai a mettermelo nuovo.
2: Non riuscirò a farti diventare il telefono nuovo? È una sfida?
3: Sì.
2: Sì? Uh-huh. Non ti sentono?
3: Sì.
2: Sì? Allora, io ti faccio vedere che ti faccio diventare il telefono nuovo. Sei pronta?
3: Sì.
2: Ok, lo facciamo sempre azzurro però, va bene?
3: Sì, va bene.
2: Ok, andiamo.
3: Il mio schermo è più bello del tuo.
2: Cosa? Che ne pensi? Più bella?
4: Parla un po' forte.
3: Sì, è più bella.
2: Hai visto?
0: La nascita prima su Instagram,

0: dove facevi le televendite. Questa cosa mi fa impazzire. Sempre. Perché tu avevi un po' preso, no, l'idea del ma facciamo le televendite, però tuo padre non era mica persuaso.
1: Allora, io sono un po' un carattere che a volte faccio, poi lascio perdere, e mio padre questa cosa non è una cosa che adora di me, mi vorrebbe sempre costante, no? Perché
0: i genitori sono così.
1: E quindi non credeva che questa strada, anche perché io prima trattavo la telefonia, quindi il nostro capitale era investito lì, però a me non piaceva. Dissi, no, devo fare una cosa più veloce, più bella, più rapida, e che riesco a prendere tutte le persone, perché comunque il telefono ha un costo maggiore, quindi era più difficile. Poi dove lavoro io, praticamente ci sono intorno a me altri 10 negozi di telefonia, quindi certo, era una guerra, quindi vengo da una bella scuola, e dissi, no, io devo prendere un prodotto rapido, sempre inerente, non voglio cambiare quello che è il core business di famiglia, diciamo, modificarlo, e ci ho creduto, ho detto no, sti telefoni non fanno per me. Poi è scoppiata la cosa e mio padre, da che non credeva tanto in questa cosa, anche perché era il suo investimento quello di nella telefonia e nell'elettronica generica, fu il primo a darmi fiducia. Quindi ti dico la verità, da un giorno all'altro io avevo il negozio vuoto, senza telefonini, niente, c'erano solo cover e pellicole, ha investito in quello e ha creduto nel progetto. E ad oggi ti dico, mi fa emozionare.
0: No, non voglio fare emozione. Anche perché tu hai una parlantina che mi venderesti qualsiasi cosa, vabbè, però il papà. Ma
1: perché
0: è papà.
1: Mi piace, mi piace proprio il mio lavoro, ma al di fuori dell'accessoristica, no? Che è quello che io tratto, è proprio il contatto umano con le persone. Quando poi piace a me una cosa, mi piace trasmetterla, e quindi non è solo inerente alla vendita, ma è inerente proprio a una cosa che mi piace e te la devo trasmettere, e anche se vai via dal mio negozio ne vai via felice, quindi vai via soddisfatto dell'acquisto che hai fatto, ma perché piace prima a me, capito? Quindi te lo riesco a trasmettere. Se non sei privo di contenuto e non riesce a fare quello che comunque noi stiamo creando. Poi ovviamente io non sono sola in tutto questo, la mia famiglia, mia sorella che è qui con me, che mi supportano in tutto.
0: Mai mollare?
1: Non mai. Io sto arrivai a 100.000 follower ma in 4 mesi.
0: Mamma mia!
1: Quindi per me era... Sì, wow. All'improvviso la mattina mi sveglio account.
0: Ma guarda, se arrivassi a 100.000 follower penserei che già posso andare in pensione.
1: No, ma io ero sbalordita, cioè ero felicissima, era certo. Un traguardo, ma anche 10.000 era un traguardo per me grandissimo, vedevo che salivano, era tutto frutto del mio impegno, perché tutti i giorni veramente registravo video come se non ci fosse un domani, ma perché mi divertiva la cosa, mi divertiva. Poi più persone venivano in negozio e più avevo carica di dare sempre di più. E questa mattina mi sveglio, mi bloccano questo account, io non ho mai capito perché, però non mi persi di coraggio, anzi forse un po', ecco lì la mia forza è stata la mia famiglia, non ti preoccupare, apri un altro account. La mattina dopo mi sveglio, i miei video avevano totalizzato 1 milione di visualizzazioni, 300.000, e da lì quei 100.000 follower li ho fatti in 4 giorni.
2: Per fortuna i miei figli sono cresciuti con dei valori. Partiamo dal fatto che per fortuna mio padre non si metterebbe mai a commentare il video di una ragazza che potrebbe essere sua figlia, partiamo da qua, che possa piacere o no. Poi, lei non mi conosce, quindi come fa a sapere i suoi valori, ce li ho o non ce li ho? Quindi un valore che dovrebbe trasmettere ai suoi figli è proprio quello là di non giudicare una persona senza conoscerla. E beh, posso assicurare che di valori sto piena, ne tengo assai da vendere. Al di fuori di questo, se vogliamo parlare del social, io un valore trasmetto è quello che lavoro dalla mattina alla sera, do lavoro e mi sto costruendo il mio futuro, quindi nessun valore sbagliato. Poi ecco, dipende sempre che tipi di valori abbiamo, però penso siano proprio differenti, non siamo proprio sulla stessa lunghezza d'onda. Con questo, invece di pensare ai valori miei, pensate ai valori che dovete insegnare ai vostri figli, non venite a guardare a me, va bene? Un bacio.
0: Crescono i follower e crescono i clienti del negozio?
1: Sì.
0: Cioè, vanno di pari passo le due cose?
1: Allora, iniziai a lavorare di più, sicuramente, però tutto cambiò in una giornata. Cioè, tipo il giorno prima avevo 70 persone in negozio, il giorno dopo avevo la fila per tutta la strada. Ed eravamo solo io e mia sorella in negozio a lavorare, solo io e lei.
0: Ma santa
1: però
0: anche lei,
1: questo,
0: eh?
1: Però tutto noi chiudevamo gli ordini.
0: Come si chiama tua sorella?
1: Vanna.
0: Vanna, una santa. Ma io la guardo, alla radio non si vede.
1: Sì.
0: Però è più piccola?
1: Sì, lei ha 24 anni. E eravamo solo io e lei, quindi immagina una fila solo io e lei a lavorare. Ma in tutto questo avevamo anche la logistica, gli ordini da chiudere, quindi noi giorno non si dormiva più la notte per

0: parte con due prodotti. Due prodotti, avevamo solo due prodotti all'inizio. E mi ricordo che in una giornata a lei stavamo lavorando. Io sopra avevo questo sol palco dove lei chiudeva gli ordini, ero sotto al banco a lavorare e io sentivo questa suoneria che faceva tin, tin, tin,
1: mamma
0: tin,
1: mia.
0: Tin. Però sai, durante la giornata con le persone, no, cosa un'altra, senti il rumore, però non ti rendi conto. Panna, scusami, ma faccio vicino a mia sorella, ma per caso sono arrivati tanti ordini? Andiamo ad aprire, eravamo piene in base ad ordini, però è stata una cosa, ecco, da un giorno all'altro, la vita è cambiata da un giorno all'altro, non è stata una cosa graduale. Sì, prima avevo 20 entranti in una giornata, poi sono diventati 70, però poi all'improvviso ne sono diventati 200 al giorno. È stata una cosa, però non mi è pesata, non mi ha cambiato, non mi ha... come se fossi nata per questo, non lo so, io lo dico sempre.
1: Ma hai una passione che mi sta travolgendo.
0: Sì. L'unica cosa che mi faceva strano all'inizio era quando mi chiedevano la fotografia, dicevo che te la fai a fare con me, fatela fare, abbracciami.
1: Che impressione ti fa che il negozio di Napoli sia quasi una meta turistica? Cioè che la gente viene, anche se tu fisicamente non puoi stare in tutti i negozi, perché sono affezionati a te, ti conoscono attraverso TikTok, ma vogliono venire nel tuo negozio.
0: Allora, devi sapere che c'è un aneddoto che fa molto ridere. Le persone, i turisti, ecco, che vengono a Napoli, fanno tappa fissa da New Martina. C'è questa cosa che io e i miei colleghi ridiamo sempre, perché arrivano con i figli magari, e mi dicono sempre la solita frase. Dovevamo andare a vedere il Cristo velato, ma volevano venire prima da te, quindi io vengo o prima o dopo la visita.
1: Poi mandi comunque, li costringi.
0: Forza, vabbè, sì, devono andare, ma Napoli è bellissima, non perché è la mia città, ma è proprio bella, è da capire e da vivere.
2: Sorella, allora, mi dicono che io non scredito i prodotti degli altri, ho mai fatto i nomi di qualcuno io?
3: No, mai.
2: Sono sempre gli altri che li fanno il nome
3: sempre.
2: Mio? Ok, non è uno screditare, io faccio la faccia così perché le persone che mi guardano si divertono, giusto?
3: Sì.
2: Quindi è una cosa che facciamo per far divertire le persone.
3: Anche quando vengono in store
2: vogliono che io faccia questa faccia.
3: Sì.
2: Poi al di fuori di questo non sto screditando il prodotto, solo che non mi piace il fatto che il prodotto sia consumato, ma lo faccio anche con il mio prodotto quando è invecchiato. Vero. E quando è sporco e quando... Quindi non è una cosa che io faccio verso i prodotti degli altri, io ne mi permetto e ne faccio i nomi. Dico semplicemente il mio parere, perché siamo in un paese democratico, ognuno può dire quello che vuole.
3: Certo.
1: Hai raccontato una volta che il guadagno, tra virgolette, guarda, te lo dico in maniera molto sportiva, non è la monetizzazione su TikTok, è la tua attività imprenditoriale.
0: Sì.
1: E spesso quello che viene fuori da TikTok tu lo destini a progetti anche di beneficenza.
0: Sì, TikTok per me è una vetrina che utilizzo per far conoscere la mia attività e i miei guadagni appunto provengono dalla mia attività e dal lavoro mio, dei miei collaboratori e della mia famiglia. Per quanto riguarda i guadagni di TikTok, che sono giusti, non sono quei guadagni che magari pensano gli altri, li accumulo e cerco poi di darli in beneficenza, perché questo è un altro progetto che mi tocca. Vengono tanti bambini affetti da queste malattie e tanti che ho conosciuto oggi non ci sono più, e quindi è una cosa che mi sta molto a cuore e lo faccio in silenzio, non lo faccio in modo esponenziale, ecco, pure per far vedere, lo faccio in silenzio e lo faccio per fatti miei, ed è una cosa che mi sta a cuore. Ecco, quelli sono soldi che a me non servono, anche se non avessi guadagnato da là, è sempre una cosa che avrei fatto a prescindere, perché tramite questo percorso sto conoscendo tante cose nuove. Magari sappiamo che c'è il bambino affetto da quella malattia e diciamo mi dispiace, non mi rendo conto. Poi quando lo tocchi con mano e lo vivi, dici non è
1: facile,
0: posso
1: fare qualcosa.
0: Posso fare qualcosa, anche se è tutto nelle mani di Dio, però possiamo strappare un sorriso a questi bambini. Anche il fatto che durante una terapia guardano i miei video, non ti so spiegare che sensazione è.
1: Bella questa Carmen, quanto mi piace. Dai, ti faccio un po' cambiare discorso, perché sennò poi qua ci commuoviamo. Sono nate tante aspiranti New Martine. Ti sei mai chiesta perché io sì?
0: Allora, il mio lavoro è sempre esistito. Molti dicono l'hai inventato, io non ho inventato nulla. L'ho valorizzato, magari, no? Sono nati tanti New Martina e ti posso dire, per me è fondamentale.

0: di orgoglio, nel senso che provano a fare quello che io faccio, cioè chi riesce, chi meno, chi di più, questo non si sa, non so perché io sì e gli altri no, non so perché non sono stata nemmeno la prima, forse è carattere, forse perché non me ne so dare una spiegazione, però è fonte di orgoglio il fatto che gli altri possano diciamo prendere spunto da me, ma non lo noto solo nel mio ambito, lo noto anche in altri ambiti e ti devo dire la verità, dico vabbè, lo sto facendo proprio un bel lavoro, mi fa piacere quando vedo giovani che vogliono crescere, anche prendendo spunto da me, per me è bello, perché sono giovane anch'io, quindi
1: Sei
0: forse ai
1: ancora una
0: giovani
1: ragazzina,
0: sì.
1: sei una imprenditrice di successo, ma sei ancora una ragazzina.
0: Sì.
1: Allora, le critiche, perché no? Arrivano per forza. Ti
0: Tante.
1: fanno male, ti facevano male, non ti fanno più male.
0: Mi fanno male, ma non sul mio lavoro. A volte anche perché come fai a criticare a dire che io faccio questa cosa se tu non lavori con me o non lo sai? Oppure come ti permetti di criticare che io lavoro dalla mattina alla sera? E non lavoriamo e non va bene, e lavoriamo e non va bene, ma il vostro problema qual è? Che siete repressi, no? A volte dico, vabbè, ma sono tutti quanti gelosi, sono tutti quanti invidiosi, e non deve essere per forza così, ci può stare che io non posso piacere. Ad oggi io i commenti non li apro più, e non li
1: Brava,
0: leggo più, perché
1: brava.
0: mi condizionavano, perché dicevo, sono io la scema qua, devo
1: No, fai benissimo.
0: smettere di fare quello che faccio. Oppure anche un competitor che ti fa il video contro. Se l'avessi fatto io il video contro a te, tu come ti permetti? Però perché sei New Martina, hai follower, devi stare a tutto. Io mi sto a tutto, però ad oggi i commenti non li apro più, ma non ne vale proprio la pena. Io devo pensare a quelle persone che mi vengono ad onorare nel mio negozio, non a quelli che parlano male di me, che sono i primi che vengono nei miei negozi.
1: Ah.
0: Sì, la critica ce l'ho anche dal vivo, non ce l'ho soltanto sui social. Magari ecco, io sono nel retro bottega, entra il cliente, sento quello che dice, esco io e mi chiede la foto. Quindi ho detto ok, allora il problema ce l'hanno loro, non ce l'ho io non sono il problema. Io devo solo proseguire per la mia strada e fare quello che faccio. Perché ecco, con le critiche non si costruisce nulla, no?
1: Sì, e ti devi difendere, tutelare, proteggere non
0: Qualche
1: io
0: volta
1: Martina, ma
0: rispondo, qualche
1: Carmen.
0: volta rispondo perché mi diverte far sentire stupide le persone con certi commenti che fanno e poi mi piace sentirmi supportata. Quando vedo che poi tante persone mi supportano, dico ok, non sono stupida, perfetto. Allora, però a un certo punto ho detto basta, questi commenti non li apro più perché quando fai qualcosa di bello sono solo commenti. Avevo video che avevano 400-500 commenti solo brutti. Dicevo, ma che non do fastidio a nessuno, non mi sono mai presa la confidenza con nessuno qua sopra. Bah, vabbè, però TikTok non è la vita reale, è una piattaforma che ti deve far svagare, ti deve far divertire, non portare quella cattiveria e quell'odio, però purtroppo il mondo è bello perché è vario, c'è cioè quello
1: Vabbè, non ti chiedo più niente perché mi hai veramente. Tu mi potresti vendere la torre di
0: e quello. Ah.
1: Pisa, mi potresti vendere il maschio angioino.
0: Che bello, grazie.
1: Carmen, sei
0: Grazie.
1: veramente un tesoro, grazie per
0: Grazie
1: essere
0: anche tu,
1: stata con
0: grazie
1: noi.
0: mille, è stato veramente un piacere.
1: Grazie.
0: Grazie. Amore, ma partiamo dal fatto che per me personalmente il telefono è un accessorio a tutti gli effetti, nel senso che è sempre tra le nostre mani, quindi deve essere bello e curato. Poi c'è a chi piace abbellirlo tanto come me o come la ragazza appunto del video precedente e a chi no, però comunque il telefono anche nel minimo deve essere curato e lo so che vi sto rovinando, ragazzi, ma io che devo fare? Faccio le cose belle e non ve le faccio vedere? Lo so.
1: Allora, l'intervista è stata bellissima. Io ero
0: Confermo.
1: già una fan di New Martina, ma adesso sono proprio impazzita. Sono
0: Grazie.
1: contentissima di averti
0: Anche io di
1: conosciuto.
0: essere stata intervistata da te, è stato un onore,
1: Per
0: veramente.
1: me un piacere grandissimo.
0: Grazie.
1: Ti abbraccio forte. Grazie per essere. Però torna a trovarci.
0: Sicuramente,
1: Torna, torna.
0: sicuramente, sicuramente. È un piacere.
1: Grazie per essere stata con
0: Grazie a
1: noi.
0: te.
1: Grazie.

0: Avanti tutta, ragazzi! La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
1: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
0: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
2: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
0: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
1: Tutto inutile, tutto inutile.
3: La zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
3: 24 ore podcast.
8: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
9: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
10: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
11: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
10: Non lo sanno, naturalmente.
3: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
12: Sono le 13.
3: GR 24, il Sole 24 Ore.
12: Ora si teme una seconda valanga fra Tibet e Nepal e fra le centinaia di dispersi si cercano anche due italiani. A Roma gli interrogatori dei presunti esecutori materiali dell'attentato al giornalista di Report Ranucci. Il metodo mafioso non sussiste, dice il legale. Ex Ilva indagata a Milano per bancarotta fraudolenta, l'ex numero uno Lucia Morselli. È morta Yayoi Kusama, l'artista giapponese di Pua, zucche e specchi. Aveva 97 anni. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Un disastro le cui proporzioni emergono in tutta la loro gravità con il passare delle ore. Oltre 1300 dispersi per l'alluvione fra Tibet e Nepal. Anche due italiani risultano al momento irrintracciabili e si teme una nuova valanga.
13: Sale di ora in ora il numero dei morti accertati dopo le devastanti alluvioni e frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet, mentre cresce il numero dei dispersi, almeno 1300, dicono le stime in aggiornamento, fra cui gli stranieri, appunto, da almeno una trentina di paesi, appassionati di trekking, pellegrini indù. Le autorità di Kathmandu hanno inserito anche due italiani nella lista di chi non ha ancora risposto all'appello, notizia al vaglio della Farnesina che ha subito attivato l'unità di crisi, poiché al momento del disastro nel paese erano presenti 90 connazionali. nazionali. Mia moglie è stata sommersa dal fango, racconta uno dei salvati, mentre continuano le operazioni sul campo e si mobilita la macchina internazionale dei soccorsi. Gli Stati Uniti stanziano $500,000, dall'India partono 10 tonnellate di aiuti. Servono soccorritori, l'appello delle associazioni nepalesi rivolto anche all'Italia. C'è il rischio di una seconda alluvione, l'allarme che lanciano nel frattempo gli esperti, secondo cui a provocarla potrebbe essere il cedimento dei detriti che ora ostruiscono il fiume ingrossato dalla massa di ghiaccio. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: A San Pietroburgo un militare è morto e la moglie è rimasta gravemente ferita nell'esplosione della loro auto. Non è stata divulgata la loro identità né confermato che si tratti di un attentato, ma l'episodio è simile ad altri di cui sono stati bersaglio alti esponenti delle forze armate russe. Continuano intanto le speculazioni sulle ragioni della visita a Mosca del capo della CIA.
1: Notte di allarme in molte località ucraine, compresa la capitale, dove sono state udite diverse esplosioni di attacco e per la difesa aerea. Sull'altro fronte sarebbero stati i missili Storm Shadow a provocare 8 feriti a Donetsk, capoluogo dell'autoproclamata omonima repubblica, confederatasi con la Russia. Gli stessi missili che potrebbero presto essere prodotti proprio in Ucraina, secondo gli accordi riferiti dal premier britannico Burnham. Così se l'aria tra Londra e Mosca era tesa, ora è diventata elettrica. Ogni bersaglio britannico, dentro o fuori dall'Ucraina, diventa legittimo, ha commentato la pugnace portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. Ma non abbiamo intenzione di attaccare nessun paese NATO, ha moderato i toni il portavoce del Cremlino Peskov, rispondendo così anche alle speculazioni sui motivi della improvvisa visita di John Ratcliffe, numero uno della CIA, a Mosca. Sono stati colloqui di routine, hanno detto prima Donald Trump e poi il capo dell'intelligence russa Naryshkin. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Sono in corso nel carcere romano di Rebibbia gli interrogatori di 2 dei 4 presunti esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Gli avvocati garantiscono piena disponibilità a rispondere a tutte le domande dei PM.
2: 2 dei 3 arrestati il 30 giugno perché ritenuti gli esecutori materiali dell'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci, la quarta una donna e ai domiciliari, vengono interrogati oggi dai PM romani nel carcere di Rebibbia su richiesta della difesa. Finora si erano avvalsi della facoltà di non rispondere. L'avvocato Generoso Pagliarulo, che difende i due e la donna insieme ad Antonio Falconieri, garantisce piena collaborazione.
3: Daranno la loro versione, ritengo che sarà un contributo decisivo.
2: Risponderanno a tutte le domande, spiega l'avvocato, comprese quelle se conoscessero la vitola o solo il suo factotum Tavares, latitante, e se è vero, come dice la vitola, che non dovessero mettere una bomba. L'obiettivo della difesa è far cadere l'aggravante del metodo mafioso e poter così chiedere gli arresti domiciliari.
3: Per noi non dovrebbero stare qui in carcere, noi riteniamo che non ci sia questa aggravante.
2: Intanto gli inviati di Report chiedono alla RAI, che sta decidendo il sostituto di Ranucci, di garantire indipendenza al programma di inchiesta, scegliendo per la sua guida una risorsa interna. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Nel Consiglio dei Ministri di ieri sera il governo ha assicurato la continuità operativa degli impianti dell'ex Ilva di Taranto. Intanto però frena la holding ceca CI Industries, che sembrava interessata all'impianto ma che ora precisa che è troppo presto per formulare ipotesi su una possibile operazione. Intanto nuovi sviluppi arrivano dalle inchieste.
4: Bancarotta fraudolenta è l'accusa ipotizzata per Lucia Morzelli, ex amministratore delegato dell'ex Ilva, con la gestione della multinazionale ArcelorMittal. La procura di Milano ha iscritto la manager nel registro degli indagati. L'avvio dell'indagine della procura è l'evoluzione dell'atto di citazione presentato mesi addietro al Tribunale di Milano da Acciaierie d'Italia, attuale gestore del gruppo siderurgico. In questo atto i commissari di ADI hanno attribuito alla gestione Morzelli danni all'azienda per circa 7 miliardi di euro. Alla magistratura di Milano, Milano è la sede legale della società, i commissari hanno segnalato che se Acciaierie d'Italia è collassata con l'insolvenza, finendo in amministrazione straordinaria, lo si deve alla multinazionale Mittal. Per i commissari è stato attuato un modello di gestione ritenuto sistematicamente contrario all'interesse sociale e l'insieme di queste condotte ha rappresentato un vero e proprio saccheggiamento della società. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto.
0: È indagato per omicidio l'ex compagno di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta domenica nella sua casa a Riposto, nel Catanese, dove si era sviluppato anche un incendio. La prima ipotesi era stata quella di suicidio, ma i familiari da subito hanno parlato di una messa in scena. Ivan Siracusa fa sapere attraverso il suo legale, si proclama innocente. È morta a 97 anni.

0: Niya Yoi Kusama, nominata da The Art Newspaper l'artista più popolare al mondo, era anche considerata l'artista vivente più quotata e più venduta.
1: Anche chi non conoscesse il suo nome l'ha incontrata innumerevoli volte nella propria vita. L'ha vista ogni volta che ha incrociato quelle famosissime opere a Pua. Era proprio nota come la regina dei Pua, l'artista giapponese d'avanguardia Yayoi Kusama, di cui oggi è stata resa nota la morte, avvenuta il 14 agosto. Nata nel 1929, aveva iniziato la sua carriera negli Stati Uniti. La mia famiglia raccontava, voleva che io sposassi, come mia sorella, un uomo importante, ma io volevo fare arte e anche la mia psichiatra mi disse, parti, vai via. L'artista era famosa in tutto il mondo per le sue installazioni immersive, pua, reti, zucche, fiori, falli, specchi, sfere e luci ripetuti potenzialmente all'infinito, hanno attraversato pittura, scultura, performance e installazioni. Siamo nati sulla Terra, ha spiegato. In fin dei conti, la Terra è un Pua, la Luna lo è anche il Sole. E li trovi anche nel profondo cosmo misterioso. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Roberta Frisani. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: È italiana?
3: Sì.
2: È affidabile?
3: Sì.
2: Rispetta l'ambiente?
3: Sì. Indovina chi è?
2: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
3: Nasce.
4: Cresce.
2: Resta con te.
5: Nel suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
6: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare, di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24. Punto Autotrasporti.
7: Punto Autotrasporti, rieccoci, buon pomeriggio da Andrea Ferro. La sicurezza stradale, tema che ricorre nei nostri spazi dedicati al mondo dei trasporti e della logistica, dipende certo dalla condotta di guida, dalle condizioni psicofisiche di chi è al volante di un veicolo, ma dipende anche dallo stato delle infrastrutture, quindi dalla loro manutenzione, e non si intendono solo i grandi interventi, ma anche quelli più piccoli. Pensiamo per esempio alla cura della segnaletica verticale e orizzontale. In generale, a vigilare sulla sicurezza delle infrastrutture è ANSFISA. Al nostro microfono Gianmarco Sarri, funzionario dell'Ufficio Ispettorato e Controlli appunto di ANSFISA. Lo abbiamo intervistato al padiglione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti allestito al meeting di Rimini.
8: ANSFISA ha un acronimo un po' particolare, un po' difficile da digerire. È l'agenzia nazionale che si occupa della sicurezza delle ferrovie, delle infrastrutture stradali e autostradali e dei sistemi a impianti fissi, che sono le metropolitane, le tranvie, le funivie.
9: E come stanno queste, tutte queste cose che voi controllate nel nostro paese? Purtroppo ogni tanto la cronaca rivela che le cose non vanno benissimo.
8: Beh, innanzitutto dobbiamo anche partire dalle caratteristiche del nostro stupendo paese, no? Ci sono dei numeri che rendono subito l'idea: un quarto di tutte le gallerie d'Europa sono in Liguria, quindi diciamo abbiamo un paese stupendo con delle caratteristiche particolari. E abbiamo un sistema infrastrutturale assolutamente importante, e queste infrastrutture richiedono ovviamente un'attenta supervisione svolta da personale competente. Posso dirle la mia opinione su
9: Certamente.
8: Questo?
9: Certamente.
8: Vede,

0: dietro ogni viaggio sicuro c'è un lavoro silenzioso ma costante e quotidiano, fatto da persone con professionalità e competenze anche molto elevate, che svolgono un lavoro silenzioso, un apparente, ma che è indispensabile, fondamentale per garantire ogni viaggio sicuro di persone e merci. Quindi siamo un ente poco conosciuto, poco capito, che però fa del proprio meglio per garantire che quelle infrastrutture siano sempre nella migliore efficienza possibile e per garantire i massimi standard di sicurezza.
1: Però per quanto riguarda la sicurezza stradale, d'altronde la caratteristica e la qualità dell'infrastruttura è fondamentale, anche questo è un concetto forse che non è ampiamente noto, si parla solo della condotta del guidatore.
0: Guardi, uno dei messaggi che vorremmo far passare proprio qui al meeting di Rimini è che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Ognuno deve svolgere il proprio ruolo e questo non è un concetto facile da far passare in Italia. È facile ogni volta che succede qualcosa, ma chi è che doveva controllare? Chi è che doveva? Allora, ognuno deve fare la sua parte. Ci sono i gestori dell'infrastruttura che sono responsabili del mantenimento dell'infrastruttura, ci sono gli enti di controllo che hanno dei sofisticati sistemi e piani per andare a controllare che tutto funzioni bene, ma anche l'utenza deve fare la propria parte, deve farla non soltanto adottando comportamenti sicuri, ma percependo il ruolo attivo. Se io sto andando in macchina e vedo un sasso in mezzo alla carreggiata, proseguo e non lo segnalo, allora noi facendo il nostro meglio, ma non siamo 50 milioni di ispettori, quindi il messaggio è: ognuno deve fare la sua parte, ognuno deve maturare la consapevolezza che la sicurezza è veramente una responsabilità condivisa e se tutti noi facciamo la nostra parte, gli standard di sicurezza non sono solo garantiti ma sono migliorati.
1: Tecnologia e intelligenza artificiale cosa possono fare e in parte già fanno?
0: Guardi, il ruolo della tecnologia è fondamentale, è giusto investire, continuare a investire, ma mi permetta di ricordare una cosa: dietro ci sono sempre le persone. Quella tecnologia ci sarà qualcuno che dovrà progettarla, dovrà gestirla, dovrà mantenerla e dovrà anche interagire con quella tecnologia. Quindi si continua a investire su tecnologia, ma non diamo per scontato che la tecnologia risolva da sola tutti i problemi della sicurezza.
2: Fare sistema nel comparto della logistica e dei trasporti è l'obiettivo di ALIS, l'associazione logistica dell'intermodalità sostenibile. Sempre a Rimini abbiamo incontrato Antonio Errigo. Errigo è il vice direttore generale di ALIS.
1: La logistica è un asset fondamentale per qualsiasi paese, tanto più per il nostro, però non ha quella ribalta nell'opinione pubblica, mediatica, che dovrebbe. Spesso della logistica si parla solo quando le cose non vanno.
3: Effettivamente in questo periodo storico si parla tanto di logistica perché è un periodo che ci sta mettendo a dura prova come cittadini, come imprese, come persone che vivono la situazione geopolitica particolarmente complessa in maniera consistente. Noi con ALIS invece cerchiamo di promuovere la virtù di un asset che rappresenta il 10% del PIL a livello nazionale, il 12% del PIL a livello europeo e quindi siamo felici di rappresentare oltre 2.500 imprese, 165 miliardi di fatturato aggregato che in qualche modo, anche se non si vedono, sono imprese che fanno il bene dei cittadini. Trasportiamo merce, trasportiamo passeggeri e lo facciamo in maniera sostenibile, via mare, via strada, via cielo. E cerchiamo di cooperare anche con tutto il mondo infrastrutturale e soprattutto di promuovere un dialogo con il mondo istituzionale che ha bisogno di capire che cosa fanno le imprese e quali sono le virtù delle imprese in questo momento storico dove il trasporto per sua stessa definizione ha un impatto internazionale. Siamo contenti di farlo bene, dobbiamo però cercare di farlo sempre al meglio.
1: Le sfide di questo tempo sono molto impegnative.
3: Sono sfide impegnative, bisogna parlarne e ci sono luoghi come il meeting di Rimini in questo momento che promuovono il dialogo. Il nostro è un dialogo trasversale. Parlare di sostenibilità significa parlare di sostenibilità dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista ambientale e sociale. Crediamo di essere nel luogo giusto.
1: Quindi fare sistema in un mondo che ha faticato a fare sistema.
3: Sì, noi cerchiamo di rendere questa fatica meno faticosa, scusate il gioco di parole, il settore del trasporto.

0: parte della logistica a questo mestiere, connettere i popoli, connettere le imprese e far sì che il mondo giri meglio.
1: Punto autotrasporti, mettiamo il punto. Grazie per l'attenzione. Da Andrea Ferro, una buona giornata.
2: Punto autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
3: Radio 24. La passione si sente. Essere e avere, di Maria Luisa Pezzali.
2: Le migliori puntate dell'anno.
4: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. In tempi di allarme inflazione, spettro recessione, ahi noi, si torna a parlare di tutti quei trucchetti, chiamiamoli così, che possono essere messi in atto dalle aziende alimentari per scaricare sui consumatori in modo nascosto i rialzi dei costi di produzione. Ricordate la shrinkflation? Ecco, adesso arriva anche la skimpflation. Vi raccontiamo tutto tra pochissimo. E poi dal DJ set di mattina ai ristoranti che servono pancake anche per cena, ecco come la colazione diventa sempre più protagonista nel mondo food e ispira nuovi fenomeni di tendenza. Ne parliamo nel focus sui trend.
5: Qualità significa fare le cose bene quando nessuno ti sta guardando. Henry Ford.
4: Crisi come quella che stiamo attraversando per il conflitto in Medio Oriente, ci ricordano gli esperti, colpiscono l'economia a ondate successive. Prima attraverso l'aumento dei prezzi dell'energia, poi dei prezzi dei generi alimentari, infine con un'inflazione più elevata che farà salire i tassi di interesse con effetti sul credito alle imprese. In questi giorni si torna a parlare delle strategie commerciali scorrette che possono essere messe in atto dalle aziende per scaricare sui consumatori i rialzi dei costi di produzione. In particolare si parla di skimpflation, dal verbo to skimp, che significa risparmiare, lesinare. È il fenomeno secondo cui a parità di prezzo si abbassa la qualità dei prodotti, come cambiando gli ingredienti e mascherando magari l'operazione utilizzando il claim nuova ricetta. Un esempio su tutti, il burro sostituito dalla margarina. Fenomeno diverso ma con finalità simili dalla shrinkflation, nel quale si riducono invece le quantità di un prodotto a parità di prezzo della confezione. Ne abbiamo parlato con Alessandro Franceschini, ex presidente di Altromercato, autore di Non è cibo, l'invasione degli ultraprocessati.
6: È stato proprio l'introduzione, diciamo, l'invasione degli ultraprocessati nelle nostre diete, sui nostri supermercati, sulle nostre tavole, a fare in modo che questo tipo di fenomeno poi prendesse piede. Perché? Perché ci siamo abituati proprio al fatto di avere dei prodotti fatti con ingredienti molto elaborati e soprattutto con un principio che è proprio la base di questo nuovo tipo di inflazione, cioè prendere dei prodotti naturali, scomporli nei componenti molto spesso economici e poi ricomporli in cibi ultraprocessati, diciamo come dei mattoncini di un puzzle, ricostruire una parvenza di cibo con delle provenienze appunto da prodotti naturali però ricombinati e ricomposti. La caratteristica è che molto spesso queste, diciamo, componenti sono molto molto economiche e quindi più si elabora il cibo, più si passa, non so, dallo zucchero al dolcificante, dall'olio di qualità o dal burro all'olio di palma, si riducono per esempio le percentuali di carne all'interno dei preparati e tutte queste sono modalità con cui l'industria può affrontare il tema inflattivo, può affrontare la concorrenza però riducendo decisamente la qualità del prodotto.
4: Di quali cibi parliamo quando parliamo di ultraprocessati? Facciamo qualche esempio.
6: Allora, gli ultraprocessati, diciamo, sono cibi che hanno una grande lista di ingredienti, molti dei quali non sono presenti nelle nostre cucine. Quindi partiamo da tutte le carni trasformate, alle bibite gassate, a tutti i dolciumi, le patatine, ma anche, nuova categoria che sta invadendo i nostri supermercati, a tutti i cibi pronti. Quindi cibi, i cosiddetti microwave foods, cioè quei cibi da microonde, che barattano la qualità con appunto la praticità e i 2 minuti di preparazione. Quindi tutto quel tipo di cibo che

0: magari assomiglia al cibo naturale o quello preparato nelle cucine delle nostre tradizioni e nella famosa cucina appunto italiana patrimonio UNESCO, ma che poi in realtà viene rielaborato e riproposto in chiave iperindustriale, per cui la lasagna classica, che poi se andiamo a vedere magari siamo portati a pensare che la besciamella sia fatta con farina, burro e latte, in realtà se si vanno a vedere poi gli ingredienti si scopre che sono grassi di pessima qualità, margarine e latte disidratato, e quindi veramente è una sostituzione sistematica dell'ingrediente naturale, dell'ingrediente originale, con una rielaborazione industriale. Questo riduce molto i costi della produzione, fa aumentare il profitto delle aziende, però naturalmente ha degli impatti negativi non solo sulle nostre diete e sulla nostra salute, ma anche in generale sull'agricoltura e sull'ambiente, perché sono tutti cibi che vengono da pochissime specie vegetali, soia, grano, mais, olio di palma e soprattutto, come proprio diciamo i best seller degli ultraprocessati, da cui vengono tratti gli sciroppi di glucosio, tutte le proteine, le varie farine raffinate, i vari elementi raffinati con cui si compongono poi gli ultraprocessati.
1: Sono cibi che, come spieghi nel tuo libro, seducono il consumatore attraverso una serie di elementi su cui fanno leva, dal colore alle consistenze. Così.
0: Certo, sono stati proprio progettati per in qualche modo superare la nostra forza di volontà e renderci molto così molto morbidi verso questo tipo di consumo e anche un po' dipendenti. E sono dei cibi che sono, intanto sono più economici, l'abbiamo visto, ma anche hanno proprio dei gradi di attrattività, hanno delle combinazioni tra dolce, salato e grasso che il nostro cervello in qualche modo non riconosce perché non sono presenti in natura, e quindi attiva dei meccanismi neuronali proprio di dipendenza, di volontà di consumarne sempre di più. Per questo è difficile che ci fermiamo di fronte a un sacchetto di patatine o a un gelato confezionato, mentre è molto più raro che ci abbuffiamo, non so, di finocchi crudi o di carote crude. E sono morbidi, sono attraenti, ricordano la tradizione, c'è sempre questo richiamo ossessivo alla tradizione della nonna, alle antiche fattorie, agli antichi orti. In realtà sono cibi industriali processati che poco hanno a vedere appunto con l'originale della nostra tradizione.
1: L'umami, no? Il famoso umami, insomma,
0: certo.
1: Il gusto così seducente, mix di varie sensazioni che rende questi cibi così attraente. Dicevamo, e tu le illustri ampiamente, le conseguenze sociali e ambientali dell'invasione degli ultraprocessati. C'è una responsabilità collettiva per questi cibi? Che cosa possiamo fare per fermarne le conseguenze appunto negative?
0: Beh, io ho proprio individuato tre tipi di interlocutori per cercare di fermare questa invasione. La prima è la politica. Ci sono degli stati nel mondo e anche in Europa che hanno legiferato per cercare di informare i consumatori dei danni provocati da questi prodotti e cercare di limitare l'uso. E in alcuni paesi si è arrivati proprio a mettere, come per le sigarette, proprio degli annunci sul packaging che avvisano che questi prodotti sono ad alti contenuti di zucchero, di grassi e non sono salutari. E sicuramente la politica può fare tanto. Ci sono dei paesi in cui è vietato, per esempio, pubblicizzare i prodotti ultraprocessati, compresi biscotti, cereali per bambini, durante le fasce protette per i bambini, quindi durante i cartoni animati, cosa che in Italia è impensabile. Quindi la politica sicuramente è un interlocutore. Un secondo interlocutore sono le imprese, che naturalmente possono fare tanto, e devo dire che in Italia c'è una certa sensibilità, non sono tutte uguali le imprese, e alcune proprio si stanno specializzando nel ridurre la lista degli ingredienti nell'etichetta e renderli appunto il più possibile tracciabili e di qualità. E poi sicuramente tanto possiamo fare noi consumatori, intanto informandoci, ci sono delle app, ci sono tante fonti di informazione, ma poi soprattutto cercando di ridurre il più possibile l'acquisto di ultraprocessati e di spendere un po' di più di tempo per magari preparare il cibo. È una cosa che si faceva fino a pochi anni fa, adesso magari è un po' più difficile, però spendere un po' più di tempo e prenderci cura del cibo che, appunto, come l'UNESCO ha riconosciuto, nella cucina italiana vede una tradizione non solo dal punto di vista dei prodotti che si mangiano, ma anche della ritualità, del fatto di avere convivialità legata al cibo, di spendere tempo per prepararlo ma anche per consumarlo insieme. Se no, diciamo, il triste traguardo sarà quello di avere una cucina sempre più vicina a quella anglosassone, in cui si mangia delivery preso sul divano, prodotti di fast food, senza neanche più sedersi a tavola per consumare appunto insieme il pranzo e la cena.
2: Essere e avere.
3: Ma va, che roba che si sono lasciati dietro sti Greci! Oh, da non credere, eh! Ragazzi, oh, cosa ci facciamo con sto cavallo?
4: Perciò ci vuole la scallullata! Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti!
5: E io non faccio fuoco!
6: Lo sapevate che il teatro non va mai in vacanza? Che ci sono rassegne all'aperto, spettacoli nei teatri antichi, festival per tutta la penisola. Ma soprattutto il teatro non va in vacanza qui, su Radio 24, con le puntate speciali di Cartellone Vi racconto uno spettacolo, dedicate agli spettacoli più belli della stagione appena passata. Mi chiamo Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.30 per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre per raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.
7: Salve!
8: Sì, lo abbiamo un tavolo da 5.
7: Mi disdice adesso?
8: Purtroppo non l'ho posto.
7: Ma veramente?
8: Che me lo faccio?
7: Sì.
9: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
10: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
11: Per prendere frescotto andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta... Borse in diretta.
14: Borse europee in calo a metà seduta, si salva solo Francoforte con un timido più 0,2%, Milano perde circa mezzo punto percentuale come Madrid, fa peggio Parigi a meno 1%. Gli occhi degli investitori sono puntati sul simposio dei banchieri centrali a Jackson Hole, mentre i conti record di Nvidia sostengono i titoli tech. A Piazza Affari in luce ST che guadagna più del 4%, bene anche Prismian a più 2, rialzi per la tedesca Infineon che traina il DAX. Gli acquisti premiano anche Stellantis e Leonardo. Sul fronte bancario, deboli titoli del settore nel giorno del CDA di Generali che valuterà l'offerta di MPS sulla controllata Banca Generali. In fondo al listino Campari meno 2,3, penalizzata dai conti e dalle prospettive prudenti della rivale francese Pernod Ricard che perde quasi il 7% a Parigi. Torna a salire il petrolio con il Brent sopra gli $88 al barile. Chiara Di Michele da Radio Cor per Radio 24, il Sole 24 Ore.
15: Yuhu! C'è nessuno?
16: Yeah! Uno c'è!
15: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
16: Piacere! Calzolone!
15: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
16: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
17: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
18: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
19: Ehi, amico!
20: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
19: ai, ai, ai.
20: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
19: Evviva!
20: Vai su agenti.it.
18: Agenti.it.
19: Dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
13: Essere e avere. Focus sui trend.
1: Dopo anni di dominio incontrastato della cena, è la colazione, il pasto sempre più protagonista del mondo food, come occasione di consumo e offerta, ma anche come nuova leva di racconto per l'ospitalità, la ristorazione, l'intrattenimento. Sui social la colazione è al centro di contenuti e contaminazioni molto interessanti. Slow breakfast, la tendenza che ha esplorato per noi Patrizia Martello, esperta di trend di consumo docente di NABA. Ciao Patrizia, ben trovata.
2: Ciao Maria Luisa, grazie, è sempre un piacere.
1: Partiamo dal fenomeno di cui tutti parlano, importato dalle capitali europee, arrivato prepotentemente anche in Italia, il soft clubbing. Si va nei locali per ballare non più la notte ma la mattina, e al posto dell'alcol c'è il cappuccino, Patrizia.
2: Allora, il clubbing da sempre sinonimo di nightlife, sera, divertimento notturno, magari anche eccesso. E invece, parlando di soft clubbing, che non a caso è detto anche coffee clubbing come fenomeno, ecco che andiamo a collocarci al mattino. E qui le vibrazioni, i significati, ma anche tutti i codici relazionali sono molto diversi. È un po' una sorta di happy hour che cambia orario e quindi cambia tutto, diventando magari una sorta di coffee hour. Al posto dell'alcol, come dicevi, trionfa il caffè, la caffeina, al posto della luce artificiale c'è quella naturale, la musica è un po' la stessa, anche se l'elettronica diventa più soft e la house diventa più leggera. Qui il punto interessante è che il mattino, proprio come momento della giornata, diventa uno spazio-tempo conviviale del tutto nuovo, e nascono locali appunto dove si balla a colazione con eventi molto molto frequentati. A Milano citiamo il collettivo Fame Club, brioche, cappuccino, caffè e DJ set. Quindi il soft clubbing rispecchia come fenomeno una tensione culturale molto precisa. Stiamo cercando un nuovo inizio, un inizio migliore di giornata. Questo fenomeno fa molta presa proprio perché diventa un contenitore di tempo di qualità, di energie leggere, di relazioni più rilassate, proprio favorite dalla vibrazione del mattino. E quindi le nostre vite, che sono iperaccelerate, iperperformative, ecco che in questo format di soft clubbing la parola chiave diventa invece lentezza.
1: Altra formula che sta prendendo ed è la Brinner, credo si dica così, Patrizia. Breakfast e dinner insieme, locali destinati solitamente alla cena che includono nelle ore serali un'offerta colazione.
2: Sì, dopo il brunch, che già era un neologismo con breakfast più lunch e aveva già spostato la colazione verso il centro della giornata, arriva la Brinner, breakfast più dinner, cioè la colazione a cena. Anche questo è un neologismo, una nuova parola, ma soprattutto un segnale culturale, perché questo spostamento rompe, diciamo, definitivamente una delle strutture più rigide della nostra vita, cioè la sequenza dei pasti, che era già ampiamente destrutturata. Colazione, pranzo, cena, in questo ordine già non guidano più le nostre giornate, perché mangiamo ciò che vogliamo, quando vogliamo, ovunque, ma in questa fluidità colpisce comunque la colazione, che si svincola dal mattino e un conto è arrivare fino al pranzo, ma si infila a cena. E quindi non ha più limiti di orario, e nel percepito conferma che non esistono più momenti giusti per certi cibi, ma esistono momenti giusti per certe esperienze, perché il cibo, sappiamo, l'esperienza per eccellenza. E cito un caso di Roma che offre questo format, BAP, ma anche a Milano ci sono i primi locali che stanno andando nella direzione Brinner. E dunque, dai pancake alle uova, lievitati, insomma, tutto questo a cena, rigorosamente con musiche, atmosfere informali, insomma, la socialità leggera da colazione. Anche questo è un fenomeno interessante, perché mostra come la cosiddetta coffee culture, nelle sue diverse forme espressive, stia presidiando tutta la giornata e incontrando anche una preferenza latente, evidentemente diffusa.
1: In questo contesto, in questa tendenza, anche la colazione diventa stellata e molti ristoranti, nonché hotel, ne fanno un elemento caratterizzante.
2: Sì, allora la colazione è entrata nell'alta gastronomia, questo è un passaggio forte e significativo, cioè quello che era il pasto più veloce, funzionale, come dicevamo, della giornata, diventa il più rituale, ritualizzato e anche caricato simbolicamente. La colazione stellata è un impegno diverso dalla colazione normale, perché la prenoti come prenoteresti una cena, la pianifichi, ti siedi lì per stare, cioè ti prendi tanto tempo, ti godi tutto il tripudio sensoriale e anche investi. Qui siamo nel mondo, diciamo, premium del lusso, e il lusso riferito al cibo, perché adesso parliamo di cibo, ma è così anche in altri settori, oggi non è più solo il cosa mangi e dove, che rimangono imprescindibili per l'esperienza, ma è il quanto tempo ti concedi per vivere quel pasto, quell'esperienza gastronomica. Cito un paio di casi di Milano, Orto, che è anche una stella verde Michelin, o Portrait, che hanno portato la colazione a questo livello gastronomico e di experience. Orto, per esempio, ha anche lanciato addirittura la Slow Breakfast Ritual, o il, se lo vogliamo tradurre come rituale, con lo specialty coffee di Lavazza. La colazione diventa allora un altro vero e proprio pasto stellato che si aggiunge al pranzo, alla cena, ma che ancora ci sorprende, perché se noi pensiamo al tempo stellato che passiamo in un locale, non siamo ancora abituati a pensarlo e concedercelo a inizio giornata. Quindi questo è un trend che intercetta questo bisogno forte, emergente, e cioè la riappropriazione del tempo, e quindi dare anche alle prime ore e a quello che facciamo nelle prime ore, compreso mangiare, tanta densità esperienziale e farlo diventare un momento di lusso.
1: Chiudiamo con il fenomeno del dating breakfast. Raccontaci, Patrizia.
2: Allora, qui si parla di amore al mattino, mettiamola così. Si sposta il primo appuntamento, sempre più persone scelgono la colazione per il primo incontro sentimentale. Ce lo dice una recentissima ricerca condotta dall'Istituto Astra Ricerche per Unione Italiana Food, secondo cui il caffè al bar è scelto dal 55% degli italiani, con un picco poi che va al 70% in Campania, che non sorprende nessuno, e quindi caffè al bar come luogo preferito per conoscersi. Ulteriore dato, un 75.3% di italiani ci dice che è il luogo preferito soprattutto quando ci si è incontrati online, quindi come modo migliore e momento perfetto per verificare se la chimica digitale poi funziona anche dal vivo. Allora, la colazione e il caffè del mattino sono vissuti come dei momenti facili, informali, anche più confortevoli per rompere il ghiaccio nella vita vera, e questo è un dato molto interessante, no? In epoca digitale. E a preferire questa modalità di dating sono soprattutto le donne, un 61%, e i giovani adulti tra i 25 e i 35 anni di età. Qui arriviamo a un 60%. Quindi il punto interessante è che il mattino aiuti gli incontri sentimentali, perché rispetto alla sera c'è meno performance, meno costruzione del momento, anche meno pressione dal punto di vista delle aspettative, e c'è più autenticità, più facilità conversativa, insomma è tutto più semplice e più leggero, e poi al mattino siamo anche più presenti, meno stressati, quindi più disponibili a quell'ascolto vero che è ormai merce rara e preziosa nelle relazioni. Allora, il caffè e la colazione diventano proprio un totem, no, di questo rituale sociale di incontri, e diventa un alleato del cuore, diciamolo così.
1: Patrizia Martello, grazie, alla prossima.
2: Grazie mille a te. Ciao.
5: Il consumautore.
1: Questo è il momento della nostra riflessione finale in compagnia del nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato Francesco, qual è il tema che hai scelto per questa puntata?
21: Grazie Maria Luisa, ben trovata. Ieri ha inaugurato la Biennale d'Arte
5: a Venezia, ma io vorrei parlare invece di un'iniziativa che è cominciata martedì scorso, quindi il 5 maggio, con un titolo molto interessante che è Kunsthaus Paradiso, abitare Venezia. È un progetto che durerà fino al 31 maggio a cura di Caroline Corbetta, e l'idea è quella di valorizzare il mondo artistico di Venezia, perché nel momento in cui la città ospita artisti che arrivano da tutto il mondo, spesso ci dimentichiamo che invece in loco c'è un'attività molto vivace di artisti, di performer. Quindi questa idea di abitare Venezia significa riportare in un palazzo storico sul Canal Grande, che è il Palazzo Molin Querini, tutta questa grande attività artistica. Quindi c'è una mostra, una permanenza che dura fino al 31 di maggio, ma soprattutto incontri con gli artisti stessi, con esperti e con Caroline Corbetta, che gestisce questa, diciamo, comunità. La cosa che è interessante è capire quanto l'arte sempre più stia diventando una pratica culturale condivisa, quindi anche un modo di abitare i territori e non solo, diciamo, di arredare i musei.
1: Sì, perché Venezia vive in qualche modo questo contrasto, questa polarizzazione tra la dimensione puramente contemplativa, quella di un museo a cielo aperto, un luogo unico al mondo, la dimensione turistica quindi, e invece la dimensione di vita, di città, quella dei cittadini veneziani, non dei turisti, che la vivono ogni giorno.
5: Esattamente, e come sai il concetto di genius loci per noi è sempre molto importante. C'è un grande ritorno a investire sui territori fisici, sulle comunità dal vivo. E pochi sanno appunto che a Venezia in realtà esiste una comunità di artisti giovani e meno giovani molto attivi, molto presenti. È chiaro che la Biennale, che ogni due anni porta stimoli da tutto il mondo, alimenta anche questa creatività, ma è importante dare spazio e voce a chi a Venezia abita e sviluppa appunto progetti artistici.
1: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A domani, non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: Strade in diretta.
1: Buon pomeriggio da Marco Casa di Radio Traffic, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo traffico intenso sul tratto toscano dell'Autosole in direzione Bologna, tra Valdarno e Firenze Sud e tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. Sulla A14 Adriatica in direzione Bologna, code a tratti tra Rimini Nord e Valle del Rubicone in direzione Bologna per traffico intenso e traffico molto congestionato sul nodo autostradale bolognese su A14, A1, A13 e ramo Casalecchio. Per questo appuntamento è tutto, il prossimo tra un'ora. Buon viaggio!
0: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

0: La sospensione, sia del tempo che degli eventi, è la caratteristica che lega i racconti della raccolta La stagione delle case vuote di Francesca Scotti, pubblicato da Acca. Non è la prima volta che la scrittrice, divisa fra l'Italia e il Giappone, si dedica alla forma narrativa breve. Avevamo parlato per esempio de Il tempo delle tartarughe e in genere anche i suoi romanzi, da Ellissi a Nessuno conosce Sayuki, passando per Capacità vitale, hanno sempre una scrittura essenziale, pulita, raffinata. Anche nei romanzi si avverte talvolta questo stato di sospensione, perché non tutto è descritto, si lascia spazio all'immaginazione del lettore. Questo ovviamente accade ancora di più nei racconti, dove per struttura diciamo che la brevità e la sottrazione dominano. In questa raccolta i 16 racconti sono ambientati in parte in Italia e in parte in Giappone, dove Francesca Scotti ha vissuto per più di 13 anni. Si racconta di incontri casuali in un bar condividendo lo stesso tavolo, di una bambina che va a visitare una compagna di scuola gravemente malata, ma solo per attirare l'attenzione su di sé. Infatti quando la compagna guarisce c'è quasi una forma di disappunto, o ancora per esempio c'è un anziano in un RSA che, vedendo un canarino, riporta alla memoria un trauma che aveva sepolto. Tutto viene raccontato con grande senso della misura, senza grandi rivelazioni, ma con uno spazio di immaginazione lasciato ai lettori. Francesca Scotti, partiamo appunto da questo senso di sospensione che caratterizza questi racconti, ma in genere un po' tutta la tua opera. Che cos'è per te, dal punto di vista narrativo, la sospensione nel racconto?
1: Ti ringrazio per questa bellissima domanda.

0: di storia che si andrà a raccontare, però è davvero l'ingrediente essenziale, quello il primo, come fosse l'acqua che dà poi origine a tutto l'impasto.
1: Questo senso di sospensione, ma anche altri elementi in genere in questa raccolta di racconti, generano un senso di inquietudine, come lettrice ho avuto la percezione che stesse per accadere qualcosa che però in realtà non accade, e quella poi la cosa bella, perché tu appunto ti fermi, come dicevamo prima, spesso un attimo prima della rivelazione oppure di qualcosa che deve esplodere. Come vivi tu il senso dell'inquietudine e del perturbante che, ripeto ancora una volta, in questa raccolta di racconti è spesso presente?
0: Allora, credo che l'inquietudine e il perturbante, l'inquietudine credo sia anche un elemento autobiografico, nel senso che fa parte probabilmente sia di un tipo di approccio alla vita, al pensiero, e sia però anche un qualcosa che genera una fascinazione. Cioè, io sono affascinata dal perturbante, dalle storie che ti portano in prossimità, in cui l'orrore non è esplosivo, non è l'orrore quello più appunto esclamativo, diciamo, ma è qualcosa che tutti portiamo dentro, è quella parte più scura, più invisibile, non per forza feroce, ma proprio di disallineamento tra quello che è normale e quello che non lo è, o quello che non lo è più, perché secondo me è proprio un passo che, almeno quello che a me interessa, è quel passo minuscolo che separa ciò che è appunto normale da ciò che non lo è più l'istante dopo. E anche il discorso dell'istante, quindi quell'attimo in cui il perturbante si cala, in queste storie o nella vita, è quello che poi mi fa nascere in me, l'immaginazione e quindi il racconto e la storia.
1: A volte questo perturbante oppure questo senso di inquietudine provocano una crepa nei personaggi, nella loro vita. Leonard Cohen, insomma, cantautore, poeta, diceva sempre che c'è una crepa in ogni cosa e da lì entra la luce, in una sua famosissima canzone. Per Francesca Scotti, dal punto di vista narrativo, la crepa che cos'è? È un modo per far entrare una luce o per esplorare al contrario il buio che ognuno di noi si porta dentro?
0: Bellissimo, perché è tutte e due le cose a seconda del tipo di storia, del tipo di posizione che io voglio avere, ma proprio a livello emotivo. Almeno io quando scrivo, soprattutto i racconti, scelgo proprio delle ambientazioni nelle quali ho voglia di stare immersa, perché poi quello che racconto è pochissimo rispetto a tutto quello che io so e immagino. E quindi la crepa può essere, come dici giustamente, o mi metto dalla parte del fruitore della luce e quindi mi illumina, oppure in maniera più da voyeur sbircio attraverso quella crepa. Ed è una terza cosa ancora, può essere riparata, può essere chiusa con qualcosa di molto bello e molto prezioso, come ci insegna il Giappone, che ripari con l'oro. E quindi diventa davvero un elemento un pivot intorno al quale poi posso costruire tutte le storie, ma è sempre presente, grande, piccola, generata da un urto o invece generata da un logoramento. Anche questo è il tipo di frattura che si crea, però c'è sempre, travolta esplosiva oppure implosiva.
1: Abbiamo detto che alcuni di questi racconti sono ambientati in Giappone, quindi ci sono anche delle cose, insomma, curiose, come spesso accade per noi occidentali, e altri invece sono ambientati in Italia. Per esempio, fra quelli ambientati in Giappone, c'è quello di un personaggio che abita le case dove è morto qualcuno, o di morte violenta, o di suicidio, di omicidio, perché deve in qualche modo purificare lo spirito di quella casa affinché non perda poi un valore anche economico. Mi ha molto incuriosito questo meccanismo e quindi da occidentale curiosa delle cose che accadono in Giappone, esistono veramente queste figure o te la sei inventata tu?
0: No, a volte è in questo che il Giappone per me è molto generativo, perché quelle che sono degli elementi di realtà, magari non 100% realistici, ma riescono a generare poi una grande fantasticheria batterie intorno. In questo caso la realtà è più dell'immaginazione, cioè avrei voluto inventarla io tutta questa storia.
1: E invece no,
0: nel senso che esistono i Jikobukken, che sono gli immobili, come descrivevi tu, nei quali è successo qualcosa, e dato che la normativa prevede, questa si tratta di case impure, chiamiamole, a livello di stigma appunto psicologico, perché creano un disagio in chi le va ad abitare, le agenzie immobiliari hanno l'obbligo di

0: dichiarare l'accadimento e questo ne fa diminuire il valore. Che cosa succedeva prima delle recenti linee guida ministeriali? Che bastava che qualcuno le abitasse per un periodo di tempo per purificarle. Adesso, per ovviare a questo circuito di purificatori, perché ovviamente c'era poi, io ho diversi amici occidentali che volentieri le hanno abitate, pagano poco, sei a Tokyo in zone
1: Certo.
0: bellissime, se non hai paura del fantasma della persona che c'è morta, va tutto bene, o di questo discorso di impurità. E adesso per 3 anni sono comunque obbligati a dirlo, indipendentemente dal fatto che uno ci abiti o meno, che venga purificata. Quindi hanno ovviato, però esistono, ci sono addirittura mappe e siti internet che mappano tutte le case in cui è successo qualcosa per evitare che tu non lo sappia, o che comunque, dato che ha un valore di mercato, tutto quello che diventa mercato è molto interessante quando, no, la suggestione o gli aspetti spirituali si riversano in un dato di realtà così concreto. E per me questa è l'infa per l'immaginazione.
1: In alcuni di questi racconti ci sono a volte dei cortocircuiti spazio-temporali. Prima parlavamo anche del confine fra vita e morte, e allora penso ad un trauma del passato che ritorna, o penso a un altro racconto in cui il protagonista ascolta la sua stessa voce provenire da una specie di robot. Adesso no, non entro nel dettaglio, ma quello che mi interessa è che il concetto proprio di poter riascoltare la propria voce bambina, la propria voce interiore, una parte di sé che in qualche modo abbiamo perso perché siamo cresciuti. Questi cortocircuiti spazio-temporali, in che modo li gestisci nella tua narrazione?
0: Allora, ogni tanto intervengono sempre con il discorso che facevamo prima della crepa, che però in questo caso è frattura, è ferita, perché sono quelli che aiutano ad autoripararsi o auto andare in pezzi, non so come dire, a seconda del momento in cui accetti di vedere quella parte, può essere curativo o invece drammatico, no? Lo vediamo in diversi, abbiamo detto prima, la RSA è il trauma che torna, o invece il primo racconto, o anche questo, in cui torna a riparare, a fare pace. E io credo molto che abbiamo in noi già vissuto delle cose, le abbiamo sperimentate quando eravamo bambini, abbiamo trovato delle soluzioni e magari in certi momenti ci tornano utili se le ascoltiamo e se le ritroviamo. E comunque di fare tesoro di tutte le nostre esperienze, non andare sempre solo avanti, sicuramente stare nel qui e ora per quanto riguarda chiaramente l'energia dell'esistenza, ma a volte renderci conto anche di tutta la strada che abbiamo fatto e di tutte le difficoltà che abbiamo attraversato e siamo ancora qui e siamo forti, questo può servire. Quindi queste voci a volte tornano per rassicurare, per dare forza, per dare energia, per ricordare chi sono i personaggi.
1: Chiudiamo come abbiamo iniziato sul concetto di sospensione. A volte questa sospensione è anche sinonimo di mancanza. Leggendo alcuni tuoi romanzi si ha una percezione fisica di, per esempio, scendere le scale, di mancare un gradino, quella sensazione che di, oddio, mi manca un gradino, me lo sono immaginato e ho fatto un passo più lungo di quello che avrei potuto fare e quindi mi destabilizza fisicamente e psicologicamente. Quanto conta per te la mancanza?
0: La mancanza di solito è quello in cui, intorno al quale si crea proprio per me la storia, nel senso che è quel vuoto del titolo, delle case vuote, che non è per forza un vuoto di assenza. Tu giustamente hai scelto il termine mancanza, che non è qualcuno che c'era e non c'è più, ma è qualcosa che desideri, che vorresti riempire di nuovo, almeno questo è per me il concetto di queste case vuote, qualcosa che può essere riempito con di nuovo nuove energie, nuove visioni, nuove immagini di sé, perché a volte la mancanza è anche una mancanza di corrispondenza tra un'immagine che abbiamo di noi stessi rispetto a quella che dall'esterno proiettano su di noi o viceversa. E quindi a volte la mancanza in queste molte accezioni è proprio una delle mie, credo, delle mie ossessioni. Così come anche altre declinazioni, diventa privazione o anche motore invece per andare appunto a colmarla questa mancanza.
1: E anche la scomparsa, il concetto della
0: Certo, quello,
1: scomparsa
0: il
1: ti è
0: concetto
1: sempre molto
0: sempre
1: caro.
0: caro, sempre con me, cammina con me la scomparsa.
1: Grazie a Francesca Scotti, ora in libreria con La stagione delle case vuote, una raccolta di racconti pubblicato da Acca. Grazie.
0: Grazie.
1: Anche per questa puntata breve del Cacciatore di Libri estate è tutto, grazie in regia Gianmarco Ferronato. Trovate tutte le puntate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma ormai siete abituati, senza l'articolo il. Da Alessandra Tedesco, una buona lettura.

0: ci sono guerre che non vediamo.
1: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
0: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
1: Io sono Antonio Talia.
0: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
1: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
0: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Cosa ha pensato durante quel primo set infinito praticamente?
5: Mi sono arrabbiato e poi mi sono stancato, perché dopo mi sono rimasto seduto per quasi gli altri set. È stata veramente un'altra partita, è stata.
6: Dobbiamo convocare la banda.
7: Venite!

0: Ken si è presentato in ritardo all'allenamento e ha comunicato alla Fiorentina di non volersi allenare. Il giocatore ha deciso di accettare l'offerta del Como, presa però di posizione forte della Fiorentina, che ha multato il giocatore. Lo multerà ogni volta in cui Ken si rifiuterà di allenarsi.
1: Le prossime ore saranno ore importanti per la Juve. Il centrocampista nella festa della Juve resta Frank Kessié. Per poter procedere per una nuova punta, vedremo se Zirzi o altri nomi, deve uscire

0: davvero per lasciare il Milan. Il Galatasaray ha raggiunto un'intesa di massima con il Milan, ma l'Aston Villa ha rilanciato. 42 milioni più 3 di bonus al Milan, 7 netti al giocatore.
1: Si ferma Yıldız. Adesso c'è questa grossa opportunità. Per chi?
2: Per il ragazzino bosniaco.
1: Per Alaibegovic.
3: Alla fine del match è molto facile di parlare, di change. Potrebbe che sia un entrenor di merda.
4: L'ultimo di questa Macedonia era Fonseca, evidentemente depresso. Sono un allenatore di merda, traduzione anche abbastanza facile dal francese, quando gli hanno chiesto il perché dei cambi, la gestione della partita, eccetera eccetera. Quindi il Fener di Lukaku, Skriniar, Guendouzi, Murici, grande partita dell'ex Lazio, evidentemente incompreso da Lotito e company, dalla banda di Lotito, che lo scorso aveva già fatto un grande campionato in Spagna. Murici, ma ci sarà anche Lukaku, che ieri ha debuttato. Bene, il Fener torna in Champions 10 anni dopo. Fonseca, come avete sentito, si deprime. Fofana del Lione è un gran giocatore, era fatto un gol straordinario, e forse si apre con questo risultato la via di Roma. Poi Mourinho ne fa 4 al suo debutto al Bernabéu, al Real Sociedad, Mbappé 3, tripletta.

0: la nazionale di pallavolo, avete sentito un affaticato Fefe De Giorgi, parliamo anche di questo dopo. Corre la maratona del volley, Leao deve scegliere, come direbbe Turrini, tra passare alla cassa turca a 12 milioni e oppure magari alla storia della Premier per 7. Alla Aston Villa alle 6 ci sono i sorteggi di Champions, mentre Sarri ha cambiato idea sul fastidio delle due partite a settimana e stavolta vuole giocare in Europa. Buongiorno Pierluigi Pardo.
1: Come va?
0: Vedi quante cose succedono nel mondo?
1: No, ma è incredibile.
0: Incredibile.
1: Il 60% delle quali sono state originate da Gheddo City.
0: Esatto.
1: No, vabbè, facciamoci una risata, è stata veramente una rissa clamorosa, una rissa clamorosa e pericolosa.
0: Sì.
1: E poi hai detto tutto bene, insomma.
0: Sì,
1: volley con quel primo set che sembrava tennis, 6-4, sì. 6-6, tiebreak.
0: Sì. Punteggio di una di quelle partite di basket che piacciono a noi,
1: Sì. No, ma raccolgo la provocazione di Ivan Zazzaroni su Instagram, se non ho visto male, spero di non sbagliare il social network, nel senso ieri ci sono stati momenti di Real Madrid veramente bailado, e quindi insomma anche Mourinho può giocare bene quando
0: c'hai i giocatori, tu dici quando
1: l'azione del 2-1 è un capolavoro, è proprio da roba. Potrebbe essere Mourinho Ball, ma la verità è che non è Mu Ball, è la qualità di una serie di giocatori straordinari in un'azione che è particolarmente riuscita, insomma.
0: Sì.
1: Non voglio arrivare a conclusioni filosofiche su questo, però insomma indubbiamente quel gol lì è di una fattura straordinaria. Il Real Madrid di ieri che ho visto, insomma, mi è piaciuto. Poi non sono ancora convinto che il Barcellona sia favorito nella Liga, ma insomma ieri sera è stata una partita divertente.
0: Cioè tu dici che
1: di qualità.
0: Il Real può addirittura giocare bene perfino con Mourinho. Senti, ma l'avvocato Zampini, che è un po' che non sentiamo, cosa vuoi dire?
1: Come stai Zampins? Che hai fatto, Grecia?
2: Tutto bene, voi buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
2: Un po' di Grecia, come non farla un po' di Grecia ogni tanto?
0: Beh, certo.
2: Salto da quelle parti.
0: Certo.
1: Tu sei idee. Ho pensato perché l'hai cappa...
2: Scatenato,
1: ecco, questo
2: scatenato.
1: Volevo dire
2: dell'ex bianconero Javier Ribalta, non solo bianconero, Javier Ribalta ha fatto una squadra importante, ha vinto lo scudetto che non è facile lì tra Olympiacos, Panathinaikos eccetera, e ora ce lo troviamo, cioè ve lo trovate purtroppo, io no,
0: trovate,
2: lì in Champions.
0: Sì,
1: diciamo che in Champions, perché diciamolo ai pochi, sono diventato il biografo di Zampini. Questo lascia molto ragionare sulla mia carriera, che è lo Zampi.
2: Un bilancio dovresti fare, un bilancio.
1: Esatto, qualche domanda. C'è un analista bravo. No, che il professor Zampini, che è italo-greco, giusto? Tecnicamente lo sei.
2: Hai
1: origini greche. E la tua squadra del cuore in Grecia è l'AEK Atene.
2: Sì, perché sono i greci di Costantinopoli che sono le origini. Che non so questo poi quanto poi interessi, però
0: cioè, in Champions, cioè mi stai dicendo che Zampini
1: i greci di Costantinopoli, dai,
0: no.
1: Dai, un futuro alla Barbero,
2: no. Esatto, potrei, interessante. No, io voglio dire a chi mi dice che tu non sei andato in Champions, non sei andato in Champions, ma tu che ne sai che io sono con l'AEK Atene in Champions tranquillamente, quindi cioè, tutti gli sfottò che mi hanno fatto per la Juve
0: non reggo. Prove tecniche di cambio squadra. Attenzione.
2: Esatto.
0: Prove, anche perché tra le notizie delle ultime ore che non ho detto è che la Fiorentina si è fortemente inserita su Zirkzee per la Juventus, che aspetta il sorteggio di una coppa giocabile da protagonista, l'Europa League. Stavolta non c'è nemmeno Conte e nemmeno, credo, neanche un record in tripla cifra da difendere, quindi si potrebbe giocarla con tutta serenità. Intanto starà 3 mesi senza Yıldız e magari 4 o 5 fino al mercato di gennaio, quantomeno senza centravanti, poi vediamo.
2: Sì, guarda, ti dico, quella di Zee per me non è una cattiva notizia, nel senso lui è molto bravo, ovviamente lo sappiamo, abbiamo visto le meraviglie che ha fatto al Bologna, però io continuo a dire che se cerchiamo l'attaccante forte, di testa, che faccia salire la squadra, che faccia le famose sportellate e tutto il resto, cioè non è Zirkzee, è un altro che abbiamo detto a Colomani, l'abbiamo un po' crocifisso per aver sbagliato un gol, è un altro Zirkzee non freddissimo, altre qualità eccellenti ma non quella, quindi personalmente mi spiace il giusto. Io Io penso questo, io dico la verità, è che il difetto del mercato della Juve, anche di altre squadre italiane, ma la Juve lo soffre da anni, è quello delle cessioni. Cioè la Juve purtroppo è ingolfata, non riesce a cedere. Tutte le dismissioni che ha fatto quest'anno, tante, stanno provando a continuare, sono in prestito, onerosi, soluzioni anche intelligenti, interessanti, però tu non riesci a vendere. E allora sei sempre un po' con l'affanno, e manca il centrocampista, e manca l'attaccante. E questo è il vero problema, ancor più che giudicare con Colomani se vale 38. Tu hai preso un buon attaccante francese, importante, e va bene così, al di là delle parole, di Spalletti o meno. Ma il tema è che sei ingolfato con dei buchi in altri ruoli.
0: In eccellente compagnia. Adesso lasciamo stare l'Inghilterra, di cui poi parleremo. Però insomma, mi sembra che Pier, i club siano sempre più prigionieri degli allenatori che si comportano come quelle belle donne un po' capricciose, no? E non posso vivere senza questo oggetto, senza questa sedia, senza questo divano, senza questa borsa. Poi accumuli tutte le cose, poi una bella ragazza non c'è più, e tu rimani con la casa piena di roba
1: pesantissima. Questa cosa può valere, sì, può valere anche per i maschietti, sì. Io sono senza, voglio fare outing, sono senza una figurina che è Pasalic dell'album del mondiale Panini, e la sto cercando, come, cioè, no, poi basta chiamare, no, per carità, però
0: manca Pasalic,
1: la vivo io, vado per uno sull'album meraviglioso. Fra l'altro era un album enciclopedico, perché qua se adesso vediamo come va a finire con Infantino, ma se arriviamo al mondiale a 64 squadre, significa il mondiale a 1300 figurine, ragazzi, qua parliamo, è stata altro che Maradona mentale, altro che il primo set di ieri della pallavolo, no, a parte le battute. Comunque, maschio o femmina uguale, il concetto secondo me è che la, sì, è vero, secondo me c'è un tema di poco appeal del calcio italiano in generale, agli occhi del mondo, secondo me anche esageratamente questo, perché se poi vedo gli acquisti, ieri parlavamo di Savigno, di Savio se preferisci, di quella cifra lì, poi il Tottenham ha vinto 5-1 in Coppa contro il Charlton, ma insomma, voglio dire, c'è una sperequazione fra i prezzi degli inglesi e quelli di altri paesi. Io ho la sensazione che alcuni nostri giocatori vengano veramente poco presi in considerazione in un certo tipo di calcio. Poi insomma, poi se andiamo dall'universale al particolare, è evidente che la Juve negli ultimi anni un po' di cose le ha cannate.
0: Ragazzi, poi te li trovi lì tutti in casa da pagare, eh. Cioè non è che devi, si cancella, non è che li puoi mettere su Vinted di giocatori.
1: Se un giorno vendere Malen, non credo avrebbe problemi in questo momento. Se l'Inter volesse vendere Lautaro, non credo avrebbe problemi. Quindi poi ci sono anche le esperienze individuali. Ma io non sono negativo, e a proposito del punto di partenza del ragionamento dell'ottimo Zampini, credo che anche l'Europa League possa rappresentare una cosa divertente, più che divertente, quasi un dovere secondo me per Juve e Milan quest'anno.
0: Ma provarci, di competere sì, senza fare gli schizzinosi, no Massimo?
2: No, schizzinosi zero, mi sembra che proprio non sia aria, non abbiamo poco a fare schizzinosi. Poi non bisogna considerarla impossibile, giusto, devi provarci davvero. Poi l'altro rischio è considerare l'Europa League come se fossimo la Juve di un tempo, perché l'Europa League c'è una serie di squadre in palla, forti, toste, che ci credono, mentre la Juve è un po', da anni ci crede, è un ambiente meno compatto, cioè secondo me non è cioè tu avverti un clima poco, prima della partenza qualcuno mi chiedeva di Juve, Roma, vivendo io a Roma così, io dico, non so se la differenza è tanto tecnica, tattica, la Roma poi ha degli ottimi giocatori, tanti, però anche la Juve ne ha di importanti, tanti. Ed è un discorso di ambiente, di percezione, che tu vedi a Roma in questo momento una forte convinzione, compatti, ci credono tutti, lo stadio è sempre pieno, vanno tutti a mille all'ora, e da noi forse in questo momento c'è un po' una crisi, un po' identitaria, non lo so.
0: Sì, ma come Spalletti, Massimo, mentre a Morim...
1: È un fatto di clima e non di voglia, direbbe Guccini, è un fatto di clima e non di voglia, cioè c'è qualcosa,
2: ma voi,
1: c'è qualcosa vi chiedo, in questo momento che si è, non dico rotto, ma freddato. Bisogna,
2: io vi chiedo una cosa,
1: i risultati,
2: vi chiedo una cosa, ma voi vi siete accorti che la Juve ha vinto la prima partita? Non che abbia vinto con Real Madrid, lo so, con rispetto per l'ottimo Frosinone, ma c'è qualcuno che la percezione, come ha vinto l'Inter, ha vinto è la Juve già, ma
0: ho capito, Massimo, ma ha vinto, ma poi Spalletti esce a dirti Colomani, c'è una ragione, se non gioca da due anni è chiaro che la notizia è quella lì, non è lo 0-1 della Juve, è il si fa male, mi sembra che le notizie siano quelle lì. Non è una notizia che Leao dice a Mourinho che sta parlando ora, non verrà convocato con il Venezia. Poi non sa cosa succederà, comunque Leao andrà via, non verrà convocato, tutti gli altri andranno fuori rosa, eccetera eccetera. Il problema è che il problema non è tanto, non è tanto quell'1-0 sul Frosinone, no, che o no Pier, sono, c'è un certo clima, no, come dice Zampini, che è quello che è. Beh, anche Spalletti che
1: io
0: dice
1: natura, lo sai, sono,
0: l'obiettivo
1: sono,
0: al quarto
1: sono
0: posto.
1: Sono catastrofista e non sono catastrofista sulla Juve di quest'anno, perché se non ha fatto gli acquisti logici, e per me Colomani, l'ho detto, non mi ricordo se ieri o l'altro ieri, è chiaro che ha preso, gliel'ho dato io su Fantacalcio il 5 in pagella, perché il voto è 5, però è uno che i gol li farà comunque, insomma è un acquisto che ci sta, secondo me la squadra si sta irrobustendo, sta facendo quello che può fare con le complessità che derivano dagli ultimi 2-3 anni che sono stati un buco nero, ragazzi, cioè è inutile che ci giriamo attorno, gli ultimi 2-3 anni della Juve sono stati un passo indietro, senza catastrofismi, perché poi la Juve ha le spalle larghe, ha milioni e milioni di tifosi, decine di milioni di tifosi del mondo, quindi insomma non è che finisce niente, però è chiaro che rispetto a qualche anno fa, quando la Juve era un metro avanti a tutte le altre, adesso è un metro,
0: ragazzi, ha cambiato tre governi
1: rispetto all'Inter,
0: ha cambiato tre governi la Juventus,
1: le cose di quest'estate per me sono cose, ad oggi sono cose razionali, non sono cose sbagliate. Se serviranno a, se basteranno per ricucire il gap, questo non lo so, lì si può essere anche un pochino pessimisti, poi ci sono anche le circostanze, perché chiaramente Ildiz fuori 2 mesi è una roba che
0: Settimana fa forse non potevamo
1: immaginare, no?
0: Forse
1: è un'ulteriore complessità, però sono d'accordo con Zampins, però il punto vero è che secondo me questa freddezza non è che nasce dai media cattivi, è un po' proprio di tutto il mondo bianconero, poi lui
2: sì, è un clima.
1: D'accordo. Appunto.
2: Sì, è un clima che abbiamo noi. Sì, io calcolo, se mi chiedeste ora cosa vuoi da qui a martedì, il giorno dopo la fine del mercato, la vera cosa che vorrei è la garanzia assoluta, più dell'acquisto, di che siedi, chi per lui, è la garanzia assoluta di sapere che quest'anno allenatore e società andranno d'accordo e io tifoso non mi accorgerò mai di ma questo lo voleva l'allenatore, ma la società, ma non gli hanno fatto la squadra, perché negli ultimi anni la Juve, ricorderete bene, da Giuntoli Allegri l'anno scorso con Molli e con Spalletti e prima con Molli Tudor, cioè sembra sempre siano le fazioni. Io vorrei tifare per la Juventus come ho tifato sempre, la più granitica al mondo è stata, mi è cresciuto così, e invece ecco, quindi, non so, il mio vero desiderio sarebbe un clima veramente compatto, tosto, però, credendoci, sì, provandoci dall'interno.
0: Credendoci, provandoci, però Massimo, senti, l'ultima cosa che ti faccio notare è questa, è stato Spalletti a dire lottiamo come ha fatto Allegri l'anno scorso con il Milan, si lotta per il quarto posto per la Champions, è chiaro che l'Inter è là sopra, poi c'è il Napoli, poi magari c'è pure la Roma più forte, questo non lo so, lo scopriremo. Però la Juve, non è tanto juventino dire facciamo il campionato amministrativo.
2: Sì, è vero, anche se quella domanda secondo me ormai è molto complicato rispondere, cioè nel senso, quello che dici, puoi dire sì, punto allo scudetto, poi magari sei la quinta, sesta forza, cioè quindi la frase poi mi interessa poco.
0: E devi dire competo, voglio competere.
1: Non vabbè, dire. Ma quando Conte ha vinto lo scudetto a Napoli, ragazzi, scusate, Conte che non ha certo problemi di autostima, quando ha vinto lo scudetto a Napoli è andato avanti fino a 3 giornate dalla fine,
0: arriva
1: al quarto posto, perché la squadra veniva dal 10° posto, cioè questo ormai è un tipo di artificio dialettico che riguarda tutti, tolta l'Inter, che è la squadra se l'è meritata questa cosa sul campo, quindi questa responsabilità se la merita di essere la squadra che ha un passo in più sulla carta, ma tutte le altre, secondo me compreso il Napoli, faranno questo stesso. Io non penso che Gasperini, se anche non so, lunedì vince a Lecce con la stessa forza che ha mostrato contro la Fiorentina, dirà che la lotta per lo scudetto, dirà sempre che l'obiettivo è, cioè, perché ci sta, perché è giusto così, quindi non è tanto questo, è più la freddezza dell'ambiente che mi sembra, insomma, indubbiamente un po'
0: dato,
1: un po'.
0: Ma non ha torto l'ambiente, eh? Non ha torto l'ambiente qui rappresentato da Massimo Zampini ad essere freddo. Non, insomma, è autorizzato a farlo, ad esserlo.
2: Siamo autorizzati a ritenere. Dimmi, a ritenere che il gap non sia stato colmato. No, dico, siamo autorizzatissimi e io in primis a ritenere che il gap non sia stato colmato. Anzi, forse per dire l'Inter, che è la più forte, addirittura ha messo i 2 uomini per ruolo, tutti di qualità. Quindi forse si allarga addirittura. tutto sommato, anche noi, parlo anche di me, vince una partita a metà agosto.

0: giusto, fuori casa comunque, perché hai tantissime occasioni.
1: Sì, sì.
0: È tutto uno psicodramma, cioè invece forse non so, dobbiamo ripartire un po' da qualcosa di più compatto, ecco.
1: Vabbè, Massimo, ti lascio concentrare sul sorteggio della Champions League che riguarda la tua squadra del cuore, cioè l'AEK di Atene.
0: Carissimo. Ecco. Grazie per averlo ricordato.
1: In bocca al lupo, avvocato Zampini. Grazie.
0: Ciao, grazie a voi.
1: Alla prossima. E dunque, adesso Pier, sai di cosa, dove andiamo tra poco, appena realizziamo il collegamento? Andiamo in Inghilterra, perché c'è tutta questa storia qui che a me intriga un sacco, del motivo per cui in Inghilterra, se non riescono a comprare un giocatore in tripla cifra, non sono contenti. Facciamo così, lo introduco con questo.
2: Elliot Anderson to Manchester City for £116 million. Morgan Rogers to Chelsea for £117 million. Has the football transfer market lost the plot? The £100 million plus player is becoming increasingly commonplace.
1: E dunque è d'obbligo un collegamento con il giornalista dei ricchi, e cioè Davide Chinellato, che è nel paese dei ricchi, in Inghilterra, per la Gazzetta dello Sport. Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Devo darle del lei, dato che è così ricco?
3: Ma vai, il mercato della Premier è ricco.
4: Io non è una clausola.
1: Non è una clausola.
4: Ho parlato con Urbano Gaio.
3: Però potrebbe essere un argomento di conversazione interessante.
4: Non è che ti possiamo dire tutto, no? Tu devi fare una clausola in cui, vivendo in Inghilterra, devi dire il costo della vita, ragazzi, questi prendono 100 milioni per i giocatori, perché qua una birra costa 34 euro, che poi non è vero, forse la birra è la cosa che costa meno che in Italia.
3: No, ma in realtà siamo arrivati a 7 pound alla pinta, quindi l'equivalente di 8 euro.
1: Quindi vedi che abbiamo ragione, vedi che devi chiedere una clausola, insomma, perché lì devi scrivere ogni giorno di giocatori che sinceramente quasi manco conosciamo e che però valgono dai 100 in su. E tutto questo è strano, eh? A parte che ieri ha segnato Savio, si faccia chiamare come vuole, ex riserva del Manchester City, passato alla corte di De Zerbi, che ne prende pure un altro, e cioè Marmoush, centravanti egiziano. Come scrivevi tu un paio di giorni fa sulla Gazzetta, tutti giocatori dell'ex City B di Guardiola pagati a prezzi di gioielleria, 364 milioni spesi e il tassametro corre.
3: Esattamente, anche perché il Tottenham non ha finito e adesso si butterà su Cody Gakpo. Qui ovviamente c'è una visione che è quella di De Zerbi, nel senso sta cercando giocatori adatti al suo gioco, che siano funzionali non solo in questa stagione ma nel progetto a lungo termine che ha in mente, e ha la carta bianca di non poter badare a spese. Però è anche vero che sono le cifre del mercato di Premier League. La Premier League è quello che era la Serie A negli anni 90, no? Nel senso, io ricorderò sempre da appassionato di calcio quando l'Inter andrò a prendere Ronaldo il fenomeno dal Barcellona pagando la clausola, che per il Barcellona era colossale, da 58, credo fosse 58 miliardi delle vecchie lire, e che invece per l'Inter era una spesa alta ma non eccessiva. E qui siamo invece in un mercato di Premier League dove un certo

0: è un mercato 108 molto, milioni, molto secondo me adesso un po' chi nel lato confermerà o smentirà, è un mercato anche molto autoreferenziale.
1: Sì,
0: ti faccio un esempio, che è Koné. Allora, Koné, avete visto che mondiale ha fatto, che giocatore è, cioè Koné, visto che mi è venuto in mente perché facciamo questo riferimento al ruolo di centrocampista centrale, ci possiamo mettere anche Barella, ci possiamo mettere, ma pure Çalhanoğlu, per carità, lì c'è un tema di età, non è che siano arrivate offerte da 120 milioni per la Roma per Koné o di 100 milioni all'Inter per Barella, che si sappia, anche perché insomma con tutto l'affetto che abbiamo per le nostre società difficilmente avremmo potuto resistere a cose di questo tipo. Quindi non solo piacciono giocatori molto cari e vengono pagati molto, ma piacciono giocatori di un certo tipo, che secondo me
2: pronti per la Premier League. Quella è la, sì, è la vera differenza.
0: Ma perché Koné non, non è pronto per
1: appunto,
0: la Premier League.
1: Non è pronto per la Premier League. Koné
2: è da scoprire se è pronto per la Premier League. Ma, nel senso, qui comunque c'è una sorta di bias, esatto, di pregiudizio legato al fatto se hai già giocato in Premier oppure no. Tonali, Tonali al Tottenham, fosse arrivato dal Milan direttamente, però non sarebbe costato 100 milioni di sterline, cioè 115 milioni di euro. Perché comunque c'era l'incognita di: è un giocatore che può cambiare una squadra di Premier League? Invece, venendo da 3 anni al Newcastle, avendo dimostrato di poter arrivare all'elite del ruolo, che poi Tonali non è Rodri ovviamente, però ha dimostrato di poter essere quel tipo di giocatore, allora sì, e allora una squadra di Premier come il Newcastle può dirti: vai, io te lo do pure, però mi devi dare 100 milioni di sterline. E lo stesso vale per Rodgers.
1: Boh, non lo so.
2: È una discrimine importante aver giocato in Premier, è una sorta di club esclusivo di cui se hai già fatto parte e hai già dimostrato di poter valere, allora sì, vali quei soldi. Se vieni da fuori magari non te li do, o come dicevate giustamente voi, se il Manchester City di turno va dall'Inter e gli offre 70 milioni per Barella, l'Inter lo dà, 70 milioni di euro. E qui è un prezzo di saldo, e invece, cioè, per il mercato italiano è un prezzo elevato, per il mercato di Premier è un prezzo di saldo.
0: Sì, ma ti dico, insomma, qualche modo confermi quello che penso, cioè che siano anche un pochino appunto diciamo condizionati
1: e autoreferenziali, tu dici,
0: il che secondo me non va male agli altri, nel senso che secondo me poi porta ad avere una serie di inefficienze di giocatori, appunto qui il caso del Tottenham è abbastanza incredibile, nel senso che sta prendendo giocatori di livello, per carità, nessuno discute le potenzialità, però appunto che sono giocatori che in Premier League ci sono stati ma senza essere attori protagonisti. Koné è uno che fa un mondiale come quello che ha fatto, praticamente di fatto diventando, scalando le gerarchie, diventando centrocampista box to box, per me gli manca qualche gol per poter essere un giocatore veramente dominante a centrocampo, però insomma stiamo parlando di livelli altissimi. Per me è uno che in Premier League potrebbe giocare tranquillamente, e la cifra è a 3 cifre, cioè se sono questi i prezzi della Premier League, per me è uno che almeno 100 milioni gli vale, e questa offerta non è arrivata. Buono per la Roma, buono per
1: no, ma con i soldi che girano lì, perfino Barcola 140 al Liverpool, hai confermato oggi la notizia, Davide, 140 al Liverpool, rischia di essere pagato poco. Cioè, voglio dire,
0: sì, Barcola è quasi poco, sono d'accordo.
1: Ragazzi, cioè, sono cifre che valgono solo sul mercato interno, cioè quei soldi comunque sono dentro quel sistema, sono tanti, e rimangono dentro a quel sistema, perché poi quando comprano in giro non fanno come Cardinale che dice: quanto viene questo 50, te ne do 70 e stai zitto.
0: Sì, è vero, è vero.
1: O no, Davide?
2: No, è esattamente così. Ci sono, qui lo sanno bene, ci sono le cifre per il mercato di Premier e le cifre da fuori. In la prima giornata Brentford Tottenham, il migliore in campo è stato Sangare, che ha preso il Brentford, se non ricordo male, dalla Francia. Il centrocampista ha pagato metà di Tonali, che ha completamente dominato, e qui c'è stata una sorta di: ah wow, come è possibile che questo giocatore sia finito al Brentford per un prezzo così basso, quando i centrocampisti top di Premier vengono scambiati a tanto? E invece quello lì era l'acquisto più alto nella storia del Brentford. In questo mercato di Premier tantissime squadre hanno ritoccato all'insù il record di investimento, proprio perché è un mercato interno che si autoalimenta, dove per certi prezzi non ti muovi, ma è una cosa che vale solo per la Premier League. Giocatori che vengono dall'estero, a meno che non siano i Barcola della situazione, il Paris Saint Germain ovviamente, da quel punto di vista a livello elite, costano decisamente meno, perché come dire, qui il Forest rifiuta tre offerte per Elliot Anderson finché non ti danno i 135 milioni che chiedi. Se ti presenti anche in Italia con 100 milioni per un giocatore, probabilmente ti accompagnano, lo accompagnano
1: ti portano con il cocchio imperiale. No, ma che poi succedono anche robe strane, tipo Delap, no, centravanti prelevato dal Chelsea, dall'Ipswich, che è stato prelevato per 35 milioni. È andato al Chelsea, ha segnato un gol, quindi ha fatto una pessima stagione, e come punizione è stato pagato 58 dal Nottingham Forest. Quindi non so, pure se giocano male si rivalutano.
2: Assolutamente, assolutamente, perché poi ovviamente Delap è ancora in quella fascia di giocatore che è uno Premier League ready e due con potenziale, cioè comunque ancora un giovane che può al Nottingham Forest diventare un giocatore di un certo livello. Poi ci sono, ovviamente adesso c'è la regola della la nuova regola finanziaria, che sono un po' più una sorta di evoluzione del fair play finanziario, quindi certi scambi sono anche alimentati da quello. Però sì, è un mercato interno tale per cui comunque è difficile che un giocatore perda completamente di valore anche se viene pagato tanto.
0: Poi ci sarà anche Palestra, che se vuoi è l'eccezione di questo ragionamento, ma perché ha probabilmente quelle caratteristiche di gioventù che piacciono in maniera particolare, a parte che è forte. Sono d'accordo su Delap, che per me sarà bene, perché comunque il Chelsea in generale, e il Chelsea soprattutto l'anno scorso, era veramente una situazione troppo incasinata, troppi giocatori. Anche questo è in qualche modo frutto di un gigantismo che non porta all'efficienza. Il Chelsea è stato uno degli esempi da questo punto di vista sicuramente più clamorosi di questa, 40 giocatori, robe, investimenti esagerati, poi alla fine si gioca in 11. E la differenza credo che alla fine la farà come sempre l'essere squadra, e da questo punto di vista, beh, già ieri mi sono lanciato in una previsione.
1: Sì, Arsenal campione per i prossimi 10 anni, hai detto.
0: No, non ho detto 10 anni, ho detto quest'anno. Ho detto quest'anno. No, questo lo dici tu. Questo, nel caso,
1: condividi?
0: L'accetteremo.
1: Condividi,
2: Arsenal campione, sì, ad oggi non c'è una squadra pronta come l'Arsenal per rivincere. Rischiamo una situazione di partenza sprint dell'Arsenal e le altre che rincorrono. Se guardate tutte le rivali dell'Arsenal, il Manchester City, il Manchester United, il Liverpool, il Tottenham, il Chelsea, hanno tutte delle incognite o delle situazioni da sistemare. L'Arsenal invece si è permesso un mercato di miglioramento, aggiustamento, hanno preso Bruno Guimaraes, hanno preso Konsa per sostituire Saliba che è infortunato, hanno preso Zolic come scommessa e sembra che già l'abbiano vinta. E sono in una situazione in cui vorrebbero Julian Alvarez.
1: Appunto, se passa di Julian Alvarez un 150 non si negano a nessuno.
2: Julian Alvarez credo che la valutazione qui sia attorno ai 100 milioni di sterline, quindi sì, 115 milioni di euro.
1: Due lire, due spicci,
2: in parametri di Premier, sì, se consideri che appunto Morgan Rodgers costa 137.
1: E vedi.
2: Un giocatore come Alvarez che ha... è comunque stato in Premier League al Manchester City, è comunque il centravanti titolare dell'Argentina, è comunque un giocatore che i gol te li fa e darebbe all'Arsenal quell'uomo da 20 gol a stagione che in questo momento non ha. Però venendo dall'estero, l'Atletico Madrid di nuovo con 100 milioni di euro probabilmente lo accompagna a Londra.
1: Ma questo non so, questo non ne sono così sicuro.
0: Con la situazione che si è creata, sì, semmai adesso l'unico tema potrebbe essere legato al fatto che si avvicina alla deadline di mercato, e quindi non so quanto tempo avrebbe poi l'Atletico per poter andare a trovare un'alternativa, se l'alternativa possa essere proprio Gyökeres oppure qualcun altro, perché da un punto di vista di valutazione è un giocatore che in questo momento è un separato in casa. Io credo che l'Atletico Madrid a 100 milioni lo darebbe via.
1: Però vedi che hanno il braccino corto quando vanno a comprare all'estero.
0: E comunque anche qui ci rallegriamo del fatto che non siano venuti a offrire, non lo so, 150 per Lautaro, 130 per Lautaro, perché insomma.
1: No, ma non te li danno, non te li danno. Delap 58 milioni, ma figurati se arrivano a 100 per Lautaro. Hanno il braccio corto gli inglesi quando comprano all'estero, e questo non mi torna tanto, perché Julian Alvarez, seguendo il vostro ragionamento, in Premier ci ha già giocato e come. Eppure quando vanno a comprare all'estero non spendono tutti quei soldi. Grazie ragazzi, ciao Davide, a presto.
2: Ciao, buon lavoro nella
1: ricca Inghilterra. Pierino, ci sentiamo domani. Ciao.
0: Ciao.
1: Abbiamo la borsa.
3: non telefono, non, non chiamo.
4: Ok, ok, mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
5: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
4: Ecco, bravo mister.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
9: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Intanto qualche notizia che sta arrivando dagli Stati Uniti, dati economici di oggi. Ieri c'è stato quello importante sull'inflazione, aumentata più del previsto. Oggi abbiamo le richieste di sussidi di disoccupazione, che sono scesi di 4.000 unità nell'ultima settimana, poi il deficit della bilancia commerciale a luglio in crescita del 17% a 118,8 miliardi di dollari. Le stime davano una crescita meno consistente, ma abbiamo soprattutto nel premercato una quotazione in crescita per Nvidia, il grande gruppo tecnologico, offre servizi e chip per l'intelligenza artificiale. Nel premercato sta crescendo, dopo i conti di ieri, del 6%. I dati di bilancio sono davvero stratosferici, come abbiamo più volte indicato questa mattina, e il mercato premia in un momento in cui questo settore sta continuando a crescere, anche se parte della comunità finanziaria si sta interrogando sulla sostenibilità di questa tendenza. Nel frattempo l'Europa sta viaggiando contrastata, perché dopo una mattinata migliore Francoforte resiste in territorio positivo, guadagna lo 0,3%, mentre cede addirittura oltre un punto percentuale Parigi, e Milano meno 0,42%. Grazie ai conti di Nvidia tutto il tech sta andando bene. STM a Piazza Affari in rialzo di 5 punti, segue Prismian più 3, Leonardo più 2,48, Stellantis più 1,68, mentre i cali più marcati, almeno in questo momento, in questo frangente, meno 2,7% per ERA, meno 2,49% per Campari, Buzzi meno 2,37%, meno 1,8% per Italgas e A2A. L'euro a 1,1641 sul dollaro, da stamattina il petrolio di nuovo in rialzo, il Brent a Londra sopra gli $87, il greggio americano a 82,5. È tutto.
13: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
14: Ehi amico!
15: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
14: ai ai ai,
15: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
14: Evviva!
15: Vai su agenti.it.
13: Agenti.it,
14: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
16: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.

0: Eravamo molto al primo posto, sapevamo che la Francia veniva a vincere tutte le partite 3-0. Mi è piaciuto che le squadre giocavano palla su palla, questo è importante perché deve essere una nostra caratteristica, lo è stato negli ultimi 2 anni, deve essere sempre una nostra caratteristica.
1: La chiude qui la Germania, 66-64 è il punteggio più alto nella storia della pallavolo, 130 punti, in pratica l'equivalente di 3-7.
2: È migliorabile questo nuovo record?
3: Beh, i record sono fatti per essere battuti, si dice, però questo è tosto.

0: Quindi 66 a 64, praticamente una partita di basket un po' vintage per questo record assoluto, durata di un set di una partita di pallavolo, 1 ora e 29 minuti, che poi normalmente se giochi così tanto e quel set lo perdi, normalmente perdi anche la partita, mentre in questo caso l'Italia ha perso quel set storico, ma ha vinto la partita. Non so se col cambio palla di prima ci sarebbero state di queste, insomma, se abbiamo nella storia un set che sia durato così tanti punti, con così tanti possessi. Intanto, sempre per restare nel campo della pallavolo, le ragazze di Velasco marciano nell'europeo a passo di Sinner, nei primi turni di un normale slam, quando sta bene e c'è. Ieri hanno lasciato un set alla Francia e adesso puntano dritte al triplete dopo l'Olimpiade, dopo il Mondiale. Adesso c'è l'Europeo davanti con la pallavolo, che ci serve anche per mettere il punto esclamativo su un'altra bella estate italiana tra atletica, nuoto, in attesa degli US Open, senza Sinner ma con la solita grande pattuglia italiana. In attesa magari di Kimi Antonelli, che ha compiuto 20 anni e che potrebbe, questo è un sogno un po' bagnato, di Leo Turrini dell'altro giorno, quando si parlava dell'ipotetico calendario che potrebbe portarci a Imola nell'ultima gara di un campionato che magari all'ultima gara potrebbe essere già vinto. Immaginatevi, ripeto, trattasi di sogno bagnato, Kimi Antonelli da campione del mondo in carica a correre l'ultima gara a Imola, cioè a 2 metri da casa sua. Buongiorno Jonathan Ferroni, come sta?
1: Buongiorno Carlo, siamo qui, e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Senti, potrebbe essere un sogno, ma quel calendario ancora non è stato sistemato. È chiaro, ne parlavamo anche l'altro giorno, abbiamo parlato in diverse occasioni, balla una montagna di quattrini, perché senza le 4 corse nei paesi martoriati da bombe e conflitti, la FIA perderebbe una buona parte dei suoi introiti. La FIA, la Liberty Media, che è l'organizzatrice e che è un ente privato, si parla di un meno 30%, quindi prima di cancellare certe gare aspetti fino all'ultimo momento, fino alla soglia dell'impossibilità reale e concreta. Però è chiaro che quel calendario sarà da mettere a posto.
1: Sono riusciti almeno a recuperare una gara, quella del Bahrain, che si svolgerà in Malesia. Non penso sia un recupero completo, perché comunque c'era chi aveva investito in Bahrain, che non è detto che trasporti le stesse cifre sull'altra gara. Però ci sono delle possibilità. C'è la possibilità, che viene ventilata in questi giorni, che una delle due ultime gare, Qatar e Abu Dhabi, in particolare Abu Dhabi, venga recuperata il 29 novembre a Imola. E naturalmente di ufficiale non c'è nulla, c'è solo la possibilità, che però naturalmente ha già fatto eccitare moltissime persone, proprio perché, diciamo, per il combinato disposto della possibilità che ci sia anche un pilota italiano della regione che si gioca il titolo per la prima volta in 70 anni.
0: Praticamente lui, Kimi Antonelli, quando corre Imola dorme a casa sua nella sua stanzetta, poi prende, va al circuito, sale su una Formula 1 e corre. Dunque abbiamo recuperato Andrea Zorzi, con cui abbiamo in sospeso quel discorso di cui sopra. Ciao Andrea.
2: Ciao, ben trovati, come state?
0: Ciao, molto bene. Tu sei ancora faticato come Fefe De Giorgi dopo il 66-64, praticamente una partita di basket.
2: Una partita lunga, bella, dunque affaticato. A raccontare una partita non ci si stanca mai troppo, quindi la fatica l'hanno fatta i ragazzi, che hanno giocato una quantità di scambi ieri sera impressionanti. Mi ha fatto piacere però essere lì a raccontare da vivo una partita storica per il primo set, per lunghezza. Abbiamo fatto anche una scoperta, grazie a degli amici di pallavolo, che c'è una partita pre-era tiebreaker, ecco, di base. Quindi la finale olimpica del 76 a Montreal tra Unione Sovietica e Polonia è durata 4 ore e 32 minuti.
0: parliamo di maratona applicata al volley,
2: esatto.
0: Praticamente una nuova disciplina. Esatto. No, però mi domandavo proprio questo, cioè se nell'era del cambio palla ci potessero essere state delle partite con così tanti possessi, probabilmente così.
2: Guarda, il motivo principale per cui l'hanno cambiata era la lunghezza delle partite, potevano essere brevissime, potevano essere 30 minuti e arrivare a 4 ore. Per ridurre un po' questa finestra hanno usato il rally point system. E l'altro motivo, che è comprensibile, è che in ogni caso il cambio palla devi sapere che esiste. Cioè, se no vedi una squadra che fa punto e sul tabellone non fanno punto, dicono: perché non ha fatto punto? Perché col cambio palla bisogna battere, vincere quell'azione. Per semplificare questa questione, lo passiamo rally point system, così ad ogni azione la squadra che vince lo scambio ottiene un punto.
0: E si strizza l'occhio al mainstream, insomma.
2: Secondo me, guarda, io sono stato chiaramente all'inizio nel 98 quando questo avvenne, ero contrario, ma perché con tutti i vecchi siamo contrari ai cambiamenti. Secondo me, guarda, è più facile capirla. Le partite sono più veloci, quindi non credo che il point system sia una cosa brutta. È legato un po' alla velocità. Secondo me non è un cambio così drammatico come in altri sport che hanno davvero cambiato le regole per essere più veloci, più televisivi, anche se la pallavolo in questo senso ha cercato di fare cose che rendessero il volley un pochino più televisivo rispetto a prima.
0: Sì, il che non è sbagliato, anche se i puristi esistono ancora oggi, perché c'è ancora chi dice che col cambio palla era meglio, ma questo vale per tutti gli sport.
2: No. Tra purismo e nostalgia il limite allora è vero che in alcuni casi, cioè io quando vedo parlavate adesso di Formula 1, è chiaro che a me piace vedere Formula 1 in GP, piace vedere le sprint a pochi giri, vai, queste cose qui, quindi anch'io sono alla fine come tutti appassionato alla velocità. Far diventare la velocità un valore assoluto è un problema e qualche volta lo sport potrebbe pagare le conseguenze. Dopodiché davvero capire cos'è innovazione, che cos'è una mero concedere ai soldi, queste cose qua è un'operazione più complessa che decidere se è bello o se è brutto.
0: Sì, lei che è un nostalgico, Ferroni, preferiva la pallavolo di prima?
1: Dunque, io amavo già la pallavolo ai tempi di Andrea, che sicuramente era molto più difficile conquistarsi un punto, però in questo caso non sono nostalgico. L'attuale pallavolo è uno sport bellissimo, è atletica, è televisibile, diciamo che tiene attaccate lo schermo, per cui secondo me in questo caso ha funzionato il cambiamento. Sì,
0: io sono d'accordo. Andrea, per chiudere, le ragazze di Velasco dicevo prima, passo di Sinner quando sta bene. Hanno lasciato un set alla Francia, puntano al triplete, e a mettere punto esclamativo su questa estate sportiva italiana, che non mi piacciono le contrapposizioni con il calcio, che fa tutto schifo, negli altri sport tutti santi, tutti eroi. Queste robe a me non piacciono, non le condivido, però è un discorso un po' lungo. Mi interessano di più le ragazze di Velasco che, dopo quella sconfitta col Brasile, probabilmente hanno recuperato i famosi occhi della tigre di Velaschiano.
2: Guarda, io sono spesso d'accordo con te con le semplificazioni, queste divisioni, bravi o cattivi, calcio bene o male, queste cose qua. Per la nostra Italia del volley, loro sono brave, sono tante, sono fortissime, mi piacciono molto. Diciamo che sono davvero, cioè, forse la Turchia a livello europeo può essere una squadra, ripeto, la Turchia è molto forte, sì, ma l'unica vera avversaria. Diciamo che anche la Serbia, ma anche lì con un po' di nostalgia, perché chiaramente Boskovic è ancora fortissima, ma non è una squadra così completa. Ora stanno facendo un buon lavoro, perché in questi europei allargati, ripeto, europei che si giocano con tante squadre in quattro nazioni diverse, che è molto bello per la diffusione, però allunga un po' il brodo.
0: Sì,
2: belle tante squadre, ma all'inizio si è lì a far passare il tempo, poi si rispetta ogni avversario, ci mancherebbe altro, però questo è il costo che serve per aumentare il numero. Le nostre ragazze sono capaci, sono forti, sono concentrate, sono ben guidate, e quindi sono molto felice, perché poi mi piace vederle giocare, mi sembrano belle, brave e intelligenti.
0: Andrea, conserva la voce nei commenti, perché poi ci sentiamo nei prossimi giorni.
2: D'accordo, un abbraccione, tutto bene.
0: Ciao ragazzi. Grazie ad Andrea Zorzi, ciao. Ci fermiamo per un attimo, poi arriva anche Roberto Lacorte e parliamo di motori.
3: Allora, il messaggio è molto corto, ma è importante secondo me.
4: Vabbè, Yannick, non deve essere per forza corto il messaggio. Voi ascoltatori, non ponetevi limiti. Mandateci i vostri SMS vocali al 349-238-6666. WhatsAppatori, vi aspettiamo numerosissimi. Ricordate, 349-238-6666.
5: Strade in diretta. Buon pomeriggio, ecco le principali notizie dalle autostrade italiane. Sulla 1 in direzione Bologna si verificano code per incidente tra Incisa-Reggello e Firenze in Pruneta. A 8 Milano-Varese code per incidente tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione Varese. A 14 Adriatica, qui sono due gli incidenti da segnalare che causano code, rispettivamente tra Pesaro e Fano in direzione Taranto e tra Lanciano e Ortona in direzione Pescara. Per il resto traffico intenso da rientro su diverse autostrade della penisola. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio. A più tardi.

0: Nicolo comincia a volare sul serio. Roberto Lacorte, pilota e commodoro di Cetila Racing, abbiamo recuperato. Ciao Roby, buongiorno.
1: Ciao Carlo, ciao a tutti i radioascoltatori.
0: Ti sei divertito all'Acqua Fan di Riccione l'altro giorno alla festa di compleanno di Kimi Antonelli?
1: Ma non ero lì, ma credo che si siano divertiti. Roba da ragazzi, roba da ragazzi.
0: roba da ragazzi, ma intanto noi abbiamo già sdoganato quello che è il sogno bagnato di Leo Turrini, e cioè mondiale di Formula 1 che si chiude a Imola con Kimi Antonelli in testa al mondiale, magari già campione. Che ne pensi? Ti piace? Roberto?
1: Pensavo che era per me. No, per me sì, tutta la vita. Stupendo. Pensavo di vedersi a Giosa. No, c'è una scorpacciata in arrivo. C'è sicuramente, credo ormai le cose siano fatte. Imola per la Formula 1 e Monza per il WEC. Quindi stiamo cercando di raddrizzare sulle due grandi organizzazioni il programma della stagione con due piste stupende. E ancora di più stupenda, insomma, Imola, lo sai, no? Io sono un debole per Imola. Una pista vera, una pista fatta sulle stradine di campagna che circolavano da quelle parti là, come il Mugello.
0: Quindi come il Mugello e come un'altra
1: come Spa.
0: Pista.
1: Come Spa. Te ne dico tante, quelle belle.
0: Hai dimenticato quella su cui hai corso diverse volte, e cioè la Regina Le Mans. Jonathan Ferroni, professore, prego con le sue tracce.
2: Ah, le tracce, sì, che tra l'altro le avete già in qualche modo iniziate. Uno naturalmente è il tema di quello che succederà a Imola. Abbiamo parlato di McLaren che può mettere i bastoni tra le ruote. C'è un'altra cosa che sembra possa mettere i bastoni tra le ruote a Mercedes, secondo Toto Wolff, e sono i soldi. La Mercedes, a detta sua, sostiene di non poter fare sviluppo come gli altri perché hanno eroso più velocemente il gruzzolo. Non so come ha fatto col video poker, non ho idea, però gli altri team, Ferrari e McLaren, arrivano con gli aggiornamenti e loro dicono che ne possono fare di meno. Allora, Andrea Stella ha detto subito che non gli crede. Ma sarà una manfrina per nascondere altro o c'è qualcosa di vero?
0: Secondo me è la prima che hai detto, ma risponde Roberto.
1: No, io sono con Andrea Stella, dai, non esiste. Non esiste. Credo che si sta parlando di team principal come Toto Wolff, come Andrea Stella, come Vasseur, cioè persone veramente molto forti in gamba nel modulare sia tecnicamente che finanziariamente un arco di sviluppo durante il campionato. E qui si tratta solamente, ragazzi, di capire se ci sono gli ingegneri più rapidi, più che hanno intuito, che hanno trovato la strada giusta dello sviluppo della macchina. McLaren, dovete sapere che il motore è lo stesso di Mercedes, chiaramente hanno un gruppo di ingegneri che sono capaci di raddrizzare un progettino che non era nato così perfettamente. E si sta vedendo ora. Però Zandvoort, attenzione, è una gara un po' a sé stante. Ci sono delle piste, ad esempio Imola, dove la macchina viene fuori in tutta la sua complessità, in tutte le sue necessità di esprimere le performance. Quindi c'è da vedere di belle, di situazioni di ribaltoni in termini di performance in relazione alla pista.
0: Traccia numero 2, Ferroni, prego.
2: La numero 2 è doppia perché ci sono un paio di campionati che stiamo attenzionando. Uno è l'IMSA, perché stanno succedendo delle cose particolari. L'IMSA sta perdendo pezzi. Ci sono stati tre team potenti: Paul Miller Racing, che fa correre la BMW, Pfaff, che corre con la Lamborghini, e Dragon Speed, che corre con la Corvette, che non ci saranno l'anno prossimo, si ritirano dall'IMSA. Si dice per questioni di soldi, però la GT Pro costa effettivamente, che non ha piloti bronze, però potrebbero anche esserci ulteriori problemi, non solo i soldi. Dall'altra parte però c'è la Asian Le Mans Series, che adesso diventa Winter Le Mans Series, che nonostante sia emigrata in Europa, invece dell'IMSA va su, perché quest'anno apre la Hypercar, e a noi ha fatto impressione vedere AF Corse con una o forse due 499P iscritte. Quindi Ferrari si è lanciata finalmente. Questi sono due temi paralleli. Roberto, sono sicuro che ha qualcosa da dire su tutti e due.
1: Allora, Giornata, il discorso dei tre team importanti di IMSA, soldi, ti dico che è vero, ma attenzione, non perché mancano i soldi, perché non vogliono che io conosco benissimo Edman, che è il titolare di Dragon Speed, e ti assicuro non ha problemi di soldi, ha problemi nel spendere male soldi.

0: La problematica di finché noi eravamo laggiù, ed è stato un motivo per cui ci siamo un po' disaffezionati all'INPSA, nonostante sia un campionato strepitoso, è la mala gestione del BOP e anche la gestione un po' scriteriata del calendario. Quindi si tratta sempre di andare a spendere soldi nella direzione sbagliata. È lì il tema. Quei tre team sono team molto potenti, li vedremo da qualche altra parte. Asia Le Mans Series, Winter Le Mans Series, ragazzi, sarà un campionato stupendo perché sì, nelle tre categorie GT, LMP2 e Hypercar ci sarà il top in termini di team di piloti a correre perché è un campionato isolato, non ci sono concomitanze, piste stupende, tantissima interesse perché le Hypercar chiaramente concentreranno l'attenzione e quindi sarà tutto da seguire. Ferrari ha confermato. Ci saranno due Hypercar Ferrari e fra poco verrà svelata diciamo, chi saranno i team, i piloti dentro queste due Hypercar.
1: La line-up, quindi due Hypercar Ferrari e aggiungiamo un'altra notizia. Prego, Ferroni.
2: Beh, diciamo, l'ultimo punto che volevo menzionare era proprio relativo a Monza, che chiude il Mondiale WEC quest'anno e stavo facendo due conti, mi rendo conto che con BMW che sta comunque andando bene, Toyota che se la gioca bene con la strategia, Cadillac che va forte, Ferrari che giocherà in casa, abbiamo la possibilità di avere un mondiale che se la giocano in quattro fino all'ultima gara. Questa è una cosa che averla qui in casa a Monza,
1: Eh sì,
2: e noi andremo
1: eh sì.
2: sicuramente a vederla, sarebbe un'occasione unica.
1: Beh, bella questa storia, Roberto. Bella, fa il paio
0: Beh,
1: con Imola che chiude la Formula 1. Grande, grande.
0: io sto sentendo intorno un interesse incredibile, tutti mi chiedono la possibilità di andare a vedere, di stare lì a Monza durante questa tappa di WEC che sarà una grande occasione e ne vedrete di belle per tanti motivi, per il pubblico, siamo lì vicino a Milano con un grandissimo interesse per l'Endurance. Mi ricordo quando abbiamo corso lì con sia WEC che European Le Mans Series, era un bagno di folla. E poi saranno le condizioni particolari, ragazzi, veramente molto molto particolari, sia per la Formula 1 che per il WEC, con il freddo, l'umidità caratteristiche di quelle piste lì. Sarà veramente complicato e non credo che faranno delle deroghe al divieto delle termocoperte. Lì i piloti devono essere veramente forti e in quell'outlap lì, dove veramente il pilota deve combattere, deve guidare la macchina come se fosse sul ghiaccio, faranno una grande
1: Beh,
0: differenza.
1: non fare la deroga al divieto delle termocoperte sarebbe una follia, però, permettimi.
0: Io non credo, io non credo, non ce la vedo a SEO e FIA a fare una deroga così davanti a un campionato esclusivamente per professionisti, dove le Hypercar sono guidate solo da grandissimi professionisti. Io non credo, non credo. La deroga è stata fatta al Winter Le Mans Series, dove ci sono i bronze dentro, però non credo, non credo.
1: Beh, insomma, guidare quelle macchine con le gomme fredde in uscita dai box quando c'è il pit stop senza le termocoperte, abbiamo visto anche in passato professionisti o non professionisti che è una situazione estremamente rischiosa. Quindi sarà anche così, però insomma, me la prendo con qualche dubbio questa situazione. Roberto, ci sentiamo il prossimo giovedì, vero? Ci sei?
0: Presente.
1: Molto bene, grazie Roby. Grazie
0: Ciao a
1: Roberto
0: tutti, ciao Carla, a
1: Lacorte,
0: tutti gli
1: JTR
0: ascoltatori. Ciao.
1: Racing. Adesso per gli ascoltatori del podcast c'è Jonathan Ferroni che vi racconterà una storia che riguarda.
2: Raccontiamo la storica collisione Senna-Prost dell'89 a Suzuka.
1: Ah, beh, un grande classico
2: Un classico, sì.
1: un grande classico della storia del motorsport. Molto bene, io ringrazio Jonathan Ferroni, così come Paolo Valentino in regia, Carlo Salvatore in re regia, Paolo Valentino in redazione. Scusate, ma oggi sono 40 gradi in questo studio perché qualche briccone ha spento l'aria condizionata e allora io sto dando i numeri. Per fortuna è finita. Ci sentiamo domani.
3: Sono stanco, fammi andare a casa. Casa,
4: casa. Mi siete divertiti, però.
5: Saluti!

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
3: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
4: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.

0: Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Come ogni giorno a quest'ora, l'appuntamento è con il meglio della stagione di Grand Tour. Con me, Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, buon pomeriggio a chi ci ascolta.
1: E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
3: Rieccoci, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
1: Dunque siamo in Abruzzo in questa puntata. Vi porto a Bominaco, dove c'è una chiesa che ha all'interno una cappella affrescata che viene chiamata Cappella Sistina d'Abruzzo. E poi dalla provincia dell'Aquila ci spostiamo verso Chieti, perché andiamo a scoprire il borgo di Penna Piedimonte, con questo nome davvero, davvero strano, davvero particolare. Poi ancora nel Borgo Arancione del Touring Club Italiano di Civitella Alfedena, e siamo tornati dunque in provincia dell'Aquila, per chiudere poi a Pescara, dove entreremo nel museo dedicato proprio alle genti abruzzesi. Alessandra, invece con te dove si va a pedalare?
2: Sì, Valeria, oggi vi raccontiamo una rete ciclabile di 378 chilometri sulle tracce di un'antica storia, quella della transumanza, patrimonio UNESCO dal 2019. Era quella migrazione stagionale di uomini e di greggi che per millenni ha dato forma al paesaggio, all'identità di questa regione, che ora è diventata un'esperienza cicloturistica. Siamo tra il Parco Nazionale del Gran Sasso e della Maiella, tra i comuni di Cugnoli, Brittoli, Bussi sul Tirino, Capestrano, Civitella, Casanova, Montebello di Bertona, Popoli Terme e Torre dei Passeri. Un progetto di rigenerazione di un territorio che, come sappiamo, ancora ricorda le ferite del terremoto e che ora rivive nel segno della mobilità dolce. Quindi non solo un itinerario ciclabile, ma un vero progetto di valorizzazione del territorio. Silvio, invece, dove ci porti tu a camminare in Abruzzo?
3: Allora, chiuderemo anche percorrendo, anche nell'ultima parte di Grand Tour, le antiche vie della transumanza. Lo faremo in questo caso però con il passo dolce e lento del cammino lungo la via del Tratturo, che è un cammino di oltre 110 km che ci conduce a piedi da Pescasseroli, quindi siamo in provincia dell'Aquila, fino a Campobasso in Molise, quindi in questo caso sconfiniamo fuori regione, ed è un cammino carico di storia, di paesaggio, cultura e tradizioni. E poi ci sposteremo nel Parco Nazionale della Maiella per scoprire un paio di escursioni invernali, una pensata per i bambini per avvicinarli anche alla montagna con curiosità e leggerezza, l'altra invece ci porterà a camminare sul Monte Rapina, puntando i nostri passi, per la vostra gioia Alessandra e Valeria, verso un rifugio a quota 2000 metri dove lasciarci conquistare dai sapori della tradizione locale.
1: E dunque siamo pronti, venite con noi.

L'Abruzzo è davvero una regione sorprendente perché cercando si scoprono luoghi e circostanze da lasciare a bocca aperta. Per esempio a Bominaco, frazione di Caporciano, c'è una chiesa soprannominata la Cappella Sistina d'Abruzzo. Per visitarla e ascoltarne la storia è possibile chiamare alcuni volontari che si offrono come guide per amore del proprio territorio. Tra loro anche Cristian Moretti.

0: paese si chiama Bominaco, è una frazione del comune di Caporciano, è situato in realtà a metà strada più o meno tra L'Aquila e Pescara, proprio nel cuore dell'Abruzzo, ed è circa 1000 metri di altitudine.
1: Perché si parla delle chiese della Cappella Sistina d'Abruzzo?
0: Quello in realtà è stato un nome dato qualche anno fa durante una visita di Vittorio Sgarbi. Fu lui quando entrò, appena si accesero le luci, il primo accostamento storico che fece, disse, è la Cappella Sistina d'Abruzzo, perché si è trovato immerso in un mondo pieno di affreschi che raccontano tutta la storia di Gesù. L'altra invece è Santa Maria Assunta, è una chiesa romanica del 1100, benedettina, stupenda, ed è uno degli esempi romanici abruzzesi che viene tenuto maggiormente in considerazione proprio come punto di riferimento stilistico.
1: Voi fate le guide?
0: Noi siamo dei parrocchiani volontari che in accordo con il parroco, ovviamente con la curia dell'Aquila, ci prendiamo cura delle chiese e accompagniamo i turisti, i visitatori nel visitarle. E lo facciamo con grande passione proprio perché abbiamo delle radici fortemente ancorate al territorio, ci teniamo moltissimo alle nostre chiese, al nostro paese, alla nostra piccola realtà.
1: Entriamo nelle due chiese, partendo dalla Cappella Sistina.
0: È l'oratorio di San Pellegrino. La visita normalmente inizia con una piccola attesa di pochi istanti al buio, poi viene accesa la luce e si viene immediatamente avvolti da questi affreschi che sono molto molto vicini alle persone. Come ti dicevo, è un'unica navata suddivisa in due aree principali, e questa divisione avviene attraverso due plutei dell'iconostasi o iconostasi, che dir si voglia. La prima parte, dove si entra, era quella riservata ai fedeli ed è definita in gergo anche la Bibbia dei poveri, proprio perché erano prevalentemente tutti analfabeti, quindi le immagini svolgevano proprio una funzione di descrizione per rendere questa storia facilmente comprensibile anche a chi non aveva ovviamente altri mezzi. La seconda invece ci si trova il calendario Bominacense, un calendario quasi unico nel suo genere, è molto raro trovarlo, dove vengono riportati i giorni scritti a lettere ancora. Poi a fianco alla lettera si trova il santo di riferimento di quel giorno. Nella parte superiore a queste prime due immagini ci sono invece i segni zodiacali e le fasi lunari. Le immagini che si trovano accanto ad ogni singolo mese invece sono immagini descrittive delle attività agricole che andavano svolte in quel determinato periodo.
1: Di chi sono gli affreschi?
0: Purtroppo, da un lato e dall'altro ti direi per fortuna, non si conoscono gli autori. Sono sconosciuti perché qui siamo prima del 1300, l'anno preciso diciamo che si conosce, o almeno che è stato presupposto da alcuni documenti di fine lavori, è il 1263, e quindi diciamo non era ancora nata l'abitudine a firmare il proprio lavoro.
1: Parliamo anche dell'altra chiesa.
0: Sì, Santa Maria Assunta. Santa Maria Assunta è una romanica meravigliosa del 1100. Nella parte esterna la prima cosa che vedono i visitatori sono le absidi, le tre absidi posteriori, particolari perché ogni abside ha una monofora che è circondata da scritte e decorazioni. Queste decorazioni e queste scritte di fatto riportano le parole di una preghiera che è Regina Celi. Si passa poi sulla parte laterale dove anticamente era contenuto, si trovava il chiostro del monastero, e poi si arriva piano piano all'ingresso. Quando si sorpassa l'ingresso si entra in questa chiesa meravigliosa che ha praticamente tre navate divise da colonne romaniche di riporto, romane e colonne romane di riporto, che vennero prese da un tempio pagano che si trovava in un sito archeologico che tra l'altro è vicinissimo a Bominaco, è il sito archeologico di Peltuinum, e lì erano situate all'interno di un tempio dedicato ad Apollo. Una delle caratteristiche principali è che i capitelli che sovrastano queste colonne sono uno diverso dall'altro, e su questa loro diversità, diciamo, hanno stilato diverse teorie, ma non c'è di fatto modo per poter sapere quale fra le tante ipotesi sia quella più corretta. Purtroppo è priva di affreschi, a dispetto dell'oratorio, quantomeno la maggior parte sono andati persi, in seguito ad un terremoto, quello del 1703. Dopo il terremoto, viene ristrutturata tutta l'abbazia di Santa Maria Assunta, le viene però cambiato lo stile interno. Viene introdotto il barocco. È importantissima perché di fatto è una delle pochissime abbazie che è riuscita a conservare tutto quello che era definito l'arredo liturgico. Quindi all'interno si trova il fonte battesimale, c'è l'ambone, poi abbiamo il cero pasquale, poi c'è il ciborio, l'altare e in fondo a tutto sono riusciti ancora a conservare la cattedra abbaziale, che era un vero e proprio trono, originale in pietra, ovviamente del 1100.
1: Dall'Aquila ci spostiamo in provincia di Chieti, andiamo a Penna Piedimonte, la prima cittadina è Rosalina di Giorgio.
2: The color of an afternoon, just like when you were 5 years
3: In
2: old.
3: provincia di Chieti, sul versante orientale della Maiella, in pratica nel Parco Nazionale della Maiella, tra Guardia Grele e Palombaro sono i paesi vicini di riferimento.
1: Da dove arriva il nome del suo comune? Penna Piedimonte, da dove arriva?
3: Allora, il nome si pensa dai racconti, dalla storia della Penna dei Frentani, perché anticamente è stata occupata, diciamo, le popolazioni del nostro paese erano di origine frentana. E la pinna in pratica è una formazione in pietra che sta sulla parte alta del paese.
1: Lo raccontiamo un po' il paese, come è fatto? Qual è l'impatto visivo, per il visitatore quando arriva?
3: Allora, si trova questo paese completamente incastonato nella roccia, e quindi l'impatto visivo è di vedere questo paese attaccato alla montagna. Siamo ai piedi della Maiella, però siamo attaccati e la conformazione del paese è proprio fatta, il paese è stato scavato nella roccia nel corso dei tempi. Tant'è vero che noi abbiamo anche gli scalpellini famosi, perché anticamente tutti gli abitanti di Penna Piedimonte sono collocati in questa roccaforte, diciamo, una roccaforte naturale. Tant'è vero che abbiamo una zona che viene chiamata castello, ma il castello non esiste, appunto per difendersi dalle invasioni degli altri popoli italici. La popolazione prevalente all'epoca era quella dei Carrigini, però successivamente c'è stata anche l'occupazione dei Romani. Il paese lo vediamo completamente arroccato sulla montagna, tutte le abitazioni sono state scavate nella roccia e in pratica gli abitanti di Penna Piedimonte, scavando la roccia, tiravano fuori dei massi, li lavoravano e hanno fatto le mura esterne delle case.
2: And nothing ever does begin like nothing ever ends. Ask every atom in your body and they're sure to tell you, friend, I'm old as time and
3: Il
2: older than the stars.
3: monumento per eccellenza è proprio il Cimirocco, che sarebbe la famosa pinna da cui prende il nome il paese. L'etimologia della parola è penna ai piedi del monte, partendo proprio da questa pinna. Poi abbiamo una torre romana dove abbiamo alcuni reperti dei Carvicini, delle tombe funerarie che sono state trovate in uno scavo fatto negli anni 70. Scavando sono venute fuori queste tombe antichissime dei Carvicini. La maggior parte dei reperti sono stati portati al Museo della Civitella di Chieti. Qualcosa abbiamo anche a Penna Piedimonte nella Torre Romana. Poi abbiamo la Casa Rupestre, in pratica è la dimostrazione di come sono costruite le case attaccate alla roccia. È una fontana medievale. Il paese dopo è monumento nazionale dagli anni 70.

0: stand, quindi completamente in pietra con le viuzze in pietra.
1: Sindaca, ci sono degli appuntamenti particolari durante l'anno?
0: Qua abbiamo le feste patronali che si svolgono dal 15 d'agosto fino al 19 d'agosto più o meno. Però bene o male qualcosa si organizza sempre, delle attività sul territorio, dei piccoli eventi che richiamano anche turisti, paese prevalentemente turistico, perché la maggior parte delle case sono state acquistate da stranieri, da persone di altre regioni.
2: Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
3: Una canzone, una partita, una risata, una scelta, i mercati sembrano cose lontane dalla fisica quantistica e invece no, sono Gabriella Grayson e vi aspetto a Senza Saperlo, il nuovo programma estivo di Radio 24 che parte dalle storie delle persone che incontro per scoprire che la fisica quantistica è già dentro le nostre vite. Ogni settimana un ospite, una conversazione e una connessione in attesa.
4: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9:30 e la domenica alle 21. Su Radio 24.

0: Gran Tour.
1: Seconda parte di Gran Tour, siamo in Abruzzo. Il nostro giro riparte da Civitella Alfedena, borgo arancione del Touring Club italiano. Siamo tornati in provincia dell'Aquila, con noi la consigliera Maria Lista.
2: Civitella Alfedena è in provincia dell'Aquila ed è una località che si affaccia sul lago di Barrea. Diciamo siamo nel versante dal lato di Pescasseroli, per capirci, ed è una località più o meno che è oltre i 1100 metri sul livello del mare ed è una località di montagna, ovviamente, è nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise poi dopo successivamente, ed ha un abitato più in alto rispetto agli altri due paesi che si affacciano sul lago di Barrea.
3: Vogliamo dare anche qualche cenno storico in merito a Civitella?
2: Sì, allora Civitella Alfedena originariamente, diciamo, sorgeva in una zona ai piedi dell'anfiteatro della Camosciara che si chiamava Rocca Intramonti. Poi si spostò in alto, in quota, e quindi spostandosi l'abitato storico di Civitella Alfedena si trova ora su di un costone praticamente del paese. Stiamo parlando ovviamente di tempi molto, molto lontani nei secoli. La cosa anche da dire è che questo lago di Barrea è un lago artificiale. È un lago artificiale perché è dato da una diga e è dato dal fiume Sangro. L'abitato di Civitella Alfedena ha, diciamo, come elemento storico importante una torre che è risalente all'epoca medievale, una bella torre cilindrica, e intorno a questa torre, diciamo, si avvolge tutto l'abitato che, essendo di epoca medievale, è costituito, diciamo, da un andamento morfologico che segue il territorio praticamente. I colori del paese prevalentemente sono chiari perché sono caratterizzati da un'omogeneità di materiali utilizzati, che è la pietra calcarea a Civitella. Il centro storico è caratterizzato da viuzze fatte di selciato. Questa è la zona del centro storico. Poi ovviamente abbiamo una zona, l'abitato si è esteso in una zona più recente, anche dovuta, diciamo, alla ricostruzione post terremoto che c'è stato a metà degli anni Ottanta.
3: A proposito del centro storico, oltre a questa torre ci sono altri punti di particolare interesse?
2: Sì, c'è un simpatico punto di interesse che si chiama la Saettera. Praticamente è una protuberanza di un palazzo storico che serviva come luogo di appostamento. All'interno di questo palazzo si potevano praticamente infilare delle munizioni verso l'esterno e quindi, diciamo, difendersi dagli eventuali attacchi. Questo è particolare perché è rimasto ancora tuttora integro. Poi vi sono tre edif-

0: Religiosi, abbiamo la chiesa principale che è del 600, quella di San Nicola, che è praticamente l'ampliamento di una chiesa di una cappella gentilizia e ha un bel coro ligneo che si trova proprio nel centro storico. Poi ancora nel centro storico abbiamo la chiesa della Madonna del Carmelo, che ha una particolarità perché ha al suo fianco un orologio a 6 ore, cioè praticamente il quadrante era un quadrante che si usava in epoca pre-napoleonica. La giornata era cadenzata da 4 blocchi di 6 ore. E poi abbiamo un edificio religioso del santuario di Santa Lucia, più recente perché è stato ricostruito dopo il terremoto dell'inizio del Novecento ed era un luogo di pellegrinaggio, perché quella è anche una zona dove vi sono alcuni edifici religiosi che diventano punti focali, punti nodali nelle vie del pellegrinaggio. E lì, su questo diciamo, belvedere di Santa Lucia, praticamente c'era anche proprio lo spazio che serviva per il bivacco per i pellegrini.
1: And I wish I was coming to crash at your feet.
2: Siamo in un momento dell'anno particolare, lo è anche per Civitella, ci sono degli appuntamenti speciali legati al Natale, all'Avvento.
0: Sì, ci sono degli appuntamenti speciali. Si è da poco inaugurato il presepe a Civitella e Fedena nel centro storico. Abbiamo un presepe che, diciamo, si snoda all'interno delle viuzze del centro storico, che è di carta pesta ed è a grandezza naturale. E i personaggi praticamente sono abbigliati, inseriti nel contesto proprio del paese stesso, nel senso che riprendono quelle che sono le caratteristiche degli abitanti del paese e anche delle credenze del paese. E di sottofondo si sentono dei dialoghi in dialetto locale tra gli abitanti e si riesce anche a capire qual è la differenza tra la cadenza femminile e maschile? Perché quella delle donne è più dolce e calda, a differenza di quella degli uomini. E naturalmente loro parlano di tutto quello che si fa durante la giornata, come si passa la giornata, che è diciamo, in linea di massima, ha un andamento agro-silvo-pastorale. E poi un altro evento importante che caratterizza proprio questi giorni è quello della fiaccolata. La fiaccolata, che è stata, diciamo, istituita già dall'inizio degli anni 80, è una fiaccolata diversa dalle località sciistiche. In questo caso, la fiaccolata di Civitella e Fedena, prima di tutto, dura un'ora. E poi praticamente si estende nel sentiero di Val di Rose, nel sentiero dei Camosci, e è una sorta di escursione notturna nella quale attraverso le fiaccole si disegnano delle forme che hanno caratterizzato l'andamento dell'anno in corso, perché la fiaccolata si tiene il 30 di dicembre di ogni anno. E quindi è come se fosse il racconto di quello che è successo di importante in quell'anno.
3: Il giro si chiude a Pescara con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese. Entriamo in un museo che ci racconta la storia degli abruzzesi.
4: Oggi andiamo a Pescara a scoprire un museo che mi è davvero piaciuto molto, il Museo delle Genti d'Abruzzo. È un museo che raccoglie reperti che concernono e raccontano la vita, le tradizioni e la cultura abruzzesi, a partire dalla preistoria e sino alla rivoluzione industriale. Ha una storia piuttosto lunga perché è nato in realtà nel 1973, inizialmente come, diciamo, convivenza di due mostre, cioè la mostra archeologica della didattica permanente e il Museo delle Tradizioni Popolari. E poi è diventato nel 1982 un museo unico che ha trovato sede nei locali del carcere borbonico, che occupa la sola parte rimasta in piedi, diciamo, della fortezza di Pescara, che era poi la caserma di fanteria, il cui piano terra in epoca borbonica era stato destinato appunto a magazzino e carcere. La Fondazione Genti d'Abruzzo, che sta a monte del nostro museo, è oggi una realtà di grande respiro, con 16 sale che occupano 3.500 metri quadri e con una struttura che per studiare, approfondire e raccontare la storia dell'uomo in Abruzzo Si articola in sale espositive, magazzini, biblioteca, laboratori di restauro, audioteca, supporti a multimediali e spazi nei quali appunto trova posto il museo vero e proprio che solo lui occupa 700 metri quadri e si sviluppa sui due piani dell'edificio. Quella di questo museo è una narrazione sostanzialmente cronologica che il visitatore si trova ad affrontare. Si parte con un approfondimento del periodo che va dalla preistoria al Medioevo, per poi prendere in considerazione gli aspetti legati al culto e ai suoi luoghi, la continuità che le tradizioni religiose abruzzesi hanno avuto nei secoli, l'evolvere delle tradizioni e delle abitudini materiali della quotidianità, e si arriva alla fine ad approfondire tutte le tematiche riguardanti la pastorizia e quindi le sue componenti alimentari, della lana, della transumanza. Il percorso museale prosegue poi con una serie di sale che prendono in considerazione la tradizione abruzzese per quanto riguarda la coltura della vite e dell'olivo e anche qui con tutto quello che concerne la cultura a questa connessa, la produzione, lavorazione e tessitura della lana e del lino, la tipicità della regione per tutto quello che riguarda l'abbigliamento e i costumi tradizionali, le tipologie costruttive per quello che concerne gli edifici ricollegabili alla pastorizia e alla cultura dell'allevamento e anche la produzione della maiolica. In sostanza questo museo tratteggia davvero un quadro completo ed esaustivo di tutto il mondo, della vita, delle tradizioni e della cultura delle genti d'Abruzzo, per come si è sviluppato e per come è evoluto nel corso dei secoli, con una specificità che è quella di voler evidenziare una continuità che attraversa la storia di questa regione nel suo sviluppo. Continuità che assume in questa narrazione museale la forma di una sorta di vero e proprio filo conduttore che ha guidato e guida le attività e le specificità della popolazione locale. Chiaramente raccontare questa esposizione nel dettaglio, data la sua estensione, è una cosa praticamente improponibile. Quello che si può però raccontare è come questo museo, cosa certamente non facile, riesca ad essere coinvolgente ed emozionante per chiunque ne percorra le sale, riuscendo a rendere la storia dell'Abruzzo e delle sue genti un argomento davvero di grande fascino.
3: La seconda parte di Grand Tour si chiude qui, ma siamo solo a metà del nostro racconto, quindi restate con noi.
5: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione, ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
6: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
7: Ehi amico!
8: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
7: ai ai ai,
8: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
7: Evviva!
8: Vai su agenti.it.
6: Agenti.it,
7: dove trovi i tuoi agenti di commercio.
9: Olè! Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani, mancano ancora alcuni minuti prima della partenza delle negoziazioni a Wall Street. Sotto i riflettori oggi il settore tecnologico, come abbiamo detto anche nei precedenti collegamenti, per il risultato trimestrale presentato ieri sera da Nvidia. Nel premercato le azioni della società guadagnano oltre il 6%, sono state superate le aspettative degli analisti in termini di ricavi anche previsti in forte crescita, più 70% appunto in vista una crescita di questa misura prevista per l'anno fiscale 2028, ben più di quello che avevano contemplato appunto gli operatori della comunità finanziaria. Oltre a questo c'è da monitorare anche quello che accadrà dal punto di vista macroeconomico. Ieri è stato diffuso il dato sull'inflazione e domani qualche ragionamento su questo tema, visto che è cresciuta ben oltre le attese l'indice PCI. Qualche attesa appunto c'è per le dichiarazioni che renderà al symposium di Jackson Hole Kevin Warsh, il capo della Federal Reserve. Intanto l'Europa continua a procedere contrastata perché resiste in territorio positivo Francoforte, più 0,23%, mentre peggiorano Parigi, meno 1,51% e Milano, meno 0,7%, il petrolio è in risalita quest'oggi, $87,4 al barile il Brent a Londra, il greggio americano a $82,3, corre il tech a Piazza Affari con STM più 4, con Prismian più 2,7, Leonardo più 1,59, Stellantis più 1,54.

0: 4, i cali più importanti era meno 3, Campari meno 2,7, Buzzi meno 2,46, meno 2 per A2A Unicredit, Italgas e Terna. L'euro a 1,1659 sul dollaro. Per il momento è tutto.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Grand Tour.
1: Terza parte di Grand Tour, è arrivato il momento di salire in bicicletta.
0: Grand Tour, a ruota libera.

0: In Abruzzo c'è una storia antica che affonda le sue radici in oltre 3.000 anni di relazione tra uomo, animali e montagna, la storia di un viaggio lento e continuo, cadenzato dal ritmo delle stagioni lungo quelle vie erbose chiamate tratturi. È la storia della transumanza, la migrazione stagionale di uomini e greggi che per millenni ha dato forma al paesaggio e all'identità stessa della regione. E in questa puntata di Gran Tour a Ruota Libera siamo tra le province di Pescara e L'Aquila, tra i parchi del Gran Sasso e della Maiella, dove oggi sulle tracce di quella storia, ma anche per ridare valore e voce a un territorio che conserva ancora le ferite del terremoto, è nato un progetto che vi vogliamo raccontare, le ciclovie della transumanza. Caressing you from Fort Worth to Amarillo, come on, roll with me to the sun dips low. E siamo con Roberto Di Vincenzo, presidente di Carsa, casa editrice abruzzese, da sempre attenta alla valorizzazione territoriale. Buon pomeriggio, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi, ben ritrovato.
0: Cos'è questa ciclovia della transumanza, un progetto nuovo, da quale idea nasce?
1: Nasce prima di tutto da un'esperienza che è quella che abbiamo fatto su Costa dei Trabocchi, dove abbiamo realizzato con grande successo una serie di itinerari cicloturistici che stanno cambiando la faccia di quel territorio. Qui siamo in territorio interno dell'Abruzzo, un territorio più complesso ovviamente di un territorio marino quale quello della Costa dei Trabocchi, ma con un fascino straordinario che è dettato da questo fenomeno storico meraviglioso che la pastorizia e la transumanza che hanno caratterizzato questa regione addirittura dal periodo preromano fino alla fine dell'Ottocento. Sono migliaia di anni che hanno definito il territorio abruzzese. Pensate che tra il 1500 e il 1600 c'erano 3.000 chilometri di tratture, tratturelli e bracci che collegavano l'Abruzzo alla Puglia. Per dare un'altra idea della dimensione, un tratturo, il grande tratturo, era di 111 metri di larghezza, quattro volte un'autostrada a quattro corsie. Quindi stiamo parlando di una cosa immensa che richiedeva una gestione del territorio unitaria, perché quel mondo viveva principalmente di agricoltura, ma altri due dati, circa il 20% delle entrate del Regno di Napoli veniva dalla pastorizia. Il 50% delle persone che vivevano in Abruzzo vivevano di pastorizia in senso lato. Quindi è un fenomeno che, tant'è che l'UNESCO ha fatto diventare la transumanza un patrimonio immateriale dell'umanità, perché ha definito tutto il territorio, principalmente abruzzese, ma poi diciamo di moltissima parte del Mezzogiorno d'Italia.
0: Pratica che insomma in Abruzzo ha avuto un certo valore nella sua storia, e appunto perché è così importante recuperarla oggi e recuperarla in questo modo attraverso anche il cicloturismo?
1: Prima di tutto perché è innovare, prima i pastori transumanti appunto camminavano su questi grandi percorsi. Oggi i tratturi in quella dimensione non ci sono più, sono stati occupati dalle colture contadine, ma esistono dei brani da scoprire di questo territorio. Tutto il territorio è caratterizzato da le chiese, gli abbeveratoi, i boschi, sono tutti figli di questo fenomeno pastorale.
0: C'è comunque questo recupero, anche un grande coinvolgimento appunto del territorio, dei comuni, delle amministrazioni locali, quali sono i soggetti che sono coinvolti?
1: Beh sì, noi lavoriamo con 7 comuni del territorio pescarese e aquilano: Ugnoli, Montebello, Popoli, Bussi, Capestrano, Torre dei Passeri, Brittoli. Questi 7 comuni che escono tutti quanti dal terremoto del 2009 e si stanno proiettando a rinascere. Oggi che sono state ricostruite tutte le case, che vediamo dei territori meravigliosi, perché è raro trovare dei piccoli paesi o anche delle città che siano state ristrutturate per intero. Ecco, questi borghi oggi sono dei piccoli gioielli che hanno da un lato necessità di rinascere economicamente, dall'altro voglia di rinascere e orgoglio di rinascere attorno a questo tema.
0: Concretamente che cosa prevede questo progetto?
1: L'individuazione di percorsi, che siano percorsi affrontabili anche da famiglie. L'altro elemento è quello proprio di lavorare con le persone, di lavorare e costruire nuovi servizi turistici, perché è chiaro che un conto è il percorso ciclabile, un altro, non so, la ciclofficina oppure l'albergo disponibile per un cicloturismo. E quindi stiamo lavorando con i territori proprio a promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali, o meglio a modificare funzionalizzando nel cicloturismo attività già esistenti. È un lavoro straordinario perché è un lavoro fatto con le persone che incominciano a desiderare proprio questa trasformazione, proprio perché ci vedono un possibile futuro che sia legato peraltro alla loro storia. E gli operatori incominciano a trovare interessante, qui ci troviamo vicino al Gran Sasso, di fronte alla Maiella, all'interno di territori che letteralmente piovono sul mare, perché il mare è vicinissimo. Quindi un paesaggio straordinariamente articolato che mescola storia, natura e possibilità di movimento. Oh,

0: E vi abbiamo raccontato la genesi e l'obiettivo del progetto delle ciclovie della transumanza, 400 chilometri di percorsi ciclabili dalla montagna alla spiaggia adriatica. Entriamo allora nel vivo dell'esperienza cicloturistica con qualche coordinata in più. Parliamo con Alessandro Ricci, guida cicloturistica dello staff e comunicazione delle ciclovie della transumanza.
1: Ciclovie della transumanza è una nuova proposta di cicloturismo in Abruzzo con 12 itinerari al momento per un totale di 378 chilometri con il coinvolgimento di 8 comuni tra le province di Pescara principalmente e la provincia dell'Aquila. I comuni sono Brittoli, Bussi sul Tirino, Capestrano, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de Passeri. Fra questi Cugnoli è il comune capofila, tra l'altro una curiosità, la sede del municipio di Cugnoli è nel palazzo dove visse il medico e intellettuale Domenico Tinozzi, primo presidente della provincia di Pescara nel 1927, quindi comune capofila che ha anche un collegamento con tutto il territorio della provincia intorno. Gli itinerari sono stati disegnati e mappati da Patrick Koffler. Al momento sono disponibili le tracce con il progetto in corso della segnaletica. Si passa sempre su strade comunali e provinciali, strade secondarie che uniscono i paesi sempre a basso traffico veicolare, nonché su tratti di sterrato, quindi per l'appunto con la caratterizzazione dei percorsi della transumanza. Il bello di questo progetto è che gli anelli sono di fatto adatti a tutti, si va con una lunghezza sui 30-40 chilometri, oscillando su un'altitudine fra i 600 e gli 800 metri, sebbene ci siano anche percorsi un pochetto più impegnativi che si possono innestare nel percorso generale, che raggiungono anche 1400 metri lungo la piana del Voltigno. Ciclovie della transumanza, quindi siamo in perfetto ambito cicloturismo. La migliore bici per percorrere i sentieri della transumanza può essere sicuramente una gravel, una MTB front, insomma siamo sui bici con i copertoni dei 40 mm in su e ovviamente con l'utilizzo di bici a pedalata assistita, bici elettriche per chi per chi non se la sente di pedalare tutto il giorno.
0: Da quale punto partiresti?
1: I punti di partenza sono vari, si può volendo partire anche da Pescara, quindi con un percorso che unisce idealmente non solo la costa adriatica all'interno, quindi al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Lago, al Parco Nazionale della Maiella. Ma ci sono due punti molto interessanti che sono all'interno le stazioni di Bussi sul Tirino e di Torre dei Passeri. Quindi volendo raggiungere il territorio in treno c'è la possibilità di fare la magica combo di bici più treno.
0: Quali sono i paesaggi? Raccontaci un po', dandoci qualche pennellata, sono tanti chilometri, ma insomma i paesaggi che si attraversano.
1: Abbiamo delle fantastiche vedute sulla vallata del Pescara, nonché appunto siamo nel territorio di due parchi nazionali, Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e il Parco Nazionale della Maiella. È difficile come sempre fare una selezione, però senza scontentare nessuno potremmo dire l'altopiano del Voltigno, che per l'appunto è un altopiano lungo il quale passano peraltro gli sterrati che oggi sono sterrati, che sono quelli che sono i tratturi originari. Ed è davvero un bel paesaggio, un paesaggio fantastico caratterizzato da estese faggete che sono quasi delle foreste primordiali e da specchi d'acqua molto interessanti. Tra l'altro in questo periodo con la neve sull'altopiano del Voltigno si fa sci da fondo o anche ciaspolata e volendo anche fat bike per chi è più avventuroso da questo punto di vista. Altre caratteristiche e curiosità lungo il percorso possono essere il passaggio lungo il lago di Capodacqua, anche detto la piccola Atlantide d'Abruzzo, perché sotto le acque blu del lago si vede ancora un villaggio sommerso, un villaggio che è stato sommerso quando è stato creato l'invaso artificiale. Siamo nel territorio del fiume Tirino, quindi si pedala anche lungo il corso del fiume Tirino, uno dei fiumi più riconosciuto come uno dei fiumi più puliti d'Europa. Parlando sempre d'acqua, a Popoli c'è la riserva naturale delle sorgenti del fiume Pescara, O ancora andando un po' più sulla storia e su curiosità di questo tipo, passando a Montebello di Bertona, ci sono le tracce della cosiddetta cultura bertoniana, un periodo risalente addirittura a 18.000 anni fa. Quindi uniamo un po' di tutto, storia, archeologia e tradizioni.
0: Naturalmente anche il cibo, volendo.
1: Naturalmente anche il cibo. A tal proposito sicuramente ci sono da quelle parti i mitici arrosticini, oramai immancabili e diventati un'icona in Abruzzo, e senza dimenticare il pecorino di Farindola, il cosiddetto formaggio dei Vestini, che ha una particolarità perché è fatto con caglio di suino e addirittura se ne parla già in epoca romana. Oggi si produce in quantità molto limitate ed ha una caratteristica: la produzione è prerogativa delle donne e si tramandano la ricetta di generazione in generazione. Sempre parlando di formaggi, in questi territori si può provare anche lo sprisciocco, che è un formaggio fresco che veniva consumato a caldo dai pastori, cioè appena prodotto, e per la spremitura si utilizzavano dei teli di lino. Oggi invece si utilizzano per il trasporto recipienti di giunco intrecciato, quindi si è mantenuto comunque un legame con la tradizione.
0: E per chi volesse avere informazioni sulle tracce?
1: C'è il sito di riferimento ciclovietransumanza.it, sul quale peraltro si trova il collegamento con Komoot, dove sono disponibili tutte le tracce.
0: Grazie allora ad Alessandro Ricci.
1: Grazie.
0: E allora ricordo, le tracce disponibili sono sul sito delle ciclovie della transumanza. Valeria, il nostro viaggio come sempre prosegue, l'Abruzzo è anche ricco di proposte per chi ama un passo ancora più dolce, quello del cammino.
2: E dopo il pedalare, Alessandra, sì, adesso ci tocca anche camminare. Prima però le informazioni per chi è in viaggio.
3: Strade in diretta.
4: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo sulla 8 Milano-Varese in direzione Varese code per incidente tra Castellanza e Busto Arsizio. In Centro Italia code per incidente sulla A11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione Pisa. A14 Adriatica code di 4 km per incidente tra Val Vibrata e Grottammare in direzione Ancona. Per un incidente sempre in Centro Italia avvenuto sulla statale 3bis Tiberina è chiusa la carreggiata nei pressi di Selci in direzione Viterbo Terni. Per un veicolo ribaltato è stata disposta la chiusura della carreggiata a Città di Castello in direzione Roma. Per chi viaggia in direzione Roma, disposta l'uscita obbligatoria allo svincolo della piastra logistica con rientro a Città di Castello Nord. A più tardi, buon viaggio.
5: Quali romanzi porterete in vacanza? Se non li avete ancora scelti, c'è Il Cacciatore di Libri. Sono Alessandra Tedesco e vi aspetto con le puntate tematiche del Cacciatore di Libri Estate ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Puntate brevi dal martedì al venerdì alle 13.45. Come sempre, interviste a scrittori e scrittrici, racconti dietro le quinte, consigli di lettura per trovare i libri giusti per la vostra estate. È tutto disponibile in podcast su radio24.it e sulle piattaforme audio. Vi aspetto con Il Cacciatore di Libri, perché ogni romanzo ha una storia e ogni lettore aspetta la sua.

0: Grand Tour.
1: Quarta parte di Grand Tour, è la volta di Silvio Lorenzi.
0: Grand Tour, a passo libero.

0: Allora, siamo addirittura d'arrivo per questa puntata dedicata oggi all'Abruzzo, non prima di aver declinato però il viaggio, diciamo, tra trekking e cammino. Infatti rimettiamo i nostri passi lungo la via del Tratturo, un cammino che in poco più di 110 km ci conduce appunto da a piedi, da Pescasseroli, quindi siamo in provincia dell'Aquila, a fuori regione, arriviamo fino a Campobasso, quindi in Molise, ed è un viaggio a piedi che ci facciamo raccontare oggi da Bruno Petriccione, autore insieme a Sara Greg della guida edita da Ediciclo, appunto La Via del Tratturo a piedi. Buongiorno Bruno.
1: Buongiorno.
0: Allora, innanzitutto, qual è la storia di questa Via del Tratturo, visto che già il nome in qualche modo ci porta indietro nel tempo?
1: Sì, beh, la storia recente è che abbiamo iniziato a camminare tutti e cinque i Reggi Tratturi, che per un totale di un migliaio di chilometri addirittura, negli ultimi 10-15 anni. E poi è venuta fuori recentemente, un paio di anni fa, questa Via del Tratturo formalizzata. La storia più distante invece è che i tratturi sono gli itinerari antichissimi dove il bestiame, gli animali selvatici migravano spontaneamente in estate e d'inverno, sono stati poi inseguiti dalle prime popolazioni umane, ma poi sicuramente nel 1500 sono stati formalizzati dal Regno delle Due Sicilie.
0: Qual è la particolarità, secondo te, di questo viaggio a piedi?
1: La particolarità è che è un viaggio senza grandi difficoltà, quindi non si tratta di escursioni in montagna, siamo sempre tra gli 800 e 1200 metri, con pochi dislivelli, massimo 500 metri di dislivello al giorno. Ogni giorno si fanno 5-6 ore a piedi in zone dove ci sono sentieri, carrabili, quasi mai asfalto, e si può apprezzare che cosa? Questa grande interazione tra la natura, si parte dal Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise, uno dei più conservati d'Italia, e la storia, perché lungo il tracciato si incontrano antichissime taverne, gli abbeveratoi dove i pastori abbeveravano le pecore e anche delle bellissime curiosità archeologiche. Ci sono dei cippi lapidei di pietra calcarea che si trovano sui lati del tratturo. Sul nostro itinerario, da documentazione storica, sappiamo che ce n'erano circa un migliaio, ma noi riusciamo oggi a trovarne 30. Non è molto, ma sono cose che sono state messe lì nel 1600, 1700, quindi hanno un valore enorme.
0: Bello ritrovarle lungo il cammino. Ecco, abbiamo detto che si parte da Pescasseroli, sì. Si arriva a Campobasso. Raccontiamo un po' le tappe che incontriamo lungo questo cammino.
1: Sì, sono 6 tappe, ognuna tra i 16 e i 20 chilometri, 5-6 ore a piedi, camminando lentamente, ovviamente calcolate con uno zaino che consente di portarsi quello che serve per tutti e 6 giorni. E si parte dal Parco d'Abruzzo, la zona più elevata, dove si possono

0: intorno a Reggio Trattura, quindi danno veramente l'idea di quanto fosse importante questa grande via.
1: E chi sono invece i camminatori che intraprendono questo viaggio a piedi?
0: Camminatori sono di due tipi. Il primo tipo sono dei gruppi organizzati, la compagnia dei cammini li accompagna con delle guide esperte. E la seconda tipologia invece sono persone che vengono da tutta Italia, anche dalla Germania, dal centro Europa, che sono curiosi di questa cosa particolare che forse solo l'Italia riesce a offrire, cioè un viaggio che ha sia gli aspetti naturalistici che quelli storici, addirittura archeologici, perché trovare un cippo del 1810 significa fare una scoperta archeologica. Ovviamente sono protetti, hanno un vincolo archeologico rigido, ma insomma, chiaramente si possono guardare senza rovinarli.
1: Ecco, lasciamoci con l'acquolina in bocca. Quali sono i prodotti tipici che incontriamo lungo il percorso?
0: Quelli sono tantissimi, chiaramente. Si parte dal Parco d'Abruzzo, dove in alcune Civitella Alfedena, ad esempio, c'è proprio il ristorante Il Transumante, dove ci sono dei prodotti particolari. La zuppa del pastore è la cosa più tipica, che è un piatto semplicissimo ma squisito, che ricorda proprio quello che mangiavano i pastori, che era veramente qualcosa di molto povero. Poi si va in Molise, dove la cucina diventa estremamente economica, questo è molto importante. Il Molise c'ha dei prezzi veramente imbattibili, bassissimi, e allo stesso tempo ci sono tutti i prodotti caseari, ovviamente locali, e poi anche prodotti per chi non è vegetariano, basati sull'allevamento, che ancora in qualche modo resiste in quelle zone.
1: Quindi troviamo il tratturo anche nella cucina. Citavi Civitella Alfedena, lì, se non ricordo male, c'è un bellissimo Museo del Lupo.
0: C'è il Museo del Lupo e soprattutto un'area faunistica del lupo, cioè è un'occasione di vedere i lupi in semilibertà. Non sono proprio liberi, ma sono in uno spazio enorme, recintato, si possono vedere dall'alto e hanno una vita quasi selvatica, quindi si vedono le interazioni tra i vari lupi. È un'occasione quasi unica di riuscire a vedere dei lupi con quasi certezza che si comportano come fossero in libertà.
1: E quindi, come abbiamo capito, tante cose da scoprire lungo questo itinerario, e appunto per scoprire questo viaggio a piedi e anche la sua cultura, le tradizioni che incontriamo lungo il percorso, possiamo fare riferimento al sito viadeltratturo.it. Grazie mille a Bruno Petriccione, buon cammino.
0: Prego, grazie a voi.

0: E allora, ultime battute per questo nostro odierno viaggio radiofonico alla scoperta dell'Abruzzo, che ora proseguiamo sempre idealmente a piedi, in compagnia di Pierluigi Astrologo, guida ambientale escursionistica. Buongiorno Pierluigi.
1: Ciao Silvio, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, guida di Mai Ambiente, cooperativa che si occupa di turismo sostenibile, di escursionismo, di educazione anche ambientale, soprattutto, dobbiamo dire, nel Parco Nazionale della Maiella. Allora, visitando il vostro sito maiambiente.it ci siamo fatti ispirare da un'escursione da fare in questo periodo, neve permettendo ovviamente. Le mie compagne di viaggio si lamentano sempre dei chilometri virtuali che li faccio percorrere, per cui buttiamoci su quello che voi titolate come Monte Rapina, escursione con ciaspole e salsicce al rifugio Barrasso. Dove siamo e da dove partiamo per questa escursione?
1: Oh, guarda caso, quella con le salsicce in rifugio. No, scherzi ecco. A parte, è un'escursione molto bella. Neve permettendo, noi in realtà la proponiamo lo stesso, anche qualora non dovesse esserci molta neve, sebbene ci spingiamo comunque a delle quote un pochino più alte, dove a meno di eventi straordinari la neve, un po' di neve dovremmo trovarla. È un'escursione che si fa sul versante nord-occidentale della Maiella. La Rapina è questo bellissimo pratone un pochino in pendenza, ma sempre non pendenze eccessive, che ci fa affacciare sulla Valle dell'Orfento, e da lì poi abbiamo un panorama a 360 gradi sul Monte Morrone, che abbiamo lì a fianco, il Gran Sasso, proprio di fronte, si vede benissimo la costa, il mare Adriatico, addirittura nelle giornate più terse si iniziano a vedere anche i monti, diciamo, appena al di là del confine con le Marche, quindi un'esperienza che in Abruzzo si può vivere per fortuna su tante

0: montagna. Ecco, qui, essendo la Maiella più vicina al mare, è ancora più affascinante, ancora più bella. Ci spingiamo in alto, quasi a 2000 metri, vediamo la Valle dell'Orfento dall'alto e poi sì, poi tornando ci fermiamo al Rifugio Barrasso, bellissimo, dove appunto accompagniamo con qualche salsiccia alla brace, un po' di vino, un po' di pane e olio del posto, quindi ci intratteniamo così prima della discesa per tornare al punto di partenza.
1: Ecco, cosa ti piace di questa escursione, tolta la parte enogastronomica, diciamo così?
0: Beh, questa escursione varia molto perché oltre all'aspetto naturalistico c'è anche quello storico e culturale, lì si attraversa una prateria secondaria, quindi in realtà andiamo ad attraversare appunto un prato che non dovrebbe esserci, dovremmo essere circondati dalla faggeta, andremo a spiegare perché appunto la faggeta è limitata ad alcuni appezzamenti che hanno delle forme anche particolari. Poi ovviamente la parte sicuramente più affascinante è quella del panorama. Un altro aspetto secondo me da considerare è che noi in generale non andiamo, non facciamo ciaspolate per esempio nei pressi di impianti sciistici. Lì potremmo trovare, anzi sicuramente troveremo tanti sciatori che però fanno sci alpinismo, quindi ciaspole, sci alpinismo, tutte attività che hanno un impatto praticamente nullo sul territorio, sull'ambiente in cui ci muoviamo.
1: Allora, Pierluigi, abbiamo ancora il tempo per suggerire un altro percorso di trekking. Ce n'è uno che ti piace in modo particolare, magari facile, che possiamo fare anche con i bambini?
0: Ah sì, assolutamente. Infatti noi facciamo attività magari un po' più complesse, più lunghe, anche attività adatte ad un pubblico più ampio. Proponiamo la cosiddetta ciaspolata per famiglie. Stavolta ci spostiamo in un ambiente più pianeggiante, di bosco, di faggio, prateria, ruscelli, dove fa le famiglie possono passare una mattinata, non di più, bella, piacevole, a parlare del territorio, a parlare di curiosità, segreti del bosco, della montagna, dell'Abruzzo in generale, e una di queste il 31 dicembre la faremo con un piccolo brindisi nel bosco intorno al tramonto, quando la Maiella si tinge di rosa.
1: Al di là di questa data, è una delle escursioni che proponete in modo ricorrente, anche in questo caso, dove siamo, da dove partiamo per questa escursione?
0: Per queste escursioni siamo ancora nel Parco Nazionale della Maiella, nella zona di Passo San Leonardo, che è un'altra zona dove non ci sono impianti di risalita, ce ne sono alcuni molto vecchi in disuso ormai, quindi come sempre andiamo in delle zone e cerchiamo di muoverci appunto nella maniera più sostenibile possibile. Queste escursioni o ciaspolate per famiglie le troviamo con una certa cadenza, almeno durante il periodo delle vacanze di Natale, poi ce ne saranno altre durante il corso dell'inverno.
1: Allora, tornando invece all'escursione che abbiamo raccontato, le potete trovare insieme a tante altre e tanti altri suggerimenti e consigli sul sito myambiente.it. Grazie mille a Pierluigi Astrologo, a presto.
0: Grazie Silvio, a presto, grazie a tutti.
1: E noi per oggi, ma solo per oggi, abbiamo esaurito gli argomenti. Valeria.
2: Eh sì, Silvio, siamo arrivati in fondo anche a questa puntata. Prima di salutarci, però, la parola torna ad Alessandra.
3: Eh sì, Valeria, ricordiamo che si possono scaricare tutte le puntate di Grand Tour a ruota libera, Grand Tour a passo libero dal sito di Radio 24 e da tutte le principali piattaforme audio, e scrivere a grandtour@radio24.it.
2: E siamo arrivati proprio alla fine, l'appuntamento è per domani, sempre qui su Radio 24, con il meglio della stagione di Grand Tour.

0: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
1: Elegance is a journey. Air France.
0: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Noi ci siamo e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: Sono le 16.
7: GR24, il sole 24 ore.
6: È morto in carcere all'Aia l'ex comandante serbo-bosniaco Ratko Mladic, stava scontando l'ergastolo per il massacro di Srebrenica. Tre gli italiani con cui si sono persi i contatti dopo la valanga fra Tibet e Nepal. L'Italia è investita dalla quinta ondata di calore al pronto soccorso del Cardarelli di Napoli, accessi aumentati del 10% rispetto al 2025. Buon pomeriggio dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. È morto il generale Ratko Mladic, aveva 84 anni e stava scontando l'ergastolo in carcere all'Aia dopo la condanna nel 2017 della Corte Penale Internazionale per il genocidio compiuto in Bosnia. Durante la guerra in Bosnia Erzegovina, scoppiata nel 92, assunse il comando delle forze serbo-bosniache, fu lo stratega dell'assedio di Sarajevo e nel 95 ordinò il massacro a sfondo etnico di Srebrenica, in cui persero la vita almeno 8.372 uomini. Venne arrestato nel 2011. Un tribunale di Gerusalemme ha assolto il colono che lo scorso 28 aprile aveva aggredito una suora cattolica francese sul monte Sion, nei pressi del Cenacolo a Gerusalemme. L'uomo, che vive in un insediamento in Cisgiordania, è stato riconosciuto non penalmente responsabile in quanto avrebbe agito in preda ad un episodio psicotico. Quasi 400 i corpi recuperati, oltre 1.400 i dispersi per l'alluvione fra Tibet e Nepal, fra cui moltissimi stranieri. Anche tre italiani risultano non contattabili e si teme una nuova valanga. Le autorità cinesi avvertono che il lago che si è venuto a creare potrebbe tracimare, causando una nuova ondata d'acqua verso valle. Con la quinta ondata di calore domani saranno 9 le città a bollino rosso, tutte nel centro-sud. A Napoli, al pronto soccorso del Cardarelli, già nell'ultima settimana gli accessi sono aumentati del 10% rispetto al 2025. Ma mentre la Germania registra 15.800 decessi dovuti al caldo, l'Italia ha subito impatti più contenuti sulla mortalità. Mara Campitiello, capo del Dipartimento per la Prevenzione del Ministero della Salute, al microfono di Rosanna Magnano.
8: Sicuramente possiamo dire che l'Italia ha reagito bene rispetto agli altri paesi. In particolare abbiamo reagito meglio sulla fascia di età che riguarda i 65 anni e gli 84. Negli over 85 abbiamo avuto una mortalità maggiore di quella attesa, anche se si tratta di poche decine di unità, perché chiaramente sono la fascia più fragile.
4: Quindi per questa fascia particolarmente fragile il piano caldo 2027 cosa dovrà prevedere?
8: Innanzitutto fare una corretta comunicazione ancora più spinta probabilmente per questa fascia d'età e per i caregiver che si occupano di queste persone, e soprattutto utilizzare il braccio operativo del Ministero, che è rappresentato dalle case di comunità. Veda, la Lombardia è stata già un esempio quest'anno, perché ha anticipato un po' quello che avremo intenzione di fare l'anno prossimo, magari l'utilizzo di queste case di comunità come cold spot, come punti anche di riferimento per questa fascia d'età, ma anche per la fascia d'età dei bambini, così come anche delle persone fragili.
6: Moise Kean fra pochi giorni sarà un calciatore del Como. Il club comasco ha trovato l'accordo con la Fiorentina per l'acquisizione dell'attaccante, un'operazione da 40 milioni di euro fra parte fissa e bonus. L'arrivo di Kean a Como è previsto nei prossimi giorni per visite mediche, firma e ufficializzazione. Ed era l'ultima notizia di questo GR24, il prossimo alle 17:00.

0: Con una email mi dicono che è scaduta la app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
1: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14.30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
0: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
1: Beh, non tutti.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: comuni di Riccardo Poli e Beppe Salmetti con Ginevra Fenies.
1: Chiodo scaccia chiodo. Voglio cominciare dicendo intanto don't try this at home, perché ogni volta che dico qualcosa io ho sempre l'ansia che poi qualcuno rifaccia. Non fatelo.
2: Posso dire che io ho sempre pensato si dicesse chiodo schiaccia chiodo?
3: Ma no, solo tu. No, forse, forse anche la nostra ospite.
2: Io ho sempre
3: però...
2: pensato chiodo schiaccia chiodo.
1: No, vediamo, scaccia, in realtà dai, io ho scritto scaccia, scusami. Però magari schiaccia funziona meglio, lo capiamo.
3: Vediamo.
1: Avete mai provato davvero a scacciare o a schiacciare a questo punto un chiodo con un chiodo?
3: Non penso sia una cosa molto intelligente.
1: Non
3: ma...
1: funziona. Infatti è un detto che non funziona. Cioè nel senso, io come dire, andrebbe spenta subito qua la conversazione
3: puntata,
1: perché se
3: certo.
1: tu metti un chiodo sopra un chiodo, don't try this at home, però butti due chiodi. Perché
3: sì.
1: se invece tu togli il chiodo, metti lo stucco,
3: sì.
1: fai asciugare
3: sì.
1: e dipingi la parete, mm-hmm. Poi il chiodo lo rimetti un po' dove vuoi tu, no? Quindi
3: sì.
1: questo lo puoi
3: questo
1: fare.
3: Questo funziona.
1: Se invece però non stucchi e sposti per esempio il quadro un po' più sopra, puoi non vedere il buco, per esempio.
3: Certo.
1: Quindi stai mettendo una pezza.
3: Una pezza, una toppa.
1: Lo copri con il quadro.
3: Però... da noi dicono l'esepeso e il tacon del buso, non so se si dice anche
1: a Firenze,
3: vero?
1: A casa tua, te le tieni.
2: Firenze è un detto tipico.
3: Certo, sì.
1: Comunque il fatto che tu sai,
3: tipico anche.
1: Tu sai che il buco c'è.
3: Sì.
1: Quindi di fatto anche se tu lo copri con un quadro
3: sì.
1: e lì c'è un buchino, sai
3: rimane.
1: Che c'è.
2: L'ha detto
1: c'è
2: anche mio ex anche, questo.
3: Non vogliamo sapere se
1: frase.
3: L'abbia detto, ma
1: aspetta,
3: va bene, scusate, Ginevra,
1: la
3: grazie.
1: Frase è il fatto però è che tu sai che il buco c'è.
3: Sì. Esatto.
1: Perché l'ho scritta, quindi posso rileggerla quante volte
3: grazie,
1: voglio.
3: Grazie Beppe.
1: Cioè il buco è lì, cioè tu lo senti, capito? Cioè quel buco, tu devi fare pace con quel buco. Quindi,
3: quindi
1: la teoria che io voglio
2: l'ha
1: portare...
2: detto anche il mio ex.
3: Devi...
2: di nuovo.
1: Io qua io ho tanta paura di queste frasi, ognuno si assuma la responsabilità di quello che dice.
3: Esatto.
1: E la scelta sta a te, cioè se vedere, se sapere quel buco, se no in realtà allora una bella stuccatina
3: e risolve
1: pitturata,
3: tutto, dici?
1: Secondo me.
3: Non lo so,
1: stucchi.
3: Sai.
1: Ma dai, togli il chiodo, stucchi e poi lo rimetti.
3: Aspetta, facciamo una cosa, facciamo con ordine. Io chiederei ad Elisa, poi la presentiamo come sempre.
1: Certo.
3: Elisa, lo stucco funziona o è meglio il chiodo che scaccia il chiodo?
4: Assolutamente, io mi chiedo perché il detto non sia, facciamolo adesso insieme.
3: Vai.
1: Vai.
4: Chiodo stucca muro. Senti
3: chiodo...
4: anche come suona bene.
3: Bello.
4: Cioè, io da oggi voglio che diventi questo un nuovo luogo comune, perché questo è vero.
3: Chiodo
4: stucca
3: muro.
4: Chiodo
3: allora.
4: Camuro.
3: Tutto questo perché parliamo oggi di relazioni. Lo facciamo dal Salone del Mobile di Milano, dallo stand Scavolini. Il Salone del Mobile è la fiera internazionale del design. Siamo alla 64esima edizione qua a Fiera Milano. E lo facciamo con Elisa Del Mese. Ciao Elisa, benvenuta.
4: Ciao, grazie.
3: Allora
4: grazie.
3: Lo facciamo perché
1: applauso.
3: E lo facciamo perché Elisa è l'autrice, è autrice radiofonica, una persona molto creativa, molto simpatica e molto gentile soprattutto con noi, perché ci ha regalato questo libro che è ha regalato alla
1: sì.
3: comunità.
1: Cioè ce ne ha regalate due copie,
3: certo,
1: anche fisicamente
3: anche.
1: Adesso non
3: esatto.
1: fare quello che ce ne ha regalate davvero.
3: Certo, sì. Il titolo del libro, che sembra calzare a pennello anche nel posto dove siamo, è Diffidare delle cucine pulite. E ci siamo chiesti, cavoli, guardandoci anche dentro di noi.
1: Scavolini.
3: Bravo. Questa è proprio
1: esatto,
3: telefonata.
1: Esatto. In due. Io mi complimento con la mia collega
3: Ginevra. Veramente sì, l'asilo Mariuccia. Perché diffidare delle cucine pulite?
4: Perché secondo il protagonista maschile del mio romanzo, diciamo, la cucina pulita è emblematica di una casa dove non c'è stata vita, per dirla gentilmente, visto che siamo in un contesto, credo, dove si può parlare chiaramente,
3: certo.
4: non si scopa. Cioè,
3: okay,
4: secondo il protagonista maschile, per conoscere la vita erotica delle coppie, in generale la vitalità di chi abita le case, bisogna andare a vedere quanto il lavandino è sterilizzato oppure
1: è
4: lasciato.
1: Se non si scopa, io guardare il pavimento.
3: Questa... anche questa bella, Salone del Mobile.
1: Sempre una stretta di mano tra Ginevra.
3: Scusami Ginevra, ma lo volete assumere?
1: Sempre
3: oppure?
1: Per il tuo ex, no? Che forse l'ha detta anche lui sta frase.
3: Senti, però la cosa interessante è che poi mi piacerebbe fare un giro di tavolo tra noi quattro e anche Pietro Lacorte, il regista, se vuole, e raccontare un po' le nostre case. Cioè, per esempio, il tuo lavandino, ad esempio, è molto pulito oppure è un disastro cronico?
4: Un disastro cronico? No, perché non è che lui perpetua la casa Far West. Lui dice, dopo, diciamo,
3: Latto. Sì.
4: Cioè, dopo la cena, sì, se tu ti affanni a rimettere a posto, tendenzialmente non hai altro da fare. Quindi in realtà non è che poi non si pulisce mai, però diciamo che le case dove è tutto pulito sono case dove probabilmente si pulisce subito, no? Perché invece se tu rimetti a posto un po' il giorno dopo è proprio informale,
3: cioè
4: la
3: sono sintomatiche di una freddezza della
4: relazione.
3: Perché i due protagonisti sono Bernardo e Beatrice, sì, di questo libro. Poi andremo ad approfondire. Beppe, il tuo lavabo è un disastro, perché
1: ma
3: a te
1: come
3: piace?
1: Ti permetti?
3: Ma è perché io vengo spesso a casa tua, lo so.
1: Ma non è solo, sono due anni che non viene a casa mia.
3: Non è vero,
1: saranno almeno due anni che non viene a casa mia.
4: Allora vuol dire che però ti immagina.
1: Mi immagina, sì, con ho la lavastoviglie. Cioè, allora, però scusate, ieri sera ero a casa con la mia compagna. A un certo punto abbiamo caricato insieme la lavastoviglie. Abbiamo risparmiato quel tempo.
2: In che senso, Beppe?
1: Dai, abbiamo caricato mettendo i piatti sporchi.
2: No, perché è fuorviante.
1: Basta,
2: tutto questo.
1: Ma non mi sembra, all'interno della lavastoviglie. Quindi non è successo quello che è successo qua in questo libro.
3: Esatto, che poi non spoileriamo troppo, perché ovviamente vogliamo anche le persone leggano. Ginevra, il tuo lavabo. Edoardo, come
2: Edoardo
3: sta?
1: Cioè, il tuo gatto va nel tuo lavabo?
2: Il mio gatto ogni tanto va nel mio lavabo quando, sì, quando io non ci sono, probabilmente perché sennò gli faccio brutto, perché lo sgrido.
1: No, però dovresti farlo bene, come si deve fare.
2: Edoardo,
1: no?
2: Il gatto risponde in toscano.
3: E quindi il lavabo com'è?
2: Il lavabo, senti,
3: cioè ce l'hai più che altro, perché non sei mai a casa.
2: Sì, ce l'ho. E allora, io non sono una persona particolarmente ordinata, quindi non è che è proprio tutto lindo. Forse che scopo troppo,
3: Nel tema.
1: Lo dicevi tu o lo diceva
2: il suo Phoenix? Lo diceva anche il mio ex.
1: Dovremmo citarlo sempre. Scusatemi, ha un nome o non
2: sì,
1: ha un nome?
2: Sì, Alberto.
3: Edoardo. Ah, no, scusa.
1: Alberto, che comunque l'ha pronunciato sempre
3: in toscano.
2: Alberto, Edoardo.
3: Allora, la cosa bella di questo libro e del fatto che abbiamo trovato un match incredibile col Salone del Mobile è che tratta molto le case degli altri. Cioè, sì, con Bernardo e Beatrice, che vivono questa storia intensa di passione, di tradimenti, con Luca, che è, diciamo, il moroso storico di questa Beatrice, il primo marito, e entriamo nelle case degli altri e notiamo proprio le nostre frenesie nelle case degli altri. Ecco, per esempio, Elisa, tu, da attenta osservatrice, da autrice, cosa noti entrando in una casa di una persona che, per esempio, hai appena conosciuto? Non lo so.
1: Dove cade il tuo occhio?
3: Perché io ce n'ho un posto, però vorrei capire da te.
4: Personalmente sulla libreria e sul frigorifero, nel senso che, essendo un amante anche dei vini, per me comunque è anche un pochino, cioè, mi piace molto bere. Le case senza alcol mi mettono molto in difficoltà, e le case senza libri mi mettono infinito spavento, cioè,
1: leggete responsabilmente
3: e leggete
1: irresponsabilmente.
3: Esatto, sì. Questa qua delle case senza libri è un grande tema, perché una volta sono entrato in casa di un mio amico, l'ho già raccontato in questa trasmissione, e avevo un sentimento di disagio molto strano.
4: Sì, no, io ce l'ho continuamente,
3: ma non lo capivo, cioè non ho realizzato finché, uscito dalla casa, ho detto: non c'era nessun libro.
1: Però chissà,
3: ecco,
1: se lui ha vissuto, non so, un disagio quando è venuto a casa tua e ha detto: guarda quanti libri,
3: non c'è un letto, ci sono solo libri.
1: Dove dormi? Nei libri, cioè, che
4: e poi
1: sai?
4: Mi piace la personalità, questo dirò una cosa banale, però nel senso, secondo me ci sono delle case che davvero sono abitate dai caratteri di chi le vive, invece altre che appunto sono eccessivamente cioè così
3: asettiche,
4: anonime, quindi questa cosa la noto, anche se non mi piacciono, però

0: dico, qui comunque loro ci hanno pensato, cioè si vede come sono disposti gli oggetti, quanto hai scelto, ecco.
1: Si vede che è casa loro.
0: Mi piace la scelta nelle case, cioè sentire che le persone che sono lì dentro, veramente tutto quello che è brutto, bello, figo, in ordine, però hanno scelto. Questa è una cosa, ed è una cosa che dice anche la mia protagonista quando incontra Bernardo, di cui si innamora, dice: a casa sua era tutto scelto, cioè, e mi sembrava quindi bellissimo perché c'era una visione.
1: Mentre Beatrice è un disastro cronico. È tipo Ginevra, molto, molto confusa.
2: Io vi ringrazio, ragazzi.
1: Prego.
2: No, ma Edoardo,
1: ti stavo paragonando a una protagonista bravissima.
3: Scusami, tu invece a casa tua cos'hai? Cosa tieni, Ginevra? Cioè, io apro la porta di casa tua e cosa vedo?
2: Edoardo. E prendi tutto. No, vedi, allora, poster tanti.
1: Bello.
2: Tanti, prevalentemente in toscano. C'ho Gnamo,
1: Boiade,
2: So una sega, mm-hmm, un Eibere e l'Eribere. Chiudi l'uscio.
3: Parlando sempre ai vini.
1: Esatto.
2: Sì, sì, sì, esatto.
3: Certo. E scusami, a casa tua, Elisa, apro la porta di casa tua e cosa vedo?
0: La libreria, un bel tavolo.
3: La libreria, subito.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, c'è un salotto.
3: Ok.
0: Però a casa mia in questo momento è una casa anche di passaggio, quindi non è...
1: Le case di passaggio, sì, questo è un grandissimo
0: tema. Sì. Volevo fare un podcast su questo.
3: Dove vuoi andare?
0: Le case,
3: scusami,
0: dove andiamo dopo che...
3: Cioè, che passaggio vuoi fare? Dove vuoi andare? Qual è il dopo? Se puoi dirlo, se
0: sì,
3: puoi
0: sì,
3: dirlo.
0: Sì, sì, no, vorrei che diventasse tipo accessibile l'immobiliare di Milano, quindi come dire, serve il genio della lampada.
1: Sì, esatto,
0: da, come dire, la scrittura, primo desiderio, quindi piacerebbe
1: sentiamo
0: comprarla.
1: Sentiamo se i signori Scavolini ci ospitano per una settimana qua dentro.
2: Esatto, io dormirei anche
1: È più grande del mio monolocale questo stand, ragazzi, è una roba incredibile.
3: Tra l'altro, sono tutte cucine. Ci sono le cucine, sono i bagni, ci sono i salotti.
1: C'è tutto, c'è tutto.
0: Sì, sì, ecco, diciamo che qui insomma sarebbe bello poter venire qua e prendere ispirazione per la propria casa un po' del futuro, quella dove sono adesso è un momento di passaggio, però le case di passaggio credo che poi sarebbe veramente
2: grande. Ma cioè, abiti a Milano?
0: Abito a Milano, sì sì sì, a Milano.
3: Però ci sono delle cose che ci portiamo dietro, tipo non so, io ho una pianta che ho provato a portarmi dietro per più anni.
2: Che tenerezza.
3: Che ancora è viva, cioè
0: io
3: in realtà adesso è tipo un moncherino messo nel bicchiere d'acqua.
0: Io da 8 anni e 3 traslochi ho 2 orchidee che tratto praticamente come proprio correlativi oggettivi del mio umore. Cioè,
1: hanno
0: quando...
1: un nome?
0: No, no, però dico, cioè, ogni volta che rifioriscono dico, se non rifiorite mi create veramente un problema. Proprio di proiezione, sì, relazione. Sono 8 anni e 3 traslochi. Ogni anno che fanno la rifioriturina.
1: Siete ancora lì? Sì, ti si apre il cuore, meraviglioso. Il cuore.
0: Quindi tu non ce l'hai uno stetto. Io c'ho proprio che ogni anno.
2: E io non posso perché c'ho Edoardo.
1: Edoardo.
3: Edoardo. Cosa fa con le piante? Litiga con le piante?
2: Le, i gatti, le piante, a parte alcune sono tossiche. E poi alcune le butta giù perché il gatto si diverte con tutto.
1: Tranne che con lei, evidentemente, mi sembra.
2: Tranne con me.
3: Casa tua, vabbè, insomma.
0: E con i fidanzati come se la cava?
1: Quali? Esatto.
3: Tu citi sempre lo stesso.
2: Allora no, con i fidanzati dipende. L'altro giorno c'era un ragazzo a casa mia. Lui si è lanciato.
1: Possiamo chiamarlo fidanzato? O era
3: c'era un ragazzo a casa sua.
1: Era una passione,
2: un ragazzo a casa sua. Non vorrei pubblicamente dire insomma
1: nome, no.
2: Comunque,
1: vabbè, era Francesco. Possiamo dirlo.
2: Possiamo sì chiamarlo, sì, Fausto.
1: Fausto.
2: E il mio gatto si è lanciato dal terzo piano.
1: Non
2: seguirlo.
1: È bella come questa cosa, eh? Non è ancora seguire. Vivo? Tranquillo. Edoardo?
2: Vivissimo, non si è fatto nulla.
1: Incredibile.
2: Si è lanciato dal terzo piano perché di qualcuno si ossessiona, di altri invece.
1: Le ossessioni, chiodo scaccia chiodo, per sostituire una relazione che ci ha fatto soffrire, cerchiamo relazioni in altre persone. Abbiamo detto che non funziona questa tecnica. Io invece sono un grande sostenitore del chiodo scaccia chiodo, per me è un grande lenitivo del cuore. Perché tu dici che non funziona invece?
0: Non funziona perché intanto io credo che per quello avete spiegato voi la meccanica, cioè dopo un grande amore non è questione soltanto di sostituire l'altro, è che bisogna un po' ripristinare noi stessi, cioè quello che succede in questo romanzo non è soltanto che a lei manca lui quando la storia finisce, insomma non lo spoileriamo perché no. Si capisce dall'inizio che insomma la storia è finita e poi torna indietro, è proprio che lei non sa più chi è lei. Allora io penso che incontrare qualcuno, chiunque sia, per una notte, per una settimana, per una vita, quando non sappiamo chi siamo noi, è una delle cose più pericolose che possono succedere, perché gli altri non sono lì a rivelarti, sono lì a fare i cazzi loro.
1: Certo.
0: Quindi io dico sempre che la vita da single può essere una cosa molto pericolosa, perché se uno ti piace e tu non gli piaci, finisce male. Se a quello gli piaci e tu non ti piace tanto, finisce male. Se a te gli piace e a lui gli piace, non è vita, è fine della vita da single. Quindi secondo me è un pendolo che oscilla tra frustrazione e frustrazione.
1: È più un pendolo che un chiodo, direi.
0: Esatto. Poi, ci possono essere delle fasi in cui uno invece è molto sereno, è molto consapevole, e a quel punto se uno ti delude ma prendine pure un altro sul mercato. Ma io qui si parla di cosa fare quando finisce un amore. Quando finisce un amore
1: con la maiuscola,
0: diciamo. Non perdi una persona, perdi la tua identità. E io in quel momento penso che bisogna starsene un attimo buoni buoni, senza per questo fare quelle tendenze che adesso ci sono, di cui parlavamo prima, che ormai le ragazze, i boy sober. Ma no, non c'è un nome, cioè che devi stare un attimo tranquillo.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì. Ci mettiamo una categoria, una per targhetta tutto. Per darci
0: invece
1: un po'
0: è
1: di...
0: la sofferenza da proprio ripristino del muro mentre si incolla il quadro, cioè mentre si incolla quello che il chiodo di prima ha rotto.
3: Vero,
0: questo.
3: Però a volte i grandi amori sono fatti così, cioè è un periodo difficile, è un uomo complicato. A cosa servirebbe la letteratura senza gli elettrocardiogrammi dei sentimenti? Voi non sapete chi siamo noi. Non l'ho più guardato, eccetera eccetera. Ora sto mettendo dentro una serie di luoghi comuni che tu hai messo nel libro, molto interessanti. Perché ti vorrei chiedere, quante volte noi scappiamo un po' dalla paura anche di amare?
2: Oh,
3: e ci rifugiamo nei luoghi comuni,
1: certo.
3: Visto che siamo alla trasmissione dei luoghi comuni,
1: certo.
2: Grande tema.
0: Io credo che fuggiamo tanto dalla paura di amare quanto quella di soffrire, perché sono proprio due versioni speculari. Quindi quando si tratta di fare un accesso a qualcosa, perché sono due diciamo condizioni che rivelano inevitabilmente qualcosa di noi a cui non siamo preparati, perché se è nuovo non siamo preparati. E quindi quelle frasi che hai letto sono le frasi che lei si dice e dice: questi sarebbero stati sinonimi dell'amore finisce, ma non sono sinonimi dell'amore finisce, sono contrari, perché in realtà l'amore è finito e quelle sono le scuse che ci diciamo quando di fondo non accettiamo.
1: L'amore finisce si esprime in un solo modo: l'amore è finito, punto, basta, non ci sono altre modalità.
3: Scusami, quando noi cominciamo qualcosa sappiamo, cioè purtroppo, nel senso, tutto ha una fine. Sì. Quindi di fatto affrontare forse con questa consapevolezza, che è difficilissimo, poi non siamo sempre i migliori consiglieri degli altri. Quando parliamo di sentimenti, di fatto noi sappiamo consigliare i nostri amici.
1: Ma anche come arredare le case degli altri, siamo bravissimi.
3: Ma
1: con
3: io
1: le nostre.
3: Qua ci metterei una bella libreria.
1: Sì,
3: il tuo amico non la vuole.
1: Non la
3: voglio, cosa vuoi? Il tuo amico ha tutto il diritto. Io adesso lo voglio difendere, il tuo amico ha tutto il diritto di non avere dei
1: però
3: libri in
1: adesso,
3: casa.
1: Scusate, spezzo una lancia a favore dell'amore. Siamo
3: sul
1: tutti
3: Kindle,
1: d'accordo. Però l'amore spesso inizia in cucina. Possiamo essere sinceri?
0: Sì,
1: cioè,
0: certo.
1: L'amore che inizia in cucina è un amore che secondo me inizia col piede giusto.
0: Sono d'accordo.
1: Perché la parte, vabbè, Isabella Allende ha fatto questo libro bellissimo che si chiama Afrodita, dove ci racconta le ricette per attivare l'amore, così via. Però aprire una bella bottiglia di vino, bere insieme,
3: il convivio. Ecco, lo facciamo adesso,
0: non si
3: Ginevra,
0: può,
3: non stiamo cominciando
0: non
3: a farlo.
0: Non si può dire che i protagonisti non lo facciano.
1: No, anzi, però c'è un certo
0: sempre
1: punto.
0: Sempre che anche un piccolo tutorial per ricette fighe e per bottiglie cool.
1: E bottiglie molto, molto buone. A un certo punto Elisa nel libro dici, fai dire anzi alla protagonista Beatrice questa cosa, che è un'idea secondo noi geniale. Anziché compilare questionari sui tuoi gusti nelle app, con la tua storia, le tue passioni, nel profilo... insomma le app di incontri, intendo, bisognerebbe caricare vite ed esiti sentimentali dei propri avi, ne uscirebbe una mappa più o meno attendibile del nostro inconscio amoroso. Ma
0: è stupenda. Io voglio alla fine di questo tour trovare il finanziatore di quest'app che ha già il nome Tinder del DNA, cioè ci farebbe risparmiare di analisi.
1: DNA
3: o Team DNA
1: è un po', sì, vabbè,
3: è un po' complesso,
2: bellissimo lui.
1: Grazie,
3: soprattutto sui giochi di parole.
1: Guarda,
2: Riccardo
1: rimasto
2: Poli è un
3: penna finissima.
2: È un
1: però ecco, che cosa direbbe in questo caso, nel tuo caso specifico, Elisa, se mettessi gli avi dentro questa app, la tua genetica?
0: La mia genetica direbbe c'è qualcuno, bisogna incontrare qualcuno molto solido, okay. Perché c'è una grande trasbordo emotivo.
1: C'è confusione, come si dice.
0: No, c'è proprio tanta roba che esce, che esonda, e quindi, come dire, è molto importante che ci sia qualcuno che un pochino
1: contiene,
0: quindi sì. Okay. Peggerebbe su tutti i contenitivi, che sono pochissimi i maschi contenitivi, perché ormai sono tutti affamati di palcoscenico.
2: Quanto mi sta parlando al cuore questa donna.
1: Infatti dovresti leggerlo questo libro, è molto bello. Hai fatto la foto, ho visto.
2: Hai fatto la foto?
0: Tu compralo, dai, che io devo comprare casa, dai, che lo taglio a loro due, glielo regalo.
2: Lo compro
3: tu
2: immediatamente.
3: Puoi comprarlo, che sei anche la più ricca dei tre, lo
2: sappiamo. Esattamente, perché mi trovate su OnlyFans, quando volete. Detto questo,
3: non è la trasmissione questa, ce n'è un'altra.
2: Edoardo!
1: No, allora volevo chiederti questa cosa.
0: È una bella
1: Elisa.
0: Idea, secondo me, oggettivamente.
1: Sì, no, è un'idea geniale. Abbiamo citato le app, e a un certo punto c'è nel libro una cosa bellissima, cioè la protagonista chiede a ChatGPT come uscire fuori da questa situazione. Io non ci avevo mai pensato a utilizzare.
3: Ma perché?
1: Perché chiedere a ChatGPT?
2: Sì, esatto.
1: Perché, e soprattutto, ChatGPT, secondo te, suggerirebbe chiodo scaccia chiodo?
0: Sì, perché è un coglione. Sì, assolutamente. Okay, perché vive di luoghi comuni. Perché alla fine vive di luoghi comuni che abbiamo comunque caricato noi più o meno grossolanamente. Quindi, se lo ricaricate voi, ChatGPT, secondo me, mi avrebbe aiutato e non avrei avuto bisogno di questo
3: io
0: libro.
3: Non saprei consigliarti però io avrei detto solo che bisogna stucare un muro e rimettere un chiodo da un'altra parte, anzi scusami, io cambierei parete, dovremmo cambiare il luogo comune in cambiare parete, chiodo.
2: Lui cambierebbe casa tutte le volte che si lascia.
1: Sì, che si lascia, esatto.
3: Devo dire che è una cosa interessante, però ci sta, perché
1: io
3: di fatto
1: conosco
3: cambi luogo,
1: Beppe,
3: no?
1: faccio un outing di Beppe, non è diciamo in alcun modo
3: l'outing, caso ti farò fatto, causa, non ti preoccupare,
1: no quello è il cambio.

0: out, faccio outing degli altri, coming out lo faccio io. Beppe ogni volta che si innamora o si disinnamora dice: io adesso prendo una casa a Roma, io adesso prendo una casa a Venezia, io adesso prendo una casa a Bolzano.
1: Lo sai che anch'io penso
2: questa cosa. Io ho gli immobiliari attivi su tutte le città, poi non c'ho un euro.
1: C'ho Monopoli, 38 anni.
2: Sì, adesso mollo tutto, vado a vivere a Venezia.
0: Sì, stupendo.
2: Non ci vado mai. Però no, vado un mese all'anno, però è vero, ogni tanto ci vado dei periodi lunghi.
0: C'è una cosa interessante di chiodo scaccia chiodo, secondo me, lo sentiamo anche da questo tavolo che è composto equamente da donne e uomini, 50% e 50%. Secondo me la filosofia di una donna
1: posso
0: sul
1: dire,
0: chiodo
1: due grandissime fregne.
0: Sì, puoi dirlo. No, è vero. Chiodo scaccia chiodo è molto diverso tra uomo e donna, sei d'accordo?
1: Sì, sono d'accordissimo.
0: Che differenza c'è? Che sfumatura c'è, secondo te?
1: Ma te è fiero di questa domanda?
2: No, ma tu non so se hai notato come io voglio dire alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ha spuntato la domanda con una penna sul foglio.
0: Sì.
2: Quanto c'è di vero secondo te?
0: Così. Vabbè, ho fatto la domanda, così mi ricordo.
2: Diamo un immaginario a chi ci sta ascoltando, certo. Magari in macchina.
0: Soffro di brain fog, quindi mi sembra il minimo spuntare le domande.
1: Io penso che gli uomini al dolore ci arrivano molto dopo e spesso ci arrivano quando sono già traghettati in una situazione dove ormai si ritrovano. Dico vabbè, mo sto soffrendo, ma c'ho già una persona accanto. Secondo me le donne invece hanno proprio una lungimiranza e una lucidità maggiore rispetto al dolore, quindi quando lo vedono arrivare si fermano un attimo. Invece l'uomo spesso proprio non la sente, cioè non è neanche colpa sua,
3: non la sente,
1: cioè dice vabbè, mo è finita sta cosa, mo andiamo da quella. Poi arrivano le botte, perché
3: voglia.
1: Insomma, io ho avuto insomma racconti anche proprio di amici che cosa ho fatto, dove sono, cioè all'improvviso ti risvegli magari in una vita, in una scelta, dici ma io ero di là, no, sei di là. Quindi secondo me ha proprio a che fare con la lucidità che la donna ha, devo dire, maggiore rispetto al momento del dolore, che invece l'uomo tente proprio di sorpassare.
0: Procrastinare, poi però arriva l'onda, come dire.
2: Perché sei a Roma, hai appena cambiato casa, esatto. E dici
1: ma io
0: tu scappi.
2: Io volevo stare a Milano.
1: Esatto.
2: Ma perché sono a Roma?
1: Esatto.
2: Ma infatti avevo casa a Milano, esatto. Avevo anche comprato.
1: E a me, quando gli uomini mi raccontano queste storie, no, io mi concentro sempre, madonna mia, non so chi cazzo era questa, volevo tornare. E poi sono tornato, e a seconda di come è andata dico scusa, ma l'altra nel frattempo, cioè, perché poi a volte facciamo anche si fanno anche danni.
0: Certo.
1: Non è che ci stanno, non è che c'è una cesta in cui ci sono quelle con cui fare la pausa di transizione, cioè, e sono sempre
0: sono persone. Certo.
1: Cioè, sono
0: a meno
1: persone.
0: Che non ci sia mutuo accordo tra le persone, capito? Che il chiodo è uguale per tutte e due, diventano
2: è troppo difficile, esatto. Cioè, facciamo diventare una cosa molto matematica, cioè entrambi siamo in una fase di transizione,
0: sì. È freddo come pensiero,
2: ragazzi,
0: non
2: qua
0: funziona.
2: Poi di fatto siamo degli scriviamo. Animali da un punto di
0: I
2: vista
0: i nostri lavandini
2: credo.
0: Devono essere più sporchi, signori, e questa è la verità. Dobbiamo
2: però,
0: dedicarci
2: con
0: più
2: moderazione.
0: Con moderazione. Ginny, mi sa che è il tuo momento.
3: È il mio momento.
0: Sì. Edoardo.
3: Allora, ormai è diventato il tormentone, certo. Edoardo, comunque, di questa trasmissione.
2: Anzi, fai una domanda su Edoardo nel quizzettone, aggiungila adesso, improvviso.
0: Vabbè. Ti tocca, Elisa, ti fa delle domande a bruciapelo.
3: Domande a bruciapelo, tu rispondi quello che vuoi,
1: più velocemente
3: possibile.
0: Così.
3: Allora, il bacio più brutto della tua vita?
1: Boh, non mi viene in mente, scusa.
3: Buono, già buono. Il bacio più bello della tua vita?
1: Uno lunghissimo che non si è trasformato in altro.
0: Oh,
1: che era rarissimo, perché io non sono una gran baciatrice, confesso. Infatti,
3: ma io limonerei tutto.
1: No, invece no, io sono frettolosa e quindi passo oltre. Per cui per me il bacio è proprio transitorio.
3: Sì.
1: Invece me ne ricordo uno.
0: Come passare
1: in cui...
0: il biglietto al tornello.
1: Sì.
3: No, io starei 47 ore a limonare.
1: Io proprio non sono baciatrice.
3: Bellissimo. Con cosa sgrassi l'unto dai fornelli?
0: Ecco, questo è interessante.
1: Con l'aceto.
0: Brava,
3: bello, rimedi.
2: Allora, no, in realtà funziona molto bene, anche lo uso.
3: Non l'ho
2: bene.
3: Chiesto a te, però.
2: Hai ragione.
3: Allora, nel 2026, secondo te ha ancora senso rifare il letto?
1: No.
3: Brava.
0: E invece io invece sì.
1: No, lo smart working da dove lo fai? Dai, poi ogni tanto metti lì.
0: No, ma dal letto no.
3: Ma poi è mentire a se stessi.
0: Bisogna rifarlo ogni mattina.
2: Vai a dormire la sera stessa, neanche il giorno dopo. La sera che tu vai a dormire alle 9 di sera. La sera stessa stai per rientrare.
0: Va bene, andiamo avanti.
3: L'ultima domanda, secondo te, perché il mio ex mi ha lasciata?
1: Troppo bella, temeva la competizione.
0: Mamma mia, che puntata.
2: Scusa, la domanda su Edoardo l'abbiamo tolta.
0: No, la faccio io. Edoardo, scusami.
3: Non so chi è questa persona.
0: Non lo so neanche io. Io invece volevo, prima di salutare Elisa,
1: per capirlo veramente, leggi il libro di Fidare delle cuscine pulite.
3: Lo so, non vedo l'ora.
0: Si parla di
3: anzi, facciamo una cosa. Adesso tu me lo presti. Io lo ordino adesso.
0: E inizio a leggerlo adesso.
3: Lo compro. Però inizio a leggerlo adesso rubandolo a Beppe.
0: Non abbiamo ricordato.
1: No, Riccardo, perché Beppe deve finirlo.
0: Non abbiamo ricordato che è Bompiani. Ultima cosa, Elisa, proprio in rush finale, perché siamo in chiusura. Nel libro fai una categoria delle persone. A noi piacciono molto le categorie dicotomiche, un po' manichee, quindi da una parte
2: o dall'altra. Dicendo tu, quindi
0: sì,
2: a te.
0: Io sono come il divino Telma.
2: Fa pure mansplaining,
0: certo.
2: Capito? No, a noi piacciono.
0: A noi. Dici che divide le persone, Beatrice, le persone in cui si tocca e quelle in cui non si tocca.

0: bello quella notata, non me l'ha chiesta nessuno fino adesso.
1: Che cosa proprio... vuol dire? Cioè, lo spieghi, ma ce lo puoi
0: velocissimo,
1: una virgola.
0: Velocissimo. Tu guardi le persone e cerchi di capire se gli occhi sono tutti lì, quindi se dietro proprio c'è un fondale piatto, oppure se c'è proprio qualcosa che se ti ci tuffassi dentro sarebbe infinito. Quindi per me, semplificando, sono le persone non facilmente conoscibili da quelle invece che tutto sommato si esprimono, no, nel qui ora, senz'altro. Quindi io cerco proprio le persone invece in cui non si tocca, dove proprio dentro c'è,
1: c'è
0: proprio il mare nero di Battisti e poi che ti può diventare trasparente, però è proprio la profondità dell'anima delle persone. Si dice che gli occhi sono lo specchio dell'anima e quindi toccare è quanto è profondo dentro di te.
2: Elisa del mese, sei la donna della mia vita.
0: Va bene,
3: capito?
0: Ok, è successo così. Bello, non pensavo da Scavolini. È successo così.
1: Grazie mille, Elisa, veramente.
3: Dobbiamo andare?
1: Sì, abbiamo finito purtroppo.
2: Sì, beh, tu puoi rimanere se vuoi.
3: Pulisco io il lavandino.
1: Sì, pulisci tutto. Grazie mille.
2: Ciao.

0: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
1: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
2: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
5: Vi presenta Borse in diretta.
6: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Spinta da Nvidia, la seduta di Wall Street viaggia in positivo, in particolar modo dall'indice tecnologico Nasdaq, che rialzo di un punto, Standard & Poor's più 0,46%, poco sopra la parità, il Dow Jones. L'Europa invece viaggia contrastata, ma in realtà Francoforte è l'unica piazza che resisteva in positivo, alleggerisce i suoi guadagni, si porta sulla parità, peggiorano invece Parigi, meno 1,64 a Milano, in ribasso di un punto percentuale. Qua non serve la prestazione positiva dei titoli tecnologici, gli altri sono tutti in calo. C'è un clima di nuovo pessimista, peraltro anche condizionato dall'andamento del prezzo del petrolio, che torna a salire. A Londra $87,6 al barile, quasi a 83 di nuovo il greggio americano, sicuramente perché l'evoluzione della situazione in Iran non appare positiva. Nel frattempo andiamo a Piazza Affari. Conservano il territorio positivo STM più 3,34, Stellantis più 1,63, Prysmian più 1,52, in peggioramento invece molti altri gruppi, a cominciare da Hera, settore delle utilities oggi in difficoltà, meno 3,27%, Unicredit meno 2,65, Campari meno 2,49, meno 2 punti per Buzzi Terna, Italgas, Nexi, A2A e anche Banco BPM. Poco fa ha parlato un esponente della Federal Reserve, Hammack, ha detto è il momento di alzare i tassi di interesse. Tutto questo è la vigilia invece della relazione che terrà al simposio di Jackson Hole il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh. È tutto.
7: Quando scrissi Meno male che c'è il mare sul letto di Milano, in mutande, mentre mi vestivo da solo, mentre ci dentro i pescatori, è stata una cosa che non ho mai pensato di fare perché l'ha fatta Faber, ma poi si è ricollegata, no? E nonostante ovviamente sia divisiva come scelta, perché poi ti ritrovi tra chi dice De André che bello che lo fai cantare a dei ragazzi giovani, e c'è chi dice come ti permetti, cioè capisci.
8: Per Fabrizio cantare in genovese era stata una svolta fondamentale. Finalmente cantare in genovese, dove poteva strascinare le sillabe, tirare in lungo, modia, eccetera, per lui è stata una gran liberazione. Difatti non voleva più tornare a cantare in italiano. Lui.
9: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana.

0: raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
4: I podcast originali di 24 ore podcast.
5: No, stavo dicendo che è bello ogni tanto che in questo podcast diciamo delle cose che poi si avverano.
6: Guarda, hai perfettamente ragione, lo notavo anche io. Purtroppo sì. Le cose che diciamo e che si avverano non sono esattamente belle. Buone notizie, esatto, anzi.
5: Tra l'altro ti propongo di cambiare la maglietta Nostromo e mettere Nostradamus.
6: Non è male, vero. Peraltro per un amante di scienza e di spazio Nostradamus è proprio pertinente, sì. Però facciamo così, questa puntata la facciamo con la maglietta Nostromo, che tra l'altro, ti ripeto, astronave di Alien o di Alien, di Alien. Notevolissima, memorabile, sì. E poi metto quella di Nostradamus.
5: Cioè, fai il cambio d'abito?
6: Yes.
5: Ma non è Sanremo questa.
6: Ragione.
5: Il cambio d'abito di Emilio Cozzi. Una scena incredibile, stellare, galattica, che non voglio vedere.
6: A proposito di incredibile, Giampa, mi racconti che cosa sta succedendo nello scenario ucraino? Perché fatico a credere.
5: Guarda, te lo racconto volentieri, ma dopo la sigla. E anche la rampa, immagino. Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ah, ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
6: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
5: Il futuro del pianeta Terra.
7: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
5: Oh, adesso devo dirti che dare un titolo a questo episodio quattordicesimo. A questo quattordicesimo episodio della stagione 2 non è facile, anche perché tu mi hai fatto una domanda da milioni di rubli o dollari o fai te, miliardi anzi, questo è il costo, 50 miliardi di costo della ricostruzione in Ucraina.
6: Ok.
5: Allora, se dovessi sintetizzare cosa sta succedendo, probabilmente verrà certificata e cristallizzata una situazione di fatto con un'annessione di territori fatti con la forza, con evidente forzatura del diritto internazionale, perché il piano di pace propugnato dall'amministrazione Trump ricalca molto le richieste russe. Quindi sostanzialmente che succede? Fermi tutti, la Crimea viene riconosciuta come appartenente al territorio russo, così come i territori fino adesso conquistati. L'Ucraina non entra assolutamente nella NATO, può entrare nell'Unione Europea. E quindi vuol dire una vittoria per la Russia, una posizione secondo me nel lungo termine scomoda per gli Stati Uniti, perché a un certo punto questa amministrazione cambierà e tu hai permesso una palese violazione del diritto internazionale, una posizione molto molto scomoda per l'Unione Europea, che si troverà una Russia legittimata, e qua vengo al ruolo russo, una Russia legittimata che normalizza rapporti con gli Stati Uniti e che rientra sul grande scenario internazionale non più come attore regionale, perché con l'amministrazione Obama era stata relegata a attore regionale. Con la Cina è un attore regionale perché è un po' il figliolo piccolino, no? Quello da tenere sotto l'ala protettrice. E invece con quello che sta succedendo, o meglio che non sta succedendo, il rischio per l'Europa e per l'Occidente è che la Russia torni a essere molto molto forte e giochi un ruolo di primo piano. Ed è interessante perché qua ti porto io nello spazio, perché invece nello spazio in realtà la Russia non ancora riesce a giocare questo ruolo. Quindi in questa puntata noi ci chiederemo come lo stallo, la possibile pace ingiusta per l'Ucraina possa avere un riverbero nello spazio, sulla Russia innanzitutto, ma poi anche sugli Stati Uniti, senza poi dimenticare la Cina.
6: E l'Europa, Sì. ci arriviamo alla fine. Ripartiamo dalla Russia. Dici bene, la Russia non gioca più il ruolo che Putin per primo vorrebbe giocasse, ma questo riavvicinamento americano sulla terra, secondo me, ha dei riverberi molto precisi anche oltre l'atmosfera. Perché, se ricordi, Giampa, in un altro episodio di questo podcast parlammo di come Kirill Dmitriev, cioè colui il quale ha la responsabilità dei fondi diretti di investimento russi, quindi insomma una persona che ha voce in capitolo,
5: avesse parlato con Musk
6: di un'ipotetica collaborazione per andare su Marte.
5: Sì.
6: Beh, al di là della butade e al di là del fatto che su Marte è tutto ancora da verificare se riusciremo ad andarci, soprattutto con i tempi che vogliono dare Trump e Musk, beh, quella proposta ha avuto delle conseguenze, perché poi si sono visti i rispettivi funzionari per parlare effettivamente di una collaborazione spaziale rispetto alla quale la Russia potrebbe mettere sul campo competenze e tecnologie che fanno gola agli Stati Uniti. Allora, riprendo la tua riflessione e te ne rilancio una ulteriore. Io credo che questo reciproco ammiccamento statunitense e russo ci dica che in ballo ci sono dei rapporti che vanno oltre l'atmosfera, rapporti dei quali potrebbero giovare entrambe le parti. C'è bisogno di un ravvicinamento, perché da una parte Trump dice alla Russia: caro Putin, io vi rimetto nello scacchiere che conta, dall'altra la Russia tornerebbe a fare spazio con i grandi, dai quali non ha più soldi. Ricordiamo che l'interruzione del rapporto tra Europa e Russia per la Russia ha significato molto.
5: Certo.
6: Un sacco di lanci russi erano effettuati da Kourou, un sacco di clienti russi lanciavano da Kourou e quei soldi non sono più entrati, e quindi insomma si ritorna a giocare sul tavolo che conta. In cambio si danno agli Stati Uniti delle tecnologie importanti.
5: E allora, forse la parola d'ordine è normalizzazione. Normalizzazione nei rapporti tra Stati Uniti e Russia, tant'è vero che a molti osservatori, me compreso, è sembrato che i primi round di negoziati tra Stati Uniti e Russia, più che occuparsi del dossier ucraino, si preoccupassero veramente delle relazioni tra Mosca e Washington.
6: Concordo.
5: Tanto che ultimamente si sta parlando di sollevare le sanzioni americane sui russi stessi, cosa che fumo negli occhi per l'Unione Europea, perché l'Unione Europea è arrivata, credo, al 16° treno di sanzioni contro la Russia. E quindi, diciamo, se abbracciamo la parola normalizzazione, vuol dire che la Russia torna a essere un attore di primo ordine sullo scenario terrestre, ma anche su quello spaziale. Però mi ha incuriosito perché mi dicevi: attenzione che la Russia ha una tecnologia che potrebbe fare molto gola agli Stati Uniti. Ma io qua, da un po' naif e da totalmente ignorante sulla tecnologia spaziale, cosa può mettere in campo la Russia che Elon Musk non può fare? Scusa.
6: Intanto una competenza invidiabile per quanto riguarda la permanenza di lunga durata dei cosmonauti, nel loro caso, e degli astronauti in quello statunitense, nello spazio. La Russia, e ai tempi l'Unione Sovietica, fu la prima a dedicarsi in maniera particolarmente attenta a al fatto che dei propri cosmonauti potessero vivere tanto tempo in orbita. Quindi grandissima competenza, direi storica. D'altra parte la Russia ha dei motori elettrici che arrivano addirittura dal periodo della Voskhod e che pare stiano, se non altro, progettando per quello che dovrebbe essere un piccolo cargo, una navetta cargo, che andrà ad attraccarsi alla ROS, la futura stazione spaziale nazionale, e che, attenzione, servirà per quello che si chiama in-orbit servicing, cioè potrebbe andare con motori elettrici ad avvicinare altri satelliti, ripararli, rifornirli, magari danneggiarli, chi lo sa, utilizzando appunto questi motori elettrici che fanno molto gola agli Stati Uniti. Ci aggiungo l'ultimo pezzo, anzi gli ultimi due. Abbiamo parlato qualche tempo fa di Rosatom, quindi l'agenzia atomica, esatto. C'è un motore al plasma che potrebbe ridurre per esempio il viaggio, la durata del viaggio su Marte, e c'è anche una tuta, la Zvezda, che potrebbe essere utilizzata sia sulla Luna che in un contesto atmosferico e con le condizioni tipiche di Marte. Insomma, sul piatto ha parecchi ingredienti interessanti la Russia.
5: Anche perché alcuni di questi ingredienti sono molto sfiziosi dal mio punto di vista, perché un motore elettrico per muoversi nello spazio mi fa esplodere un po' il cervello se penso alla transizione green, con quale fatica, no? L'abbiamo forse un po' ideologicamente abbracciata affrettando una serie di date. Sarebbe incredibile che ancora qua giriamo con i motori diesel e poi nello spazio andiamo con i motori elettrici. Però fa parte delle caratteristiche della space economy, no? Cioè il fatto di testare delle tecnologie lì in alto e fungere da acceleratore per poi ricadute virtuose sulla Terra.
6: È decisamente così. Ci aggiungo un piccolo ingrediente. Tu prima nominavi l'Europa e io tornerei a sottolineare questa relazione. Sembra, o comunque si prepara per essere privilegiata fra Stati Uniti e Russia.
5: Sì.
6: Attenzione, perché subito dopo l'invasione in Ucraina della Russia, l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, reagì, io direi, in maniera molto muscolare, in qualche modo replicando l'atteggiamento dei paesi stati membri e interrompendo de facto qualsiasi collaborazione con l'Agenzia Spaziale Russa.
5: Sì.
6: Nel frattempo però la collaborazione spaziale di Stati Uniti e Russia non si è interrotta, tanto che oggi quando partono le capsule Dragon di SpaceX che vanno verso l'ISS c'è sempre un cosmonauta russo a bordo, e viceversa quando parte una Soyuz c'è sempre un americano, e questo qualcosa suggerisce forse che l'Europa abbia reagito un po' troppo, come dire, di petto, un po' troppo pancia,
5: e d'altra parte è stata una risposta molto molto politica. Se pensi che noi ci siamo disimpegnati dal gas russo, che è stato totalmente antieconomico per una serie di ragioni, accoglibili o meno, legittime o meno, direi legittime dal punto di vista del diritto internazionale, però evidentemente la realpolitik statunitense invece ha pagato e sta pagando molto molto di più.
6: Ci aggiungo un altro pezzo e qua complico le cose e devi darmi un aiuto per leggere. Attenzione, 17 aprile scorso la US Space Force, ricordiamolo, quella branca delle forze armate deputata al presidio spaziale, al controllo dello spazio, peraltro fondata durante il primo mandato di Donald Trump, ebbene pubblica il suo progetto più esplicito su come intende difendere i satelliti americani e, se necessario, prendere di mira i sistemi spaziali nemici in caso di conflitto. Il documento si chiama Space Warfighting, attenzione, Warfighting, a Framework for Planners, cioè sostanzialmente un quadro per i pianificatori di un futuro combattimento spaziale. Non è un documento del tutto sorprendente, ma c'è un dettaglio che non è da poco. A un certo punto non si parla più solo di difesa spaziale, ma di offensiva spaziale. E ti leggo testualmente la dichiarazione del generale Jens Saltzman, che è sostanzialmente quello che è a capo delle operazioni spaziali. La superiorità spaziale non è solo un prerequisito necessario per il successo della forza congiunta, ma anche qualcosa per cui dobbiamo essere pronti a combattere. Ottenuta e mantenuta, sblocca la superiorità in altri settori, alimenta la letalità della coalizione e rafforza la sopravvivenza delle truppe. È quindi la base da cui la forza congiunta proietta il potere, scoraggia l'aggressione e protegge la patria. Lo spazio sta diventando un ambito in cui attaccare, non solo difendersi.
7: La geopolitica dello spazio. Strade in diretta.
8: Buon pomeriggio, segnalo sull'autosole code di 4 km per un veicolo in avaria tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Firenze. Sempre sulla 1 ma in direzione Bologna, per traffico intenso code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud e tra il bivio per la Complanare di Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. A14 Adriatica per un veicolo in avaria code tra Pescara Ovest e Pescara Nord in direzione Ancona, code a tratti per traffico tra Faenza e il raccordo a Casalecchio Casalecchio in direzione della 1 Milano-Napoli. Infine sulla statale 148 Pontina, code per incidente nei pressi di Monte d'Oro in direzione della via Cristoforo Colombo a Roma. È tutto, buon viaggio.
7: 24 ore podcast.
9: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
6: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la

0: sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio. La geopolitica dello spazio.
1: Detto ciò, ci stiamo dimenticando di un'Europa che potrebbe rimanere un po' schiacciata da questa rinnovata collaborazione tra Stati Uniti e Russia anche nello spazio. Ci stiamo dimenticando della Cina, perché mi è cascato l'occhio qualche giorno fa proprio sulla BBC che celebrava il lancio di un nuovo vettore, no, forse il vettore non era nuovo, comunque nuovi astronauti che andavano nello spazio a raggiungere i colleghi nella stazione spaziale cinese. Ricordiamo, è l'unica stazione spaziale al momento di una proprietà di un solo stato,
2: esatto,
1: la Hong Kong,
2: nazionale,
1: mentre noi ancora siamo su quella internazionale pronta ad andare in pensione nel 2030
2: la nostra va in pensione, ne arriveranno delle private ancora, sì, tutte da costruire e sulle quali per esempio l'Europa ma anche la NASA affitterà il tempo, quindi non solo di proprietà pubblica ma privata. L'unica che rimarrà senza dubbio anche in una fase transitoria è quella cinese. Dicevi bene, in questo momento i tre taikonauti, come si chiamano gli astronauti cinesi, rimarranno a bordo della Tiangong fino a ottobre, 59 esperimenti scientifici previsti, ma un'altra volta la dimostrazione che la Cina nello spazio non scherza più e ha una pianificazione molto precisa che segue veramente come un metronomo. Tra l'altro, nel corso di quest'anno la Cina prevede di lanciare due nuovi veicoli cargo riutilizzabili, il Qingzhou e l'Haolong.
1: Cioè, sullo stile di Elon Musk, diciamo.
2: Praticamente, sono
1: vettori che tornano indietro senza doverli buttare via.
2: Esatto, e sono veicoli sviluppati da aziende private che riforniranno la Tiangong. Per certi versi la Cina sta muovendosi sulla scia di quello che vede fare dagli Stati Uniti, ma evidentemente con una determinazione che il suo governo, la sua governance, le permettono in maniera maggiore, più vigorosa.
1: Insomma, per riassumere, alla fine di questo nostro viaggio, di questo episodio 14 della stagione 2 della geopolitica dello spazio, siamo partiti da che cosa? Beh, sostanzialmente dal fallimento della diplomazia, da una guerra che è andata come non volevano gli ucraini, da una rinnovata importanza della Russia sul palcoscenico internazionale, da rapporti tra Mosca e Washington mai interrotti anche nello spazio, e quindi un ridisegno anche delle potenze proprio tra le stelle, che è un po' il gioco che facciamo di ping pong io e te Emilio in questo podcast, tra terra appunto e spazio.
2: Ti aggiungo solo una cosa, il titolo non l'abbiamo detto all'inizio, lui ha provocato, qual è il titolo, adesso lo dico io.
1: Ah, aspetta, hai ragione, aggiungi.
2: Eccolo qua. Allora, ti cito un altro tenente generale, in questo caso vice capo delle operazioni spaziali della Space Force, Sean Breton, che un pochino spiega quel rapporto che io e te qui tentiamo ogni volta di raccontare fra spazio e terra. Ma perché è così importante combattere addirittura nello spazio? Beh, risposta sua, non si tratta solo di combattere nello spazio per vedere chi vincerà nello spazio. Combatteremo nello spazio per assicurarci che una nostra portaerei non venga colpita e che 5.000 marinai non finiscano in fondo all'oceano. Sai come si chiamano coloro i quali lavorano alla Space Force?
1: Ovviamente no.
2: I guardiani della galassia.
1: Ma veramente, incredibile.
2: E secondo me questo è il titolo dell'episodio.
1: È l'unico podcast in cui il titolo del podcast arriva alla fine del podcast, esatto. È meraviglioso, esatto. È galattico.
0: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design Carmelo Lauricella. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.

0: tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Quest'estate c'è un modo molto semplice per fare bella figura.
2: Studiare?
1: No!
2: Ma come no? Leggere un'enciclopedia?
1: Ma no!
2: Ma allora guardare tutti i documentari che ci sono?
1: Ma chi è che lo fa? Basta ascoltare l'estate in 10 mosse!
2: Ogni settimana due ospiti, 5 consigli e 5 curiosità da raccontare sotto un ombrellone, durante una gita oppure davanti a una grigliata.
1: Dalle app di incontri alle galline, dal fantacalcio all'intelligenza.
2: Perché non si sa mai quando può servire sapere una cosa in più. L'estate in 10 mosse va de me con Prestupire con Giampiero Kess e Gaia Grassi
1: su Radio 24 ogni domenica dalle 10 alle 11.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi, amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
5: ai, ai, ai.
6: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
5: Evviva!
6: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
7: Sono le 17.
0: GR24, il Sole 24 ore.

Strage di Srebrenica del 95, morto in carcere il generale serbo Ratko Mladic. L'UE fa contro Infantino, ora chiede l'accesso ai documenti della FIFA. La scuola si scalda con i debiti, esami di recupero per uno studente su 6.

0: Carlo Salvatore in regia, Gigi Donnelli al microfono, un buon pomeriggio. È stato chiamato in tanti modi, per molti resta il macellaio di Srebrenica, l'uomo che condividendo quella che fu la vergogna delle forze delle Nazioni Unite passò sistematicamente per le armi un'intera valle di fatto. È morto in carcere Ratko Mladic, uno degli ultimi criminali di guerra del Novecento.
1: Il macellaio di Bosnia, il boia di Srebrenica, soprannomi lugubri che pure non rendono fino in fondo l'essenza del male incarnato da Ratko Mladic, comandante delle forze serbo-bosniache durante la guerra in Bosnia-Erzegovina, scoppiata nella ex Jugoslavia del 1992, stratega del lungo e sanguinoso assedio di Sarajevo, responsabile del massacro in cui nel 95 persero la vita almeno 8.372 civili musulmani. Mladic è morto a 84 anni in un ospedale dell'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra.
2: The chamber finds Ratko Mladic guilty of genocide, persecution, a crime.
1: L'arresto arriva nel 2011 dopo 16 anni di latitanza grazie a protezioni dell'apparato militare e del clan familiare. Dopo 6 anni la condanna, ergastolo condiviso con l'ex presidente serbo Radovan Karadzic, ideologo della pulizia etnica. Vicende dolorose e divisive ancora oggi e anche oltre i confini del paese, con la comunità islamica che non perdona l'ignavia del contingente ONU. Durante i lunghi giorni di esecuzioni di massa e atrocità, i caschi blu olandesi si distraggono nei locali di Spalato. Il governo di Amsterdam si dimette per lo scandalo. Oggi restano ancora da identificare più di 1.500 corpi, almeno altri 1.000, quelli scomparsi nel nulla. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'UEFA, dunque il calcio europeo, intende presentare una denuncia penale contro Gianni Infantino presso i tribunali svizzeri. Per farlo ha chiesto alla Corte distrettuale statunitense di emettere un'ordinanza per l'accesso ai documenti della FIFA ritenuti probatori. Questo apprende l'ANSA da fonti UEFA Monte Carlo, così l'ultimo capitolo della battaglia tra la Confederazione Europea del Calcio e il presidente della FIFA per il suo progetto, poi ritirato, di ingresso di fondi privati in una società che avrebbe gestito i diritti commerciali del mondiale. Mentre per il ritorno tra i banchi bisognerà attendere il 7 settembre, data della quale suonerà la campanella per gli studenti della provincia autonoma di Bolzano e poi nelle varie regioni fino al 17 settembre, iniziano in questi giorni gli esami per il recupero dei debiti per chi a giugno ha avuto la sospensione del giudizio. Sono il 17,7% degli studenti delle superiori, quasi 1 su 6. Per adesso è tutto per questa breve edizione di aggiornamento. La prossima alle 18.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
3: Buon pomeriggio e bentornati a questa penultima puntata speciale di Focus Economia del mese in cui stiamo raccontando, tranne la settimana in cui ci siamo fermati, quella di Ferragosto, dove è andato in onda il podcast Squali e con il collega Andrea Franceschi, che ha raccontato le vicende dei criminali finanziari più spregiudicati dei nostri tempi. Dicevo, stiamo raccontando i temi principali di questo anno economico-finanziario per come sono stati affrontati durante il Festival dell'Economia di Trento, dal mercato ai nuovi poteri e le speranze dei giovani. Questo è il titolo di questa edizione, che ha visto, come ricordo sempre, oltre 700 relatori e 300 eventi. E nelle ultime puntate, ieri, l'altro ieri, abbiamo parlato di intelligenza artificiale e data center. Oggi parliamo di viaggi, non tanto per un bilancio sul turismo, perché ancora presto, abbiamo avuto delle prime indicazioni a fine luglio, ma il

0: bilancio chiaramente si farà non nemmeno a settembre, a fine settembre, perché la stagione si è allungata. Però diciamo, perché si è andati ad analizzare come cambia anche l'aspettativa verso il turismo, intermediari di opportunità di viaggio, giovani, mobilità e valore economico. Sono intervenuti Magda Antonioli, professore senior di economia e politica del turismo all'Università Bocconi di Milano e presidente dell'Osservatorio Nazionale del Turismo, e poi Stefano Arossa, che è il Commercial Regional Manager per Italia di WeRoad, il tour operator che organizza viaggi di gruppo, Sandra Paoli, vicepresidente di Confcommercio Trentino, e Massimiliano Valeri, direttore generale del Censis, moderati dal giornalista di settore Roberto Gentili. Allora ascoltiamo proprio le parole del direttore generale del Censis Valeri e poi della professoressa Antonioli.
1: Abbiamo usato effettivamente quella formula di sintesi, abbiamo detto ci siamo inoltrati in un'età selvaggia, un'età del ferro e del fuoco, di predatori e di prede, per descrivere quello che ormai è evidente sotto gli occhi di tutti. Abbiamo un contesto internazionale, una rivoluzione dell'ordine mondiale in corso, in cui sembra proprio che la forza, addirittura la prevaricazione illimitata, abbiano preso il sopravvento sul diritto, sull'autorità degli organismi internazionali. Sembra proprio una cesura rispetto a quegli 80 anni, diciamo così, di pace apparente che abbiamo alle spalle dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in avanti, e stiamo anche rivisitando in maniera critica quel paradigma egemone negli ultimi 30 anni, quello della globalizzazione. C'era un'idea dietro quel paradigma che non era solo economico ma anche culturale e politico, cioè che la forte interdipendenza delle economie del mondo in ragione degli scambi internazionali avrebbe portato di per sé la pace, e che quindi la guerra sarebbe stata un lontano ricordo del passato. Siamo qui ormai da più di 4 anni con un conflitto così cruento scoppiato alle porte orientali dell'Europa, abbiamo visto le immagini strazianti provenienti da Gaza, e ora c'è un nuovo incendio appiccato nel Golfo. I giovani in particolare, quindi, sono la prima generazione, diciamo così, la prima generazione di giovani nella nostra storia sociale dal dopoguerra in avanti, che stanno vivendo esattamente questo disincanto rispetto a quell'idea, un po' così, di radiose promesse, di belle speranze, che era stata annunciata all'indomani della fine del secondo conflitto mondiale, poi ribadita all'indomani dell'89, il crollo del muro di Berlino, che poi diede avvio a quei 30 anni, 35 anni di globalizzazione. Stanno vivendo, io dico, danzano sugli idoli infranti del progresso, se per noi progresso significava esattamente accrescimento della prosperità, libertà, pace, che erano i pilastri di quella idea generale che ci eravamo costruiti. E hanno, dal mio punto di vista, un peccato originale, i giovani italiani, e alcune invece peculiarità, punti di forza straordinari. Partiamo dal peccato originale. Diciamolo molto crudamente, sono pochi, cioè sono i figli della denatalità che abbiamo alle spalle. Essere pochi, sapete, no? Viviamo da molti anni un processo di radicale denatalità. Essere pochi significa essere poco in grado di rappresentare le proprie istanze generazionali e di incidere politicamente. Banalmente, rappresentano un bacino di potenziale consenso elettorale poco interessante per l'offerta politica. E infatti questo è un paese in cui le politiche giovanili praticamente non esistono. Dall'altra però bisogna dire anche che hanno dei punti di forza rispetto a tutte le generazioni di giovani che li hanno preceduti. Non abbiamo mai avuto una generazione di giovani così istruita. Pensate all'incidenza del tasso di laureati tra i giovani attuali. Mai nella nostra storia avevamo avuto così tanti laureati. Mai avevamo avuto una generazione di giovani così aperti alla globalità. Banalmente, pensate alla conoscenza delle lingue straniere, dell'inglese. Mai avevamo avuto una generazione di giovani così preparata da questo punto di vista. E aggiungo un terzo punto di forza: hanno delle competenze in maniera pressoché esclusiva rispetto alle generazioni di giovani che li hanno preceduti. Pensate alle competenze digitali rispetto ai quasi analfabeti digitali più vecchi di loro. Allora, ecco, vedo queste luci e ombre. Da una parte una generazione di giovani disincantata rispetto a quelle promesse non mantenute della storia.

0: storia, dall'altra con questi grandi punti di forza e allo stesso tempo con quel peccato originale, quello di avere una scarsa capacità di incidere. Dico un'ultima considerazione. Noi più vecchi di loro abbiamo anche delle forti difficoltà a capirli fino in fondo. Io dico c'è una specie di siderale incomunicabilità intergenerazionale. Perché se noi, per cercare di comprenderli, per cercare di comprendere quello che si agita nella loro mente, nel loro cuore, cerchiamo di applicare le categorie che conosciamo, siamo completamente fuori strada. Dico una parola, plastica. Pensate al valore, concludo, altamente simbolico che questa parola ha rappresentato per le generazioni precedenti. Pensate che cosa ha significato l'ingresso, ad esempio, degli utensili, degli elettrodomestici in plastica nelle case della classe media italiana. Significava la fine dell'arretratezza, significava affrancarsi dalla scarsità, significava l'ingresso a pieno titolo in una società opulenta e affluente. Se io dico la parola plastica oggi, per un giovane significa l'icona dell'inquinamento degli oceani. Ecco quando dico danzano sugli idoli infranti del progresso. È una nuova generazione che vive quindi la disillusione per quelle promesse mancate, libertà, pace, prosperità, benessere crescente e illimitato per tutti, con quei punti di forza che ho detto che sono straordinari ed è fa da questo punto di vista la generazione di giovani migliori di sempre, ma io credo con un immaginario, quello delle giovani generazioni, che è ancora in quella linea di soglia. Sanno che il mondo di ieri è finito e non tornerà, anche in ragione della rivoluzione dell'ordine mondiale in corso, ma ancora non sono netti i confini, no? Il contorno, il perimetro del nuovo mondo verso il quale ci avviamo.
1: Grazie. Da boomer ricordo il Moplen. Vi ricordate il Moplen? Che era plastica, giusto? Il Moplen era un componente con la plastica promozionata in televisione nei caroselli degli anni 70, che era quello che dice il professor Valeri, esattamente la novità, l'innovazione e l'avanti. Oggi la plastica è quello che vediamo nei film e nei filmati dell'Oceano Indiano o altri paesi che sono oberati dei residui della nostra società. Grazie per il quadro molto preciso, ahimè non particolarmente ottimistico, però i giovani sono ottimisti di natura, quindi avranno modo di riprendersi. Alla professoressa Antonioli chiedo, perché i giovani descritti li vede tutti i giorni in facoltà, quindi parliamo di persone che sono concrete, viste e testate al momento, cosa significhi effettivamente accedere al turismo, quindi il termine proprio di avvicinamento e accesso al nostro settore. Non è più questione di possibilità, ma di desideri, ispirazione, identità, perché tra eventi e sport, culture ed esperienze, la scelta è sempre più ampia e personale. Rispetto solo a 20 o 30 anni fa, il numero di touch point, noi li chiamiamo, che un giovane, ma non solo, può avere nei confronti del turismo è enormemente aumentata. Quando, ahimè, ero giovane io, i concerti rock erano una cosa che prima avveniva abbastanza raramente, fu una crisi drammatica degli anni 70 in cui le star straniere non venivano più, a un evento importante ma limitato a un numero abbastanza modesto di fan. Oggi sono fenomeni epocali, sapete che ci sono star della musica americana che muovono il PIL degli stati dove si fondano i loro concerti. Quindi la domanda è, questa scelta sempre più ampia e personale, in cosa si declina e quindi cosa vede l'università e questi giovani alla riprova dei fatti in questo sempre più ampio canestro di prospettive che il mondo offre loro?
2: Allora, il turismo della generazione Z, alfa di tutti questi, dei più giovani, è come il turismo, ha dei trend, io mi sono notato due o tre punti, sono i trend emergenti del prodotto, sempre più quando andiamo alle fiere eccetera, sentiamo sempre più personalizzazione dei servizi, creare esperienza, quello che si chiama self-care, la sostenibilità, quindi il discorso dell'approccio verso la natura, molto attenzione, vi sto dando i dati per la generazione Z, sto facendo il quadro, quindi quel locale, il minore, il cammino, il paesaggio, questa attenzione. Fra l'altro noi abbiamo avuto una splendida introduzione che è stata fatta più sui macro temi, quindi anche della programmazione del comparto turismo, però non dimentichiamo che quanto sostengono e sono veramente leader in questo settore, il Censis, qualità della vita, piccole cose prese da loro e proprio spoilerate direttamente, valorizzazione delle relazioni sociali, sono le principali caratteristiche di questo. Una volta parlavamo dei segmenti balneare montano, vi ricordate?

0: quelle cose lì, adesso parliamo di quegli aspetti che abbiamo visto. Allora, questi, chi sono questi zoomer piuttosto che? Sono pragmatici, consapevoli di equità sociale, di disuguaglianze, molto sensibili, attivi nella cultura, nell'autenticità, in queste cose che abbiamo detto, però con una certa credibilità, quindi attenti ma neanche sciocchi, e lo vediamo nell'ambiente. Nascono digitali, però combinano l'online e l'offline, e questo. Noi abbiamo fatto delle ricerche come Bocconi, anche se avevamo appena inaugurato un nuovo centro di ricerche su questi aspetti con tecnologia, ed emerge che quello che cercano sono la semplicità. Voi lo traducete, poiché ci sono operatori da una parte e dall'altra, semplicità vuole dire far trovare velocemente le informazioni che cercano. Ecco, non è cercano la, così, la semplicità, no, da tradurre in dati. La sostenibilità, e qui la sostenibilità è data nel turismo a tanti livelli, dall'hotel alla destinazione, ai trasporti, eccetera. E loro sono veramente molto sensibili a tutti gli aspetti, quindi alla filiera. Vado nell'albergo, la certificazione non interessa più di tanto, e non solo a loro, ormai quasi a tutti. Però il discorso di fare attenzione a quello che trovano, no greenwashing, e sono disposti a pagare di più. Io su questo avevo tutti i dati, però vi faccio una sintesi molto veloce, che la generazione Z italiana, e ci sono i dati ed è documentato, ve lo posso dire in qualsiasi momento, è molto più attenta di quanto non sia quella americana, quindi qui parliamo, e quindi anche nella disponibilità a pagare, che a volte sembra di aspettarci, sono attenti, no? E molto meno, soprattutto negli aspetti ambientali, di quella cinese. Teniamone conto, ormai loro si stanno muovendo verso l'elettrico, sono già pronti, quindi possiamo avere anche indicazioni di questo tipo. Semplicità, la sostenibilità l'abbiamo vista, visto che sono attenti su tutti, è la filiera quella che ci interessa. Allora leggiamo anche un po' un discorso per gli operatori, ma anche per la programmazione, per gli interventi, e alla base di quello che ho detto, socialità e senso di appartenenza. Se vogliamo andare a vedere sempre per il cambiamento di, quindi l'autenticità, le cose che abbiamo citato per tutti sono particolarmente forti. Ci sono anche i dati sulla disponibilità anche a spendere di più per valori ambientali, che poi ci interessa quello, perché se gli forniamo un qualcosa ma non lo comprano. Due dati proprio, sono attenti anche al lusso, attenzione, perché siamo andati a verificare quanto lusso è sempre, ha dei problemi l'alta gamma in questo momento, ma per i beni personali lo sono, e bene, sono attenti nelle forme di consumo, non che consumo vistoso apparente, ma anche quello esperienziale, cose di questo tipo. Sugli alloggi presso anche 5 stelle abbiamo visto che sono dei miti che io mi sono sentita, andando a vedere queste ricerche, di sfatare, non me l'aspettavo nemmeno io, però sono molto attenti e hanno una priorità naturalmente al prezzo più che alla qualità del servizio, però effettivamente hanno dei dati, un 48% rispetto a un 36% dei millennials, quindi già abbiamo degli indicatori molto importanti. E anche sui trasporti, quindi un'attenzione per il volo low cost, a risparmiare di più sul trasporto ma non farsi mancare niente del budget una volta che sono a destinazione. Poi veramente ci sono anche dei dati su intrattenimento, sport e cultura, prevale il discorso che è già stato fatto dal nostro moderatore, l'attenzione a tutti gli eventi, a questa tipologia. Qui abbiamo dati Skift, Expedia, per chi volesse andare a vedere, si trovano ormai in un secondo. Grande attenzione ai film, a quello che vedono, guardate che si muovono veramente delle masse più di quello che potremmo immaginare per queste parti, di quanto lo schermo può attirare tutto il resto. E poi dopo sono molto attenti, e questo è un po' un boom e mi serve per passare poi il testimone, sul discorso della avere poco stress, gestirsi facilmente il viaggio, e quindi questo è un discorso di organizzazione, di facilità di prenotazione. Ci danno i dati, abbiamo i dati, 41% rispetto a un 25% di altri, quindi sono molto attenti a tutto questo. Usano molto anche i test, cioè dei viaggi per testare la compatibilità con partner o amici nel muoversi assieme, altro asset poi per la successiva. Non mi sto sostituendo al moderatore, ma sono degli aspetti che anche per chi si occupa di turismo non sono, cioè, così banali, contengono dei dati e ci fanno vedere questa generazione come si muove. Io avrei quasi concluso, solo che volevo aggiungere questo: ricordiamoci, uno, di conoscere la domanda, e questo è un atteggiamento di attenzione alla domanda, perché molto spesso poi ci attrezziamo, sì, sono giovani, magari poi se abbiamo tempo qualcosa anche sul mercato del lavoro, hanno un atteggiamento di un certo tipo, preferiscono più il tempo libero, che non sono attenti agli orari, sono attenti ad altre cose perché è un atteggiamento, ma come qualità di prodotto, quindi di questi nuovi prodotti, sono molto attenti, e questo implica una risposta di filiera pubblico-privato. Perché anche il singolo, l'albergatore piuttosto che l'operatore, se non è in grado di fornire un servizio completo al quale sono attenti, eccetera. Quindi il fuori stagione è la risposta per tutto quello che è presidiare il valore del territorio. Quindi leggendo queste quattro sciocchezze che abbiamo messo facendo solo del surf, che è quello che abbiamo fatto in questi pochi minuti, però già lo sappiamo che spazio e tempo per la politica del turismo rimangono due fattori importanti. Solito discorso dell'overtourism, solito discorso della stagionalità e tutto il resto. Quindi se lo abbiniamo anche a climate change e altre cose, stare attenti a questa generazione, avere degli indicatori, gli spunti sono questi. Sono più propensi, li possiamo beccare più facilmente nel fuoristagione, grasso che cola, manna direi, e allo stesso tempo sono più attenti per destinazioni, forme di, e quindi anche per la, diciamo così, per l'organizzazione. Ho rubato più tempo del previsto?
1: Assolutamente no, professoressa, perfettamente in linea, una messa di informazioni talmente ampia, mi soffermo solo su una che lega anche il Censis. Sapete che si legge sempre di meno in Italia, si stampano più libri, se ne leggono di meno, se ne comprano naturalmente di meno. Per chi segue le vicende milanesi sa che in questi giorni sta chiudendo la libreria Eupli, editore e libreria di grandissimo valore, siamo affranti 150 anni di storia, ma non c'è stato niente da fare. In compenso il Censis testimonia che i consumi culturali stanno crescendo. Dica parola qualcosa, dottore, sì. Sui numeri, perché sono impressionanti rispetto a 3 o 4 anni fa.
2: Abbiamo un crollo della spesa per cultura generalmente intesa, ma con riferimento all'acquisto di libri e giornali, mentre abbiamo un significativo aumento della quota di persone che si recano a musei, mostre, siti archeologici, monumenti, parchi a tema, cioè quello che potremmo dire consumo culturale di tipo esperienziale. Non mi dare un libro da leggere perché non lo aprirò mai, ma invece c'è una grande frequentazione di questo tipo di eventi o contenitori, espositori di... La fruizione culturale deve essere un'esperienza. Faccio questo esempio che per me è interessantissimo. Pensate al vetro, oggi non si usano più per il motivo che sto per dire, un vetro che copre un dipinto dentro una cornice, no? Il visitatore si reca nel museo, guarda il vetro ha questa proprietà di essere attraversato dallo sguardo, per cui vedi l'opera, ma allo stesso tempo il vetro ti riflette. Ecco, è in quella combinazione, vedere l'opera ma allo stesso tempo riflettersi nell'opera, che definisce l'esperienza e incrementa quel tipo di fruizione culturale.
1: Chiarissimo, la presenza tantissimi giovani, girate per Trento in questi giorni, lo vedete qui, è in linea con quello che è stato appena detto, quindi non più il libro, la guida eccetera eccetera, ma l'esperienza diretta in loco. Sandra Paoli, grazie ancora per essere qui e averci portato in questo contesto. Torniamo su un tema un po' più vicino a quello che la professoressa Antonioli ha introdotto, cioè il passaggio tra intermediazione tradizionale e fai da te, il tema di oggi, no? Il viaggio come viene acquisito. Abbiamo detto che i giovani sono sempre più digitali, sono la generazione nata con gli smartphone in mano, cosa diversa dai millennials e tanto meno dai precedenti, generazione X e noi boomer. Quindi chiunque abbia uno smartphone e un po' di dimestichezza con la tecnologia, grazie all'AI, ormai la chiamiamo tutti così, e agli LLM, quindi i sistemi che permettono di interagire direttamente, dimmi domani mattina a Festa dell'Economia di Trento cosa devo vedere interessante, la risposta si ottiene immediatamente, si può girare il mondo. A questo punto, quali sono 3 buone ragioni per rivolgersi all'agenzia, cioè all'esempio forse più tradizionale di intermediazione tra prodotto, quindi destinazione, crociera, tour operator eccetera, e fruitore, che non siano replicabili da Instagram, ChatGPT e compagnia?
3: Buongiorno a tutti innanzitutto. Potrei riassumere la risposta in 4 parole: responsabilità, sintonia, tempo e fiducia. E qui ve le spiego. Responsabilità perché Instagram ci ispira, le piattaforme ci danno un sacco di opzioni, però la differenza la fa ovviamente l'agente di viaggi, la persona fisica, e la persona fisica che si assume delle responsabilità. Le prime 2 citate ispirano, certo, ci possono dare un ventaglio di opportunità, ma non si assumono nessun tipo di responsabilità per la nostra vacanza. E qui ci sarebbe da aprire una parentesi ampia per quanto riguarda la situazione.

situazione attuale che stiamo vivendo proprio nel mondo delle agenzie di viaggi. E, sintonia perché io credo che il viaggio non abbia inizio dal momento in cui tu parti, ma inizio davanti alla persona che ti consiglia quel viaggio. Parte proprio dalla relazione che riesci a instaurare, alla sintonia che riesci a instaurare con l'agente di viaggi. Significa avere davanti una persona che coglie tutte le aspettative, che coglie tutti i desideri, ascolta le tue esigenze, ma allo stesso tempo ascolta anche le tue paure. In questo momento epocale purtroppo ce ne sono moltissime che frenano proprio la domanda, e quindi questo per quanto riguarda ovviamente la sintonia. E è fondamentale poter avere davanti una persona che sulle piattaforme non può intercettare queste esigenze. Per quanto riguarda invece il concetto di fiducia e tempo, allora inizio innanzitutto col tempo. È vero, noi siamo collegati su tutte le piattaforme possibili. Abbiamo un ventaglio di opzioni, di possibilità, e io lo vedo dai clienti che arrivano anche in agenzia, arrivano iperinformati, alle volte forse più di noi, però con una grande confusione, nel senso che hanno troppe informazioni, quindi c'è tanta quantità di informazioni, ma non c'è qualità, selezione. E qui entra in gioco il ruolo degli agenti di viaggio. Gli agenti di viaggio ti permettono di orientare, di selezionare, soprattutto di selezionare non tanto per la qualità ma anche per la sicurezza. Ti danno garanzie. L'agente di viaggio è un professionista che nel momento in cui succede l'imprevisto è in grado di riportarti a casa. Se viene annullato il viaggio, ha dei giorni in cui lui deve rimborsare il viaggio per legge, e significa questo anticipare dei soldi soldi dell'azienda. Quindi tutela totale nei confronti del viaggiatore. Quindi fattore tempo è fondamentale, proprio perché noi non abbiamo tempo alle volte di riuscire a selezionare bene, e questo lo fa appositamente l'agente di viaggi, gli operatori turistici. E poi arriviamo al concetto di fiducia. La fiducia è davvero un elemento fondamentale, perché in un momento epocale come questo, voi immaginate, noi abbiamo per molti anni abbiamo avuto ciclicamente degli eventi straordinari dal punto di vista climatico, geopolitico. Non li cito tutti perché sono davvero tanti. Adesso, e li abbiamo sempre affrontati con una grande resilienza, e abbiamo sempre saputo essere sul pezzo per poter portare a casa i nostri clienti ed assisterli e garantire loro sicurezza. Adesso, negli ultimi anni, sta diventando a tutto un up and down. Se voi vedete, tra virus, guerre, è tutto un continuo. Quindi per forza l'agente di viaggi deve essere professionale, sempre impegnato, formato, sempre in contatto oltretutto con la Farnesina, proprio per poter dare degli aggiornamenti costanti. E qui entra in gioco anche il suo valore, perché è proprio nel momento in cui succede l'imprevisto, solitamente, che entra in gioco il valore di chi fa questa professione con passione e con cura.

0: Avete appena ascoltato l'ultimo intervento, era quello di Sandra Paoli, vicepresidente di Confcommercio Trentino. Adesso andiamo sul metro e poi torniamo su come cambia anche la percezione, quindi l'elemento valoriale del turismo, soprattutto verso i giovani.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi, amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
4: ai ai ai,
5: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
4: Evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Tempo in diretta. Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani. Tempo parzialmente soleggiato al centro-nord con cielo nuvoloso, maggiori spazi di sereno al sud. Caldo eccezionale sulle regioni centrali e meridionali. Domani picco del caldo africano con 38-42 gradi al centro-sud. Al nord ci saranno temporali da Alpi e Prealpi del nord-ovest verso quelle del Triveneto. Scarica l'app di ilmeteo.it.
7: Noi ci siamo, e voi?
8: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
9: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
10: Focus Economia.

0: di nuovo con questa puntata speciale, come tutta la settimana, di Focus Economia, dedicata al turismo e a come cambiano le attese e anche gli elementi valoriali nelle nuove generazioni per il turismo. E stiamo riascoltando il confronto, il panel che vi è stato al Festival dell'Economia di Trento, che si chiamava Intermediari di opportunità e di viaggio, giovani, mobilità e valore economico. E come ha ben spiegato Roberto Gentile, il turismo è tutt'altro che un tema marginale, anche perché vale quasi il 13% del PIL italiano. Viene introdotto il punto di vista però delle nuove generazioni all'interno di una prospettiva di lungo termine, perché i giovani non sono solo i viaggiatori di oggi, ma anche i lavoratori, gli imprenditori, i manager del turismo di domani. E quindi la tesi, la conferenza è infatti che i giovani stiano cambiando profondamente il turismo, non cercano più solo destinazioni ma esperienze, relazioni, identità. Una mobilità giovanile quindi che è, lo ricordo, l'insieme delle opportunità che permettono a ragazzi e ragazze delle nuove generazioni di spostarsi all'estero per motivi di studio, formazione, volontariato o lavoro, viene letta come un motore economico rilevante, ma è anche un indicatore di trasformazioni sociali, culturali e generazionali. La disintermediazione totale però non si è ancora realizzata, speriamo mai in alcuni versi, nel senso che il digitale e l'intelligenza artificiale aiutano, ma restano centrali i rapporti umani, le relazioni umane, quindi le agenzie, i mediatori umani, le communities e le guide. E allora sentiamo anche su questo l'intervento di Stefano Arossa, Commercial Regional Manager per l'Italia di WeRoad, che è il tour operator che organizza viaggi di gruppo.
1: Faccio qualche passo indietro su quando e perché è nata, WeRoad. È nata nel 2017 in Italia, quindi è un brand italiano, e l'obiettivo era quello di far viaggiare piccoli gruppi di persone, fino a un massimo di 15, in giro per il mondo, andando a condividere esperienze, andando a condividere un ritmo di viaggio che li potesse accomunare, passioni che li potessero accomunare, in modo tale che potessero condividere i loro percorsi, le loro culture e conoscere anche le culture verso diciamo, dove viaggiavano. Una cosa molto interessante ha detto sia la professoressa Magda sia il dottor Valeri, è che i giovani non cercano più solo viaggi intesi come mete, viaggi intesi come voglio andare a vedere l'Indonesia e il Perù in quanto tale, ma cercano esperienze, cercano condivisione. Sempre più quello che abbiamo visto negli ultimi anni è stato quello di notare come la solitudine, la mancanza anche di scoperta, di condivisione dei giovani aumentasse negli anni e nel tempo. Quindi c'era questa loro necessità di andare a conoscere, di andare a imbattersi di viaggi con 10-15 sconosciuti e tornare arricchiti da quell'esperienza, non tanto o non solo per aver visto il Machu Picchu in Perù, per aver visto Tokyo, aver mangiato un buon sushi a Tokyo, ma per aver conosciuto 15 persone differenti da loro, perché magari hanno avuto un percorso totalmente diverso, ma che per passioni, per errori, per difficoltà, per successi, potessero condividere esperienze simili. E io personalmente ho fatto diversi viaggi di road, sia come viaggiatore, passeggero, sia come coordinatore, perché c'è un group leader che insomma, supporta l'organizzazione del viaggio durante i 10 giorni, 5 giorni o 2 settimane che siano, e ogni volta mi sono sentito arricchito al ritorno al viaggio, non tanto per quello che avevo visto, ma per quello che avevo provato e vissuto con le persone durante il viaggio. Alcune persone più simili a me magari come esperienza, con magari studi in economia, con un lavoro a Milano, altre persone che invece vivevano da una parte totalmente opposta in Italia, che avevano un'esperienza totalmente diversa e ancor di più mi avevano arricchito dopo il viaggio. Quindi insomma è giustissimo quello che ha detto il dottor Valeri a livello di cercano le esperienze piuttosto che il viaggio in sé. Per questo secondo me WeRoad ha proposto qualcosa di innovativo, perché il numero di tour operator in Italia e nel mondo chiaramente è vasto, ma chi ha provato e cercato di farlo in questo modo, c'era chiaramente un competitor nostro che stimiamo tantissimo perché ha aperto un po' il mercato 50 anni fa, ma noi abbiamo anche cercato ancora di più di
2: citiamolo, magari certo, qualcuno
1: avventure nel mondo e che ha aperto anche un po' la strada. Quello che abbiamo cercato noi di fare in modo differente è anche unire le persone di una stessa fascia d'età, quindi far viaggiare i Gen Z con i Gen Z, i millennial con i millennial e le fasce successive con le fasce successive, perché riteniamo che a livello culturale e a livello di approccio, io sono un millennial, sono poco più sopra i 30 anni, ieri ero a un festival a Milano musicale dove era principalmente, diciamo, composto da generazione Z. Ero con la mia compagna e ci guardavamo perché ci trovavamo distanti, nonostante avessimo pochi anni di differenza, da una generazione che già vive, si approccia in modo totalmente diverso. Quindi quello che abbiamo cercato di fare, che secondo noi è innovativo, oltre a far vivere l'esperienza e la condivisione, farlo in gruppi di, diciamo, persone di età abbastanza simili. Questo secondo me è stato uno dei nostri punti vincenti. Le ultime due cose che ci tengo a dire, la prima è che spesso parliamo di giovani o di generazioni in modo molto astratto, come se fosse un'entità astratta, ma poi chiaramente i giovani possono essere Stefano come millennial, Maria come Gen Z, quindi insomma è molto importante guardare la situazione nel suo complesso, diciamo, dall'alto, e poi però cercare di calarsi, perché anche prima i miei colleghi lo citavano, dobbiamo cercare di comprenderli, cercare di ascoltarli e cercare effettivamente di proporre un qualcosa che a loro piaccia, che interessi. E se la guardiamo solo dall'alto come, diciamo, un'entità astratta, sarà, penso, molto difficile riuscire a capire veramente l'essenza che rappresenta, diciamo, questa e queste generazioni. L'ultima cosa che ci tengo a dire, anche un po', diciamo, in collegamento all'intervento della dottoressa Paoli e in risposta a quello che ci chiedeva e mi chiedeva il nostro moderatore, è che è verissimo che il punto della fiducia e dell'affidabilità anche degli agenti di viaggio, per esempio noi da un anno circa abbiamo iniziato a collaborare con un gruppo di agenzie di viaggio che è Blu Vacanze, lavoriamo con circa un migliaio delle loro agenzie in tutta Italia, perché riteniamo che anche il valore di un agente di viaggio, la sua esperienza e la sua affidabilità possa essere un valore aggiunto per una fetta di persone che è interessata ad andare in agenzia, ad avere un contatto fisico, ad avere un volto umano e andare a chiedere, confrontarsi, avere un contatto diretto con una persona. Al tempo stesso ci sono altre tipologie di, diciamo, viaggiatori che invece preferisce acquistare direttamente sul nostro sito, direttamente parlando con un nostro esperto di viaggio, prenotando una videochiamata con un nostro esperto di viaggio e andando a sfruttare l'affidabilità e a creare la fiducia o con noi come brand WeRoad o chiaramente con la persona con cui parlano, che sia Matteo, che sia Maria Laura o che sia un'altra persona con cui parlano. Quindi secondo me è molto importante anche capire e riuscire a differenziare che gli interessi e anche il processo di acquisto può essere molto diverso, e quindi i giovani non vanno più in agenzia? No,
3: no.
1: I giovani ci vanno in alcuni casi perché hanno bisogno, hanno volontà di andare a fare quel tipo di esperienza pre-viaggio, perché è vero quello che dice secondo me la mia collega, in realtà il viaggio nasce prima, quando inizi a sognarti di andare al Machu Picchu 2-3 mesi prima, non quando atterri a Lima o Cusco o chi che sia. Quindi sono molto d'accordo con quello che diceva, e per rispondere alla domanda del nostro relatore poi chiudo, tra 30 anni, premesso che saremo nel 2050 oltre, quindi saranno, diciamo, sarà passato un bel lasso di tempo, però a chi e come ci dovremmo rivolgere noi? Beh, noi inizialmente ci siamo rivolti ai millennial. Adesso che sono passati un po' gli anni, stiamo anche adattando la nostra comunicazione, la nostra offerta, di più e speriamo meglio anche la generazione Z. Quello che dovremmo fare, chiaramente, negli anni, nei decenni a venire, è fare la stessa cosa con le nuove generazioni, andare a comprenderle allo stesso modo che citavo prima, per andare a proporre un'esperienza, un prodotto e un tipo di viaggio che possa essere interessante anche per le nuove generazioni.

0: Allora, avete ascoltato Stefano Rossa, Commercial Regional Manager per Italia di WeRoad. Andiamo sul traffico e poi ultima parte di questa puntata dedicata al turismo e ai giovani soprattutto, e quindi ai nuovi viaggiatori.
1: Strade in diretta.
2: Buonasera, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo 4 km di code per un veicolo in avaria sulla 1 tra il ramo Casalecchio e Sasso Marconi in direzione Firenze. Ancora sulla 1 ma in direzione Bologna, code per traffico intenso tra Arezzo e Firenze Sud e tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. Sempre sulla 1 tratta Emiliano, code per traffico verso Milano tra Parma e Fidenza. A 14 Adriatica per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Faenza e il bivio per la 1. È tutto, buon viaggio.
1: Focus Economia.
0: Ultima parte di questa puntata speciale dedicata al tema turismo e come cambia con le nuove generazioni, generazione millennials, generazione Z, all'interno di come è stato affrontato, diciamo, durante il panel al Festival dell'Economia, intermediari di opportunità di viaggio, giovani, mobilità e valore economico. Chiudiamo questa ultima parte con l'intervento, partendo dall'intervento di Massimiliano Valeri, direttore generale del Censis.
3: Ma io credo che stiamo sfatando

0: anche ascoltando tutti gli interventi, tre grandi miti del recente passato. Il primo era il mito che stavamo costruendo una società dell'inesperienza, cioè l'idea era che, ma in fondo grazie a internet, grazie ai social, l'accessibilità immediata a qualsiasi contenuto, a qualsiasi immagine, a qualsiasi video, ci avrebbe dispensato, tra virgolette, dall'onere di sperimentarlo direttamente. Era un po' un'illusione.
1: Meta.
0: Sì, meta appunto, no? Per cui guardo le immagini dell'Empire State Building che vado a fare a New York. Tra l'altro non riuscirò mai a fare una foto così bella, basta guardarlo su internet. Tokyo, ma mi guardo un video su YouTube. Cioè, stavamo creando una società dell'inesperienza grazie ai dispositivi digitali. Oggi invece smentiamo assolutamente questa idea. Anzi, quello che stiamo raccontando è la centralità dell'esperienza per costruire la propria identità e le proprie relazioni. Secondo mito che sfatiamo, quel grande mito della disintermediazione. Ancora una volta credevamo che grazie ai dispositivi digitali avremmo potuto bypassare qualsiasi intermediario professionale per accedere a quell'oggetto, a quel servizio. Non ho bisogno di andare all'agenzia della mia banca, faccio online l'operazione. Non ho bisogno di andare ad un'agenzia di viaggi, prenoto e faccio costruisco il mio viaggio autonomamente. Non ho bisogno di tutte quelle figure professionali che tradizionalmente svolgevano quella funzione di intermediazione. Non ho bisogno di andare al negozio di scarpe, acquisto online su Amazon. Ancora una volta stiamo smentendo questo mito, perché poi quello che stiamo testimoniando è esattamente il contrario. Ma perché? Terzo mito che stiamo sfatando dal mio punto di vista, rimanendo nell'ambito dei viaggi e delle vacanze, perché ci siamo accorti, e qui rispondo alla domanda sull'Islanda, che la geografia ha rimesso in moto la storia. Cioè, ricordate, forse uscì quel libro nel 2005, era Friedman, questo americano che aveva scritto questo libro, e si chiamava Il mondo è piatto, The World is Flat. L'idea era che grazie alla rivoluzione digitale, grazie a internet, il mondo sarebbe diventato piatto, cioè senza più le barriere che differenziavano e tenevano lontani i diversi paesi nelle diverse aree del mondo. In un mondo piatto tu non hai bisogno di chi ti accompagna, tu non hai bisogno di qualcuno che ti mostri la mappa, il famoso intermediario. E oggi invece ci siamo accorti che il mondo è tutt'altro che piatto, addirittura la geografia rimette in moto la storia, non facciamo altro che parlare di geografia. Stretto di Hormuz, un'isola come la Groenlandia di cui impossessarsi, il canale di Panama. Cioè, in questo disordine, un nuovo ordine mondiale, altro che fine della storia, altro che mondo piatto, la geografia ritorna fondamentale. Questo significa, e concludo, non è vero che stavamo creando una società dell'inesperienza grazie ai social e internet, anzi c'è domanda di esperienza, tra l'altro aggregandola intorno a degli stili di vita comuni. La community è questo, non abbiamo più quei collanti ideologici, non ci sono più le chiese religiose o le chiese politiche, ci aggreghiamo intorno a stili di vita condivisi, quindi altro che società dell'inesperienza. Non è vero che la disintermediazione è la soluzione di tutti i problemi, perché, terzo, ritorno alla geografia, e se ritorno alla geografia con le sue alture e valli, fiumi e mari, isole, io ho bisogno che qualcuno mi tracci la mappa per decifrarla, questa geografia. Sfatiamo tre miti e questo ci dà qualche indicazione sul nuovo mondo che stiamo costruendo.
1: Vedi che più ottimista adesso di prima.
2: Ma sì, è stato un intervento meraviglioso.
0: Quello era lo scenario.
2: Quasi emozionato.
3: Anch'io, devo dire la verità.
1: Chiedo al professor Santoniello un dettaglio. Sandro, devi rispondere alla domanda di prima.
3: Io volevo solo fare un piccolo intervento, forse anche provocatorio. L'accesso con un clic a qualsiasi informazione tende forse un po' anche a banalizzare le professionalità e le specificità, delle persone, perché abbiamo questa illusione, io la chiamo illusione, di poter conoscere tutto. Fanno addirittura le diagnosi online, voglio dire,
1: c'è chi
3: esatto,
0: sì, beh, no,
3: è così, e quindi è per questo

0: Argentina, Brasile, Cina, sì, esatto. E queste, diciamo, se vogliamo parlare a lungo raggio, tecnicamente. E in vista dell'estate siamo più concentrati sull'Italia, sul Mediterraneo, anche perché abbiamo avuto delle campagne sui media che non ci hanno propriamente aiutati, ma in questo il nostro ministro Mazzi, grazie al cielo, nei giorni scorsi ha promosso questa campagna molto importante che è Viaggi organizzati, vacanza assicurata, e dietro si cela il messaggio vacanza senza pensieri. Questo è che si cela. È una campagna molto importante che sarà
1: online
0: rivolta
1: in questo momento, è online da ieri.
0: È online,
1: cioè, è online in televisione,
0: domani,
1: Marco Liorni, sì, in prime time,
0: sì,
1: lo vedete.
0: Anche Marco Liorni come stakeholder, direi che è stata scelta la persona ideale, anche perché è molto pacato, saggio, ti ispira fiducia, quindi direi che questo, per dare un po' un quadro.
1: Quindi non corrispondono esattamente a destinazioni WeRoad e quelle di...
0: No.
1: Quindi lavoriamo sull'Islanda però.
0: Ma certo, però lavoriamo tutti insieme e sempre in legalità e sempre con professionalità.
2: Corretto? Assolutamente sì.
1: Andiamo... Volevi aggiungere qualcosa di plauso al dottor Valeri che ti ha sollevato di morale?
2: È stato un intervento meraviglioso, no, ma per collegarmi, chiaramente da noi poi si agganciano il Perù, scendono giù fino ad andare a San Pedro d'Atacama in Cile, quindi la parte del Sud America mi torna assolutamente molto.
0: Senza scendere Ushuaia.
1: Non colgo la cena Ushuaia perché è delicato. Puntualizzo per la platea, non è detto che si sappia. Generazione Z sono 97-2012, ok? Ormai è acclarato come fascia d'età, quindi attualmente dai 29 ai 12 anni. Generazione Alpha dal 2012 a oggi, quindi attualmente dai 12 agli 0 anni. Quindi stiamo parlando comunque di una fascia d'età che è molto cresciuta negli ultimi tempi, perché è l'ultima forse reduce da un tentativo di far nascere più italiani, che invece il dottor Valeri ci ha testimoniato in questi ultimi tempi sta veramente diminuendo. I dati Istat di ieri testimoniano che il tasso di natalità in Italia è ancora più basso, 1.14 rispetto a 1.20 giusto dell'anno scorso, quindi si fanno, ahimè, lo dico alle giovani signore e signorine qua in sala, fate figli, perché altrimenti la pensione a metà dei relatori chi ce la paga non si sa. Chiudo con la professoressa Antonioli per chiederle qualcosa su Gen Z e Millennials. Chiederei anche sulla generazione X che è precedente, ma visto che in bocconi da svariati anni, non diciamo quanti ma molti, ci racconta più o meno un paio di aneddoti, valutazioni, riflessioni sulla differenza tra gli studenti di oggi, che quindi sono Gen Z naturalmente, rispetto agli studenti di 10 o 15 anni fa, cioè cosa notate in università che è così cambiato in linea anche col tema della mobilità, dell'esperienza, eccetera eccetera.
3: Bocconi è un'università dove, vada gli aspetti naturalmente economici, quindi noi sempre alla fine entriamo in quel dettaglio lì, anche se sempre più emerge un discorso, e nel turismo l'abbiamo visto anche oggi, di coesione sociale, quindi un discorso di, in base a tutto quanto è stato visto, di muoverci nella direzione di equiparare classi diverse, fare cose diverse, ed emerge con molta forza. Affrontando il discorso del mondo del lavoro, perché poi lo vediamo lì, si contraddistinguono degli atteggiamenti di tipo diverso. Una volta era un motivo, per parlare di quelli della mia generazione, quindi tornando indietro ancora due categorie, che avevano voglia di fare carriera, c'era tutto un aspetto anche nella famiglia collegato a questi aspetti. Siamo passati ad un gruppo delle generazioni dove, scusate, piccolo particolare, quello che è sempre più competitivo da noi rimane, cioè anzi tendiamo anche a smorzarlo, parlando poi di inclusione di tanti aspetti, ma questo atteggiamento, anche perché molti dei nostri laureati, sempre meno voglio dire in percentuale, ma sono attenti a un mondo della finanza dove effettivamente nel bene anche negli anni più di crisi questi atteggiamenti ci sono. Certo. Ora, lo spostamento avviene anche nei nostri studenti e nell'internazionalizzazione, perché noi abbiamo visto una crescita pazzesca nell'internazionalizzazione, soprattutto dopo le ultime vicende americane. Quest'anno gli studenti dall'America in tutti i sensi, Nord America, Canada, ma anche veramente ad altre parti americane, sono cresciuti tantissimo.
1: Spieghiamolo, perché hanno più difficoltà ad accedere
3: al mondo americano.

0: Il Cano l'anno scorso non c'era la possibilità di avere visti, si diceva che non avrebbero potuto andare a studiare lì, già prima con l'Inghilterra, con la Gran Bretagna. Quindi questi atteggiamenti fanno sì che ci sia una globalizzazione e un'attenzione anche ad altri valori. Per cui questo noi lo vediamo, lo registriamo soprattutto nel bene da questo punto di
1: Certo,
0: vista, perché è
1: certo.
0: una forma anche di globalizzazione di mondo di questo aspetto.
2: Ed è tutto per questa puntata. Domani torniamo, ultima puntata della settimana. Poi Focus Economia riprenderà da lunedì prossimo, anche se in formato ridotto, un'ora. Poi dalla settimana dopo ancora torneremo col palinsesto tradizionale. Dicevo, domani parleremo di un viaggio che purtroppo è più una fuga che un viaggio, è quello la cosiddetta fuga dei cervelli, o comunque la fuga dei giovani che vengono formati in Italia e poi però vanno a lavorare all'estero. A domani.

0: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
1: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.
9: Sono le 18.
10: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Disastro nella valle nepalese del Botekoshi, sono 1400 i dispersi, i soccorritori scavano nel fango lungo il confine cinese. Parla Bolton, l'ex consigliere di Donald Trump, dice il giorno dell'indipendenza a Kiev è stato un grave errore non esserci andati. Carte Contact, la svolta è completa ma davanti resta sempre il pagamento in contante. Sono oltre 350 i morti causati dalla violenta inondazione che ha colpito ieri alcuni villaggi al confine tra Nepal e la regione autonoma cinese del Tibet. I soccorritori sono al lavoro per cercare di raggiungere le aree più remote, quelle rimaste isolate. Il numero delle vittime è destinato a salire e si parla di 1400 dispersi.
1: Più di 1300 persone risultano ancora disperse, tra loro oltre 700 stranieri. I morti accertati invece sono più di 350. E quanto si lascia alle spalle la devastante inondazione che ha colpito il Nepal e il Tibet ieri. Una furia di acqua, fango e detriti che ha devastato strade e distrutto infrastrutture. I soccorsi faticano a raggiungere alcune zone. Secondo geologi e glaciologi che hanno analizzato dati e immagini satellitari, a provocare questo disastro sarebbe stato il distacco di un'enorme massa di ghiaccio da un ghiacciaio precipitata per oltre 1000 metri sulla valle sottostante. A determinare il collasso del ghiacciaio, le temperature più alte causate dai cambiamenti climatici. Il timore è che si possa verificare un nuovo evento simile se dovesse cedere anche la restante parte del ghiacciaio. Migliaia di famiglie intanto attendono notizie dei propri cari di cui si sono persi i contatti, tra questi anche tra italiani. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il recente viaggio del capo della CIA John Ratcliffe a Mosca appare insolito ed è difficile da interpretare. Così John Bolton, ex ambasciatore, ex consigliere per la sicurezza nazionale del primo mandato del presidente Trump. Lui non è certo passato inosservato, ha detto Bolton, citando il fatto dell'arrivo del capo della CIA su un aereo militare, e dice: gli Stati Uniti hanno commesso di certo un grave errore non presenziando ai massimi livelli alle celebrazioni per il giorno dell'indipendenza dell'Ucraina. Una cattiva gestione di tipo criminale, così l'UEFA definisce la condotta di Infantino e possibilmente di altri funzionari consulenti della FIFA nel progetto di privatizzazione dei diritti commerciali del Mondiale. In un lungo documento legale con cui la UEFA chiede alla Corte degli Stati Uniti l'accesso ai documenti di due società FIFA in vista di una denuncia penale in Svizzera, la UEFA sottolinea che il progetto era in realtà un veicolo per Infantino e per una stretta cerchia per acquisire una partecipazione permanente e trarre profitto. E adesso parliamo di scuola. Al via gli esami di riparazione, dal 7 settembre il graduale ritorno sui banchi per il nuovo anno scolastico.
2: È tempo di esami di recupero dei debiti per gli studenti che a giugno hanno avuto la sospensione del giudizio. Sono il 17,7% degli studenti delle superiori, quasi 1 su 5. Per svolgere le prove di recupero c'è tempo fino all'8 settembre, basta una sola insufficienza per ripetere l'anno, destino che le statistiche assegnano solo all'8% dei rimandati. Da 7 settembre inizierà invece il graduale ritorno sui banchi, Bolzano in pole position, poi via nelle varie regioni fino al 17 settembre, quando rientreranno in classe gli studenti pugliesi. Alla vigilia dell'avvio del nuovo anno scolastico, sul fronte degli spazi e dei servizi arriva un segnale positivo. Negli ultimi 5 anni mense, palestre e aule informatiche registrano una crescita costante, grazie anche agli interventi finanziati dal PNRR. I divari territoriali tuttavia rimangono forti. In Val d'Aosta 8 scuole su 10 hanno la mensa, nel Mezzogiorno 7 primarie su 10 ne sono sprovviste. In Liguria gli edifici con palestra sono più del 70%, in Calabria nemmeno il 30%. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Volano i pagamenti contactless con carte in negozi e punti vendita, lo dicono i dati Banca Italia. La modalità senza contatto nel 25 ha raggiunto l'88%, erano poco più del 50% nel 21. Resta comunque il contante, almeno come numero di transazione presso i punti vendita, lo strumento più utilizzato. È tutto per questa edizione. GR24 torna alle 19:00.

0: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi, amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
2: ai ai ai,
3: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
2: Evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Meno zanzara, più Ruffini. E vai.
5: Io c'ho una sensazione... Non so se vi capita anche a voi. Cioè, secondo me l'estate si è accorciata, ma non meteorologicamente, anzi fa caldo fino a ottobre a volte, però a settembre, cioè, tu puoi andare tranquillamente al mare, no? E magari poi a novembre rischi di vedere uno rinfredito e dice la sera rinfresca. Il tema non è questo, è che l'estate proprio sembra più corta, soprattutto dopo Ferragosto, no? Cioè Ferragosto è diventato una specie di capodanno dell'ansia, perché te fino al 14 agosto sei in vacanza, il 16 agosto inizia qualcuno a dire ormai l'estate è finita. Come finita? Cioè sono passate 48 ore rispetto a Ferragosto, è finita. Il costume è ancora bagnato, hai ancora la sabbia nella macchina, la crema solare è nuova, ma improvvisamente comincio a vedere back to school le pubblicità dei diari, gli zaini, i fascicoli in edicola, uno sta mangiando un ghiacciolo e già gli vogliono vendere il piumone, capito? Si parla quasi di Natale in alcuni grandi centri commerciali e parte quella malinconia strana, le giornate si accorciano, la sera arriva un po' prima, qualcuno dice hai visto, alle 8 è già buio, te pensi è finita, ma io me lo ricordo l'estate degli anni 80-90 quando ero piccino io, erano estati infinite, giugno era giugno, luglio era luglio, agosto durava circa 7 mesi e settembre era ancora un territorio lontanissimo del quale non avevamo informazioni certe, le vacanze scolastiche sembravano un'era geologica, l'ultimo giorno di scuola uscivi dal cancello e davanti a te c'era l'infinito, non 3 mesi, l'infinito, una giornata al mare durava davvero una giornata, forse perché non c'erano i cellulari. Allora il tempo sembrava meno frenetico, boh, non lo so. Ti arrivavi la mattina, facevi il bagno, uscivi, giocavi, mangiavi, tornavi in acqua, anche se la tua mamma ti aveva detto che dovevi aspettare 3 ore per la digestione, quindi secondo i calcoli delle mamme italiane degli anni 80 avresti potuto fare il bagno direttamente a novembre. Poi si giocava ancora, facevi amicizia con qualcuno senza dover cliccare, facevi amicizia stringendoti la mano, costruivi qualcosa con la sabbia, ti annoiavi, ecco, questa cosa soprattutto. Ci s'annoiava. E forse è per questo che le estati erano così lunghe, perché la noia allunga il tempo. Oggi invece si riempie tutto, fotografiamo, postiamo, rispondiamo, controlliamo, prenotiamo, organizziamo, dobbiamo vedere quel posto, dobbiamo mangiare in quel ristorante. No, ma devi vedere quella spiaggia, devi pubblicare quella storia. Anche in vacanza abbiamo una specie di cartellino da timbrare. È un lavoro. La vacanza per i social è un lavoro. Quando riempi il tempo di cose, il tempo fa una cosa stranissima, spanisce. E allora non sono le estati a essere diventate più corte, siamo noi che siamo diventati più veloci. Perché da bambini aspettavamo che un amico venisse a chiamarci sotto casa, aspettavamo che cominciasse un cartone, aspettavamo la sera, si aspettava il TG delle vacanze, aspettavamo che il ghiacciolo si sciogliesse abbastanza da poterlo mordere, non avevamo in tasca un oggetto capace di portarci altrove ogni volta che il presente diventava noioso, quindi si restava lì, nel presente, nel qui e ora, nel lick e lung. E quando resti dentro un momento, quel momento diventa grande. Adesso invece siamo continuamente da un'altra parte, siamo al mare e guardiamo dove andare a cena, siamo a cena e guardiamo cosa fare domani, siamo in vacanza e pensiamo a quando torneremo al lavoro. Oggi è 27 agosto, c'è gente che pensa già a dove andare a Halloween, e così ottobre arriva prima, ma non sul calendario, dentro di noi. Da bambini il 27 agosto si pensava, cosa si fa domani? Da adulti il 27 agosto si pensa, è finita, ed è un peccato. Perché mentre diciamo che è quasi finita, la stiamo finendo noi. Ci rubiamo gli ultimi 10 giorni per soffrire in anticipo della loro scomparsa. Dovremmo imparare forse qualcosa dall'estate di quando eravamo bambini, ma non a tornare agli anni 80, quello non si può. Poi diciamocelo, c'erano anche le zanzare, le macchine senza aria condizionata, i sedili di finta pelle che a luglio diventavano strumenti di tortura. Però potremmo recuperare una cosa, la capacità di non anticipare il tempo, cioè se è agosto stare ad agosto, se siamo al mare stare al mare, se oggi è il 27 non comportarci già come se fosse settembre, perché arriverà, cioè non c'è bisogno del nostro aiuto. L'estate non finisce quando le giornate diventano più corte, finisce quando smettiamo di abitare quelle che rimangono. E allora dopo Ferragosto, quando qualcuno vi dice ormai l'estate è finita, ma l'estate sei tu, tra 3 mesi puoi prendere un cappotto e bere uno spritz sulla stessa spiaggia. Tu finisci quando vuoi.
6: Le ferie noi le prendiamo in agosto. Nel 2004, vi dico una cosa, io perdevo 5 milioni al giorno. Io stavo girando per il mondo, il mese di luglio, li vengono in Italia, vado in ufficio ad agosto, non c'era nessuno. No? 5 milioni al giorno, eh? E la gente dove? Già, sono in ferie. Ho detto, ma in ferie da cosa? Cioè, non c'era una persona. 5 milioni al giorno. Un'azienda che fondamentalmente è una multinazionale, dove in Brasile se ne fregano di agosto. Eh? In America agosto si lavora, la Fiat chiudeva.
7: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Ma la bellezza di sta canzone. Ma la bellezza di sta canzone, Valeria, grazie. Me la alzi proprio? Ah, c'è tutta l'intro, avete messo anche tutta l'intro? Allora ne approfitto per salutare la redazione. Cioè, ringrazio intanto Michele La Serra, che per me è più importante di questo. Senti, senti.
2: Capolavoro.
1: I 3-3, ragazzi. Ma cos'è sta canzone? Cioè, che poi questa cosa se la ricordano tutti è durata una stagione sola. Allora, saluto la redazione, Cristina Lunghi, Veronica Serafini, Michele La Serra. Io vorrei fare un'ora di silenzio per Ener Colombo. Almeno un'ora di silenzio, silenzio. Ener Colombo. Ener Colombo, amici. Ener, ricordate sto nome, Ener Colombo. Ener Colombo, che si sta un po' sfidando con Michele La Serra per essere l'uomo dell'estate. E vi ricordiamo, Valeria Bernardi, l'ho detto, 800 24 00 24, per mettervi in contatto con noi, 331 57 55 721, per mandarci messaggi WhatsApp, e 349 238 6666. Questo si chiama Come stai? Io sono Paolo Ruffini, andiamo in onda ancora per una settimana e un giorno, dalle 18 alle 19:30, su questa emittente radiofonica della Confindustria. Noi siamo pesanti, lo ricordo, perché magari qualcuno sta tornando ora, torna insomma anche in città da queste parti. Ci sono bellissime trasmissioni su altre reti, c'è tipo Password, c'è ancora Password su RTL?
3: Sì.
1: C'è Password su RTL, su Radio DJ cosa c'è?
3: Marisa e Federico, no
1: la però d'estate non ci sono, d'estate cambiano tutti. Allora, state sentendo intanto la voce di Gabriele Parpiglia, che saluto. Buonasera, presento già i miei ospiti. Gabriele Parpiglia, giornalista, autore, produttore, insomma, fa tante cose, lo conosco bene.
3: Grazie a tutti.
1: Ma grazie a te di essere qui. Curi con Selvaggio Lucarelli la newsletter di Substack Italia, detto bene?
3: Sì, hai scritto, io la mia, lei la sua, però
1: te la sua,
3: sì,
1: giustamente, sì, ognuno sì. La sua, ha scritto un bel libro, si chiama Sotto attacco di panico, sì, per Murcia l'anno scorso, e lanciamo in esclusiva il fatto che arriverà
3: prima mondiale.
1: Sotto attacco di haters, sempre
3: sotto attacco di haters. Sì, avresti anche la copertina qualche parte, dovresti avere.
1: E allora poi ci sarà il solerte Michele La Serra.
3: Grazie,
1: che me la
3: Michele.
1: Saluto direttamente da Roma, arrivata ora Martina Ferrari. Martina, grazie.
4: Buonasera,
1: di essere qui, psicologa,
4: buonasera,
1: psicanalista, grazie. Ricercatrice indipendente, su Instagram sei Instasogno.
4: Sì.
1: Ho detto bene? Wow, grazie di essere qui. Sai che se non fosse il 27 aprile saresti arrivata in ritardo, ma la meraviglia di Milano.
4: Io arrivo sempre in ritardo perché mi godo il tempo.
1: Milano è ancora vivibile. Siamo ancora nella settimana in cui Milano è abbastanza vivibile e la gente continua a mettersi nella corsia di sorpasso anche quando non c'è un cazzo di nessuno da sorpassare. Salutiamo Claudia Campolongo.
5: Ciao, perché non dici tutte quelle cose che hai detto di loro?
1: Perché Claudia è
3: regista, autrice,
1: moglie, attrice. Allora, ragazzi, vi abbiamo già introdotto. Sono le 18:15, c'è già Sandro da Macerata, però adesso dovete pupparvi un altro piccolo monologhetto mio. E vabbè, e poi questo introduce il tema di oggi. Abbiate pazienza, sono 5 minuti, spero non di più. Ci sono due parole che spesso mettiamo nello stesso cassetto: colpa e vergogna, che sembrano parenti ma non sono la stessa cosa. Il senso di colpa tende a dire ho fatto qualcosa di sbagliato, la vergogna rischia di dire sono sbagliato. E tra queste due frasi c'è una distanza enorme, perché se ho fatto qualcosa di sbagliato posso provare a riparare, se ho mentito posso dire la verità, se ho ferito qualcuno posso chiedere scusa, se ho sbagliato posso imparare, ma se sono io a essere sbagliato, dove vado? Come faccio a riparare me stesso? Forse è per questo che la vergogna è così pesante. Quando hai paura vuoi scappare da qualcosa, quando sei arrabbiato vuoi combattere qualcosa, quando ti vergogni invece qualche volta vorresti scappare da te stesso. Abbassare gli occhi, diventare piccolo, scomparire. Un bambino cade davanti ai compagni e prima ancora di controllare se si è fatto male, guarda se qualcuno ha riso. Il ginocchio sanguina, ma lui controlla il pubblico. Perché la vergogna ha bisogno di uno sguardo. Qualche volta quello degli altri, qualche volta basta il nostro. Possiamo stare da soli sotto la doccia e ricordarci una figura di merda fatta 15 anni fa. Il cervello può riportarti gratuitamente nel momento più imbarazzante della tua vita, mentre tu stai lavando i tuoi capelli. il senso di colpa è un po' diverso. Puoi essere utilissimo, cioè se faccio del male a qualcuno puoi dirmi hai sbagliato, chiedi scusa, ripara, non farlo più. Il problema è che quando continua a suonare, anche se non c'è più niente da riparare. Perché se continua a suonare allora è un casino. E soprattutto ricordiamoci una cosa che sembra banale ma non lo è. Il senso di colpa non è la colpa, è un senso. Lo dice la parola. Sentirsi colpevoli non significa esserlo. Come avere paura non significa necessariamente essere in pericolo. L'emozione è vera, ma la sentenza può essere falsa. Ci sentiamo in colpa perché abbiamo detto di no, perché non siamo andati a trovare qualcuno, perché siamo felici mentre una persona che amiamo sta male, perché assistiamo un genitore malato e dopo mesi una sera pensiamo non ce la faccio più. Ma essere stanchi non significa amare meno, eh. Poi c'è la colpa dei figli, non chiamo abbastanza, quella dei genitori. Ho lavorato troppo, l'ho protetto troppo, non l'ho protetto abbastanza. Essere genitori significa anche scoprire che alle 3 del mattino puoi costruire una teoria perfetta secondo cui qualsiasi cosa tu abbia fatto hai rovinato tuo figlio. E allora dobbiamo chiederci di che cosa sono responsabile davvero, non chiederci che cosa avrei potuto impedire se fossi stato onnipotente, perché tante colpe nascono proprio da questa fantasia. Avrei dovuto sapere, avrei dovuto capire, avrei dovuto accorgermi, ma tu stavi vivendo con le informazioni che avevi, con l'età che avevi, con gli strumenti che avevi. Questo non significa assolverci sempre. Se hai sbagliato davvero, guardalo, chiedi scusa, ripara quello che puoi, ma dopo aver imparato, continuare a punirti non restituisce niente a nessuno. Se rompi un vaso puoi provare a aggiustarlo, puoi ricomprarlo, puoi chiedere scusa, ma passare 20 anni a tagliarti le mani con i cocci non ricostruisce il vaso. Aggiunge soltanto un altro ferito, tu. La vergogna fa qualcosa di ancora più subdolo. Prendo un episodio e prova a trasformare in un'identità. Hai fallito, sei un fallito. Sei stato rifiutato, sei rifiutabile. Hai fatto una cosa ridicola, allora sei ridicolo. Sei stato truffato, allora sei stupido. Ed è terribile perché ci vergogniamo perfino di cose che abbiamo subito. Cioè una persona viene umiliata e si vergogna lei. Viene ingannata e dice ma come ho fatto a cascarci? Come se la vergogna avesse sbagliato indirizzo. Cioè dovrebbe bussare alla porta di chi ha fatto il male e invece entra nella casa di chi l'ha ricevuto. Questo accade molto spesso con la violenza. Ci vergogniamo dei soldi che non abbiamo, non posso permettermelo. Oppure ci vergogniamo del corpo, delle rughe, di una malattia, di essere stati lasciati, di non avere un lavoro, di avere bisogno di aiuto. E oggi c'è anche una macchina potentissima della vergogna, che sono i social. Una volta facevi una figura di merda davanti a 20 persone, oggi può essere filmata, ripostata, commentata, rallentata. Un errore di 30 secondi diventa un'identità digitale. Allora forse dobbiamo imparare a separare tre cose: quello che ho fatto, quello che mi è successo e quello che sono, e non sono la stessa cosa. Posso aver fatto qualcosa di cui mi vergogno senza dovermi vergognare di esistere, posso aver sbagliato senza essere sbagliato, posso essere stato ingannato senza essere stupido, posso aver fallito senza essere un fallimento. E forse sia la colpa sia la vergogna cominciano a perdere potere quando vengono portate alla luce, quando dice a qualcuno ho fatto questo, sì, oppure mi è successo questo. E se quello non scappa, non ti assolve necessariamente, non dice che hai fatto bene. Semplicemente resta, rimane lì. E tu scopri che sei ancora una persona intera davanti ai suoi occhi. Forse è questo il punto. Il senso di colpa, quando serve, deve correggere una direzione, non distruggere il guidatore. La vergogna non deve trasformare una parte della nostra storia nella definizione di tutta la persona. Quindi ascoltiamo il senso di colpa, ma ricordiamoci che è un senso, non una sentenza. E quando la vergogna ci dice nasconditi, proviamo piano piano ad alzare gli occhi. Possiamo dire sì, ho sbagliato, oppure sì, è successo, oppure sì, questa cosa fa parte di me, ma non è tutto me.
2: Chiunque può dire mi dispiace, ma non tutti sono capaci di rimediare a ciò per cui si stanno scusando. Chiedere scusa è facile, sono solo parole. Ti senti in colpa, dici scusa, ti senti meglio con te stesso, ma poi ripeti lo stesso comportamento, chiedi scusa di nuovo e il ciclo continua. Perché scusarsi è semplice, cambiare è difficile. Il vero cambiamento richiede fatica, richiede il coraggio di fare un lavoro scomodo e profondo su se stessi. Significa fermarsi prima di ripetere lo stesso schema. La maggior parte delle persone non è disposta a farlo. Continueranno a chiedere scusa senza mai cambiare, perché è più facile cercare il perdono che impegnarsi davvero a migliorare.

0: ma che c'è sta sui social? Io non ho tempo di stare sui social. Queste statistiche sono come il pollo di Trilussa, se le sugano tutte qualche 14 anni disagiato. Noi altri non abbiamo tempo di stare sui social.
1: Ascoltatore, guarda che il problema non è che la zanzara è meglio di questo programma. Il problema è che gli ascoltatori di questo programma sono meglio degli ascoltatori della zanzara. Senza polemica, eh? Io sono entrambe le cose.
2: Semplice la palestiano. Grazie ascoltatore mio. 800 24 00 24. Adesso iniziamo le danze. Ragazzi, abbiamo parlato un po' di vergogna, un po' di senso di colpa. Io vorrei chiedere intanto a Martina di inquadrare un pochino il senso di colpa e anche il senso di vergogna moderno. Io ci ho provato vagamente, però insomma tu sei più clinica di me e sicuramente hai il termometro di quello che sta accadendo in questo periodo, no?
3: Io posso dire che quello che osservo nella stanza clinica quotidianamente è molto difficile da capire, però è il senso di colpa di esistere.
2: Il senso di colpa di esistere?
3: Assolutamente sì. Non tutti i bambini e non tutti poi i grandi sono nati come pensati. Molti di noi sono nati perché così doveva essere, no? E quindi l'abbiamo sentito poi da piccoli.
2: In che senso? Raccontami un po' meglio.
3: Si sente in un certo qual modo che i nostri genitori lo hanno fatto per convenzione sociale, di generarci sostanzialmente, okay. No? Quindi il malessere che poi arriva nella stanza prende tutta la stanza, è dilaniante, perché quella persona non vorrebbe assolutamente esistere e si sente di aver dato un grande disturbo ai propri genitori.
2: La cosa terribile che a volte esce dalla bocca di un figlio è: non ti ho detto io di mettermi al mondo.
3: Assolutamente sì.
2: Ragazzi, è un tema questo, eh?
3: E si lega anche alla vergogna, perché poi ci si vergogna di esistere e si cerca di mettersi in un angolo il più possibile. Si covano anche fantasie, molto spesso invece, di essere amati, accolti ed essere visti, così come i nostri genitori probabilmente non sono stati in grado di fare. Questo è quello che osservo nella stanza.
2: Io credo che ci sia anche una vergogna legata, che è la vergogna più tremenda, ovviamente, a chi si è. No, e a volte anche a quello che sia. Voi siete accomunati da un tema che l'anno scorso poi avete anche sentito, sai di quello che aveva detto Claudia sugli attacchi di panico, eccetera.
4: Mi ricordavo di collegato.
2: Quindi siete qui anche a chiarire quell'aspetto. Però, per esempio, entrambi.
5: Ero io, pensa.
2: Ora chiariamo.
4: Che era lei.
2: Sia Gabriele che Claudia hanno in comune questa problematica legata dagli attacchi di panico. E una volta Claudia disse:
4: sì.
2: Che, fra l'altro, gli attacchi di panico provocano una grande vergogna
5: fino a una certa età e fino a un certo punto. A un certo punto te ne liberi, se Dio vuole, capisci che non te ne devi vergognare, però c'è un percorso per arrivarci. Detto questo, io l'anno scorso
2: volevo sentire prima Gabriele. Ah, certo. Tu ti vergogni del
4: tu panico. Hai usato una parola prima accanto alla vergogna, che è la violenza, e secondo me è fondamentale per inquadrare quello che stavi raccontando, perché la vergogna, ahimè, può scatenare violenza. Nel momento in cui tu ti vergogni di qualcosa e hai voglia di ammetterlo, no? Hai voglia di dire: oh raga, ho sbagliato, la stanza oggi è clinica, ma ahimè la stanza è anche la stanza dei social, dove sei sottoposto all'occhio di 80 milioni di persone al giorno, su per giù.
3: Scusami se ti interrompo, ma è importante questo, il giudizio, tutti che commentano assolutamente,
4: ma quello che diceva lui sarebbe bellissimo, sarebbe fantastico, però purtroppo poi la vergogna ti porta quella voglia di essere te stesso e di voler dire ho sbagliato, ma quel voler dire ho sbagliato poi aziona la gogna, e la gogna ti porta violenza, e allora a quel punto tu ti dici: subisco la vergogna o sono me stesso? E a volte scegli di subire e non di agire. E
2: si può anche chiedere scuse, qualcuno ti anche perdonare.
4: È difficile.
5: Sì, però appunto la gogna non dovrebbe nascere quando uno dice sì, ho sbagliato. Dovrebbe nascere quando uno non ammette di aver sbagliato. Allora sì, ok, lì ci può essere qualcuno che ti giudica, ma se tu dici scusate, ho sbagliato. A me poi se qualcuno mi mette alla gogna è un problema suo.
4: A te, a me, però guarda, faccio sempre l'esempio, prima dicevo la mia dottoressa, no? Adesso invece dico il mio avvocato, cambiato completamente.
3: Difensore.
4: Mi dice una cosa, mi dice: "Guarda Gabriele, tu puoi dire, puoi combattere, puoi avere tutto il giudizio universale volto verso il buono nel mondo, ma quando uno schizzo parte e ti sfiora, ti ha toccato e non puoi far niente, anche se tu dici giustamente, guarda, chiedi scusa, guarda, ho sbagliato, o ti chiedono scusa, lo schizzo ti ha colpito. E ti sembrerà una cosa leggera, però ahimè, oggi è per me è così. Per me, io lo vivo, l'ho vissuto, lo vivo in prima persona, poi ho spalle larghe, quindi non c'è. Che imbarazzo, che imbarazzo.
2: 18 e 27, squilla. Questa è la vergogna. Cioè, tu non hai spegni il telefono. 17 e 27, il telefono di Gabriele Parpilla. Parpilla squilla in diretta.
4: Parpilla andava bene.
2: Parpilla, ma la cosa terribile. Ma la cosa tremenda.
3: Quando ti sei vergognato?
4: Adesso,
2: mamma mia, pensa, mi squillava sul monologo.
4: No, perché mi sono bloccato sui suoi monologhi.
3: Vedi, però ha ragione la dottoressa. Può succedere. Può succedere.
2: Ma è ovvio che
3: sono state anche magari delle giornate. Non stiamo riprendendo gradualmente a vivere, no? Dopo queste vacanze che sostanzialmente, parliamoci chiaro, sono state anche un po' performative per qualcuno, e c'è chi anche ha lavorato e tutto quanto. Siamo ritornati ai ritmi di ogni giorno. Squilla il cellulare.
2: Sì, ma sì, certo, squilla il cellulare. Ma rispondi, però ti posso dire, no, rispondi. Sicuramente sarà una telefonata importante,
4: inutile.
2: Di qualche notizia, di qualche scoop.
4: No.
2: Qualche scoop che devi dare, qualche scoop.
4: Dovevo dirmi se la bicicletta era pronta.
5: Ma tu, Paolo, ci credi che lui non aveva capito che ero io l'anno scorso?
2: No, non ci credo. Io non credo. Tu pensi di essere credibile, sincero?
4: No, sono stracredibile, ce l'ho capito adesso.
2: Senti, ma ti posso dire una cosa? Vera, ma tu non ti sei mai sentito in colpa di uno scoop che hai dato? Come, allora, comunque tu no, lavori...
4: Dai, ci conosciamo tanto tempo.
2: Ma sì, ma inevitabilmente tu lavori nel gossip, lavori anche... invadendo, ma lo dico.
4: Sì, giusto.
2: Lo dico perché è così a volte, no?
4: Guarda.
2: Sei invasivo nella vita degli altri. Non voglio citare il caso di una nota conduttrice recentemente, perché proprio non mi interessa. Però ti sei mai sentito in colpa?
4: Sì, assolutamente sì, però chiaramente ci abbiamo tutti un prima e un dopo, no? Io quest'estate ho avuto la possibilità di avere una notizia tra le mani dove avrei, credo, uso una parola sbagliata però è giusta, purtroppo disintegrato forse una comunità sportiva che è la più bella che abbiamo quest'anno, questi ultimi 3 anni in Italia, e annesso alla notizia anche le famiglie, no? Io scelgo di non dare, oggi scelgo di non farlo. Ai tempi invece, quando sai, sei convinto di fare la rivoluzione con la penna, quando sei convinto di lavorare in quel cerchio di fiducia del siamo una famiglia.
2: Ma mica quando uno arriva e dice: "Gabri, mi hai rovinato".
4: No, Gabri, mi hai rovinato, a me per fortuna non mi è mai successo. Okay. Mi avresti potuto rovinare? Sì, ed è lì che poi chiaramente invece il rovinato sono stato io, mi sono ritrovato dall'altra parte, e quindi oggi ti dico passo, molto semplicemente. E tra l'altro passo, l'ho detto anche 2 giorni fa a chi ha tentato di volermi dare una notizia che avrebbe comunque...
2: La cosa che mi fa impazzire di lui è che è un personaggio che se tu scrivessi un romanzo, il tuo personaggio sarebbe poco credibile, perché con la sensibilità che hai... No, perché con la sensibilità che ha lui dovrebbe fa un altro mestiere, cioè, perché tu con la sensibilità che hai non è possibile che tu ti occupi di, perdonami,
4: però
2: facezie talvolta, cioè facezie non come il libro che scrivi, che è importante.
4: Però se uno va a fondo dentro la mia vita, allora sai che non è solo quello, perché mentre tu mi parli, io comunque adesso stiamo girando una docu sulla strage di Corinaldo, sono uscito con la fiction su Matteo Cambi, lì di facezie ce n'erano poche. L'anno scorso ho scritto in collaborazione il libro con Chiara Tramontano, sorella di Giulia Tramontano, quindi c'è anche un altro aspetto della mia vita fondamentale.
2: Ma sai che qualcuno ci renderà conto di questo, perché io produco e faccio uno spettacolo con le persone. No, io faccio Ding Dong Down, faccio il babysitter, lavoro con i bambini, con gli anziani, produco questi spettacoli e poi produco lo spettacolo della zanzara, e di questo so che qualcuno un giorno mi chiederà conto.
6: Sono desolata, sono rattristata, mi rende infelice l'idea che al posto di questa trasmissione di Paolo Fini ci sarà Cruciani, e quindi per favore, caro Cairo, chi siete quelli che...
7: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
8: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
9: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: I conti sopra le attese e le prospettive ottimistiche del colosso tecnologico Nvidia spingono al rialzo i titoli tech, aiutano gli Stati Uniti ma non l'Europa, meno esposta al settore, appesantita dalle vendite su banche, costruzioni e food. Così le borse del vecchio continente chiudono prevalentemente in calo, con Milano che perde l'1,17%, Parigi l'1,7%, fa eccezione Francoforte a più 0,3%. Il mercato guarda ora a Jackson Hole, dove interverrà il presidente della Fed, Kevin Warsh, che potrà dare indicazioni sull'andamento dell'economia americana. Intanto il petrolio torna a salire con il Brent in area a $89, con lo stallo in Medio Oriente e i dubbi sulla riapertura completa dello stretto di Hormuz. Il rialzo, i rendimenti dei titoli di Stato in Europa, stabile a 82 punti lo spread BTP Bund. Sull'azionario milanese svettano i tecnologici, Prysmian sale dell'1,6%, ST del 2,3%. Scivola invece Campari, meno 1,8%, penalizzata dai conti e dalle prospettive prudenti della rivale francese Pernod Ricard, seduta debole per le banche. Chiara Di Cristofaro da Radio Corp, Radio 24.
13: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
16: Vabbè, non però c'è una cosa, io quando sono sul palco e vado a cantare, l'impressione che ho è di io mi vergogno. Cioè non è che abbia paura o mi vergogno.
17: Ma se la vergogna è un piacere sottile, eh?
16: Tu forse lo capisci al contrario, ma io sono alto 1,94 m. E quando avevo 17 anni, 16 anni, ero alto più o meno come adesso, io mi vergognavo di andare in autobus. Perché in autobus emergono, no? Sono sopra la testa di tutti. E allora provavo un senso di vergogna, insomma. E quindi avevo questo forte complesso di inferiorità dovuto all'altezza. Anche per questo probabilmente mi sono messo a suonare la chitarra per vincere, per superare.
2: Era una conversazione meravigliosa tra Dalla e Guccini, stupenda. Sono le 18.34, 800 24 0024 per intervenire. C'ho Pietro da Sassari che scalpita, ma volevo prima approfondire con Claudia,
5: sì,
2: proprio la questione della vergogna rispetto agli attacchi di panico. E
5: è un bel argomento, la vergogna rispetto agli attacchi di panico, perché io mi sono salvata proprio nel momento in cui ho cominciato a non provare più la vergogna. In quel momento io ho cominciato a avere sicurezza in me stessa e quindi l'attacco di panico è diventato sempre meno potente e ho vinto io. Chiaramente non è stato l'unico motivo, però questa cosa mi è servita tantissimo e devo dire che l'ho riportata e l'ho allargata a tante cose della vita. Ho imparato a non vergognarmi di tante cose, essere più libera, più me stessa, e questa cosa è una conquista meravigliosa.
2: E poi c'è anche il senso di colpa, perché ovviamente una persona negli attacchi di panico fa vivere una vita complessa, se non talvolta anche invalidante, alla persona che hai accanto e, qua,
5: e a chi sta vicino.
2: E allo stesso e modo la persona che ti sta accanto si sente in colpa perché c'è un po' la sindrome dell'io ti salverò che non riesce a essere efficace. Quindi è tutto un cane che si morde la coda col senso di colpa, no? Io mi sento in colpa perché ti faccio star male, mi sento in colpa perché tu non puoi prendere l'aereo per andare a lavorare e io mi sento in colpa perché allo stesso modo non so starti vicino, non so darti quel sollievo,
5: certo,
2: pur rinunciando a qualcosa.
5: Ma come tu hai scritto infatti nel tuo libro, noi ci siamo lasciati per vari motivi, ma era anche per lasciarci liberi di vivere una vita che non avevamo potuto vivere né io né te.
2: E avevi detto una cosa su cui poi Gabriele si è attaccato, una
4: bellissimo
2: cosa
4: di... questo scambio comunque molto bello, molto profondo, bello,
5: grazie Gabriele, allora ce l'hai un cuore.
4: No, ce n'ho due.
2: Martina è per tutti, noi siamo lasciati da 13 anni però come si dice ci siamo, sì, liberati da 13 anni però sì. Pensiamo che due persone che stanno molto insieme, no, pur lasciandosi, possono continuare a volersi molto bene.
5: No, ma soprattutto
2: bene.
5: Noi avevamo vissuto una vita legata ai miei attacchi di panico che era stata pesantissima, esatto, per me e per lui.
2: Ma senti, ma com'era quel discorso su cui io vi vorrei far fare un po' pace su quella parte? Perché
4: ma io
2: tu
4: non sapevo di aver litigato con lei. Quindi.
2: Ma no, è che lei fece un'affermazione forte.
4: Sì, fece un'affermazione sul suicidio. Sì.
2: La vuoi ridire, Claudio?
5: Sì, allora, cerco di riconfermare quello che avevo detto. Io credo che le parole mie furono: io ho sofferto molto di attacchi di panico. Nel momento in cui avevo l'attacco di panico proprio forte, a volte io dicevo meglio la morte di questa cosa che sto provando. Quindi in quel momento preferivo questo. Da lì poi è scaturito.
2: Esatto, perché io citai anche un episodio in cui quando lei fu costretta a prendere l'aereo, mi ricordo, per andare al Miami, lei ebbe una conversazione con Aurelio De Laurentiis che gli disse: beh, ma scusa, ma tuo marito è proprio uno stronzo, io sto a proporre il film di Natale, arcine panettone, sto stronzo. E lei disse, e lei allora prese l'aereo perché era inizio a tentennai, poi prese l'aereo e quando era sull'aereo la signorina, giustamente l'hostess, la signora, per consolare, quale signora, le diede una rivista, disse: non c'è problema, l'aereo è un mezzo sicuro, il mezzo più sicuro, l'aereo non cadrà mai. E lei gli disse alla hostess, me lo ricordo sempre, con glaciale sicumera, gli disse: guardi che se cade l'aereo mi fa un favore. No,
4: chiaro.
2: Il problema era
3: poiché
2: non poter
3: mi libero
2: scendere
3: di una paura, esatto, che ormai è diventata così dilagante, esatto, preferisco appunto la morte.
5: Esatto, però questa cosa ha suscitato un po' di...
4: No, allora, io mi ricordo che ero in macchina quando ho sentito questa discussione. Ma la cosa che mi accese non fu tanto l'ascoltare, che onestamente mi ha colpito, era molto dura come frase, no? Ma il fatto che mi scrisse in quel momento Anna Rita Verardo, psicoterapeuta, tra i più influenti in Italia, e mi disse: Gabriele, questo messaggio non deve passare. Ed effettivamente io, che ero in quel momento lì in cui non volevo accettare che l'attacco di panico ti potesse portare al pensare di voler tenere la serranda chiusa, no? La finestra della stanza chiusa, il buio, il non voler parlare con nessuno, le gambe pesanti, il fiato che si spezza a metà del petto, la saliva che non sale su. Allora non volevo assolutamente accettare che... una persona, perché non avevo capito che eri
5: ma
4: tu,
5: chiunque fosse.
4: Ma no, per me era Paolo, e per io conosco Paolo in due modi: come il più grande conoscitore del cinema in Italia. No, beh, questa è l'idea che ho di te. E poi una persona di gran cuore. Quindi questa è la mia visione bilaterale che ho di Paolo. Ho detto: non può far passare proprio lui una cosa simile, no? E allora la dottoressa mi ha detto: quindi mi ha infuocato, no? Se lo conosci, mandagli un messaggio.
5: Io poi sono stato.
2: Volevo sentire invece da Martina,
3: colpa nostra, comunque,
2: da Martina un parere su questo, un parere sull'osservazione che ha fatto Claudia, così da professionista riesci a districare questo gomitolo.
3: Allora, tra vergogna e colpa c'è un filo, quel filo è la rabbia. Nel momento in cui tu accetti di arrabbiarti, tutto va via. E sei arrabbiata perché temi la vergogna e ti senti anche in colpa per questo, e viceversa. Sono due sentimenti, due emozioni che possono diventare dilaganti, e quando c'è in mezzo la rabbia, perché in quel momento c'è tanta solitudine, nessuno ci può aiutare, no? Questa è un po' la percezione. E poi c'è un'altra cosa anche che dicevi, no? Tu, Gabriele, c'è un altro sintomo negli attacchi di panico, che è quello dei pensieri intrusivi, che a volte può essere molto fastidioso, e il check, il body check continuo rispetto poi alle sensazioni che noi proviamo, la tachicardia, il braccio sinistro, un po', diciamo, uno scenario che agli occhi di qualcuno può sembrare un film di Carlo Verdone, viverlo è terribile.
2: Allora, io direi di allargarci un attimo al mondo. Usciamo da questo studio bellissimo e Pietro da Sassari all'800240024. Pietro, come stai? E non rispondere tutto bene.
18: Assolutamente. Buonasera Paolino, diciamo che mi difendo.
2: Bellissimo. Risposta

0: Interessante, risposta interessante. Dimmi
1: provo
0: tutto.
1: A difendermi, ecco. Ma non so, allora, vergogna. Vergogna, mia nonna diceva, vergogna andare a rubare e tornare pure senza niente, che non sei buono neanche a rubare. Io da bambino mi vergognavo tanto perché avevo gli occhiali spessi.
0: Certo.
1: E chiaramente a quell'età sai benissimo che si è non cattivi ma bastardi, e tutti te lo facevano non notare ma te lo sottolineavano. Poi a 14 anni sono arrivate le lenti a contatto e mi sono liberato di questo.
0: Okay.
1: Ma questo capitava perché chiaramente il carattere non era formato, eri un ragazzino e lo subivi tantissimo.
0: Ma io so che tu hai chiamato anche quando la dottoressa parlava di figli non accettati.
1: Di figli non accettati. Allora, io sono stato adottato in tenerissima età.
0: Okay.
1: Quindi praticamente sono stato raccolto da una coppia che poteva allora avere figli. Sono stato amato tantissimo, perché io devo dire che augurerei a tutti di avere dei genitori come li ho avuti io. E i figli che ho avuto sono stati desiderati, voluti, anzi il primo non arrivava, se poi non ci fermiamo facciamo una squadra di calcio. E devo dire che sono stati amati. Come si fa a fare un figlio perché te lo impone la società, perché te lo impone il mondo intero?
0: Guarda,
1: perché è il miracolo della vita.
0: Io scusami se ti interrompo, Pietro. Io questo argomento che ha tirato fuori la dottoressa Ferrari, io non pensavo fosse un argomento che ingaggiasse così tanto. Ma Paolo mi sta scrivendo: io sono figlio di Eugenio Knaus con un fratello pensato, e la differenza tra me, che non sono stato voluto, e mio fratello, che è stato voluto, è abissale. E un altro mi scrive, Susanna, mi dice: sono giudicata da tutti e vivo nella vergogna. Cioè, essere figli non desiderati o essere figli abbandonati è un'onta che credo che sia difficile nella vita togliersi.
1: Paolo, la colpa non è del figlio.
0: Certo.
1: È il genitore che si pone in una maniera veramente, a mio modo di vedere, assurda. Io ho dedicato con mia moglie, chiaramente, la mia vita a loro, alla loro crescita, al loro studio. Adesso purtroppo o per fortuna sono andati via perché sono già grandi, uno già lavora, l'altra sta iniziando, ma li abbiamo portati alla laurea, siamo stati sicuramente...
0: Sei stato un buon padre.
1: Ma guarda, io penso di essere stato un padre molto fortunato. Perché se tanto se ti nasce il figlio stronzo non lo cambi.
2: Grandissimo.
1: Non lo cambi.
0: Ma in conclusione, diciamo, devo chiudere perché tra poco c'ho l'interruzione. Vai. Alla fine cosa ci volevi raccontare di questo, di tutta questa esperienza? Cosa ti è rimasto? Qual è il succo della tua vita?
1: Il succo della mia vita è che penso di aver lasciato qualcosa di buono.
0: E dici
1: quando
0: poco.
1: Me ne andrò, penso non è di aver lasciato qualcosa di buono. E quel qualcosa di buono si chiamano Marco e Giulia.
3: È il senso della vita questo?
1: Sì, il miracolo della vita. Proprio il senso della vita è il miracolo della vita. E questo mi riempie, faccio la ruota come il pavone, guarda.
0: Vabbè, ma credo che questo vada anche a compensare, no?
1: Mi riempie il cuore.
0: Cioè, nel senso che questo forse va anche a compensare un po' quell'abbandono biologico che hai vissuto, credo, no?
1: Assolutamente sì, però io ho trovato chi l'ha colmato. Tieni conto che io ormai da 3 anni e mezzo sono anche non vedente, quindi sberle ne ho preso, di quelle sberle che ti cappottano, che ti spezzano la vita. Però quello che ho fatto mi fa ancora tremare la voce. Penso e
0: senti Pietro, non prenderla come una domanda scema, ma hai detto sei non vedente da 3 anni, ma li vedi ancora i tuoi figli?
1: E io, sai cosa, c'è un dono, quello che me li ricorderò sempre giovani. Sì, me li ricorderò sempre giovani, anche quando avranno 40 anni, se io adesso ne hanno 28 e 25, se io ci sono ancora, io me li ricorderò sempre a 25-22, dai.
0: E l'immagine che quando loro si mettono davanti a te, tu sei cieco, come hai detto in questo momento, ma l'immagine...
1: Completamente al buio.
0: L'immagine che tu hai di loro quando si mettono di fronte a te, com'è? Come li vedi? Che sorridono?
1: È quella di due ragazzini che sorridono, che giocano, mi prendono, mi fanno pezzi, perché mi prendono in giro in una maniera vergognosa, ma mi trattano come se fossi di porcellana. Mi rispettano in una maniera come non mai. Non posso dire che che bene, non posso dire che bene.
0: Pietro, ti voglio bene, continua a seguirci, grazie infinite. Buona
1: grazie
0: serata.
1: Per quello che fai e a chi ti sta a fianco.
0: Grazie di cuore. Grazie. Ciao Pietro. Noi ci si ferma un attimino, tra poco.
2: Strade in diretta.
4: Buonasera, segnalo nel nord-est code per incidente sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra la Tisana e il bivio per la A28. A7 Milano-Genova in direzione Genova code per incidente tra Busalle e Bolzaneto. Code a tratti per traffico intenso sia sulla A14 in direzione della 1 Milano-Napoli tra Faenza e Bologna che sulla 1 in direzione Bologna tra Arezzo e Firenze Sud. Si rallenta per un incendio sulla statale 148 Pontina nei pressi di Pomezia Centro. Centro Castelli Romani in direzione Roma via Cristoforo Colombo. Da Marco Casa di Radio Traffico è tutto, Strade in diretta tornerà alle 20.45.
2: Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
5: Ma secondo lei esiste una parità fra uomini e donne? Oppure l'uomo è qualcosa di più importante e la donna meno?
6: L'uomo è di più.
5: L'uomo è più importante.
6: L'uomo è più importante.
5: Perché è più importante?
6: È un uomo.
0: Questo è un documentario fatto dalla Rai, si chiama La questione femminile, è un documentario di Virgilio Sabella ed è un documentario che indaga, fa domande in giro per l'Italia, no? A sentirlo vi può sembrare davvero il 1100 avanti Cristo, è incredibile. Ora, se Michele mi trova un altro brano, vi faccio trovare anche un altro pezzettino. E mi rimane proprio impresso di come, Martina, il senso di vergogna in questo paese è un senso di vergogna, come ho accennato prima nel monologo, proprio assurdo. Cioè tu vieni violentata e ti vergogni te, tu, no, il delitto d'onore.
3: Assolutamente.
0: Cioè tante tematiche rispetto anche alla figura femminile. Quante volte la donna si è dovuta vergognare, si è dovuta sentire in colpa perché ha perso la virginità prima del matrimonio.
7: La paura di denunciare, l'avorto. Poi avviene il femminicidio,
3: tutte,
7: no?
3: Tutte le persone, ragazzi, che
0: l'avorto,
3: vengono,
0: cioè, tutte
3: nella
0: queste
3: stanza,
0: cose, tutte queste cose non è che ce l'avevano i nostri trisavoli.
3: No. I nostri genitori. I nostri nonni. Credo la clip sia degli anni 60-70.
0: Del 75, sì. Mi sembra il documentario.
3: Ci si vergogna di aver subito abusi. E questo poi per tutta la vita rappresenta un blocco enorme. Ci si sente estremamente colpevole di aver subito abusi in età infantile, un po' come se quell'abuso noi lo fossimo andati un po' a cercare, mi viene da dire, no? Soprattutto per quanto riguarda le bambine. Venivamo educate molto spesso, io sono un 89, quindi non troppi anni fa, tieni le gambe chiuse, è importante, perché altrimenti poi dopo, se qualcuno ti tocca o ti guarda, tu te la sei cercata.
0: Sì, è così.
3: No. Sì.
7: Però posso, c'è anche un bagliore di positività, eh? Cioè alla fine dentro la vergogna, io per esempio non vedo mio padre da 26-27 anni, ma minchia, questa cosa non mi ha indebolito e né l'ho cercata quando poi sono finito a tentare di farmi capire da chi mi ha aiutato da un punto di vista clinico. Quella cosa mi ha indurito e mi ha quasi fatto passare dallo status di bimbo minchia al prendi in mano la tua vita, e senza quell'abbandono probabilmente non sarei qui con voi a chiacchierare, sicuramente con questa forza. Quindi secondo me a volte può anche darti quella spinta che magari prima non sarebbe mai arrivata.
3: Ma come se avessi rinunciato alla possibilità di essere amato come desideravi?
7: Non l'ho cercato, l'ho cercato poi in altre forme, ho cercato di darlo affinché io mi appagassi. Quindi ho preferito, e anche oggi preferisco darlo.
3: Quella generatività, la creatività, la scrittura, la comunicazione.
7: Assolutamente.
0: Tu, Claudia, ti sei mai vergognata di essere te stessa? O ti sei mai vergognata in un ruolo, donna, moglie, compagna, figlia? Tu stai vivendo anche una situazione complessa con tua madre, no? Per
8: sì,
0: esempio.
8: Molto complessa. Mia madre è molto grande in questo momento, ha 85 anni e purtroppo ha avuto un crollo proprio psicofisico. Si parla proprio, insomma, di demenza senile, di...
0: Posso raccontare una cosa privata? Certo. No? Per esempio, tu mi hai detto che l'altro giorno gli hai fatto la doccia.
8: Sì. Eh sì, perché lei non riusciva a mettere l'acqua calda, l'acqua fredda, è andata in panico e io mi sono ritrovata a fare da genitore alla mia mammina. Sono entrata e mi preoccupavo che lei avesse

0: stai impedendo di farle per questi attacchi di panico.
1: Come un autosabotaggio?
0: Non era autosabotaggio, però ero arrabbiata e, come dire, mi sentivo in colpa con me stessa. Questo era un po' il discorso.
2: Sentiamo Alberto da Roma. Alberto, come stai?
3: Bene, grazie, spero lo stesso.
2: Bene lo puoi dire, bene lo puoi dire. Alberto, raccontami tutto.
3: Allora, mi riaggancio alla telefonata dell'ascoltatore precedente e anche a quello che stava dicendo adesso l'ospite in merito alla vergogna dei genitori.
2: Sì.
3: Io ho avuto una differenza di età tra me e i miei genitori abissale. Mio padre aveva 55 anni quando sono nato io, mia madre 50.
2: Okay.
3: E per un periodo loro si sono forse un po' vergognati di essere genitori così in tarda età. Mi ricordo un esempio, io andavo a prendere a scuola perché mi ero sentito poco bene e l'insegnante la scambiò per mia nonna. Mia madre, mi ricordo, si era rimasta malissima. Allo stesso tempo anch'io, quando poi vedevo i miei compagni che avevano questi genitori betti, frizzanti, pimpanti, io mi rendevo conto che i miei erano
2: molto più grandi. E come l'hai risolta questa cosa, Alberto?
3: Con l'amore reciproco che ci siamo scambiati con i miei genitori, soprattutto con mia madre che aveva cominciato a stare male e non ho avuto il supporto di mia madre per tutta la mia vita, perché è morta che ero molto giovane, ero ragazzetto, avevo una sedicina d'anni.
2: Hai fatto in tempo ad abbracciarla prima che morisse?
3: Sì, sì, assolutamente, sono stati anni intensi. Mio padre ha recuperato la carenza della mancanza di mia madre, nonostante fosse veramente molto grande, e l'amore vince sulla vergogna che sicuramente hanno avuto i miei parliamo degli anni 70, quindi era veramente
2: certo.
3: Una cosa strana, 55 anni essere genitori quando gli altri magari erano già nonni. E comunque l'affetto che ci ha tenuto unito come famiglia ha vinto.
2: Grazie.
3: Le relative vergogne.
2: Grazie Alberto, grazie, ti voglio bene e continua a seguirci quando vuoi, grazie, un bacio grande.
3: Ciao, ciao, ciao.
2: Dal documentario di prima, l'ottimo Michele mi ha estratto un'altra clip che vi faccio sentire prima di Nicoletta da Modena, sentite qua.
4: Cioè vediamo che veramente l'uomo in questa società, il maschio veramente, inteso come tale, è veramente molto più libero di noi, cioè veramente può fare quello che
2: va
4: vuole.
2: Va a per
4: noi
2: tre, aspetta che va per tre, prendiamo intanto Nicoletta. L'hai sistemata Valeria? Se l'hai sistemata la mandiamo. No, allora Nicoletta da Modena. Siamo in direttissima, ragazzi. Michele è il numero uno, però ogni tanto è nel Colombo.
0: Siamo abituati a sentire per due.
2: Sì, lo so.
5: Viviamo per due, no?
2: Viviamo per due. Nicoletta, come stai?
6: Io direi che sto bene, vivo per uno, non vivo per due. Mi basta per uno. Io ti chiamavo quando ho sentito che dicevi che ci sono dei figli che si vergognano dell'abbandono dei genitori.
2: Martina Ferrari, ce l'ha detto la dottoressa Martina Ferrari, che ha ingaggiato molto questo tema. Dimmi la tua.
6: No, la mia io mai sono agile, avevo un padre che è venuto a mancare, che mi ha abbandonato, prima voleva che non nascessi tramite l'aborto, mia mamma mi ha tenuto, mi ha cresciuto, mi ha amato e mio padre mi ha abbandonato in culla. Io non mi sono mai vergognata, anzi era lui che doveva vergognarsi. Io ero ben contenta di essere nata, grata a mia madre di tutto quello che ha fatto e la famiglia della mamma. Ma io l'ho sempre detto, quelle poche volte che poi l'ho visto nella mia vita, gli ho detto che lui doveva vergognarsi, ma ci mancherebbe.
2: Certo. Cosa gli vuoi dire, Martina?
1: C'è un comune denominatore, no? Tra tutto quello che stanno dicendo gli ospiti, il coraggio dei genitori. E quando questo non c'è, che non ci può essere l'amore e subentra la vergogna. Perché sua mamma è stata molto coraggiosa e così i genitori dell'ospite precedente, e questo ci salva.
2: Certo. Grazie Nicoletta, ti abbraccio fortissimo, ti voglio bene, continua a seguirci. Abbiamo ora la clip giusta. Vai.
4: Cioè noi vediamo che veramente l'uomo in questa società, il maschio veramente, inteso come tale, è veramente molto più libero di noi, cioè veramente può fare quello che vuole, mentre noi no.
7: E la donna si realizza con i figli. E io trovo che il posto della donna nella società sia di realizzarsi nella famiglia, col marito e appunto per la famiglia.
8: E la donna che vuole diventare qualcuno nel campo sociale deve avere il modo di poterlo fare. E la donna che vuole rimanere la madre di famiglia può farlo, perché è una scelta sua. La cosa importante è che la donna deve scegliere il suo ruolo nella società.
2: Sì, diciamo che questo documentario fa emergere proprio quello che in questo momento noi stiamo vivendo, ma è una battaglia che parte e che inizia tantissimo.

0: 20 anni fa, no? Cioè, diciamo che negli anni 70 il concetto di donna e di uomo e di relazione era un po' più strettino, no? E noi siamo figli di quel tempo, ragazzi,
1: E c'era stata anche una rivoluzione importante, no? Quella del 68, certo. Quindi stiamo anche ascoltando un post rivoluzione importante.
0: Certo. Scusatemi, Gabriele e Claudia, prima del GR, volevo chiedervi qual è la volta che vi siete sentiti più in colpa?
2: Vai, Gabri.
3: Ma io probabilmente mi sento in colpa tutti i giorni, perché sai, quando cresci, come ho raccontato prima, con l'aumento delle responsabilità, fai un balzo dai 16 ai 30 anni in un secondo, allora lì non puoi fermarti più, perché sei una madre, una sorella, diventi tu genitore dei tuoi figli, in questo caso essendo l'unico uomo. Probabilmente mi sento in colpa tutt'oggi, nel momento in cui non riesco a guardare in faccia mia madre e dire grazie per tutti questi anni, okay. No? Ieri mi ha chiesto se poteva andare al concerto di Loredana Bertè e quasi mi dava fastidio fare le telefonate per chiedere, certo, il biglietto, trovare sto biglietto, però poi l'ho trovato.
0: Invece scusami, quando tu non riesci proprio a staccarti mai dal cellulare, che io ti vedo ormai una protesi della tua mano, non ti senti un po' in colpa di non vedere le nuvole a porte?
3: Però poi devo aiutare la mia famiglia, quindi per me è fondamentale quella cosa lì.
0: Claudia, velocemente.
2: La mia risposta sicuramente ora desterà dei commenti. No, allora, io mi sono sentita moltissimo in colpa quando mi sono resa conto che non avevo dato abbastanza valore a me stessa e alla mia vita.
0: Ci si ferma un attimino, c'è il GR e poi si torna.
4: Puffini, devi combattere!
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: È italiana?
7: Sì.
6: È affidabile?
7: Sì.
6: Rispetta l'ambiente?
7: Sì. Indovina chi è?
6: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
7: Nasce.
8: Cresce.
6: Resta con te.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: Sono le 19.
12: GR24, il sole 24 ore.

0: Nepal, ricerche in corso al confine del disastro, l'occhio sulla tragedia di un fotografo italiano. Caldo che torna, quinta ondata verso sud, ma il mezzogiorno risponde meglio del nord. Morto Ratko Mladic prima del carcere per 17 anni, fu in latitanza nel suo paese. Champions a girone unico, Inter con Real, Napoli al City, il PSG per Roma e Como, sabato il calendario. Ancora una buona sera da Gigi Donnelli al microfono. L'alluvione in Nepal che deve ancora manifestare nella sua complessità quello che è l'effetto di un disastro accertato. Si parla di un distacco e si iniziano a misurare in termini di enormi comunque volumi di ghiaccio l'ipotesi che tutto sia stato innescato da un distacco appunto in quella che è una regione ovviamente al confine tra il nord del Nepal e la regione autonoma tibetana, dunque di grandi vette. Allora il punto con Cristina Carpinelli.
1: Continuano senza sosta le ricerche degli oltre 1300 dispersi tra Nepal e Tibet, tra loro anche tre italiani. Sono invece 350 i corpi senza vita finora ritrovati dai soccorritori attivi nelle zone colpite dalla devastante inondazione che, secondo geologi e glaciologi, sarebbe stata causata dal distacco di un'enorme parte di un ghiacciaio precipitata per oltre 1000 metri sulla valle sottostante. A determinare il collasso, le alte temperature causate dal cambiamento climatico, una furia di acqua, fango e detriti che ha devastato strade e distrutto interi villaggi. I soccorsi faticano a raggiungere

0: alcune zone, l'Unione Europea ha stanziato 1 milione di euro per assistenza sanitaria, cibo e acqua. Tanta la solidarietà da ogni parte del mondo per le migliaia di persone sopravvissute, tra loro anche un italiano, Stefano Lotumolo, che ieri è riuscito a salvarsi per una questione di secondi. La morte ha bussato al pullman e ha detto: scendete, non è il vostro momento, racconta da DN Kronos, ricordando i pochi istanti avuti per uscire dall'autobus e mettersi in salvo, mentre pochi metri più in là l'onda d'acqua cancellava per intero un villaggio. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Quasi 500 miliardi di euro in più rispetto all'estate dell'anno scorso, e questo è il conto monster che gli italiani e i turisti stranieri dovranno pagare in questo fine settimana in arrivo, fine settimana di controesodo per tornare a casa, considerati gli attuali prezzi dei carburanti appunto nel nostro paese.
2: Prorogato ancora una volta il taglio delle accise sui carburanti, il governo guarda ora al 5 settembre, quando scadrà lo sconto di 17 centesimi per il gasolio. L'esecutivo è al lavoro su possibili nuovi interventi contro il caro carburante innescato dalla crisi in Medio Oriente. Allo studio ci sono interventi mirati e selettivi sulla base del reddito, da coniugare però con la disponibilità delle risorse. Il governo intanto difende la nuova mini proroga da 130 milioni finanziata con l'acconto fiscale sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. Risultato raggiunto grazie al dialogo con le imprese, rivendica Antonio Tajani, ma le opposizioni e le associazioni dei consumatori sono critiche. Per Federconsumatori è mancato il coraggio di intervenire seriamente sui carburanti, mentre il Codacons stima che per l'ultimo controesodo delle vacanze la spesa per i carburanti costerà quasi 430 milioni in più rispetto allo scorso anno. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Con la quinta ondata di calore, domani saranno 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud, e a Napoli e al pronto soccorso del Cardarelli. Già nell'ultima settimana gli accessi sono aumentati del 10% rispetto al dato medio dell'anno precedente, ma mentre la Germania registra oltre 15.000 decessi dovuti al caldo, l'Italia ha subito impatti più contenuti sulla mortalità. Mara Campitiello, capo del Dipartimento per la Prevenzione del Ministero della Salute, al microfono di Rosanna Magnano.
3: Sicuramente possiamo dire che l'Italia ha reagito bene rispetto agli altri paesi. In particolare abbiamo reagito meglio sulla fascia di età che riguarda i 65 anni e gli 84. Negli over 85 abbiamo avuto una mortalità maggiore di quella attesa, anche se si tratta di poche decine di unità, perché chiaramente sono la fascia più fragile.
4: Quindi per questa fascia particolarmente fragile, il piano caldo 2027 cosa dovrà prevedere?
3: Innanzitutto fare una corretta comunicazione, ancora più spinta probabilmente per questa fascia d'età e per i caregiver che si occupano di queste persone, e soprattutto utilizzare il braccio operativo del Ministero, che è rappresentato dalle case di comunità. Veda, la Lombardia è stata già un esempio quest'anno, perché ha anticipato un po' quello che avremo intenzione di fare l'anno prossimo, magari l'utilizzo di queste case di comunità come cold spot, come punti anche di riferimento per questa fascia d'età, ma anche per la fascia d'età dei bambini, così come anche delle persone fragili.
1: Livelli di guardia nella tensione tra Mosca e Londra, con la Russia che ora minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle basi militari come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina e utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare e attrezzatura britannica in Ucraina e al di fuori di essa, ha avvertito il Ministero degli Esteri di Mosca. Oggi intanto è stato un giorno dopo la celebrazione, il 24, dell'indipendenza ucraina, e 35 anni tocca la Moldova. Oggi la presidente della Moldova, Maya Sandu, che peraltro ha ricevuto nella celebrazione il presidente ucraino Zelensky, ha denunciato che 5 droni hanno violato lo spazio aereo del paese e ha specificato che si tratta di droni russi. È morto in carcere Ratko Mladic, uno degli ultimi criminali di guerra del Novecento. Condannato dal Tribunale Penale Internazionale dopo la guerra nella ex Jugoslavia, stava scontando l'ergastolo.
5: il macellaio di Bosnia, il boia di Srebrenica, soprannomi lugubri che pure non rendono fino in fondo l'essenza del male incarnato da Ratko Mladic, comandante delle forze serbo-bosniache durante la guerra in Bosnia-Erzegovina, scoppiata nella ex Jugoslavia del 1992, stratega del lungo e sanguinoso assedio di Sarajevo, responsabile del massacro in cui nel 95 persero la vita almeno 8.372 civili musulmani. Mladic è morto a 84 anni in un ospedale dell'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra.
6: The chamber finds Ratko Mladic guilty of genocide, persecution e crime.
5: L'arresto arriva nel 2011, dopo 16 anni di latitanza, grazie a protezioni dell'apparato militare e del clan familiare. Dopo 6 anni la condanna. Ergastolo condiviso con l'ex presidente serbo Radovan Karadzic, ideologo della pulizia etnica. Vicende dolorose e divisive ancora oggi e anche oltre i confini del paese, con la comunità islamica che non perdona l'ignavia del contingente ONU. Durante i lunghi giorni di esecuzioni di massa e atrocità, i caschi blu olandesi si distraggono nei locali di Spalato. Il governo di Amsterdam si dimette per lo scandalo. Oggi restano ancora da identificare più di 1.500 corpi, almeno altri 1.000, quelli scomparsi nel nulla. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E adesso parliamo di scuola e tempo di esami di riparazione.
7: È tempo di esami di recupero dei debiti per gli studenti che a giugno hanno avuto la sospensione del giudizio. Sono il 17,7% degli studenti delle superiori, quasi uno su cinque. Per svolgere le prove di recupero c'è tempo fino all'8 settembre. Basta una sola insufficienza per ripetere l'anno, destino che le statistiche assegnano solo all'8% dei rimandati. Da 7 settembre inizierà invece il graduale ritorno sui banchi, Bolzano in pole position, poi via nelle varie regioni fino al 17 settembre, quando rientreranno in classe gli studenti pugliesi. Alla vigilia dell'avvio del nuovo anno scolastico, sul fronte degli spazi e dei servizi arriva un segnale positivo. Negli ultimi 5 anni mense, palestre e aule informatiche registrano una crescita costante, grazie anche agli interventi finanziati dal PNRR. I divari territoriali tuttavia rimangono forti. In Val d'Aosta 8 scuole su 10 hanno la mensa, nel mezzogiorno giorno 7 primarie su 10 ne sono sprovviste. In Liguria gli edifici con palestra sono più del 70%, in Calabria nemmeno il 30%. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E adesso la Champions, il girone unico, ci racconta tutto Giovanni Capuano.
8: Sì, con sorteggi che a Monte Carlo si stanno completando, abbiamo il quadro definito di tre delle quattro italiane che partecipano alla League: l'Inter che giocherà a San Siro contro Liverpool, Bruges, Shakhtar Donetsk e Stoccarda, andrà al Bernabeu contro Real Madrid, andrà a Dortmund come l'anno scorso contro il Borussia Dortmund, a Rotterdam contro il Feyenoord e poi a Bratislava contro lo Slovan. Il Napoli ha pescato al Maradona, Arsenal, Bruges, Bodø/Glimt e la squadra norvegese dei Viking. Fuori casa il Manchester City, il Porto, il Villarreal e la squadra azera di Baku. Alla Roma invece, all'Olimpico, sono toccate Real Madrid, Sporting Lisbona, Lille e Slovan Bratislava. Quattro trasferte difficili per la squadra di Gasperini: a Parigi contro il PSG, campione d'Europa, all'Old Trafford contro il Manchester United, a Istanbul contro il Fenerbahce e ad Atene contro l'AEK Atene. Non è ancora completo il sorteggio del Como, che ha pescato Barcellona e PSG nella prima urna, Betis e Manchester United nella seconda, Lipsia e Feyenoord nella terza e i francesi della quarta, quindi non un buon sorteggio per la squadra di Fabregas che, ricordiamo, debutta in Champions League. L'8, 9, 10 settembre la prima giornata e dalle 20 la gara di ritorno del preliminare di Conference League con in campo l'Atalanta, 0-0 la gara d'andata contro la Hapoel Tel Aviv, si gioca sul campo neutro di Miskolc in Ungheria. A te la linea.
1: Grazie Giovanni Capuano, è tutto per questa edizione, la prossima alle 21.
9: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
10: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusure e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
11: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
12: Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
13: Quanti figli ha?
14: 9.
13: E quanti nipoti?
14: 16 e 14 aborti. Io sempre nascosto da mio marito questo aborto che faceva.
13: Adesso lo sa però?
14: Sì, ormai sono vecchia.
13: Perché lui non voleva?
14: No, voleva sempre figli.
13: Se dovesse ricominciare la sua vita?
14: No, io prenderebbe 10 pillole al giorno. Se lei prende uno per non avere figli, io prenderei 10 al giorno.
13: Ma con tanti bambini non gli piacciono i bambini?
14: No, no.
0: Questo è un pezzo di un documentario che fece Comencini, signora che parla di 11 figli, 2 morti da piccoli e 14 aborti, e dice tornassi indietro non fare figli, a proposito di senso di colpa, certo. A proposito di vergogna, a proposito di quello di cui stiamo parlando oggi qui a Come Stai, lo facciamo con Martina Ferrari, ricorda ancora il suo profilo Instagram perché mi piace tanto, è figo, l'hai detto,
1: è vero.
0: Insta Sogno, psicologa, psicanalista, ricercatrice indipendente, con Gabriele Parpiglia, giornalista, autore, un sacco di cose, e Claudia Campolongo. Che è artista poliedrica e polifunzionale. Allora, sono le 19:13 in questo momento.
1: Polifunzionale è bello.
0: E io direi una cosa: vi leggo un'altra cosetta, vi do una suggestione, poi arriviamo alle 7:30 e finiamo promuovendoci e dicendo quello che vogliamo. E ascoltiamo magari se c'è qualcun altro che ci chiama all'800 24 0024. E vi leggo un pezzo sbagliato della Rana. Avete presente quel pezzo in cui dice, c'è questa storia famosa, no? Cioè, se metti una rana nell'acqua bollente salta fuori, invece se la metti nell'acqua fredda e aumenti lentamente la temperatura, la rana si abitua, continua ad adattarsi e alla fine muore bollita. È un grande aneddoto, è una metafora bellissima. Il problema è che come fatto scientifico non è affidabile. Cioè, una rana sana, se può scappare da un'acqua che diventa pericolosamente calda, normalmente prova a farlo. Però è interessante perché noi invece qualche volta facciamo esattamente così. Cioè, nessuno accetterebbe al primo appuntamento una persona che dice tra 6 mesi controllerò il tuo telefono, deciderò come vestirti, non vorrò che tu veda i tuoi amici, no? Salteremo fuori dalla pentola subito, ma non succede così. Quindi comincia con scrivimi quando arrivi, che è anche carino, poi perché non hai risposto, poi quello che è, poi preferirei che non lo vedessi, e infine se mi amassi non avresti bisogno di uscire senza di me. È un grado alla volta. Cioè, la temperatura dell'acqua bolle piano piano. Il problema è che ogni grado preso da solo sembra sopportabile. Succede anche sul lavoro, no? Il primo giorno non accetteresti un capo che ti dice da oggi sarai irreperibile 24 ore su 24 e ti umilierò davanti ai colleghi. Poi arriva una mail alle 8 di sera, rispondi, poi una alle 10, rispondi, poi una domenica, poi una battuta davanti agli altri, poi un rimprovero, poi diventa normale. Cioè, succede con la tristezza anche. All'inizio dici, ma sì, è un periodo. Poi smetti di uscire, smetti di rispondere, poi non ricordi più l'ultima volta con cui avevi detto a qualcuno ho voglia davvero di vedere qualcuno. Succede con l'alcol, succede con il gioco, con il debito, con la gelosia, con una persona che ci tratta sempre un po' peggio. La temperatura cambia lentamente e noi cambiamo insieme a lei, fino al giorno in cui qualcuno da fuori ci domanda, scusami, ma come fai a vivere così? E noi rispondiamo di solito, così come? E questa è la parte terribile, cioè ci siamo abituati. L'essere umano ha una capacità straordinaria di adattamento. È una delle ragioni per cui siamo sopravvissuti, ci abituiamo al caldo, al freddo, alle difficoltà, ai cambiamenti, ma una capacità che ci salva può anche diventare una trappola, perché non tutto ciò a cui riusciamo ad adattarci ci fa bene. Possiamo abituarci a essere trattati male, possiamo abituarci a dormire 4 ore, possiamo abituarci a vivere in ansia, possiamo abituarci a una relazione nella quale chiediamo continuamente scusa, possiamo abituarci perfino a non essere felici. E a un certo punto il fatto che qualcosa sia diventato normale ci sembra la prova che sia giusto. Ma normale e sano non sono sinonimi. Anche una prigione dopo abbastanza tempo può diventare familiare. E allora non dobbiamo aspettare che l'acqua bolla. Ogni tanto dovremmo misurare la temperatura e domandarci, questa cosa mi sarebbe sembrata normale un anno fa? Questo modo di parlarmi, questa relazione, questo lavoro, questa paura, questa versione di me, perché i cambiamenti più pericolosi non sono sempre quelli che arrivano facendo rumore, a volte entrano piano, un centimetro, un grado, una rinuncia, una giustificazione. Fatto così, è stress,
15: Passerà, non è niente, non è niente, finché quel niente occupa tutta la stanza. La storia della rana quindi magari è sbagliata come zoologia, però è potentissima come psicologia. La rana probabilmente salterebbe fuori, noi qualche volta no. Noi sappiamo costruire spiegazioni, sappiamo chiamare amore al controllo, carattere alla violenza, ambizione allo sfruttamento, e sappiamo chiamare anche abitudine alla tristezza, e qualche volta chiamiamo maturità il fatto di essere diventati bravissimi a sopportare. Ma sopportare non significa stare bene. Abituarsi non significa guarire, resistere non significa essere obbligati a restare. La domanda da farci non è soltanto quanto riesco a sopportare. La domanda è perché sto ancora qui a dimostrare che riesco a sopportarlo. E se ci accorgiamo che l'acqua è diventata troppo calda, non dobbiamo vergognarci di uscire mai, mai da una relazione, da un lavoro, da un'abitudine, da una situazione che ci sta consumando. Chiediamo aiuto sempre, se serve, a un professionista, perché forse la vera intelligenza non è adattarsi a tutto, è capire quando l'adattamento ha smesso di salvarci e ha cominciato a distruggerci. E allora sì, la rana della storia probabilmente salterebbe. Dovremmo imparare qualcosa da lei, non aspettare di essere bolliti per concederci il diritto di dire: qui dentro io non ci sto più.
16: Ma si rattrista spesso, Battiato? Le capita mai di essere triste? Di essere angosciato, per esempio?
17: Non mi capita mai.
16: No?
17: Devo dire, molto difficile, sì.
16: Qual è stato un momento triste della sua vita?
17: Ma triste, per me, la malinconia è sublime. La tristezza potrebbe essere vedere una partita di calcio oggi in uno stadio, essere dentro. Questo per me è stato un momento molto triste. Non l'avevo mai fatto.
16: Perché? Stato triste.
17: Perché mi rattrista sempre vedere la possibilità che una massa di persone sia in balia di qualsiasi cosa. Vedere il non controllo, e quello un po' spaventa, perché è come se un'aura di violenza avvolgesse decine di migliaia di persone che potrebbero andare in qualunque direzione. Cioè, questa violenza li potrebbe trascinare da qualunque parte.
16: Una sorta di momento aggregante, perché in effetti uno stadio aggrega tanta gente, sì. E quello le dà tristezza.
17: Mi dà tristezza, sì, perché per l'uomo ho sempre sognato così una specie di dignità superiore che non ti spinge a livelli animaleschi, perché l'uomo non li rispetta, perché un cane quando attacca un altro cane e gli dà un morso qui e lo fa sanguinare un pochettino, quello è il segno, basta, si finisce. Invece no, mi pare che di aver visto cose veramente tremende.

0: Paolo, anche la mia Alice, penso che sia la vera cosa buona che ho fatto nella mia vita.
1: Ruffidi, io a quest'ora voglio ridere, ridere.
2: Amico mio,
3: non so, ci sono tante radio, cosa ti devo dire?
2: Poi dal 7 settembre tornerai al casello di Carisio, tornerai a ridere.
4: Ma perché si ride? Dove? Con la zanzara.
3: Ma insomma, c'è anche si diverte, insomma.
4: A volte a me viene da piangere, ma non per la trasmissione, ma per quelle cose che vengono fuori.
3: Vabbè, ognuno piange per i suoi motivi. A me mi ha mandato un messaggio.
5: Ma lì già nel paese che amiamo.
3: Mi ha mandato un messaggio Jodorowsky, dice: questo peso che ti porti addosso è tutto quello che non hai voluto dare. Grazie Jodorowsky, ti abbraccio forte, ti voglio bene. Abbiamo Lorena da Varese, dici, come stai Lorena? Ciao.
6: Ho avuto periodi migliori.
3: Ha avuto periodi migliori.
6: Sì, non mi aspettavo poi di parlare davvero con te, quindi sono un po' emozionata.
3: No.
6: Perché sto per dire una cosa che è un peso grossissimo in questo periodo.
3: Dimmi.
6: Ed è strano poterlo dire così. Però sono felice di dirlo a te, perché ti ho scoperto di recente e sono contenta se posso sfogarmi un attimo.
3: Prego.
6: Il mio peso in questo momento è che io sto attraversando un periodo difficile, perché 2 anni fa ho avuto un cancro al seno. È andato bene perché l'hanno preso in tempo e tutto, ma mi vergogno del fatto di non riuscire nella testa a superare questa cosa. Confronto magari a chi ha avuto dei periodi molto più difficili, nel senso, io sono abbastanza fortunata, ho solo dei side effects, delle cure che ovviamente ti fanno fare, che sono un po' duri, ma in realtà sono stata fortunata, ma non riesco a superarlo, e quindi a volte so che ci sono persone che stanno peggio di me e mi vergogno di questa cosa, ma è molto difficile. E quindi è anche difficile poi parlarne, perché poi ognuno ha i suoi problemi, e quindi è quello.
3: Allora Lorena, guarda, qui abbiamo l'opportunità, l'occasione e la coincidenza di avere Martina Ferrari, che è psicologa, psicanalista, e sicuramente riuscirà a darti un'impressione più approfondita rispetto alla mia di quello che ci hai detto.
7: Non ci sono dei dolori, non c'è una scala dei dolori, non c'è, Lorena, un dolore che vale più di un altro. Tu hai avuto un grande coraggio anche nel dire questa cosa, che è un grande peso per te. Però una cosa che forse ti può aiutare è pensare che non c'è chi soffre di più e chi soffre di meno, e che ogni dolore ha uguale dignità.
3: Hai capito, Lorena? No, ma grazie a te, grazie a te.
7: E grazie soprattutto per averlo detto, perché sono sicura che tantissime persone sentono quello che senti tu.
6: Sì, è stato di getto, perché sono arrivata a casa, mi sono collegata tardissimo e quindi ho sentito questa cosa e ho provato, ho detto, beh, provo, è stata proprio una cosa di istinto, quindi grazie a voi veramente, perché è difficile tirarlo fuori.
7: È stato un istinto vitale, è stato il coraggio che sconfigge sempre la vergogna.
5: Lorena, posso dirti una cosa
6: sì.
5: Bella?
6: Sì, sì.
5: Tu ti sei lasciata andare con una persona estranea, perché a prescindere che Paolo sia uno di famiglia per il volto conosciuto che è, però è una persona estranea, e questa connessione si crea solo quando c'è la magia della radio, la magia della parola, la magia dell'ascolto e la voglia anche di parlare e confidarsi, no? In questo caso con una persona che non conosci assume un valore ancora più forte, quindi grazie a te.
3: Grazie infinito.
6: Grazie a voi.
3: Grazie Lorena, ti voglio bene.
7: Ci hai dato tanto, Lorena.
3: Ti abbraccio forte, un bacio grande. Grazie, grazie, grazie.
7: Grazie.
3: Allora, appuntamenti. Mi dicevi, Martina, che prossimamente c'è un festival.
7: Ci saremo l'11 e il 12 qua a Milano, Paranoia Festival. È un'occasione dove si fanno dei laboratori per i giovani, ci sono DJ set anche fino a tarda notte. Cerchiamo un po' di dialogare su quelle che possono essere le tematiche che fanno soffrire questa generazione, la generazione cosiddetta Z e anche i millennial.
3: Quando è l'appuntamento?
7: L'appuntamento è il 12
3: settembre.
7: Sì, il 12 settembre.
3: Dove?
7: A base Milano.
3: Okay.
7: Noi proporremo un ritorno all'analogico, un laboratorio di gruppo in cui proporremo poi anche in tutta Italia, io e dei miei colleghi, la possibilità di tornare a una modalità analogica della scrittura, scrivendo delle lettere a noi stessi, ai nostri genitori, ai nostri amici e poi al gruppo che conosceremo quel giorno stesso.
3: Pensa se tu, Gabriele, parlassi con il Gabriele che sta in Calabria negli anni 80, no? Dice: ma scusami, fammi capire, la VHS quindi non ce l'avete più nel 2026, no. Ci avete tutti finché volete con 10 euro al mese, scusami, fammi capire come funziona.
5: Ma la fotografia come arriva?
3: Ma la fotografia come?
5: No, lo abbraccerei e gli direi: mi fai molta tenerezza, ti voglio bene, guarda, su questo non ci piove.
3: E invece dopo Sotto attacco di panico c'è Sotto attacco di haters, che esce a ottobre per Murcia.
5: Sì.
3: Che cosa è?
5: È un libro non solo con la mia voce, ma con più voci di chi ha avuto la vita rovinata dagli haters, perché non c'è la forza sempre di reagire, anzi, ahimè, quando tu reagisci all'haters lo metti in vita, è come se tu un virus lo scaldi e lui non aspetta quello. È un libro dedicato al caso di Tiziana Cantone. È un libro che secondo me farà discutere.
3: Tiziana Cantone è una delle vittime di revenge porn, io la trovo allucinante quella storia. Si è suicidata per un video messo, un video a contenuto sessuale. Una cosa mi mette i brividi, guarda.
5: Tu pensa che io sono stato in casa e la madre mi ha fatto vedere proprio la cantina dove lei si è tolta la vita, perché dopo il video ci sono stati meme, commenti e tutto quello che ne è venuto fuori.
3: Guarda, io quando sento quell'episodio lì, cioè proprio dico: mondo, fermati.
5: Sì, bravo.
3: Voglio scendere.
7: Io voglio dire che Paolo, continuano questi, questi casi e io li seguo personalmente, purtroppo.
3: Mi devasta. Invece per Claudia io ho una clip tratta da un film che si chiama Rido perché ti amo. Senti.
8: Bisogna sapere chiedere desideri. Io mi ricordo che desideravo di lavorare al cinema, dopo 10 anni mi sono trovato a strappare i biglietti in un multisala. Cioè, quando si esprime un desiderio bisogna essere specifici, cioè devi essere preciso, come nelle promesse.
9: Promesso?
3: Questo
9: veramente non te lo chiedo mai.
8: Cosa?
9: Come stai?
8: Non lo chiedi mai a nessuno.
3: Questo è un film che noi abbiamo fatto insieme, sì. E che sarà in onda domenica su

0: 1 in prima serata, si chiama Rido perché ti amo, e è un film che è molto dolce perché parla delle promesse che si fanno da bambini e che si vogliono restituire da adulti.
1: Sì.
0: Tu ci sei anche te, no?
1: Ci sono anch'io come attrice e ho scritto anche la colonna sonora.
0: Pensa un po', quindi ci autopromuoviamo a bestia in questi ultimi 2 minuti. E senti, tu hai realizzato tutto quello che desideravi da piccola?
1: Non ancora.
0: Quindi
1: lo sto realizzando, sì. Volevi farmi un'altra domanda?
0: No, dimmi.
1: No, io volevo dire, se si può, volevo ricordare che ieri è mancata una persona, un attore molto importante, Tim Curry.
2: Rocky Horror Picture Show.
1: Esatto, lo volevo dire proprio nella giornata in cui abbiamo parlato di sensi di colpa, ma di vergogna anche,
0: perché?
1: No? Perché appunto lui ha partecipato, era il protagonista di questo film, del Rocky Horror Picture Show, che appunto rappresenta la libertà di essere se stessi. La meraviglia di non vergognarsi di quello che siamo, no? E quindi lui ha portato questo messaggio in tutti questi anni che rimane ancora, quindi volevo ricordarlo oggi, insomma, dopo questo saluto, insomma.
0: Ce l'hai il Rocky Horror? Beh, ragazzi, il Time Warp, vi ricordate il Time Warp? Che meraviglia. Com'è?
1: Time is fleeting.
0: Madness.
2: Capolavoro.
0: Allora, noi domani non andiamo in onda in diretta, abbiamo un'intervista malincomica a Leonardo Manera, perché io sono a Rockville, e lunedì invece abbiamo un'intervista malincomica a Massimo Boldi. Massimo Boldi,
1: wow,
0: che si è incidentato, invece sta meglio, è venuto a trovarci.
3: Sta meglio, meno male.
0: Sta meglio, e avremo un'intervista malincomica con Massimo Boldi, quindi non mancate l'appuntamento di lunedì. Noi lunedì saremo a Mantova con Din Don Down.
1: Sì.
0: Martedì siamo in onda da Roma con Come Stai, perché la sera siamo all'Auditorium Parco della Musica, e poi il 6 settembre siamo alla Reggia di Caserta con Din Don Down, quindi insomma io sarò con voi fino comunque al 4, siete protetti in questa fascia oraria, fino al 4 settembre noi ci siamo. Intervista malincomica domani a Manera, lunedì a Boldi e poi tutta la prossima settimana in diretta da Roma e da Milano. Avevamo Donatella da Genova, ma non ce la facciamo, ragazzi, vi devo salutare perché ora c'è effetto estate. Donatella da Genova, richiamaci, vi voglio bene a bestia, e ricordatevi che la felicità è un atto rivoluzionario. Grazie Martina, grazie Carlo.
2: Grazie a tutti.
4: Tamburini, dove sei? Via il programma della zanzara che ci fa stare male, e avanti con il programma Come Stai.
5: Per sempre.
6: No, non usiamo quella parola. No, mi spaventa, Bill. E sai, c'è una cosa molto importante che noi dobbiamo fare prima possibile.
5: Cosa?
6: Scopare.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
10: Elegance is a journey. Air France.
9: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta Borse in diretta.
13: L'entusiasmo per la trimestrale di Nvidia non contagia le borse europee, meno esposte al comparto dei tech. I listini del vecchio continente chiudono così in rosso, con Milano che perde l'1,17%, mentre i timori per un nuovo inasprimento della politica monetaria della Fed pesano sull'umore degli investitori. Nonostante ciò, la spinta dei chip si sente anche a Piazza Affari, dove Prysmian, con guadagni per oltre 1,5%, ST, che supera il più 2%, svettano sul listino dove prevalgono le vendite. Sono invece deboli le utility e le banche, in scia agli istituti francesi, a loro volta frenati da nuovi timori sul bilancio e sulla stabilità politica del paese. Sul valutario l'euro-dollaro è poco mosso sopra quota 1,16, il petrolio riprende a salire anche se il Brent rimane sotto i 90 dollari al barile. Giorgia Colucci, da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Salve!
5: Sì, lo abbiamo un
3: che
5: tavolo
3: faccio,
5: da cinque.
3: Nulla?
5: Mi disdice adesso?
3: Purtroppo non l'ho posto.
5: Ma veramente?
3: Che prima, faccio? Sì.
14: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
15: Noi ci siamo, e voi?
16: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: Effetto estate di Roberta Giordano.
1: Di nuovo con le ascoltatrici e gli ascoltatori, anche in questa puntata di giovedì, tante cose come sempre da raccontare di quello che succede estate, ma c'è leggerezza, ma anche tante cose pesanti, anche delle tragedie da ieri che stiamo aggiornando, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, su questa tragedia che si è abbattuta nei territori tra Nepal e Tibet, con questa alluvione devastante che ha cancellato villaggi, ha portato un sacco di morti, di dispersi. Poi ne parleremo direttamente appunto con chi sta intervenendo per quanto riguarda i soccorsi, anche per capire effettivamente quali siano state le cause, ancora non certe, però già rispetto a ieri si parla di cause diverse. Poi ci occuperemo ancora di questo blitz, di questo viaggio del direttore della CIA a Mosca. C'erano ipotesi positive, negative. In realtà sembrerebbe che sia andato lì a Mosca per mettere in guardia Putin da possibili attacchi russi nei confronti della NATO. Poi c'è il caso Ranucci, oggi l'interrogatorio di due dei quattro arrestati che sarebbero accusati di essere gli esecutori materiali di quel attentato al giornalista di Report. Parleremo di scuola, di cose positive e di cose diciamo meno positive, nel senso di qualche divario che ancora resta, per esempio tra nord e sud. C'è il ritorno di Harry e Meghan, la coppia ribelle, l'ex reale in Gran Bretagna, che qualcuno teme possa portare dei guai alla corona. Ne parleremo con una grande esperta. C'è la Champions, ci sono stati i sorteggi, quindi veramente tantissime cose da raccontarvi insieme agli ospiti, che voi potete commentare come al solito attraverso il messaggio per il numero per messaggi WhatsApp, che è sempre lo stesso, 349-238-6666, 349-238-6666, e cominciamo con il primo tema. E come vi dicevo, non può che essere con quello che è avvenuto da ieri che la catastrofe che ha colpito ieri i territori, come dicevo, tra Nepal e Tibet, le terribili immagini di questa devastante alluvione che sono state diffuse in tutto il mondo anche grazie a dei video amatoriali, e bastano davvero poche immagini per avere l'idea della qualcuno la definisce apocalisse, ma effettivamente a vederle questo si recepisce l'enormità quindi di questa tragedia. I morti accertati al momento sarebbero poco meno di 400, però il problema è che in realtà il bilancio sale di ora in ora, perché i dispersi sarebbero almeno 1400, pensate. Tra questi ci sono anche tre italiani. Ieri c'erano due italiani per i quali Tajani aveva assicurato il fatto che stessero bene, e oggi però la notizia che, a parte quei due italiani, ce ne sono tre che non rispondono alle ricerche, e sono stati contattati circa 130 connazionali dalla Farnesina lì, perché ci sono moltissimi turisti, una zona turistica, quindi molti molti stranieri. Ci sono circa, da quello che hanno detto finora le autorità tra Nepal e Tibet, circa 200 nepalesi che sarebbero tra i dispersi, e centinaia circa 600, ma appunto le cifre continuano un po' purtroppo a ballare, ad aumentare, di stranieri, di turisti stranieri. Vedevo poco fa ancora che la Farnesina sta effettuando delle verifiche con le autorità locali e i tour operator. Anche finora sono stati contattati appunto circa 130 connazionali segnalati in quell'area. Su indicazione del ministro degli esteri Tajani è stato disposto l'invio di personale a Kathmandu dall'ambasciata a New Delhi per rafforzare la presenza sul posto e l'assistenza per i connazionali. È comunque una corsa contro il tempo, perché la situazione è davvero gravissima: spazzati via interi villaggi, quindi anche con loro tante persone, strade, ponti, case. Appunto, se avete avuto modo di vedere qualche video, proprio questa piena terribile, alta in certi punti, è stato detto anche 8-10 metri. Immaginate un palazzo altissimo che porta via tutto. E è una corsa contro il tempo, dicevo, per i soccorsi. Parlavamo ieri della Cina, anche se qualcuno dice il presidente Xi Jinping ha dato notizia un po' tardi del voler appunto mandare i soccorsi, comunque così anche dall'India, dall'Unione Europea e anche dall'Italia, come dicevamo prima. E naturalmente non mancano, c'è la Caritas locale che ha detto che le aree dell'emergenza sono difficili da raggiungere per quello che è successo, e non possono mancare ovviamente Medici Senza Frontiere che dicono la nostra equipe è arrivata in Nepal per offrire soccorso e aiuto medico. Quindi saluto il portavoce di Medici Senza Frontiere, Maurizio De Ban. Buonasera Maurizio e grazie di essere in collegamento.
2: Buonasera a voi.
1: Saluto anche Giovanni Crosta, che è professore di geologia applicata all'Università di Milano Bicocca, col quale tra poco parleremo di quelle che potrebbero essere state effettivamente le cause. Buonasera professore.
3: Buonasera a voi.
1: Maurizio De Ban, quindi naturalmente subito voi avete mandato un'equipe, avete notizie, capisco che ovviamente è da poco perché tutti si sono poi riversati appena hanno saputo la notizia. Che informazioni vi arrivano per ora dal vostro personale?
2: Sì, lasciatemi cominciare per esprimere la solidarietà di Medici Senza Frontiere ai parenti delle vittime, la piena, diciamo, vicinanza ai familiari delle persone disperse, nella speranza appunto che possano essere ritrovate sane e salve. Lo diceva bene lei, le immagini parlano chiaro della potenza devastante di quello che è successo. Medici Senza Frontiere non era attiva in Nepal, non è attiva in Nepal, diciamo, quest'anno. L'ultima volta che avevamo operazioni nel paese era durante la pandemia di Covid-19. Avevamo lavorato in Nepal nel 2015 dopo il fortissimo terremoto che fu a poche 80 km dalla capitale, ma in meno di 24 ore appunto un team di emergenza esperto nella risposta a disastri naturali ha raggiunto il paese, sta cercando di raggiungere appunto le zone più colpite e si metterà in contatto con le autorità locali per cercare di fornire aiuto lì dove sarà più necessario. Nelle prime ore in queste situazioni la prima cosa da fare è le attività che vengono chiamate di search and rescue, cioè ricerca e soccorso, cioè tirar fuori le persone dalle macerie, dal fango e da questo tipo di situazioni. Dopodiché non è un'attività specifica che fa Medici Senza Frontiere, che invece appunto essendo medici, infermieri, noi curiamo le persone, cercheremo di dare questo tipo di supporto. Oltre al fatto da non mai da sottovalutare anche in occasione di disastri naturali è tutto quello che riguarda anche l'attività di supporto psicologico per appunto i familiari delle vittime, ma non ultimo quello che facemmo anche dopo il terremoto ad esempio in Marocco, quello di fornire supporto psicologico ai soccorritori e soccorritrici, cioè coloro che per giorni interi senza nessun tipo di sosta lavorano per tirar fuori queste persone da queste situazioni.
1: Ha ricordato giustamente, e voi che siete dei soccorritori, Maurizio De Ban, anche quanto è importante effettivamente il sostegno psicologico di chi soccorre, perché non solo la stanchezza, il fatto di lavorare in modo senza sosta, oltranza, e poi di vedere quello che possiamo immaginare possano avere davanti agli occhi persone, soccorritori che sono in situazioni, in territori dove c'è stata una catastrofe, insomma, no? Quindi sicuramente un lavoro difficilissimo sia nel concreto ma anche poi da sostenere psicologicamente, Maurizio De Ban, no?
2: Assolutamente, oltre a questo poi ovviamente ricordiamoci che lì non ci sono più ripari, beni non alimentari, ci sarà il problema dell'accesso all'acqua pulita, servizi igienici e tutta quella assistenza medica che ovviamente sarà che diverse persone avranno bisogno. Bisognerà vedere anche lo stato, diciamo, degli ospedali, delle cliniche, di tutte le strutture mediche, se sono state colpite oppure no, per vedere se ci sarà bisogno di installare ospedali da campo, cliniche, appunto cliniche mobili. Questa è la classica risposta che si fa in situazioni del genere, non ultimo quello che è successo appunto nei terremoti in Venezuela e in Colombia.
1: Quante persone siete riusciti a mandare per ora, De Ban?
2: Allora, al momento è un team abbastanza ristretto, la volontà è appunto quella di cercare di appunto capire quali sono i bisogni, capire le necessità che diciamo il Nepal può aver bisogno di Medici Senza Frontiere, ma siamo pronti appunto a mandare altri team e rispondere in base a quello che saranno, che le autorità decideranno di cui ci sarà bisogno. È bene mantenere appunto, far sentire la propria vicinanza e il sostegno, ci aspettiamo che comunque la risposta a questa emergenza sarà piuttosto lunga, come appunto in genere sono questi tipi di disastri, e però appunto fa parte della nostra esperienza riuscire ad agire in questi tipi di contesti, e faremo di tutto per dare il nostro supporto.
1: Grazie molte, grazie davvero per il vostro preziosissimo lavoro. Maurizio De Ban, ricordo, portavoce di Medici Senza Frontiere, grazie molte, grazie.
2: Grazie a voi, grazie.
1: Oh, Giovanni Crosta, professore, ricordo, di geologia applicata all'Università di Milano Bicocca. Fino a ieri si diceva, a un certo punto si parlava all'inizio di monsoni, quindi di piogge torrentizie che avevano creato questa enorme alluvione. Poi si è parlato invece di una scossa di terremoto che evidentemente aveva fatto crollare parte di un ghiacciaio che poi era caduto a valle in un lago glaciale. Adesso invece sembra che il meccanismo, la dinamica sia stata contraria, che si sia staccato un grosso pezzo enorme del ghiacciaio, qualcuno dice prima la roccia e poi il ghiaccio, e che questa poi caduta abbia avuto poi come conseguenza, come riverbero enorme, poi addirittura una scossa di terremoto?
3: Sì, esattamente, cioè le ipotesi poi si accavallano in funzione della quantità di informazioni che si riescono a raccogliere, considerato sempre che ci si trova in zone estremamente remote dal punto di vista almeno dell'inizio del fenomeno. L'idea iniziale era quella di fenomeni che sono tipici in area himalayana, che sono i GLOFS, che sono rotture di laghi glaciali frontali, inclusi tra ghiacciaio e morena. Piano piano quello che si è visto, si è passata a una rottura di una lingua glaciale e poi al coinvolgimento invece della lingua glaciale terminale da parte di un grosso movimento di frana. Quindi un fenomeno molto complesso che coinvolge ghiaccio, roccia con estrema mobilità, con elevata caduta iniziale. La quota iniziale, forse l'avete detto, è circa 5.100 metri, e dalla valle secondaria, pensate, giusto per darvi un'idea, che più o meno la risalita sul fronte opposto della valle, l'uscita dalla valle principale, è stato di circa 300-400 metri, e da lì probabilmente il fenomeno diventa molto complesso verso valle, quindi con una piena avete visto coinvolgere circa 90 chilometri, quasi 100 chilometri di asse vallivo.
1: Tra l'altro, professor Crosta, adesso si dice che c'è la preoccupazione, si teme una nuova piena.
3: Ma diciamo che in fenomeni così complessi è possibile che ci sia dell'altro materiale, possibilmente vicino alla sorgente, che potrebbe essere rimosso, e poi materiale che invece lungo l'alveo crea delle occlusioni naturali, e quindi la possibilità di una rimobilizzazione a seguito di brecciatura dalle acque correnti fluviali, cosa che peraltro potrebbe essere parzialmente anche associata alle caratteristiche del fenomeno che sono state osservate.
1: È vero però, professor Crosta, che comunque sono territori già molto vulnerabili di per sé, poi evidentemente agiscono i cambiamenti climatici, no? Lo scioglimento dei ghiacciai che viviamo anche nel nostro paese, e quindi immaginiamo là dove magari è anche più difficile contenere.
3: Diciamo che per esempio citavamo i GLOFS, sono tipici fenomeni e sono chiaramente acuiti da un rientro della fase glaciale o comunque da un arretramento dei ghiacciai, e di conseguenza la disponibilità di acqua nelle zone frontali, che possono diventare instabili. L'altra cosa che bisogna ricordare, sia in ambiente malaiano ma anche alpino, il tasso di riscaldamento in alta montagna è praticamente il doppio di quello che noi osserviamo, registriamo in aree di fondovalle piuttosto che di pianure. E siamo in ambienti in cui chiaramente una variazione di temperatura è decisamente più rilevante, nel senso che l'ambiente è molto più sensibile a queste anche piccole variazioni di temperatura. Parliamo dell'ordine di tra 0,2 e 0,5 gradi per decennio, però se pensate a come il

0: ghiaccio anche nella nostro vivere comune, come il ghiaccio cambia di comportamento a piccole variazioni di temperatura, ci si rende conto che l'impatto può essere notevolissimo.
1: Qualcuno lo paragona anche ieri, poi nella puntata di ieri, al Vajont. Dice: ho visto le immagini, ricordano quelle del Vajont, che lo ricordiamo, appunto, questa tragedia che ha riguardato invece il Friuli Venezia Giulia nel 1963. Il 9 ottobre ci furono 2000 morti, questo distacco di un'enorme frana dal monte Toc. Come diceva lei, comunque, professor Crosta, adesso si fa questa ipotesi che sembra più attendibile di quella di ieri, però ci sono tante le notizie, gli elementi che arrivano, che ancora non è definitiva, insomma, la comprensione della causa di quello che è successo.
0: Sì, è vero, ma decisamente, diciamo, con le informazioni o con l'acquisizione di immagini, per esempio da remoto satellitare, è possibile già osservare diciamo alcuni elementi fondamentali del meccanismo. La parte di Glofs, e quindi un confronto col Vajont, sarebbe stato più ragionevole nel caso di una piena da rottura di diga glaciale, ma semplicemente perché sarebbe coinvolta una frana che finisce in un lago, e di conseguenza la generazione di questa specie di onda anomala, o chiamiamola pure tsunami, che può poi propagarsi verso valle. Diciamo che quello sarebbe la similitudine. Poi qui siamo davanti a proporzioni chiaramente grandissime, ecco, quindi l'avete visto tutti, lo ricordava anche lei, ci sono state fronti d'onda dell'altezza di diverse decine di metri, quindi
1: cosa spaventosa,
0: esatto, cioè, chiaramente qualcosa che va anche un po' al di fuori di quello che per tutti noi è la sensibilità comune o la possibilità di immaginarsi un fenomeno. Adesso vediamo tutte queste grandi immagini, filmati, che sono possibili chiaramente solo in questa, diciamo, epoca, che tra l'altro hanno un impatto violentissimo, penso, no? su chi le vede, cioè bisognerebbe accorgersi anche di questa fase comunicativa, che è estremamente impattante.
1: Certo, e per il momento ci fermiamo qui, gli aggiornamenti arrivano man mano, insomma, ovviamente essendo in diretta, ma anche poi domani costantemente li diamo. Grazie professor Giovanni Crosta, ricordo, docente di geologia applicata all'Università di Milano Bicocca, molto prezioso. Per i vostri messaggi vi ricordo 349-238-6666, ovviamente, come diceva il professore, sì, Claudio dice, il Vajont è stato un atto criminale, perché la diga sulla quale poi è caduto quell'enorme parte del monte Toc non doveva essere fatta, erano fatti gli studi di fattibilità, si diceva che non era possibile lì in quel punto costruirla, ma poi sono andati avanti lo stesso, in questo senso dice è stato un atto criminale, effettivamente. Ora ci spostiamo invece su un altro tema. Torniamo sulla guerra russa contro l'Ucraina, lo ricordiamo costantemente, 4 anni e mezzo di guerra costante da parte della Russia nei confronti del popolo ucraino, del territorio, la volontà di Putin di appropriarsi all'inizio proprio di tutta l'Ucraina, tant'è che vi ricordate quel 24 febbraio del 2022 aveva fatto scendere praticamente le teste di cuoio, arrivare lì direttamente a Kiev, dovevano prendere Zelensky, probabilmente ammazzarlo e prendere poi il potere, poi invece sono stati respinti violentemente, poi diciamo l'esercito ha dovuto intanto cominciare dall'est del paese, finora ha preso parte della regione del Donbass, nel 2014 Putin poi si era autoannesso la Crimea, però ci sono poi pareri discordanti, ma sicuramente un po' tutti gli analisti sono d'accordo che rispetto a quello che pensava di far avanzare il proprio esercito Putin, per il momento non è stato così, grazie alla resistenza eroica del popolo ucraino, dei soldati, delle soldate e anche ovviamente all'aiuto internazionale, in un primo momento sicuramente dagli Stati Uniti di Biden, poi con Trump il tutto lo sapete, insomma, no? Un po' di schiaffi a fasi alterne a Zelensky, molta condiscendenza nei confronti di Putin e poi molti aiuti ovviamente all'Ucraina da parte dell'Unione Europea. Torniamo su questo perché aveva destato molta attenzione 3 giorni fa questa visita lampo a sorpresa che il direttore

0: Putin, insomma, diciamo ai servizi segreti russi, attenzione, non vi permettete ad attaccare dei paesi della NATO. Oggi il Cremlino smentisce, dice che sono delle assolute sciocchezze, che la Russia non ha mai avuto nessuna intenzione dice le notizie dei media su una presunta intenzione della Russia di attaccare la NATO non hanno niente a che vedere con la realtà e sono solo degli spauracchi, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Però intanto saluto con molto piacere Alessandro Marrone, responsabile del programma di difesa dello IAI, Istituto Affari Internazionali. Buonasera Marrone, benvenuto qui a Effetto Estate.
1: Grazie, buonasera.
0: La reazione della Russia è stata questa, ci sono cose campate per aria, nulla è vero di quello che viene diffuso, però gli analisti statunitensi ritengono possibile che nei prossimi anni Mosca abbia in qualche modo intenzione di mettere ancora alla prova la tenuta dell'Alleanza Atlantica con un'azione magari limitata ma abbastanza grave da provocare una crisi. Tra l'altro appunto Mosca smentisce, fonti europee in giornata hanno detto non ravvisiamo il rischio immediato di un attacco di Mosca ai 27 paesi che fanno parte dell'Unione Europea, e però intanto nel frattempo Mosca ha detto possibili truppe straniere sul territorio ucraino noi le considereremo un obiettivo legittimo, perché nel vertice dei volonterosi che c'è stato lunedì a Kiev nel corso del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina dall'Unione Sovietica, soprattutto Macron, ma non solo, ha fatto sapere il presidente francese che ci potrebbero essere delle esercitazioni di truppe appunto francesi o britanniche lì sul territorio ucraino. E in più Marrone, Mosca ha minacciato Londra per le possibili armi che ha promesso durante questo vertice dei volonterosi Barnum, il primo ministro britannico, che potrebbero colpire in profondità la Russia. Allora Mosca ha detto attenzione perché potremmo colpire le vostre basi. Quanto c'è di vero in tutto questo? Intanto appunto questa rivelazione, come la vogliamo chiamare, che il direttore della CIA sarebbe andato lì per monito a Putin per dire attenzione, non ti sognare di colpire paesi che fanno parte della NATO.
1: Allora, diciamo che è sempre difficile commentare le mosse dell'intelligence perché sono classificate, quindi ci vuole un po' di cautela nelle speculazioni. Tuttavia il paragone col 2021 è molto efficace, perché allora gli americani andarono lì col vertice della CIA per dire noi abbiamo queste immagini satellitari del vostro ammassamento di truppe ai confini dell'Ucraina, quindi sappiamo che state per invaderla, ne abbiamo le prove, non lo fate, perché se lo fate l'Ucraina resisterà, noi la sosterremo e non otterrete quella vittoria rapida che volete. Il Cremlino smentì dicendo che non ci sarebbe stata nessuna invasione, in Italia molti lo presero sul serio e il 24 febbraio invadono l'Ucraina.
0: Già.
1: Quindi diciamo le smentite del Cremlino lasciano un po' il tempo che trova. Il fatto che dopo 5 anni un direttore della CIA vada a Mosca vuol dire che voleva mandare un messaggio importante. Sicuramente non era l'inizio di una trattativa diplomatica, anche qui c'è un bias, un'aspettativa che si vuole autoavverante sul fatto io vorrei la pace in Ucraina, quindi leggo tutti i segnali possibili come si va verso una pace in Ucraina. Non è questo, perché dopo che Trump ha steso il tappeto rosso per Putin ad Anchorage ormai un anno fa, l'agosto dell'anno scorso, Putin non si è smosso un centimetro delle sue rivendicazioni che sono così massimaliste da essere inaccettabili non solo per l'Ucraina ma anche per l'Europa, per gli Stati Uniti, si troverebbero di fatto a sancire che la Russia può occupare un paese confinante e questo è un precedente pericoloso in particolare per i paesi baltici. Quindi no, non è l'inizio di una trattativa diplomatica. Gabriele Carrer, che è un bravo commentatore di infatti intelligence, sottolinea il fatto che una visita così breve e anche con un trasporto così schermato per avere una comunicazione sicura, costante con l'amministrazione Trump, sia una visita per dare un messaggio e avere una risposta. E il messaggio probabilmente è proprio quello che diceva lei, cioè il fatto di, al di là delle esternazioni di Trump, dei tweet, dei post sui social, eccetera, di ribadire quello che si è ribadito anche al vertice di Ankara 2 mesi fa, cioè un attacco contro paesi NATO, qualunque paese NATO, che sia la Finlandia o l'Estonia o la Polonia o la Bulgaria, troverebbe una reazione militare da parte di tutti, Stati Uniti compresi. E questo messaggio serve per dissuadere la Russia a compiere questo attacco. E il fatto che il viaggio del direttore della CIA non sia stato ovviamente annunciato, ma non sia stato neanche segreto, perché insomma l'aereo è decollato in modo abbastanza palese da Riga, atterrato a Mosca c'erano

0: corteo diplomatico, quindi con macchine diplomatiche ufficiali che scortavano questo ambasciatore, questo direttore della CIA. Quindi il fatto di farlo trapelare di fatto è anche un messaggio per ribadire: noi sappiamo che avete intenzioni bellicose verso i paesi NATO, non attuatele perché stiamo facendo sapere a tutti, anche agli alleati, che noi ci siamo. Quindi c'è un messaggio di dissuasione verso la Russia e di rassicurazione verso i paesi europei. Ora, sulla probabilità di un attacco russo bisogna distinguere. Se stiamo parlando di un'invasione militare come quella dell'Ucraina, la Russia non ha le forze per farlo, perché sono impegnate in Ucraina da 4 anni e mezzo e diciamo, l'obiettivo era prendere il 100% del territorio ucraino, sono fermi al 20% e ci sono fermi da 3 anni, lo stallo è destinato a durare. Quindi 1,5 milioni di, 1,5 milioni di militari russi sono sostanzialmente a turno impiegati sul fronte ucraino, quindi non è quello. Però attacchi come sabotaggi, come intrusioni nello spazio aereo con droni, come esplosivi trovati in siti industriali o siti militari in Germania e altrove sono, diciamo, elementi concreti del fatto che la Russia ha una postura aggressiva verso i paesi europei, membri della NATO, e che gli alleati cercano di contenere questa aggressività.
1: Stavo guardando intanto, Alessandro Marrone, una dichiarazione di poco fa, riportata dalle agenzie da parte di Trump, che dice: ho avuto delle buone chiacchierate con lui, inteso Putin, non attaccherà un territorio della NATO, lo ha detto Trump nello studio Valley, rispondendo a chi gli chiedeva se Vladimir Putin si fosse impegnato a non attaccare un territorio NATO. Però, come diceva lei, se posso fare questa battuta, come si prendono con le pinze al valore che ha una dichiarazione di Putin, mi pare che lo stesso si possa dire, di Trump, poi.
0: Sì, va preso, diciamo, va preso con le pinze, però resta comunque il fatto che dopo il vertice di Ankara i toni si sono ammorbiditi con gli alleati europei, si è tirato meno fuori il discorso dell'impiego delle basi militari americane in territorio europeo per la guerra in Iran, quindi diciamo, il vertice è servito un po' a ricompattare l'alleanza. È un elemento che mi aveva posto e che mi sono dimenticato di rispondere, le minacce russe rispetto al fatto che la Gran Bretagna dà armi, ma soprattutto da know-how tecnologico per costruire, per usare questi sistemi d'arma. Allora, Putin aveva minacciato decine di volte prima che i paesi europei e Stati Uniti donassero carri armati, velivoli a combattimento, elicotteri, quindi mezzi sempre più performanti, più efficaci, più di lunga gittata, e ogni minaccia si è rivelata un bluff. Ovviamente i paesi europei stanno attenti per la sicurezza dei propri cittadini, dei propri territori nel dosare il proprio appoggio all'Ucraina, ma sicuramente fornire missili a lunga gittata o la capacità di costruirli, anche come il discorso di dare le autorizzazioni a tecnologia per costruire Patriot in Ucraina, è molto molto improbabile che genereranno una reazione russa di qualsiasi diciamo, significato verso la Gran Bretagna o un altro paese NATO. Il dispiegare forze europei in Ucraina, quello potrebbe essere un altro discorso, e lì bisogna capire se l'esercitazione di cui parlava Macron si svolge in Ucraina o si svolge in Polonia, in Germania, in un altro paese NATO, ma coinvolgendo forze europee e forze ucraine.
1: Quindi quando Mosca minaccia Londra, potremmo colpire le vostre basi, appunto perché c'è stata la promessa, dicevo lunedì dal vertice dei volonterosi, in particolare di Gran Bretagna e Francia, di offrire all'Ucraina dei missili che possano colpire in profondità la Russia.
0: No, è come quando la Russia minacciava la Germania in procinto di donare carri armati Leopard
1: Come diceva prima, cioè.
0: all'Ucraina, e non è successo, anche perché di fatto
1: Che poi
0: già
1: forse,
0: da
1: diciamo una cosa,
0: diversi
1: Marrone,
0: mesi.
1: mi scusi se la interrompo, ma gli converrebbe poi a Putin?
0: Assolutamente no, assolutamente no, perché diciamo Allora, se fosse un qualcosa di pianificato e poco attribuibile, quindi nella zona grigia di sabotaggio, di incursioni, potrebbe, diciamo, fare leva su divisioni interne della NATO se reagire o no. Ma se un missile russo colpisse una base militare, diciamo, britannica, non ci sarebbe nessun dubbio, e la risposta ci sarebbe sicuramente dalla grande maggior parte dei paesi europei e membri della NATO, e non tra Gran Bretagna una potenza nucleare. Ma al netto di questo, il punto è che l'Ucraina, già dalla fine amministrazione Biden può usare di fatto artiglieria e missili occidentali fino a una certa profondità nel territorio russo per battere quelle postazioni da cui viene bombardata l'Ucraina e che sono nelle province russe limitrofe all'Ucraina. Ma l'Ucraina è andata oltre questo, perché producendo in casa autonomamente migliaia di droni, usa quelli di fabbricazione propria, su cui ha il totale controllo e non deve chiedere autorizzazione a nessuno, usa quelli per colpire siti militari piuttosto che raffinerie, l'abbiamo visto nei mesi scorsi, o infrastrutture energetiche in Russia. Quindi l'Ucraina sta già colpendo da mesi gli impianti energetici intorno a Pietroburgo o a Mosca o altre città, e la Russia non ha potuto fare nulla nei confronti né di alleati europei né di Kiev, se non continuare i bombardamenti su Kiev, che continua da 4 anni e mezzo.
1: Certo. Allora le faccio in chiusura, le giro la domanda di un ascoltatore che chiede: Putin ha solo torto in questa vicenda?
0: Allora, Putin ha maturato la percezione che una Ucraina democratica, in cui ci sia lo Stato di diritto, in cui i governi si cambiano con le elezioni e che ha un accordo di libero scambio, non di ingresso, di libero scambio con l'Unione Europea, che tutto questo sia una minaccia al suo regime, perché in un paese così legato alla Russia di 50 milioni di abitanti rappresenta un'alternativa al regime di Putin. E quindi, diciamo, vede nell'avanzamento della democrazia, del mercato in quel paese, ma anche in Georgia, in Moldova, in altre repubbliche sovietiche, una minaccia non alla Russia, ma al proprio regime. E allora io penso che in questo abbia torto, e che non si possa incolpare gli ucraini di volere quel tipo di Stato, quel tipo di società o quel tipo di economia.
1: Grazie Alessandro Varone, come sempre, responsabile del programma di difesa dell'Istituto Affari Internazionali. Grazie molte e buona continuazione e a presto.
0: Prego.
1: Scrive un altro ascoltatore, ascoltatrice: ma ci sono delle regole in guerra? La risposta posso darla già io, che parlo di queste guerre, da quella appunto di Putin contro l'Ucraina o quella in Iran e altre, insomma, che le regole no, sono sparite, il diritto internazionale, da molto tempo. Piccola pausa e torno a Ratta come la folgore.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
10: Ehi, amico!
11: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
9: Agenti.it,
10: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
12: Effetto estate.
1: E sempre in vostra compagnia Roberta Giordano, come continueremo insieme sino al 4 settembre con Effetto Estate dalle 19.30 fino alle 20.45, tante cose da raccontare ogni giorno, da approfondire, da chiarire insieme agli ospiti e anche da commentare insieme a voi attraverso il numero per messaggi WhatsApp 349-238-6666. Poi vi ricordo che dal 7 settembre riparto con Effetto Notte invece dalle 21 alle 22, la trasmissione tradizionale del palinsesto, quello che va durante tutto l'anno. Do una buona notizia per quanto riguarda il Nepal, quei due italiani di cui però aveva già rassicurato sulle loro condizioni il ministro degli esteri italiani ieri, sono in buone condizioni, presto rientreranno in Italia Giovanni Fassini e Marco Lombardi, i due bresciani rimasti bloccati in Nepal a causa delle alluvioni e delle frane che hanno colpito il paese, di cui abbiamo parlato all'inizio con quel portavoce di Medici Senza Frontiere e col professor Crosta di geologia applicata all'Università di Milano. Milano Bicocca, però restano comunque 130 i connazionali che sono ancora lì, e per ora risulterebbero 3 italiani dispersi e poi insomma moltissimi purtroppo di cui abbiamo parlato, di varie nazionalità. Bene, adesso andiamo sulla cronaca italiana. Oggi nel carcere romano di Rebibbia ci sono stati gli interrogatori di 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali di quel attentato che c'è stato lo scorso ottobre nel 2025 davanti alla casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia in provincia di Roma, il conduttore di Report. Tra l'altro è una vicenda che sta agitando moltissimo la politica, un po' di scontro tra centrodestra e centrosinistra, centrosinistra che difende il conduttore perché adesso la RAI sta riflettendo sul fatto di sospenderlo, di sostituirlo, soprattutto probabilmente di sostituirlo. Su questo preme un po', diciamo, il centrodestra. Dall'altra parte il centrosinistra difende l'autonomia, difende il fatto che dice in realtà è una vittima di questo attentato, che c'entrerebbe in questo momento sospenderlo o sostituirlo, con qualche voce che si distingue dicendo ma però visto che la situazione è molto difficile non si vuole penalizzare una trasmissione così importante, forse Ranucci dovrebbe fare un passo indietro, o qualcuno dice Ranucci in questo momento è un po' fragile e sta rilasciando dichiarazioni così a volte anche poco opportune. Però queste, diciamo, sono questioni che esulano dalla inchiesta sulla quale invece adesso ci concentriamo. Quindi vi dicevo, 2 dei 4 arrestati sono stati interrogati oggi, loro stessi avevano chiesto di essere interrogati, i loro legali dicono che non c'è in quell'attentato l'aggravante mafiosa. Dicono noi riteniamo che non ci sia questa aggravante, ma che già da tempo sia caduta, e uno dei legali ha affermato ritengo che la deposizione sarà un contributo decisivo ai fini della valutazione da parte dei magistrati. Quello che si prospettava, che si immaginava, diciamo, era che questi considerati esecutori materiali avrebbero scaricato il faccendiere Lavitola, che è reo confesso di essere il mandante di questo attentato, che secondo quanto lui avrebbe detto ai magistrati doveva servire in realtà a 2 motivi ha dato. In una prima istanza aveva detto per dare più popolarità ancora a Ranucci, perché la Vitola voleva che si candidasse come possibile presidente del Consiglio, comunque che scendesse in politica, oppure un'altra versione è perché voleva che aumentasse la scorta per difendere, per proteggere il conduttore di Report. Allora, coinvolgo subito la nostra Sara Monaci, super mega esperta di inchieste del Sole 24 Ore, non può esserci che lei a parlarne. Cara Sara,
12: ben ritrovati.
1: Ciao Sara. Allora, vedo intanto che stanno uscendo delle agenzie che riportano le dichiarazioni poco fa, appunto, dei 2 interrogati. I legali degli arrestati dicono Tavares disse loro di mettere una bomba sotto casa di Ranucci. Questo Tavares sarebbe il tuttofare al soldo, coordinato proprio dalla Vitola. Dici tu, Sara, quali sono le possibili novità su questa vicenda?
12: Allora, quello che ci aspettiamo è poi una possibile delucidazione su cosa sia stato veramente detto dai 2 arrestati, Davino e Passariello, che sarebbero gli esecutori materiali. Sappiamo che sono gli esecutori materiali, ma ovviamente in questa vicenda è da capire non solo quale sia il mandante, ma anche quale sia appunto il fine complessivo di questa operazione e quanto Ranucci ne fosse consapevole. Al momento, da sottolineare, Ranucci, secondo le ricostruzioni della magistratura, non ne sapeva nulla, e quindi appunto abbiamo sottolineato una vittima. Poi c'è tutta la parte politica di accusa o di difesa. Chi lo accusa dice però almeno un passo indietro, perché comunque un importante giornalista di inchiesta deve essere consapevole quando ci sono dei giochi così alle sue spalle, così importanti, o perché appunto danneggia la trasmissione di Report. Siamo alla verità al momento dell'inchiesta. Sì. Al momento è una vittima, ma evidentemente ci sono ancora delle vicende complicate e intricate che potrebbero comunque dare maggiore chiarezza a tutta la vicenda. Se ad esempio, come sembrerebbe, i 2 esecutori valori materiali siano davvero stati inviati dalla vitola o ci sia stato soltanto questo fitto di questo Tavares, che appunto abbiamo definito come il factotum di la vitola, ma che poi in realtà non metteva tutte le informazioni a disposizione. Questo servirebbe un po' per sottolineare che Davino e Passariello sarebbero stati effettivamente, diciamo, due mani, due esecutori che non avevano grande consapevolezza di quello che stava accadendo, e questo allontanerebbe, diciamo, lo scenario più complesso di un attentato organizzato di cui tutti erano consapevoli e di cui addirittura lo stesso conduttore poteva in qualche modo averne il sospetto. Più si spezzetta la vicenda in tante parti differenti, più si allontana un po' questo spettro. Quindi l'attesa è che degli avvocati, chiaramente anche di Ranucci, che dicano che non ne sapevano nulla, e questo al momento è quello che sembrerebbe. Quindi la ricostruzione, aspettiamo, diciamo, che emergano altri dettagli proprio dalle dichiarazioni. Nel frattempo anche Tavares, appunto questo factotum di la vitola, il soldo di la vitola, avrebbe parlato dicendo che effettivamente conosce gli arrestati, quindi conferma il fatto che ci sia stata una sorta di richiesta. Sulle motivazioni complessive rimane quello che hai detto tu, insomma una complessiva nebulosa, perché la vitola ha dato delle interpretazioni, delle ricostruzioni che sono in parte contraddittorie, parlando da una parte di questa presunta volontà di lanciare il conduttore in politica e quindi di renderlo più noto e quindi facendolo passare da vittima, dall'altra parte di rafforzare la sua scorta. Quindi in realtà è ancora una nebulosa che evidentemente deve essere chiarita, e nel frattempo, sottolineiamolo, la RAI deve prendere anche le sue decisioni. Proprio stasera credo sono ore decisive per capire che cosa ne sarà della conduzione di Report.
1: Vedevo altre agenzie che stanno arrivando man mano, i legali ancora degli arrestati che dicono sono stati toccati temi che già sapevamo durante l'interrogatorio, il perimetro del mandato e quello della prima ordinanza, cioè la richiesta da parte del factotum di la vitola Tavares di collocare quell'ordigno sotto casa di Ranucci, non i colpi di pistola, perché sembra che la vitola abbia poi detto no, ma io in realtà avevo detto solo di sparare qualche colpo di pistola, così non la bomba. Invece secondo gli arrestati avrebbe proprio chiesto di piazzare questa bomba. Poi ancora una dichiarazione di pochi istanti fa che viene riportata dalle agenzie: Davino e Passariello hanno avuto rapporti solo con Tavares, parlano in questo caso sempre legali, hanno confermato che non volevano far male a nessuno, che non conoscevano né Ranucci né la vitola.
12: Esattamente quello che dicevamo, appunto, che la sostanza è che nella ricostruzione, e che sarebbe, diciamo, in qualche modo più favorevole a Ranucci, ci si aspetta che nessuno sappia niente di qual era il comando superiore, quindi non ci fosse una complessiva associazione, perché poi a questo punto si configura anche un'ipotesi di un'associazione a delinquere, ma quando nessuno conosce nessuno, chiaro il contesto, ognuno esegue in qualche modo un comando non troppo chiaro, ed è più facile per tutti difendersi. Altra cosa quando c'è un complesso di accordo e quindi di colpe, e quindi una trama che potrebbe essere molto più inquietante. Ecco, per quanto riguarda poi bomba o pistola, chiaramente poi lì saranno gli inquirenti a fare il loro lavoro. Al momento siamo a capire la ricostruzione di chi ha dato il comando e entro quale limite, anche e qual era il contesto complessivo, perché in questa ricostruzione capire quale fosse il contesto complessivo diventa fondamentale.
1: Certo. E diciamo è una questione veramente di interesse, di grande interesse. Uno, perché appunto c'è stato attentato a un importante giornalista d'inchiesta; due, perché ci sono tutte queste ombre e un caro amico, perché Ranucci l'ha definito un amico fraterno, questo faccendiere la vitola, che avrebbe organizzato a sua insaputa questo attentato per renderlo più popolare oppure per fargli aumentare la scorta, e poi appunto coloro che sono accusati di essere gli esecutori, che adesso vediamo appunto quanto siano fondate le loro dichiarazioni. E poi c'è tutto il lato politico che abbiamo accennato, per l'appunto, e vedo adesso che parla anche l'avvocato di Walter La Vitola, che dice: sulla base di quello che si apprende dai media in merito agli interrogatori di Davino e di Passariello, la versione di Vatella Vitola non è smentita, anzi sembrerebbe essere riscontrata parzialmente o totalmente. Questo comunque lo verificheremo anche alla luce dell'acquisizione degli interrogatori di oggi, dice l'avvocato Sergio Cola, che è appunto avvocato di La Vitola. Dopodiché, visto che c'è di mezzo la RAI, fra le altre cose appunto, Sara, gli inviati di Report hanno scritto questo comunicato e dicono no a qualsiasi ipotesi di conduttore o capo autore esterno alla guida di Report. Questa è la presa di posizione degli inviati del programma, che mentre appunto, come dicevi, si attende la decisione della RAI sul destino, la sostituzione eventuale di Ranucci, sottolineano come qualsiasi scelta differente sarebbe ritenuta ostile e tesa alla normalizzazione e al commissariamento della trasmissione. Ormai è evidente, si legge in questo documento diffuso dagli inviati di Report, come l'annunciata rimozione di Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report abbia a che fare solo in parte con la vicenda La Vitola e che segue in realtà un preciso disegno politico. Lo si evince dalla violenza con cui, prendendo a pretesto l'indagine giudiziaria sull'attentato, alcuni gruppi editoriali legati a partiti della maggioranza abbiano preso di mira la trasmissione, i suoi giornalisti e le principali inchieste mandate in onda, col chiaro intento di delegittimare e infangare uno degli ultimi presidi di libertà e di indipendenza informativa del servizio pubblico. Questo scrivono inviati di Report. Per chiudere, Sara, non so se vuoi commentare.
12: Sì, allora è chiaro che la vicenda ha questo come convitato di pietra, e partendo dall'inchiesta la questione fondamentale, inutile girarci intorno, è quanto Ranucci e La Vitola fossero legati, che tipo di legame avessero, perché dobbiamo anche dire che noi giornalisti a volte parliamo anche con chi ha avuto una vita meno lineare, ovviamente fanno
1: come informatori, cioè, insomma.
12: Esattamente. Poi altra cosa è avere un rapporto di amicizia, anche qui discutibile, ma comunque che riguarda la vita privata, perché poi voglio dire la vita può essere strana per tutti noi, ma al tempo stesso qua la verità è che quali fossero gli interessi professionali e quali fossero gli obiettivi, e quindi è inutile girarci intorno, è che la parte opaca, che spero per Ranucci venga completamente poi chiarita, è quanto poi davvero lui fosse consapevole o meno e quanto fosse poi desideroso di fare altro nella vita, perché il tema poi vero è vero che contestano la volontà di voler far fuori il Report, e questo ovviamente non si fa fatica a crederlo, no? Che il Report non abbia sempre attirato le simpatie. Al tempo stesso va anche detto che il fatto che lui abbia questo tipo di opacità nuoce al suo stesso prodotto, al prodotto che aveva avuto come firmato onorevole anche la Gabanelli. Quindi io sono un po' dell'idea un po' moderata che effettivamente quando poi va di mezzo la reputazione di un programma, di un prodotto, di un giornale, di tutta una redazione, proprio per chiarire e tranquillizzare, dovrebbe essere la stessa persona a fare un passo di lato nella speranza poi di rientrare senza avere problemi, altrimenti si mescolano due percorsi, quello personale e quello di un'intera redazione, certo, che giustamente va a difendere un conduttore a cui sono affezionati, ma che in questo momento ha bisogno anche di dare dei chiarimenti proprio nell'interesse della stessa storia, certo, di Report.
1: Bene, quindi siamo a questo punto, poi dopo vi do un altro aggiornamento, vedo una dichiarazione di Tavares dal TG1. Grazie alla nostra Sara Monaci del Sole 24 Ore, buon lavoro Sara, grazie mille.
12: Grazie a voi, buonasera.
1: Pausa, poi di nuovo insieme.
13: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
14: Effetto estate.
1: Sempre naturalmente insieme Roberta Giordano con voi ad accompagnarvi in questo racconto di alcuni fatti importanti di questa giornata. Vedo molti vostri messaggi al 349-238-6666, anche su questa vicenda molti commenti. Qualcuno dice: salve, vera notizia che l'auto del presunto attentato a Ranucci non era nemmeno assicurata? Sì, ho visto anche questa notizia in questi giorni. Poi buonasera, la vitola è stato usato da poteri forti per far fuori Ranucci, questa è l'ipotesi di Michele. Cristiano: dopo l'utilizzatore finale abbiamo inventato l'esecutore finale. Questi sono neologismi, insomma, che a volte riguardano alcune inchieste piuttosto particolari. Adesso invece tutt'altro argomento.

0: E parliamo proprio di scuola. Lo so che do questa cattiva notizia o ricordo, diciamo, cose che magari studentesse e studenti vorrebbero rimuovere ancora per un po'. Il 14 settembre si riparte, poi sapete che ci sono un po' scaglionamenti, diciamo, a seconda delle regioni, però diciamo la data ufficiale è quella. E tutto scuola ha fatto un check-up sull'edilizia scolastica, visto il ritorno imminente appunto a scuola, dopo la prima puntata che era stata dedicata alla diffusione degli impianti di condizionamento nelle aule proprio in questo periodo di grandissimo caldo. Molti studenti e studentesse hanno detto di aver sofferto veramente la calura anche durante per esempio gli esami di maturità, che già sono un momento particolarmente così di tensione, e il caldo certamente non ha aiutato. Però adesso l'attenzione di tutto scuola si sposta sugli ambiti funzionali degli edifici scolastici, e quindi visibili appunto con i primi contributi che arrivano dal Piano Nazionale di Ripresa, che sono arrivati man mano dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e che hanno cominciato poi a essere utilizzati, concretizzando un po' quello che doveva essere fatto grazie a questi fondi. Sul fronte questo degli spazi e dei servizi presenti nelle scuole, e arriva un segnale positivo, perché secondo questo check-up, questo studio di tutto scuola, sono aumentate le aule informatiche, ci sono più mense, ci sono più palestre. Varie volte nel tempo abbiamo parlato di scuole completamente prive di palestre, e insomma ci sono dei dati positivi. Poi parleremo anche degli aspetti, diciamo, meno positivi, ma intanto Sergio Govi, giornalista di tutto scuola, buonasera.
1: Buonasera.
0: Quindi diciamo c'è un miglioramento al quale stanno contribuendo anche i primi interventi finanziati, dicevo, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, no? Per migliorare ulteriormente spazi e servizi nelle scuole italiane.
1: Direi di sì, ma l'aumento dei dati dimostra che la situazione è cominciata prima dell'utilizzo del PNR, cioè già dal 2021 al 22 l'anno successivo e così via, prima che arrivasse il PNR, c'è stato un incremento graduale, segno che in qualche modo le risorse proprie degli enti locali e altre provvidenze hanno aiutato poi negli ultimi anni. Certamente il PNRR ha fatto la sua.
0: Quindi è una fotografia la vostra di tutto scuola, non solo per capire in quali condizioni riapriranno le scuole, ma anche quanto e dove gli investimenti degli ultimi anni hanno prodotto dei risultati, no? Però c'è da dire che, come al solito, così come in molti altri ambiti, anche se questo divario tra nord e sud, per fortuna anche da un punto di vista economico ultimamente si sta accorciando, sta migliorando, ci sono, per quanto riguarda la possibilità di avere mense, di avere palestre, di avere aule informatiche, strumenti vari per migliorare, insomma, poi appunto la possibilità di fruire la scuola, registrano delle differenze ancora tra le scuole del nord e le scuole del sud, Sergio Govi.
1: Sì, certo. Noi abbiamo fatto, oltre a questo check-up di sintesi degli ultimi 5 anni, abbiamo anche approfondito l'ultimo anno scolastico disponibile per intero, che è il 23-24, perché il 24-25 non ha ancora i dati completi. Quindi sulla base di questi dati, attenzione, sono pubblicati dal Ministero, ma fanno riferimento alle situazioni degli enti locali, che sono proprietari, comuni e province, degli edifici, e che quindi mandano le situazioni, i dati all'anagrafe dell'edilizia scolastica, e il Ministero fa da collettore pubblicandoli. Quindi questo ci ha consentito di vedere sul territorio le differenze notevoli che ci sono fra nord e sud.
0: Ma questo, secondo lei, Govi, da cosa dipende? Dal fatto che gli amministratori al sud hanno utilizzato con meno efficacia, efficienza, questi fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, oppure da altro?
1: No, allora la situazione è direi che è storica, viene da lontano. Beh, sì. E non riguarda soltanto gli ambiti funzionali. Dell'edilizia scolastica sono tantissimi gli indicatori, le certificazioni per la sicurezza, i collaudi statici, le barriere architettoniche, eccetera. E sicuramente il Sud paga situazioni storiche di ritardi e forse cattive amministrazioni o mancate risorse, cioè trovare una sola ragione è difficile. Sicuramente diciamo che il Nord sembra avere avuto più soldi o più attenzione per la scuola, investendo di più sugli edifici scolastici di proprietà. Però dare una responsabilità esclusiva su un dato è difficile. Sicuramente il Sud paga ritardi storici consolidati nel tempo e faticosamente in via di superamento.
0: Faticosamente, quindi insomma resta ancora del tempo per riuscire a recuperare questo scarto, ma vogliamo immaginare e speriamo insomma che, così come su altri ambiti, il Sud è andato avanti negli ultimi anni, anche nei tempi più recenti, anche su questo della scuola, che diciamo è lì l'agenzia formativa per antonomasia, per quelli che saranno poi giovani di domani. Grazie Sergio Govi, giornalista di Tutto Scuola, per questo analisi di questo vostro studio. Grazie molto.
1: Molto di più proprio sul Sud.
0: Grazie ancora. Bene, adesso c'è la borsa, per i vostri messaggi sempre 349-238-6666, ci sentiamo un momento.
2: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
3: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
4: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
5: Vi presenta Borse in diretta.
6: L'entusiasmo per la trimestrale di Nvidia non contagia le borse europee, meno esposte al comparto dei tech. I listini del vecchio continente chiudono così in rosso, con Milano che perde l'1,17%, mentre i timori per un nuovo inasprimento della politica monetaria della Fed pesano sull'umore degli investitori. Nonostante ciò, la spinta dei chip si sente anche a Piazza Affari, dove Prysmian, con guadagni per oltre 1,5%, ST, che supera il più 2%, svettano sul listino dove prevalgono le vendite. Sono invece deboli le utility e le banche, in scia agli istituti francesi, a loro volta frenati da nuovi timori sul bilancio e sulla stabilità politica del paese. Sul valutario l'euro-dollaro è poco mosso sopra quota 1,16, il petrolio riprende a salire anche se il Brent rimane sotto i $90 al barile. Giorgia Colucci da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
8: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
5: Effetto estate.
0: E sempre Roberto Giordano con voi. Allora ritorniamo per un attimo all'inchiesta sull'attentato a Ranucci. Parlavamo con Sara Monaci, giornalista d'inchiesta del Sole 24 Ore, degli interrogatori che ci sono stati oggi di due degli arrestati che sarebbero accusati di essere gli esecutori materiali di quell'attentato dell'ottobre scorso a Ranucci. E poco fa in esclusiva al TG1 ha parlato Gomez Tavares, che sarebbe il factotum di Walter Lavitola, amico, faccendiere Lavitola, amico di Ranucci, che sarebbe stato il mandante di questo attentato, l'abbiamo detto con le sue versioni, o per renderlo ancora più popolare, magari farlo scendere in politica, come si dice, oppure per aumentargli la scorta, visto che è un giornalista insomma che ha ricevuto anche molte minacce, Sigfrido Ranucci di Report. Bene, poco fa appunto in esclusiva al TG1 Tavares, che si trova all'estero per sfuggire, dicono i magistrati evidentemente agli arresti, ha parlato così.
9: Non l'ho mai conosciuto, se l'ho incontrato sicuramente sarà, non lo so, a Cefalù.
10: Quella foto?
9: con la foto. Io e lei abbiamo una foto. Lei mi conosce? Non è oggi, non è domani, ma la cosa sicura è che torno a breve. Con il mio legale stiamo decidendo la data. Io torno. Questa è una certezza.
0: E questo appunto è Gomez Tavares, il factotum di La Vitola, che appunto è fuggito all'estero e dice: sono certo, al TG1 ha detto che sarò un uomo libero, solo il tempo di verificare che non c'entrano niente, che non c'entro niente in tante cose, sono un lavoratore. E poi quando gli chiedono: ma lei conosce Ranucci? E dicono: perché c'è agli atti della procura una foto che ritrae Ranucci con Tavares appunto e con La Vitola, e lui dice: no, non lo conosco, ma se io faccio una foto con lei la conosco? No. Quindi questo è quello che ha detto, e ha detto che ritornerà, ma è sicuro che rimarrà un uomo libero, perché dice: io non c'entro niente. Quindi capiremo anche quando effettivamente tornerà quello che dovrebbe essere poi un personaggio abbastanza importante di tutta questa vicenda. Ora però voltiamo completamente pagina.

0: E parliamo di Gran Bretagna, di Inghilterra, perché è notizia di ieri che Harry e Meghan, la coppia ribelle della casa reale di Windsor, è tornata dalla California, dove si era trasferita, vi ricordate, no? Dove se n'era andata un po' sbattendo la porta, è ritornata in Inghilterra. E vari osservatori così temono che possano essere un po', diciamo, una bomba a orologeria per la casa reale, dopo vi ricordate che Harry aveva scritto una autobiografia dicendo delle cose abbastanza così controverse della famiglia reale, e a sua volta anche la moglie Meghan. Grande esperta per parlare, Enrica Roddolo, giornalista del Corriere della Sera, appunto esperta di teste coronate e famiglie reali, sulle quali ha scritto molti libri. L'ultimo si intitola Il libro dei regni, re e regine del mondo, pubblicato da Neri Pozza. Ciao Enrica, buonasera.
1: Buonasera, eccomi.
0: Quindi sono tornati, ci si può chiedere perché, si vede che in California, insomma, un po' il loro percorso, il loro sogno americano forse è finito. Qualcuno dice anche che hanno bisogno di soldi, sembra strano, no? Con personaggi di questo tipo pensare che possano...
1: Dunque, sono tornati intanto perché è l'evoluzione di un percorso di riavvicinamento che oramai va avanti più che da mesi, da anni. Un anno fa c'era stato un primo incontro ufficiale tra gli emissari di Re Carlo e quelli di Harry, appunto per mettere dei puntini chiari su quando e come organizzare questo riavvicinamento. E quindi oggi il fatto che siano rientrati effettivamente su suolo britannico completa questo lavoro di riavvicinamento che in realtà procede da diverso tempo. E che cosa muove Harry e Meghan nel Regno Unito? Beh, intanto sicuramente questo rientro ieri all'aeroporto di Birmingham, non quindi all'aeroporto principale di Londra e neppure un aeroporto privato, su un volo appunto soltanto dedicato a loro, ma privi di una protezione di sicurezza come spetterebbe a dei reali su suolo britannico. Beh, sicuramente questo pone un grande interrogativo sul futuro della sicurezza della coppia dei Sussex, tant'è vero che i loro avvocati hanno scritto al ministro degli interni per rinnovare quella richiesta di protezione sul terreno britannico, e in fondo oggi che sono effettivamente pronti a, diciamo, rientrare in qualche modo nei ranghi di una cittadinanza britannica, seppure hanno detto loro per un extended period, quindi non a vita, ma insomma per un periodo lungo, può darsi che abbiano migliori chance di riavere questa sicurezza assegnata. Questo sicuramente è il primo grande nodo da sciogliere. Detto questo, sicuramente la monarchia spesso ha sofferto da momenti di grandi crisi, e questa è arrivato come qualcosa di totalmente inaspettato. Lo diceva al Corriere della Sera il direttore esecutivo dell'Economia

0: Daniel Franklin giorni fa alla prima notizia del loro rientro, che probabilmente neanche Re Carlo avrebbe immaginato un rientro così immediato. Però questo è vero che potrebbero anche esserci sorprese.
1: Appunto, poi c'è sempre la questione della tensione, no? Tra i due fratelli, con l'erede al trono William, che ancora non si è ricomposta. Con il padre Carlo pare di sì, ma col fratello no. Rica.
0: Dunque, il punto certamente è che nell'immediato lo scenario più prevedibile è quello del crearsi di due corti parallele, la corte dei Wales e quella dei Sussex. Quindi io immaginavo appunto oggi sul Corriere un Sussex versus Wales, per utilizzare un linguaggio giuridico. Quindi ci saranno coloro che si schierano dalla parte, fanno parte, diciamo, degli impegni ufficiali o più o meno ufficiali di una coppia reale, e chi invece si schiera con l'altra. In fondo non è la prima volta che la monarchia britannica vive un'esperienza del genere. Pensiamo al tempo dell'abdicazione di Edoardo VIII. Beh, per lungo tempo la corte
1: sposare Wallis Simpson.
0: Con Wallis Simpson, esatto, la corte in esilio, tra virgolette, di Edoardo e Wallis Simpson aveva i suoi simpatizzanti, i suoi sostenitori, che ovviamente si confrontavano con i sostenitori della coppia ufficiale, Giorgio VI e la regina madre. E non dimentichiamo che anche quando ci fu il famoso divorzio tra Carlo e Diana, guarda caso, proprio in questi esatti giorni di agosto del 1996, si divisero le simpatie. Ci furono quelli che si schierarono dalla parte di Carlo e quelli dalla parte di Diana. Quindi sì, è un scenario che la Gran Bretagna ha già vissuto e già conosce. Quello che forse stiamo mettendo, non stiamo, diciamo, prendendo in considerazione, è che chissà, da questa grande crisi, in fondo lo insegnano i cinesi, no? Che dicono che dalle crisi nascono le opportunità, non nasca un'occasione di nuova visibilità per la famiglia reale e per, diciamo, per Londra, in un momento comunque complesso, dopo la Brexit, l'economia difficoltosa, l'annus horribilis dei Windsor comunque si è fatto sentire, quindi vedremo.
1: Anche con le malattie di Carlo e di Kate.
0: Certamente.
1: Senti, per chiudere, si vocifera che però siano tornate anche perché Meghan, che è un'ex attrice, possa avere un ruolo nella serie di Netflix The Gentlemen. Ti risulta? In chiusura.
0: Sicuramente dei contatti ci sono stati, e sicuramente Meghan Markle potrebbe essere interessata a tornare sulle scene. In fondo quello era stato il momento che l'aveva portata alla ribalta, diciamo il suo momento di successo migliore prima delle nozze reali, ovviamente, e quindi sicuramente questa aspirazione legittima, i contatti ci sarebbero stati effettivamente, e questo comunque non andrebbe a confliggere con diciamo la vita normale della famiglia reale, perché in fondo Harry e Meghan tornano come, tra virgolette, privati cittadini, non così privati, ma insomma senza aspirazioni per il momento di avere un ruolo effettivo nella famiglia reale, nella famosa Firm of the Windsor.
1: Grazie Rica Roddolo, ricordo giornalista del Corriere della Sera, grande esperta, come avete sentito, di teste coronate, l'ultimo libro, il libro dei regni, re e regine del mondo. Grazie Rica e buone corone. Ciao Rica. Ora ci abbiamo ancora l'inno inglese, ma non per parlare di Premier League, vero Giovanni Capuano? Qui parliamo di Champions League.
2: Parliamo di Champions League, anche se dovresti mettere l'inno spagnolo, perché la finale il 5 giugno sarà a Madrid, non nello stadio del Real, ma nello stadio
1: in questo momento
2: dell'Atletico Madrid. Beh, in ogni caso, sai, gli inglesi la fanno da padrona nel calcio europeo, quindi ci sta, sono 6 iscritte alla Champions League, andranno quasi certamente come l'anno scorso avanti tutte, almeno fino agli ottavi di finale. E quindi è comunque un po' il giardino di casa loro. Oggi ci sono stati sorteggi a Monte Carlo.
1: Sì.
2: E quindi abbiamo scoperto che cosa accade da qui dall'inizio di settembre, perché la prima data è 8, 9, 10 settembre, fino a fine gennaio è la famosa League Phase, quella in cui ogni squadra gioca con 8 avversari, 4 volte in casa e 4 volte fuori, e alla fine si stila questa grande classifica a 36, in cui le prime 8 avanzano direttamente, quelle dal 9 al 24 posto fanno un playoff a febbraio, e le altre invece tornano a casa, ed è andata non benissimo alle italiane, soprattutto a Inter, Roma e Como, è andata un po' meglio al Napoli. In ogni caso hanno tutte la possibilità di centrare i rispettivi obiettivi. L'Inter, che è quella che ovviamente parte un po' più solida per questa avventura europea, ha pescato il Real Madrid e il Liverpool, dunque dovrà andare al Bernabéu a giocare.

0: contro l'ex allenatore del triplete Mourinho, poi ha preso un'altra trasferta ostica come l'anno scorso in casa del Borussia Dortmund e poi ha in casa Brugge, Shakhtar Donetsk e Stuttgart, fuori casa Feyenoord, Slovan Bratislava, Inter che deve giocare per fare 16-17 punti, quelli che servono per entrare nelle prime 8. Alla Roma non è andata bene, ha preso in casa Real Madrid, quindi anche qui c'è il ritorno di Mourinho contro una sua ex squadra, Sporting Lisbona, Lille, Slovan Bratislava, ma soprattutto ha preso fuori casa il Paris Saint-Germain, campione d'Europa, il Manchester United, che è una grande un po' in difficoltà, ma resta pur sempre una grande, il Fenerbahce a Istanbul, è sempre difficile giocare, così come è difficile giocare ad Atene, dove la Roma giocherà contro la EK. Atene ha comunque la possibilità, la squadra di Gasperini, di entrare almeno nei playoff. Il Napoli ha avuto il Manchester City e l'Arsenal nella prima urna e poi però non è andata malissimo, perché il Napoli ha preso Bruges, Bodo Glimt e Viking in casa, Porto, Villarreal e poi la squadra azzera di Baku in trasferta, quindi c'è una buona prospettiva per il Napoli che ricordiamo l'anno scorso era stata la squadra italiana delusione in Champions League, avendo chiuso a 30esima su 36. E poi il Como, che era atteso perché è una debuttante assoluta in Champions League. Fabregas, che è il tecnico del Como, va a giocare al Camp Nou contro il Barcellona, che è stata la squadra della sua carriera, la squadra più importante della sua carriera. Poi c'è questo affascinante Como Paris Saint-Germain che si giocherà al Senigallia in riva al lago. Anche le altre avversarie non sono facilissime. Il Como ha le trasferte a Siviglia contro il Betis, a Rotterdam contro il Feyenoord e poi in Francia in casa del Lens. In casa gioca col Manchester United, dell'Lipsia e la EK Atene. L'obiettivo è riuscire a entrare nelle prime 24, non sarà facile, ma insomma il Como affronta anche con poche pressioni questa sua prima avventura in Champions League.
1: Riprendi un po' il fiato, caro Giovanni Capuano, hai dato un quadro molto articolato e completo come sempre. Grazie, grazie Giovanni.
0: A te.
1: Ciao. Buona serata. Bene, a questo punto Roberto Giordano vi saluta e vi ringrazia per il vostro ascolto, per i vostri tanti messaggi. Grazie a Marco Lombardo, alla parte tecnica Martin Garramone. L'appuntamento, ve lo ricordo, sempre domani alle 19:30 con Effetto Estate.

0: Strade in diretta.
1: Buonasera e bentrovati. A causa di un mezzo pesante incendiatosi sulla 13 Bologna-Padova, tratto chiuso tra Altedo e Ferrara Sud in direzione Padova. Su questa carreggiata, a causa del tratto chiuso, code si registrano a partire da Bologna Interporto. Disagi anche in direzione Bologna per il traffico congestionato tra Ferrara Sud e Altedo. Rimaniamo in zona sulla 14 Adriatica per traffico intenso, code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio per la 1 verso quest'ultima. Raccomandiamo poi attenzione sul tratto Torino-Milano della 4, dove viene segnalato un mezzo in fiamme tra Marcallo Mesero e Novara in direzione Torino. Ed è tutto, a più tardi.
0: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
2: Diceva George Bernard Shaw: le cose più belle della vita o sono immorali o sono illegali oppure fanno ingrassare. Perché cito questa frase proprio ora che devo annunciare la nuova puntata di Leoni per Agnelli? Perché stiamo per parlare di cibo e geopolitica nel mondo di Manuel.
3: Manuel.
4: Manuel.
3: Manuel.
4: Manuel. Manuel.
2: Il mondo di Manuel.
3: Manuel.
2: Il mondo perfetto.
3: Manuel.
2: Il mondo di Baduel.
4: Manuel.
2: Dove tutti sono Baduel. In questa meravigliosa cazzatella iniziamo una puntata che affronta un tema che ci farà vedere il cibo da un altro punto di vista. Do quindi il benvenuto ad Antonio Picasso. Grazie Antonio per essere.
5: Grazie a voi.
2: È giornalista del Riformista e, se posso dire, però ad ampio raggio di interessi.
5: Beh, ci proviamo, cerchiamo di essere curiosi su tutto.
2: Senti, tu hai scritto un libro che si titola Il Grande Banchetto.
5: Esatto.
2: E ci offre una visuale molto interessante sul rapporto che esiste fra geopolitica e cibo. Per dare un elemento di riflessione, nel recente incontro tra Trump e il presidente della Repubblica cinese Xi Jinping, la soia è stato un elemento più determinante del petrolio. Ci spieghi?
5: È un ottimo esempio di grande attualità, perché la soia è stata l'elemento sul quale si è arrivato a un accordo tra la Cina e gli Stati Uniti sulla questione dei dazi. La soia prodotta dai grandi agricoltori americani in quegli campi sterminati che si vedono nei film va a nutrire gli allevatori, gli allevamenti e ovviamente anche tutta la cucina cinese. Senza di quello gli agricoltori americani restano senza business, e senza la soia i cinesi restano senza materia prima della loro cucina. Quindi in generale il cibo diventa un elemento di relazioni internazionali perché è più importante del petrolio, perché arriva subito, cioè il petrolio alla fine è una cosa sulla quale ovviamente è fondamentale nelle industrie, nelle macchine eccetera eccetera, ma se non hai la soia e sei cinese a tavola si vede subito. Se non vendi soia e sei un agricoltore americano non puoi campare, non hai lavoro, quindi è una cosa diretta. Ma il cibo diventa una materia prima di relazioni internazionali molto più immediata, ecco, diciamola così, molto più immediata di quelle che poi si leggono terre rare, materie prime industriali eccetera eccetera.
2: Ecco, io ho due curiosità, perché intanto mi suona strano che la Cina non riesca ad autoprodursi la quantità, no, sufficiente di soia, ma poi ancora peggio, da dove arriva questa situazione per cui poi la soia, il mercato della soia è monopolizzato da i contadini americani che leggono Trump?
5: No, momento, non è monopolizzato, no. Okay. Tanto sì, hai aperto tante questioni, tanti file. La Cina non riesce ad autoprodursi perché nessun mercato è autosufficiente. E la seconda me l'ho dimenticata?
2: La seconda è perché, come è arrivata la situazione a definirsi ed essere monopolizzata, anche se tu hai detto che poi non è monopolizzata, dai contadini americani che eleggono Trump, cioè
5: no,
2: che sono dalla parte...
5: È monopolizzata a livello di mercato interno, sì. Nel senso che se è una grossa fetta di agricoltori che produce soia, e sappiamo che tra gli elettori di Trump c'è l'agricoltore per antonomasia, quello alla
2: con la camicia a scacchi,
5: sì, con i jeans,
2: la salopette
5: di jeans e la camicia a scacchi, è logico che a quel punto diventa un problema elettorale.
2: C'è un altro dato che mi ha colpito molto del Grande Banchetto, del tuo libro, che ogni giorno gli abitanti della Terra consumano 20 trilioni di calorie, che si fa persino fatica, no, a scriverlo, però in realtà se noi facciamo il calcolo come il pollo Litrilussa, per cui se io mangio due polli e tu non ne mangi nessuno, la statistica dice che comunque mangiamo un pollo per uno, cioè due persone, due polli, anche se io ne mangio due e tu nessuno. Questa è un'altra delle cifre che indica un po' lo sbilanciamento, no? Tra la parte del mondo che mangia tantissimo, anche troppo, e quello dove si muore di fame.
5: Allora facciamo un calcolo su di noi. Noi diamo circa tra i 45 e i 55 anni, io peso personalmente 60 kg, ho bisogno di circa 2000 calorie. Tenendo conto che sto molto seduto, però faccio anche un po' di attività sportiva. È logico che chi è più in movimento, in generale la popolazione asiatica è molto più in movimento di quella occidentale, ha bisogno di più calorie. Chi è meno in movimento ha bisogno di meno calorie, per esempio le persone anziane. E poi c'è la componente economica, c'è la componente del tenore di vita. L'africano medio ovviamente avrebbe più bisogno di maggiori calorie, perché comunque vive una situazione drammatica e quasi di fame, ma non ha a disposizione 2000 calorie al giorno. Invece noi che viviamo nel benessere alle volte ci possiamo permettere, anzi spesso e volentieri mangiamo molto di più. I pranzi di una domenica, basta usare una qualsiasi app per capire quanto sono ricchi di calorie, anche una pizza quanto è ricca di calorie. Quindi a questo punto fai una media e arrivi a questa cifra spropositata di 23 trilioni di calorie. Ecco, pensa a tutta questa roba, quanto impatta sulla terra, quanto impatta sui mercati, perché di quanto ha bisogno di energia, di sfruttamento delle risorse come l'acqua, come la terra, come l'aria, come lo stesso sole, e come noi riusciamo a consumarla e anche a sprecarla. Vedi, se a questo punto fai un ragionamento di questo tipo e lo incastri, come dire, nel discorso che facevamo prima sulle relazioni internazionali, ti rendi conto che l'alimentazione è una questione sulla quale forse non si sta facendo un adeguato ragionamento, ma che col lungo andare rischierà poi di avere delle conseguenze abbastanza importanti anche sulla vita nostra, sulla nostra vita quotidiana. Ti faccio un esempio ancora sempre di attualità. Quando è scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina, c'è stato per un attimo una sorta di panico, perché l'Ucraina e la Russia sono dei grandi esportatori di girasole e di grano. Girasole perché è importante per l'olio, ovviamente. Per qualche tempo, forse al massimo per 2 settimane, si è pensato che il mercato internazionale avesse quello che si chiama

0: la popolazione anche solo africana cominciasse a mangiare, che cosa succederebbe a questo punto con questi valori?
1: Beh, intanto dovremmo augurarcelo, questo da un punto di vista morale, no? Però se cominciasse a mangiare ci sarebbe effettivamente un problema di disponibilità delle risorse alimentari. Intanto perché l'Africa, per quanto enorme quanto sia, non ha una terra sufficientemente ricca di per poter essere coltivata e poter, appunto, come dicevamo per la Cina, renderla autosufficiente. C'è un processo di desertificazione che sta mangiando proprio il territorio. Se cominciassimo a disboscare il Congo avremmo lo stesso problema del Brasile dall'altra parte. E quindi, tenendo l'Africa da questo punto di vista come terreno non produttivo o poco produttivo, la domanda andrebbe, come dire, spalmata sugli altri continenti, e quindi ci sarebbe la necessità di dover produrre ancora di più, quindi con uno sforzo energetico, uno sforzo produttivo ancora maggiore.
0: Ho capito. Senti, intanto ci ascoltiamo il primo brano della puntata.
1: Che ci fa bene.
0: E alleggeriamo un attimo. È di un grande sottovalutato, la musica black. È un artista che a cavallo degli anni 60-70 ha tentato una strada diversa dalla musica soul. È più vicino a certi sperimentalismi di Tim Buckley che alla Motown, per esempio. Si chiama Terry Callier. Il brano è What Color Is Love.

0: Leoni per Agnelli.
1: Zanzara Tour, avanti tutta.
2: Io mi rassegno al peggio.
3: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati la Zanzara.

0: Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Sono le 21.
7: GR24, il sole 24 ore.
6: Corsa contro il tempo in Nepal per trovare altri sopravvissuti, 389 morti, 1300 dispersi, tra cui tre italiani, e si teme una nuova piena. L'incarico era mettere una bomba, gli esecutori dell'attentato a Ranucci smentiscono l'avvito, il TG1 scova Tavares in Camerun, tornerò in Italia. Sorteggi Champions, Inter e Roma trovano il Real Madrid e Napoli il Manchester City. Un saluto dalla redazione di GR24 ed Alessandra Schepis. In primo piano le notizie dal Nepal, dove è salito a 389 il numero delle vittime dell'inondazione causata dal crollo di un ghiacciaio. I soccorritori sono al lavoro nel tentativo di trovare sopravvissuti nelle aree devastate dall'alluvione. L'ultimo bilancio parla di 1300 dispersi, tra cui tre italiani ancora irreperibili, secondo quanto reso noto dalla Farnesina. E ora si teme una nuova piena. C'è l'allarme per un lago di sbarramento naturale formatosi a monte del porto di Girong in Tibet. Le autorità cinesi hanno rafforzato il monitoraggio del bacino. E ora in Italia, interrogatorio Fiume oggi nel carcere, dire Bibbia per due dei quattro esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci. E il TG1 trova il latitante Tavares in Camerun, prima o poi dice tornerò in Italia.
8: Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due dei tre arrestati il 30 giugno come esecutori materiali dell'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci, hanno risposto a tutte le domande dei PM e, a quanto riferiscono gli avvocati, hanno affermato di non conoscere la Vitola, amico di Ranucci e mandante reo confesso dell'attentato dimostrativo, ma solo il suo factotum Tavares, e avrebbero confermato che il mandato ricevuto era mettere una bomba e non sparare colpi di pistola ai muri, come affermato dalla Vitola. Intanto il TG1 scova in Camerun Gomez Tavares. Non sono latitante, dice, presto tornerò per parlare con i magistrati. Conosco gli arrestati, aggiunge, ma della bomba non voglio parlare.
9: Ufficialmente non mi sto nascondendo. Io non sono latitante e non ho mai negato di conoscere qualcuno tra di loro. Io sono sicuro che sarò un uomo libero. Solo il tempo di verificare che non c'entro niente in tante cose. Non è oggi, non è domani, ma la cosa sicura è che torno a breve. Con mio legale stiamo decidendo la data. Io torno. Questa è una certezza.
8: Alessandro Arona, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
6: Prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro fino al 5 settembre, il governo è al lavoro sugli interventi mirati a favore dei redditi più bassi, ma intanto il Codacons ha fatto i conti di quanto spenderemo nel prossimo fine settimana di controesodo per fare il pieno di carburante, quasi mezzo miliardo di euro in più rispetto allo scorso anno. Inter e Roma con il Real Madrid, Napoli con il Manchester City, Como con il Barcellona. Questo è l'esito dei sorteggi del girone unico della nuova stagione di Champions League al Grimaldi Forum del Principato di Monaco. Ed è tutto per questo breve aggiornamento, ci risentiamo alle 22.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Leoni per Agnelli.
6: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, sono inevitabilmente Emanuele Agnelli, purtroppo per me soprattutto, e sono in compagnia di Antonio Picasso. Stiamo parlando di cibo e geopolitica in maniera abbastanza interessante, ma soprattutto in maniera allargata. E, sempre pensando alla nostra tavola e al futuro, grazie al tuo libro io ho scoperto che fino a non molto tempo fa l'aragosta e i tartufi erano cibi poveri. Che sì. Sembra incredibile, no?
7: Beh, il contrasto, ma in realtà nella cultura alimentare ci sono stati questi cambi di visione di quello che si ha nel piatto.
6: L'interiore della cucina romana.
7: L'interiore della cucina romana piuttosto che anche nella cultura proprio tribale. Le interiora venivano mangiate dallo stregone, dal capo tribù, perché certo. Gli rubavi l'anima alla belva che avevi ucciso. Quindi anche questo era un discorso importante, no? Che poi ovviamente è cambiato. L'aragosta era un cibo per i poveri, per i pescatori poveri, perché nella pesca poi il pesce grande veniva messo sul mercato, e cosa ti restavano? I gamberi piuttosto che queste altre cose che tutto sommato non erano neanche belle da vedere per alcuni aspetti. Poi sono gli insetti del mare, no?
6: Certo. Volendo. A proposito degli insetti, dobbiamo pensare che prima o poi mangeremo comunque cibo sintetico e insetti?
7: Allora, questa è una bella domanda, perché in parte lo stiamo già facendo. Se tu vai in viaggio appunto in Africa piuttosto che in Estremo Oriente, mangi insetti come se fossero chips, piuttosto che mangi gli street food dell'Estremo Oriente, sono i nostri, che ne so, le nostre pizzette piuttosto che focaccine che puoi mangiare ovunque. Qua c'è un problema culturale, un problema anche psicologico. Io non riesco, personalmente io non riesco. Se posso permettermi di fare un aneddoto personale, mia moglie sì, nel mercato dei serpenti fritti in Cina, a Pechino, lei andava avanti a mangiare tutto quello che riusciva. Io no, mi sono proprio fermato. In Thailandia ci sono gli allevamenti di grilli che poi diventano fritti e quindi chips, e sono buoni piuttosto che farine, e ognuno ha il proprio gusto, ma questa è una questione di cultura. Pensa che loro non mangiano i nostri formaggi, non hanno gli enzimi per metabolizzarli. E quindi è un discorso di differenza culturale che in un sistema globale come il nostro le pareti possono restare, ma rendiamoci conto che sono fatte di carta velina.
6: Senti, il nuovo orgoglio italiano passa anche un po' dalla cucina, ci siamo sempre aggrappati, diciamo, a questa cosa, no? Non so se anche l'orgoglio dei sovranisti che governano il mondo affonda le radici nel cibo o anche nel cibo, ma il sovranismo alimentare che conseguenze ha? Cioè, cosa succede ora che l'eroe di tutti i sovranismi, cioè Donald Trump, mette i suoi dazi?
7: Noi abbiamo un primato, e cioè che siamo il popolo al mondo che parla più di cibo di chiunque.
6: Sì, è vero. Noi a cena parliamo del pranzo del giorno dopo.
7: Con gli amici e soprattutto gli stranieri, perché qui si parla di perché poi noi facciamo questo, noi facciamo quest'altro, la carbonara come la fai, il tortellino come lo fai. È una cosa pazzesca. Poi magari non l'Italia non è il posto dove si mangia meglio, ma sicuramente siamo quelli che, scusami in termini, rompiamo più le palle col cibo. Il sovranismo alimentare è una cosa impossibile. Cioè, da un punto di vista economico e produttivo, l'olio d'oliva italiano non è sufficiente per soddisfare la domanda, non soltanto di olio utilizzato nelle nostre tavole per condire l'insalata piuttosto che per fingere i gamberetti, ma anche per i prodotti sott'olio. Seconda cosa, da un punto di vista culturale, ci sono molte ricette che noi consideriamo italiane in cui comunque qualche ingrediente viene da fuori. Banalmente, noi siamo un paese dove il caffè si fa molto bene, però io non ricordo di, perlomeno io ho viaggiato abbastanza in Italia, non ricordo di aver visto grandi piantagioni di caffè.
6: No, io ho una famiglia, vabbè, qua apriamo una porta, però una famiglia che negli anni 60 poi si è trasferita, una parte della famiglia, in Africa, dove hanno cominciato a coltivare caffè.
7: Lo importi dall'Africa, quindi sì. Comunque non è veramente certo. Made in Italy.
6: No.
7: Cioè ci sono... dei prodotti inevitabilmente di importazione che se vengono soggetti ai dazi sono comunque anche a delle imposte ambientali, pensiamo quelle che sta mettendo o che vorrebbe mettere l'Europa, che hanno poi delle ricadute sui generi di prima necessità che sono poi quelli che comprano i consumatori.
6: Senti, ma siccome nel discorso pubblico relativo a quasi tutte le emergenze sociali, economiche, politiche, si parla sempre di un cambiamento culturale, di una necessità di cambiamento culturale, immagino che succeda anche in quest'ambito, no? E mi chiedo se il cambiamento culturale possa avvenire quando il ministro della Sanità degli Stati Uniti, che adesso credo sia Robert Francis Kennedy Jr., no? Che è un tipino che si abbronza per dimostrare che il sole non provoca il cancro alla pelle, sostiene che i vaccini provocano l'autismo e che certe epidemie si evitano con le vitamine. Quindi il minimo che può capitare è che metta il bacon nel biberon dei bambini.
7: Questo è un problema perché ovviamente avremo a che fare con una generazione della popolazione degli Stati Uniti sicuramente malnutrita. Già sappiamo che il processo di, come dire, da curvatura, per essere sempre econometrici, la curvatura del tasso di obesità nel mondo occidentale è in forte crescita e questo incide per la prima volta nella storia dell'umanità sulle aspettative di vita. Noi siamo andati avanti, queste generazioni precedenti alle nostre si aspettavano una vita media 70-75 anni, prima ancora 30-35 perché c'erano le epidemie, le guerre e certo. Tutto il resto. Adesso noi ci possiamo aspettare di vivere fino a 85, anche 90 anni, sono sempre più centenari. Ecco, è logico che se tu mangi male, questo può avere delle conseguenze su come vai avanti e su quanto campi, con tutto il discorso del stato sociale, le spese sanitarie, eccetera, eccetera. Kennedy è un personaggio particolare, non si capisce come sia riuscito a venire fuori da una famiglia importante come quella, e ognuno ha la sua pecora nera, come ti chiami Agnelli, lo sai,
6: certo.
7: È pericoloso perché nessuno gli ha ancora, come dire, tolto il microfono. Il comandante in capo dovrebbe farlo, ma evidentemente anche lui ha la sua cultura alimentare particolarmente, come dire, discutibile da un punto di vista di salute. Le ripercussioni sono ancora di là da venire, alla fine è un anno che è lì. Certo, andando avanti
6: fa
7: in questo...
6: Fa ancora in tempo a far del male.
7: Fa ancora in tempo a far del male, sì, per chiuderla così fa ancora in tempo a far del male.
6: Beh, una parte della responsabilità, diciamo, di tutta questa situazione è anche dei media, che in un modo o nell'altro ogni tanto sarebbe meglio.
7: Purtroppo sì, purtroppo siamo sempre responsabili di certe bolle speculative della comunicazione, dei media, dei social,
6: in tutti i campi, per cui mi immagino
7: in tutte le salse, giusto per restare nel tema. Come se ne esce da parte nostra non lo so. Penso che secondo me già partire con dei programmi di educazione alimentare nelle scuole potrebbe essere un buon passo, una buona iniziativa. È logico che poi non puoi pretendere che il bambino di 6 anni vada a casa a dire alla mamma come si frigge l'uovo, però che almeno si sappia una distinzione tra i macronutrienti e poi da lì si faccia un ragionamento: oggi ho mangiato troppi carboidrati, ieri ho bevuto troppo, forse qualcosa si può da questo forse qualcosa si può ottenere. Ci vuole molto tempo.
6: Sì, anche perché tu parli di una situazione come la nostra, dove già c'è un'attenzione sulla cultura del cibo che, nonostante tutti i difetti, è di un altro pianeta rispetto per esempio agli Stati Uniti.
7: Sì,
6: no?
7: assolutamente, soprattutto l'Italia, giusto perché noi parliamo troppo di cibo, ma poi comunque siamo anche attenti. In una situazione di adeguato benessere si è attenti sempre a mangiare bene, in modo salutare, con una dieta sana, equilibrata, bilanciata, eccetera, eccetera. Il problema, per esempio, dell'obesità è che è una malattia, quasi un'epidemia silenziosa, visti i numeri, che comunque è una malattia per i dei poveri. Cioè, se un tempo il Re Sole era grasso, no? Cioè, questi personaggi si vedono nei ritratti, questi personaggi opulenti, il benessere era legato alla ciccia. Adesso invece l'obeso purtroppo è un esponente di un ceto medio basso, perché il cibo ad alto contenuto di zuccheri, ad alto contenuto di sali, è sempre a basso prezzo, e quindi è più disponibile per chi non ha una disponibilità economica adeguata.
6: Ascoltiamoci un secondo brano e torniamo indietro di diversi anni. Ascoltiamo i Blue Oyster Cult, gruppo storico, e il loro brano più famoso probabilmente è The Reaper.

0: Leoni per Agnelli. Strade in diretta.
1: Ben trovati all'ascolto. Sulla A13 Bologna-Padova, per un mezzo pesante in avaria, chiuso il tratto compreso tra Altedo e Ferrara Sud in direzione Padova. Su questa carreggiata, a causa del tratto chiuso, code si registrano a partire da Bologna Interporto. Code anche sulla carreggiata opposta in uscita da Altedo. Andiamo ora sulla 9, lenate Como-Chiasso, qui per lavori in colonnamenti tra Chiasso e Como-Monte Olimpino in direzione Lainate. Infine al traforo del Monte Bianco si registrano code in corrispondenza del Piazzale Italiano in direzione Chamonix, l'attesa prevista è al momento di 15 minuti. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
0: Leoni per Agnelli.
2: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono purtroppamente Manuel Agnelli, sono in compagnia di Antonio Picasso, stavamo parlando di geopolitica del cibo. Antonio, correggimi se sbaglio, in passato per il cibo si sono fatte delle guerre vere e proprie, mi sembra di capire che le materie prime sono tornate ad essere un oggetto di contesa. Anche abbastanza pesante.
3: Beh, ti correggo semplicemente perché non è soltanto in passato che si sono fatte le guerre, ancora adesso la fame genera guerra e la guerra genera fame, ancora adesso per esempio banalmente a Gaza l'elemento fame, l'elemento disponibilità del cibo ha provocato una serie di, come dire, di mattoni che sono stati, che si sono aggiunti alla crisi che era già in corso, anzi alla guerra che era già in corso. Ma la stessa, abbiamo citata prima, la stessa questione ucraina Russia. È logico, le terre ricche vanno conquistate, soprattutto dai paesi che hanno una crescita demografica importante, una crescita economica importante. La questione del colonialismo, guarda che non è cambiata molto.
2: No, infatti.
3: Perché un tempo cosa facevamo noi? Quando ad un certo punto, dopo la peste, dopo che era stata decimata la società europea e quindi era tornata a crescere, abbiamo cominciato a dire andiamo a vedere altri paesi perché non abbiamo abbastanza spazio. Non abbiamo non soltanto abbastanza spazio, ma non abbiamo neanche abbastanza cibo per poter nutrire questa popolazione che sta in crescita, che sta crescendo. Quindi abbiamo cominciato a scoprire l'America, ad andare nell'estremo oriente e il meccanismo è stato sempre lo stesso. Io, Europa o comunque Occidente, ti esporto la tecnologia per coltivare piuttosto che produrre e sfruttare le tue materie prime. Quando poi ad un certo punto quelli si sono arrabbiati, lo sappiamo la storia com'è andata, no? Gli indiani piuttosto che i cinesi si sono arrabbiati, ci hanno cacciato, la nostra tecnologia loro l'hanno fatta. Loro, scusa il gioco di parole, sì. E quindi in quel modo hanno imparato a fare industria come la facevamo noi e a vendere le cose che prima noi sfruttavamo. Ed è quello che io chiamo stare alla messicana. Tu lo sai, cioè Sergio Leone piuttosto che, certo, che Tarantino lo spiegano bene. Io punto una pistola a te, tu punti una pistola a me, c'è la regia che punta una pistola a me, io poi tu punti una pistola alla regia, il primo che spara salta tutto il sistema. Non ti puoi levare perché anche levandoti comunque il colpo lo pigli pure, magari anche di striscio. Quindi che succede? Che siamo in una situazione di blocco. L'Europa non è autosufficiente per, come ho detto prima, col caffè piuttosto che con altre cose, il cacao, il grano, per rispondere alla domanda di 400 milioni di consumatori che si sono abituati a mangiare bene, tre pasti caldi al giorno, tutto completo, la tavola, il tovagliolo, la forchetta, eccetera.

0: eccetera, eccetera. Ma gli asiatici, per esempio, piuttosto che i brasiliani, che sono i grandi produttori di materie prime agricole, ma non solo, che servono alla nostra, al nostro mercato, se cominciassero a non vendere a noi quella roba là, e non avrebbero un buon acquirente che paga bene e peraltro anche in maniera, come dire, garantita. Quindi è questo lo stallo, no? Cioè,
1: è un sistema di ricatti che però si tiene in piedi.
0: È un sistema di equilibri economici. Ricatti sono un po' cinico, non mi piace. Io dico che è la realtà, cioè non c'è molto di morale. Alla fine noi diamo alla fine noi facciamo lavorare questa gente. Forse poi c'è un discorso di diritti umani nei campi delle piantagioni, sulle quali uno dovrebbe fare dei discorsi, ma al momento lasciamoli perdere, lo sappiamo, basta esserne consapevoli. Ma è un sistema in cui ci sono questi elementi, questi soggetti che sono intersecati tra loro e non ne esci.
1: Ma utopisticamente è evitabile o c'è un'alternativa? Io penso anche solo a livello così di idea, di visione.
0: Allora, utopisticamente facciamo due ragionamenti. Prima tu hai parlato di Africa, è logico che lì non puoi, prima per risolvere la fame dell'Africa, non puoi fare al tempo stesso dei ragionamenti, che ne so, di politiche di sostenibilità o ambientale o alimentare. Prima comincia a sfamare quella gente lì. Se parli invece dell'Europa, c'è un discorso di spreco alimentare sul quale è necessario.
1: Perché nel frattempo, faccio una postilla,
0: certo.
1: Nel frattempo, se noi rivoluzionassimo il sistema, prima di avere un altro tipo di equilibrio, magari più moralmente, più etico, morirebbero milioni di persone, giusto?
0: Certo.
1: Questo è il problema vero?
0: Assolutamente,
1: no?
0: Sì, cioè, è un po' un discorso di budget, di, purtroppo cinico, di nel momento in cui fai una grande rivoluzione dei morti e feriti devi mettere in conto, e questo però ovviamente devi contenere al massimo. L'Europa ha una carta, e anche l'America in generale, il mondo occidentale ha una carta in mano, cioè quella di contenere lo spreco alimentare, rieducare le persone a mangiare meglio, mangiare più sano, ma soprattutto a non buttare il cibo. Su questo, secondo me, sono molto fiducioso, per esempio, nella tecnologia, perché l'utilizzo della domotica, piuttosto che dei frigoriferi intelligenti che ti dicono guarda che prosciutto sta andando a male, l'utilizzo di materiali che conservino bene il cibo, e su questo la rivalutazione della plastica è importante quando poi la plastica viene scartata bene, l'utilizzo di questi materiali del packaging alimentare famoso, anche lui messo alla gogna tante volte, comunque è importante ed è una soluzione. È logico che questo è un discorso che si può fare quando sei in una situazione di benessere, sei in una situazione,
1: certo,
0: di educazione alimentare.
1: Quindi è questo un po' che il privato cittadino può fare per non far peggiorare le
0: nel
1: cose?
0: Nel piccolo sì,
1: okay.
0: Nel piccolo e nel singolo sì.
1: Va bene, allora ci diamo tutti da fare, e intanto ringraziamo tantissimo Antonio Picasso per essere stato con noi, è stato super interessante, peccato non poter approfondire ancora di più, ma se torni lo faremo, grazie mille. Allora, e grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Filippo Aureggio alla parte tecnica, e ringrazio soprattutto voi che ci avete seguito. Chiudiamo come di consueto ascoltando un artista di carne fresca, lui è Calumet, milanese, che si rifà un po' a Elio Smith, King Cruel, per citarne solo due, con un'impronta però tutta sua personale. Ha aperto alcuni dei concerti degli After Hours, cioè la mia band, nel tour della scorsa estate, e partecipa alla compilation edita da Woodworm con questo brano che si intitola Bad Man, bad come letto. Ciao a tutti.

0: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
1: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
2: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
3: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
5: Noi ci siamo, e voi?
6: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per venerdì 28 agosto. Anticiclone africano super potente, meno forte al settentrione, temperature elevatissime al centro-sud fino a 42-43 gradi, temporali su Alpi, Prealpi e vicine pianure del nord-ovest che nel corso del giorno si incammineranno verso gli stessi settori del Triveneto. Scarica l'app di ilmeteo.it.
9: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
10: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Puoi ricevere 100

0: 9 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
1: Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
4: I podcast originali di 24 ore podcast.
5: La grande città, Johannesburg, mette davanti agli occhi di Mandela, quando ci arriva neppure ventenne, una realtà che fino a quel momento ignora. È in larga misura vissuto nella convinzione che i bianchi fossero modelli da ammirare. La sua aspirazione ai tempi della scuola era quella di diventare un inglese nero, come a volte eravamo derisoriamente chiamati. Così racconterà. Ma a Johannesburg Mandela conosce Walter Sisulu, grazie al quale viene assunto come impiegato in uno studio legale e intanto si iscrive all'Università del Sudafrica. Corsi per corrispondenza, d'accordo, ma è sempre un modo per proseguire gli studi. Vive nella vivace township di Alexandra, dove matura un nuovo sentimento di comunità che supera tutte le distinzioni tribali alle quali era stato abituato e lo fa sentire parte del popolo africano nel suo insieme.
6: Mi fu chiaro che noi non eravamo tanti popoli con tante lingue diverse, ma un solo popolo con differenti modi di parlare.
5: Passo dopo passo, Mandela si avvicinerà sempre più alla militanza politica. Nel 1943 decide di iscriversi all'Università del Witwatersrand, che gli apre un mondo di nuovi contatti e nuovi stimoli. Ma soprattutto è lì che, per la prima volta con quella forza ed evidenza, prova sulla propria pelle cosa significhi essere un nero in mezzo ai bianchi. Capisce davvero cos'è il razzismo e si avvicina all'African National Congress, in origine un'organizzazione moderata, costruita intorno a uno strato relativamente privilegiato di produttori agricoli africani, ma poi via via impegnata a chiedere l'estensione del diritto di voto e degli altri diritti civili a tutti gli africani. Quando nel 1944 nasce l'African National Congress Youth League, la sezione giovanile, Mandela e Sisulu entrano nel comitato esecutivo. Ma nel 1948, in maniera piuttosto inaspettata, come abbiamo visto, vincono le elezioni gli estremisti del National Party di Daniel Malan, che mette al centro del suo programma l'idea della purezza etnica. Gli africani sono considerati selvaggi che necessitano di essere civilizzati e cristianizzati, e da lì in poi la razza diventa il criterio base per l'accesso alle opportunità, limitando sempre più la mobilità economica e sociale dei neri. L'apartheid viene istituzionalizzato e, decreto dopo decreto, estremizzato. A quel punto bisogna lottare. Nel 1952 l'African National Congress, con Albert Luthuli presidente e Mandela vicepresidente, dà il via a una campagna di azioni di disobbedienza civile. Infrazioni premeditate di leggi, scioperi, boicottaggi, ma senza nessun risultato concreto. In risposta, semmai, il governo inasprisce ancor di più la repressione. Mandela e il suo amico Oliver Tambo, non per niente, aprono in quell'anno uno studio legale. Bisogna organizzarsi per difendere i diritti dei neri. La legge, certo, ma Mandela sta già cominciando a pensare che probabilmente non basta solo quella. Ci vuole ben altro. Mi chiamo Paolo Colombo e insegno storia contemporanea all'Università Cattolica di Milano. Questo podcast è prodotto dal Sole 24 Ore e si chiama History Telling.

0: Mandela, il primo attacco all'apartheid. Quarto episodio. Le porte della cultura saranno aperte.
1: Nel 1955, in Sudafrica, è necessario lottare per principi che in molte parti del mondo si sono andati affermando ormai da quasi due secoli. Il quinto capitolo della Freedom Charter si intitola infatti «Tutti saranno uguali davanti alla legge». Lo declama il leader del Congresso indiano del Sudafrica. È un medico, è stato in Europa, ha avuto maestri che l'hanno iniziato al pensiero dell'anticolonialismo indiano. Si chiama Ahmed Hussein Sadr.
2: Nessuno sarà imprigionato, deportato o soggetto a restrizioni senza un giusto processo. La carcerazione dovrà avere come scopo la rieducazione, non la vendetta. Tutte le leggi che discriminano in base alla razza, al colore o al credo saranno abrogate.
1: Lo abbiamo detto, idee come queste giravano in Europa da secoli. E veri capisaldi della storia della libertà e dei diritti, come la Dichiarazione di Indipendenza americana del 1776 o la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino prodotta dalla Rivoluzione francese nel 1789, e poi tutte le costituzioni scritte che ne erano venute, le avevano già messe nero su bianco. Ciò non significa naturalmente che fossero state applicate sempre e al 100%. Ma come che fosse, si stava procedendo sulla strada che in quel modo era stata aperta. In Sudafrica queste promesse verranno effettivamente mantenute, ma solo nella Costituzione elaborata, approvata e resa operativa tra il 1994 e il 1997, e saranno addirittura alla base dell'atto istitutivo della futura e rivoluzionaria Commissione per la Verità e la Riconciliazione, che cercherà di tradurre in pratica una nuova idea di giustizia, occupandosi di riconciliare vittime e perpetratori dei crimini commessi durante l'apartheid. Ma questo accadrà sempre negli anni 90, precisamente nel 1995, ben 40 anni dopo i fatti che stiamo raccontando. Nel 1955, invece, pretendere un giusto processo per i neri in Sudafrica è quasi un'utopia. Se c'è un posto dove la discriminazione si fa sentire più che altrove, potrebbe parere assurdo se non si sapesse cos'è l'apartheid, è proprio nelle aule di giustizia. È lì, non per niente, che è entrato sulla scena Nelson Mandela. Mandela e Tambo procuratori. Così si legge sui vetri smerigliati del secondo piano di Chancellor House, proprio di fronte al tribunale di Johannesburg. Uno dei pochi palazzi in cui agli africani è concesso affittare uffici. È lì che nel dicembre 1952 Nelson Mandela e Oliver Tambo, amici dai tempi del college e della fondazione della Lega Giovanile dell'African National Congress, decidono di aprire uno studio legale, l'unico interamente gestito da procuratori neri. Vengono letteralmente assediati dai clienti, povera gente che arriva anche da lontanissimo per vedere tutelati i propri diritti. Per i non bianchi, lo studio legale Mandela e Tambo è la prima scelta e al contempo l'ultima risorsa. È un luogo in cui si ricevono ascolto e attenzione e patrocinio a titolo gratuito. La sala d'aspetto è sempre piena e straborda nel corridoio. Per Mandela e Tambo arrivare fino alla scrivania è quasi un'impresa. I due avvocati affrontano anche una mezza dozzina di casi in una sola mattinata, correndo avanti e indietro dal vicino tribunale. Nelson, più emotivo e passionale, si dedica principalmente a perorare la causa dei propri assistiti in aula. Oliver, più compassato e razionale, svolge il lavoro d'ufficio. Nel giro di un anno ai due viene comunicato che, in conseguenza dello Urban Areas Act, un provvedimento del 1923 che limita drasticamente le possibilità residenziali dei neri e di fatto li riduce sempre a residenti temporanei, non possono occupare uffici in città senza un consenso ministeriale. Inviano la richiesta, ma viene respinta. Ottengono a fatica un permesso, appunto, temporaneo. Non resterebbe che spostarsi in periferia, dove però molti dei loro clienti non sarebbero in grado di raggiungerli. E poi sarebbero lontanissimi dal tribunale. Decidono di rimanere, sotto la spada di Damocle dello sfratto. Riusciranno a tener duro per quasi sei anni, La messa al bando dell'African National Congress nell'aprile del 1960 e i provvedimenti a carico dei suoi principali leader renderanno la conduzione dello studio sempre più insostenibile. Tambo dovrà espatriare per giocare in anticipo su un sicuro arresto. Mandela

0: prigione ci sarà a quel punto già dal marzo, quando è stato proclamato lo stato d'emergenza. Dopo anni trascorsi a difendere gratuitamente la causa di centinaia e centinaia di neri, lo studio legale Mandela e Tambo chiuderà i battenti. Sarà un duro colpo, inutile negarlo, per chi crede in un futuro diverso. Una importante battaglia persa nella guerra per la conquista dei diritti umani della popolazione discriminata. Quel conflitto però è ancora lungo da combattere e, quando lo studio di Mandela chiude, dura già da anni. È iniziato infatti ufficialmente in un momento preciso, ormai lo sappiamo, con la esplicita dichiarazione di guerra alla segregazione proprio lì a Cliptown nel 1955, in particolare con la lettura e l'approvazione del capitolo VI della Carta della Libertà. Lo declama Sonia Beryl Bunting, giornalista, bianca, delegata di Città del Capo per il Partito Comunista. Il titolo? Tutti godranno dei medesimi diritti umani.
1: La legge garantirà a ciascuno il diritto di parola, organizzazione, riunione, pubblicazione, predica, culto ed educazione dei propri figli. Tutti saranno liberi di viaggiare senza alcuna restrizione. I passi, i permessi e tutte le altre leggi che restringono tali libertà verranno aboliti.
0: E qui salta fuori la questione del pass, o meglio del reference book. Chiamarlo book, libro, e non pass, lascia passare, come decide il governo nel 1952, è in effetti più appropriato. Sono infatti ben 96 pagine dirette a monitorare i flussi della popolazione non bianca sul territorio. Così lo scrittore francese Dominique Lapierre, l'autore del bestseller La città della gioia, nel suo romanzo del 2008 dedicato al Sudafrica, Un arcobaleno nella notte, descrive questo libretto che per legge ogni cittadino di colore, uomo o donna, deve essere in grado di presentare a qualunque rappresentante dell'autorità, pena l'arresto immediato. È una specie di passaporto interno senza il quale nessun cittadino di colore può circolare o lavorare in qualsiasi regione del paese. Il libretto contiene tutti i dati relativi al suo proprietario e persino un attestato che indica il luogo in cui il titolare potrà essere sepolto. Si tratta insomma di un documento in cui tutti i neri del Sudafrica vedono la loro vita spietatamente e minuziosamente schedata dalle autorità. Fissando in modo sommario e arbitrario il processo che governa la vita di ciascuno, il pass finisce per spersonalizzare un intero popolo. Non si può non dire, e qui non si può non fare una parentesi, che la lotta anti-apartheid registrerà un momento particolarmente tragico a questo proposito. Nel 1960 verrà infatti organizzata nella township di Sharpeville una protesta collettiva proprio contro i reference books. La mattina del 21 marzo di quell'anno oltre 5.000 manifestanti disarmati lasceranno volontariamente a casa i propri Dompas, letteralmente stupidi pass, come li chiamano con disprezzo, e muoveranno pacificamente verso il commissariato di polizia di Sharpeville per chiedere di essere tutti arrestati proprio perché privi del documento. Vorrebbe limitarsi a essere una emblematica provocazione, dimostrativa dell'assurdità della situazione, ma gli agenti, senza preavviso, aprono il fuoco. Sosterranno che i manifestanti avevano preso a lanciare pietre. Al termine della sparatoria resteranno sul terreno 69 vittime, molte colpite alle spalle. E prova tu a cercare di far male a qualcuno tirando pietre all'indietro. Oltre 180 saranno i feriti. Il 21 marzo 1960 resterà negli annali come il massacro di Sharpeville. E c'è qualcosa di controstorico in tutto questo. Pensate che in quello stesso 1960, tanto per dire, ben 17 paesi africani completeranno il processo di decolonizzazione. Con il 1960 inizia un decennio destinato a rivoluzionare il mondo. Solo un mese prima della strage, il 3 febbraio, il premier conservatore britannico Harold Macmillan, in visita ufficiale in Sudafrica, aveva tenuto al Parlamento di Città del Capo uno storico discorso che sarà ricordato con un nome significativo. Il discorso del vento del cambiamento.
2: The wind of change is blowing through this country.
0: Il vento del cambiamento sta soffiando in questo

0: continente, che ci piaccia o meno, questa nuova consapevolezza è un fatto politico. Noi dobbiamo accettarlo e le politiche nazionali devono tenerne conto. Ora, non è che gli inglesi siano proprio dei campioni degli innovativi mutamenti. Se poi ci arrivano i conservatori ad annusare il vento che cambia. Eppure, niente. Sordo al richiamo della storia del primo ministro inglese, il 30 marzo il governo sudafricano instaurerà la legge marziale, facendo sì che quella di Sharpeville sia solo una delle stragi di cui si macchia la polizia e che costelleranno la storia del Sudafrica fino agli anni 90. Basti ricordare quella terribile di Soweto nel 1976. Incerto ancora oggi il numero dei morti, comunque centinaia. L'ONU condannerà più riprese con proprie risoluzioni il governo di Pretoria, ma senza risultati. Basti dire che il PAS, da lì, da una questione molto pratica, eravamo partiti, non perdiamo il filo, verranno aboliti solo nel 1986. Perché, e così chiudiamo la parentesi, la Freedom Charter si vuole porre prima di tutto problemi pratici. Ad esempio il lavoro. Tocca a Leslie Masina, sindacalista di lunga data, già protagonista delle fasi precedenti di lotta, introdurre il capitolo intitolato «Ci saranno lavoro e sicurezza».
1: Tutti i lavoratori saranno liberi di dar vita a sindacati, eleggere i propri rappresentanti e siglare accordi salariali con i propri datori di lavoro. Lo Stato dovrà riconoscere a tutti il diritto e il dovere al lavoro e prevedere sussidi di disoccupazione. Uomini e donne di tutte le razze riceveranno pari remunerazione per uguale lavoro. Il lavoro minorile, il lavoro nei compound, il tot system e la manodopera a contratto saranno aboliti.
0: Qui servono due parole di spiegazione. I compound erano alloggi recintati originariamente nati intorno alle miniere di diamanti di Kimberley alla fine del XIX secolo. Da lì si diffondono nei giacimenti di tutto il Sudafrica e di fatto si trasformano in autentici campi di concentramento, luoghi di sfruttamento e segregazione dei minatori, per la più parte neri. Non meno drammatico è nelle conseguenze il cosiddetto tot system. Nelle aziende vinicole, soprattutto della provincia del Capo Occidentale, si pagano i neri in natura, con le eccedenze del vino, residui di bassa qualità. Il sistema consente ai datori di lavoro di risparmiare sui salari, ma crea dipendenza tra i lavoratori, sottopagati e spinti all'alcolismo. E il vino sudafricano, è anche lì tutta una questione di colonizzazione, perché la vite in Sudafrica in origine non c'è. Ce la portano gli olandesi, che vogliono soprattutto mosto da distillare. Cioè, vogliono anche vino puro e semplice per combattere lo scorbuto dei marinai, d'accordo. Ma è troppo poco alcolico. Ciò che davvero serve è il distillato del vino. Si può distillare la vinaccia, e allora viene la grappa e simili per intenderci, oppure si può distillare il vino, e vengono i brandy, gli armagnacchi, i cognac. Questo vogliono. L'acqua vite, l'acqua di vita. Di fatto un presidio medico, praticamente l'unico disinfettante in circolazione. Roba per pochi, per chi se lo può permettere. Acqua di vita, per ricchi. Lo scarto agli schiavi, che diventano dipendenti dall'alcol, cioè ancora più schiavi. È la stessa cosa che succede nei Caraibi con la canna da zucchero e il rum. Storie di schiavitù e di dipendenza. Storie che stanno dietro, per quanto lontane, anche a quella bottiglia di vino sudafricano dall'elegante etichetta che sfiliamo dallo scaffale del supermarket e infiliamo con noncuranza nel carrello. I lavori dell'assemblea a quel punto vengono sospesi per una breve pausa. Si canta, si mangia e si beve. Che tipo di vino, non voglio saperlo. Alla ripresa viene chiamato sulla piattaforma Ezekiel Eskian Falele, intellettuale, insegnante e scrittore negli anni seguenti di fama mondiale, che presta la propria voce al capitolo «Le porte dell'apprendimento e della cultura saranno aperte». E qui lasciatemi sottolineare una cosa. Ci sono dei nuclei di

0: la propria cultura, aprire la propria mente, continuare ad apprendere. Organizzeranno lezioni segrete su ogni genere di argomento possibile, ininterrottamente. Tra loro lo chiameranno Università di Robben Island, quel posto orrendo. La cultura, vedete? La via più potente e comunque, sempre, ovunque, valida per aprire le porte. L'avevano imparata questa cosa già nel 1955 a Cliptown dalle parole lette da Ezekiel Eskiam Falele.
1: Il governo dovrà scoprire, sviluppare e incoraggiare il talento nazionale ai fini della valorizzazione della nostra vita culturale. Tutti i tesori culturali dell'umanità saranno accessibili a tutti. Scopo dell'educazione sarà insegnare ai giovani ad amare il proprio popolo e la propria cultura, ad onorare la fratellanza umana, la libertà e la pace. L'istruzione sarà gratuita, obbligatoria, universale e uguale per tutti i bambini.
0: Ora, scusate, lo so che siamo qui a parlare di Sudafrica, ma io di mestiere faccio il professore in una università. E non me lo voglio dimenticare se ci riesco qual è il significato del posto dove lavoro. Non me lo voglio dimenticare che c'è chi, non solo in Sudafrica, ha messo e mette in gioco la propria libertà e la propria vita per affermarlo. Che scopo di una politica sana, scopo di un governo davvero democratico, dovrebbe essere di arricchirla e farla crescere la vita culturale di un paese. Perché lì sta il futuro, lì sta la vera ricchezza, lì sta la civiltà di un popolo. Il fatto è che, perdonatemi se lo dico, non mi sembra di stare in un mondo dove il potere politico che governa, da tanti anni e quasi ovunque, badate, non sto facendone una questione di propaganda, abbia a cuore il problema di scoprire, sviluppare, incoraggiare il talento nazionale ai fini della valorizzazione della nostra vita culturale, come dicevano a Cliptown. L'esortazione in tal senso arriva invece, nell'eco di ben oltre mezzo secolo fa, da gente che sognava una forma di potere democratico che facesse crescere la cultura perché dalla cultura veniva privata. Sognava una cultura vivificata da chi avrebbe avuto il dovere di farlo, i mezzi per farlo. E questo mi commuove per allora, là, in fondo al continente africano. E mi indigna per quello che vedo oggi, qui, nel nostro bel mondo che chiamiamo civilizzato. E perdonatemi, ma non potevo non dirlo.
2: Avete ascoltato Mandela, il primo attacco all'apartheid, quarta stagione di Historytelling, un podcast di Paolo Colombo prodotto da Il Sole 24 Ore. Cura editoriale e sigla originale Andrea Franceschi. Registrazione e sonorizzazione Daniele Vaschi. La Carta della Libertà è letta da Alessandra De Luca. Comunicazione e marketing Arianna Faina. Design Director Laura Cattaneo. Illustrazione Giorgio De Marinis. Producer Monica De Benedictis. Historytelling è un progetto Storia e Narrazione.
3: Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
4: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
5: Io sono Antonio Talia.
4: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
5: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
4: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
6: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale

0: che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
1: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
3: Sono le 22.
4: GR24. Il sole 24 ore.

0: Corsa contro il tempo in Nepal per trovare i sopravvissuti al disastro, oltre 1300 i dispersi, tra cui 3 italiani, 389 le vittime accertate. Mosca minaccia Londra, pronti a colpire le basi militari, ma nessun rischio immediato per Bruxelles. Tensione tra Canada e Stati Uniti, Trump firma un decreto e cambia il nome del lago Ontario in Lago America. Un saluto dalla redazione di GR24 ed Alessandra Schepis. In primo piano ancora le notizie dal Nepal, dove sono 389 le vittime accertate dell'inondazione causata dal crollo di un ghiacciaio. I soccorritori sono al lavoro nel tentativo di trovare i sopravvissuti nelle aree devastate. L'ultimo bilancio parla di 1300 dispersi, tra cui 3 italiani ancora irreperibili. E ora si teme una nuova piena. C'è l'allarme per un lago di sbarramento naturale formatosi a monte del porto di Girong in Tibet. Le autorità cinesi hanno rafforzato il monitoraggio del bacino. Ed è tensione tra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari.
1: Arriva a livelli di guardia la tensione fra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina. La risposta potrebbe prendere di mira qualsiasi obiettivo militare, attrezzatura britannica in Ucraina e al di fuori di essa, ha avvertito la portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova. Minacce poi ridimensionate dal portavoce del Cremlino Peskov, solo spauracchi che non hanno nulla a che fare con la realtà, ha detto. E mentre fonti europee assicurano che non c'è nessun rischio immediato di un attacco a paesi europei e membri della NATO, azioni ibride a parte, il Wall Street Journal, nonostante la smentita di Trump, rivela che il viaggio a sorpresa del capo della CIA Ratcliffe a Mosca è servito ad avvertire Putin di non attaccare i paesi dell'alleanza. Ho parlato con Putin, ho avuto una buona conversazione con lui, non attaccherà i paesi della NATO, ha poi detto il presidente americano conversando con la stampa nello studio ovale. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E tensione anche tra Canada e Stati Uniti. Donald Trump ha firmato un decreto presidenziale per cambiare il nome del lago Ontario in Lago America. Il cambiamento ha valore immediato. Ora forse, dice Trump, dovremo cambiare il nome dell'Oceano Atlantico e dell'Oceano Pacifico. E ora in Italia, Generali conferma la propria disponibilità a valutare la proposta di MPS per Banca Generali, che prospetta una più ampia collaborazione industriale volta a sviluppare nuove opportunità di crescita in aree di business strategicamente rilevanti per entrambe le società. Il Leone di Trieste, si legge in una nota, conferma inoltre di aver avviato un processo finalizzato a valutare le implicazioni commerciali, economiche e di valore dell'offerta, che non è stata sollecitata né preventivamente concordata. Ed è tutto per questo breve aggiornamento, ci risentiamo alle 23:00.

0: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
1: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Focus Economia. Sebastiano Barisoni.
4: Buon pomeriggio e bentornati a questa penultima puntata speciale di Focus Economia del mese in cui stiamo raccontando, tranne la settimana in cui ci siamo fermati, quella di Ferragosto, dove è andato in onda il podcast Squali e con il collega Andrea Franceschi che ha raccontato le vicende dei criminali finanziari più spregiudicati dei nostri tempi. Dicevo, stiamo raccontando i temi principali di questo anno economico-finanziario per come sono stati affrontati durante il Festival dell'Economia di Trento, dal mercato ai nuovi poteri e le speranze dei giovani. Questo è il titolo di questa edizione che ha visto, come ricordo sempre, oltre 700 relatori e 300 eventi. E nelle ultime puntate, ieri, l'altro ieri, abbiamo parlato di intelligenza artificiale e data center. Oggi parliamo di viaggi. Non tanto per un bilancio sul turismo, perché ancora presto, abbiamo avuto delle prime indicazioni a fine luglio, ma il bilancio chiaramente si farà non nemmeno a settembre, a fine settembre, perché la stagione si è allungata. Però diciamo, perché si è andati a analizzare come cambia anche l'aspettativa verso il turismo. Intermediari di opportunità di viaggio, giovani, mobilità e valore economico. Sono intervenuti Magda Antonioli, professore senior di economia e politica del turismo all'Università Bocconi di Milano e presidente dell'Osservatorio Nazionale del Turismo, e poi Stefano Arossa, che è il Commercial Regional Manager per Italia di WeRoad, il tour operator che organizza viaggi di gruppo, Sandra Paoli, vicepresidente di Confcommercio Trentino, e Massimiliano Valeri, direttore generale del Censis, moderati dal giornalista di settore Roberto Gentile. Allora ascoltiamo proprio le parole del direttore generale del Censis Valeri e poi della professoressa Antonioli.
5: Abbiamo usato effettivamente quella formula di sintesi, abbiamo detto ci siamo inoltrati in un'età selvaggia, un'età del ferro e del fuoco, di predatori e di prede, per descrivere quello che ormai è evidente sotto gli occhi di tutti. Abbiamo un contesto internazionale, una rivoluzione dell'ordine mondiale in corso, in cui sembra proprio che la forza, addirittura la prevaricazione illimitata, abbiano preso il sopravvento sul diritto, sull'autorità degli organismi internazionali. Sembra proprio una cesura rispetto a quegli 80 anni, diciamo così, di pace apparente che abbiamo alle spalle dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in avanti, e stiamo anche rivisitando in maniera critica quel paradigma egemone negli ultimi 30 anni, quello della globalizzazione. C'era un'idea dietro quel paradigma che non era solo economico ma anche culturale e politico, cioè che la forte interdipendenza delle economie del mondo in ragione degli scambi internazionali avrebbe portato di per sé la pace e che quindi la guerra sarebbe stata un lontano ricordo del passato. Siamo qui ormai da più di 4 anni con un conflitto così cruento scoppiato alle porte orientali dell'Europa, abbiamo visto le immagini strazianti provenienti da Gaza e ora c'è un nuovo incendio appiccato nel Golfo. I giovani in particolare, quindi, sono la prima generazione, diciamo così, la prima generazione di giovani nella nostra storia sociale dal dopoguerra in avanti, che stanno vivendo esattamente questo disincanto rispetto a quell'idea, un po' così, di radiose promesse, di belle speranze, che era stata annunciata all'indomani della fine del secondo conflitto mondiale, poi ribadita all'indomani dell'89, il crollo del muro di Berlino, che poi diede avvio a quei 30 anni, 35 anni di globalizzazione. stanno vivendo, io dico, danzano sugli idoli infranti del progresso, se per noi progresso significava esattamente accrescimento della prosperità, libertà, pace, che erano i pilastri di quella idea generale che ci eravamo costruiti. E hanno, dal mio punto di vista, un peccato originale, i giovani italiani, e alcune invece peculiarità, punti di forza straordinari. Partiamo dal peccato originale. Diciamolo molto crudamente, sono pochi, cioè sono i figli della denatalità che abbiamo alle spalle. Essere pochi, sapete, no? Viviamo da molti anni un processo di radicale denatalità. Essere pochi significa essere poco in grado di rappresentare le proprie istanze generazionali e di incidere politicamente. Banalmente, rappresentano un bacino di potenziale consenso elettorale poco interessante per l'offerta politica. E infatti questo è un paese in cui le politiche giovanili praticamente non esistono. Dall'altra però bisogna dire anche che hanno dei punti di forza rispetto a tutte le generazioni di giovani che li hanno preceduti. Non abbiamo mai avuto una generazione di giovani così istruita. Pensate all'incidenza del tasso di laureati tra i giovani attuali. Mai nella nostra storia avevamo avuto così tanti laureati. Mai avevamo avuto una generazione di giovani così aperti alla globalità. Banalmente, pensate alla conoscenza delle lingue straniere, dell'inglese. Mai avevamo avuto una generazione di giovani così preparata da questo punto di vista. E aggiungo un terzo punto di forza: hanno delle competenze in maniera pressoché esclusiva rispetto alle generazioni di giovani che li hanno preceduti. Pensate alle competenze digitali rispetto ai quasi analfabeti digitali più vecchi di loro. Allora, ecco, vedo queste luci e ombre. Da una parte una generazione di giovani disincantata rispetto a quelle promesse non mantenute della storia, dall'altra con questi grandi punti di forza e allo stesso tempo con quel peccato originale, quello di avere una scarsa capacità di incidere. Dico un'ultima considerazione: noi più vecchi di loro abbiamo anche delle forti difficoltà a capirli fino in fondo. Io dico c'è una specie di siderale incomunicabilità intergenerazionale, perché se noi, per cercare di comprenderli, per cercare di comprendere quello che si agita nella loro mente, nel loro cuore, cerchiamo di applicare le categorie che conosciamo, siamo completamente fuori strada. Dico una parola: plastica. Pensate al valore, concludo, altamente simbolico che questa parola ha rappresentato per le generazioni precedenti. Pensate che cosa ha significato l'ingresso, ad esempio, degli utensili, degli elettrodomestici in plastica nelle case della classe media italiana. Significava la fine dell'arretratezza, significava affrancarsi dalla scarsità, significava l'ingresso a pieno titolo in una società opulenta e affluente. Se io dico la parola plastica oggi, per un giovane significa l'icona dell'inquinamento degli oceani. Ecco, quando dico danzano sugli idoli infranti del progresso. È una nuova generazione che vive quindi la disillusione per quelle promesse mancate: libertà, pace, prosperità, benessere crescente e illimitato per tutti, con quei punti di forza che ho detto che sono straordinari e fa da questo punto di vista la generazione di giovani migliori di sempre, ma io credo con un immaginario, quello delle giovani generazioni, che è ancora in quella linea di soglia. Sanno che il mondo di ieri è finito e non tornerà, anche in ragione della rivoluzione dell'ordine mondiale in corso, ma ancora non sono netti i confini, no? Il contorno, il perimetro del nuovo mondo verso il quale ci avviamo.
6: Grazie. Da boomer ricordo il Moplen. Vi ricordate il Moplen? Sì. Che era plastica, giusto? Il Moplen era un componente con la plastica promozionata in televisione nei caroselli degli anni 70, che era quello che dice il professor Valerio, esattamente la novità, l'innovazione e l'avanti. Oggi la plastica è quello che vediamo nei film e nei filmati dell'Oceano Indiano o altri paesi che sono oberati dei residui della nostra società. Grazie per il quadro molto preciso, ahimè non particolarmente ottimistico, però i giovani sono ottimisti di natura, quindi avranno modo di riprendersi. Alla professoressa Antonioli chiedo, perché i giovani descritti li vede tutti i giorni in facoltà, quindi parliamo di persone che sono concrete, viste e testate al momento. Cosa significhi effettivamente accedere al turismo? Quindi il termine proprio di avvicinamento e accesso al nostro settore. Non è più questione di possibilità, ma di desideri, ispirazione, identità, perché tra eventi e sport, culture ed esperienze, la scelta è sempre più ampia e personale. Rispetto solo a 20 o 30 anni fa, il numero di touch point, noi li chiamiamo, che un giovane, ma non solo, può avere nei confronti del turismo enormemente aumentata. Quando, ahimè, ero giovane io, i concerti rock erano una cosa che prima avveniva abbastanza raramente, fu una crisi drammatica degli anni 70 in cui le star straniere non venivano più, a un evento importante ma limitato a un numero abbastanza modesto di fan. Oggi sono fenomeni

0: epocali. Sapete che ci sono star della musica americana che muovono il PIL degli stati dove si fondano i loro concerti. Quindi la domanda è: questa scelta sempre più ampia e personale, in cosa si declina e quindi cosa vede l'università e questi giovani alla riprova dei fatti in questo sempre più ampio canestro di prospettive che il mondo offre loro?
1: Allora, il turismo della generazione Z, alfa, di tutti questi, dei più giovani, è come il turismo, ha dei trend. Io mi sono notato due o tre punti, sono i trend emergenti del prodotto. Sempre più, quando andiamo alle fiere eccetera, sentiamo sempre più personalizzazione dei servizi, creare esperienza, quello che si chiama self-care, la sostenibilità, quindi il discorso dell'approccio verso la natura, molto attenzione. Vi sto dando i dati per la generazione Z, sto facendo il quadro, quindi quel locale, il minore, il cammino, il paesaggio, questa attenzione. Fra l'altro, noi abbiamo avuto una splendida introduzione che è stata fatta più sui macro temi, quindi anche della programmazione del comparto turismo, però non dimentichiamo che quanto sostengono e sono veramente leader in questo settore il Censis, qualità della vita, piccole cose prese da loro e proprio spoilerate direttamente, valorizzazione delle relazioni sociali, sono le principali caratteristiche di questo. Una volta parlavamo dei segmenti balneare montano, vi ricordate quelle cose lì? Adesso parliamo di quegli aspetti che abbiamo visto. Allora, chi sono questi zoomer, piuttosto, che sono pragmatici, consapevoli di equità sociale, di disuguaglianze, molto sensibili, attivi nella cultura, nell'autenticità, in queste cose che abbiamo detto, però con una certa credibilità, quindi attenti ma neanche sciocchi, e lo vediamo nell'ambiente. Nascono digitali, però combinano l'online e l'offline, e questo. Noi abbiamo fatto delle ricerche come Bocconi, anche se avevamo appena inaugurato un nuovo centro di ricerche su questi aspetti con tecnologia, ed emerge che quello che cercano sono la semplicità. Voi lo traducete, poiché ci sono operatori da una parte e dall'altra, semplicità vuole dire far trovare velocemente le informazioni che cercano. Ecco, non è cercarla così, la semplicità, no, da tradurre in dati. La sostenibilità, e qui la sostenibilità è data nel turismo a tanti livelli, dall'hotel alla destinazione, ai trasporti, eccetera. E loro sono veramente molto sensibili a tutti gli aspetti, quindi alla filiera. Vado nell'albergo, la certificazione non interessa più di tanto, e non solo a loro, ormai quasi a tutti. Però il discorso di fare attenzione a quello che trovano, no greenwashing, e sono disposti a pagare di più. Io su questo avevo tutti i dati, però vi faccio una sintesi molto veloce, che la generazione Z italiana, e ci sono i dati ed è documentato, ve lo posso dire in qualsiasi momento, è molto più attenta di quanto non sia quella americana, quindi qui parliamo, e quindi anche nella disponibilità a pagare, che a volte sembra di aspettarci, sono attenti, no? E molto meno, soprattutto negli aspetti ambientali, di quella cinese. Teniamone conto, ormai loro si stanno muovendo verso l'elettrico, sono già pronti, quindi possiamo avere anche indicazioni di questo tipo. Semplicità, la sostenibilità l'abbiamo vista, visto che sono attenti su tutti, è la filiera quella che ci interessa. Allora, leggiamo anche un po' un discorso per gli operatori, ma anche per la programmazione, per gli interventi, e alla base di quello che ho detto, socialità e senso di appartenenza. Se vogliamo andare a vedere sempre per il cambiamento, quindi l'autenticità, le cose che abbiamo citato per tutti, sono particolarmente forti. Ci sono anche i dati sulla disponibilità anche a spendere di più per valori ambientali, che poi ci interessa quello, perché se gli forniamo un qualcosa ma non lo comprano. Due dati proprio, sono attenti anche al lusso, attenzione, perché siamo andati a verificare quanto lusso è sempre, ha dei problemi l'alta gamma in questo momento, ma per i beni personali lo sono, e bene, sono attenti nelle forme di consumo, non che consumo vistoso apparente, ma anche quello esperienziale, cose di questo tipo. Sugli alloggi presso anche 5 stelle abbiamo visto che sono dei miti che io mi sono sentita, andando a vedere queste ricerche, di sfatare, non me l'aspettavo nemmeno io, però sono molto attenti e hanno una priorità naturalmente al prezzo più che alla qualità del servizio, però effettivamente hanno dei dati, un 48% rispetto a un 36% dei millennials, quindi già abbiamo degli indicatori molto importanti. E anche sui trasporti, quindi un'attenzione per il volo low cost, a risparmiare di più sul trasporto ma non farsi mancare niente del budget una volta che sono a destinazione. Poi veramente ci sono anche dei dati su intrattenimento, sport e cultura, prevale il discorso che è già stato fatto dal nostro moderatore, l'attenzione a tutti gli eventi, a questa tipologia. Qui abbiamo dati Skift, Expedia, per chi volesse andare a vedere, si trovano ormai in un secondo. Grande attenzione ai film, a quello che vedono, guardate che si muovono veramente delle masse più di quello che potremmo immaginare per queste parti, di quanto lo schermo può attirare tutto il resto. E poi dopo sono molto attenti, e questo è un po' un boom e mi serve per passare poi il testimone, sul discorso della avere poco stress, gestirsi

0: facilmente il viaggio, e quindi questo è un discorso di organizzazione e di facilità di prenotazione. Ci danno i dati, abbiamo i dati, 41% rispetto a un 25% di altri, quindi sono molto attenti a tutto questo. Usano molto anche i test, cioè dei viaggi per testare la compatibilità con partner o amici nel muoversi assieme, altro asset poi per il successivo. Non mi sto sostituendo al moderatore, ma sono degli aspetti che anche per chi si occupa di turismo non sono, cioè, così banali, contengono dei dati e ci fanno vedere questa generazione come si muove. Io avrei quasi concluso, solo che volevo aggiungere questo: ricordiamoci, uno, di conoscere la domanda, e questo è un atteggiamento di attenzione alla domanda, perché molto spesso poi ci attrezziamo, sì, sono giovani, magari poi se abbiamo tempo qualcosa anche sul mercato del lavoro, hanno un atteggiamento di un certo tipo, preferiscono più il tempo libero, che non sono attenti agli orari, sono attenti ad altre cose perché è un atteggiamento, ma come qualità di prodotto, quindi di questi nuovi prodotti, sono molto attenti, e questo implica una risposta di filiera pubblico-privato. Perché anche il singolo, l'albergatore piuttosto che l'operatore, se non è in grado di fornire un servizio completo al quale sono attenti, eccetera. Quindi il fuori stagione è la risposta per tutto quello che è presidiare il valore del territorio. Quindi, leggendo queste quattro sciocchezze che abbiamo messo facendo solo del surf, che è quello che abbiamo fatto in questi pochi minuti, però già lo sappiamo che spazio e tempo per la politica del turismo rimangono due fattori importanti. Solito discorso dell'overtourism, solito discorso della stagionalità e tutto il resto. Quindi, se lo abbiniamo anche a climate change e altre cose, stare attenti a questa generazione, avere degli indicatori, gli spunti sono questi. Sono più propensi, li possiamo beccare più facilmente nel fuori stagione, grasso che cola, manna direi, e allo stesso tempo sono più attenti per destinazioni, forme di, e quindi anche per la, diciamo così, per l'organizzazione. Ho rubato più tempo del previsto?
1: Assolutamente no, professoressa, perfettamente in linea, una messa di informazioni talmente ampia. Mi soffermo solo su una che lega anche il Censis. Sapete che si legge sempre di meno in Italia, si stampano più libri, se ne leggono di meno, se ne comprano naturalmente di meno. Per chi segue le vicende milanesi sa che in questi giorni sta chiudendo la libreria Eupli, editore e libreria di grandissimo valore, siamo affranti, 150 anni di storia, ma non c'è stato niente da fare. In compenso il Censis testimonia che i consumi culturali stanno crescendo. Dica parola qualcosa, dottore, sì. Sui numeri, perché sono impressionanti rispetto a 3 o 4 anni fa.
2: Abbiamo un crollo della spesa per cultura generalmente intesa, ma con riferimento all'acquisto di libri e giornali, mentre abbiamo un significativo aumento della quota di persone che si recano a musei, mostre, siti archeologici, monumenti, parchi a tema, cioè quello che potremmo dire consumo culturale di tipo esperienziale. Non mi dare un libro da leggere perché non lo aprirò mai, ma invece c'è una grande frequentazione di questo tipo di eventi o contenitori, espositori di... La fruizione culturale deve essere un'esperienza. Faccio questo esempio che per me è interessantissimo. Pensate al vetro, oggi non si usano più per il motivo che sto per dire, un vetro che copre un dipinto dentro una cornice, no? Il visitatore si reca nel museo, guarda il vetro ha questa proprietà di essere attraversato dello sguardo, per cui vedi l'opera, ma allo stesso tempo il vetro ti riflette. Ecco, è in quella combinazione, vedere l'opera ma allo stesso tempo riflettersi nell'opera, che definisce l'esperienza e incrementa quel tipo di fruizione culturale.
1: Chiarissimo, la presenza tantissimi giovani, girate per Trento in questi giorni, lo vedete qui, è in linea con quello che è stato appena detto, quindi non più il libro, la guida eccetera eccetera, ma l'esperienza diretta in loco. Sandra Paoli, grazie ancora per essere qui e averci portato in questo contesto. Torniamo su un tema un po' più vicino a quello che la professoressa Antonioli ha introdotto, cioè il passaggio tra intermediazione tradizionale e fai da te, è il tema di oggi, no? Il viaggio come viene acquisito. Abbiamo detto che i giovani sono sempre più digitali, sono la generazione nata con gli smartphone in mano, cosa diversa dai millennials e tanto meno dai precedenti, generazione X e noi boomer. Quindi chiunque abbia uno smartphone e un po' di dimestichezza con la tecnologia, grazie all'AI, ormai la chiamiamo tutti così, e agli LLM, quindi i sistemi che permettono di interagire direttamente, dimmi domani mattina a Festa dell'Economia di Trento cosa devo vedere interessante, la risposta si ottiene immediatamente, si può girare il mondo. A questo punto, quali sono tre buone ragioni per rivolgersi all'agenzia, cioè all'esempio forse più tradizionale di intermediazione tra prodotto, quindi destinazione, crociera, tour operator, eccetera, e fruitore, che non siano replicabili da Instagram, ChatGPT e compagnia?
3: Buongiorno a tutti, innanzitutto. Potrei riassumere la risposta in quattro parole: responsabilità, sintonia, tempo e fiducia. E qui ve le spiego. Responsabilità perché Instagram ci ispira, le piattaforme ci danno un sacco di opzioni, però la differenza la fa ovviamente l'agente di viaggi, la persona fisica, e la persona fisica che si assume delle responsabilità. Le prime due citate ispirano, certo, ci possono dare un ventaglio di opportunità, ma non si assumono nessun tipo di responsabilità per la nostra vacanza. E qui ci sarebbe da aprire una parentesi ampia per quanto riguarda la situazione attuale che stiamo vivendo proprio nel mondo dell'agenzia di viaggi. E, sintonia perché io credo che il viaggio non abbia inizio dal momento in cui tu parti, ma inizio davanti alla persona che ti consiglia quel viaggio. Parte proprio dalla relazione che riesci a instaurare, alla sintonia che riesci a instaurare con l'agente di viaggi. Significa avere davanti una persona che coglie tutte le aspettative, che coglie tutti i desideri, ascolta le tue esigenze, ma allo stesso tempo ascolta anche le tue paure. In questo momento epocale purtroppo ce ne sono moltissime che frenano proprio la domanda, e quindi questo per quanto riguarda ovviamente la sintonia. E è fondamentale poter avere davanti una persona che sulle piattaforme non può intercettare queste esigenze. Per quanto riguarda invece il concetto di fiducia e tempo, allora inizio innanzitutto col tempo. È vero, noi siamo collegati su tutte le piattaforme possibili. Abbiamo un ventaglio di opzioni, di possibilità, e io lo vedo dai clienti che arrivano anche in agenzia, arrivano iperinformati, alle volte forse più di noi, però con una grande confusione, nel senso che hanno troppe informazioni, quindi c'è tanta quantità di informazioni, ma non c'è qualità, selezione. E qui entra in gioco il ruolo degli agenti di viaggio. Gli agenti di viaggio ti permettono di orientare, di selezionare, soprattutto di selezionare non tanto per la qualità, ma anche per la sicurezza. Ti danno garanzie. L'agente di viaggio è un professionista che nel momento in cui succede l'imprevisto è in grado di riportarti a casa. Se viene annullato il viaggio, ha dei giorni in cui lui deve rimborsare il viaggio per legge, e significa questo anticipare dei soldi soldi dell'azienda. Quindi tutela totale nei confronti del viaggiatore. Quindi fattore tempo è fondamentale, proprio perché noi non abbiamo tempo alle volte di riuscire a selezionare bene, e questo lo fa appositamente l'agente di viaggi, gli operatori turistici. E poi arriviamo al concetto di fiducia. La fiducia è davvero un elemento fondamentale, perché in un momento epocale come questo, voi immaginate, noi abbiamo per per molti anni abbiamo avuto ciclicamente degli eventi straordinari dal punto di vista climatico, geopolitico, non li cito tutti perché sono davvero tanti. Adesso e li abbiamo sempre affrontati con una grande resilienza e abbiamo sempre saputo essere sul pezzo per poter portare a casa i nostri clienti ed assisterli e garantire loro sicurezza. Adesso negli ultimi anni sta diventando a tutto un up and down, se voi vedete, tra virus, guerre, è tutto un continuo, quindi per forza l'agente di viaggi deve essere professionale, sempre impegnato, formato, sempre in contatto oltretutto con la Farnesina, proprio per poter dare degli aggiornamenti costanti. E qui entra in gioco anche il suo valore, perché è proprio nel momento in cui succede l'imprevisto solitamente che entra in gioco il valore di chi fa questa professione con passione e con cura.

0: Avete appena ascoltato l'ultimo intervento, era quello di Sandra Paoli, vicepresidente di Confcommercio Trentino. Adesso andiamo sul metro e poi torniamo su come cambia anche la percezione, quindi l'elemento valoriale del turismo, soprattutto verso i giovani.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
6: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
7: Focus Economia.

0: Di nuovo con questa puntata speciale, come tutta la settimana, di Focus Economia, dedicata al turismo e a come cambiano le attese e anche gli elementi valoriali nelle nuove generazioni per il turismo. E stiamo riascoltando il confronto, il panel che vi è stato al Festival dell'Economia di Trento, che si chiamava Intermediari di opportunità e di viaggio, giovani, mobilità e valore economico. E come ha ben spiegato Roberto Gentile, il turismo è tutt'altro che un tema marginale, anche perché vale quasi il 13% del PIL italiano. Viene introdotto il punto di vista però delle nuove generazioni all'interno di una prospettiva di lungo termine, perché i giovani non sono solo i viaggiatori di oggi, ma anche i lavoratori, gli imprenditori, i manager del turismo di domani. E quindi la tesi, la conferenza è infatti che i giovani stiano cambiando profondamente il turismo, non cercano più solo destinazioni ma esperienze, relazioni, identità. Una mobilità giovanile quindi che è, lo ricordo, l'insieme delle opportunità che permettono a ragazzi e ragazze delle nuove generazioni di spostarsi all'estero per motivi di studio, formazione, volontariato o lavoro, viene letta come un motore economico rilevante, ma è anche un indicatore di trasformazioni sociali, culturali e generazionali. La disintermediazione totale però non si è ancora realizzata, speriamo mai in alcuni versi, nel senso che il digitale e l'intelligenza artificiale aiutano, ma restano centrali i rapporti umani, le relazioni umane, quindi le agenzie, i mediatori umani, le communities e le guide. E allora sentiamo anche su questo l'intervento di Stefano Arossa, Commercial Regional Manager per l'Italia di WeRoad, che è il tour operator che organizza viaggi di gruppo.
1: Faccio qualche passo indietro su quando e perché è nata, WeRoad. È nata nel 2017 in Italia, quindi è un brand italiano, e l'obiettivo era quello di far viaggiare piccoli gruppi di persone, fino a un massimo di 15, in giro per il mondo, andando a condividere esperienze, andando a condividere un ritmo di viaggio che li potesse accomunare, passioni che li potessero accomunare, in modo tale che potessero condividere i loro percorsi, le loro culture, e conoscere anche le culture verso diciamo, dove viaggiavano. Una cosa molto interessante, ha detto sia la professoressa Magda sia il dottor Valeri, è che i giovani non cercano più solo viaggi intesi come mete, viaggi intesi come voglio andare a vedere l'Indonesia e il Perù in quanto tale, ma cercano esperienze, cercano condivisione. Sempre più quello che abbiamo visto negli ultimi anni è stato quello di notare come la solitudine o la mancanza anche di scoperta, di condivisione dei giovani aumentasse negli anni e nel tempo. Quindi c'era questa loro necessità di andare a conoscere, di andare a imbattersi di viaggi con 10-15 sconosciuti e tornare arricchiti da quell'esperienza, non tanto o non solo per aver visto il Machu Picchu in Perù, per aver visto Tokyo, aver mangiato un buon sushi a Tokyo, ma per aver conosciuto 15 persone differenti da loro, perché magari hanno avuto un percorso totalmente diverso, ma che per passioni, per errori, per difficoltà, per successi, potessero condividere esperienze simili. E io personalmente ho fatto diversi viaggi di WeRoad, sia come viaggiatore, passeggero, sia come coordinatore, perché c'è un group leader che insomma, supporta l'organizzazione del viaggio durante i 10 giorni, 5 giorni o 2 settimane che siano, e ogni volta mi sono sentito arricchito al ritorno al viaggio, non tanto per quello che avevo visto, ma per quello che avevo provato e vissuto con le persone durante il viaggio. Alcune persone più simili a me, magari come esperienza, con magari studi in economia, con un lavoro a Milano, altre persone che invece vivevano da una parte totalmente opposta in Italia, che avevano un'esperienza totalmente diversa e ancor di più mi avevano arricchito dopo il viaggio. Quindi secondo me è giustissimo quello che ha detto il dottor Valeri a livello di cercano le esperienze piuttosto che il viaggio in sé. Per questo secondo me WeRoad ha proposto qualcosa di innovativo, perché il numero di tour operator in Italia e nel mondo chiaramente è vasto, ma chi ha provato e cercato di farlo in questo modo, c'era chiaramente un competitor nostro che stimiamo tantissimo perché ha aperto un po' il mercato 50 anni fa, ma noi abbiamo anche cercato ancora di più di
2: citiamolo, magari qualcuno
1: avventure nel mondo. Avventure nel mondo, e che ha aperto anche un po' la strada. Quello che abbiamo cercato noi di fare in modo differente è anche unire le persone di una stessa fascia d'età, quindi far viaggiare i Gen Z con i Gen Z, i millennial con i millennial e le fasce successive con le fasce successive, perché riteniamo che a livello culturale e a livello di approccio, io sono un millennial, sono poco più sopra i 30 anni, ieri ero a un festival a Milano musicale dove era principalmente, diciamo, composto da generazione Z. Ero con la mia compagna e ci guardavamo perché ci trovavamo distanti, nonostante avessimo pochi anni di differenza, da una generazione che già vive e si approccia in modo totalmente diverso. Quindi quello che abbiamo cercato di fare, che secondo noi è innovativo, oltre a far vivere l'esperienza e la condivisione, farlo in gruppi di, diciamo, persone di età abbastanza simili. Questo secondo me è stato uno dei nostri punti vincenti. Le ultime due cose che ci tengo a dire, la prima è che spesso parliamo di giovani o di generazioni in modo molto astratto, come se fosse un'entità astratta, ma poi chiaramente i giovani possono essere Stefano come millennial, Maria come Gen Z, quindi insomma è molto importante guardare la situazione nel suo complesso, diciamo, dall'alto, e poi però cercare di calarsi, perché anche prima i miei colleghi lo citavano, dobbiamo cercare di comprenderli, cercare di ascoltarli e cercare effettivamente di proporre un qualcosa che a loro piaccia, che interessi. E se la guardiamo solo dall'alto come, diciamo, un'entità astratta, sarà, penso, molto difficile riuscire a capire veramente l'essenza che rappresenta, diciamo, questa e queste generazioni. L'ultima cosa che ci tengo a dire, anche un po', diciamo, in collegamento all'intervento della dottoressa Paoli e in risposta a quello che ci chiedeva e mi chiedeva il nostro moderatore, è che è verissimo che il punto della fiducia e dell'affidabilità anche degli agenti di viaggio, per esempio noi da un anno circa abbiamo iniziato a collaborare con un gruppo di agenzie di viaggio che è Blue Vacanze, lavoriamo con circa un migliaio delle loro agenzie in tutta Italia, perché riteniamo che anche il valore di un agente di viaggio, la sua esperienza e la sua affidabilità possa essere un valore aggiunto per una fetta di persone che è interessata ad andare in agenzia, ad avere un contatto fisico, ad avere un volto umano e andare a chiedere, confrontarsi, avere un contatto diretto con una persona. Al tempo stesso ci sono altre tipologie di, diciamo, viaggiatori che invece preferisce acquistare direttamente sul nostro sito, direttamente parlando con un nostro esperto di viaggio, prenotando una videochiamata con un nostro esperto di viaggio e andando a sfruttare l'affidabilità e a creare la fiducia o con noi come brand We Road o chiaramente con la persona con cui parlano, che sia Matteo, che sia Maria Laura o che sia un'altra persona con cui parlano. Quindi insomma è molto importante anche capire e riuscire a differenziare che gli interessi e anche il processo di acquisto può essere molto diverso, e quindi i giovani non vanno più in agenzia? No.
3: No.
1: I giovani ci vanno in alcuni casi perché hanno bisogno, hanno volontà di andare a fare quel tipo di esperienza pre-viaggio, perché è vero quello che dice secondo me la mia collega, in realtà il viaggio nasce prima, quando inizi a sognarti di andare al Machu Picchu 2-3 mesi prima, non quando atterri a Lima, Cusco o chi che sia. Quindi sono molto d'accordo con quello che diceva. E per rispondere alla domanda del nostro relatore poi chiudo, tra 30 anni, premesso che saremo nel 2050 oltre, quindi saranno, diciamo, sarà passato un bel lasso di tempo, però a chi e come ci dovremmo rivolgere noi? Beh, noi inizialmente ci siamo rivolti ai millennial. Adesso che sono passati un po' gli anni, stiamo anche adattando la nostra comunicazione, la nostra offerta, di più e speriamo meglio anche la generazione Z. Quello che dovremmo fare, chiaramente, negli anni e nei decenni a venire, è fare la stessa cosa con le nuove generazioni, andare a comprenderli allo stesso modo che citavo prima, per andare a proporre un'esperienza, un prodotto e un tipo di viaggio che possa essere interessante anche per le nuove generazioni.

0: Allora, avete ascoltato Stefano Rossa, Commercial Regional Manager per Italia di WeRoad. Andiamo sul traffico e poi ultima parte di questa puntata dedicata al turismo e ai giovani soprattutto, e quindi ai nuovi viaggiatori.
1: Con una email mi dicono che è scaduta l'app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
2: Truffe, no grazie, è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza.

0: il sabato alle 11 e la domenica alle 14.30 per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
1: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
0: Beh, non tutti.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Focus Economia.

0: Ultima parte di questa puntata speciale dedicata al tema turismo e come cambia con le nuove generazioni, generazione millennials e generazione Z, all'interno di come è stato affrontato, diciamo, durante il panel al Festival dell'Economia, intermediari di opportunità di viaggio, giovani, mobilità e valore economico. Chiudiamo questa ultima parte con l'intervento, partendo dall'intervento di Massimiliano Valeri, direttore generale del Censis.
1: Ma io credo che stiamo sfatando, anche ascoltando tutti gli interventi, tre grandi miti del recente passato. Il primo era il mito che stavamo costruendo una società dell'inesperienza, cioè l'idea era che, ma in fondo grazie a internet, grazie ai social, l'accessibilità immediata a qualsiasi contenuto, a qualsiasi immagine, a qualsiasi video, ci avrebbe dispensato, tra virgolette, dall'onere di sperimentarlo direttamente. Era un po' un'illusione.
2: Meta.
1: Sì, meta appunto, no? Per cui guardo le immagini dell'Empire State Building che vado a fare a New York. Tra l'altro non riuscirò mai a fare una foto così bella, basta guardarlo su internet. Tokyo, ma mi guardo un video su YouTube. Cioè, stavamo creando una società dell'inesperienza grazie ai dispositivi digitali. Oggi invece smentiamo assolutamente questa idea. Quello che stiamo raccontando è la centralità dell'esperienza per costruire la propria identità e le proprie relazioni. Secondo mito che sfatiamo, quel grande mito della disintermediazione. Ancora una volta credevamo che grazie ai dispositivi digitali avremmo potuto bypassare qualsiasi intermediario professionale per accedere a quell'oggetto, a quel servizio. Non ho bisogno di andare all'agenzia della mia banca, faccio online l'operazione. Non ho bisogno di andare ad un'agenzia di viaggi, prenoto e faccio costruisco il mio viaggio autonomamente. Non ho bisogno di tutte quelle figure professionali che tradizionalmente svolgevano quella funzione di intermediazione. Non ho bisogno di andare al negozio di scarpe, acquisto online su Amazon. Ancora una volta stiamo smentendo questo mito, perché poi quello che stiamo testimoniando è esattamente il contrario. Ma perché? Terzo mito che stiamo sfatando dal mio punto di vista, rimanendo nell'ambito dei viaggi e delle vacanze, perché ci siamo accorti, e qui rispondo alla domanda sull'Islanda, che la geografia ha rimesso in moto la storia. Cioè, ricordate, forse uscì quel libro nel 2005, era Friedman, questo americano che aveva scritto questo libro e si chiamava Il mondo è piatto, The World is Flat. L'idea era che grazie alla rivoluzione digitale, grazie a internet, il mondo sarebbe diventato piatto, cioè senza più le barriere che differenziavano e tenevano lontani i diversi paesi nelle diverse aree del mondo. In un mondo piatto tu non hai bisogno di chi ti accompagna, tu non hai bisogno di qualcuno che ti mostri la mappa, il famoso intermediario. E oggi invece ci siamo accorti che il mondo è tutt'altro che piatto, addirittura la geografia rimette in moto la storia, non facciamo altro che parlare di geografia. Stretto di Hormuz, un'isola come la Groenlandia di cui impossessarsi, il canale di Panama, cioè in questo disordine, un nuovo ordine mondiale, altro che fine della storia, altro che mondo piatto, la geografia ritorna fondamentale. Questo significa, e concludo, non è vero che stavamo creando una società dell'inesperienza grazie ai social e internet, anzi c'è domanda di esperienza, tra l'altro aggregandola intorno a degli stili di vita comuni. La community è questo, non abbiamo più quei collanti ideologici, non ci sono più le chiese religiose o le chiese politiche, ci aggreghiamo intorno a stili di vita condivisi, quindi altro che società dell'inesperienza. Non è vero che la disintermediazione era la soluzione di tutti i problemi, perché, terzo, ritorna alla geografia, e se ritorna alla geografia con le sue alture e valli, fiumi e mari, isole, io ho bisogno che qualcuno mi tracci la mappa per decifrarla, questa geografia. Sfatiamo tre miti e questo ci ci dà qualche indicazione sul nuovo mondo che stiamo costruendo.
2: Vede che è più ottimista adesso di prima.
3: Ma sì, è quello... stato un intervento meraviglioso.
0: Quello era lo
3: quasi emozionato.
4: Anch'io, devo dire la verità.
2: Chiedo al professor Santonello un dettaglio. Sandra, devi rispondere alla domanda di prima.
4: Io volevo solo fare un piccolo intervento, forse anche provocatorio. L'accesso con un clic a qualsiasi informazione tende forse un po' anche a banalizzare le professionalità e le specificità, corretto? Certo, delle persone, perché abbiamo questa illusione, io la chiamo illusione, di poter conoscere tutto. Fanno addirittura le diagnosi online, voglio dire,
0: esatto, è così diretta.
4: E quindi è per questo che per me il mondo che rappresento, io lo definirei un presidio umano
2: e culturale anche.
4: E culturale, in questo modo lo definirei.
2: Corretto. Le tre destinazioni, pacchetti o altro più apprezzate in agenzia,
4: guarda,
2: prima del 28
4: febbraio? I viaggi organizzati stanno andando alla grandissima, cioè sono addirittura, mi riferiscono i miei associati, che devono integrare dei posti perché la domanda è particolarmente alta. Partiamo da una Cina, arriviamo a un Sud America che sta ritornando veramente
2: in auge. Sud America, Brasile, Cile, Argentina,
4: Brasile, Cina, sì, esatto. E queste, diciamo, se vogliamo parlare a lungo raggio, tecnicamente. In vista dell'estate siamo più concentrati sull'Italia, sul Mediterraneo, anche perché abbiamo avuto delle campagne sui media che non ci hanno propriamente aiutati, ma in questo il nostro ministro Mazzi, grazie al cielo, nei giorni scorsi ha promosso questa campagna molto importante che è Viaggi organizzati, vacanza assicurata, e dietro si cela il messaggio vacanza senza pensieri. Questo è che si cela. È una campagna molto importante che sarà rivolta
2: in questo momento, è online da ieri.
4: È online
2: in televisione,
4: domani,
2: Marco Liorni, sì, in prime time,
4: sì,
2: lo vedete.
4: Anche Marco Liorni come stakeholder, direi che è stata scelta la persona ideale, anche perché è molto pacato, saggio, ti ispira fiducia, quindi direi che questo, per dare un po' un quadro.
2: Quindi non corrispondono esattamente a destinazioni We Road e quelle di...
4: No.
2: Quindi lavoriamo sull'Islanda però.
4: Ma certo, però lavoriamo tutti insieme e sempre in legalità e sempre con professionalità.
3: Corretto. Assolutamente sì.
2: Andiamo... Volevi aggiungere qualcosa di plauso al dottor Valeri che ti ha sollevato di morale?
3: È stato un intervento meraviglioso, ma per collegarmi, chiaramente da noi poi si agganciano il Perù, scendono giù fino ad andare a San Pedro d'Atacama in Cile, quindi la parte del Sud America mi torna su mente molto.
4: Senza scendere Ushuaia.
2: Non colgo la cena Ushuaia perché è delicato. Puntualizzo per la platea, non è detto che si sappia. Generazione Z sono 97-2012, ok? Ormai è acclarato come fascia d'età, quindi attualmente dai 29 ai 12 anni. Generazione Alpha dal 2012 a oggi, quindi attualmente dai 12 agli 0 anni. Quindi stiamo parlando comunque una fascia d'età che è molto cresciuta negli ultimi tempi, perché è l'ultima forse reduce da un tentativo di far nascere più italiani, che invece il dottor Valeri ci ha testimoniato in questi ultimi tempi sta veramente diminuendo. I dati Istat di ieri testimoniano che il

0: Bocconi è un'università dove vada gli aspetti naturalmente economici, quindi noi sempre alla fine entriamo in quel dettaglio lì, anche se sempre più emerge un discorso, e nel turismo l'abbiamo visto anche oggi, di coesione sociale, quindi un discorso di, in base a tutto quanto è stato visto, di muoverci nella direzione di equiparare classi diverse, fare cose diverse, ed emerge con molta forza. Affrontando il discorso del mondo del lavoro, perché poi lo vediamo lì, si contraddistinguono degli atteggiamenti di tipo diverso. Una volta era un motivo, per parlare di quelli della mia generazione, quindi tornando indietro ancora due categorie, che avevano voglia di fare carriera, c'era tutto un aspetto anche nella famiglia collegato a questi aspetti. Siamo passati ad un gruppo delle generazioni dove, scusate, piccolo particolare, quello che è sempre più competitivo da noi rimane, cioè anzi tendiamo anche a smorzarlo, parlando poi di inclusione di tanti aspetti, ma questo... questo atteggiamento, anche perché molti dei nostri laureati, sempre meno voglio dire in percentuale, ma sono attenti a un mondo della finanza dove effettivamente nel bene anche negli anni più di crisi questi atteggiamenti ci sono. Certo. Ora, lo spostamento avviene anche nei nostri studenti e nell'internazionalizzazione, perché noi abbiamo visto una crescita pazzesca nell'internazionalizzazione, soprattutto dopo le ultime vicende americane. Quest'anno gli studenti dall'America in tutti i sensi, Nord America, Canada, ma anche veramente ad altre parti americane, sono cresciuti tantissimo. Quindi c'è,
1: spieghiamolo,
0: proprio...
1: perché hanno più difficoltà ad accedere
0: alle... perché hanno avuto più difficoltà ad accedere al mondo americano. L'anno scorso non c'era la possibilità di avere visti, si diceva che non avrebbero potuto andare a studiare lì, già prima con l'Inghilterra, con la Gran Bretagna. Quindi questi atteggiamenti fanno sì che ci sia una globalizzazione e un'attenzione anche ad altri valori, per cui questo noi lo vediamo, lo registriamo soprattutto nel bene da questo punto, certo, di vista, certo. Perché è una forma anche di globalizzazione di mondo di questo aspetto.

Ed è tutto per questa puntata, domani torniamo, ultima puntata della settimana, poi Focus Economia riprenderà da lunedì prossimo, anche se in formato ridotto un'ora, poi dalla settimana dopo ancora torneremo col palinsesto tradizionale. Dicevo, domani parleremo di un viaggio che purtroppo è più una fuga che un viaggio, è quello dei la cosiddetta fuga dei cervelli, o comunque la fuga dei giovani che vengono formati in Italia e poi però vanno a lavorare all'estero. A domani.

0: suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
1: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare, di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Sono le 23.
7: GR24, il sole 24 ore.

0: 1.400 dispersi, tra cui 3 italiani, 389 le vittime accertate. In arrivo la quinta ondata di caldo estremo, domani bollino rosso in 9 città. Sorteggi Champions, Inter e Roma trovano il Real Madrid e Napoli il Manchester City. Un saluto dalla redazione di GR24, da Alessandra Schepi. Si aggrava di ora in ora il bilancio della tragedia che ha colpito il Nepal. Secondo gli ultimi dati forniti dalle autorità locali, le vittime accertate sono 389, mentre i dispersi superano i 1.300. Tra loro oltre 500 sono turisti stranieri, di cui 3 italiani. Non si hanno infatti notizie di Marco Ratto, titolare di un'orologeria a Rapallo, e di una coppia italo-svizzera. A creare la drammatica alluvione al confine tra Nepal e Tibet, secondo le ricostruzioni basate su immagini satellitari, potrebbe essere stata una gigantesca valanga di ghiaccio e roccia staccatasi a oltre 5.000 metri di altezza e poi precipitata lungo la vallata. In Italia in arrivo da domani una nuova ondata di calore più insistente al centro-sud, con temperature fino a 41 gradi in totale. Nelle prossime 48 ore saranno 9 bollini rossi: Campobasso, Bari, Cagliari, Catania, Latina, Messina, Reggio Calabria, Roma e Palermo. I carabinieri di Parma indagano per far luce sulle cause della morte di una donna di 45 anni. Il cadavere è stato scoperto in un appartamento nella prima periferia cittadina. Sul corpo segni di ferite causate da un'arma da taglio, si presume un coltello. Al momento non si esclude alcuna ipotesi a partire dall'omicidio. È stata la madre della 45enne a dare l'allarme, dicendo di non avere più sue notizie. Potrebbe essere la mia ultima uscita come conduttore di Report. Siamo in attesa di una decisione che ha una chiara matrice politica, ma io resisto fino all'ultimo, lo ha affermato Sigfrido Ranucci, ospite questa sera a Favignana di una rassegna. Una decisione della RAI sul futuro del giornalista e contestualmente sulla successione alla guida della trasmissione d'inchiesta di Punta di Rete 3 potrebbe arrivare anche nelle prossime ore. E in chiusura il calcio con i sorteggi della Champions.
1: Mourinho da ex contro le sue Inter e Roma, Fabregas di nuovo al Camp Nou che lo ha visto crescere. Il sorteggio della fase a girone della Champions League ha regalato alle italiane suggestioni forti per autunno-inverno. Non è stata un'urna troppo benevola però se si guarda alla sostanza. L'Inter, che parte con l'ambizione di essere competitiva, ha pescato, oltre al Real Madrid, anche Liverpool e Borussia Dortmund, e nella fascia medio-bassa Brugge, Shakhtar Donetsk, Feyenoord, Stoccarda e Slovan Bratislava. Per la Roma, oltre ai Blancos all'Olimpico, 4 trasferte da incubo contro PSG, Manchester United, Fenerbahce e AEK Atene, con gli altri 3 impegni casalinghi con Sporting Lisbona, Lille e Slovan Bratislava. Meglio è andata al Napoli, City e Arsenal tra le teste di serie, ma anche gli azzeri di Baku, le due norvegesi al Maradona, Bodo Glimt e Viking, oltre a Bruges, Porto e Villarreal. E per chiudere il como debuttante, Barcellona, Betis, Feyenoord e Lan in trasferta, PSG, Manchester United, Lipsia e AEK Atene al Senigallia. Oggi tocca Europa e Conference League con Juventus, Milan e Atalanta. I bergamaschi hanno battuto 1-0 l'Apoel Tel Aviv grazie a una rete di Scamacca, superando il preliminare. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto, il giornale radio torna a mezzanotte.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Eccolo Ultra Pop, il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. Chipmunk è stato tra i maggiori designer di luci e palcoscenici in ambito rock e non solo, e soprattutto si è trovato a presentare

0: been a big ball. Got to roll myself, I've been a big ball. Get me a soul sister from over there now. Get me one from out here now. Try to get one from over there now. Got to have a good time. Oh yeah! Oh yeah!
1: Calmati, devi calmarti, stai calmo, ti fa male. James Brown, nella sua versione travolgente del classico That's Life, consegnato alla storia della musica popolare da Frank Sinatra, un pezzo da Say It Live Loud, Live in Dallas, 26 agosto 68, disco dal vivo spettacolare di James Brown. E qui, oltre al brano in sé, quello che fa volare veramente la canzone è questa sua interazione col pubblico, la voce, il controllo della sala, la rapidità con cui le parole gli si sciolgono in bocca, ecco, tutte caratteristiche del tipico MC, abbreviazione di Master of Ceremony, maestro di cerimonie, figura fondamentale nell'ambito della musica popolare e in particolare nel rap, in cui la parola è centrale. In realtà, prima del rapper come lo conosciamo, c'era proprio il maestro di cerimonie, l'MC appunto, che sta al rapper come un maratoneta professionista sta, diciamo, a uno che fa jogging la domenica. Tutti tecnicamente possono rappare, pochi, molto pochi possono essere MC, capaci cioè di avere controllo totale del microfono, presenza scenica, essere in grado di giocare con parole e battute e tutto quello che può venire in mente. Encyclopedia Billy Ray.

Encyclopedia e Billy Reeves, il primo singolo dal nuovo album in arrivo dell'artista inglese che ha una storia incredibile. Nel 2001 è sopravvissuto a un terribile incidente, stava tornando a casa in macchina nella contea del Surrey con un amico quando la loro auto viene travolta da quella in cui a 160 km all'ora correvano alcuni ragazzi inseguiti dalla polizia. Scontro frontale, Reeves in coma per 2 settimane e insieme all'amico in ospedale per 6 mesi. Negli anni si è rimesso, ha anche lavorato in radio e quindi con le parole ha continuato a giocarci, tornando appunto alla figura del Master of Ceremony di cui si diceva prima, figura centrale ad esempio all'alba dell'hip hop, quindi nella prima metà degli anni 70 a New York. In pratica, mentre il DJ durante i vari raduni si preoccupava della manipolazione dei dischi e della performance musicale, il maestro di cerimonie è vagamente assimilabile all'idea del nostro bravo, bravissimo presentatore, lo affiancava con il microfono in mano pronunciando frasi e formule che da un lato servivano ad esaltare le doti artistiche del DJ e dall'altro anche a motivare il pubblico, invitando ad esempio i presenti a scatenarsi nel ballo, quindi un ruolo centrale. Quando poi nel 1979 uscirà Rapper's Delight, il singolo della Sugar Hill Gang che imporrà il rap a livello di massa, a quel punto i piani cominceranno a confondersi e il termine MC verrà spesso utilizzato come sinonimo di rapper. In realtà, come detto, ci sono mondi tra loro. Domanda: e se fosse capitato di fare l'MC davanti a 400.000 persone? Durissima. In the Name of Love, il Quartet Fritz Kate, dopo il pezzo una piccola pausa e torna Ultra Pop qui su Radio 24. What?

0: ultra pop.
1: Perché
0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Tempo in diretta.
5: Bentrovati, ecco le previsioni per venerdì 28 agosto. Anticiclone africano super potente, meno forte al settentrione, temperature elevatissime al centro-sud fino a 42-43 gradi, temporali su Alpi, Prealpi e vicine pianure del nord-ovest che nel corso del giorno si incammineranno verso gli stessi settori del Trivento. Scarica l'app di ilmeteo.it.
6: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.

Evil Ways nella versione dei Santana dal loro primo album omonimo, brano remixato e reintitolato Got to Change da Fab Samperi alias Il Capitano. I Santana, che nel 1969 erano presenti a Woodstock, uno dei maggiori festival musicali della storia, evento di riferimento della controcultura anni 60. Tornati dentro Ultra Pop qui su Radio 24, i tre giorni di pace, musica e anche amore, che poi saranno quattro con Jimi Hendrix a chiudere, ma senza un MC, senza il bravo presentatore, tanto per tornare a quanto si diceva prima. E qui entra in scena l'incredibile Chipmunk, oggi 87 anni, maestro di cerimonie per caso a Woodstock. Michael Lang, tra gli organizzatori del festival, lo aveva assunto per progettare l'illuminazione e anche il palco. Il suo ruolo quindi fino a quel momento era essenzialmente quello del light designer, lavoro per cui negli anni successivi verrà anche premiato. Il problema è che a un certo punto l'organizzatore si rende conto di essersi dimenticato di chiamare un presentatore. E cosa succede? L'unica certezza è che in quel momento devi saper essere molto paziente. È Patient Man, appunto, Brother Wallace.

E Patient Man, Brother Wallace da Electric Love, il suo primo album appena uscito, una persona paziente, esattamente come deve essere stata Woodstock Chipmunk quando l'organizzatore gli dice: senti, perché non ci vai tu a presentare i gruppi e a parlare col pubblico? Anche se ci sono 400.000 persone, vedrai che puoi farcela. E lì il povero Monk, con un cognome che in italiano vuol dire monaco e che prefigura anche le doti di chi ce l'ha, e cioè pazienza, appunto, umiltà, autocontrollo, disciplina personale e molto altro, deve aver pensato: qui o cambio cognome al volo e cambio pure la faccia del promoter Michael Lang, oppure mi butto. E così farà e passerà anche alla storia. Peraltro, fino a quel momento non è che Woodstock gli avesse dato grandi soddisfazioni. I suoi progetti erano stati tutti realizzati pensando ad un'altra località, la penultima, perché prima ce n'erano state altre due prese in considerazione per il festival. Quando però anche questa salta e ci si deve spostare nella destinazione finale, un sacco di luci prese a noleggio resteranno inutilizzate e verranno piazzate sotto al nuovo palco, che aveva una copertura che non sarebbe stata in grado di sostenere quel tipo di illuminazione. Quindi tanto lavoro per nulla, e alla fine il palco di Woodstock verrà illuminato solo dai riflettori. Monk verrà regolarmente pagato $7,000 per 10 settimane di lavoro, più o meno 50.000 euro di oggi, e se solo avesse saputo che lo avrebbero messo in mezzo per fare anche il presentatore, gliene avrebbe chiesti sicuro il triplo. All'improvviso una nuova carriera, Brand New Me, Sanity. Dopo il pezzo una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's the cure.
2: Ultra pop.
3: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
2: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su Radio 24.it, sezione eventi.

Nowhere to Run, il classico del soul di Martha and the Vandellas secondo i Sunlight Square, ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24, nessuna via di fuga, come dice il titolo, per Chipmunk, lo storico presentatore del festival di Woodstock nel 69, di cui si è detto che tutto si sarebbe immaginato fuorché di essere costretto a dover tenere a bada 400.000 persone e presentare anche i gruppi in scaletta. Lo avevano chiamato per progettare luci e palco, quindi tutto un altro mondo, e invece vedi, è diventato la voce del festival. Il vero lavoro, quello con le luci, lo aveva iniziato a Wellesley, la città del Massachusetts in cui è nato, quando da giovane aveva dato una mano come volontario a un gruppo teatrale estivo del college locale. Lì ad esempio aveva imparato molte cose sull'illuminazione teatrale, che sfrutterà quando comincerà a lavorare con la compagnia teatrale dell'Università di Harvard. E qui succede una cosa importante, perché 10 anni prima di Woodstock, nel 1959, mentre gli studenti di quella compagnia si trovavano a New York, Monk, che al tempo aveva 20 anni, un giorno entra al Village Gate di New York. Quello è stato un locale jazz e non solo importantissimo, in cui praticamente si sono esibiti tutti, da Coltrane a Mingus, dai Velvet Underground ad Aretha Franklin, fino al nostro Lucio Dalla e Patti Smith. Monk entra e si accorge che vicino all'ingresso c'era un'infiltrazione d'acqua, che si presenta al proprietario e gli dice che se voleva lui avrebbe potuto ripararla. Il proprietario accetta e lo assume anche. Lo stipendio sarà bassissimo, ma almeno si poteva vedere tutti i concerti. From now on, Magnus Carlsen.

From Now On, uno dei pezzi più noti dello svedese Magnus Carlson, brano che mi porta presso in radio da molto tempo, perfetto nel titolo per Chipmunk che From Now On, cioè dal Village Gate in poi, diventerà uno dei più apprezzati progettisti di palchi e luci della musica popolare in America. Ho letto un'intervista in cui diceva che al Gate uno dei suoi primi assistenti era stato un aiuto cameriere che in seguito sarebbe diventato famosissimo, Sam Shepard, il grande attore, sceneggiatore e drammaturgo tra le figure più importanti del teatro americano contemporaneo. Ha raccontato che Shepard non sapeva nemmeno fare un fiocco con un pezzo di stoffa. Al Gate si occuperà di palco e luci e abiterà nel seminterrato del locale. Conosce anche Bob Dylan, che era venuto a sapere che Monk aveva una macchina per scrivere IBM elettrica. Pure qui sembra tutto incredibile, ma è vero. Dylan stava finendo il pezzo A Hard Rain's Gonna Fall, il suo grande classico, e gli chiede se la poteva utilizzare per trascrivere il testo. Si vedono nell'appartamento di Monk, Dylan comincia a scrivere, finisce e gli fa: guarda, te la faccio anche leggere, ma non ho bisogno di un altro autore perché non ti pago. Il pezzo è del 62, 3 anni dopo i due si ritroveranno al Festival Folk di Newport in quello che è il concerto della svolta elettrica di Dylan, e anche lì Monk si occuperà delle luci. Idem al Festival Jazz sempre di Newport, all'Apollo Theater di Harlem e al Festival di Monterey del 67, evento che in un certo senso anticipa Woodstock, tanto per capire quello in cui Jimi Hendrix darà fuoco alla chitarra. Lo aveva già fatto a Londra 3 mesi prima e lì si era anche ustionato le mani e dovrà farsi visitare in ospedale. Del resto, dove c'è fumo spesso c'è anche fuoco.

When There's Smoke, There's Fire, il pezzo di Willie Griffin secondo i Black Keys da Peaches, il nuovo album del duo americano, è un disco di cover blues sporchissime, brano questo che anche Paul Weller ha rieseguito nel suo album Find Eldorado. Monk, tornando a lui, ha lavorato con una gran quantità di artisti e è immortalato anche nel film concerto Monterey Pop di D.A. Pennybaker, e sempre nell'anno di Monterey, il 67, illuminerà il palco dei Byrds e dei Rolling Stones, con cui collaborerà per 5 anni. C'è questa intervista del 2014 uscita in Australia in cui ad esempio racconta il rapporto con gli Stones, e lì è senza freni, dice che in 5 anni avrà scambiato al massimo 2 parole con Keith Richards e che in tutto avrà parlato 15 minuti con Mick Jagger, con il batterista Charlie Watts e con il bassista Bill Wyman invece chiacchieravano e si divertivano tantissimo. Jagger lo chiamava sua signoria e in un'altra intervista del 2024 dirà: se prendete un appuntamento con lui sappiate che è una persona che ha 7 personalità o 7 identità, e sarebbe meglio capire con quale di quelle 7 state parlando entro i primi 30 secondi, altrimenti l'incontro è inutile. Altri artisti con cui non si è trovato d'accordo sono Joni Mitchell e Paul Anka. Con Bette Midler invece è sempre andata benissimo. Mad

0: The Joker, Jackie Trent e Tony Hatch, una coppia anche nella vita. Lei è stata un importante cantante inglese, lui un grande autore di musica da film e per la televisione. Torno a Chipmunk, tra i maggiori designer di luci e palchi in ambito rock e non solo, perché adesso viene il momento più incredibile e imprevedibile della sua carriera. 1969, Woodstock, 400.000 persone. Michael Lang, uno degli organizzatori, scopre, come detto prima, di essersi dimenticato di chiamare un presentatore, si volta e fa a Monk: ok le luci, ok tutto, ma adesso devi anche presentare, e andrà benissimo, terrà tutti in pugno, anche rischiando gaffe mostruose, ad esempio mentre intratteneva il pubblico raccontando come sarebbero arrivati i musicisti, dirà: li faremo volare tutti fin qui, fly in, nel senso che essendo tutte le strade intasate erano stati predisposti tutti arrivi in elicottero. Occhio, perché senza elicotteri non suonava nessuno. Woodstock si è fatto anche e soprattutto grazie al servizio di elicotteri, quindi fly in, che però significa pure volare alti, cioè tutti sballatissimi come già era la maggior parte del pubblico. Un suo avvertimento passerà anche alla storia e aiuterà molte persone a Woodstock. Dirà al microfono che lo avevano informato che stava girando tra il pubblico un LSD marrone che andava evitato. Io ve l'ho detto, poi fate voi come credete. Questa storia è talmente incardinata dentro la cultura popolare americana che ad esempio c'è un episodio della serie animata I Griffin in cui un Robin Williams a cartoni dice: non prendete l'LSD marrone, potrebbe trasformarvi in un marziano. Passano 4 mesi e sabato 6 dicembre 1969 Monk si ritroverà anche ad Altamont, tra gli eventi rock più disastrosi e drammatici di sempre. Anche qui Michael Lang era uno degli organizzatori e chiaramente se lo porterà con sé. Prince, Fatty, Black Rabbit.
1: Once upon a time, in a famous story, a girl named Alice got very curious about a little white rabbit who passed by. She followed him and soon found herself falling in a very deep hole.
2: It was

0: kind of place is this?
1: Black Rabbit, Prince Fatty con la voce di Shanice McManaman, una versione dub reggae di White Rabbit, il classico della psichedelia dei Jefferson Airplane, anche loro presenti sul palco di Altamont. E lì, come detto, c'era anche Chipmunk. L'idea del festival era stata dei Rolling Stones e dei Grateful Dead, che però si sfileranno avendo visto che le cose stavano prendendo una brutta piega. Suoneranno, oltre agli Stones e ai Jefferson Airplane, anche Santana, Flying Burrito Brothers e Crosby, Stills, Nash Young. Per chi non se lo ricorda, quello è il festival gratuito con gli Hells Angels addetti alla sicurezza. Sarà una roba violentissima e un ragazzo afroamericano verrà pugnalato e pestato a morte dagli stessi biker. Per gli Stones non solo era l'ultima data del tour americano, ma era anche un modo per ribattere alle critiche di chi fino a quel momento si era lamentato che i biglietti dei loro concerti erano troppo cari. Quindi tutto gratis. Gli Stones erano gli ultimi in scaletta e ci metteranno un bel po' a salire sul palco, perché avevano deciso di aspettare il tramonto, così anche le luci di Monk, con cui peraltro avevano già lavorato, come detto, sarebbero state un valore aggiunto. Sarebbe stato meglio anche per la troupe che fino a quel momento li aveva seguiti in tour e le cui riprese sarebbero poi finite nel film Gimme Shelter. Nel frattempo il pubblico stava diventando sempre più impaziente ed ecco che il solito Monk verrà spedito sul palco a calmare gli animi. E cosa fa? Si metterà a leggere alcuni passi dal libro Il gabbiano Jonathan Livingston, un genio. Se la prenderà anche con uno degli Hells Angels, accusandolo di aver rubato il tappeto viola dal palco, al che il tipo prenderà una stecca da biliardo e gli farà fuori 4 denti. Ecco, questo è stato il mondo del padrino dell'illuminazione rock and roll, come verrà soprannominato. Monk vive a Melbourne in Australia. Negli anni le sue luci hanno illuminato gli eventi più noti della musica popolare. Ha lavorato anche con Bill Graham, il re dei promoter rock in America. Erano sue le luci del Rumble in the Jungle, l'incontro di box più celebre di sempre tra George Foreman e Muhammad Ali, nel 74 a Kinshasa, nello Zaire, oggi Repubblica Democratica del Congo. E se uno si vede il documentario sull'incontro Quando eravamo re, When We Were Kings, lì c'è anche Monk che illuminerà anche il Festival Zaire 74, sempre a Kinshasa, che anticiperà l'incontro.

Immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a PioGCSì. Ma appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è in vacanza con obiettivo salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
2: Ecco perché!
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: È mezzanotte.
8: GR24. Il sole 24 ore.
7: Corsa contro il tempo in Nepal per trovare sopravvissuti al disastro, oltre 1.300 dispersi, tra cui 3 italiani, 389 le vittime e si teme una nuova esondazione. Mosca minaccia Londra, pronti a colpire le basi militari, ma per Trump e Putin non attaccherà un territorio NATO. Parte il controesodo estivo, il caro carburanti ci costerà quasi 500 milioni di euro in più. Sorteggi Champions, Inter e Roma trovano il Real Madrid, Napoli il Manchester City. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepisi al microfono, Martin Garamone in regia. Si aggrava il bilancio della tragedia che ha colpito il Nepal. Secondo gli ultimi dati, le vittime accertate sono 389, i dispersi superano i 1.300.

0: Tra loro oltre 500 sono turisti stranieri, di cui 3 italiani. Non si hanno infatti notizie di Marco Ratto, titolare di un'oreficeria a Rapallo, e di una coppia italo-svizzera. I soccorritori lavorano senza sosta.
1: Avanzano uno dietro l'altro i soccorritori con le gambe sprofondate nel fango, cercando di raggiungere chi potrebbe essere ancora vivo. La corsa è contro il tempo. Ci sono ancora intere comunità isolate nella provincia di Rasuwa, in Nepal. Ponti e strade sono stati spazzati via dalle esondazioni che mercoledì hanno colpito la regione himalayana tra Tibet e Nepal. A determinare quest'onda gigantesca di acqua e fango è stato il distacco di un'enorme parte di un ghiacciaio precipitato per oltre 1000 metri a valle. Le alte temperature causate dai cambiamenti climatici hanno determinato questo collasso, mentre fuori dal Tribhuvan Hospital a Kathmandu aumentano le persone alla ricerca dei loro cari. Ci sono ancora 1000 dispersi in Nepal, oltre 300 sul lato tibetano, tra loro anche 3 italiani, senza contare il numero di morti che cresce di ora in ora, mentre si teme una nuova esondazione. In Tibet, infatti, sul corso di 2 emissari del fiume Botekoi si è formato un lago di sbarramento che potrebbe esondare. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Alta tensione tra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. Ma in serata Trump ha detto di aver avuto delle buone discussioni con Putin e che non attaccherà territori NATO. Anche fonti europee a Bruxelles hanno assicurato non c'è il rischio immediato di un attacco. È morto in carcere Ratko Mladic, uno degli ultimi criminali di guerra del Novecento. Sentiamo.
2: Il macellaio di Bosnia, il boia di Srebrenica, soprannomi lugubri che pure non rendono fino in fondo l'essenza del male incarnato da Ratko Mladic, comandante delle forze serbo-bosniache durante la guerra in Bosnia-Erzegovina, scoppiata nella ex Jugoslavia del 1992, stratega del lungo e sanguinoso assedio di Sarajevo, responsabile del massacro in cui nel 95 persero la vita almeno 8.372 civili musulmani. Mladic è morto a 84 anni in un ospedale dell'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra.
3: The chamber finds Ratko Mladic guilty of genocide, persecution and crime.
2: L'arresto arriva nel 2011 dopo 16 anni di latitanza grazie a protezioni dell'apparato militare e del clan familiare. Dopo 6 anni la condanna. Ergastolo condiviso con l'ex presidente serbo Radovan Karadzic, ideologo della pulizia etnica. Vicende dolorose e divisive ancora oggi e anche oltre i confini del paese, con la comunità islamica che non perdona l'ignavia del contingente ONU. Durante i lunghi giorni di esecuzioni di massa e atrocità, i caschi blu olandesi si distraggono nei locali di Spalato. Il governo di Amsterdam si dimette per lo scandalo. Oggi restano ancora da identificare più di 1500 corpi, almeno altri 1000, quelli scomparsi nel nulla. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In Italia, caro carburanti, prorogato il taglio alle accise sul diesel fino al 5 settembre, ma intanto è stangata sul controesodo estivo.
4: Tornare a casa dalle vacanze costerà circa 430 milioni in più rispetto allo scorso anno. A tanto ammonta la spesa, stima il Codacons, per benzina e diesel, considerati 25 milioni di spostamenti previsti dall'ANAS da oggi fino a domenica. Su strade e autostrade i prezzi dei carburanti restano alti e superano i 2 euro al litro. Il governo, dopo aver deciso di prorogare fino al 5 settembre il taglio delle accise da 17 centesimi per il gasolio, ora valuta interventi più strutturali contro il caro carburanti. Allo studio ci sono interventi mirati e selettivi sulla base del reddito e sul settore. Il nodo restano le risorse e le scelte da fare agitano la maggioranza. La Lega, dice Claudio Borghi, non è d'accordo su misure mirate sul reddito e ISEE non funzionano e, sottolinea, lasciano sempre fuori il ceto medio con aiuti che finiscono sempre ai soliti. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E si torna dalle vacanze, ma intanto il caldo non allenta la morsa. In arrivo la quinta ondata di calore, oggi 9 le città da bollino rosso, tutte al centro-sud e con temperature fino a 41 gradi. Potrebbe essere la mia ultima uscita come conduttore di Report. Siamo in attesa di una decisione che ha una chiara matrice politica, ma io resisto fino all'ultimo. Così Sigfrido Ranucci, ospite di una rassegna ieri a Favignana, intanto interrogatorio fiume nel carcere di Rebibbia per 2 dei 4 esecutori materiali dell'attentato al conduttore.
5: Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due dei tre arrestati il 30 giugno come esecutori materiali dell'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci, hanno risposto a tutte le domande dei PM e, a quanto riferiscono gli avvocati, hanno affermato di non conoscere la Vitola, amico di Ranucci e mandante reo confesso dell'attentato dimostrativo, ma solo il suo factotum Tavares, e avrebbero confermato che il mandato ricevuto era mettere una bomba e non sparare colpi di pistola ai muri come affermato dalla Vitola. Intanto il TG1 scova in Camerun Gomez Tavares. Non sono latitante, dice, presto tornerò per parlare con i magistrati. Conosco gli arrestati, aggiunge, ma della bomba non voglio parlare.
6: Ufficialmente non mi sto nascondendo. Io non sono latitante e non ho mai negato di conoscere qualcuno tra di loro. Io sono sicuro che sarò un uomo libero. Solo il tempo di verificare che non c'entro niente in tante cose. Con mio legale stiamo decidendo la data. Io torno. Questa è una certezza.
5: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E in chiusura il calcio con i sorteggi della Champions.
7: Mourinho da ex contro le sue Inter e Roma, Fabregas di nuovo al Camp Nou che lo ha visto crescere. Il sorteggio della fase a girone della Champions League ha regalato alle italiane suggestioni forti per autunno-inverno. Non è stata un'urna troppo benevola però se si guarda alla sostanza. L'Inter, che parte con l'ambizione di essere competitiva, ha pescato, oltre al Real Madrid, anche Liverpool e Borussia Dortmund, e nella fascia medio-bassa Brugge, Shakhtar Donetsk, Feyenoord, Stoccarda, Slovan Bratislava. Per la Roma, oltre ai Blancos all'Olimpico, quattro trasferte da incubo contro PSG, Manchester United, Fenerbahce e Atene, con gli altri tre impegni casalinghi con Sporting Lisbona, Lille e Slovan Bratislava. Meglio è andata al Napoli, City e Arsenal tra le teste di serie, ma anche gli azzeri di Baku, le due norvegesi al Maradona, Bodo Glimt e Viking, oltre a Bruges, Porto e Villarreal. E per chiudere il como debuttante, Barcellona, Betis, Feyenoord e Lan in trasferta, PSG, Manchester United, Lipsia e Atene al Senigallia. Oggi tocca Europa e Conference League con Juventus, Milan e Atalanta. I bergamaschi hanno battuto 1-0 l'Apoel Tel Aviv grazie a una rete di Scamacca, superando il preliminare. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questo giornale radio. Grazie a Martin Garamone in regia, vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: Io ho una sensazione, non so se vi capita anche a voi, cioè secondo me l'estate si è accorciata, ma non meteorologicamente, anzi fa caldo fino a ottobre a volte, però a settembre, cioè tu puoi andare tranquillamente al mare, no? E magari poi a novembre rischi di vedere uno rinfredito e dice la sera rinfresca. Il tema non è questo, è che l'estate proprio sembra più corta. Soprattutto dopo Ferragosto, no? Cioè Ferragosto è diventato una specie di capodanno dell'ansia, perché te fino al 14 agosto sei in vacanza, il 16 agosto inizia qualcuno a dire ormai l'estate è finita. Come finita? Cioè sono passate 48 ore rispetto a Ferragosto, è finita. Il costume è ancora bagnato, hai ancora la sabbia nella macchina, la crema solare è nuova, ma improvvisamente comincio a vedere back to school. Le pubblicità dei diari, gli zaini, i fascicoli in edicola. Uno sta mangiando un ghiacciolo e già gli vogliono vendere il piumone, capito? Si parla quasi di Natale in alcuni grandi centri commerciali e parte quella malinconia strana. Le giornate si accorciano, la sera arriva un po' prima, qualcuno dice hai visto? Alle 8 è già buio. Te pensi è finita? Ma io me lo ricordo l'estate degli anni 80, 90, quando ero piccino io. Erano estati infinite, giugno era giugno, luglio era luglio, agosto durava circa 7 mesi e settembre era ancora un territorio lontanissimo del quale non avevamo informazioni certe. Le vacanze scolastiche sembravano un'era geologica. L'ultimo giorno di scuola uscivi dal cancello e davanti a te c'era l'infinito, non 3 mesi, l'infinito. Una giornata al mare durava davvero una giornata, forse perché non c'erano i cellulari. Allora il tempo sembrava meno frenetico, boh, non lo so. Ti arrivavi la mattina, facevi il bagno, uscivi, giocavi, mangiavi, tornavi in acqua, anche se la tua mamma ti aveva detto che dovevi aspettare 3 ore per la digestione, quindi secondo i calcoli delle mamme italiane degli anni 80 avresti potuto fare il bagno direttamente a novembre. Poi si giocava ancora, facevi amicizia con qualcuno senza dover cliccare, facevi amicizia stringendoti la mano, costruivi qualcosa con la sabbia, ti annoiavi, ecco, questa cosa soprattutto. Ci si annoiava. E forse è per questo che le estati erano così lunghe, perché la noia allunga il tempo. Oggi invece si riempie tutto. Fotografiamo, postiamo, rispondiamo, controlliamo, prenotiamo, organizziamo, dobbiamo vedere quel posto, dobbiamo mangiare in quel ristorante. No, ma devi vedere quella spiaggia, devi pubblicare quella storia. Anche in vacanza abbiamo una specie di cartellino da timbrare. È un lavoro. La vacanza per i social è un lavoro. Quando riempi il tempo di cose, il tempo fa una cosa stranissima, svanisce. E allora non sono le estati a essere diventate più corte, siamo noi che siamo diventati più veloci. Perché da bambini aspettavamo che un amico venisse a chiamarci sotto casa, aspettavamo che cominciasse un cartone, aspettavamo la sera, si aspettava il TG delle vacanze, aspettavamo che il ghiacciolo si sciogliesse abbastanza da poterlo mordere, non avevamo in tasca un oggetto capace di portarci altrove ogni volta che il presente diventava noioso, quindi si restava lì, nel presente, nel qui e ora, nel lick et lung. E quando resti dentro un momento, quel momento diventa grande. Adesso invece siamo continuamente da un'altra parte, siamo al mare e guardiamo dove andare a cena, siamo a cena e guardiamo cosa fare domani, siamo in vacanza e pensiamo a quando torneremo al lavoro. Oggi è 27 agosto, c'è gente che pensa già a dove andare a Halloween, e così ottobre arriva prima, ma non sul calendario, dentro di noi. Da bambini il 27 agosto si pensava cosa si fa domani, da adulti il 27 agosto si pensa è finita, ed è un peccato. Perché mentre diciamo che è quasi finita, la stiamo finendo noi. Ci rubiamo gli ultimi 10 giorni per soffrire l'anticipo della loro scomparsa. Dovremmo imparare forse qualcosa dall'estate di quando eravamo bambini, ma non a tornare agli anni 80, quello non si può. E poi diciamocelo, c'erano anche le zanzare, le macchine senza aria condizionata, i sedili di finta pelle che a luglio diventavano strumenti di tortura. Però potremmo recuperare una cosa, la capacità di non anticipare il tempo, cioè se è agosto stare ad agosto, se siamo al mare stare al mare, se oggi è il 27 non comportarci già come se fosse settembre, perché arriverà, cioè non c'è bisogno del nostro aiuto. L'estate non finisce quando le giornate diventano più corte, finisce quando smettiamo di abitare quelle che rimangono. E allora dopo Ferragosto, quando qualcuno vi dice ormai l'estate è finita, ma l'estate sei tu, tra 3 mesi puoi prendere un cappotto e bere uno spritz sulla stessa spiaggia. Tu finisci quando vuoi.
1: Le ferie noi le prendiamo in agosto. Nel 2004, vi dico una cosa, io perdevo 5 milioni al giorno. Io stavo girando per il mondo, il mese di luglio, rivengo lì su in Italia, vado in ufficio ad agosto, non c'era nessuno. No? 5 milioni al giorno, eh? E te la gente dove? Ah, sono in ferie. E tu, ma in ferie da cosa? Cioè, non c'era una persona. 5 milioni al giorno. Un'azienda che fondamentalmente era una multinazionale, dove in Brasile se ne fregano di agosto. In America agosto si lavora, la Fiat chiudeva.
2: Mie care, mie care. La felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.
3: Come stai? E non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
0: Ma la bellezza di sta canzone. Ma la bellezza di sta canzone, Valeria, grazie. Me la alzi proprio? Ah, c'è tutta l'intro, avete messo anche tutta l'intro? Allora ne approfitto per salutare la redazione. Cioè, ringrazio intanto Michele La Serra, che per me è più importante di questo. Senti, senti. Beh, capolavoro. I 3-3, ragazzi. Ma cos'è sta canzone? Cioè, che poi questa cosa, se la ricordano tutti, è durata una stagione sola. Allora, saluto la redazione, Cristina Lunghi, Veronica Serafini, Michele La Serra. Io vorrei fare un'ora di silenzio per Ener Colombo. Almeno un'ora di silenzio. Silenzio. Ener Colombo. Ener Colombo, amici. Ener, ricordate sto nome, Ener Colombo. Ener Colombo, che si sta un po' sfidando con Michele La Serra per essere l'uomo dell'estate. E vi ricordiamo, Valeria Bernardi, l'ho detto, 800 24 00 24, per mettervi in contatto con noi, 331 57 55 721, per mandarci messaggi WhatsApp, e 349 238 6666. Questo si chiama Come stai? Io sono Paolo Ruffini, andiamo in onda ancora per una settimana e un giorno, dalle 18 alle 19:30, su questa emittente radiofonica della Confindustria. Noi siamo pesanti, lo ricordo, perché magari qualcuno sta tornando ora, torna insomma anche in città da queste parti. Ci sono bellissime trasmissioni su altre reti. C'è tipo Password, c'è ancora Password su RTL?
4: Sì.
0: C'è Password su RTL, su Radio DJ cosa c'è?
4: No, però d'estate cambiano tutti.
0: Allora, state sentendo intanto la voce di Gabriele Parpiglia, che saluto. Presento già i miei ospiti. Gabriele Parpiglia, giornalista, autore, produttore, insomma, fa tante cose, lo conosco bene io.
4: Buonasera, grazie a tutti.
0: Ma grazie a te di essere qui.

0: curi con Selvaggio Lucarelli la newsletter di Substack Italia, detto bene,
1: hai sì, scritto io la mia, lei la sua, però
0: te la sua,
1: sì,
0: giustamente sì, sì, ognuno la sua, ha scritto una un bel libro, si chiama Sotto attacco di panico, sì, per Murcia l'anno scorso, e lanciamo in esclusiva il fatto che arriverà
1: prima mondiale.
0: Sotto attacco di haters, sempre per Murcia.
1: Sì, avresti anche la copertina qualche parte, dovresti avere.
0: E allora poi ci sarà facciamo il solerte Michele La Serra.
1: Grazie
0: che me la
1: Michele.
0: Saluto direttamente da Roma, arrivata ora Martina Ferrari. Martina, grazie
2: buonasera,
0: di essere qui, psicologa,
2: grazie,
0: psicanalista, ricercatrice indipendente, su Instagram sei Instasogno.
2: Sì.
0: Ho detto bene? Wow, grazie di essere qui. Sai che grazie se non fosse il 27 aprile saresti arrivata in ritardo, ma la meraviglia di Milano.
2: Io arrivo sempre in ritardo perché mi godo il tempo.
0: Milano è ancora vivibile. Siamo ancora nella settimana in cui Milano è abbastanza vivibile e la gente continua a mettersi nella corsia di sorpasso anche quando non c'è un cazzo di nessuno da sorpassare. Salutiamo Claudia Campolongo.
3: Ciao, perché non dici tutte quelle cose che hai detto di loro?
0: Regista, autrice,
3: ecco,
0: moglie,
1: attrice.
0: Allora ragazzi, vi abbiamo già introdotto, sono le 18:15, c'è già Sandro da Macerata, però adesso dovete pupparvi un altro piccolo monologhetto mio. E vabbè, e poi questo introduce il tema di oggi. Abbiate pazienza, sono 5 minuti, spero non di più. Ci sono due parole che spesso mettiamo nello stesso cassetto: colpa e vergogna, che sembrano parenti ma non sono la stessa cosa. Il senso di colpa tende a dire ho fatto qualcosa di sbagliato, la vergogna rischia di dire sono sbagliato. E tra queste due frasi c'è una distanza enorme, perché se ho fatto qualcosa di sbagliato posso provare a riparare, se ho mentito posso dire la verità, se ho ferito qualcuno posso chiedere scusa, se ho sbagliato posso imparare, ma se sono io a essere sbagliato, dove vado? Come faccio a riparare me stesso? Forse è per questo che la vergogna è così pesante. Quando hai paura vuoi scappare da qualcosa, quando sei arrabbiato vuoi combattere qualcosa, quando ti vergogni invece qualche volta vorresti scappare da te stesso. Abbassare gli occhi, diventare piccolo, scomparire. Un bambino cade davanti ai compagni e prima ancora di controllare se si è fatto male, guarda se qualcuno ha riso. Il ginocchio sanguina, ma lui controlla il pubblico. Perché la vergogna ha bisogno di uno sguardo. Qualche volta quello degli altri, qualche volta basta il nostro. Possiamo stare da soli sotto la doccia e ricordarci una figura di merda fatta 15 anni fa. Il cervello può riportarti gratuitamente nel momento più imbarazzante della tua vita, mentre tu stai lavando i tuoi capelli. Il senso di colpa è un po' diverso. Può essere utilissimo, cioè se faccio del male a qualcuno puoi dirmi hai sbagliato, chiedi scusa, ripara, non farlo più. Il problema è che quando continua a suonare, anche se non c'è più niente da riparare. Perché se continua a suonare allora è un casino. E soprattutto ricordiamoci una cosa che sembra banale ma non lo è. Il senso di colpa non è la colpa, è un senso. Lo dice la parola. Sentirsi colpevoli non significa esserlo. Come avere paura non significa necessariamente essere in pericolo. L'emozione è vera ma la sentenza può essere falsa. Ci sentiamo in colpa perché abbiamo detto di no, perché non siamo andati a trovare qualcuno, perché siamo felici mentre una persona che amiamo sta male, perché assistiamo un genitore malato e dopo mesi una sera pensiamo non ce la faccio più. Ma essere stanchi non significa amare meno, eh. Poi c'è la colpa dei figli, non chiamo abbastanza. Quella dei genitori, ho lavorato troppo, l'ho protetto troppo, non l'ho protetto abbastanza. Essere genitori significa anche scoprire che alle 3 del mattino puoi costruire una teoria perfetta secondo cui qualsiasi cosa tu abbia fatto hai rovinato tuo figlio. E allora dobbiamo chiederci di che cosa sono responsabile davvero, non chiederci che cosa avrei potuto impedire se fossi stato onnipotente, perché tante colpe nascono proprio da questa fantasia. Avrei dovuto sapere, avrei dovuto capire, avrei dovuto accorgermi, ma tu stavi vivendo con le informazioni che avevi, con l'età che avevi, con gli strumenti che avevi. Questo non significa assolverci sempre. Se hai sbagliato davvero, guardalo, chiedi scusa, ripara quello che puoi, ma dopo aver imparato, continuare a punirti non restituisce niente a nessuno. Se rompi un vaso puoi provare a aggiustarlo, puoi ricomprarlo, puoi chiedere scusa, ma passare 20 anni a tagliarti le mani con i cocci non ricostruisce il vaso, aggiunge soltanto un altro ferito, tu. La vergogna fa qualcosa di ancora più subdolo, prende un episodio e prova a trasformare in un'identità. Hai fallito, sei un fallito. Sei stato rifiutato, sei rifiutabile. Hai fatto una cosa ridicola, allora sei ridicolo. Sei stato truffato, allora sei stupido. Ed è terribile perché ci vergogniamo perfino di cose che abbiamo subito. Cioè una persona viene umiliata e si vergogna lei, viene ingannata e dice ma come ho fatto a cascarci? Come se la vergogna avesse sbagliato indirizzo. Cioè dovrebbe bussare alla porta di chi ha fatto il male e invece entra nella casa di chi l'ha ricevuto. Questo accade molto spesso con la violenza. Ci vergogniamo dei soldi che non abbiamo, non posso permettermelo. Oppure ci vergogniamo del corpo, delle rughe, di una malattia, di essere stati lasciati, di non avere un lavoro, di avere bisogno di aiuto. E oggi c'è anche una macchina potentissima della vergogna, che sono i social. una volta facevi una figura di merda davanti a 20 persone, oggi può essere filmata, ripostata, commentata, rallentata. Un errore di 30 secondi diventa un'identità digitale. Allora forse dobbiamo imparare a separare tre cose: quello che ho fatto, quello che mi è successo e quello che sono, e non sono la stessa cosa. Posso aver fatto qualcosa di cui mi vergogno senza dovermi vergognare di esistere, posso aver sbagliato senza essere sbagliato, posso essere stato ingannato senza essere stupido, posso aver fallito senza essere un fallimento. E forse sia la colpa sia la vergogna cominciano a perdere potere quando vengono portate alla luce, quando dice qualcuno ho fatto questo, sì, oppure mi è successo questo. E se quello non scappa, non ti assolve necessariamente, non dice che hai fatto bene, semplicemente resta, rimane lì, e tu scopri che sei ancora una persona intera davanti ai suoi occhi. Forse è questo il punto. Il senso di colpa, quando serve, deve correggere una direzione, non distruggere il guidatore. La vergogna non deve trasformare una parte della nostra storia nella definizione di tutta la persona. Quindi ascoltiamo il senso di colpa, ma ricordiamoci che è un senso, non una sentenza. E quando la vergogna ci dice nasconditi, proviamo piano piano ad alzare gli occhi. Possiamo dire sì, ho sbagliato, oppure sì, è successo, oppure sì, questa cosa fa parte di me, ma non è tutto me.
4: Chiunque può dire mi dispiace, ma non tutti sono capaci di rimediare a ciò per cui si stanno scusando. Chiedere scusa è facile, sono solo parole. Ti senti in colpa, dici scusa, ti senti meglio con te stesso, ma poi ripeti lo stesso comportamento, chiedi scusa di nuovo e il ciclo continua. Perché scusarsi è semplice, cambiare è difficile. Il vero cambiamento richiede fatica, richiede il coraggio di fare un lavoro scomodo e profondo su se stessi. Significa fermarsi prima di ripetere lo stesso schema. La maggior parte delle persone non è disposta a farlo. Continueranno a chiedere scusa senza mai cambiare, perché è più facile cercare il perdono che impegnarsi davvero a migliorare.

0: ma chi ci sta sui social? Io non ho tempo di stare sui social. Queste statistiche sono come il pollo di Trilussa, se le sugano tutte qualche 14 anni disagiato. Noi altri non abbiamo tempo di stare sui social.
1: Ascoltatore, guarda che il problema non è che la zanzara è meglio di questo programma. Il problema è che gli ascoltatori di questo programma sono meglio degli ascoltatori della zanzara. Senza polemica, eh? Io sono entrambe le cose.
2: Semplice lapalissiano, semplice lapalissiano. Grazie ascoltatore mio. 800 24 00 24. Adesso iniziamo le danze, ragazzi. Abbiamo parlato un po' di vergogna, un po' di senso di colpa. Io vorrei chiedere intanto a Martina di inquadrare un pochino il senso di colpa e anche il senso di vergogna moderno. Io ci ho provato vagamente, però insomma tu sei più clinica di me e sicuramente hai il termometro di quello che sta accadendo in questo periodo, no?
3: Io posso dire che quello che osservo nella stanza clinica quotidianamente è molto difficile da capire, però è il senso di colpa di esistere.
2: Il senso di colpa di esistere?
3: Assolutamente sì. Non tutti i bambini e non tutti poi i grandi sono nati come pensati. Molti di noi sono nati perché così doveva essere, no? E quindi l'abbiamo sentito poi da piccoli.
2: In che senso? Raccontami un po' meglio.
3: Si sente in un certo qual modo che i nostri genitori lo hanno fatto per convenzione sociale, di generarci sostanzialmente, okay. No? Quindi il malessere che poi arriva nella stanza prende tutta la stanza, è dilaniante, perché quella persona non vorrebbe assolutamente esistere e si sente di aver dato un grande disturbo ai propri genitori.
2: La cosa terribile che a volte esce dalla bocca di un figlio è: non ti ho detto io di mettermi al mondo.
3: Assolutamente sì.
2: Ragazzi, è un tema questo, eh?
3: E si lega anche alla vergogna, perché poi ci si vergogna di esistere e si cerca di mettersi in un angolo il più possibile. Si covano anche fantasie molto spesso invece di essere amati, accolti ed essere visti, così come i nostri genitori probabilmente non sono stati in grado di fare. Questo è quello che osservo nella stanza.
2: Io credo che ci sia anche una vergogna legata, che è la vergogna più tremenda, ovviamente, a chi si è, no? E a volte anche a quello che si ha. Voi siete accomunati da un tema che l'anno scorso poi avete anche sentito, sai di quello che aveva detto Claudia sugli attacchi di panico, eccetera.
4: Mi ricordavo di collegato.
2: E quindi siete qui anche a chiarire quell'aspetto. Però per esempio entrambi.
5: Ero io, pensa.
2: Ora chiariamo.
4: Che era lei.
2: Sia Gabriele che Claudia hanno in comune questa problematica legata dagli attacchi di panico. E una volta Claudia disse.
4: Sì.
2: Fra l'altro gli attacchi di panico provocano una grande vergogna
5: fino a una certa età e fino a un certo punto. A un certo punto te ne liberi, se Dio vuole, capisci che non te ne devi vergognare, però c'è un percorso per arrivarci. Detto questo, io l'anno scorso
2: volevo sentire prima Gabriele, certo. Tu ti vergogni del
4: tu hai usato una parola prima accanto alla vergogna, che è la violenza, e secondo me è fondamentale per inquadrare quello che stavi raccontando, perché la vergogna, ahimè, può scatenare violenza. Nel momento in cui tu ti vergogni di qualcosa e hai voglia di ammetterlo, no? Hai voglia di dire: oh raga, ho sbagliato, la stanza oggi è clinica, ma ahimè la stanza è anche la stanza dei social, dove sei sottoposto all'occhio di 80 milioni di persone al giorno, su per giù.
3: Scusami se ti interrompo, ma è importante questo, il giudizio, tutti che commentano.
4: Assolutamente, ma quello che diceva lui sarebbe bellissimo, sarebbe fantastico, però purtroppo poi la vergogna ti porta quella voglia di essere te stesso e di voler dire ho sbagliato, ma quel voler dire ho sbagliato poi aziona la gogna, e la gogna ti porta violenza. E allora a quel punto tu ti dici: subisco la vergogna o sono me stesso? E a volte scegli di subire e non di agire. E
2: si può anche chiedere scuse, qualcuno ti può anche perdonare.
4: È difficile.
5: Sì, però appunto la gogna non dovrebbe nascere quando uno dice sì, ho sbagliato. Dovrebbe nascere quando uno non ammette di aver sbagliato. Allora sì, ok, lì ci può essere qualcuno che ti giudica, ma se tu dici scusate, ho sbagliato. A me poi se qualcuno mi mette alla gogna è un problema suo.
4: A te, a me, però... Guarda, faccio sempre l'esempio, prima dicevo la mia dottoressa, no? Adesso invece dico il mio avvocato, cambiato completamente.
3: Difensore.
4: Mi dice una cosa, mi dice, guarda Gabriele, tu puoi dire, puoi combattere, puoi avere tutto il giudizio universale volto verso il buono nel mondo, ma quando uno schizzo parte e ti sfiora, ti ha toccato e non puoi far niente, anche se tu dici giustamente, guarda chiedi scusa, guarda ho sbagliato, o ti chiedono scusa, lo schizzo ti ha colpito e ti sembrerà una cosa leggera, però ahimè oggi è per me è così. Per me, io lo vivo, l'ho vissuto, lo vivo in prima persona, poi ho spalle larghe, quindi non c'è. Che imbarazzo, che imbarazzo.
2: 18:27 squilla. Questa è la vergogna. Cioè, tu non hai spegni il telefono. 17:27 il telefono di Gabriele Parpilla squilla in diretta.
4: Parpilla,
2: ma la cosa terribile, la cosa tremenda.
5: Quando ti sei vergognato?
4: Adesso.
2: Mamma mia, pensami, squillava sul monologo.
4: No, perché mi sono bloccato sui suoi monologhi.
5: Vedi, però ha ragione la dottoressa. Può succedere.
3: Può succedere.
2: Ma è ovvio che
3: sono state anche magari delle giornate. Non stiamo riprendendo gradualmente a vivere, no? Dopo queste vacanze che sostanzialmente, parliamoci chiaro, sono state anche un po' performative per qualcuno, e c'è chi anche ha lavorato e tutto quanto. Siamo ritornati ai ritmi di ogni giorno. Squilla il cellulare.
2: Sì, ma sì, certo, squilla il cellulare. Ma rispondi, però ti posso dire, rispondi. Sicuramente sarà una telefonata importante,
4: inutile.
2: Di qualche notizia, di qualche scoop. Qualche scoop che devi dare, qualche scoop.
4: Dovevo dirmi se la bicicletta era pronta.
5: Ma tu, Paolo, ci credi che lui non aveva capito che ero io l'anno scorso?
2: No, io non credo. Tu pensi di essere credibile, sincero?
4: No, sono stracredibile, ce l'ho capito adesso.
2: Senti, no, ma ti posso dire una cosa? Vera, ma tu non ti sei mai sentito in colpa di uno scoop che hai dato? Lavori.
4: Dai, ci conosciamo tanto tempo.
2: Ma sì, ma inevitabilmente tu lavori nel gossip, lavori anche invadendo, ma lo dico.
4: Sì, giusto.
2: Lo dico perché è così a volte, no?
4: Guarda.
2: Sei invasivo nella vita degli altri. Non voglio citare il caso di una nota conduttrice recentemente, perché proprio non mi interessa. Però ti sei mai sentito in colpa?
4: Sì, assolutamente sì, però chiaramente ci abbiamo tutti un prima e un dopo, no? Io quest'estate ho avuto la possibilità di avere una notizia tra le mani dove avrei, credo. Uso una parola sbagliata, però è giusta purtroppo. Disintegrato forse una comunità sportiva che è la più bella che abbiamo quest'anno, questi ultimi 3 anni in Italia. E annesso alla notizia anche le famiglie, no? Io scelgo di non dare, oggi scelgo di non farlo. Ai tempi invece, quando sai, sei convinto di fare la rivoluzione con la penna, quando sei convinto di lavorare in quel cerchio di fiducia del siamo una famiglia.
2: Ma mica quando uno arriva e dice Gabri mi hai rovinato.
4: No, Gabri mi hai rovinato, a me per fortuna non mi è mai successo. Okay. Mi avresti potuto rovinare? Sì, ed è lì che poi chiaramente invece il rovinato sono stato io, mi sono ritrovato dall'altra parte e quindi oggi ti dico passo, molto semplicemente. E tra l'altro passo, l'ho detto anche 2 giorni fa a chi ha tentato di volermi dare una notizia che avrebbe
2: La cosa che mi fa impazzire di lui è che è un personaggio che se tu scrivessi un romanzo, il tuo personaggio sarebbe poco credibile, perché con la sensibilità che hai. No, perché con la sensibilità che ha lui dovrebbe fare un altro mestiere. Cioè, perché tu, con la sensibilità che hai, non è possibile che tu ti occupi di, perdonami,
4: però
2: facezie talvolta. Cioè, facezie non come il libro che scrivi, che è importante.
4: Però se uno va a fondo dentro la mia vita, allora sai che non è solo quello. Perché mentre tu mi parli, io comunque adesso stiamo girando una docu sulla strage di Corinaldo, sono uscito con la fiction su Matteo Cambi, lì di facezie ce n'erano poche. L'anno scorso ho scritto in collaborazione il libro con Chiara Tramontano, sorella di Giulia Tramontano. Quindi c'è anche un altro aspetto della mia vita
2: fondamentale. Ma sai che qualcuno ci renderà conto di questo? Perché io produco e faccio uno spettacolo con le persone. No, io faccio Ding Dong Down, faccio il babysitter, lavoro con i bambini, con gli anziani, produco questi spettacoli e poi produco lo spettacolo della zanzara. E di questo so che qualcuno un giorno mi chiederà conto.
6: Vabbè, no, però c'è una cosa, io quando sono sul palco e vado a cantare, l'impressione che ho è di cioè io mi vergogno. Cioè non è che abbia paura o mi vergogno.
7: Ma se la vergogna è un piacere sottile, eh?
6: tu forse lo capisci al contrario, ma io sono alto 1,94 m. E quando avevo 17 anni, 16 anni, ero alto più o meno come adesso, io mi vergognavo andare in autobus. Perché in autobus emergono, sono sopra la testa di tutti. E allora provavo un senso di vergogna, insomma. E quindi avevo questo forte complesso di inferiorità dovuto all'altezza. Anche fra questo probabilmente mi sono messo a suonare la chitarra per vincere, per superare.
2: Era una conversazione meravigliosa tra Dalla e Guccini, stupenda. 800240024 per intervenire, c'ho Pietro da Sassari che scalpita, ma volevo prima approfondire con Claudia,
5: sì,
2: proprio la questione della vergogna rispetto agli attacchi di panico. E
5: è un bel argomento, la vergogna rispetto agli attacchi di panico, perché io mi sono salvata proprio nel momento in cui ho cominciato a non provare più la vergogna. In quel momento io ho cominciato a avere sicurezza in me stessa e quindi l'attacco di panico è diventato sempre meno potente e ho vinto io. Chiaramente non è stato l'unico motivo, però questa cosa mi è servita tantissimo e devo dire che l'ho riportata e l'ho allargata a tante cose della vita. Ho imparato a non vergognarmi di tante cose, essere più libera, più me stessa, e questa cosa è una conquista meravigliosa.
2: E poi c'è anche il senso di colpa, perché ovviamente una persona negli attacchi di panico fa vivere una vita complessa, se non talvolta anche invalidante, alla persona che hai accanto e a chi
5: sta vicino.
2: E allo stesso
5: e
2: modo la persona che ti sta accanto si sente in colpa perché c'è un po' la sindrome dell'io ti salverò, che non riesce a essere efficace. Quindi è tutto un cane che si morde la coda col senso di colpa, no? Io mi sento in colpa perché ti faccio star male, mi sento in colpa perché tu non puoi prendere l'aereo per andare a lavorare, e io mi sento in colpa perché allo stesso modo non so starti vicino, non so darti quel sollievo,
5: certo,
2: pur rinunciando a qualcosa.
5: Ma come tu hai scritto infatti nel tuo libro, noi ci siamo lasciati per vari motivi, ma era anche per lasciarci liberi di vivere una vita che non avevamo potuto vivere, né io né te.
2: E avevi detto una cosa su cui poi Gabriele si è attaccato, una
4: bellissimo
2: cosa di
4: questo scambio, comunque molto bello, molto profondo, bello.
5: Grazie Gabriele, allora ce l'hai un cuore.
4: No, ce n'ho due.
2: Martina è per tutti. Noi siamo lasciati da 13 anni, però come si dice, ci siamo, sì, liberati da 13 anni, però
5: sì.
2: Pensiamo che due persone che stanno molto insieme, no, pur lasciandosi, possono continuare a volersi,
5: no,
2: molto,
5: ma soprattutto
2: bene.
5: Noi avevamo vissuto una vita legata ai miei attacchi di panico, che era stata pesantissima, esatto, per me e per lui.
2: Ma senti, ma com'era quel discorso su cui io vi vorrei far fare un po'

0: pace su quella parte. Perché
1: ma io non sapevo di aver litigato con lei.
2: Ma no, no, è che lei fece un'affermazione forte.
1: Sì, fece un'affermazione sul suicidio. Sul suicidio.
0: La vuoi ridire,
3: Claudio? Sì, allora, cerco di riconfermare quello che avevo detto. Io credo che le parole mie furono: io ho sofferto molto di attacchi di panico. Nel momento in cui avevo l'attacco di panico proprio forte, a volte io dicevo meglio la morte di questa cosa che sto provando. Quindi in quel momento preferivo questo. Da lì poi è scaturito.
0: Esatto, perché tutto... io citai anche un episodio in cui, quando lei fu costretta a prendere l'aereo, mi ricordo, per andare al Miami, lei ebbe una conversazione con Aurelio De Laurentiis, che gli disse: beh, ma scusa, ma tuo marito è proprio uno stronzo, io sto a proporre il film di Natale, il cinepanettone, sto stronzo. E lei disse, e lei allora prese l'aereo, prese l'aereo, perché all'inizio tentennai, poi prese l'aereo, e quando era sull'aereo, la signorina, giustamente l'hostess, la signora, per consolare, la signora le diede una rivista, disse: non c'è problema, l'aereo è un mezzo sicuro, il mezzo più sicuro, l'aereo non cadrà mai. E lei gli disse alla hostess, me lo ricordo sempre, con glaciale sicumera, gli disse: guardi che se cade l'aereo mi fa un favore. No,
1: no, chiaro.
0: Il problema era non poter scendere.
4: Poiché mi libero di una paura, esatto, che ormai è diventata così dilagante, esatto, che preferisco appunto la morte.
3: Esatto, esatto. Però questa cosa ha suscitato un po' di...
1: No, allora, io mi ricordo che ero in macchina quando ho sentito questa discussione. Ma la cosa che mi accese non fu tanto l'ascoltare, che onestamente mi ha colpito, era molto dura come frase, no? Ma il fatto che mi scrisse in quel momento Anna Rita Berardo, psicoterapeuta, tra i più imprimenti in Italia, e mi disse: Gabriele, questo messaggio non deve passare. Ed effettivamente io, che ero in quel momento lì in cui non volevo accettare che l'attacco di panico ti potesse portare al pensare di voler tenere la serranda chiusa, no? La finestra della stanza chiusa, il buio, il non voler parlare con nessuno, le gambe pesanti, il fiato che si spezza a metà del petto, la saliva che non sale su. Allora non volevo assolutamente accettare che una persona, perché non avevo capito che eri
3: tu, chiunque fosse.
1: Ma no, per me era Paolo, io conosco Paolo in due modi: come il più grande conoscitore del cinema in Italia. No, beh, questa è l'idea che ho di te. E poi una persona di gran cuore. Quindi questa è la mia visione bilaterale che ho di Paolo. Ho detto: non può far passare proprio lui una cosa simile, no? E allora la dottoressa mi ha detto: quindi mi ha infocato, no? Se lo conosci, mandagli un messaggio.
3: Io poi sono stato.
0: Ma volevo sentire invece da Martina.
4: Colpa nostra, comunque,
0: da Martina, un parere su questo, un parere sull'osservazione che ha fatto Claudia, così da professionista riesci a districare questo gomitolo.
4: Allora, tra vergogna e colpa c'è un filo. Quel filo è la rabbia. Nel momento in cui tu accetti di arrabbiarti, tutto va via. E sei arrabbiata perché temi la vergogna e ti senti anche in colpa per questo, e viceversa. Sono due sentimenti, due emozioni che possono diventare dilaganti, e quando c'è in mezzo la rabbia, perché in quel momento c'è tanta solitudine, nessuno ci può aiutare, no? Questa è un po' la percezione. E poi c'è un'altra cosa anche che dicevi, no, tu, Gabriele, c'è un altro sintomo negli attacchi di panico, che è quello dei pensieri intrusivi, che a volte può essere molto fastidioso, e il body check continuo rispetto poi alle sensazioni che noi proviamo, la tachicardia, il braccio sinistro, e un po', diciamo, uno scenario che agli occhi di qualcuno può sembrare un film di Carlo Verdone, viverlo è terribile.
0: Allora, io direi di allargarci un attimo al mondo. Usciamo da questo studio bellissimo e Pietro da Sassari all'800240024. Pietro, come stai? E non rispondere: tutto bene.
5: Assolutamente. Buonasera Paolino, diciamo che mi difendo.
0: Bellissimo, bene, risposta interessante. Dimmi
5: provo
0: tutto.
5: Provo a difendermi, ecco. Ma non so, allora, vergogna, vergogna, mia nonna diceva: vergogna andare a rubare e tornare pure senza niente, che non sei buono neanche a rubare. Io da bambino mi vergognavo tanto perché avevo gli occhiali spessi,
0: certo.
5: E chiaramente a quell'età sai benissimo che si è non cattivi ma bastardi, e tutti te lo facevano non notare ma te lo sottolineavano. Poi a 14 anni sono arrivate le lenti a contatto e mi sono liberato di questo.
0: Okay.
5: Ma questo capitava perché chiaramente il carattere non era formato, eri un ragazzino, e lo subivi tantissimo.
0: Ma io so che tu hai chiamato anche quando la dottoressa parlava di figli non accettati.
5: Di figli non accettati. Allora, io sono stato adottato in tenerissima età.
0: Okay.
5: Quindi praticamente sono stato raccolto da una coppia che poteva allora avere figli. Sono stato amato tantissimo, perché io devo dire che augurerei a tutti di avere dei genitori come li ho avuti io. E i figli che ho avuto sono stati desiderati, voluti, anzi il primo non arrivava, se poi non ci fermiamo facciamo una squadra di calcio. E devo dire che sono stati amati. Come si fa a fare un figlio perché te lo impone la società, perché te lo impone il mondo intero?
0: Guarda,
5: perché è il miracolo della vita.
0: Io scusami se ti interrompo, Pietro. Io questo argomento che ha tirato fuori la dottoressa Ferrari, io non pensavo fosse un argomento che ingaggiasse così tanto. Ma Paolo mi sta scrivendo: io sono figlio di Eugenio Knaus con un fratello pensato, e la differenza tra me, che non sono stato voluto, e mio fratello, che è stato voluto, è abissale. E un altro mi scrive, Susanna, mi dice: sono giudicata da tutti e vivo nella vergogna. Cioè, essere figli non desiderati o essere figli abbandonati è un'onta che credo che sia difficile nella vita togliersi.
5: Paolo, la colpa non è del figlio,
0: certo.
5: È il genitore che si pone in una maniera veramente, a mio modo di vedere, assurda. Io ho dedicato con mia moglie, chiaramente, la mia vita a loro, alla loro crescita, al loro studio. Adesso purtroppo o per fortuna sono andati via, perché sono già grandi, uno già lavora, l'altra sta iniziando, ma li abbiamo portati alla laurea, siamo stati sicuramente...
0: Sei stato un buon padre.
5: Ma guarda, io penso di essere stato un padre molto fortunato, perché se tanto se ti nasce il figlio stronzo non lo cambi.
1: Grandissimo.
5: Non lo cambi.
0: Ma in conclusione, diciamo, devo chiudere perché tra poco c'ho l'interruzione. Vai. Alla fine cosa ci volevi raccontare di questo, di tutta questa esperienza? Cosa ti è rimasto? Qual è il succo della tua vita?
5: Il succo della mia vita è che penso di aver lasciato qualcosa di buono.
0: E dici
5: quando
0: poco,
5: me ne andrò, penso di aver lasciato qualcosa di buono. E quel qualcosa di buono si chiamano Marco e Giulia.
4: È il senso della vita questo?
5: Sì, il miracolo della vita. Proprio il senso della vita è il miracolo della vita. E questo mi riempie, faccio la ruota come il pavone, guarda.
0: Vabbè, ma credo che questo vada anche a compensare, no?
5: In una maniera indegna.
0: Cioè, nel senso che questo forse va anche a compensare un po' quell'abbandono biologico che hai vissuto, credo, no?
5: Assolutamente sì, però io ho trovato chi l'ha colmato. Tieni conto che io ormai da 3 anni e mezzo sono anche non vedente, quindi sberle ne ho preso, di quelle sberle che ti cappottano, che ti spezzano la vita. Però quello che ho fatto mi fa ancora tremare la voce. Penso e
0: senti, Pietro, non prenderla come una domanda scema, mi hai detto sei non vedente da 3 anni, ma li vedi ancora i tuoi figli?
5: E io, sai cosa, c'è un dono quello, che me li ricorderò sempre giovani. Me li ricorderò sempre giovani, anche quando avranno 40 anni, se io adesso ne hanno 28 e 25. Se io ci sono ancora, io me li ricorderò sempre a 25 e 22, dai.
0: E l'immagine che quando loro si mettono davanti a te, tu sei, cioè, come hai detto in questo momento, ma l'immagine
5: completamente al buio.
0: L'immagine che tu hai di loro quando si mettono di fronte a te, com'è? Come li vedi? Che sorridono?
5: È quella di due ragazzini che sorridono, che giocano, mi fanno pezzi, perché mi prendono in giro in una maniera vergognosa, ma mi trattano come se fossi di porcellana. Mi rispettano in una maniera come non mai. Non posso dire che bene.
0: Pietro, ti voglio bene, continua a seguirci, grazie infinite.
5: Grazie.
0: Buona serata.
5: Grazie per quello che fai e a chi ti sta a fianco.
6: Quanti figli ha?
7: 9.
6: E quanti nipoti?
7: 16. E 14 aborti. Io sempre nascosto da mio marito questo aborto che faceva.
6: Adesso lo sa però?
7: Sì. Ormai sono vecchia.
6: Perché lui non voleva?
7: No, voleva sempre figli.
6: Se dovesse ricominciare la sua vita?
7: No, io... prenderebbe 10 pillole al giorno. Se ne prende uno per non avere figli, io prenderei 10 al giorno.
6: Ma con tanti bambini non gli piacciono i bambini?
7: No, no.
0: Questo è un pezzo di un documentario che fece Comencini, signora che parla di 11 figli, 2 morti da piccoli e 14 aborti, e dice: tornassi indietro non fare figli. A proposito di senso di colpa, certo. A proposito di vergogna, a proposito di quello di cui stiamo parlando oggi qui a Come Stai, lo facciamo con Martina Ferrari, ricordo ancora il suo profilo Instagram perché mi piace tanto, è figo, l'ha detto.
1: È vero.
0: Insta Sogno, psicologa, psicanalista e ricercatrice indipendente, con Gabriele Parpiglia, giornalista, autore, un sacco di cose, e Claudia Campolongo. Che è artista poliedrica e polifunzionale.
1: Polifunzionale è bello.
0: E io direi una cosa: vi leggo un'altra cosetta, vi do una suggestione e vi leggo un pezzo sbagliato della Rana. Avete presente quel pezzo in cui dice, c'è questa storia famosa, no? Cioè, se metti una rana nell'acqua bollente salta fuori, invece se la metti nell'acqua fredda e aumenti lentamente la temperatura, la rana si abitua, continua ad adattarsi e alla fine muore bollita. È un grande aneddoto, è una metafora bellissima. Il problema è che come fatto scientifico non è affidabile. Cioè, una rana sana, se può scappare da un'acqua che diventa pericolosamente calda, normalmente prova a farlo. Però è interessante perché noi invece qualche volta facciamo esattamente così. Cioè, nessuno accetterebbe al primo appuntamento una persona che dice: tra 6 mesi controllerò il tuo telefono, deciderò come vestirti, non vorrò che tu veda i tuoi amici. No? Salteremo fuori dalla pentola subito, ma non succede così. Quindi comincia con scrivimi quando arrivi, che è anche carino. Poi perché non hai risposto, poi quello che è, poi preferirei che non lo vedessi, e infine se mi amassi non avresti bisogno di uscire senza di me. È un grado alla volta, cioè la temperatura dell'acqua bolle piano piano. Il problema è che ogni grado preso da solo sembra sopportabile, succede anche sul lavoro, no? Il primo giorno non accetteresti un capo che ti dice: da oggi sarai irreperibile 24 ore su 24 e ti umilierò davanti ai colleghi. Poi arriva una mail alle 8 di sera, rispondi, poi una alle 10, rispondi, poi una domenica, poi una battuta davanti agli altri, poi un rimprovero, poi diventa normale. Cioè succede con la tristezza anche. All'inizio dici: ma sì, è un periodo. Poi smetti di uscire, smetti di rispondere, poi non ricordi più l'ultima volta con cui avevi detto a qualcuno ho voglia davvero di vedere qualcuno. Succede con l'alcol, succede con il gioco, con il debito, con la gelosia, con una persona che ci tratta sempre un po' peggio. La temperatura cambia lentamente e noi cambiamo insieme a lei, fino al giorno in cui qualcuno da fuori ci domanda: scusami, ma come fai a vivere così? E noi rispondiamo di solito: così come? E questa è la parte terribile, cioè ci siamo abituati. L'essere umano ha una capacità straordinaria di adattamento. È una delle ragioni per cui siamo sopravvissuti, ci abituiamo al caldo, al freddo, alle difficoltà, ai cambiamenti, ma una capacità che ci salva può anche diventare una trappola, perché non tutto ciò a cui riusciamo ad adattarci ci fa bene. Possiamo abituarci a essere trattati male, possiamo abituarci a dormire 4 ore, possiamo abituarci a vivere in ansia, possiamo abituarci a una relazione nella quale chiediamo continuamente scusa, possiamo abituarci perfino a non essere felici. E a un certo punto il fatto che qualcosa sia diventato normale ci sembra la prova che sia giusto. Ma normale e sano non sono sinonimi. Anche una prigione, dopo abbastanza tempo, può diventare familiare. E allora non dobbiamo aspettare che l'acqua bolla. Ogni tanto dovremmo misurare la temperatura e domandarci: questa cosa mi sarebbe sembrata normale un anno fa? Questo modo di parlarmi, questa relazione, questo lavoro, questa paura, questa versione di me, perché i cambiamenti più pericolosi non sono sempre quelli che arrivano facendo rumore, a volte entrano piano, un centimetro, un grado, una rinuncia, una giustificazione. Fatto così, è stress, passerà, non è niente, finché quel niente occupa tutta la stanza. La storia della rana quindi magari è sbagliata come zoologia, però è potentissima come psicologia. La rana probabilmente salterebbe fuori, noi qualche volta no. Noi sappiamo costruire spiegazioni, sappiamo chiamare amore al controllo, carattere alla violenza, ambizione allo sfruttamento, e sappiamo chiamare anche abitudine alla tristezza, e qualche volta chiamiamo maturità il fatto di essere diventati bravissimi a sopportare. Ma sopportare non significa stare bene, abituarsi non significa guarire, resistere non significa essere obbligati a restare. La domanda da farci non è soltanto quanto riesco a sopportare, la domanda è: perché sto ancora qui a dimostrare che riesco a sopportarlo? E se ci accorgiamo che l'acqua è diventata troppo calda, non dobbiamo vergognarci di uscire mai, mai, da una relazione, da un lavoro, da un'abitudine, da una situazione che ci sta consumando. Chiediamo aiuto sempre, se serve, a un professionista, perché forse la vera intelligenza non è adattarsi a tutto, è capire quando l'adattamento ha smesso di salvarci e ha cominciato a distruggerci. E allora sì, la rana della storia probabilmente salterebbe. Dovremmo imparare qualcosa da lei. non aspettare di essere bolliti per concederci il diritto di dire: qui dentro io non ci sto più.
8: Ma si rattrista spesso, Battiato? Le capita mai di essere triste? Di essere angosciato, per esempio?
9: Non mi capita mai.
8: No.
9: Devo dire, molto difficile, sì.
8: Qual è stato un momento triste della sua vita?
9: Ma triste, per me, la malinconia è sublime. La tristezza potrebbe essere vedere una partita di calcio oggi in uno stadio, essere dentro. Questo per me è stato un momento molto triste, non l'avevo mai fatto.
8: Perché è stato triste?
9: Perché mi rattrista sempre vedere la possibilità che una massa di persone sia in balia di qualsiasi cosa. Vedere il non controllo, e quello un po' spaventa, perché è come se un'aura di violenza avvolgesse decine di migliaia di persone che potrebbero andare in qualunque direzione. Cioè, questa violenza li potrebbe trascinare da qualunque parte.
8: Una sorta di momento aggregante, perché in effetti uno stadio aggrega tanta gente, sì. E quello le dà tristezza.
9: Mi dà tristezza, sì, perché per l'uomo ho sempre sognato così una specie di dignità superiore che non ti spinge a livelli animaleschi, perché l'uomo non li rispetta, perché un cane, quando attacca un altro cane e gli dà un morso qui e lo fa sanguinare un pochettino, quello è il segno, basta, si finisce. Invece no, mi pare che di aver visto cose veramente tremende.

0: Paolo, anche la mia Alice penso che sia la vera cosa buona che ho fatto nella mia vita.
1: Ruffidi, io a quest'ora voglio ridere, ridere.
2: Amico mio, non so, ci sono tante radio, cosa ti devo dire?
3: Poi dal 7 settembre tornerai al casello di Carisio, tornerai a ridere.
4: Ma perché si ride? Dove? Con la zanzara?
3: Ma insomma, c'è che si diverte, insomma.
4: A volte a me viene da piangere, ma non per la trasmissione, ma per quelle cose che vengono fuori.
3: Vabbè, ognuno piange per i suoi motivi. A me mi ha mandato un messaggio.
5: Ma l'Italia è il paese che amiamo.
3: Mi ha mandato un messaggio Jodorowsky, dice: questo peso che ti porti addosso è tutto quello che non hai voluto dare. Grazie Jodorowsky, ti abbraccio forte, ti voglio bene. Abbiamo Lorena da Varese. Lorena da Varese, dici, come stai Lorena? Ciao.
6: Ho avuto periodi migliori.
3: Hai avuto periodi migliori?
6: Sì, non mi aspettavo poi di parlare davvero con te, quindi sono un po' emozionata.
3: No.
6: Perché sto per dire una cosa che è un peso grossissimo in questo periodo.
3: Dimmi.
6: Ed è strano poterlo dire così. Però sono felice di dirlo a te, perché ti ho scoperto di recente e sono contenta se posso sfogarmi un attimo.
3: Prego.
6: Il mio peso in questo momento è che io sto attraversando un periodo difficile, perché 2 anni fa ho avuto un cancro al seno. È andato bene perché l'hanno preso in tempo e tutto, ma mi vergogno del fatto di non riuscire nella testa a superare questa cosa. Confronto magari a chi ha avuto dei periodi molto più difficili, nel senso, io sono abbastanza fortunata, ho solo dei side effects, delle cure che ovviamente ti fanno fare, che sono un po' duri, ma in realtà sono stata fortunata, ma non riesco a superarlo, e quindi a volte so che ci sono persone che stanno peggio di me e mi vergogno di questa cosa, ma è molto difficile. E quindi è anche difficile poi parlarne, perché poi ognuno ha i suoi problemi, e quindi è quello.
3: Allora Lorena, guarda, qui abbiamo l'opportunità, l'occasione e la coincidenza di avere Martina Ferrari, che è psicologa, psicanalista, e sicuramente riuscirà a darti un'impressione più approfondita rispetto alla mia di quello che ci hai detto.
7: Non ci sono dei dolori, non c'è una scala dei dolori, non c'è, Lorena, un dolore che vale più di un altro. Tu hai avuto un grande coraggio anche nel dire questa cosa, che è un grande peso per te. Però una cosa che forse ti può aiutare

0: questa, comunque questa connessione si crea solo quando c'è la magia della radio, la magia della parola, la magia dell'ascolto e la voglia anche di parlare e confidarsi, no? In questo caso con una persona che non conosci assume un valore ancora più forte. Quindi grazie a te.
1: Grazie infinite.
2: Grazie a voi.
1: Grazie Lorena, ti voglio bene.
3: Ci hai dato tanto, Lorena.
1: Ti abbraccio forte, un bacio grande, grazie. Invece per Claudia io ho una clip tratta da un film che si chiama Rido perché ti amo, senti.
4: Bisogna sempre richiedere desideri. Io mi ricordo che desideravo di lavorare al cinema, dopo 10 anni mi sono trovato a strappare i biglietti in un multisala. Cioè quando si esprime un desiderio bisogna essere specifici, cioè devi essere preciso, come nelle promesse.
5: Promesso? Veramente non te lo chiedo mai.
4: Cosa?
5: Come stai?
4: Non lo chiedi mai a nessuno.
1: Questo è un film che noi abbiamo fatto insieme, sì, e che sarà in onda domenica su Rai 1 in prima serata, si chiama Rido perché ti amo, e è un film che è molto dolce perché parla delle promesse che si fanno da bambini e che si vogliono restituire da adulti. Sì. Tu ci sei anche te, no?
6: Ci sono anch'io come attrice e ho scritto anche la colonna sonora.
1: Pensa un po', quindi ci autopromuoviamo a bestia in questi ultimi 2 minuti. E senti, tu hai realizzato tutto quello che desideravi da piccola?
6: Non ancora. Lo sto realizzando, sì. Volevi farmi un'altra domanda?
1: No, dimmi.
6: No, io volevo dire, se si può, volevo ricordare che ieri è mancata una persona, un attore molto importante, Tim Curry.
1: Rocky Horror Picture Show.
6: Esatto, dire proprio nella giornata in cui abbiamo parlato di sensi di colpa, ma di vergogna anche, perché? No? Perché appunto lui ha partecipato, era il protagonista di questo film, del Rocky Horror Picture Show, che appunto rappresenta la libertà di essere se stessi, la meraviglia di non vergognarsi di quello che siamo, no? E quindi lui ha portato questo messaggio in tutti questi anni che rimane ancora, quindi volevo ricordarlo oggi, insomma, dopo questo saluto, insomma.
1: Ce l'hai il Rocky Horror? Beh ragazzi, il Time Warp, vi ricordate il Time Warp? Che meraviglia. Com'è?
3: Time is fleeting.
1: Madness.
7: Capolavoro.
1: Allora, noi domani non andiamo in onda in diretta, abbiamo un'intervista malincomica a Leonardo Manera, perché io sono a Rockville, e lunedì invece abbiamo un'intervista malincomica a Massimo Boldi. Massimo Boldi, wow, che si è incidentato, invece sta meglio, venuto a trovarci.
3: Sta meglio, meno male.
1: Sta meglio, e avremo un'intervista malincomica con Massimo Boldi, quindi non mancate l'appuntamento di lunedì. Noi lunedì saremo a Mantova con Dindon Down. Sì. Martedì siamo in onda da Roma con Come stai, perché la sera siamo all'Auditorium Parco della Musica, e poi il 6 settembre siamo alla Reggia di Caserta con Dindon Down. Quindi insomma io sarò con voi fino comunque al 4, siete protetti in questa fascia oraria, fino al 4 settembre noi ci siamo. Intervista malincomica domani a Manera, lunedì a Boldi e poi tutta la prossima settimana in diretta da Roma e da Milano. Avevamo Donatella da Genova, ma non ce la facciamo, ragazzi, vi devo salutare. Donatella da Genova, richiamaci, vi voglio bene a bestia, e ricordatevi che la felicità è un atto rivoluzionario. Grazie Martina, grazie Carlo.
7: Grazie, grazie, grazie.
3: Grazie a tutti, ciao. Grazie.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Corsa contro il tempo in Nepal per trovare sopravvissuti al disastro, 3.300 dispersi, tra cui 3 italiani, 389 le vittime e si teme una nuova esondazione. Mosca minaccia Londra, pronti a colpire le basi militari, ma per Trump e Putin non attaccherà un territorio NATO. Parte il controesodo estivo, il caro carburante ci costerà quasi 500 milioni di euro in più. Sorteggi Champions, Inter e Roma trovano il Real Madrid, Napoli il Manchester City. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepi sia al microfono, Martin Garamone in regia. Si aggrava il bilancio della tragedia che ha colpito il Nepal. Secondo gli ultimi dati, le vittime accertate sono 389, i dispersi superano i 1.300, tra loro oltre 500 sono turisti stranieri, di cui 3 italiani. Non si hanno infatti notizie di Marco Ratto, titolare di un'oreficeria a Rapallo, e di una coppia italo-svizzera. I soccorritori lavorano senza sosta.
2: Avanzano uno dietro l'altro i soccorritori con le gambe sprofondate nel fango, cercando di raggiungere chi potrebbe essere ancora vivo. La corsa è contro il tempo. Ci sono ancora intere comunità isolate nella

0: provincia di Rasuwa, in Nepal, ponti e strade sono stati spazzati via dalle esondazioni che mercoledì hanno colpito la regione malayana tra Tibet e Nepal. A determinare quest'onda gigantesca di acqua e fango è stato il distacco di un'enorme parte di un ghiacciaio precipitata per oltre 1000 metri a valle. Le alte temperature causate dai cambiamenti climatici hanno determinato questo collasso, mentre fuori dal Tribhuvan Hospital a Kathmandu aumentano le persone alla ricerca dei loro cari. Ci sono ancora 1000 dispersi in Nepal, oltre 300 sul lato tibetano, tra loro anche 3 italiani, senza contare il numero di morti che cresce di ora in ora, mentre si teme una nuova esondazione. In Tibet, infatti, sul corso di 2 emissari del fiume Bhotekoshi si è formato un lago di sbarramento che potrebbe esondare. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Alta tensione tra Mosca e Londra, con la Russia che minaccia la Gran Bretagna di attacchi alle sue basi militari come rappresaglia per gli armamenti forniti all'Ucraina utilizzati per i raid contro le raffinerie e altre infrastrutture russe. Ma in serata Trump ha detto di aver avuto delle buone discussioni con Putin e che non attaccherà territori NATO. Anche fonti europee a Bruxelles hanno assicurato non c'è il rischio immediato di un attacco. È morto in carcere Ratko Mladic, uno degli ultimi criminali di guerra del Novecento. Sentiamo.
2: Il macellaio di Bosnia, il boia di Srebrenica, soprannomi lugubri che pure non rendono fino in fondo l'essenza del male incarnato da Ratko Mladic, comandante delle forze serbo-bosniache durante la guerra in Bosnia-Erzegovina, scoppiata nella ex Jugoslavia del 1992, stratega del lungo e sanguinoso assedio di Sarajevo, responsabile del massacro in cui nel 95 persero la vita almeno 8.372 civili musulmani. Mladic è morto a 84 anni in un ospedale dell'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra.
3: The chamber finds Ratko Mladic guilty of genocide, persecution e crime.
2: L'arresto arriva nel 2011 dopo 16 anni di latitanza grazie a protezioni dell'apparato militare e del clan familiare. Dopo 6 anni la condanna, ergastolo condiviso con l'ex presidente serbo Radovan Karadzic, ideologo della pulizia etnica. Vicende dolorose e divisive ancora oggi e anche oltre i confini del paese, con la comunità islamica che non perdona l'ignavia del contingente ONU. Durante i lunghi giorni di esecuzioni di massa e atrocità, i caschi blu olandesi si distraggono nei locali di Spalato. Il governo di Amsterdam si dimette per lo scandalo. Oggi restano ancora da identificare più di 1500 corpi, almeno altri 1000, quelli scomparsi nel nulla. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In Italia, caro carburanti, prorogato il taglio alle accise sul diesel fino al 5 settembre, ma intanto è stangata sul controesodo estivo.
4: Tornare a casa dalle vacanze costerà circa 430 milioni in più rispetto allo scorso anno. A tanto ammonta la spesa, stima il Codacons, per benzina e diesel, considerati 25 milioni di spostamenti previsti dall'ANAS da oggi fino a domenica. Su strade e autostrade i prezzi dei carburanti restano alti e superano i 2 euro al litro. Il governo, dopo aver deciso di prorogare fino al 5 settembre il taglio delle accise da 17 centesimi per il gasolio, ora valuta interventi più strutturali contro il caro carburanti. Studio ci sono interventi mirati e selettivi sulla base del reddito e sul settore. Il nodo restano le risorse e le scelte da fare agitano la maggioranza. La Lega, dice Claudio Borghi, non è d'accordo su misure mirate sul reddito e ISEE, non funzionano e, sottolinea, lasciano sempre fuori il ceto medio con aiuti che finiscono sempre ai soliti. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Potrebbe essere la mia ultima uscita come conduttore di Report. Siamo in attesa di una decisione che ha una chiara matrice politica, ma io resisto fino all'ultimo. Così Sigfrido Ranucci, ospite di una rassegna ieri a Favignana. Intanto interrogatorio fiume nel carcere di Rebibbia per 2 dei 4 esecutori materiali dell'attentato al conduttore.
5: Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei 3 arrestati il 30 giugno come esecutori materiali dell'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci, hanno risposto a tutte le domande dei PM e, a quanto riferiscono gli avvocati, hanno affermato di non conoscere la Vitola, amico di Ranucci e mandante reo confesso dell'attentato dimostrativo, ma solo il suo factotum Tavares, e avrebbero confermato che il mandato ricevuto era mettere una bomba e non sparare colpi di pistola ai muri come affermato dalla Vitola. Intanto il TG1 scova in Camerun Gomez Tavares. Non sono latitante, dice, presto tornerò per parlare con i magistrati. Conosco gli arrestati, aggiunge, ma della bomba non voglio parlare.
6: Ufficialmente non mi sto nascondendo. Io non sono latitante e non ho mai negato di conoscere qualcuno tra di loro. Io sono sicuro che sarò un uomo libero. Solo il tempo di verificare che non c'entro niente in tante cose. Con mio legale stiamo decidendo la data. Io torno. Questa è una certezza.
5: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E in chiusura il calcio con i sorteggi della Champions.
7: Mourinho da ex contro le sue Inter e Roma, Fabregas di nuovo al Camp Nou che lo ha visto crescere. Il sorteggio della fase a girone della Champions League ha regalato alle italiane suggestioni forti per autunno-inverno. Non è stata un'urna troppo benevola però se si guarda alla sostanza. L'Inter che parte con l'ambizione di essere competitiva ha pescato, oltre al Real Madrid, anche Liverpool e Borussia Dortmund e nella fascia medio-bassa Brugge, Shakhtar Donetsk, Feyenoord, Stoccarda, Slovan Bratislava. Per la Roma, oltre ai Blancos all'Olimpico, quattro trasferte da incubo contro PSG, Manchester United, Fenerbahce e Kappatene, con gli altri tre impegni casalinghi con Sporting Lisbona, Lille e Slovan Bratislava. Meglio è andata al Napoli, City e Arsenal tra le teste di serie, ma anche gli azzeri di Baku, le due norvegesi al Maradona, Bodo Glimt e Viking, oltre a Bruges, Porto e Villarreal. E per chiudere il como debuttante, Barcellona, Betis, Feyenoord e Lan in trasferta, PSG, Manchester United, Lipsia e Kappatene al Senigallia. Oggi tocca Europa e Conference League con Juventus, Milan e Atalanta. I bergamaschi hanno battuto 1-0 l'Hapoel Tel Aviv grazie a una rete di Scamacca superando il preliminare. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo giornale radio, grazie a Martin Garamone in regia, vi lasciamo ai programmi di Radio 24.
8: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Come ogni giorno a quest'ora, l'appuntamento è con il meglio della stagione di Grand Tour con me, Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, buon pomeriggio a chi ci ascolta.
1: E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
3: Rieccoci, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
1: Dunque siamo in Abruzzo, in questa puntata vi porto a Bominaco, dove c'è una chiesa che ha all'interno una cappella affrescata che viene chiamata Cappella Sistina d'Abruzzo. E poi dalla provincia dell'Aquila ci spostiamo verso Chieti perché andiamo a scoprire il borgo di Penna Piedimonte, con questo nome davvero, davvero strano, davvero particolare. Poi ancora nel Borgo Arancione del Touring Club Italiano di Civitella Alfedena, e siamo tornati dunque in provincia dell'Aquila, per chiudere poi a Pescara, dove entreremo nel museo dedicato proprio alle genti abruzzesi. Alessandra, invece con te dove si va a pedalare?
2: Sì, Valeria, oggi vi raccontiamo una rete ciclabile di 378 chilometri sulle tracce di un'antica storia, quella della transumanza, patrimonio UNESCO dal 2019. Era quella migrazione stagionale di uomini e di gregge che per millenni ha dato forma al paesaggio, all'identità di questa regione, che ora è diventata un'esperienza cicloturistica. Siamo tra il Parco Nazionale del Gran Sasso e della Maiella, tra i comuni di Cugnoli, Brittoli, Bussi sul Tirino, Capestrano, Civitella, Casanova, Montebello di Bertona, Popoli Terme e Torre dei Passeri, un progetto di rigenerazione di un territorio che, come sappiamo, ancora ricorda le ferite del terremoto, che ora rivive nel segno della mobilità dolce. Quindi non solo un itinerario ciclabile, ma un vero progetto di valorizzazione del territorio. Silvio, invece, dove ci porti tu a camminare in Abruzzo?
3: Allora, chiuderemo anche percorrendo, anche nell'ultima parte di Grand Tour, le antiche vie della transumanza. Lo faremo in questo caso però con il passo dolce e lento del cammino lungo la via del Tratturo, che è un cammino di oltre 110 km che ci conduce a piedi da Pescasseroli, quindi siamo in provincia dell'Aquila, fino a Campobasso in Molise, quindi in questo caso sconfiniamo fuori regione, ed è un cammino carico di storia, di paesaggio, cultura e tradizioni. E poi ci sposteremo nel Parco Nazionale della Maiella per scoprire un paio di escursioni invernali, una pensata per i bambini per avvicinarli anche alla montagna con curiosità e leggerezza, l'altra invece ci porterà a camminare sul Monte Rapina, puntando i nostri passi, per la vostra gioia Alessandra e Valeria, verso un rifugio a quota 2000 metri dove lasciarci conquistare dai sapori della tradizione locale.
1: E dunque siamo pronti, venite con noi.

0: L'Abruzzo è davvero una regione sorprendente perché cercando si scoprono luoghi e circostanze da lasciare a bocca aperta. Per esempio a Bominaco, frazione di Caporciano, c'è una chiesa soprannominata la Cappella Sistina d'Abruzzo. Per visitarla e ascoltarne la storia è possibile chiamare alcuni volontari che si offrono come guide per amore del proprio territorio. Tra loro anche Cristian Moretti.
1: Il paese si chiama Bominaco, è una frazione del comune di Caporciano, è situato in realtà a metà strada più o meno tra L'Aquila e Pescara, proprio nel cuore dell'Abruzzo, ed è circa 1000 metri di altitudine.
0: Perché si parla delle chiese e della Cappella Sistina d'Abruzzo?
1: Quello in realtà è stato un nome dato qualche anno fa, durante una visita di Vittorio Sgarbi. Fu lui quando entrò, appena si accesero le luci, il primo accostamento storico che fece è la Cappella Sistina d'Abruzzo, perché si è trovato immerso in un mondo pieno di affreschi che raccontano tutta la storia di Gesù. L'altra invece è Santa Maria Assunta, è una chiesa romanica del 1100, benedettina, stupenda, ed è uno degli esempi romanici abruzzesi che viene tenuto maggiormente in considerazione proprio come punto di riferimento stilistico.
0: Voi fate le guide?
1: Noi siamo dei parrocchiani volontari che in accordo con il parroco, ovviamente con la curia dell'Aquila, ci prendiamo cura delle chiese e accompagniamo i turisti, i visitatori nel visitarle. E lo facciamo con grande passione proprio perché abbiamo delle radici fortemente ancorate al territorio, ci teniamo moltissimo alle nostre chiese, al nostro paese, alla nostra piccola realtà.
0: Entriamo nelle due chiese, partendo dalla Cappella Sistina.
1: È l'oratorio di San Pellegrino. La visita normalmente inizia con una piccola attesa di pochi istanti al buio, poi viene accesa la luce e si viene immediatamente avvolti da questi affreschi che sono molto molto vicini alle persone. Come ti dicevo, è un'unica navata suddivisa in due aree principali, e questa divisione avviene attraverso due plutei dell'iconostasi o iconostasi, che dir si voglia. La prima parte, dove si entra, era quella riservata ai fedeli ed è definita in gergo anche la Bibbia dei poveri, proprio perché erano prevalentemente tutti analfabeti, quindi le immagini svolgevano proprio una funzione di descrizione per rendere questa storia facilmente comprensibile anche a chi non aveva ovviamente altri mezzi. La seconda invece ci si trova il calendario Bominacense, un calendario quasi unico nel suo genere, è molto raro trovarlo, dove vengono riportati i giorni scritti a lettere ancora. Poi a fianco alla lettera si trova il santo di riferimento di quel giorno. Nella parte superiore a queste prime due immagini ci sono invece i segni zodiacali e le fasi lunari. Le immagini che si trovano accanto ad ogni singolo mese invece sono immagini descrittive delle attività agricole che andavano svolte in quel determinato periodo.
0: Di chi sono gli affreschi?
1: Purtroppo, da un lato e dall'altro ti direi per fortuna, non si conoscono gli autori. Sono sconosciuti perché qui siamo prima del 1300, l'anno preciso diciamo che si conosce, o almeno che è stato presupposto da alcuni documenti di fine lavori, è il 1263, e quindi diciamo non era ancora nata l'abitudine a firmare il proprio lavoro.
0: Parliamo anche dell'altra chiesa.
1: Sì, Santa Maria Assunta. Santa Maria Assunta è una romanica meravigliosa del 1100. Nella parte esterna la prima cosa che vedono i visitatori sono le absidi, le tre absidi posteriori, particolari perché ogni abside ha una monofora che è circondata da scritte e decorazioni. Queste decorazioni e queste scritte di fatto riportano le parole di una preghiera che è Regina Celi. Si passa poi sulla parte laterale dove anticamente era contenuto, si trovava il chiostro del monastero, e poi si arriva piano piano all'ingresso. Quando si sorpassa l'ingresso, si entra in questa chiesa meravigliosa che ha praticamente 3 navate divise da colonne romaniche di riporto, romane e colonne romane di riporto, che vennero prese da un tempio pagano che si trovava in un sito archeologico che tra l'altro è vicinissimo a Bominaco, è il sito archeologico di Peltuinum, e lì erano situate all'interno di un tempio dedicato ad Apollo. Una delle caratteristiche principali è che i capitelli che sovrastano queste colonne sono uno diverso dall'altro, e su questa loro diversità, diciamo, hanno stilato diverse teorie, ma non c'è di fatto modo per poter sapere quale fra le tante ipotesi sia quella più corretta. Purtroppo è priva di affreschi, a dispetto dell'oratorio, quantomeno la maggior parte sono andati persi, in seguito ad un terremoto, quello del 1703. Dopo il terremoto viene ristrutturata tutta l'abbazia di Santa Maria Assunta, le viene però cambiato lo stile interno, viene introdotto il barocco. È importantissima perché di fatto è una delle pochissime abbazie che è riuscita a conservare tutto quello che era definito l'arredo liturgico. Quindi all'interno si trova il fonte battesimale, c'è l'ambone, poi abbiamo il cero pasquale, poi c'è il ciborio, l'altare, e in fondo a tutto sono riusciti ancora a conservare la cattedra abbaziale, che era un vero e proprio trono, originale in pietra ovviamente del 1100.
0: Dall'Aquila ci spostiamo in provincia di Chieti e andiamo a Penna Piedimonte. La prima cittadina è Rosalina di Giorgio.
2: The color of an afternoon, just like when you were 5 years old.
3: In provincia di Chieti, sul versante orientale della Maiella, in pratica nel Parco Nazionale della Maiella, tra Guardia Grele e Palombaro sono i paesi vicini di riferimento.
0: Da dove arriva il nome del suo comune? Penna Piedimonte, da dove arriva?
3: Allora, il nome si pensa dai racconti, dalla storia, dalla Penna dei Trent'anni, perché anticamente è stata occupata, diciamo, le popolazioni del nostro paese erano di origine trentana. E la Penna in pratica è una formazione in pietra che sta sulla parte alta del paese.
0: Lo raccontiamo un po' il paese, come è fatto, qual è l'impatto visivo per il visitatore quando arriva?
3: Allora, si trova questo paese completamente incastonato nella roccia, e quindi l'impatto visivo è di vedere questo paese attaccato alla montagna. Siamo ai piedi della Maiella, però siamo attaccati e la conformazione del paese è proprio fatta, il paese è stato scavato nella roccia nel corso dei tempi. Tanto è vero che noi abbiamo anche degli scalpellini famosi, perché anticamente tutti gli abitanti di Penna Piedimonte sono collocati in questa roccaforte, diciamo, una roccaforte naturale. Tant'è vero che abbiamo una zona che viene chiamata castello, ma il castello non esiste, appunto per difendersi dalle invasioni degli altri popoli italici. La popolazione prevalente all'epoca era quella dei Carrigini, però successivamente c'è stata anche l'occupazione dei Romani. Il paese lo vediamo completamente arroccato sulla montagna, tutte le abitazioni sono state scavate nella roccia. In pratica gli abitanti di Penna Piedimonte, scavando la roccia, tiravano fuori dei mazzi, li lavoravano e hanno fatto le mura esterne delle case.
2: And nothing ever does begin like nothing ever ends. Ask every atom in your body and they're sure to tell you, friend, I'm all this time and older.
3: Il monumento per eccellenza è proprio il Cimirocco, che sarebbe la famosa pinna da cui prende il nome il paese. L'etimologia della parola è penna ai piedi del monte, partendo proprio da questa pinna. Poi abbiamo una torre romana dove abbiamo alcuni reperti dei Cardicini, delle tombe funerarie che sono state trovate in uno scavo fatto negli anni 70. E scavando sono venute fuori queste tombe antichissime dei Cardicini. La maggior parte dei reperti sono stati portati al Museo della Civitella di Chieti. Qualcosa abbiamo anche a Penna Pinimonte nella Torre Romana. Poi abbiamo la Casa Rupestre, in pratica è la dimostrazione di come sono costruite le case attaccate alla roccia. È una fontana medievale. Il paese dopo è monumento nazionale dagli anni 70, quindi completamente in pietra con le viuzze in pietra.
0: Sindaca, ci sono degli appuntamenti particolari durante l'anno?
3: Qua abbiamo le feste patronali che si svolgono dal 15 d'agosto fino al 19 d'agosto più o meno.
4: Civitella Alfedena è in provincia dell'Aquila ed è una località che si affaccia sul lago di Barrea. Diciamo siamo nel versante dal lato di Pescasseroli, per capirci, ed è una località più o meno che è oltre i 1100 metri sul livello del mare. Ed è una località di montagna, ovviamente, è nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, poi dopo, successivamente, ed ha un abitato più in alto rispetto agli altri due paesi che si affacciano sul lago di Barrea.
0: Vogliamo dare anche qualche cenno storico in merito a Civitella?
4: Sì. Allora, Civitella Alfedena originariamente, diciamo, sorgeva in una zona ai piedi dell'anfiteatro della Camosciara che si chiamava Rocca Intramonti. Poi si spostò in alto, in quota, e quindi spostandosi l'abitato storico di Civitella Alfedena si trova ora su di un costone praticamente del paese. Stiamo parlando ovviamente di tempi molto, molto lontani nei secoli. La cosa anche da dire è che questo lago di Barrea è un lago artificiale. È un lago artificiale perché è dato da una diga e è dato dal fiume Sangro. L'abitato di Civitella Alfedena ha, diciamo, come elemento storico importante una torre che è risalente all'epoca medievale, una bella torre cilindrica, e intorno a questa torre, diciamo, si avvolge tutto l'abitato che, essendo di epoca medievale, è costituito, diciamo, da un andamento morfologico che segue il territorio praticamente. I colori del paese prevalentemente sono chiari perché sono caratterizzati da un'omogeneità di materiali utilizzati, che è la pietra calcarea a Civitella. Il centro storico è caratterizzato da viuzze fatte di selciato. Questa è la zona del centro storico. Poi ovviamente abbiamo una zona, l'abitato si è esteso in una zona più recente, anche dovuta, diciamo, alla ricostruzione post terremoto che c'è stato a metà degli anni Ottanta.
0: A proposito del centro storico, oltre a questa torre ci sono altri punti di particolare interesse?
4: Sì, c'è un simpatico punto di interesse che si chiama la Saettera. Praticamente è una protuberanza di un palazzo storico che serviva come luogo di appostamento. All'interno di questo palazzo si potevano praticamente infilare delle munizioni verso l'esterno e quindi, diciamo, difendersi dagli eventuali attacchi. Questo è particolare perché è rimasto ancora tuttora integro. Poi vi sono tre edifici religiosi. Abbiamo la chiesa principale, che è del 600, è quella di San Nicola, che è praticamente l'ampliamento di una chiesa di una cappella gentilizia, e ha un bel coro ligneo e si trova proprio nel centro storico. Poi ancora nel centro storico abbiamo la chiesa della Madonna del Carmelo, che ha una particolarità perché ha al suo fianco

0: un orologio a 6 ore, cioè praticamente il quadrante era un quadrante che si usava in epoca pre-napoleonica. La giornata era cadenzata da 4 blocchi di 6 ore. E poi abbiamo un edificio religioso del santuario di Santa Lucia, più recente perché è stato ricostruito dopo il terremoto dell'inizio del Novecento, ed era un luogo di pellegrinaggio, perché quella è anche una zona dove vi sono alcuni edifici religiosi che diventano punti focali, punti nodali nelle vie del pellegrinaggio. E lì, su questo diciamo belvedere di Santa Lucia, praticamente c'era anche proprio lo spazio che serviva per il bivacco per i pellegrini.
1: And I wish I was coming to crash at your
2: Siamo in un momento dell'anno particolare, lo è anche per Civitella, ci sono degli appuntamenti speciali legati al Natale, all'Avvento.
0: Sì, ci sono degli appuntamenti speciali. Si è da poco inaugurato il presepe a Civitella Elfedena, nel centro storico. Abbiamo un presepe che, diciamo, si snoda all'interno delle viuzze del centro storico, che è di cartapesta ed è a grandezza naturale. E i personaggi praticamente sono abbigliati, inseriti nel contesto proprio del paese stesso, nel senso che riprendono quelle che sono le caratteristiche degli abitanti del paese e anche delle credenze del paese. E di sottofondo si sentono dei dialoghi in dialetto locale tra gli abitanti, e si riesce anche a capire qual è la differenza tra la cadenza femminile e maschile, perché quella delle donne è più dolce e calda, a differenza di quella degli uomini. E naturalmente loro parlano di tutto quello che si fa durante la giornata, come si passa la giornata, che è diciamo, in linea di massima, ha un andamento agro-silvo-pastorale. E poi un altro evento importante che caratterizza proprio questi giorni è quello della fiaccolata. La fiaccolata, che è stata, diciamo, istituita già dall'inizio degli anni 80, è una fiaccolata diversa dalle località sciistiche. In questo caso, la fiaccolata di Civitella Elfedena, prima di tutto, dura un'ora. E poi praticamente si estende nel sentiero di Val di Rose, nel sentiero dei Camosci, e è una sorta di escursione notturna nella quale, attraverso le fiaccole, si disegnano delle forme che hanno caratterizzato l'andamento dell'anno in corso, perché la fiaccolata si tiene il 30 di dicembre di ogni anno. E quindi è come se fosse il racconto di quello che è successo di importante in quell'anno.
3: Il giro si chiude a Pescara con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese. Entriamo in un museo che ci racconta la storia degli abruzzesi.
4: Oggi andiamo a Pescara a scoprire un museo che mi è davvero piaciuto molto, il Museo delle Genti d'Abruzzo. È un museo che raccoglie reperti che concernono e raccontano la vita, le tradizioni e la cultura abruzzesi, a partire dalla preistoria e sino alla rivoluzione industriale. Ha una storia piuttosto lunga perché è nato in realtà nel 1973, inizialmente come, diciamo, convivenza di due mostre, cioè la mostra archeologica della didattica permanente e il Museo delle Tradizioni Popolari. E poi è diventato nel 1982 un museo unico che ha trovato sede nei locali del carcere borbonico, che occupa la sola parte rimasta in piedi, diciamo, della fortezza di Pescara, che era poi la caserma di fanteria, il cui piano terra in epoca borbonica era stato destinato appunto a magazzino e carcere. La Fondazione Genti d'Abruzzo, che sta a monte del nostro museo, è oggi una realtà di grande respiro, con 16 sale che occupano 3.500 metri quadri e con una struttura che, per studiare, approfondire e raccontare la storia dell'uomo in Abruzzo, si articola in sale espositive, magazzini, biblioteca, laboratori di restauro, audioteca, supporti a multimediali e spazi nei quali appunto trova posto il museo vero e proprio, che solo lui occupa 700 metri quadri e si sviluppa sui due piani dell'edificio. Quella di questo museo è una narrazione sostanzialmente cronologica che il visitatore si trova ad affrontare. Si parte con un approfondimento del periodo che va dalla preistoria al Medioevo, per poi prendere in considerazione gli aspetti legati al culto e ai suoi luoghi, la continuità che le tradizioni religiose abruzzesi hanno avuto nei secoli, l'evolvere delle tradizioni e delle abitudini materiali della quotidianità, e si arriva alla fine ad approfondire tutte le tematiche riguardanti la pastorizia e quindi le sue componenti alimentari, della lana, della transumanza. Il percorso museale prosegue poi con una serie di sale che prendono in considerazione la tradizione abruzzese per quanto riguarda la cultura della vite e dell'olivo e anche qui con tutto quello che concerne la cultura a questa connessa, la produzione, lavorazione e tessitura della lana e del lino, la tipicità della regione per tutto quello che riguarda l'abbigliamento e i costumi tradizionali, le tipologie costruttive per quello che concerne gli edifici ricollegabili alla pastorizia e alla cultura dell'allevamento e anche la produzione della maiolica. In sostanza, questo museo tratteggia davvero un quadro completo ed esaustivo di tutto il mondo, della vita, delle tradizioni e della cultura delle genti d'Abruzzo, per come si è sviluppato e per come è evoluto nel corso dei secoli, con una specificità che è quella di voler evidenziare una continuità che attraversa la storia di questa regione nel suo sviluppo. Continuità che assume in questa narrazione museale la forma di una sorta di vero e proprio filo conduttore che ha guidato e guida le attività e le specificità della popolazione locale. Chiaramente raccontare questa esposizione nel dettaglio, data la sua estensione, è una cosa praticamente improponibile. Quello che si può però raccontare è come questo museo, cosa certamente non facile, riesca ad essere coinvolgente ed emozionante per chiunque ne percorra le sale, riuscendo a rendere la storia dell'Abruzzo e delle sue genti un argomento davvero di grande fascino.
5: Grand Tour a ruota libera.

0: In Abruzzo c'è una storia antica che affonda le sue radici in oltre 3.000 anni di relazione tra uomo, animali e montagna. La storia di un viaggio lento e continuo, cadenzato dal ritmo delle stagioni lungo quelle vie erbose chiamate tratturi. È la storia della transumanza, la migrazione stagionale di uomini e greggi che per millenni ha dato forma al paesaggio e all'identità stessa della regione. E in questa puntata di Grand Tour a ruota libera siamo tra le province di Pescara, L'Aquila, tra i parchi del Gran Sasso e della Maiella, dove oggi sulle tracce di quella storia, ma anche per ridare valore e voce a un territorio che conserva ancora le ferite del terremoto, è nato un progetto che vi vogliamo raccontare, le ciclovie della transumanza. Caressing you from Fort Worth to Amarillo, well, come on, roll with me to the sun dips low. E siamo con Roberto Di Vincenzo, presidente di Carsa, casa editrice abruzzese, da sempre attenta alla valorizzazione territoriale. Buon pomeriggio, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi, ben ritrovata.
0: Cos'è questa ciclovia della transumanza, un progetto nuovo, da quale idea nasce?
1: Nasce prima di tutto da un'esperienza che è quella che abbiamo fatto su Costa dei Trabocchi, dove abbiamo realizzato con grande successo una serie di itinerari cicloturistici che stanno cambiando la faccia di quel territorio. Qui siamo in territorio interno dell'Abruzzo, un territorio più complesso ovviamente di un territorio marino, quello della Costa dei Trabocchi, ma con un fascino straordinario che è dettato da questo fenomeno storico meraviglioso che la pastorizia e la transumanza che hanno caratterizzato questa regione addirittura dal periodo preromano fino alla fine dell'Ottocento. Sono migliaia di anni che hanno definito il territorio abruzzese. Pensate che tra il 1500 e il 1600 c'erano 3.000 chilometri di trattori, tratturelli e bracci, che collegavano l'Abruzzo alla Puglia. Per dare un'altra idea della dimensione, un tratturo, il grande tratturo, era di 111 metri di larghezza, quattro volte un'autostrada a quattro corsie. Quindi stiamo parlando di una cosa immensa che richiedeva una gestione del territorio unitaria, perché quel mondo viveva principalmente di agricoltura, ma altri due dati, circa il 20% delle entrate del Regno di Napoli veniva dalla pastorizia. Il 50% delle persone che vivevano in Abruzzo vivevano di pastorizia in senso

0: Esatto, quindi è un fenomeno che tant'è che l'UNESCO ha fatto diventare la transumanza un patrimonio immateriale dell'umanità, perché ha definito tutto il territorio, principalmente abruzzese, ma poi diciamo di moltissima parte del Mezzogiorno d'Italia.
1: Pratica che insomma in Abruzzo ha avuto un certo valore nella sua storia e appunto perché è così importante recuperarla oggi e recuperarla in questo modo attraverso anche il cicloturismo.
0: Prima di tutto perché come dire, è innovare, prima diciamo, i pastori transumanti appunto camminavano su questi grandi percorsi. Oggi i tratturi in quella dimensione non ci sono più, sono stati occupati dalle colture contadine, ma esistono dei brani da scoprire di questo territorio. Tutto il territorio è caratterizzato da le chiese, gli abbeveratoi, i boschi, sono tutti figli di questo fenomeno pastorale.
1: C'è comunque questo recupero, anche un grande coinvolgimento appunto del territorio, dei comuni, delle amministrazioni locali. Quali sono i soggetti che sono coinvolti?
0: Beh sì, noi lavoriamo con 7 comuni. Del territorio pescarese aquilano, Unioli, Montebello, Popoli, Bussi, Capestrano, Torre dei Passeri, Brittoli, questi 7 comuni che escono tutti quanti dal terremoto del 2009 e si stanno proiettando a rinascere. Oggi che sono state ricostruite tutte le case, che vediamo dei territori meravigliosi, perché è raro trovare dei piccoli paesi o anche delle città che siano state ristrutturate per intero. Ecco, questi borghi oggi sono dei piccoli gioielli che hanno da un lato necessità di rinascere economicamente, dall'altro voglia di rinascere e orgoglio di rinascere attorno a questo tema.
1: Concretamente, che cosa prevede questo progetto?
0: L'individuazione di percorsi, che siano percorsi affrontabili anche da famiglie. L'altro elemento è quello proprio di lavorare con le persone, di lavorare e costruire nuovi servizi turistici, perché è chiaro che un conto è il percorso ciclabile, un altro, non so, la ciclofficina, oppure l'albergo disponibile per un cicloturismo. E quindi stiamo lavorando con i territori proprio a promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali, o meglio, a modificare, funzionalizzando nel cicloturismo attività già esistenti. È un lavoro straordinario perché come dire, è un lavoro fatto con le persone che incominciano a desiderare proprio questa trasformazione, proprio perché ci vedono un possibile futuro che sia legato peraltro alla loro storia. E gli operatori incominciano a trovare interessante, cioè, qui ci troviamo vicino al Gran Sasso, di fronte alla Maiella, all'interno di territori che letteralmente piovono sul mare perché il mare è vicinissimo. Quindi un paesaggio straordinariamente articolato che mescola storia, natura e possibilità di movimento.

0: E vi abbiamo raccontato la genesi e l'obiettivo del progetto delle ciclovie della transumanza, 400 chilometri di percorsi ciclabili dalla montagna alla spiaggia adriatica. Entriamo allora nel vivo dell'esperienza cicloturistica con qualche coordinata in più. Parliamo con Alessandro Ricci, guida cicloturistica e dello staff e comunicazione delle ciclovie della transumanza.
1: Ciclovie della transumanza è una nuova proposta di cicloturismo in Abruzzo con 12 itinerari al momento per un totale di 378 chilometri con il coinvolgimento di 8 comuni tra le province di Pescara principalmente e la provincia dell'Aquila. I comuni sono Brittoli, Bussi sul Tirino, Capestrano, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de Passeri. Fra questi Cugnoli è il comune capofila. Tra l'altro una curiosità, la sede del municipio di Cugnoli è nel palazzo dove visse il medico e intellettuale Domenico Tinozzi, primo presidente della provincia di Pescara nel 1927, quindi comune capofila che ha anche un collegamento con tutto il territorio della provincia intorno. Gli itinerari sono stati disegnati e mappati da Patrick Koffler. Al momento sono disponibili le tracce con il progetto in corso della segnaletica. Si passa sempre su strade comunali e provinciali, strade secondarie che uniscono i paesi sempre a basso traffico veicolare, nonché su tratti di sterrato, quindi per l'appunto con la caratterizzazione

0: realizzazione dei percorsi della transumanza. Il bello di questo progetto è che gli anelli sono di fatto adatti a tutti, si va con una lunghezza sui 30-40 km, oscillando su un'altitudine fra i 600 e gli 800 metri, sebbene ci siano anche percorsi un pochetto più impegnativi che si possono innestare nel percorso generale, che raggiungono anche 1400 metri lungo la piana del Voltigno. Ciclovie della transumanza, quindi siamo in perfetto ambito cicloturismo. La migliore bici per percorrere i sentieri della transumanza può essere sicuramente una gravel, una MTB front, insomma siamo sui bici con i copertoni dei 40 mm in su, e ovviamente con l'utilizzo di bici a pedalata assistita, bici elettriche per chi, come, insomma, per chi non se la sente di pedalare tutto il giorno.
1: Da quale punto partiresti?
0: I punti di partenza sono vari, si può volendo partire anche da Pescara, quindi con un percorso che unisce idealmente non solo la costa adriatica all'interno, quindi al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Lago, al Parco Nazionale della Maiella. Ma ci sono due punti molto interessanti che sono all'interno le stazioni di Bussi sul Tirino e di Torre dei Passeri. Quindi volendo raggiungere il territorio in treno c'è la possibilità di fare la magica combo di bici più treno.
1: Quali sono i paesaggi? Raccontaci un po', dandoci
0: Sì.
1: qualche pennellata, sono tanti chilometri, ma insomma i paesaggi che si attraversano.
0: Abbiamo delle fantastiche vedute sulla vallata del Pescara, nonché appunto siamo nel territorio di due parchi nazionali, Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e il Parco Nazionale della Maiella. È difficile come sempre fare una selezione, però senza scontentare nessuno potremmo dire l'altopiano del Voltigno, che per l'appunto è un altopiano lungo il quale passano peraltro gli sterrati, che oggi sono sterrati, che sono quelli che sono i tratturi originari. Ed è davvero un bel paesaggio, un paesaggio fantastico caratterizzato da estese faggete che sono quasi delle foreste primordiali e da specchi d'acqua molto interessanti. Tra l'altro in questo periodo con la neve sull'altopiano del Voltigno si fa sci da fondo o anche ciaspolata e volendo anche fat bike per chi è più avventuroso da questo punto di vista. Altre caratteristiche e curiosità lungo il percorso possono essere il passaggio lungo il lago di Capodacqua, anche detto la piccola Atlantide d'Abruzzo, perché sotto le acque blu del lago si vede ancora un villaggio sommerso, un villaggio che è stato sommerso quando è stato creato l'invaso artificiale. Siamo nel territorio del fiume Tirino, quindi si pedala anche lungo il corso del fiume Tirino, uno dei fiumi più riconosciuto come uno dei fiumi più puliti d'Europa. Parlando sempre d'acqua, a Popoli c'è la riserva naturale delle sorgenti del fiume Pescara. E ho ancora, andando un po' più sulla storia e su curiosità di questo tipo, passando a Montebello di Bertona, ci sono le tracce della cosiddetta cultura bertoniana, un periodo risalente addirittura a 18.000 anni fa. Quindi uniamo un po' di tutto, storia, archeologia, e tradizioni.
1: Naturalmente anche il cibo, volendo.
0: Naturalmente anche il cibo. A tal proposito, sicuramente ci sono da quelle parti i mitici arrosticini, oramai immancabili e diventati un'icona in Abruzzo, senza dimenticare il pecorino di Farindola, il cosiddetto formaggio dei Vestini, che ha una particolarità perché è fatto con caglio di suino e addirittura se ne parla già in epoca romana. Oggi si produce in quantità molto limitate ed ha una caratteristica: la produzione è prerogativa delle donne e si tramandano la ricetta di generazione in generazione. Sempre parlando di formaggi, in questi territori si può provare anche lo sprisciocco, che è un formaggio fresco che veniva consumato a caldo dai pastori, cioè appena prodotto, e per la spremitura si utilizzavano dei teli di lino. Oggi invece si utilizzano per il trasporto recipienti di giunco intrecciato, quindi si è mantenuto comunque un legame con la tradizione.
1: E per chi volesse avere informazioni sulle tracce.
0: C'è il sito di riferimento ciclovietransumanza.it sul quale peraltro si trova il collegamento con Komoot, dove sono disponibili tutte le tracce.
1: Grazie allora ad Alessandro Ricci.
0: Grazie.

0: Allora, ricordo, le tracce disponibili sono sul sito delle ciclovie della Transumanza. Valeria, il nostro viaggio, come sempre, prosegue. L'Abruzzo è anche ricco di proposte per chi ama un passo ancora più dolce, quello del cammino.
1: E dopo il pedalare, Alessandra, sì, adesso ci tocca anche camminare. È la volta di Silvio Lorenzi.
2: Gran Tour a passo libero.

0: Allora, siamo addirittura d'arrivo per questa puntata dedicata oggi all'Abruzzo, non prima di aver declinato però il viaggio, diciamo, tra trekking e cammino. Infatti rimettiamo i nostri passi lungo la via del Tratturo, un cammino che in poco più di 110 km ci conduce appunto da a piedi, da Pescasseroli, quindi siamo in provincia dell'Aquila, a fuori regione, arriviamo fino a Campobasso, quindi in Molise, ed è un viaggio a piedi che ci facciamo raccontare oggi da Bruno Petriccione, autore insieme a Sara Greg della guida edita da Ediciclo, appunto La Via del Tratturo a piedi. Buongiorno Bruno.
1: Buongiorno.
0: Allora, innanzitutto, qual è la storia di questa Via del Tratturo, visto che già il nome in qualche modo ci porta indietro nel tempo?
1: Sì, beh, la storia recente è che abbiamo iniziato a camminare tutti e cinque i Reggi Tratturi, che per un totale di un migliaio di chilometri addirittura, negli ultimi 10-15 anni. E poi è venuta fuori recentemente, un paio di anni fa, questa Via del Tratturo formalizzata. La storia più distante invece è che i tratturi sono gli itinerari antichissimi dove il bestiame, gli animali selvatici migravano spontaneamente in estate e d'inverno, sono stati poi inseguiti dalle prime popolazioni umane, ma poi sicuramente nel 1500 sono stati formalizzati dal Regno delle Due Sicilie.
0: Qual è la particolarità, secondo te, di questo viaggio a piedi?
1: La particolarità è che è un viaggio senza grandi difficoltà, quindi non si tratta di escursioni in montagna, siamo sempre tra gli 800 e 1200 metri, con pochi dislivelli, massimo 500 metri di dislivello al giorno. Ogni giorno si fanno 5-6 ore a piedi in zone dove ci sono sentieri, carrabili, quasi mai asfalto, e si può apprezzare che cosa? Questa grande interazione tra la natura, si parte dal Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise, uno dei più conservati d'Italia, e la storia, perché lungo il tracciato si incontrano antichissime taverne, gli abbeveratoi dove i pastori abbeveravano le pecore e anche delle bellissime curiosità archeologiche. Ci sono dei cippi lapidei di pietra calcarea che si trovano sui lati del tratturo. Sul nostro itinerario, da documentazione storica, sappiamo che ce n'erano circa un migliaio, ma noi riusciamo oggi a trovarne 30. Non è molto, ma sono cose che sono state messe lì nel 1600-1700, quindi hanno un valore enorme.
0: Bello ritrovarle lungo il cammino. Ecco, abbiamo detto che si parte da Pescasseroli, sì. Si arriva a Campobasso. Raccontiamo un po' le tappe che incontriamo lungo questo cammino.
1: Sì, sono 6 tappe, ognuna tra i 16 e i 20 chilometri. 5-6 ore a piedi, camminando lentamente, ovviamente calcolate con uno zaino che consente di portarsi quello che serve per tutti e 6 giorni, e si parte dal Parco d'Abruzzo, la zona più elevata, dove si possono trovare le specie animali più importanti della nostra penisola, quindi l'orso bruno marsicano, il lupo italico, l'aquila reale, il camoscio d'Abruzzo. Ovviamente si passa sul fondovalle e su dei valichi, quindi questi animali sono molto elusivi, per cui non c'è nessuna garanzia di vederli, però insomma è bello sapere che ci sono lì intorno. Poi si prosegue e piano piano si arriva in Molise dopo circa 50 chilometri. In Molise abbiamo un paesaggio con pochissime presenze umane, dove vediamo proprio il tratturo che attraversa dei paesi che sono stati costruiti intorno al Reggio Tratturo, quindi danno veramente l'idea di quanto fosse importante questa grande via.
0: E chi sono invece i camminatori che intraprendono questo viaggio a piedi?
1: Camminatori sono di due tipi. Il primo tipo sono dei gruppi organizzati, la Compagnia dei Cammini li accompagna con delle guide esperte, e la seconda tipologia invece sono persone che vengono da tutta Italia, anche dalla Germania, dal centro Europa, che sono curiosi di questa cosa particolare che forse solo l'Italia riesce a offrire, cioè un viaggio che ha sia gli aspetti naturalistici che quelli storici, addirittura archeologici, perché trovare un cippo del 1810 significa fare una scoperta archeologica. Ovviamente sono protetti, hanno un vincolo archeologico rigido, ma insomma chiaramente si possono guardare senza rovinarli.
0: Ecco, lasciamoci con l'acquolina in bocca, quali sono i prodotti tipici che incontriamo lungo il percorso?
1: Quelli sono tantissimi, chiaramente. si parte dal Parco d'Abruzzo, dove in alcune città dell'Alfedena, ad esempio, c'è proprio il ristorante Il Transumante, dove ci sono dei prodotti particolari. La zuppa del pastore è la cosa più tipica, che è un piatto semplicissimo ma squisito, che ricorda proprio quello che mangiavano i pastori, che era veramente qualcosa di molto povero. Poi si va in Molise, dove la cucina diventa estremamente economica, questo è molto importante. Il Molise c'ha dei prezzi veramente imbattibili, bassissimi, e allo stesso tempo ci sono tutti i prodotti caseari, ovviamente locali, e poi anche prodotti per chi non è vegetariano, basati sull'allevamento, che ancora in qualche modo resiste in quelle zone.
0: Quindi troviamo il tratturo anche nella cucina. Citavi Civitella Alfedena, lì, se non ricordo male, c'è un bellissimo museo del lupo.
1: C'è il Museo del Lupo e soprattutto un'area faunistica del lupo, cioè è un'occasione di vedere i lupi in semilibertà. Non sono proprio liberi, ma sono in uno spazio enorme, recintato, si possono vedere dall'alto, e hanno una vita quasi selvatica, quindi si vedono le interazioni tra i vari lupi. È un'occasione quasi unica di riuscire a vedere dei lupi con quasi certezza, che si comportano come fossero in libertà.
0: E quindi, come abbiamo capito, tante cose da scoprire lungo questo itinerario, e appunto per scoprire questo viaggio a piedi e anche la sua cultura, le tradizioni che incontriamo lungo il percorso, possiamo fare riferimento al sito viadeltratturo.it. Grazie mille a Bruno Petriccione, buon cammino.
1: Prego, grazie a voi.

0: E allora, ultime battute per questo nostro odierno viaggio radiofonico alla scoperta dell'Abruzzo, che ora proseguiamo sempre idealmente a piedi, in compagnia di Pierluigi Astrologo, guida ambientale escursionistica. Buongiorno Pierluigi.
1: Ciao Silvio, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, guida di Mai Ambiente, cooperativa che si occupa di turismo sostenibile, di escursionismo, di educazione anche ambientale, soprattutto dobbiamo dire nel Parco Nazionale della Maiella. Allora, visitando il vostro sito maiambiente.it ci siamo fatti ispirare da un'escursione da fare in questo periodo, neve permettendo ovviamente. Le mie compagne di viaggio si lamentano sempre dei chilometri virtuali che li faccio percorrere, per cui buttiamoci su quello che voi titolate come Monte Rapina, escursione con ciaspole e salsicce al rifugio Barrasso. Dove siamo e da dove partiamo per questa escursione?
1: Oh, guarda caso, quella con le salsicce in rifugio. No, scherzi ecco. A parte, è un'escursione molto bella. Neve permettendo, noi in realtà la proponiamo lo stesso, anche qualora non dovesse esserci molta neve, sebbene ci spingiamo comunque a delle quote un pochino più alte, dove a meno di eventi straordinari la neve, un po' di neve dovremmo trovarla. È un'escursione che si fa sul versante nord-occidentale della Maiella. La Rapina è questo bellissimo pratone un pochino in pendenza, ma sempre non pendenze eccessive, che ci fa affacciare sulla Valle dell'Orfento, e da lì poi abbiamo un panorama a 360 gradi sul Monte Morrone, che abbiamo lì a fianco, il Gran Sasso, proprio di fronte, si vede benissimo la costa, il mare Adriatico, addirittura nelle giornate più terse si iniziano a vedere anche i monti, diciamo, appena al di là del confine con le Marche, quindi un'esperienza che in Abruzzo si può vivere per fortuna su tante montagne. Ecco, qui, essendo la Maiella più vicina al mare, è ancora più affascinante, ancora più bella. Ci spingiamo in alto, quasi a 2000 metri, vediamo la Valle dell'Orfento dall'alto. E poi sì, poi tornando ci fermiamo al rifugio Barrasso, bellissimo, dove appunto accompagniamo con qualche salsiccia alla brace, un po' di vino, un po' di pane e olio del posto, quindi ci intratteniamo.

0: potremmo trovare, anzi sicuramente troveremo tanti sciatori che però fanno sci alpinismo, quindi ciaspole, sci alpinismo, tutte attività che hanno un impatto praticamente nullo sul territorio, sull'ambiente in cui ci muoviamo.
1: Allora Pierluigi, abbiamo ancora il tempo per suggerire un altro percorso di trekking. Ce n'è uno che ti piace in modo particolare, magari facile, che possiamo fare anche con i bambini?
0: Ah sì, assolutamente. Infatti noi facciamo attività magari un po' più complesse, più lunghe, anche attività adatte ad un pubblico più ampio. Proponiamo la cosiddetta ciaspolata per famiglie. Stavolta ci spostiamo in un ambiente più pianeggiante, di bosco, di faggio, prateria, ruscelli, dove le famiglie possono passare una mattinata, non di più, bella, piacevole, a parlare del territorio, a parlare di curiosità, segreti del bosco, della montagna, dell'Abruzzo in generale. E una di queste, il 31 dicembre, la faremo con un piccolo brindisi nel bosco intorno al tramonto, quando la maiella si tinge di rosa.
1: Al di là di questa data, è una delle escursioni che proponete in modo ricorrente. Anche in questo caso, dove siamo, da dove partiamo per questa escursione?
0: Per queste escursioni siamo ancora nel Parco Nazionale della Maiella, nella zona di Passo San Leonardo, che è un'altra zona dove non ci sono impianti di risalita, ce ne sono alcuni molto vecchi, in disuso ormai, quindi come sempre andiamo in delle zone e cerchiamo di muoverci appunto nella maniera più sostenibile possibile. Queste escursioni o ciaspolate per famiglie le troviamo con una certa cadenza, almeno durante il periodo delle vacanze di Natale, e poi ce ne saranno altre durante il corso dell'inverno.
1: Allora, tornando invece alle escursioni che abbiamo raccontato, le potete trovare insieme a tante altre e tanti altri suggerimenti e consigli sul sito myambiente.it. Grazie mille a Pierluigi Astrologo, a presto.
0: Grazie Silvio, a presto, grazie a tutti.
1: Noi per oggi, ma solo per oggi, abbiamo esaurito gli argomenti, Valeria.
2: Eh sì Silvio, siamo arrivati in fondo anche a questa puntata. Prima di salutarci però la parola torna ad Alessandra.
3: Eh sì Valeria, ricordiamo che si possono scaricare tutte le puntate di Grand Tour, di Grand Tour a ruota libera, Grand Tour a passo libero dal sito di Radio 24 e da tutte le principali piattaforme audio, e scrivere a grandtour@radio24.it.
2: E siamo arrivati proprio alla fine, l'appuntamento è per domani, sempre qui su Radio 24, con il meglio della stagione di Grand Tour.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Corsa contro il tempo in Nepal per trovare sopravvissuti al disastro, 3.300 dispersi, tra cui 3 italiani, 389 le vittime e si teme una nuova esondazione. Mosca minaccia Londra, pronti a colpire le basi militari, ma per Trump e Putin non attaccherà un territorio NATO. Parte il controesodo estivo, il caro carburante ci costerà quasi 500 milioni di euro in più. Sorteggi Champions, Inter e Roma trovano il Real Madrid, Napoli il Manchester City. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepisi al microfono, Martin Garamone in regia. Si aggrava il bilancio della tragedia che ha colpito il Nepal. Secondo gli ultimi dati, le vittime accertate sono 389, i dispersi superano i 1.300, tra loro oltre 500 sono turisti stranieri, di cui 3 italiani. Non si hanno infatti notizie di Marco Ratto, titolare di un'orificeria a Rapallo, e di una coppia italo-svizzera. I soccorritori lavorano senza sosta.
2: Avanzano uno dietro l'altro i soccorritori con le gambe sprofondate nel fango, cercando di raggiungere chi potrebbe essere ancora vivo. La corsa è contro il tempo. Ci sono ancora intere comunità isolate nella provincia di Rasuwa, in Nepal. Ponti e strade sono stati spazzati via dalle esondazioni che mercoledì hanno colpito la regione himalayana tra Tibet e Nepal. A determinare quest'onda gigantesca di acqua e fango è stato il distacco di un'enorme parte di un ghiacciaio precipitato per oltre 1.000 metri a valle. Le alte temperature causate dai cambiamenti climatici hanno determinato questo collasso, mentre fuori dal Tribhuvan Hospital a Kathmandu aumentano le persone alla ricerca dei loro cari. Ci sono ancora 1.000 dispersi in Nepal, oltre 300